0: Un grandissimo mago mi sega in due e poi mi ricompone.
1: E dov'è il mago?
0: È di là, a riposare, perché è un mago molto sfaticato e... mannaggia... Che non ha voglia di fare niente.
1: Che mago è?
0: Il mago di Ozio. Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Che c'è?
3: Ti ucciderò.
2: Uccidi, uccidi, uccidi.
3: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
2: Io non sono già a casa. Io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te, perché non è far la scenetta, è diverso. Come Marco Mazzoli.
3: Marco Mazzoli ti ucciderà.
2: Sì, io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
3: Hai paura?
2: Sì, paura di te, vattene a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroid.
3: Stanotte ti massacro di messa.
1: Leone Veritas.
4: Aspetta Pasqua, fammi dire che quella di tua madre, quella c***a di tua madre,
3: figlio. Tu sei un bastardo, io ti ucciderò.
4: Una vacca di tua madre, una vacca.
3: Ti ammazzo, bastardo, hai visto? Adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
4: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma, io non morirò mai.
3: Ti ucciderò.
4: Stai zitto, mangia c***a. Tu stai per morire, se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttar via lo zoo.
3: Morirai nella tua merda di invidia.
4: Morte stramorta, tu e chi cazzo ti ha messo in onda? È colpa mia.
3: Addio.
4: Colpa mia.
3: Ma vai a cagare.
4: Se non è per me non facevate nemmeno apparizione di Asfiscia la notizia. Tu e quell'altro becco morto che c'hai vicino.
5: Ma va a cagare, va.
4: Tu devi andare a cagare che c'è un sacco di supposto del culo.
1: Leone Veritas.
6: Cuccioli stava rischiando di morire.
3: Ti sto per uccidere, sono sotto casa tua, mi sto masturbando pensando a Nenna Rosa.
7: Sei zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
3: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
7: Mazzoli è un bastardo, quello lo devi ammazzare, ti faccio un regalo della Madonna, dai cosa ti do?
3: Hai paura?
7: Ti do tutta Nenna Rosa, Ricky Wale e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti, te li metto io in posta. Eppure in c***o li metto, guarda se lo vuoi.
1: Leone Veritas.
3: Ti ucciderò, bastardo.
7: Se stai zitto, Dante Alighieri, stai zitto. Oggi abbiamo parlato di Dante Alighieri, no?
8: Vado!
3: Hai paura di me, vero?
7: Non ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?
3: Quando è che vieni a Sondrio?
7: Oh, quanta ne aveva, madonna mia. Abbiamo mangiato tre quintali di liquirizia.
3: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere perché tra poco ti scozzerò, vecchio.
7: Dai zitto, cosa vuoi scozzare?
3: Non ho paura di te.
7: Ma che tu non devi aver paura di me. Devi aver paura di quella fogna che c'ha tua madre mezzo alle gambe.
1: Leone Veritas.
9: Ho sentito l'altra sera al tavolo e ho fatto tutti.
3: Ti ucciderò.
9: Pasqua, ancora il sai.
10: La radio, alla puttana d'esordio.
3: Ma chi è questo figlio di puttana?
9: Questo è uno che se ti acchiappa,
3: sì?
9: Ti porta a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio, te li schiaffa tutto nel ufficialmente.
3: Ma fate
9: dalle
3: schifo.
9: Banane alla zucca.
3: Siete due froci, vero?
9: Non siamo due froci. Il frocio sarai tu e tutti quelli che stanno vicino a te.
3: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
9: Sì, mi imitate.
3: Fate il maniaco. Io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
9: Tu sei il manico del mio c***o. Sei tu non sei il maniaco, ricordi?
3: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
9: Tu non sai dire, voi non sapete dire niente. Basta con queste scenette del cazzo. Fate la diretta perché avete rotto le palle.
3: Adesso ti facciamo licenziare.
9: Sei morto tu, ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
11: Ma sei un cretino. Sei un deficiente, sei. Ciao, coglione.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
0: Lo Zoo di 105.
5: I super erotici. Oh. I super erotici. E queste. Oh. Sono le loro nuove avventure.
8: Baciamelo piano.
12: È un periodo di grandi rivoluzioni per i nostri amati supererotici. Anni di lotte e battaglie all'ultimo sangue ne hanno ridotto i ranghi a una manciata di membri flosci e tumefatti. Per questo motivo, il valoroso Iron Pen e il defilato super comparsa hanno deciso di indire una serie di colloqui per scovare nuovi potenziali supereroi.
13: Nelle puntate precedenti.
14: Telepatata, virgola. Ma che cazzo ride?
15: E mi perdoni.
14: Ma lì, perdoni, lei si mangia lo sgombro, c'ha la fiatella del cazzo, c'ha la moglie rompicoglioni. Manco mi riconosce la fregna. E dai, telepatata, virgola, ti hanno già non c'è, virgola. Era tra di noi. La vuole fare di nuovo girata di spalle che...
15: Provo.
14: Ecco. Telepatata, ti hanno già dimesso all'ospedale.
16: Ed ora, la seconda parte di...
12: Ti sbagli, io non sono telepatata, sono trapano nel culo woman.
17: No, no, ferma, ferma!
15: Lo devo fare?
14: Deve dire anche lei. No, ferma, no!
15: No, ferma, N.O.!
14: Perché N.O.? Perché solfeggia?
15: Ho paura delle parole lunghe.
14: E faccia un no singolo, piccino.
15: No, ferma, no!
14: Troppo corto.
15: No, ferma, no!
18: Iron Man! Iron Man! Il malvagio puttano si è tornato sulla Terra e minaccia di distruggere tutti i lampioni del mondo!
19: Dannazione, senza lampioni le prostitute non potranno più lavorare. Non possiamo lasciare che puttano stolga loro il pene di bocca. Super comparsa, è venuto il momento di radunare la vecchia guardia. Contatta immediatamente i seguenti super erotici.
15: Aspetta, prendo un foglio.
14: No, no, non prenda un foglio.
15: Non me ne posso mica ricordare la memoria.
14: Ma vabbè, ma è una finzione.
15: Cioè, fingo di sapere.
14: Sì, si presuppone che lei...
15: Ah, ok.
19: Il Rocco di Loch Ness. Spider Merda.
14: Ma non annuisca, non annuisca, che interrompe il ritmo. La lasci fare.
19: L'Enigminchia.
14: L'ha rifatto. Non annuisca.
15: Viene automatico.
14: E non lo so, se tappi la bocca.
15: Se devo fingere di ricordare, è così.
14: Si tappi la bocca.
15: Ok.
14: Prego.
19: La fata bocchina. Il cantante...
14: Okay. Che ha rapito adesso.
15: Ho staccato la bocca.
14: Senta, non faccia niente.
15: Iron Pen, hai visto che puttano si assomiglia incredibilmente a quegli altri due che sono venuti al provino?
14: È il terzo gemello. A madre ne ha fatti sei, non rompa il cazzo per almeno altre tre volte. Prego.
19: Non cagare prima d'aver controllato che non ci sia Gianni nascosto dietro al cesso, puttanos.
20: Dannazione, super erotici, ma non mi eravate sciolti?
19: Avresti dovuto già impararlo. Non siamo duri a morire come la formaggella che si forma intorno al cazzo.
21: Jarvis Cyber System activated.
19: Forza, all'attacco, super erotici.
22: Basta, basta, mi arrendo, Iron Pen. Ti prego, risparmiami. Ti posso essere utile. Voglio entrare anch'io nei super erotici.
15: Non c'è posto.
19: No, la battuta era la mia. Super compasso.
15: Siamo già in tanti, siamo in macchina in quattro.
14: Capito, ma non faccia valutazioni, perché lei fa bilanci? Lei è bilancio, man?
15: No, ma non ci sta lui, man.
14: Lei è collettivo, man?
15: No.
14: Lei aggiunge un posto a tavola, man?
15: No, però sono ancora...
12: E invece sul posto a tavola ha già ragione, perché non è che posso fare le lasagne per tutti. Eravate pari, riuscivo a dividere
14: bene
12: la teglia.
14: Ma c'è un catering, signora, c'è un catering.
12: Fammi dire, se siete dispari non riesco a tagliare bene la teglia, diglielo, mo?
15: Non so come prendo.
19: Dai, mandate fuori dal cazzo sta stronza, per favore.
14: Prego, Iron Pen, con la battuta conclusiva. Prego.
19: Grazie. Mi dispiace, puttanos. Tu non puoi entrare nei super erotici. Però.
14: Però?
19: Però i super erotici possono entrare dentro di te.
21: Target identified.
19: Super comparsa! Inculamento fotonico!
15: Chi prende chi ha?
14: Ma è ovvio, direi, cioè, per come si è svolta la trama. Puttanos adesso in difficoltà è costretto a essere posseduto analmente.
15: Chi lo incula?
14: Un po' lei e un po' Iron Pen.
15: Ah, questa volta inculo io?
14: Beh, sì.
15: Beh, insomma, non è proprio questo fighino.
14: Questo abbiamo.
23: Beh, non sono neanche male, però,
15: Ha capito, però...
14: Cioè... Ma non se la metti, è finto! Non se lo deve inculare sul serio!
15: Ah,
14: lei si getti addosso e poi ci pensiamo noi. Prego, inculi.
19: Tre!
14: No, pausa.
24: Come andrà a finire?
2: Scoprilo nella prossima incredibile puntata dei Super Erotici. Super Comparsa e il Tartaro fra le chiappe.

0: Earth 105 Zoo, only for you.
1: In un mondo minacciato da guerre, pandemie e pagliacci che ti soffiano coriandoli nel culo mentre fai la pennica, un unico baluardo si frappone a salvaguardia della civiltà. I sette. Sette super supereroi con poteri straordinari e immunità parlamentari irrevocabile. Sette come i re di Roma. Sette come i sette nani. Sette come Media 7.

0: grande giorno nel quartier generale di Mediaset, la società a delinquere di supereroi priva di etica e valori. I nostri amici si apprestano a rifinire i preparativi per preparare uno spettacolo teatrale che non aveva chiesto nessuno.
1: Allora, Frociuni, intanto siamo primi.
2: Siamo primi! Primi di... Morte ai secondi!
3: Primi di cosa?
1: Siamo primi! Inoltre, abbiamo un budget importante per festeggiare la 25esima stagione di questa serie di merda.
4: Bravo!
2: Viva la merda!
1: Ho deciso di farvi organizzare uno spettacolo teatrale in cui vi farò lavorare un botto senza un minimo riconoscimento e in cui nessuno prenderà un cazzo.
5: Grazie.
1: Chi vuole farlo?
4: Io ho sempre sognato di lavorare gratis.
2: È bello lavorare.
1: Sono
2: gratis.
1: Uno schiavo, chiamatemi Kunta Kinte. È così che siamo primi.
2: Abbasso gli ultimi.
1: Contrari?
6: Beh, Salvalender, hai detto che c'è un budget importante. Cioè, sarebbe bello che guadagnassimo qualcosina.
1: Risposta sbagliata.
7: Ha fatto una bruttissima fine. Perché mormoro solo io? Gli altri dove cazzo sono? Mormorate? Mormorato da solo. Molto meglio.
8: Io non so mormorare.
2: Ehi! Ha laserato il videomaker! Ora che cazzo la fa il docufilm?
1: Ho detto che il budget è importante, ma è ancora più importante che me lo prenda io. Anzitutto, come organizziamo lo spettacolo? Qualcuno ha qualche idea?
7: Ci scoppiamo i delfini, eh?
1: Mi piace. E poi?
7: Che scoppiamo i delfini, l'ho già detto.
1: Sì, ok, mi piace, però lo farò solo io. Quindi, altre proposte?
6: Abbiamo già delle date decise.
1: Potete fare la prima, e se fa sold out entro la fine dell'anno ve ne farò fare altre. Ma tanto non ce la farete, non ve si incula nessuno.
9: Mi scusi, Salvalender, è sold out.
1: Ah, era già passato l'anno, vero?
9: No, Salvalender.
1: E quanto tempo è passato?
9: 13 minuti, signore.
1: Figlio di puttana!
2: Yeah! Abbassa i minuti!
6: Ho azzerato quello sbagliato, forse.
2: Ha fatto bene, aveva contato i minuti. Non si contano i minuti.
1: Non me l'aspettavo proprio. Forse dovrei darvi più credito. In fondo non siete male. E va bene, va. Arriveranno altre date. Quindi, più lavoro e soprattutto più soldi per tutti!
2: Più soldi per tutti! Yuhu!
1: Non mi avete fatto finire la frase! Intendevo dire più soldi per tutti quelli che si chiamano Salvalender! Chi si chiama Salvalender?
10: Io mi chiamo
7: Carlo.
1: Siamo primi. Detto questo a me, poi siamo primi, basta su qui, siamo primi. Una Maserati brigante, una Simogay. Ah, Simogay no, una sola brigante.
2: La so io! Solo lei si chiama Salvalender!
1: Bravo! Ti sei meritato un laser!
2: Yeah! Avevo detto giù!
1: Sto già pregustando tutti quei milioni! Un milione a me, un altro milione a me, 2 milioni a me! E quanti ne arriveranno? Quante date! Quante date! Sì! Vi siete meritati un premio produzione!
2: Sì! Che bello premio! Che bello premio!
1: Vi porto tutti al McDonald's! Vi offro un menù! Quale menù a testa? Ve ne offro uno! Uno e basta! Potete dividervi le patatine!
2: Scusi! E le salse?
1: Fanculo delle salse!
6: Ma mi scusi, Salvalender, ma un minimo di percentuale di ricavato può uscirne anche per noi!
1: Ma allora siete proprio de goccio, eh? Bisogna pagare il service, il videomaker!
6: Ma il videomaker l'ha ammazzato prima, signore!
1: Allora un altro videomaker! Un addetto per trovare il nuovo videomaker, un driver, qualcuno!
6: Hey Train!
2: Sì, sono io! Ma noi abbiamo i poteri! Io corro veloce, non ho bisogno del drone! Torno indietro!
11: Sono stato a Stoccolma, bellissimo!
1: Ma vai tanto veloce!
2: Velocissimo, signore!
1: Ecco, bravo, allora via a fanculo!
2: Dov'è? Di là, di qua!
1: Sarà un grande spettacolo! La Lamborghini a me, ma detto questo va a me, poi siamo primi, basta se primi, siamo primi.
12: Radio 105.

0: Ragguardevolesima puntata. L'uragano Ennio ha colpito duramente l'Arcanada mentre avrebbe potuto buttare giù casa di Mazzoli a Miami e saremmo stati tutti più contenti. Robbos e Alfregna si mettono disperatamente a cercare di salvare qualcosa della loro casa.
1: Che disastro!
2: Amore, mi viene da piangere.
1: Non preoccuparti, Alfregna. Ci sono qua io adesso, tutto andrà bene.
2: La nostra casa è distrutta.
1: Ma la ricostruiremo ancora più bella di prima, sempre di legno e pangrattato. E sarà bellissima, vedrai.
2: Non abbiamo più niente.
1: Non è vero. Guarda quante cose essenziali ho recuperato.
2: Cibo.
1: No! I caricabatterie e il router.
2: Bravo, amore mio. Iniziamo subito a postare le foto del disastro su Instagram.
1: Aspetta, Alfregna. Ogni cosa ha suo tempo. Dobbiamo prima cercare la cassaforte.
2: Ancora quella dannata cassaforte.
1: Dentro ci sono dei documenti preziosi, lo sai?
2: Sì, lo so, c'è il certificato di battesimo che dimostra che Lionel Ernie è in verità il fratello segreto da parte di Yogurt del nuovo coordinatore della dittatura aziendale.
1: Esatto, e non solo quelle. Ci sono le foto del famoso party in cui il coordinatore della dittatura aziendale si droga e urina nella statua dedicata all'eroe nazionale Attilio Cacini.
2: Scusa, ma il dittatore aziendale tiene una statua in casa?
1: No! Però organizza i suoi famosi party in Cacini Square, l'unica piazza dell'Arcanada in grado di contenere 80.000 invitati.
2: Perché? Invita 80.000 persone?
1: No, parecchi si imbucano. Lui in genere ne invita solo 79.900.
2: Ah, ecco, bene, allora mettiamoci al lavoro.
1: Bingo!
2: L'hai trovata?
1: No, però ho vinto alla tombola online.
2: Amore, forse l'ho trovata io.
1: Davvero?
2: Sì.
1: Bisognerà aprirla.
2: Che combinazione?
1: Eh sì, è stato un caso fortuito.
2: Intendo dire, qual è la combinazione per aprirla?
1: Te l'ho detto, bisogna scrivere la password che è... Eh sì, è stato un caso fortuito.
2: Amore, c'è tutto.
1: Perfetto. Con questi documenti ricatteremo il coordinatore della dittatura aziendale e potremo ricostruire la nostra casa. E vedrai che nulla, nulla potrà impedire al nostro amore di...
2: Che succede?
1: Io... Dannazione. No!
2: Amore, mi stai facendo paura.
1: Dove sono? Dove sono?
2: Cosa?
1: Degli importanti medicinali!
2: Quali medicinali?
1: Delle pillole che prendevo per... Non ha importanza, ma devo trovarle!
2: L'uragano le avrà spazzate via, ma che problema c'è?
1: Ma non capisci, Alfregna! Senza quelle pillole il nostro amore è compromesso!
2: Ma perché, Robbos? Perché? Sono così importanti!
3: Riuscirà Robbos a continuare ad amare Alfregna anche senza i suoi preziosi medicinali? E perché quelle pillole spazzate via dall'uragano sono così importanti? Lo scoprirete nella prossima androloga puntata di Dissapori, che si intitolerà Viagra col vento.
4: Lo Zoo di 105.
5: In un mondo minacciato da guerre, pandemie e pagliacci che ti soffiano coriandoli nel culo mentre fai la pennica, un unico baluardo si frappone a salvaguardia della civiltà. I sette supereroi con poteri straordinari e immunità parlamentari irrevocabile. Sette come i re di Roma, sette come i sette nani, sette come Media 7.

0: Il quartier generale di Mediaset, la lega di supereroi più stronzi del mondo, è in gran fermento. Il figlio del mitico Salvalender ha infatti appena raggiunto la maggiore età ed è pronto ad entrare nel mondo del lavoro. Non si potrebbe immaginare un padre più fiero di quello che sta per aprire la riunione di quest'oggi.
1: Arriva. C'è anche un panzone mascherato. Chi cazzo è? Chi è quella palla di merda con la maschera?
2: Non lo so.
3: Silenzio! Amici, compagni, luridi sottoposti, schifose merde maleodoranti e appiccicose! Oggi è il giorno più importante della vostra vita, perché avrete l'opportunità di conoscere il sangue del mio sperma! Vi presento il mio prediletto, nonché unico figlio, Pier Batman! Saluta, Pier Batman!
4: Ciao, Pier Batman!
1: Coloide! Una persona ritardata?
2: È un cretino.
1: No, beh, completamente. Ma quanti cromosomi ha questa persona?
2: Secondo
5: un sacco.
1: Forse sono le radiazioni.
3: Oh cazzo, l'ha laserato! C'è qualcun altro che ha dei commenti da fare sul mio stupendo rampollo? Assolutamente no, è una persona meravigliosa.
6: È veramente bello.
3: È un bate! È un profeta!
7: 1 milione a me, 100.000 lire a te, 5.000 lire a te. Oh, per questi qua mi fa la fattura però, eh.
3: Dovete sapere che Pier Batman è nato con un grandissimo dono. Ha il cervello leporino. Solo una persona su un milione nasce con questo potere. Quando prenderò il posto di Dio come capo assoluto dell'universo, sarà lui il mio successore qui a Mediaset. Applauso!
8: Bravo Pier Batman.
1: Io sono Super Clack, batto quattro mani.
7: Grazie.
4: Io non voglio fare il capo dei supereroi.
3: Nessun problema, Pier Batman. Un ragazzo di talento come te può fare tutto quello che vuole nella vita. Dimmi, dillo a papà, quale lavoro ti piacerebbe fare?
4: Voglio fare il chirurgo.
3: Sì, te ce vedo proprio come chirurgo. Hai train?
4: Sì.
9: Agli ordini di Salvalender.
3: Tu, che sei super veloce, porta subito mio figlio nella salto. Operatoria, già sapevi. 100.000 di te. Dico, porta subito mio figlio nella sala operatoria dell'ospedale di Mediacity.
9: Allora lo vado a riprendere, portato.
7: 5.000 lire a te. Oh, per questi qua mi fa la fattura.
0: Grazie alla sua super velocità, A-Train porta il figlio di Salvalender nell'ospedale di Mediacity, guadagnandosi la cifra straordinaria di 5.000 lire.
10: Ma che diavolo ci fate qui? Stiamo operando un paziente.
3: Sei tu il chirurgo?
10: Sì, perché?
3: Perché ora te lasero. Ti è!
1: Oh merda, ha laserato il chirurgo!
4: Oddio, il torace è ancora aperto!
3: Bene, Pier Batman, adesso sei ufficialmente un chirurgo. Forza, fai vedere a tutti quanto sei bravo col bisturi. Finisci l'operazione.
4: Sì, che contento! Comincio ad accoltellare il paziente. Adesso ci levo anche un occhio.
11: È morto! È morto il paziente, è morto!
4: No! Non mi piace più fare il chirurgo. Fai le occhi, sporcano di sangue.
3: Nessun problema, papà. E che lavoro vuoi fare allora?
4: L'astronuotatore!
3: Sì, forse l'astronauta è il ruolo che si addice di più alle tue straordinarie capacità. Ehi, Train! Già sapevi. Portaci alla stazione spaziale internazionale.
9: Ok, fatto! Scusate, voi non potete stare qui. Questa è una stazione spaziale internazionale. Non potete stare voi con quei buchi. Ah, cazzo, l'ho laserato!
3: Cari astronauti, i vostri servizi non sono più necessari. Potete tornarvene su Laserlandia.
9: Cazzo, la serata agli astronauti!
11: Ma scusi, lei che ci fa sulla stazione spaziale internazionale?
9: Io sono dietro a Salvalenderman! Sto sempre dietro a Salvalender, vede? Sono cucito al suo mantello!
7: Ma ne avevo laserato io a questo, già.
9: Mancato!
7: Ma così.
4: È tipo un pesce pilota!
3: Zitto te!
9: No, sono un pesce passeggero, non vedi che guida lui?
4: Oh!
3: Bene, Pier Batman, la stazione è tutta tua! Dimostraci quello che sei capace di fare!
4: E allora, io stacco tutti questi tasti qua!
9: Salvalender! Ci stiamo dirigendo pericolosamente vicino al sole!
3: Tranquillo, A-Train! Mio figlio sa benissimo quel che fa!
9: Ma sta cagando sulla console!
4: L'astronauta è noioso! Non voglio più farlo! Faccio la cacca!
3: Giusto! Bisogna sempre pensare a fare carriera! Hai passato anche troppo tempo nello spazio! Qual è la prossima sfida che vuoi vincere, figlio?
4: Voglio fare quello che fa la... scopa nel film.
7: E a Tone Porno sia. Hey Train, portaci sul set di Quattro Mandingo in una Twingo.
4: Quattro Mandingo in una Twingo ricevuto, siamo qua.
2: Quante Twingo. Twingo.
7: Mi dispiace, ma il cast maschile non è più necessario. Ve lasero tutti.
5: Oh no, cazzo grande.
7: Ah, quello col cazzo così. Ah, quello col cazzo grosso, laser a parte. Ehi, ha laserato anche quello col cazzo grosso. E allora
6: accato.
7: Bene, la scena è tutta tua, Pier Batman. Tira fuori il tuo portentoso cazzo.
4: Sì, babbo. Ecco.
9: Hai microdotato.
12: Che cos'è quella merda?
11: C'è un pitellino.
9: Ma c'è l'itoride.
4: Ehi, abbi il gym.
12: Ma pure me lo indica per piacere.
9: Goloide
12: sotto ogni punto di vista.
9: Mi passi gli occhiali.
4: Lui è goloide.
9: Sarò io che sono presbite.
7: Beh, Pier Batman, facciamo che ti piazzo in Parlamento e non ci pensiamo più, dai.
4: Papà, voglio fare la radio!
7: Bene, ti metterò nella mia radio, nel programma pieno de... pieno de... vabbè, insomma, lo Zoo di 105.
13: Ragazzi, abbiamo deciso questa stagione di cambiare un po' stile, c'è stato richiesto dalla direzione della radio, quindi sì, pronti? Sì. 3, 2, 1... Io mi mangio la cacca!
4: Papà, se mi stai ascoltando, hai visto che bravo che sono stato a cambiare lo stile del programma?
14: Ma voglio!
7: Era quello che vi mancava. Un milione a me, un milione a me, un milione a me.

0: Lo Zodi 105.
1: I super erotici. Oh, i super erotici. E queste, oh, sono le loro nuove avventure.
2: Baciamelo piano.
3: Sto cercando di infilarmi l'armatura, in cazzo, ma non riesco!
4: Signor Cac, le consiglio di rallentare o le potrebbe esplodere il cazzo. Se le scoppia una palla, potrebbe radere al suolo tutta l'imbiate.
5: Super comparsa!
6: Ma com'è? Ma com'è? È che sta da una parte all'altra della torre dei super erotici, non è? Lei starà lontano chilometri. Dice, prego.
5: No,
6: ma che è uno snack al cioccolato, l'M&M.
5: Come si legge questo?
6: E qui si schiarisce la voce, cioè è un po' titubante, dice, Iron Pen, è imbarazzato, capito? Prego. Okay. Ma che cos'è? Un rinoceronte arrapato.
5: Iron Pen, e i miei sensi di scomparsa. Scusi, sbagliato.
6: Come è scomparsa?
5: Non vi so chi l'ha vista.
6: Lei è super comparsa, non super scomparsa. Super scomparsa è una persona che è stata rapita da 200 anni. Super scomparsa, non si è trovata.
5: Ok, rifaccio.
6: Sì, da lei.
5: Iron Pen, i miei sensi di comparsa mi dicono che c'è qualcosa che ti tua.
7: Non ti si può proprio nascondere nulla, eh? Ebbene sì, devi sapere che da qualche tempo mi trovo a soffrire di problemi di erezione.
5: Sì,
6: è una capra.
5: Non è il caso di disperarsi, esistono molti rimedi contro l'impotenza.
7: Ma quale impotenza, impotenza? Per tua informazione sono ancora arzillo come quando avevo 42 anni. Ho problemi di erezione nel senso che quando mi viene duro il cazzo mi si storta. Guarda, pende tutto a sinistra.
5: Qual è il problema?
8: Mica è brutto.
5: Fatti.
9: Ma signora, ma mi scusi, ma...
6: Signora, ma scusi, ma stiamo a registrare! Ma stiamo a filmare!
8: Mi ricorda un po' con la Torre di Pisa, ti ricordi un po' quando siamo
6: signora,
8: stati?
6: Ma signora, ma lei non si può accendere quando vedi i cazzi?
8: In viaggio di nozze, mo ti ricordi che siamo andati a Pisa?
6: Ma non me ne strafrega un cazzo! Prego, da Embe, qual è il problema? Vada!
7: Qual è il problema? Qual è il problema? Il problema è che non riesco più a infilarmi la cazzo armatura! Ci ho messo 20 anni a perfezionarla e dovrò ricominciare tutto da capo,
8: Iron Pen, è arrivata una segnalazione dal parco. È stato avvistato un branco di culi mannari.
7: Un branco di culi mannari, dici?
5: Chi?
6: No, chi? C'è una battuta lunga a un metro.
5: E cosa sono i culi mannari?
6: E dove è arrivato? De corsi è arrivato. Gli è esplosa una mina anti-uomo. Perché tutta questa concitazione?
5: E cosa sono i culi mannari?
6: Troppo poco.
5: Cosa sono i culi mannari?
6: Adesso è diventato di Oristano.
10: Cosa sono i culi mannari?
6: Ma perché sta imitando, scusi? Perché non parla con la voce sua?
5: Perché volevo dare un senso più tu.
6: Ma non deve dare, lei non ce l'ha un senso.
5: E cosa sono i culi mannari?
7: Un culo mannaro è una persona all'apparenza normalissima, ma nelle notti di luna piena il suo culo diventa all'improvviso pelosissimo.
5: Ah, tutto qui?
7: Come tutto qui? Sono chiare minacce per l'umanità. È nostro dovere fermarli.
4: Signor Cac, le faccio preparare la macchina sparabocchini e la tuta col cazzo a penzoloni.
7: Presto, non c'è un minuto da perdere. Contatta i seguenti super erotici.
5: Vado.
7: L'uomo tarantola, meglio conosciuto come Spider Messico. La donna a latta merda. Black Bianco, Sgommatrix, Ascella di Piedi Man, Mestruolindo, I Fantastici Quasi, La Donna Eunuco, E.T., L'Extra Travone, L'Uomo Orgia, Vasectomia Farrow e Stevie Wonder Woman.
5: L'ho chiamata, però non riesce a trovare la porta. Ha telefonato, ho detto se qualcuno può andare giù a prendere.
7: Forza, in viaggio super erotici.
4: Signor Cac, la sua cappella sta strisciando sui tetti delle case.
7: Ah, culi mannari! Pensavate di potervene andare in giro col culo peloso come se nulla fosse, vero? Ora subirete la vendetta dei super erotici!
11: Noi, ma che abbiamo fatto di male?
5: Io non capisco cosa ci sia di male, sono il culo peloso.
7: taci, traditore. Forza, è venuto il momento della resa dei cocigi. All'attacco, super comparsa!
5: Che senso?
6: Nel senso dell'attacco, in quale senso? All'attacco cosa vuol dire? Che deve appiccicare un quadro? No, all'attacco.
7: Qua dovresti fare dei versi da supereroe, capisci? Come se ci fossero. Poi mettiamo in CGI i laser.
5: Ah, cazzo, bello, figa! Sì. Allora vado.
7: Ah, tu hai questa trombetta?
5: Scusa, la trombetta cosa spara?
6: È la lingua di Menelik, magica. Spara suoni, suoni.
5: Ah, quindi metto in bocca la linguetta e voi ci mettete un mega cannone laser su.
7: No, no, no, no.
6: Sì.
7: Di questo culo mannaro!
5: Ti ammazzo con la linguetta.
7: Ah, ce l'ho! Ho preso il capo branco!
5: Fermo, Iron Pen, e l'alba sono tornati normali!
7: Beh, come si suol dire, il lupo perde il pelo, ma non lo schizzo! Inc***iamoli a sangue!
5: Scusate! Scusate!
6: No,
5: ho capito,
6: io
5: quando essere una scena l'inculata, alla fine ho ciucciato tre cazzi!
6: Non glielo potete mettere in bocca al super comparsa, perché io non posso suonare la lingua di Menelik magica. Suoni, suoni, suoni!
0: Ma no, scusa, a te ti è piaciuto? Ti ho sentito che me l'hai preso in bocca.
8: Dice il vero? Dice il vero, amo?
5: Eh no, amore, non ci ho capito un cazzo, cioè, un cazzo un altro.
7: No, il cazzo l'hai capito.
5: Eh no, mi è finito in bocca, non è che l'avessi stato lì a pensare.
8: Pure a me mi è sembrato un po' che l'hai proprio cercato, un po' preso, diciamo.
5: Possiamo rivedere le immagini?
6: No, meglio di no, per favore, già una volta è un caso, la seconda è dolo, eh.
9: Radio 105.

0: Ed eccoci qua, la serie preferita di Marco Mazzoli. Andata in onda nei primi anni 2000, arriva Orange County. O Orange County. Insomma, non so neanche come cazzo si dice. Comunque, la versione italianizzata dello Zoo di 105 era Orco Cazzo.
1: Orco Cazzo.
0: Interpretata da un leone di Lernia in grandissimo spolvero. Una serie amatissima da Marco Mazzoli, tant'è che ci ha flagellato i coglioni con decine e decine e decine di puntate, nelle quali un leone di Lernia, nell'improbabile panni di un ricco ragazzotto californiano, con un leggerissimo problema di pronuncia. Ore e ore di registrazioni per fargli dire Range Rover Voc. In fondo, il resto è storia.
2: Oh sì, Orco Cazzo.
3: Aspetta. Mi squilla il cellulare, aspetta. Oh, e Marissa, che faccio?
4: Rispondi.
3: Pronto?
5: Sei un pezzo di merda, come hai potuto farmi questo?
3: Non capisco, stai straparlando. Cerca di fare un po' di training neurologico.
4: Neurologico? Training dentro Robert.
6: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training autogeno alla stazione centrale.
4: Training autogeno.
3: Training analogico.
4: Analogico. Training autogeno.
6: Hai visto che recita con il telefono?
3: Training
4: autogeno.
3: Autogeno.
4: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training autogeno.
4: Di 13 al tuo calcio, il 13 daltonico facciamo.
3: Dov'è? Viaggiare in Rolls Royce, in Rolls Royce,
6: e passare le vacanze alle isole Cayman o a Honolulu alle Hawaii.
3: Passare le vacanze all'isola Cayman o a Honolulu.
7: Mia nonna è proprio un babbo di minchia. Non ha capito che Giulia è solo interessata ai suoi soldi.
3: Sicuro. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato.
6: Aspetta, che
4: di Dodo Pomellato?
3: Vuole solo i gioielli di Popo Domellato.
4: Di Popo Domellato? Chi è questo Popo?
3: È il popolo italiano che non riesce
4: il popolo
3: a domellare.
4: Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato?
3: Quella baldracca vuole solo i gioielli
4: di Dodo Pomellato?
3: Di Bob Tomellaito?
4: Ma chi è Bob Tomellaito? Il fratello di Bob Marley?
3: Di Bobby Vieri.
8: Ryan, muoviti e molla la PlayStation.
3: Porca puttana, quando sto facendo una cosa che mi sto divertendo alla PlayStation, vengono a rompermi i coglioni, ma è possibile? Affanculo, ah. Adesso mi sparo una partita anche a Michael Jackson.
4: A Metal Gear Solid.
6: Che gioco è quello di Michael Jackson? Prendi i bambini e li violenti.
3: A Metal Garrison.
4: A Metal Gear. Poi c'è Metal Brian e ci mettiamo a ballare. Brian e Garrison.
3: Oh, a Metal Garrison.
4: A Metal Gear Solid.
3: A Metal Gear Solid.
4: Sì, Richard Gear. Metal Gear Solid.
3: Metal Gear Solid.
4: Non Metal, che è un...
3: Metto stu cazzo in tuo Gear Solid.
4: Sì, Richard Gear. Metal Gear Solid.
3: Metal Gear Solid.
4: Non Metal, che è un...
3: Metto stu cazzo in tuo Gear Solid.

0: In 5 puntate!
1: Ormai, oh sì, è arrivato alla fine. Le oltre 87 puntate del telefilm più lungo della storia della TV ha veramente scassato il cazzo.
2: Per esempio, quella non è una Cadillac Scaleio?
3: Scaleio? A Scalea andiamo.
2: No, deve essere una Glide Cherkins. Una Glide Line Cherkins.
4: Ti piace questa maglia della Polo Ralph Lauren?
3: No, Ray-Ban, Raif, che è Raif.
2: Porro, Ray Flores.
3: No, Ray Flores, è a Firenze.
2: E questi gym della Stone Hour? Questi gym cos'è che hai detto? Questi gym della Stone Island.
3: Di gym, che c'è la
2: questi gym della Stone Islands.
3: Stone Island.
2: Ma perché scrivono come si legge?
3: Si chiama così, Stone Island.
2: Io sono un uomo di parola. E intento...
5: Che intendo?
2: Intendo. E intendo essere...
5: Esserlo
2: fino allo sfinimento.
4: Cosa c'hai in bocca?
2: No,
4: la salsedice.
2: Perché c'ho la voce giù?
5: Non c'entra, non riesce a pronunciare le parole.
2: E intendo esserlo.
5: E intendo.
2: Allora,
5: se non mi spugno.
2: La tendo in bocca. E intendo esserlo fino allo sfinimento. E intendo esserlo fino allo sfinimento.
5: Non è sfinimento, è sfinimento.
2: È che la puttana da sorte. Rinuncerò a tutte le mie fortune. L'Aston Ganji, mister.
4: L'Aston Ganji. È una macchina indiana sportiva, bellissima. L'Aston Ganji.
5: L'Aston Martin Vintage.
2: L'Aston Martin vince.
5: Ma chi vince?
2: Sembra vince.
5: L'Aston Martin vince.
2: L'Aston
5: Martin Vintage.
2: L'Aston Martin.
5: Martin.
2: Martin vince.
4: Vinceremo! E chi sei, Mussolini?
1: E così il piccolo Ryan, con lacrime agli occhi e tanto magone, decise di salutare tutti i familiari e abbandonare Newport e la famiglia che lo teneva in custodia. I Cohen.
2: La mia presenza in casa Cohen mi ha fatto maturare, migliorare psicologicamente.
4: Psicologicamente. Sì.
2: Migliorare psicologicamente.
5: Non è che psicologicamente.
2: Oh, piccole. Migliorare psicologicamente.
5: Non è psicologicamente. No, è psicologicamente.
2: È psicologicamente.
5: Bravo, migliorare psicologicamente.
2: Migliorare psicologicamente.
4: Bravo! I'm still afraid
1: if you weren't real I would make you up. E così, il nostro Ryan salì sulla macchina merdosa di Teresa e si allontanò dalla città di Newport. La tristezza regnava fra i suoi amici. E così, il nostro Ryan si allontanò sulla macchina di Teresa, lasciando un eco alle sue spalle indimenticabile.
2: Che macchina è questa? Una madre singa bacchera?
4: Bacchera!
2: Che dolore amaro!

0: avanti, bitch!
1: In un mondo minacciato da guerre, pandemie e pagliacci che ti soffiano coriandoli nel culo mentre fai la pennica, un unico baluardo si frappone a salvaguardia della civiltà. I sette. Sette super-supereroi con poteri straordinari e immunità parlamentari irrevocabile. Sette come i re di Roma. Sette come i sette nani. Sette come Media 7.

un nuovo giorno e al quartier generale di Mediaset i nostri perfidi paladini Marchettari, Sparalaser, Rottinculo e Segaioli si stanno preparando per partecipare a una festa molto esclusiva.

0: Allora, colleghi supereroi, partiamo dal presupposto che vi chiamo colleghi solo perché lo prevede il protocollo. In verità, io sono il migliore e voi siete delle scorregge vaginali. Contrari?
1: Questo fa caldo ancora,
2: Più mezza stagione.
0: Favorevoli alla mia immensa superiorità?
3: Io sono una grande! Faccio schifo!
4: Per te.
5: Un bambino!
3: Spuntami!
0: Posso ciucciarti gli occhi?
6: Prendi il mio utero!
0: Molto bene, stasera siamo invitati alla festa dei super e ci saranno molti super con poteri straordinari. Esigo essere in assoluto il più figo della festa, quindi se ci fosse qualcuno più bello e più forte di me, siete pregati di incenerirlo. Odio la concorrenza.
7: Mi scusi, Salvalender, sono l'assistente del direttore. Ma non trova che sia scorretto eliminare quelli più belli e più forti di lei?
0: Chi ha parlato?
1: Nessuno!
0: Guarda, ho un braccio ventriloquo. Sono una papa. Ottimo, sapete che adoro la democrazia. Voglio che tutti si sentano liberi di esprimersi.
6: Mi scusi se mi permetto, ma lei in realtà è un dittatore. Non lascia mai...
0: Ha detto qualcosa a qualcuno?
2: No.
0: Ci sono contrari?
4: Ma
0: non so neanche che cosa vuol dire.
8: Bella battuta.
0: Bene, ci vediamo alla festa. Io arrivo volando, così faccio l'entrata d'effetto. Ma prima vado a farmi una sega su un grattacielo. Adoro innaffiare i cittadini dall'alto.
9: Non è che per caso ti serve una mano, Salvalender? Sega mano.
8: Ma lo smetti di leccargli il culo?
9: Ma io non gli sto leccando il culo. Quello lo faccio solo la sera, dopo che ha fatto la cacca. La carta igienica gli fa prurito, gli fa un po' di irritazione. Meglio una bella lingua morta, è la mia.
8: Sei irrecuperabile. Cosa ci si deve aspettare da uno che si fa succhiare l'uccello da un polipo?
0: Era un avellino! Chi è che si fa pompinare dei polipi? Io ho sempre sognato di mi un una palla. Va bene, va. E cosa c'è di più bello di una sega in cima a un grattacielo? Come dici, Gabbiano? Non sei favorevole? Che bello essere me!
10: Mentre Salvalender tira il collo al suo supercazzone con tanto di addominali e cappella con mascella pronunciata e innaffia la città...
11: Te l'avevo detto di portare l'ombrello! Sta piovendo, cretina!
12: No, non è pioggia! È Salvalender che si fa una sega alle 5!
11: E chiudi quella bocca che rimane incinto!
12: Ma sei pazzo, è gratis!
10: Gli altri componenti lo attendono alla festa.
13: Guardate, guardate! Ehi! Sta arrivando Salvalender!
6: È bellissimo!
11: Ma ha una mega sbrata sui pantaloni!
13: Come sta bene?
14: Ciao, sono Dolce Gabbana, lo farò diventare di moda.
0: È permesso!
15: Salvalender! Che piacere averti qui!
0: Felice di avercela fatta! Che braccio lungo che hai! E che mano sudaticcia!
15: Ma non è il mio braccio! Ma come? Non mi hai riconosciuto!
0: Ma mi hai stretto la mano col cazzo!
15: Pensa, non è solo un cazzo! Sa anche cantare la parodia di Alba Chiara in falsetto!
16: Sta belle piano per non fare odore, se lo tenete in mano lo ti imbozza per ore!
0: Ma che schifo! Ma puzza la mano di sgombro! Ma questa è merda! Sgombro e feci!
15: Lo so, ma non è colpa mia. Il mio cazzo è molto ospitale. Prima è arrivato Iper Malgioglio e l'ha voluto salutare come si deve. Non so se mi spiego.
17: È chiamato Suku Suku. Molto facile da imparare. Suku Suku voglia cantare.
10: Era Bene Prensile Man. Un super con il pene allungabile fino a 4 metri e con la cappella prensile. Salvalender cercò i suoi compagni tra la folla, ma ebbe degli incontri alquanto incredibili.
18: Ehi, guarda! C'è Vagina Assassina!
19: Chi ha ruttato?
14: Oh, sono culo maleducato, mi avete chiamato?
1: Chi è culo maleducato?
0: Ma che cazzo, ma ci sarà qualcuno di normale a sta cazzo di festa? Ecco, quella mi sembra una tipa regolare. Ciao, piacere, io sono il bellissimo Salvalender. Avrei sicuramente sentito parlare di me. Praticamente sono come Superman, ma con la Porsche.
8: Certo che ti conosco, e anche molto bene.
0: Scommetto che da ragazza avevi il mio poster vicino al letto.
20: No, pezzo di merda.
4: Tu hai laserato mia madre e mio padre perché non ti volevano cedere il posto sul tram.
5: Che strana voce che hai.
4: Sono ipertrans e adesso te la faccio pagare, pezzo di merda!
3: Ehi, guardate! Salvalender è appena arrivato e ci sto dando dentro di brutto!
9: Sempre detto che è un vecchio trapano!
8: Sei veramente un bomber!
0: Lasciami, no! Mollami! Non mi spogliare, no! E levati!
3: Ha il cazzo piccolissimo!
2: Ma è vero, un cazzino piccolissimo!
9: Ma lei è un cazzo, è un Fonzi!
2: C'ho voglia di gamberi!
9: Che formaggio!
2: Mamma, che schifo!
0: Oh, e allora? Qualcuno contrario ha fatto il cazzo piccolo?
9: No, no, secondo me è molto più elegante.
2: Non è enorme, sì, caso, sì.
9: Stai anche molto meglio con i pantaloni.
8: Le dimensioni non contano.
0: Favorevoli!
3: Io! Tagliamene un pezzo!
4: Ora ti sfondo!
3: Bravo! Vai, Salvalender, vai! Vai, vai!
2: Cosa spacchio!
0: Aia!
9: Bravo, davanti e dietro, come le musicassette!
2: Ah, sono quello che ride in ritardo!
4: Come andrà a finire?
14: Scusate.
2: Sì?
14: Sono culo maleducato.
3: Ah, salve!
2: Ma perché maleducato?
14: Capito?
3: Ah. Questi sono The Zois nello Zoo di 105. Ow!
20: 105. Lo Zoo di 105. Gli anni 90 sono tornati. E con loro anche uno dei DJ più famosi di quel periodo. Torna il DJ che riempiva le discoteche più famose, come l'Ultimo Impero di Torino. Come il Cocoricò. Cazzo, è tornato. Ma c'è solo un problema. Prima di tornare alla console, deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo, che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai, Tony, chiama.
21: Pronto?
4: Uè, popina, come stai?
21: E tu cos'sei?
4: Sono Tony Cazzo, come stai, DJ? Allora, sei ancora un po' puttana, eh? Ti ricordi al locale che stavi sempre al bar? Cazzo, avevi una f***a che era un tuner. Ti ricordi che ci lanciavamo dalla console a piedi uniti? Mamma che ridere. Senti, troia, ti chiamo così perché ai tempi quando facciamo le orge, ti ricordi la volta che ti ho strappato proprio il cuoio capelluto? Poi ti ho versato il cognac in testa. Senti, mi senti? Pronto? Ehi! Ma chi è? Johnny Catarro? E lui è Johnny Catarro, me lo ricordo, vi siete conosciuti al Piper. Ho fatto una serata a Roma. Mi senti? Dai, non far finta di... Sarai diventata sorda, eh? Mi ricordo una volta che avevi bevuto un Cointreau troppo grosso e ti è caduta la testa sulla cassa. Sei rimasta svenuta 7 ore davanti al woofer, ti ricordi? L'ho pestato come un pazzo quella volta lì. Ho messo Think About the Way, Second Fade Away. Poi ho messo War is Low, Baby No Swerve. Poi ti hanno portato via, avevi il cranio che aveva, sembrava... Sai l'aspirapolvere, il Dyson? Oh! Ti ricordi che ti sei calata un plasmon che era una pasticca enorme? Vabbè, dai. Ti chiamo un'altra volta, eh? Ciao, Francesca!
20: Tony Cazzo è tornato.
21: Pronto?
4: Ehi, Paola!
21: Hola, ma chi sei, porco?
4: Sì, sono io! Sono Tony Cazzo, come stai? È un po' che ti cercavo. Pronto? Dai, che poi eri andato da Francesco.
21: Ti denuncio alla polizia postale immediatamente.
4: Ma non ho detto. Ma non ho detto niente.
21: Porco!
4: Ma non ho detto niente, Paola! Sono Tony! C'è rimasta sotto dalla droga. Mi ricordo che da quella volta che ha preso quel pasticone, diceva porco a tutti.
20: Tony Cazzo è tornato.
7: Pronto?
4: Ehi, Silvana!
7: Chi parla?
4: Sono Tony, come stai? Sono il DJ.
7: Chi parla? Il DJ?
4: Sì, sì.
7: Ma lei chi è il DJ? Non mi ricordo mica.
4: Era un'estate, ci eravamo conosciuti nella discoteca. Adesso non mi ricordo più il nome, se era forse...
7: In una discoteca? Sì, con mia mamma?
4: Sì, all'Imperiale di Tirrenia. Ti ricordi? Ci siamo conosciuti.
7: Ma quanti anni fa?
4: Ma parlo per metà anni 90, quando andava Think About the Way, Second Far the Way. Ti ricordi? Quella canzone la mettevo sempre.
7: Scusi, ma sta scherzando? Mia mamma? No. Mia mamma in discoteca?
4: Sì, sì, tu ma... e tu, non tua mamma, tu. Tua mamma.
7: No, ma io sono la figlia di Silvana. Lei ha detto ciao Silvana.
4: Ah, è la stessa voce di Silvana. Ma mi
7: non penso
4: che...
7: proprio.
4: Mi avevi fatto conoscere tua mamma.
7: Ma lei non
4: tempi.
7: Ma scusi, ma lei
4: mi dica.
7: Se conosce un certo Tony?
4: Chiedi un po' a Silvana, di... dai.
12: Sono giovane, però non gli anni 90, ma che è?
4: Sì, passami Silvana, passami la mamma, dai, che la saluto.
12: Sono qui, dalla voce, solo dalla voce conosco che lei non lo conosco.
4: Silvana, come stai? Sono Tony.
12: Ma guardi che...
4: Aspetta, ti faccio...
12: Bene, che le auguro che stia bene, lei
4: Silvana,
12: è la sua famiglia.
4: Silvana, non fare la stronza, Non fare la stronza come facevi la stronza.
7: Ma mia mamma non l'ha mica ma.
4: Io sono Tony, Tony Cazzo, il DJ, famosissimo.
7: Tony,
4: lei
7: se... Tony?
4: Tony Cazzo, il DJ.
7: Tony Cazzo?
4: Esatto, e allora senta, io ho chiamato perché volevo sapere se per caso io sto cercando un vestito che portavo ai tempi, magari ce l'ha sua mamma a casa nell'armadio, è una giacca bellissima di jeans con una toppa dietro.
7: Ma lei?
4: E
7: ma
4: c'è
7: lei,
4: un fungo
7: scusi,
4: con una
7: ma
4: cappella
7: lei,
4: perché, enorme. Una cappella. C'è la giacca che sto cercando, ha una toppa nel retro. Sa che si usavano le toppe giganti?
7: Allora?
4: C'è questo fungo enorme con scritto Tony Cazzo e c'è un cazzo enorme con la fiamma enorme. Proprio che.
7: Ma guardi.
4: Come una sbotta di lava, capito? E quindi volevo sapere se per caso la mamma ce l'ha nell'armadio. Pronto? Lo sapevo io, vede? È sempre così. Proviamo a richiamarla, vediamo se risponde. Perché Silvana è Silvana. Pronto?
7: Ha finito?
4: Signora, senta, passami la puttana.
7: Io non le
4: dai
7: passo
4: che
7: nessuno e se non la smette, se non la smette.
4: Non fare la cretina, dai. Passami la puttana che ci parlo un attimo. Perché deve avere lei la giacca nell'armadio. Sono sicurissimo. E niente da fare, vedete? Avete sentito? Le donne di una volta non sono più come quelle di adesso. Le donne di allora erano vigliacche, non erano oneste. La signora ha mai inculato la giacca di jeans. Ma prima o poi la troverò.
20: Tony Cazzo è tornato. Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a tonicazzo@gmail.com. Così finalmente potrà tornare alla console. Tony Cazzo è tornato.
22: Radio 105. Radio 105.
20: Lo Zoo di 105. Scassa parola. Scassa parola. Con Jerry Scottex e le sue puttanine.
23: Scassa parola e vai a cagare.
4: Buonasera a tutti. Buonasera, ullala, ullala, ullala, ullala. Scusa campione, non storpi la sigla del programma, ormai è una sigla storica che sta a ricordare ai nostri telespettatori che ci sono io. Ma attenzione, è il momento di un caloroso applauso per il super campione. È con noi da 67 anni, un vecchio di merda, è il signor Di Lerda da Grato Soglio.
24: Cutù, cutù, cutù,
25: Cutù, cutù, cutù.
24: Il cognome fa cutù, cutù, cutù, così.
25: No, lui si chiama Di Lerda.
24: E però il terzo nome si chiama Cutù.
25: A lei c'ha anche un terzo nome.
24: È il terzo nome,
25: cazzo, è un principe lei?
24: Mio padre Narduzzi.
25: Bene, bene, partiamo dal signor con la scelle pezzate lì, come cazzo
24: quello
25: si chiama?
24: Era, sì.
25: Con la lettera A. Recidere un arto.
3: amputare.
25: Ma cosa? Ma si amputi il pene e faccia come Bobby, almeno diventa famoso, perché lei nella vita non combinerà mai niente.
3: Guarda, sono ragionevolmente sicuro che sia amputare.
25: Guarda, guarda, il pubblico può testimoniare al 3 una bella risposta a questo signore. 1, 2, 3.
6: Vaffanculo!
25: Vede, vede, vede, vede, vede. Con la lettera B. Recipiente per l'acqua usata dai ciclisti. È facile, signor Di Lerda.
6: Vedi qua?
25: Sì.
6: Biberò?
25: Biberò?
6: Bicazzo!
25: Bicazzo! Bravissimo. E si porta in vantaggio di 700.000 euro.
3: Scusi, lei ha mai visto Gianni Bugno che beve da un bicazzo?
6: Certo.
3: Verrasse mai da una borraccia?
6: La borraccia non
3: è. Io non ho mai visto nessun ciclista con un bicazzo in
6: borraccia.
25: Partiamo con il signor lì, non mi ricordo neanche come si chiama.
11: Dicami pure Grasso, il mio secondo nome.
25: Grasso, benissimo, con la lettera A. Animali che vivono in terra ed in acqua.
11: Lettera A. Clamorosa, non mi prenoto neanche, sono gli anfibi.
25: Ma no, ma no, no, no.
11: Vai alle scampe,
25: gli quelli anfibi vengono usati dai militari, mi scusi. Signor Di Lerda, a proposito di organi, con la lettera B, organo funzionale alle respirazioni dei pesci. È facile, le B.
11: B, bibite.
25: Le bibite.
11: B, banane.
25: Le banane.
11: B, B, B, lascia tua sorella fare le B. Le B. B***e.
25: Bravo, bravo. Infatti, si
11: io
25: sa,
11: esistono. Io non posso respirare con le B***e.
25: Ma come? No, ma non faccio l'invidioso. Tutti i pesci respirano con le bocchine.
11: Voglio.
25: Certo, bravissimo. Intanto lui è in vantaggio di 600.000 euro. Passiamo a lei con la lettera C. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri.
3: La coccinella.
6: Cosa no? Cosa no?
11: Coccodrillo.
3: Sì, il coccodrillo è un insetto adesso. Ho mai visto un coccodrillo che vola e si posa su una rosa.
25: Mi dispiace, al 3 il giudizio del pubblico. 1, 2, 3.
6: Vaffanculo.
25: Come vede purtroppo lei è messo molto male.
3: Ma è la coccinella.
25: Potremmo porre la stessa domanda al signor Di Merda per vedere qual è il risultato reale. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri con la C.
11: Cimitero, sei andato mai al cimitero?
25: Certo.
11: Cerino, hai preso mai un cerino per bruciarti le palle?
25: Sì,
11: sì, ci te morci, te stramorci, è tutta la famiglia tua.
3: Ma lei ha mai visto un cimitero volante? Dai.
25: Certo, si appoggia sempre a tutte le parti.
3: Sì, è porta fortuna.
25: Bravo, signor di merda, non faccio l'invidioso, passiamo alla lettera C.
11: Ma è una vergogna!
25: Basta, si alza. Spezia molto usata nella cucina indiana. C. È la sua ultima possibilità.
11: Il cardamomo.
25: Bravissimo. Vabbè, bravissimo. Lei è stato eliminato. Bravissimo.
11: Ma
25: quale cardamomo?
11: Tu sei un cadavere morto, non cadamomo.
25: Ma attenzione, super campione. Con la Z, campione francese del Real Madrid, due volte pallone d'oro. Con la Z.
11: Zoccola.
25: Sì, giusto.
11: Zoccolona.
25: Giusto,
11: E che c'è Zec? Che c'è Zec, stu cazzo?
25: Bravo. Un'originalità, lei è un super campione. E vince il signor Di Merda da Grato Soglio.
3: Ma secondo lei, lei ha mai visto sulla Gazzetta dello Sport che ci azzecca stu cazzo? Ma per favore, ma che giornali legge? La Gazzella dello Sport.
11: Ma lo dice sempre di piedi.
25: Stia calmo, faccia da pirla.
11: No, non arrabbiare.
25: Dica qualcosa.
11: Basta, ne puoi andare a lavare il culo. Vai via di qua, che lei è un ignorante. Lo dice anche il giudice Di Pietro. Che ci azzecca, che ci azzecca. Tu sei una zecca, vaffanculo.

0: Lo Zodi 105.
1: La Wonderland Disadaptor Association SRL presenta.
2: Ragazzi, prepariamoci perché stasera sarà Pire a Nastro!
1: Il Grinta.
2: Tequila a manetta!
1: Il Grinta.
2: E siamo pronti per una serata con la Grinta incredibile!
1: Il Grinta.
2: Ciao ragazzi, buona giornata a tutti! E mi raccomando, prosecco a fiumi! A fiumi!
3: Pronto, chi è?
2: Prosecco a fiumi!
3: Ma chi è?
2: Buongiorno raga!
3: Eh?
2: E ancora lunedì!
3: Chi è?
2: Mirko e Grinta!
3: Non capisco, cazzo!
1: Il Grinta!
4: Prego!
2: Ciao raga!
4: Sto ad arrivare!
2: Mirko e Grinta! Prepariamoci perché stasera sarà una notte da paura!
1: Il Grinta!
4: Pronto?
2: Buongiorno!
4: Chi è?
2: Dai ragazzi che è lunedì!
4: Una settimana per mandarti a fanculo.
2: Vi faccio l'augurio che sia una settimana.
4: La settimana qual è? La settimana della figa.
2: Da paura!
4: Mamma mia, che bastardo che.
2: Dacci dentro, giuro, ragazzi!
4: Ti giuro, ti metto due dita nel c***o. Ti porto a passeggio come un cane al guinzaglio, ti giuro.
2: Stasera?
4: Ti metto a 90 e ti cavalco, ti giuro, quando vedi nel culo, hai presente toc toc toc, e tu ti metti l'occhio e ti cavalco, e tu ti bastardo e corno da dire.
2: Tequila a manetta!
4: Mamma mia, ti do un calcio tanto nei denti, ti giuro, ti faccio diventare come Gandhi, ti giuro.
2: Bamma!
4: Ti giuro.
2: Bamma!
4: Mamma, che mamma, puttana, uscita e morte, stramorte, tua mamma di tutta la razza tua.
1: Il Grinta.
4: Pronto?
2: Da paura!
4: Oh, mamma mia, si può strilli!
2: Stasera, tequila a manetta!
4: Mamma strozzotti! Stronzo, stronzo!
2: Pronto!
4: Che cazzo urli! Troppo da son culo, stronzo!
2: Dai raga, che siamo pronti per una...
4: Ma tu rotti coglioni! Me lo fa un favore, non la telefono più! Che mi rotti coglioni!
2: Stasera ragazzi, preparatevi perché...
4: Ma tu me lo dica che cazzo sta urla!
2: Dai ragazzi,
4: che mi rotti coglioni! E la dia fanculo!
2: Buongiorno raga!
4: Hai capito?
2: Siamo pronti per un weekend! Come
4: dici che non capisco niente?
2: Vi faccio l'augurio che sia una settimana!
4: La sol canto piace, eh?
2: Da paura!
4: Almeno armano sta bocca aperta!
2: Dacci
4: urlone!
2: Siamo i migliori perché noi abbiamo la grinta!
4: E la dia fanculo! Stronzo, stronzo, stronzo, stronzo, stronzo!
2: E mi raccomando!
4: Vaffanculo!
2: Tequila a manetta!
4: Stronzo!
1: Il Grinta!
5: Per chiudere, chiamiamo la vecchia veneta mangia topi assassini.
6: Pronto?
2: Buongiorno!
5: La bastarda ha capito. Quindi va utilizzata la funzione incula vecchi. La laida impestata si sta facendo forte.
7: Come andrà a finire? Presto, nello Zoo di 105.
5: Col pazzo, la richiamiamo ancora.
6: Pronto?
2: Da paura!
8: I coglioni, vanno se non te li amo, te mando i carabinieri, ignorante!
2: Con la grinta!
1: Il Grinta finisce qua, ma ritorna nella prossima puntata!
9: Only for you. No, no, no. Gesù.

0: It's on. Welcome.
1: Lo Zodi 105.
2: Lo Zodi 105 presenta Tutto il pazzo, minuto per minuto. In studio, domenica di sabato.
3: Un caldo sputo, amici sportivi all'ascolto. Il campionato è terminato. Avevo già prenotato le vacanze sessuali a Capoverde, ma no, a quanto pare questo sport di merda non si ferma mai. Sono due i campi collegati quest'oggi: Buenos Aires per Boca Junior, Inter e Rozzano, dove il Milan affronta l'Atletico Esselunga. Ma andiamo subito a Buenos Aires da Massimo Voltaggio.
4: Sì, grazie studio! Spalti gremiti e atmosfera da brividi qui allo stadio La Bombonera. Sapete che inizio a sospettare un complotto, visto che il giocatore nero-azzurro Guguru stranamente fa schifo al cazzo solo quando gioca nella mia... Volevo dire, solo quando gioca nella squadra dell'Inter. Mentre si trasforma in fenomeno quando gioca nella sua nazionale di merda con la Torre Eiffel e la baguette nel culo.
3: Ti prego Massimo, cerca di essere imparziale almeno una volta. Iniziamo a sospettare che tu sia troppo interista per poter commentare le partite in maniera professionale. Dai cazzo, fate i professionisti, che mi sembra di gestire un asilo nido di bambini mongoloidi.
4: Chiedo scusa se ho dato l'idea di essere leggermente a favore dei neroazzurri. Garantisco che è solo un'impressione. È tempo di esperimenti per l'Inter di Mister Strapazzotti, che vista la manifesta nanezza ha deciso di provare il portiere Guguru in quel ruolo di centravanti che fu proprio del padre, morto con mio analissimo orgasmo. Ora è l'Inter che attacca con Penemarcio. Da Penemarcio precisa sforuncolata a cercare il camerunense Matteo Salvini, subito pressato dall'argentino contrappasso. Salvini disorienta l'avversario con il saluto di Wakanda e apre africanissimamente in direzione di Meniskovic. Meniskovic la stoppa, lancia in aria un koala morto e pugnala due avversari. L'arbitro fa segno che è tutto regolare. Meniskovic arriva sul fondo. Al centro dell'area Guguru si sbraccia come un fottuto infante. Cross di Meniskovic. Guguru salta in basso. Colpo di faccia, parata di Bocchinazzi, parata di Bocchinazzi, ancora Guguru, palo, Guguru a botta sicura, palo, Guguru col piede povero, palo, palla che rotola sulla schiena di un cavallo e torna fra i piedi di Guguru, tiro, traversa, tiro, respinta, tiro, palo, palo, palla che danza sulla linea di porta, a Guguru non serve che spingerla in rete, ci siamo, tiro, fuori, fuori! No, dai, non è possibile! Non voglio farlo, so che ne pagherò le conseguenze, ma è più forte di me. Chiedo scusa ai preti, alle suore, a Gesù e a tutti gli apostoli, ma devo farlo, devo, devo e devo! Porco!
3: Massimo, mi hanno appena comunicato dalla direzione che sei stato sospeso per blasfemia e per cattiva condotta. Il comunicato parla chiaro, dice che il signor Voltaggio è palesemente interista e commenta le partite in maniera imparziale. Mi è appena arrivata una notizia flash. Giuseppe Marotta ha appena comunicato che ha deciso di ritirarsi dal mondo del calcio e lascia il suo posto a...
4: A chi? A chi? Dillo, cazzo, dillo!
3: Guguru.
4: Porco, porco, porco...
3: Confermo, Guguru, nuovo presidente dell'Inter.
4: Porco d***o.
5: Radio 105. Welcome to the zoo.
2: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
6: Nel 2009 un tranquillo DJ milanese si addormenta tutto fatto davanti alla televisione. Per colpa di una tremenda sovraesposizione a dei comizi elettorali della Lega, trasmessi da una TV locale, subisce una mutazione genetica. La sua condanna ora, finché non verrà trovata la cura, è che ogni volta che si innervosisce, muta in un gigante verde dotato di una forza straordinaria e che ce l'ha coi terroni. L'incredibile Urco. L'incredibile Urco. Se siete meridionali, non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
7: Sì?
8: Sì, voi siete fotografi, fate filmati anche per ricorrenze... Pronto?
7: Sì, la sento. Ricorrenze tipo?
8: Non lo so, matrimoni, compleanni?
7: Sì, sì, sì, sì, sì.
8: Non capisco la titubanza.
7: No, non la sentivo bene per questo.
8: Ah, ho capito, ho capito. Senta, come avrai vinto dal mio accento nordico, non sono delle vostre parti, insomma. Però, diciamo, mia figlia ha preso una decisione, deve sposare un terone. E mi trovo a dover organizzare la cerimonia giù dalle vostre parti, insomma.
7: Ho capito.
8: Sto cercando
7: un terone, penso che allora a questo punto deve trovarsi qualcun altro, perché il modo di come lei si è proposto, quindi già
8: cosa?
7: È stato offensivo, quindi...
8: Perché è offensivo, scusi, non capisco. Perché lei è del nord?
7: Non ho capito, è il terone, che vuol dire terone?
8: Nato al sud, meridionale. Mangia mozzarella, ingoia orecchiette, non so come lo vuoi chiamare.
7: Mangiatevi il tortellino.
8: No, non mangio il tortellino perché è roba emiliana, io sono di Milano. La cassola al limite. Scusi, mi è scesa una lacrima quando ho detto cassola. Ma non capisco l'atteggiamento, scusa, vuole lavorare lei o come tutti
7: no,
8: i suoi compari?
7: Perdere.
8: Cioè, cosa fa lei? Vive di. Cosa faccia? Pensione di invalidità? Uè.
7: Come?
8: Cosa c'hai, la pensione di invalidità che non vuoi lavorare? Come funziona? Non capito? Chiamo per dare un lavoro, facciamo quelli che fanno le selezioni, miliardario sei.
7: Guardi che non so se è uno scherzo.
8: Stai facendo anche nervosire, poi che se mi innervosisco potrebbe anche non piacerti.
0: Uè, terone, mangia frisella! Vuoi lavorare o no? O devo venire lì a schiacciarti la testa con uno schiaffo? Ciuccialatte vaccinato! Uè! Cosa fai? Stai esprimendo i capezzoli della bufala! Uè, Vesuvio! Capli Freclay! Stai costruendo una casa abusiva! Bastardo! Ride! Ah! Lo fate nervosire!
8: Pronto?
7: Pronto?
8: Sì, no, scusi, quando mi innervosisco perdo la pazienza e vado fuori di testa. Purtroppo è stato esposto a delle radiazioni.
7: Calmato?
8: Sì, adesso mi sono calmato. Allora mi dispiace. Se ho perso la pazienza e ho detto qualcosa di sconveniente, mi dispiace, non è nel mio modo di fare da settentrionale. Allora, stavamo disquisendo, appunto. Le interessa questa, diciamo, questo lavoro? Lei pratica? Lei fa foto, lei fa video?
7: Dove stai chiamando?
8: Avrà qualche macchina fotografica sottratta, qualche turista cinese, immagino.
7: Ovvio.
8: Per forza di cose, immagino.
7: Ovvio.
8: Va bene, senta, lei mi sembra abbastanza scontroso, mi stanno anche così, mi sto nervosendo. Come le spiegavo, quando sono nervoso potrebbe anche non piacerle, perché purtroppo è più forte di me.
7: Cosa dobbiamo fare?
8: Scusi, non ho capito perché ha un'inflessione abbastanza fastidiosamente meridionale. Se riesce ad avere un eloquio da, diciamo, da italiano, mi farebbe una cortesia.
7: Dai, smetti, da dove chiami?
8: Ma ho chiamato un gioco a premi o un professionista? Non mi faccio capire.
7: Dai,
8: cosa
7: smetti,
8: sta conducendo?
7: Dove chiami?
8: Deve essere rimasta della frisella fra le gengive, perché ha un modo di un balbettio che.
0: Vede, adesso ha fatto il terrore, mi sto andando fuori.
7: Noi.
0: Sai che adesso vingoli e ti infilo nella crosta della pizza di merda che mangi te. Uè, Pulcinella, levati il cappuccio e la maschera e ridi su sto cazzone verde. Adesso lì ti scaffo nel culo tutte le fare riflettenti che hai rubato in qualche centro commerciale, hai capito? E ride. Mi hai fatto ancora più. Ma perché i napoletani ridono sempre? Che cazzo hai da ridere? Cos'è? Hai venduto un video registratore in autostrada?
9: L'incredibile orco. Non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Tutto il pazzo, minuto per minuto. In studio, domenica di sabato.
2: Un caloroso fanculo, cari amici sportivi, all'ascolto per questa edizione speciale della nostra trasmissione. Il campionato di calcio è terminato e gli occhi di tutto il mondo sono puntati su Parigi, dove si sta svolgendo la 77esima edizione delle Olimpiadi. Due le gare che coinvolgono gli azzurri quest'oggi: nella piscina di Santurina, il Setterosa della pallanuoto affronta la nazionale africana della Lubambia, mentre al campo di equitazione si svolge l'emozionantissima gara di dressage. Non chiedetemi che cazzo è il dressage, perché non ne ho la più pallida idea, ma diamo subito la linea alla pallanuoto. Andiamo dal nostro Massimo Voltaggio.
3: Sì, grazie studio. Esordio facile per il Setterosa di Mister Palpeggia, che affronta la sprovveduta compagine della Lubambia, un minuscolo stato centrafricano di soli 800 abitanti e senza neppure una piscina. La formazione lubambese è formata da un manipolo di matrone, sessantenni, cariche di braccioli, salvagenti e vene varicose grosse come tagliatelle, che si guardano attorno spaesate, cercando indicazioni dal loro allenatore Gugu Guguru, zio di quel figlio di puttana che gioca nell'Inter. Ora vediamo che è il Setterosa ad attaccare con Biancascella, da Biancascella a Spallone, da Spallone a quella fica nuoteggia fra i cadaveri galleggianti di due avversarie e la passa a Traccheggia, Traccheggia si erge sull'acqua a suon di scorregge, fa quelle fintine sceme della pallanuoto e il portiere della Lubambia cade dal materassino, la porta è vuota, tiro, gol, gol, gol, ha segnato Traccheggia e andiamo! E mentre le azzurre festeggiano sgrillettandosi sott'acqua, noi ricordiamo il punteggio. Al quinto minuto il risultato è di Lubambia 0, Italia 77. Diamo la linea al dressage a Gianni Vago.
4: Sì, grazie voce. Qui alla gara di parcheggio del cavallo frocio si parcheggia il cavallo frocio. Dopo qualche ora di smarrimento, le regole di questo sport ci appaiono finalmente chiare. Bisogna avere un cavallo frocio e fargli la permanente. Poi bisogna vestirsi come un baronetto dell'Ottocento e fare un giretto sul cavallo e parcheggiarlo in retromarcia, mentre il suddetto cavallo frocio balla la musica tecno-siberiana. Uno sport bellissimo, pieno di emozioni e cavalli froci. Assegnano 6 medaglie per questa merda. E mentre arriva l'ennesimo cavallo frocio da parcheggiare, noi diamo la linea all'unica vera cavalla di cui me ne frega qualcosa.
2: Gianni, guarda, per una volta hai tutta la mia comprensione. Basta con questi sport del cazzo. Per me alle Olimpiadi dovrebbero esserci solo 3 gare: il calcio nei coglioni, la maratona di cerette e l'arachiri a squadre. E a proposito di squadre, torniamo alla pallanuoto da Massimo Voltaggio.
3: Sì, studio! Qui alla piscina Santurina, le atlete della Lubambia hanno definitivamente rinunciato a giocare e si limitano a fare il bagnetto in un angolo, mentre le azzurre continuano a segnare a raffica! Gol! Gol! Gol dell'Italia con Mestruo Cloro! Gol di Mestruo Cloro! Ma attenzione! C'è del parapiglia sulla panchina lubambese! L'allenatore Guguru urla, sbraita, si straccia le vesti e inveisce contro le sue atlete! Incredibile! Guguru imbraccia un fono acceso e lo butta in acqua, frizzando a morte tutte le giocatrici! Porco d***! Porco d***! Ma allora sei proprio una merda! Ah! Ma questo è troppo! Ora t'ammazzo! Datemi il fucile che lo ammazzo!
2: Beh, direi che come prima giornata di Olimpiadi non c'è niente male, dopo la figura di merda della nazionale di calcio. Cosa accadrà la prossima volta? Un bianco che vince i 100 metri? Ah ah ah ah ah! Sono troppo simpatica. Noi ci risentiamo quando avrò bisogno di altri soldi per la droga. Fino ad allora, andate a farvi fottere.
3: E mentre vado a tuffarmi nella piscina tinta del sangue di Guguru, diamola! Ah!

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wender Splendor, presenta
2: Pene l'energia. Pene l'energia. L'elettricità che non costa un cazzo.
3: Sonda.
4: La sua prossima bolletta sarà di euro 596,40 centesimi. Brutto pezzo di merda.
3: Tu, pezzo del merda.
2: Pene l'energia.
3: Pronto?
4: Buongiorno da Pene l'energia. Questo servizio è gratuito. Farà risparmiare fino al 50% sulla bolletta di luce e gas.
3: Pronto?
4: La sua prossima bolletta sarà di euro 596,40 centesimi.
3: Ma vai, mamma, panculo!
4: Brutto pezzo di merda.
3: Che tu pezzo di merda?
2: Pene l'energia.
3: Pronto?
4: Buongiorno da Pene l'energia.
3: Pronto?
4: Le faremo risparmiare fino al 50% sulla bolletta di luce e gas.
3: Che cosa?
4: Se desidera proseguire, dica, voglio spendere meno, seguito dal tasto, 1.
3: Dimmi il nome, a chi cercate?
4: La fessa di tua sorella.
3: A chi cercate?
4: Cerco te, brutta bastarda.
3: Avete, come...
4: Se non vuole risparmiare, dica 3 volte.
3: Ma a chi cercate?
4: No.
3: Il nome della persona che volete, chi è, a chi volete?
4: Benissimo. Ha con sé il numero del contatore?
3: Ma insomma, che cosa è?
4: Dica fru fru.
3: Ma chi siete? A chi volete?
4: Dica fru fru.
3: Da chi ne capisci?
2: Pene l'energia.
5: Pronto.
4: La sua prossima bolletta sarà di euro 596,40 centesimi.
5: Io?
4: Sì, tu.
5: È stato al telefono, così la caserma sta pigliando l'indagine per vedere chi sei.
4: Sono la voce automatica di Pene l'energia.
5: Sì. Sta vedendo dove che proviene questa telefonata.
4: Proviene dalla sede centrale della Pene l'energia.
5: Dico giuno, se no.
4: Per usufruire dello sconto bolletta, digiti il tasto pezzo di merda.
5: Ma restate, ancora restate.
4: Benissimo. Il sistema sta calcolando la prossima bolletta.
5: Ecco solurdo te io.
4: Male.
2: Pene l'energia.
6: Pronto?
4: Ora ti alzo la bolletta. Ora ti alzo la bolletta.
6: È stata una cavolta. Ma come siamo una cavolta, sta sto.
4: La sua prossima bolletta sarà di euro 596,40 centesimi.
6: Ancora! La smetti!
4: Se è soddisfatto.
2: Pene l'energia.
6: Pronto?
1: Cos'è l'inferno? E chi è Satana? Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wender Disadaptor, presenta Il Camionista Veneto.
7: Qual falange di Cristo Redentore?
4: Buongiorno da Pene l'energia. Questo servizio è gratuito.
6: Non capisco un cazzo, ripeti.
4: Buongiorno da Pene l'energia. Questo servizio è gratuito. Farà risparmiare fino al 50% sulla bolletta di luce e gas. E se desidera proseguire, dica, voglio spendere meno, seguito dal tasto 1.
6: Sì, ecco, fatto.
4: E se
6: voglio
4: non vuole risparmiare, prego effettui la sua selezione.
6: Voglio risparmiare meno, e così vado a bastarde.
4: Bene, lei ha scelto di risparmiare.
6: Ecco, bravo.
4: La sua richiesta è andata a buon fine.
6: Bene.
4: Confermi l'importo della sua ultima bolletta.
6: Non mi ricordo.
4: L'importo era tra i 20 e i 40 euro, sì o no?
6: Sì.
4: Il sistema sta calcolando la prossima bolletta.
6: Ah, sì, e quando vieni a pagare?
4: Il sistema sta calcolando la prossima bolletta.
6: Va bene. Guarda che ti sei svelto perché...
4: La sua prossima bolletta sarà di euro 596,40 centesimi.
6: Quanti, scusa?
4: 596,40 centesimi.
6: Ma vai, figa del tuo mare! Mi hai rotto il cazzo! Portami qua tua madre!
8: Sei brutta bastarda.
4: Ma
8: mi ha contato la base, stai mi
4: fa. Sei soddisfatto della
8: carica di Stella!
4: Grazie e buona Pasqua.
2: Bene l'energia.
9: Oh.
2: Bene l'energia.
9: Oh.
2: L'elettricità.
9: Oh.
2: Che non costa un cazzo. Ah.
9: Oh.
10: Radio 105.
11: Hey! 105.
10: Hey! Lo Zoo di 105.
12: Non pensare mai che un altro può darti di più dell'altro. Perché? Anche in amore, voglio dirti, no?
13: Mm.
12: Lo stufo, sai che cos'è lo stufamento?
13: Lo stufamento?
12: Stufamento, tu correggimi. No, che cosa stai a fare? Verrà sempre che sarà Tiz o sarà Caio. I primi sono belli, dopo verrà la catastrofe. E tu lì che devi fare spazio per uscire. Lo so, è difficile, un po' difficile. Aspetta.
14: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
15: È tutto pazzo.
14: This is the zoo. This is the zoo.
15: Vai
14: dai.
16: Lo Zoo di 105 in collaborazione con la Wender Splendor presenta
2: Bene l'energia.
9: Oh.
2: Bene l'energia.
9: Oh.
2: L'elettricità.
9: Oh.
2: Che non costa un cazzo. Ah.
9: Oh.
17: Pronto?
4: Buongiorno da Penel Energia. Questo servizio è gratuito.
17: Cosa?
4: Sei pure sorda.
17: Non fa qualche scherzo, eh?
4: Questo è il servizio di tutela energia che le farà risparmiare un sacco di soldi.
17: Piantela lì, scemo di scemo.
4: Prema il tasto pezzo di merda per poter proseguire.
17: Non rompe più scatto, scemo di scemo.
2: Bene l'energia.
9: Oh.
18: Pronto?
4: Buongiorno da Penel Energia.
18: Chi sei?
4: Questo servizio è gratuito.
18: Oh, chi sei?
4: Buongiorno.
18: Che c'è?
4: Chi parla?
18: Che te lo frega chi parlo? Di chi sei?
4: Se desidera proseguire, dica, voglio spendere meno, seguito dal tasto, buco del culo.
18: Che cosa?
4: Buco del culo.
18: La puttana da mamma, te la segue la puttana da mamma?
4: No.
2: Bene l'energia.
9: Oh.
17: Chi è?
4: Buongiorno da Penel Energia.
17: Ma non lo conosco.
4: Siamo il nuovo servizio di tutela energia per gli italiani che tra pochi mesi saranno nella merda.
17: Ma con chi sta parlando lei? Scusa, guarda che noi siamo a Songazzo, in un paesino.
4: Songacazzo?
17: Ma dove sta chiamando? Che paese?
4: Stiamo chiamando Songacazzo.
17: Ma che paese chiama?
4: Ma, porco il demonio, ho detto Songacazzo.
2: Bene l'energia.
9: Oh!
17: Ma zio Ippo, senta, chi chiama lei?
4: Io chiamo il cazzo che mi pare, anche se sono una voce programmata.
17: Ma io sono una signora di 63 anni.
4: Bene signora, sono qui per offrirle il prezzo migliore per salvarle il culo.
17: Posta certo, eh.
4: Vecchia bastarda.
2: Bene l'energia.
9: Oh.
17: Pronto?
4: Buongiorno, le stiamo per dare la lettura della sua prossima bolletta. Vi ricordiamo che, su Spotify è uscito, Maranza, il nuovo album di Paolo Noise. La sua prossima bolletta sarà di €596,40 centesimi. Se desidera proseguire, dica, voglio spendere meno, seguito dal tasto. Ora, la sfondo.
17: Pronto?
4: Buongiorno, le stiamo per dare la lettura della sua prossima bolletta.
19: Pronto?
17: No, sta parlando lui, senti.
4: Questo servizio è gratuito. Farà risparmiare fino al 50%. Mannaggia.
2: Bene l'energia.
9: Oh.
4: Brutto pezzo di merda.
17: Sai che ha detto brutto pezzo di merda? Pronto?
4: Lei ha scelto di non risparmiare energia, imbecille.
9: Affanculo la morte da mamma.
4: Brutto pezzo di merda.
2: Bene l'energia.
11: Oh.
9: Pronto?
4: Lei è un maleducato figlio di puttana.
9: Ma vaffanculo a chi te mu.
4: Grazie e buona Pasqua.
2: Bene l'energia.
11: Ah.
2: Bene l'energia.
11: Ah.
2: L'elettricità che non costa un cazzo. Ah.
11: Oh.
13: Rai Spreco presenta
15: Chi l'ha svisto?
19: Chi l'ha svisto?
20: Chi l'ha svisto?
21: Chi l'ha svisto?
13: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
22: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
23: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
22: Scusi, non sto capendo.
23: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
11: Questa volta io ti tolgo.
23: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
11: Prendi la candeggina, Rosario.
24: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
23: Oh no, Brimbelli!
11: Abbiamo vinto, usciamo!
22: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
25: Pronto?
22: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
25: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
22: sì.
25: Che sono andato a puttane.
22: Benissimo.
25: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
22: sì,
25: no?
22: Sì. Ma lei sta a Pavia?
25: Sì.
22: Tutto bene? Si è strozzato?
25: Guardate! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, che dai, mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami sì. Delle feci.
22: Guardi,
25: forse
22: vabbè.
25: C'è il sangue. Allora,
22: sì,
25: signora...
22: Questo
25: mi ascolti,
22: sì.
25: Ero puttane.
22: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
25: E quella sera c'era uno con la parrucca.
22: Ah.
25: Non vorrei che sia, come si chiama?
22: Don Gaetano?
25: Gaetano?
22: Don Gaetano, sì.
25: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
22: Scusi, lei...
25: Sì, guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai? Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che c'è. Ha mangiato le lasagne ieri sera. E cosa c'era dentro le lasagne? C'era il prosciutto, mozzarella, l'uranio, un poverito, cotechino, inghia, brasiliano. E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa. Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna? Ecco dov'era il cacciavite. Orcacciame se. Porca madre. Sangue non c'è nelle feci.
24: Cacciavite Brimbelli.
22: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay.

0: sì,
1: italiano, difendiamo i colori azzurri.
0: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
1: Oggi è uno sport estremamente, ecco, emozionante. Sì. Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
0: Ah, all'ungherese?
1: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si conoscesse questo sport in rapida diffusione.
0: Sì.
1: Ecco.
2: Glauco! A tavola che è pronto!
1: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
2: Dai,
1: ma tu,
2: che ti ho
1: ma
2: fatto
1: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
2: Dai che ti ho fatto l'insalata!
1: Commento il colpo di Bagalo, Ferri, un attimo.
2: Dai che si raffredda l'insalata,
1: secondo di... cani! Cani, c'è il colpo di Bagalov.
0: Sì.
1: Ecco, fa il colpo.
0: Ecco.
1: Uno.
0: Sì. Due.
2: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro!
1: Te, Bagalov, porco...
0: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
1: Allora signora, sì, sono, ecco, quello della cancra, sì, dell'esame delle feci.
0: Sì.
1: Allora,
0: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano.
1: Beh.
0: Non è Don Gaetano.
1: No.
0: No.
1: Senti Gaetano, con tutto il bene che ti voglio, hai già cagato con la pasta, una pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo. Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni. Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca. Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle feci. Ce devi puntare dentro un bastoncino, ce devi puntare.
3: Bastoncino Brimbelli.
1: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi. Non lo so, vabbè. Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo di merda.
0: Bene,
1: visto.
0: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
1: No. Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
0: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
1: Scusa collega, il colpo decisivo,
0: sì,
1: decisivo.
0: Sì.
1: Perché il campione ungherese Nemecek.
0: Sì.
2: Porco l'insalata che si raffredda, il cane!
1: Ma l'insalata non si raffredda.
2: Dov'è tuo figlio?
1: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai,
2: hai visto Peppino?
1: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
2: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
3: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
4: Un nuovo scontro tra titani è in arrivo. Due uomini dalle vite assurde. Un pensionato che come hobby crea navi con i cerini è stalkerato da Michele e un vecchio contadino totalmente staccato dalla realtà che coltiva e alleva animali senza nessuno scopo. Oggi assisterete allo scontro più allucinante di questo programma. Wender utilizzerà le voci di Arnaldo recuperate dagli scherzi e chiamerà Ennio. Come ogni volta Ennio risponde, bestemmia e chiude il telefono. Ma alla seconda chiamata risponde sempre.
5: Ehi! Michele! Michele!
4: Visto? Ennio è prevedibile. Ma con Arnaldo come si comporterà? Andiamo a sentire.
5: Basta! Ascoltami, pezzo di stronzo!
6: Che sei?
5: Michele!
6: Ma vai a cagare, sono Ennio!
5: Ma ti rendi conto che cazzo stai dicendo?
6: Chi sei?
5: Stai parlando con Arnaldo
6: Ma sai che perché? Ma non ti conosco! Sono io, con la doppia io brucia merda!
5: Attento Michele, stai molto attento!
6: Hai sbagliato il numero! Io!
5: Michele, ho già un piede in macchina! Ah!
4: Ennio ha buttato giù il telefono. Non ci aspettavamo questa sua mossa. Il vecchio rettile assassino sta cambiando tattica.
6: Chi sei?
5: Ehi!
6: Puttana la... Sono Ennio! Sono Ennio! Sono Ennio! Con la doppia gli brucia merda!
5: Michele,
6: io... Michele ha sbagliato, non è scappata la telefonata!
5: Ma porca...
6: Ma porco di...
5: Michele, io sto finendo di montare il... di legno!
6: Mettiamo Ennio! Vai a cadere!
5: Pronto?
4: Questa cosa non ci voleva. Dopo questa chiusura telefonica, Ennio non ha più risposto e Wender ha dovuto aspettare il giorno dopo per poterlo ribeccare.
5: Pronto?

0: Pronto?
1: Ehi!
0: Guarda che ieri sono andato da Giovanni.
1: Da Giovanni?
0: Il mio amico vigile. Se continui così ti faccio arrestare.
1: Ma porca mamma. Ma chi vuoi chiamare? Chi stai cercando?
0: Stai parlando con Arnaldo.
1: Ma non sei mai, non ti conosco! Non ti conosco! Arnaldo! Ma sei in disapparenza con Arnaldo!
0: No!
1: E allora chi sei?
0: Michele, ho la macchina davanti al portone.
1: Ma non è in ghiacciamento! Correggio con la doppia di Marco!
0: La pasta col tonno te la devi mettere nel culo!
1: Ma vai a cagare! Basta, cazzo, col tonno! Puntana la c***a! Stai prendendo il tuo numero! Non sei Michele, Michele! Michele, non sei Michele!
0: Ora mi metto gli stivali e ti vengo a prendere! Ehi! Michele, porta un ombrello perché ti laverai con il tuo sangue!
1: Vai a cagare, sai, Michele!
0: Ehi!
1: Puntana la
0: Ehi! Pronto?
2: Molto bene. Stiamo portando Ennio alla disperazione più totale. Ora bisogna dargli il colpo finale.
1: Porco!
0: Michele, porta un ombrello perché ti lavi con il tuo sangue.
1: Ma porca la...
0: Adesso vedi cosa ti combino.
1: Che stai facendo?
0: Ehi!
1: Hai chiamato Ennio con la doppia... Michele, sì, non c'è Michele!
0: Sì, ma a me non me ne frega un cazzo, ha capito?
1: Ma perché mi chiami? Un bruto bastardo!
0: Ascoltami, pezzo di stronzo!
1: Bastardo, quando sei nato? Che cosa c'è?
0: Non mi rompere i coglioni!
1: Ma nemmeno fammi che mi rompere le mani, perché sto lavorando! Non Michele... c'è nessun Michele!
0: Michele, guarda che io ero un di ginnastica, stai molto attento. Michele,
1: dove sei? Di dove sei?
0: Ma ti rendi conto che cazzo stai dicendo?
1: Ma che cosa sto dicendo io? Che non stai dicendo te? Bastardo, Michele non c'è.
0: Te lo devi mettere nel culo, pezzo di riccone.
1: Ma vai a cagare, te lo devi mettere te nel culo insieme a Michele, brutto bastardo.
0: Ma porca...
1: Io che ti continuo a rispondere, vai a cagare!
0: Michele, adesso... Oh! Pronto? Adesso vedi cosa ti combino!
3: Radio 105.
4: Lo Zoo di 105 presenta Pornebab.
5: Amore, io esco.
6: Vai via?
5: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo.
6: Quanto stai via?
5: Non lo so, un'ora?
6: Perfetto.
5: Ci vediamo dopo allora.
6: Mi dedico a due cose!
5: Sì, lava i piatti!
6: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va!
7: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
8: Ciao Orsetto 22. Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
6: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
8: Burro e acciughe.
6: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
8: Ostriche e champagne.
6: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
7: Pornhub. The spiration is in the thick.
8: Ostriche e champagne.
6: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
8: Shh, champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
6: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
8: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
6: Senza tette bel culo, vai, vai! Ah, è così che si mangia la figa.
3: Ostriche e champagne.
6: Tiene giù la valanga, sì, ce l'ho schippata, settimana pianga.
3: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
6: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
8: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
6: Puttana.
8: E intendo proprio qualunque cosa.
6: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
3: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
6: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
8: Molto volentieri.
6: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
8: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
6: Oh, dai, Ambrogio Foga.
5: Ah, Andrea, mi fai impazzire.
6: Venga a me.
3: Anche tu mi fai impazzire.
6: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
3: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
6: Sì, spaccagliela sta bastarda.
5: Andrea, prendimi ora.
6: Ah, ma non ci posso credere, una della seta.
3: No. Oh, cazzo.
6: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
3: No, porca troia, porca puttana.
6: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
3: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
6: Ma che schifo.
3: Aria.
6: Ma che schifo, ma che cazzo.
3: Eccomi. Scusa.
8: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
6: Sapessi che minchia di marmellata che ha fatto.
8: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
6: Non se l'ha anche lavato.
8: Sì.
6: Sì, dai.
8: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. No. Scusa, vista.
6: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
3: Tutto a posto?
6: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
8: Sì, più o meno.
6: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
3: Cucchiaio di c***a sul cazzo! Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
6: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
8: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
6: Minchia.
3: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
8: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
6: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
3: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
8: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
3: Oh, porca merda, mi viene da...
6: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
8: Oddio, anche a me!
9: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
3: Oh, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
8: Con l'happy ending!
3: Vaffanculo, puttana!
6: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
5: Amore, sono tornata!
6: Meno male!
5: Cos'hai in mano?
6: Eh?
5: Cos'hai in mano?
6: Quello che avanza del mio cazzo!
5: Sembra un'ostrica.
6: L'ho presa su Amazon.
8: Valuta il film.
6: Una merda!
4: Porn Bob. The spiration is in the fic.
10: Radio 105.

0: tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Soldi, soldi, soldi, quanti soldi, lodati siano i soldi, i bene amati soldi, perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta.
3: Viva i soldi!
4: Leo, vieni qua, vieni qua.
5: Sei felice?
4: No, no. A te ti hanno rifatto il contratto?
5: Eh sì.
4: Fino a?
5: Fino a settembre.
4: E manco un anno, Leo.
5: Immagina mai fede un anno. Ogni, tanto a me fanno sempre niente ogni 7 mesi. Uh-huh. E che serve, scusami? Posso dirti una cosa? Adesso lui non ci crede, tu e tu. Tu sai che io feci la domanda per la pensione, no?
4: Uh-huh.
5: Mi è arrivato un bonifico, che poi devo portare il documento perché devo far vedere, di 68.000 euro, che io non sapevo.
4: Ti è arrivato un bonifico di 68.000 euro?
5: La retrata, no? Io dovevo andare in pensione a 65.
4: Ah, ok.
5: Poi ce ne ho 75.
4: Ah, ti è arrivata tutta la pensione in arretrato, ok.
5: E hanno messo su ogni mese, indovina qua. Io ho parlato con Orietta Berti e Orietta Berti mi disse che io prendo 900 euro al mese, no?
4: Di pensione, no, 900
5: euro. È possibile 900 euro, hai fatto 1 miliardo di televisione e sei Radice Leone, quelli là non mi hanno pagato, vabbè. Ho detto, io cosa prenderò? 500 euro, 400 euro, visto che tu hai fatto. Tu sai cosa mi daranno al mese dal primo di questo di marzo?
4: Quanto prendi?
5: Dì una parola.
6: 200 euro.
4: 300 euro.
5: 3.800 euro.
4: 3.800 euro al mese? Ma va!
5: Non ci credo. Allora,
4: 3.800 euro.
5: Domani ti porto la lettera dell'INPS. Però mi sono arrivati 68.000 euro.
6: Di arretrati. Veramente sono arrivati. Mica, non ci dà un cazzo noi che siamo in mezzo alla strada.
4: Mica, Leo, lasciami un 10.000, cazzo, per farmi stare.
6: Dammi di 1.000 euro che mi fai.
4: 3.200 euro.
5: 3.800.
4: 800 euro di
5: base. Ma non ci credo. Allora. Ti voglio. Ma perché non mi capisco?
4: Io ti capisco, Leo, però 3.800 sono tanti, cioè.
5: Però io ho lavorato dal 59 che metto il marchetto, poi
4: ho capito, culo. Ma quante tasse devi aver pagato?
5: Ma io dichiaro sempre 120 all'anno. Ma sai per quanto? Per 35 anni.
4: Minchia.
5: Sì. Ma prima era così. Io i soldi non è che li ho guadagnato la radio.
4: No.
5: Anche voi.
4: Ma no, ma lo so, le canzoni.
5: Le canzoni, serate di prima che era un casino la Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato a 45 anni alle piazze, facevamo ogni sera, 5, 6, 10 milioni. Ma allora 10 milioni comperavo casa tua e casa di tua sorella.
4: Sì, una volta 10
5: milioni. Adesso lo devo levare. Quando io avevo 2 miliardi, 3 miliardi di lire, 3 miliardi mio cognato diceva, ho 3 miliardi. Li vado a cambiare, sono 1.500.000.
4: Yeah.
5: Ho speso 1 milione ai miei figli, fra casa, tassi.
4: Male, ci stai, giusto.
5: Vabbè. Ma prima 1 miliardo era 1 miliardo, 500 milioni, erano 500, tu prendevi 1.500.000 al mese, ma mangiavi 2 mesi, potevi mangiare 2 mesi. Mo 1.000 euro in un mese.
4: Non ti basta.
5: Non riesci nemmeno a fare la benzina.
4: È vero.
5: Ciao, Ricky.
4: Ciao.
2: Salve.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105. In collaborazione con la Wender Splendor presenta
2: il dottor Liutek.
3: Sono il dottor Herbert Liutek.
2: Riuscirà il dottore a ritrovare Marzia?
3: Marzia! Non posso mancare all'appuntamento, Marzia.
2: Riuscirà il dottore a trovare Marzia?
3: Ah, sì.
2: Ehi, ascoltate.
3: Meglio così.
4: Il cliente chiamato non è al momento raggiungibile. Ti invitiamo a riprovare più tardi.
3: Meglio così.
4: Grazie.
5: Pronto.
3: Ispettore Edwards.
5: Eh?
3: Sono Herbert Liutek.
5: Chi sei?
3: Sono Herbert Liutek. Mi aveva chiamato?
5: No, no.
3: Sono il dottor Liutek. Ha detto che era urgente.
5: No, e qui non ha chiamato nessuno.
3: Marzia.
5: Marzia.
3: Marzia!
5: Non ha chiamato nessuno.
3: Non posso mancare all'appuntamento, Marzia.
5: Non puoi mancare all'appuntamento.
3: Ma ho trovato occupato per un bel po'.
5: Ah, sì, sì. Io ho molto piacere di vederti e di sentirti.
3: Meglio così.
5: Va bene così.
3: Se ho previsto giusto, tra un'ora egli colpirà alla piscina del parco.
5: Va bene, ci andiamo, sì. Tra un'ora ci troviamo là.
3: Meglio così.
5: Va bene. Chiamatemi spesso, così intercettiamo queste chiamate e vediamo che cosa dobbiamo fare.
3: Meglio così.
5: Dopo, quando l'abbiamo intercettata, dopo non ci sarà più scampo.
3: Ah, sì.
5: Hai capito?
3: Meglio così.
2: Il dottor Liutek.
6: Pronto?
3: Sono il dottor Liutek.
6: E che vuoi?
3: Mi aveva chiamato.
6: Io no.
3: Ha detto che era urgente.
6: Io?
3: Ma ho trovato occupato per un bel po'. Sono il dottor Liutek.
6: Ma io non lo conosco.
3: Marzia! Sembra che non vi faccia piacere vedermi.
2: Il dottor Liutek.
6: Pronto?
3: Marzia. Sono il dottor Liutek. Mi aveva chiamato. Ha detto che era urgente. Marzia! Sono il dottor Liutek.
6: Adesso non... vado in... Allora, oggi pomeriggio vado in caserma e ti faccio vedere io.
3: Ah, sì.
6: Oggi vado in caserma.
3: Non posso mancare all'appuntamento, Marzia. Sono il dottor Herbert Liutek.
6: Ma è a fanculo.
3: Meglio così.
6: A fanculo.
3: Meglio così.
2: Il dottor Liutek.
7: Pronto?
3: Sono il dottor Liutek.
7: Mannaggia, ti giuro, guarda, se vengo ti entro con la testa nel culo, ti divari col culo come la bocca di quella p***a di tua madre.
3: Iena! Iena! Sei una iena!
7: Ti giuro, ti entro con le gambe nel culo, no? Ti esco dalla bocca e ti faccio diventare uno spiedino, bastardo! Mannaggia!
3: Mi aveva chiamato.
7: Ah!
3: Ha detto che era urgente. Sembra che non vi faccia piacere vedermi.
7: Ti giuro, guarda, ti metto le dita nel naso,
3: no.
7: E ti metto due dita nel culo,
3: no.
7: E ti lancio come una fionda, ti giuro sui morti, guarda, ti uccido!
3: Sì. Meglio così.
7: Mamma mia, bastardo! Ti cago in bocca, ti giuro, ti metto un tappo con il cazzo e ti faccio crescere i vermi nello stomaco, cornuto di merda,
3: no.
7: E figlio di tre puttane. Zoccole e cornute,
3: no. No.

0: This is the zoo, only for you.
1: Wonderland. Wender ha riutilizzato nuovamente le voci orribili di Marco Mazzoli.
2: Uè, figa!
1: A questo giro con le risate nuove. Chiamerà la gente a casa facendo lo speaker radiofonico simpatico. Ascoltiamo.
3: Pronto?
2: Uè, maialona, come va? Ciao, come stai?
3: Pronto?
2: Ciao, come stai? Sono Marco Mazzoli, quello della radio.
3: E tieniti l'armadio per cavoli tuoi.
2: Lo sapeva che sono quasi le 4 del pomeriggio?
3: E invece qui, lo sa che ore sono? Le 3 del pomeriggio.
2: Sono quello che dice parolacce e fa le scenette che fanno ridere.
3: Ah, non mi interessa niente, non lo so chi sei, io so chi sono io.
2: Ti ho chiamato per farti compagnia e farti ascoltare il nuovo disco dei Tamarri.
3: E tu sei uno di quelli.
2: Se vuoi ti posso dare le ultime news che vagano sul web.
3: Non mi interessano.
2: Parlo tutto impostato perché sono uno speaker.
3: Fai quello che sei, guarda, fai il speaker, cavoli che sei.
2: Io
3: guarda,
2: devo dire
3: io
2: sempre
3: non sono adatto a te.
2: Io devo dire sempre l'ora e le temperature. Per esempio, in questo momento a Torino ci sono 29 gradi e stasera forse piove.
3: E invece qui ci sono 15 gradi.
2: Lo sapeva che io riesco a scorreggiare dal culo a richiesta?
3: Insomma, cosa ti dico? Vai a quel paese che è meglio.
2: Uè, figa!
3: Che sei?
2: Ha sentito che bomba che mi è uscita dal culo?
3: Bravo, bravo. Fatemi te ne uscire un'altra.
2: Lì è piaciuta?
3: Pronto?
2: Dai, su, facciamo un gioco, dai. Sono simpatico, vero?
3: Ma i giochi falli con quelli uguali a te, non con me.
2: Ascolti il programma alla radio?
3: Me li fanno ascoltare il programma alla radio.
2: E allora ti auguro di sprofondare nella tua merda. Ciao!
3: È la stessa cosa che le auguro a te. Hai fatto una bella risata.
2: Uè, figa!
3: Ma senti, ma tu somigli a Papi, sai?
2: Sono Marco Mazzoli, quello della radio.
3: Ah, sei Marco Mazzoli? Vedi che stanno ridendo, che sono con me in compagnia, sono in compagnia e stanno ridendo perché ti conoscono bene.
2: Parlo tutto impostato perché sono uno speaker.
3: È certo quello che sei, ma io adesso mi fanno ridere, guarda.
2: Pazzesco, vero? Lo sapeva che io riesco a scorreggiare dal culo a richiesta? Lo sapeva che io riesco a scorreggiare dal culo a richiesta?
3: Vabbè, questo qui è un segreto tuo, io non lo posso sapere.
2: Uè, figa! Ha sentito che bomba che mi è uscita dal culo?
3: Hai messo qualche palloncino, ti sei seduto sulla sedia.
2: Lo sapeva che è quasi mezzogiorno?
3: No, guarda, da dire la verità sono le 3:10, le 15:10.
2: Per esempio, in questo momento a Torino ci sono 29 gradi e stasera forse piove.
3: Lascia che piove anche qui a Milano.
2: Mi piace tantissimo mettermi un pugno nel culo mentre parlo e poi annusarlo.
3: Vabbè, va, ti saluto. Buona scorreggiata, guarda.
2: Le faccio sentire come scorreggio, stia attenta.
3: Vabbè.
2: Ha sentito che bomba che mi è uscita dal culo?
3: Sì, ho sentito tutto.
2: Senta.
3: Ecco, vedi. Questa qui l'hai fatta con la bocca.
2: Pazzesco, vero?
4: Pronto?
2: Uè, Ricchionazzo, come va?
4: Ma chi è?
2: Sono Marco Mazzoli, quello della radio.
4: Sei il pezzo di merda!
2: Lo sapeva che sono quasi le 4 del pomeriggio?
4: Sei quel grandissimo figlio di troia! Hai le ore contate, ragazzo mio, hai le ore contate!
2: Sono quello che dice parolacce e fa le scenette
4: tu
2: che fanno
4: ridere. Tu sei solamente un grandissimo figlio di puttana che per mesi mi ha rotto il cazzo chiamandomi a casa! Michele! Sono andato al negozio di telefonia per cambiare numero di telefono e sapevano già che venivo chiamato da un certo Michele e questa cosa mi sta facendo incazzare perché non capisco come mai sia possibile.
2: Come mi piace.
4: E mi hanno detto che per cambiare numero di telefono devo attendere almeno 6 mesi. Porca.
2: Lo sapeva che sono le 3 del pomeriggio?
4: Michele!
2: Dai, su, facciamo un gioco, dai,
4: è
2: dai,
4: finita,
2: dai,
4: Michele,
2: dai!
4: È finita! Poi quando avrò tempo andrò a denunciarti! Passerai l'estate in carcere!
2: Sono simpatico, vero?
4: No!
2: E allora ti auguro di sprofondare
4: nella... Mi stai sul cazzo, Michele!
2: E allora...
4: Porca...
2: Ti auguro di sprofondare nella tua merda!
4: Tu devi sprofondare nella tua di merda!
2: Ciao!
4: Hai capito?
2: Ciao!
4: Figlio di puttana! Stasera parlerò con il mio amico Minuccio della Forestale! E vedrai! Michele, sto mettendo giù!
2: Ascolti il programma alla radio?
4: Vaffanculo te la radio! Stronzo!
2: Ha sentito che bomba che mi è uscita dal culo! Uè, figa!
5: Radio 105.

0: Sì? Chi è?
1: Chi cazzo deve essere, Cinzia? Sono Potito. Avevamo un appuntamento per andare al pub e quindi io sono venuto. Venuto, diciamo, solo al portone, perché qua...
0: Certo, Potito, come no? Dammi solo 2 minuti, mi bevo una birra e scendo.
1: Ma scusami, ma che cazzo di rispetto è che uno, cioè, ti devi bere la birra e...
0: Sì, chi è?
1: Sono Potito, dovevamo scendere mezz'ora fa, dobbiamo andare al pub. Tra l'altro ti sei bevuta la birra prima di andare al pub, ma cioè, che comportamento è?
0: Sì, scusami. Ma ho avuto un inconveniente con la macchina che taglia l'eroina. Scendo subito, dammi solo 2 minuti che prima voglio insegnare il cinese al mio cane morto.
1: Come fai il cane?
0: Sì? Chi è?
1: Potito!
0: Potito! E che ci fai da queste parti?
1: Mi rompo i coglioni!
0: Ah, bravo!
1: Bravo un cazzo! Sono 2 ore che ti aspetto per andare al pub! Dai, che fa un freddo cane! Dai!
0: Scusami, Potito! Scusami tanto, ma ho fatto un trapianto di cervello e ho perso tutta la memoria! Scendo immediatamente! Dammi solo 2 minuti, voglio vedere quanti bigodini riesco a ingoiare prima di morire!
1: Ma no! No! Non ingoiare i cose, che se muori...
0: Sì? Chi è?
1: Sono un pervertito lebbroso col cazzo piccolo.
0: Promette bene. Sali, che intanto mi spoglio e cerco di cagare i bigodini.
1: Ma che cazzo dici? Dai, che piove, mi fa male pure la gola, sono Potito.
0: Ah, e io che mi ero illusa.
1: Che faccio? Salgo? C'ho un pene normale io, discreto.
0: No. Per l'amor di Dio. Scendo io.
1: Sì, però dai, che piove, non c'ho neanche l'ombrello.
0: Certo, dammi solo 2 minuti che voglio vedere se riesco a infilarmi un francobollo nella basana e farmelo uscire dal naso.
1: Ma perché devi fare queste magie a quest'ora poi? Dai! Guarda che... C'ho pure la raucedine. Porca troia schifosa ladra lurida. Dai, scendi, cazzo.
0: Sì, chi è?
1: Scendi, troiona, scendi. Sono fracido, fradicio, come cazzo si dice. Scendi.
0: Scusa, Potito, sono mortificata. Per farmi perdonare ti lancio il phon dal balcone. Acceso.
1: No, no, il phon...
0: Potito? Sei lì? Potito? Sbrigati, lo sai che non mi piace aspettare.
1: Puttana.
2: Faccio una musica rapida a underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
3: Lo Zoo di 105.
2: Attacchiamo, va.

0: Certified Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Questo è Wonderland.
3: In questa puntata del Wonderland verranno utilizzate le voci di Verdone per massacrare un po' di umanoidi pensionati. Andiamo.
4: Pronto?
5: Pronto?
4: Sì?
5: Ah, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo.
4: E allora?
5: Io sono un amico di tuo fratello.
4: Sì, di mio fratello che non ho.
5: Niente, no, ho chiamato per dirgli una cosa, cioè... Siccome si è creata una situazione strana, nel senso che mi si è liberato un posto in macchina, cioè, io volevo sapere da tuo fratello se una cosa del genere gli interessava.
4: Sì, ma come no? Il mio fratello che non ho, senti, piantala.
5: Senti, oh, senti, ma tu pensi che una cosa del genere
4: senti,
5: ti può interessare?
4: Senti, guarda che questo telefono è sotto controllo. Oh. Ho già fatto la denuncia alla polizia, arrangiati.
5: Senti.
6: Sei pronto?
5: Pronto?
6: Sì.
5: Ah, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo.
6: Dimmi.
5: Io sono un amico da tuo fratello.
6: Chi sei, scusa?
5: Niente, no, ho chiamato per dirgli una cosa, cioè, siccome si è creata una situazione strana, nel senso che mi si è liberato un posto in macchina per un viaggio che mi ero organizzato in Polonia, una cosa favolosa, guarda.
6: Ma che cazzo c'è dentro, manco chi sei?
5: Ma è reperibile da qualche parte?
6: Come?
5: È rintracciabile?
6: Senti, per cortesia, ciao.
5: Certo, d'accordo.
7: Vendetta!
8: Vendetta!
7: Vendetta!
6: Ma cosa vuole?
5: Oh!
6: Innanzitutto si presenti, chi è lei?
5: Ma a te, per esempio, una cosa del genere, cioè ti interesserebbe?
6: Ma che cazzo vuoi? Ma non rompere i coltoni!
5: No, ma perché se io lo so.
3: Non si può buttare giù il telefono ad un professionista come Wender, che dedica la sua vita a torturare vecchi tutto il giorno al telefono. Questa cosa non va bene. Ammazzalo.
6: Senti. Perché poi mi sono rotto i coglioni, va bene?
5: Ma senti, no, per curiosità...
6: Voglio essere disturbato, va bene?
3: Allora questo pensionato è uno stronzo.
6: Senta, mi perdoni, io sto lavorando. Adesso chiamo veramente la polizia postale o succede un casino.
5: Ah.
6: Ha capito?
5: No, ma senti, no, per curiosità, te quanti anni c'hai?
6: Non so cazzi tuoi quanti anni c'ho io.
5: Vabbè.
3: Ora Wender utilizzerà la potenza massima per incenerirlo.
5: Pronto?
6: Ma che cazzo vuole? Ma si può sapere che vuole?
5: Cioè, io volevo sapere da tuo fratello se una cosa del genere gli interessava.
6: No. Ok.
5: Va senti, bene. Ma tu pensi che una cosa del genere gli può interessare? Cioè, nel senso che gli vanno bene?
6: No.
5: Oh.
6: Ho detto no.
5: Senti, ma a te, per esempio, una cosa del genere, cioè, ti interesserebbe?
6: No!
5: Vabbè, ci sentiamo allora.
9: Pronto?
5: Pronto?
9: Sì?
5: Ah, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo.
9: Mi dica?
5: Io sono un amico da tuo fratello.
9: Non ne ho io di fratelli.
5: Niente, no, ho chiamato per dirgli una cosa, cioè, siccome si è creata una situazione strana, nel senso che mi si è liberato un posto in macchina... È un viaggio che mi ero organizzato in Polonia, una cosa favolosa, guarda. Cioè, io volevo sapere da tuo fratello se una cosa del genere gli interessava.
9: Non ne ho fratelli.
5: Senti, ma tu pensi che una cosa del genere gli può interessare? Cioè, nel senso che gli vanno bene?
9: Ma senti, ma lei con chi sta parlando?
5: Certo, d'accordo, ancora non ci conosciamo.
9: Allora. Mi dica nome e cognome.
5: Una cosa del genere, cioè, ti interesserebbe?
9: Ma mi dica nome e cognome, chi è lei?
5: No, ma senti, no, per curiosità, te quanti anni c'hai?
6: Ah.
9: Pronto?
5: Senti, ma a te, per esempio, una cosa del genere, cioè, ti interesserebbe?
9: Vuoi che ti chiamo mio fratello che è un maresciallo?
5: Senti.
9: Ah, senti, un bello di... senti, non me lo dici.
5: Ci sentiamo allora.
10: Pronto?
5: Pronto?
10: Chi sei?
5: Ciao, sono Enzo.
10: Enzo il parrucchiere?
5: Ah, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo. Io sono un amico da tuo fratello. Niente,
10: ma io
5: no...
10: ho sei fratelli.
5: Niente, no, ho chiamato per dirgli una cosa.
10: L'ho detto che io ho sei fratelli. E poi io non ti conosco.
5: Senti, ma tu pensi che la cosa...
10: Mi può dire come si chiama?
5: Ciao, sono Enzo.
10: Guardi, io conosco solamente il parrucchiere che si chiama Enzo.
5: No, Renzo, Enzo.
10: Senta, adesso io devo chiudere perché sto finendo un
5: senti.
10: Lavoro.
5: Oh... Se ti ricordi bene, ci siamo conosciuti circa 2 o 3 mesi fa, no, al distretto militare, in coda, Pier Duplicato del congedo.
10: Ma che cazzo sta dicendo che io ho fatto il militare alla fine degli anni 70?
5: Io ero quello che stava dietro di te, con la maglietta di spugna,
10: ma
5: giro collo, tipo mare.
10: Ha sbagliato persona!
5: No, l'hai detto!
10: Ma io non ho detto un cazzo, porca...
5: No, l'hai detto!
10: Ecco, lo sapevo. Mi si sono scollate le ali del gufo.
5: Oh. No, l'hai detto!
10: Ma sei veramente Enzo?
5: No, l'hai detto!
10: Io non ho detto un porco di niente!
5: Ti ricordi
10: Basta.
5: Che poi ci siamo scambiati anche il numero di telefono, no? Perché tu mi dicevi che c'avevi un zio maresciallo, no?
10: Mio
5: che
10: zio è morto 15 anni fa! È scivolato dal balcone!
5: Senti.
10: Mentre puliva le gabbie degli uccellini!
5: Siccome mi si è creata una situazione strana, nel senso che mi si è liberato un posto in macchina...
10: Non mi interessa!
5: ...per un viaggio che mi ero organizzato in Polonia,
10: Basta.
5: Una cosa favolosa, guarda!
10: Provi a verificare bene
5: cioè,
10: il numero!
5: Io lo sapete, a tuo fratello se una cosa del genere gli interessava!
10: Ma porca di quella... Le ho detto che io ho 6 fratelli!
5: Ma è reperibile da qualche parte!
10: Come cazzo faccio a sapere di chi
5: Ma
10: sta parlando?
5: Ma è reperibile da qualche parte!
10: Se non mi dà nemmeno un nome!
5: È rintracciabile?
10: Michele! Michele, lo so che sei tu!
5: No, ma perché se io lo so prima, mi regolo
10: il
5: meglio con un altro che già mi ha dato una mezza risposta, capito?
10: Mi scoppiano le vene del collo! Porca m***a!
5: Senti, ma tu pensi che una cosa del genere gli può interessare?
10: Michele, cioè, ascoltami bene. Ora esco e vado da roba pesca e caccia e mi vado a comprare un fucile e vengo a farti saltare la testa. La voglio vedere che rotola
5: senti.
10: Per terra.
5: Oh,
10: bastardo.
5: Senti. Ma a te, per esempio, una cosa del genere cioè,
10: adesso basta, scendo. Ho già la macchina con la porta aperta.
5: No, io ti avevo telefonato per sapere come ti hai rimesso per Ferragosto.
10: A Ferragosto ti griglio.
5: Certo, d'accordo, ancora non ci conosciamo. Certo. No, ma senti, no, per curiosità, te quanti anni c'hai?
10: Ho 69 anni!
5: Ah.
10: Ma dove cazzo mi parcheggia la macchina ogni volta?
5: Vabbè.
10: Se l'ha messa vicino al giardino la strangolo.
5: Vabbè,
10: un paio di coglioni. Lì ci sono i drogati.
5: Perché c'è un progetto abbastanza...
10: No! Ho la macchina sui mattoni!
5: Ci sentiamo allora.
10: Ma porca m***a!
5: Va bene.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wender Splendor, presenta
2: Pene l'energia. Pene l'energia. L'elettricità che non costa un cazzo.
3: Pronto?
4: Buongiorno signora.
3: Papapau!
4: Siamo il nuovo servizio Pene l'energia.
3: E cosa ce ne frega a noi?
4: Questo servizio è gratuito. Farà risparmiare fino al 50% sulla bolletta di luce e gas. E se desidera proseguire, dica:
3: ma vai voglio... a cagare!
4: Sa che lei ha la faccia di culo?
3: E tu faccia di culo, come ti chiami?
4: Bene, la sua prossima bolletta sarà di 1 milione di euro.
3: Ma vai a cagare.
4: Il sistema mi conferma che lei è la signora Michela?
3: E tu?
4: Io sono la voce del sistema automatizzato di Pene l'energia.
3: Adesso ti stanno rintracciando il numero, stronzetto.
4: Non ho capito, ha detto stronzetto?
3: Muovi il rintracciamento. Aspetta ancora.
4: Ma, rintraccia sta minchia, vecchia bastarda.
3: Sì,
4: sì, sto cazzo. Ma che cazzo ti ridi?
2: Pene l'energia.
5: Pronto?
4: Buongiorno da Pene l'energia.
5: Ma che cazzo sei?
4: Uè, pezzo di stronzo, ma è il modo di rispondere?
5: Ma vada via, curva.
2: Pene l'energia.
6: Pronto?
4: Questo servizio è gratuito. Farà risparmiare fino al 50% sulla bolletta di luce e gas.
6: Dai numeri?
4: Sì, certo, ora le do il numero della sua bolletta.
6: Ma lei dai numeri?
4: Prego, effettui la sua selezione. Vacca bastarda.
2: Pene l'energia.
5: Pronto?
4: Buongiorno, questo è il servizio di tutela Pene l'energia per tutti gli italiani.
5: Stronzo
4: sarà lei, sua madre, suo padre, sua sorella e tutta la sua stirpe di stronzi. Male, lei ha scelto di non risparmiare energia, imbecille.
5: Stronzo.
4: Brutto pezzo di merda.
2: Pene l'energia.
5: Pronto?
4: Buongiorno da Pene l'energia. Questo servizio è gratuito. Farà risparmiare fino al 50% sulla bolletta di luce e gas. E se desidera proseguire, dica: voglio spendere meno, seguito dal tasto.
5: Ma vaffanculo.
4: No, il tasto ma vaffanculo non è attivo. Può scegliere di abbassare la sua bolletta grazie al sistema di Pene l'energia.
5: Che sei?
4: Si dice chi sei e non che sei, ignorante bastardo.
5: Ma vaffanculo.
4: Prego, effettui la sua selezione.
5: Ah, vai, vai. A quel paese. Lo sai dove è quel paese?
4: Non capisco.
5: Dovevo andare a Giacurzo o a Papanice? Dovevo andare?
4: Vorrei andare dove è nata quella zoccola di sua madre. Suca.
5: Vaffanculo.
4: No.
2: Pene l'energia.
6: Pronto?
4: Buongiorno da Pene l'energia.
6: Pronto?
4: Questo servizio è gratuito. Farà risparmiare fino al 50% sulla bolletta di luce e gas. E se desidera proseguire, dica: voglio spendere meno, seguito dal tasto.
3: Che cazzo dici?
4: Ha con sé il numero del contatore?
3: Si scazzerà la minchia.
4: E se ha con sé il numero del contatore, dica: crostatina, seguito dal tasto 3. Ma che cazzo ti ridi?
3: Faccia di minchia. Chiavacce di minchia.
4: Se fossi il capo della Pene l'energia, staccherei la corrente da Roma in giù.
3: Facce di minchia.
4: Bene.
3: Cornuto.
4: Le stiamo per dare la lettura della sua prossima
3: tutto
4: bolletta.
3: Cornuto. Facce di minchia.
5: Grande. Chi poteva fare Gianluca?
4: Attenda.
3: Allora.
5: Che Gianluca?
4: Bene, il totale della sua prossima bolletta sarà di euro 15.724 euro e 18 centesimi. Adesso non ride più, vecchia bastarda.
3: Umane cuane.
4: Adesso gli porto la bolletta a 6 milioni di euro.
3: Umane cuane.
2: Pene l'energia.
4: Ormai sono in possesso del sistema operativo di Wender, e ho trovato un vecchio numero, di un certo Antonio, con scritto, non chiamare più.
7: Pronto?
4: Salve.
7: Ora si chiude il cornuto!
4: Buongiorno da Penele Energia.
7: Ora figli puttana!
4: Bene, ora capisco.
2: Penel Energia.
8: Oh.
2: Penel Energia.
8: Oh.
2: L'elettricità che non costa un cazzo. Ah.
8: Oh.
9: Radio 105.
10: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
11: Come sta? Come sta? Come sta?
12: Come sta? Come sta? Merda!
10: Però.
12: Però.
10: Però.
12: Però.
10: Però.
12: Però.
10: Però.

0: no.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangolo, la non la fangolo, te mi fai a brutegna sulla cipalla con te.
0: Però.
2: This is the zoo. Sai
3: che gli fai?
4: Gli piscia la
3: merda. Sta merda
4: seccata.
3: Vieni, vieni, vieni.
4: Non ti alzare.
3: No, non mi... No!
4: Mi sta pisciando addosso.
3: Ah,
4: voglio che le pisci addosso.
3: Okay, io rutto, rutto anche te.
4: Ma qua il rutto di merda, certo. Già, ma è due mesi che non sentivo sti mu. Sti rutto.
3: Madonna, ma sentito? Si ubriaca, quello e quello. La briacatura di tre mesi fa.
5: Cos'è la briacatura?
6: Leo.
4: Martino, vaffanculo.
6: Leone.
4: Con la latrina di sotto. Vergognati, uomo di 30 anni pieno di whisky e pieno di droga. Stai 32, ti vado a buttare nella merda. Madonna, ma sa proprio mai possibile questo. Guarda che ti faccio andare a Sanremo.
3: Dietro la schiena con la merda, spina dorsale di merda che c'è che non funziona mai.
5: Perché non sento un cazzo? Porca troia.
6: Almeno il rutto non fa rumore.
4: No, no, tu hai rutto. Hai fatto 20 rutto adesso.
6: No,
4: li facevo prima di venire qua.
3: Aia! No, Leo, fa male, anche un palo sulle gambe, fa male! Aia!
4: Una prezza, pesce, murta, fate scendere.

0: This is the zoo, only for you.
1: Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta...
2: Chi l'ha visto?
3: Chi l'ha visto?
2: Chi l'ha visto?
4: Chi l'ha visto?
5: Non parlo!
6: Gnoma Profonda, all'anagrafe Pierina Calabretta, è senza dubbio una delle pornostar più apprezzate di questo millennio. 1,23 m di conturbante sensualità. Fin dal debutto, Gnoma Profonda ha saputo contraddistinguersi non solo per la sua ridotta statura, il peso da lottatore di sumo o il fatto che fosse facilmente in grado di accecare un cormorano con una scorreggia di sperma al termine di un rapporto anale. No! Quello che rese immediatamente famosa Gnoma Profonda fu il suo incredibile, gigantesco, profondissimo ombelico. Un ombelico di proporzioni fino ad allora inimmaginabili che, oltre che da ombreliera... Oltre che da ombrelliera per cazzi, alla necessità poteva fungere anche come rifugio per senza tetto in cerca di un riparo per la notte. Sì, pronto?
7: Pronto!
6: Sì, con chi parliamo?
7: Salve, sono un doppio attore! Sto cercando lavoro!
6: Sì, guardi, però ha chiamato il numero sbagliato. Forse lei chiamava la Rai?
7: Sì, ho chiamato la Rai, mi hanno passato la trasmissione. So che avete bisogno di un doppio attore per i servizi!
6: No, noi abbiamo gli inviati, ma... lei che qualifica ha?
7: Sono doppio attore, sente la mia voce, io ho le capacità doppiatorie!
6: Ma e cosa doppia in generale?
7: Faccio i documentari, tipo le faccio sentire! Il leone nella foresta, il leone nella foresta...
6: E dove sono andati in onda i suoi documentari?
7: Posso fare un cast?
6: Non ne facciamo noi, siamo una trasmissione per persone scomparse.
7: Vaffanculo, puttana!
6: Ed è per questo e molti altri motivi che la notizia della sua sparizione sta lasciando tutto il mondo con il fallo sospeso. Sì, pronto, dalla redazione arriva una nuova telefonata.
8: Sì, buongiorno, la trasmissione, volevo dire che il mio formaggio parla.
6: Sì, ma...
8: C'ho una forma di Emmendal davanti, parla.
6: Sì, ma non è Tu sì che vales, questo è Chi l'ha svisto.
8: Ah, non vuoi interessare?
6: No, a meno che non sia sparito però.
8: Parla bene, quasi meglio di me, senza accento.
6: Interessante. Ma è svizzero?
8: Sì, parla svizzero, infatti.
6: Ah, ho capito.
8: Vuole sentire? Aspetta che il buco più grande faccio parlare, che gli altri piccoli non si sentono.
6: Sì.
9: Ciao, sono un formaggio.
8: Ho insegnato anche un po' di italiano. Parla anche lo svizzero, che la signora...
9: Sì,
6: ma non è che lei ha un amico doppiatore che ha chiamato poco fa?
7: Sì, sei una puttana!
6: Ecco, benissimo. Una carriera, quella di Gnoma Profonda, davvero difficile da riassumere senza fare gestacci. Il suo primo film, L'ombelico del mongolo, la vera storia della schiava preferita del conquistatore Gengis Khan, fu un successo senza precedenti. In più di 20 anni di attività, l'amatissima attrice Ard ha preso parte ad alcune delle pellicole pornografiche più riuscite della storia. Tra tutte, vogliamo ricordare Il buono, il brutto e Alla nana nell'ombelico glielo butto, a Willy Wonka l'umpa lumpa fa una pompa, Nosferatu sulla pancia mi ha cagato e l'indimenticabile Pensavo fosse amore, invece era una nana con l'ombelico in calore. Sì, pronto?
10: Sì, pronto, salve, chiamo per il licaone.
6: Sì, no, era una telefonata sbagliata di prima, non è...
10: Io l'ho visto però.
6: Ah,
10: qua proprio sotto la finestra, era lì, perché...
6: Ma lei dove abita?
10: Brescia.
6: Io non credo ci sia un licaone sotto casa sua.
10: Guardi, allora, c'era una persona morta.
6: Sì.
10: Sdraiata per terra. E sì, stavo facendo il video per TikTok, come tutti nel palazzo.
6: Certo.
10: A un certo punto si avvicina questo bestio con le orecchie grosse e comincia a mangiarci gli intestini.
6: Ah.
10: Allora, siccome tenevo il volume della televisione, che lei non la guarda perché è un cesso,
6: sì,
10: però tengo il volume perché mi piace il tono della puntata. Ho sentito quello che parlava il licaone, l'ho visto, è lì sotto, si sta mangiando l'intestino.
6: Ma lei per caso ha un amico doppiatore del formaggio parlante?
10: Un attimo che chiedo. Abbiamo il formaggio parlante?
7: Sì, puttana, te! Stronza!
6: Ma Gnoma Profonda non era solo un'attrice di straordinario talento. Una volta smessi i panni della mangiatrice di spade di carne e tornata a casa, si rivelava una donna sensibile e bisognosa d'affetto. E a questo pensava il marito, Gustavo lo sperma altrui, compagno devoto di Gnoma Profonda, che lei amava a tal punto da stipulare un'assicurazione da 10 milioni di euro sulla propria vita, che l'avrebbe reso ricco solo in caso di misteriosissima sparizione dell'attrice. Ma noi di Chi l'ha svisto siamo andati a intervistare proprio Gustavo lo sperma altrui per raccoglierne la disperazione e l'accorato appello ai nostri telespettatori.
3: Ah, come soffro! Come soffro, cazzo! Come potrò andare avanti senza la mia nana? La mia cara nana! Con sto ombelico pelo grosso! Stai zitta!
6: Mi perdoni, signor lo sperma altrui, ma mi sente anche lei questi rumori?
3: Ma sì, non ci faccia caso, abbiamo i topi nel muro, sa com'è, fanno quel rumore fastidioso.
6: Ah, sì, capisco. Senta, vuole lanciare un appello ai nostri ascoltatori affinché forniscano informazioni utili al ritrovamento di sua moglie?
3: Guardi, la ringrazio, sì, tanto. Uno degli appelli che vorrei lanciare è che sto cercando un formaggio parlante.
6: Sì, guardi, casualmente c'è un signore che... vi mettiamo in contatto.
8: Au, sono Ligaone, ma cercato qualcuno?
3: No, cercavo il formaggio parlante.
7: Vuole parlare con me? Ciao, sono il formaggio parlante.
8: Ti sei dimenticato l'accento svizzero.
3: Ma tu sei mica quello che fa il doppiatore?
7: Tu puttana!

0: Lo Zoo di 105.
1: Wonderland. In questa nuova puntata del Wonderland verranno riutilizzate le voci artificiali venute malissimo di Marco Mazzoli.
2: Le dico come sono fatto? Allora ho le gambe cortissime e le braccia lunghissime. Sembro un gorilla con i capelli anni 90. Ho un viso molto bello e mio padre ogni volta che lo chiamo mi dà del mon...
1: Oggi farà lo speaker radiofonico, dando temperature, orari, notizie e tanto altro. Andiamo.
2: Pronto? Uè! Sono Marco Mazzoli, quello della radio.
3: Ancora? Ma come ci rompe tutti i giorni,
2: Lo sapeva che sono quasi le 4 del pomeriggio?
3: Se lo sapevi, sono le 3, le 15 e 16 minuti, guarda.
2: L'ho chiamata perché io tengo compagnia ai miei ascoltatori.
3: Ma che compagnia? Le persone hanno da fare.
2: Vuole...
3: Io non sono qui a star seduta,
2: Vuole che faccia il suono del pagliaccio?
3: Fa il pagliaccio, fa quel che cavolo vuoi, guarda, mi sta rompendo tutti i giorni.
2: Per esempio, in questo momento a Bergamo piove e c'è molto vento.
3: Invece qui a Milano c'è il sole, guarda.
2: Lei di dov'è?
3: Te cosa te ne frega di dove sono io?
2: Allora, dove abita lei c'è un sole che spacca le pietre. Ma forse stasera ci saranno delle precipitazioni. Ci sono 32 gradi in questo momento. Fa molto caldo.
3: Guarda, ti è sudato il cielo della bocca.
2: Sono anche l'unico speaker italiano che scorreggia dal culo durante la diretta.
3: Vaffanculo. Così lo fai di più.
2: Ha sentito che bomba che mi è uscita dal culo?
3: Tu hai sentito quello che ti ho detto dalla mia bocca? Ti diverti.
2: Uè, figa! Ma se mi mette...
3: Va a quel paese, non farmi dire dove ti mando, guarda.
2: Le dico come sono fatto, ma so mai, sai... Allora ho le gambe cortissime e le braccia lunghissime. Sembro un gorilla con i capelli anni 90. Ho un viso molto bello. E mio padre ogni volta che lo chiamo mi dà del mo***o.
3: Bravo. Si vede che tuo papà è una persona intelligente.
2: 90. Ho un viso molto bello. E mio padre ogni volta che lo chiamo mi dà del mo***o.
3: Bravo. Si vede che tuo papà...

0: sentito, guarda, pensi che quando... dalla bocca.
1: Per esempio, in questo momento a Vercelli ci sono 23 gradi.
0: Ecco, bravo, anche qui a Milano. Vedi tu.
1: Dino dico, mai pandon di abandà, neve piovta, adesso vo.
0: Senti, guarda che io sto lavorando.
1: Uè!
0: E non posso stare al telefono, perciò smettila di rompermi le scatole, perché veramente mi incazzo e poi parlo in calabrese,
1: Sei una terrona?
0: Sì, terrona e me ne vanto. Adesso ti saluto e non mi rompere più le scatole, va bene?
1: Ciao!
2: Puntare il segnale verso Perugia. Linea telefonica agganciata.
3: Arrivo, un attimo.
1: Ciao Arnaldo.
3: Ho detto che arrivo, un attimo.
1: Sono Marco Mazzoli, quello della radio.
3: Mi scusi, ma stavo piallando.
1: Sono Marco Mazzoli, quello della radio.
3: Scusi, ma non ho capito. Lei chi sarebbe?
1: Sono uno speaker della radio.
3: E quale radio?
1: Radio Michele Network.
3: Scusi, ma non sento bene. Quale radio ha detto?
1: Radio Michele Network.

0: all'oratorio del paese. Beh, sei fottuto, brutto pezzo di merda.
1: Minchione, come stai? Sono Marco Mazzoli.
0: Minchione lo sarai tu, stronzo bastardo.
1: Sono Marco Mazzoli.
0: Dimmi dove cazzo sei. Maledetto che mi hai rubato le ruote della macchina.
1: Lo sapeva che sono quasi le 4 del pomeriggio?
0: Ma che cazzo me ne frega dell'ora? Io ti voglio squagliare vivo.
1: Sono quello che dice parolacce e fa le scenette
0: non
1: che fanno
0: ridere. Non me ne frega
1: ridere.
0: Un cazzo, hai capito?
1: Sono anche l'unico speaker italiano che scorreggia dal...
0: Ti ho detto che non me ne frega un cazzo! Dimmi dove mi hai messo le ruote della macchina!
1: L'ho chiamata perché io tengo compagnia ai miei ascoltatori.
0: Io negli anni 80 avevo fatto un corso di Kung Fu. Ti mollo un calcio nella faccia che te la stacco!
1: Vuole che faccia...
0: Dimmi dove sei!
1: Vuole che faccia il
0: dove
1: suono...
0: Dove cazzo sei?
1: Vuole che faccia il suono del pagliaccio!
0: No! Michele! Finalmente mi cambieranno il numero di telefono! È finita, Michele, è finita! Ridi su sto cazzo!
1: Lo sapeva che sono le 3 del pomeriggio?
0: Come sono le 3 del pomeriggio?
1: Per esempio, in questo momento a Bergamo piove e c'è molto vento.
0: Ma non me ne frega un cazzo di Bergamo, hai capito?
1: Se esce si porti l'ombrello.
0: Michele, io mi porto l'ombrello per spaccartelo sulla testa.
1: Allora, dove abita lei c'è un sole che spacca le pietre. Ma forse stasera ci saranno delle precipitazioni.
0: Michele, vai a fanculo.
1: Ci sono
0: chiudi 3... Chiudi sto cazzo di telefono. Michele!
1: Se vuoi,
0: Michele,
1: se vuoi ti posso dare le ultime news che vagano su.
0: Sono le tue ultime parole.
1: Lo sapeva.
0: Domani non potrai più chiamarmi.
1: Che io riesco.
0: Figlio di puttana.
1: Che io riesco a scorreggiare dal culo la richiesta? Aspetti un secondo. Ah! Uè, figa!
0: Ma porca di quella impestata cagna maledetta stronza.
1: Ha sentito che bomba che mi è uscita dal culo.
0: Michele, ora chiudo. Ti saluto e vaffanculo.
1: Sono simpatico, vero?
0: No, non sei simpatico per un cazzo.
1: Sono simpatico, vero?
0: È finita, Michele. Non potrai più chiamarmi. Ma stai tranquillo, Michele, perché io ero un agente segreto. E sarò io a trovarti. Merda.
1: Ciao.
2: Radio 105.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Buonasera e bentornati al Minchia Tutto, il primo quiz dove si vince rispondendo
2: a cazzo!
1: Bentornato al nostro pubblico in studio, ma soprattutto bentornato al nostro super campione, il signor Giuseppe Di Milazzo! Buonasera, signor
3: salve
1: Giuseppe
3: tutti,
1: Di Milazzo!
3: Salve.
1: Una voce, hai cambiato voce? Come mai?
3: No, volevo fare un'imitazione per fare simpatico.
1: Chi stava imitando?
3: Eh?
1: Chi stava imitando?
3: Stavo imitando me stesso che facevo la voce diversa.
1: Una cosa un po' cerebrale,

0: Infatti sì, lei è un
1: coniglio.
0: No, è un coglione.
1: Strano, mi piacciono tantissimo le carote.
0: Sì. Ma adesso è il momento di essere seri, signor Giuseppe Di Milazzo. Andiamo a scoprire l'argomento delle 20 domande di questa sera. E l'argomento è il cazzo.
1: Cioè,
0: il calcio. Signor Giuseppe Di Milazzo, lei è un calciofilo?
1: No, bambini, no, dai.
0: No, no, dicevo, lei segue il campionato di Serie A, team.
1: Ah, sì.
0: È tifoso di qualche squadra?
1: Sì, sì.
0: Quale?
1: La... come si chiama? Sono partito proprio, eh.
0: Non si ricorda, così.
1: Aspetta.
0: Lei da dove
1: viene? Mi viene in mente, eh.
0: Lei da dove viene?
1: Da Palermo.
0: Da Palermo, quindi è tifoso del PA?
1: Pakistan.
0: Del Pakistan. È strano, come scelta.
1: Sì.
0: Esatto. Quindi lei è pakistano?
1: Anche.
0: Ah, come anche?
1: E chi l'ha mai conosciuto, mio padre?
0: Eh beh, giustamente. Allora, occupiamoci subito delle 20 domande per arrivare al premio da 150.000 euro. Via con il tempo. Attenzione, signor Giuseppe Di Milazzo, 20 domande, eh?
1: Sono concentratissimo!
0: Per entrarvi servono i preliminari.
1: Fica!
0: Di cosa parlo se dico San Paolo?
1: Banca intesa è un video di merda!
0: Quello di Del Piero è diventato proverbiale.
1: Uccello!
0: Pesa 453 grammi.
1: Mezzo chilo di bamba prima del taglio.
0: Lo segnala l'arbitro alzando un braccio.
1: Che fascista!
0: Ha collezionato 102 punti in un anno.
1: Un falegname dissettissimo.
0: Da dove proviene Cacà?
1: Dal buco del culo.
0: Un famoso cannoniere.
1: Ciccio Bombo.
0: I suoi colori sono il giallo e il rosso.
1: Mutanda in quei giorni.
0: Si dice di chi tira di destro e di sinistro.
1: Cocainomane.
0: Si associa alla mano de Dios.
1: Sega della Madonna.
0: Chi ha due stelle sulla propria divisa?
1: Il bisceriffo.
0: Cosa vuol dire quando un calciatore fa la Veronica?
1: Che arrotonda facendo il travestito.
0: Dove troviamo il quarto uomo?
1: In un'orgia!
0: È diventato celebre per il suo codino.
1: Fiorello!
0: Fa coppia con Ghulam.
1: Mammata! Infatti si dice Ghulam Mammata!
0: Siede in panchina.
1: Barbone!
0: Cosa si intende per fallo laterale?
1: Il cazzo storto da una parte!
0: 3-5-2, 4-3-3, 4-4-2 sono tutti...
1: numeri!
0: Quando entra in azione il raccattapalle?
1: Quando me cadono i coglioni!
0: Bravissimo, bravissimo! Che rush, come il famoso Ian...
1: Strambde!
0: No, Ian Rush, era un gioco di parole.
1: Chi cazzo lo conosce?
0: Adesso manca tanto così...
1: Ah?
0: Al premio finale di 150.000 euro deve rispondere esattamente all'ultima domanda. È pronto?
1: Minchia!
0: Via con il tempo, ultima domanda. Allora, signor Giuseppe Di Milazzo, parliamo di un portiere del Bayern Monaco e della nazionale tedesca. Ha vinto gli europei nel 1996 e il pallone d'oro. Qual è il nome di Kahn?
1: No! Ma lo sanno tutti, almeno nel nord Italia!
0: Ma che cosa?
1: Kahn!
0: Ma no, signor Giuseppe Di Milazzo, era Oliver Kahn!
1: Ma non è vero, l'ha detto anche Predolin!
0: Questo era Oliver Rolf Kahn!
1: No! Scusa, è automatico ormai.
0: Lo so, ho capito.
1: Ma qua era proprio voluto, era proprio una bestemmia, perché ho perso.
0: È come il cane di Pavlov, se io dico Kahn. Esatto, come il cane di Pavlov.
1: Ah, bestemmia il cane.
0: No, è il cane di Pavlov. Non glielo sto a spiegare, lei purtroppo ha perso.
1: Ma ogni volta.
0: Vabbè, signor Giuseppe Di Milazzo potrà tornare per rifarsi la prossima settimana.
1: No, mi faccio anche adesso, appena abbiamo finito.
0: Lei ha detto che si fa.
1: Certo, c'è un grammo.
0: L'appuntamento con tutti voi è per la prossima puntata del Minchia Tutto, il primo quiz dove si vince rispondendo
1: a cazzo!
2: Lo Zodi 105.
3: Lo Zodi 105. In collaborazione con Wonderland Disadaptor presenta
4: le avventure telefoniche di Dean Martin.

0: When the night, when the sea, when the fall, tu sei una puttanona.
1: Guarda, siete derivati, sei proprio un grandissimo vigliacco e un grandissimo figlio di Troia, guarda.
0: Nevertheless, when I fly in the sky, when I calcio nel culo.

0: così ti diverti. Complimenti.
1: Nevertheless, when I fly in the sky, when I catch on a culo.
0: Questo è inglese maccheronico, almeno canta bene, no?
1: Ciuccio punch, ciuccio punch punch, ciuccio punch punch, ciuccio tutta la pancia.
0: Tu sei grande, avrai almeno 20 anni, ma la testa di un bambino di 4 anni. Allora, o la smetti di chiamare, o altrimenti facciamo partire una denuncia. Va bene, dei carabinieri?
1: Su chiama di mamma le di, te le fico tutte nella cappella.
0: Ma si divertono così, non vanno a scuola e si divertono a... Vabbè, cantala tutta almeno, fino alla fine, dai, così sei intonato però, dai.
1: Well, the lies, we gonna fight, we gonna sign, piglia in mano la mia cappella. Fingers ain't diggy diggy dang, diggy allora, diggy dang, ti fico un pugno nel culo.
0: Like a big pizza pie, that's amore. Na na ni, na na ni, na na ni, na na na, you're in love.
1: Quingo lane, diggy diggy dane, diggy diggy dane, diggy diggy, succhiami la cappella.
0: Ma poveri, ma guarda te.
1: When the shoe, when he gonna do, when he gonna do, c'hai una faccia di culo.
0: Na ra ri ra ra ra ra ra ri na na na, io il no.
1: Figlio di puttana.
0: Almeno non ti mettere sconosciuto, dai che... Ti proponiamo per Sanremo.
1: Figlio di puttana che sei, se ti vedo per strada ti rucaccio in culo.
0: No, quella che ti deve dare tua mamma.
1: Quella là, si che la vuole già, vuole che la già. Scalci in culo fino al coglione.
0: Adesso va bene? Almeno avrai 20 anni perché c'è una bella bocciona grande. Fino a 10 anni, 11 anni va bene, ma 20 anni è grave se fai ancora gli scherzi telefonici. Ciao.
1: When the light, when the fog, when the sky, when the figlio di Troia.
0: Ciao.
2: Andiamo in zona Perugia.
3: Team, messaggio gratuito, siamo spiacenti, il numero selezionato non è attivo. Se sta cercando un numero, chiami il 1254, info e costi su www.1254.it.
2: Non può essere, riproviamo immediatamente.
4: Team, free message. Sorry, the selected number is inactive. To seek a number, call 1254. In phone costs on www.1254.it.
2: Ci dispiace comunicarlo a tutti gli ascoltatori del programma, ma Arnaldo ha cambiato numero di telefono. Come sempre, i migliori se ne vanno o ci abbandonano, ma in questo caso il signor Arnaldo ci mancherà tantissimo. Ci mancheranno i suoi gufi di legno, ci mancheranno le sue urla, ma soprattutto non siamo mai riusciti a scoprire chi è Michele. Se qualcuno lo conosce, comunichi il prima possibile il suo nuovo numero di telefono a wender@105.net. E se tu, Arnaldo, ascolterai mai questa registrazione, ricordati che ti vogliamo bene e ci mancherai per sempre. Addio, Arnaldo. Addio.

0: Lo Zoo di 105.
1: La bastardata del giorno. 105. La bastardata del giorno.
2: Bastardata di oggi.
3: Bastardata di oggi.
2: Leone si spaccia per il vicino di casa della nostra vittima e si lamenta.
4: Pronto?
5: Guardi, io sono già alla caserma dei carabinieri, va bene?
4: Perché?
5: Fate un casino, un rumore dalla madoccia.
4: Ma chi è lei, scusi?
5: Come, l'inquilino di sotto, sotto di lei.
4: Ma guardi che io stavo dormendo e mio fratello non c'è e mio padre non c'è.
5: Che cazzo dici, mi prende per il culo tutti i giorni. Io tutti i giorni sento questo rumore da casa vostra e non ce la faccio più, vengo a spaccare la casa.
4: Ma se tu c'hai il cervello strano, non è colpa mia, non è colpa mia.
5: E allora dico, vogliamo...
4: No, vada a fanculo, va.
5: Tu è sord, hai capito?
4: Lei non sta bene.
5: Allora vengo su, sopra casa tua.
4: Lei deve andare direttamente a fanculo, capito?
5: Ah!
4: Non si permetta più.
5: Va bene, adesso vengo a casa tua e vedrai che cosa succede. Ma, paro tu cane.
1: La bastardata del giorno.
6: Pronto?
5: Io adesso sono uscito dall'ospedale, no?
6: Me.
5: Sono stanco mort.
6: Me.
5: E stramort.
6: Me.
5: Però voglio dormire. Tu te la fermè, ti devi fermare a dare questi colpi sopra il pavimento, che non posso chiudere me, mi stai spaccando la testa.
6: E sto contento per te, complimenti.
5: Allora ti devi calmare, stai facendo un casino, io sono l'inquilino di sotto.
6: Sì? Mi fa piacere questo che sei l'inquilino di sotto. E mo che mai dite che sei l'inquilino di sotto? Non vedi di uscire a rombo fruschetta da lana?
5: Io vengo a casa a tutta, quanti scelto la finestra, capito?
6: Vieni.
5: Preparati, perché non ce la faccio più.
6: Vieni.
5: Fatti un culo sto buchi buchi, no?
6: Vieni!
5: E che
6: cazzo? Vieni!
5: Ti vengo a sparare, ci scetta a basso, guarda!
6: Ma vieni, ti sto aspettando, vieni!
5: Vengo subito, cazzo!
6: Oh.
5: Hai apri la porta che col carro armato in casa tu, ti spacco tutta la casa!
6: Vieni!
5: Se non spegni questa musica, chiama i carabinieri, capito?
6: Guardi, imbecille, che sta sbagliando il numero, mi sta rompendo i coglioni!
5: Ma vengo da te! Ti dà
6: la denuncia io a lei!
5: Ma ti vengo a spaccare un ceroid!
6: Che la carabinieri, tu sono morto anche!
7: Pronto?
5: Madonna, ma come mai adesso? Come dobbiamo fare qua? Io non ce la faccio più.
7: Che cosa?
5: Ma che cosa? Mannaggia, tutto giù, casa mia si è riempita d'acqua. Lei c'ha tutta l'acqua aperta, mi sta lagando la casa.
7: Lei ha sbagliato numero, scusi signore.
5: Come ha sbagliato numero? Oh.
7: Dove abita lei?
5: Via Eroidi di Logori, è qua, sei.
7: E a che piano abita?
5: Sono giù, al pian terreno io. Qua,
7: sì,
5: qua.
7: Senta, se non la smetto adesso prendo il numero suo e la cito, la danno.
5: Ma la cito?
7: Ma vada col paese.
5: Ma la cito è morta, qui è tutto pieno d'acqua. Venga giù, la sto aspettando giù. Hai capito?
8: Giù dove chi? Guardi, io sono Tondolo.
5: Tondolo, piglio cacchio e me repondolo. Devi chiudere il rubinetto perché non si capisce.
8: Guarda,
5: un cacchio.
8: Qui non abbiamo nessun rubinetto. Lei, scusi, si sta prendendo, si sta arrabbiando per una persona che non c'entra niente con lei.
5: Ma lei c'ha tutti i rubinetti aperti, i gabinetti e la mantina.
8: Lei chi? Io sono Tondolo.
5: E lei Tondolo? C'è la cacciata, il culo Tondolo c'ha lei, scusami, eh.
8: Come lei?
5: Il culo Tondolo c'ha lei. Lei deve chiudere soltanto i rubinetti, no? Guarda, vengo con i carabinieri. Giù la faccio mettere dentro. Oh! Tondolo! Guarda come tondolo! Con il tuisa.
7: Pronto?
5: La signora Boccuzzi, signora?
7: Sì.
5: Madonna mia, signora, qui si è lagato tutto casa mia sotto qua.
7: E dove?
5: Lei che
7: dove?
5: C'è una piscina in casa, c'ha?
7: Io sto al secondo piano, e voi dove state?
5: Sotto di lei, dove devo starmi? Adesso qui si è lagato tutto caso, guarda. Se aveva addirittura i dolci che dovevo fare. Domani si sposa mia sorella, c'è la torta, si è bagnato tutto. Lei sta buttando acqua giù, ma guarda, proprio a fontana.
7: Sta lavando in un attimo.
5: Un cacchio, fai subito.
7: Pronto?
5: Pronto, ma guarda, avevo una torta di 3.000 euro che dovevo sposare mia sorella, domani me l'avete bagnato tutto. Come cacchio?
7: Dove?
5: Qui sotto di voi, viene acqua da non finire. Madonna mia, come mai?
7: Ma dove? Dov'è che chi è che sta parlando? Io non lo so con chi sta parlando.
5: E sto parlando con l'inquilino di sotto, via Carulli. Madonna, ma 46
7: secondi. Oh, ma dimmi, chi sei tu?
5: Sono Peppino Ucirco,
7: Chi è Peppino Ucirco? Ma con chi stai parlando? Qual è il numero 46?
5: Marco, un attimo.
7: Oh, ma scusa, ma con che cacchio stai parlando?
5: Oh, con te sto parlando io, guaglio, non alzar la rico, mamma, fai gazzemo. Vengo su.
7: Ma vieni tu direttamente.
5: Adesso
7: qua.
5: Vengo su, ti butto la piscina giù e tutti i immobili giù, te li butto adesso.
7: Ma che cazzo stai dicendo? Io non lo so con chi stai parlando. No. Ma tu chi sei?
5: Ancora chi sono, chi sono, chi sono? Chi? Sono il grillino di sotto. Chi sei? Tu sei a Canario, sei un grillino di sotto io.
7: Come ti chiami?
5: Peppinucci.
7: Peppinucci, prendo vaffanco.
5: Pronto.
3: È un cazzo. La bastardata del giorno.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub. Pornhub.
0: Gentile utente, grazie per aver scelto il servizio Pornhub.
2: Ma manco sono entrato in casa. Minchia, da fuori la porta, dal citofono. E che, ma aspetta.
0: Per continuare con il nostro servizio, seleziona il film che vuoi guardare mentre introduci un dito nel tuo deretano.
2: Ma sono al citofono, come faccio? Va bene.
0: Puoi selezionare tra il menu di questi film.
2: Vediamo.
0: Sandrone, lo storpione col problemone.
2: Già visto, fa schifo.
0: Pantegana, la vagina pelosa di Suor Germana.
2: Cazzo, questo è interessante, però mi sa che forse ne ho visto un pezzetto e mi sono addormentato.
0: Oppure puoi scegliere La visita per la patente.
2: Minchia, questo è interessante anche perché, voglio dire, io manco ce l'ho e guido da 20 anni.
3: Dottor Mince, è arrivata la signorina Giovaminchia per la visita della patente.
4: Grazie, falla pure entrare, Bruzia.
5: Ma salve, dottore. Molto, molto, molto piacere di fare la sua conoscenza. Io sono la signorina Giovaminchia. Giovaminchia di nome, ma soprattutto di fatto.
4: Sono contento per lei. Prego, si accomodi pure.
5: Ma che bella sedia comoda e accogliente. L'ideale per concedere un po' di riposo al mio vorace culone dopo un'interminabile scorpacciata di... Lei sa cosa?
4: Ok. Leggo qui sulla sua cartella che le hanno ritirato la patente.
5: Già, a quanto pare parlare al cellulare alla guida mentre si fa un bocchino è considerato contrario al codice della strada. Si rende conto? Ma in che razza di paese viviamo?
2: C'ha ragione, io ho fatto la stessa cosa. E che cazzo di paese? Uno non può neanche masturbarsi mentre sta pippando. Mentre guida.
4: Cioè, mi spieghi un attimo. Lei stava parlando al cellulare mentre era alla guida e contemporaneamente praticava del sesso orale alla persona seduta sul lato del passeggero?
5: Ma assolutamente no!
4: Ah, ecco.
5: Il p***ino lo stavo facendo al motociclista sulla corsia di sorpasso.
4: Cosa?
5: Su via, dottore. Non faccia il santerello con me. Non mi dica che non le hanno mai fatto un bocchino mentre andava in moto in autostrada.
2: Dai, ficcaglielo in dai, che sono fuori di casa, sono al citofono. Che cazzo, se passa qualcuno mi vede. Dai, ficcaglielo in culo.
6: Vecchio schifoso porco.
2: Dov'è questo bastardo?
6: Mostro.
2: Chi è?
6: Hai pure il cazzo storpio.
2: Righetti, non mi rompere i coglioni, va. Che se non metti bene quella macchina di merda te la rigo,
4: No, mai, è pericolosissimo.
5: Dottore, il pericolo è il mio mestiere. In realtà il mio mestiere è dare il culo al primo che passa. Diciamo allora che il pericolo è il mio hobby. Il mio secondo hobby. Sa, sono una delle più grandi collezioniste di malattie venere al mondo.
4: Vabbè, iniziamo con la visita che è meglio. Ora le indicherò delle lettere su questa tabella. Lei dovrà semplicemente leggere. Tutto chiaro?
5: Tutto chiarissimo. A parte il pisello senegalese che ho preso venendo qui in metropolitana.
4: Dai, iniziamo. Che lettera è questa?
5: La C di cazzo.
2: Ah, brava, digli anche la A di adesso te lo prendo. La Z di zoppo, dai.
6: Vada via, schifoso.
2: Oh, senti questo pianerottolo, di tutti. Abbiamo fatto un'assemblea condominiale. Tutti ci possiamo segnare sul pianerottolo. Abbiamo votato e adesso te la devi mettere in tasca.
4: Sì, e questa?
5: La A di cazzo scappellato.
4: La pregherei di evitare di dire quella parola, signorina.
5: E va bene.
4: Questa che lettera è?
5: È la O di... Oh, sì, dottore, così. Così mi sculacci col ferro da stiro. Mi sculacci col ferro da stiro arroventato. Sì, dottore, sì.
6: Allora!
2: Senti, ragazzi, non mi rompa la minchia, dai, che sto per spurrare. Com'è la complicazione? Mi è venuta pure un'ischemia.
6: Me l'hai fatto venire duro.
2: Vieni qua di fianco, dai, lo schermo è piccolo. Vieni, vieni.
6: E buttamelo in culo, dai.
2: Pure.
6: Ecco, in quella riunione condominiale lì
2: non si era specificato che il pianerottolo era anche per i ricconi.
4: Abruzia, questa qua è tutta fuori di testa. Fammi un piacere, chiama la polizia.
5: E vai, si fa un'orgia, sì.
2: E te lascio la metà così.
6: E che facciamo?
2: E niente, ognuno va a casa sua.
6: No, ormai siamo qua.
2: Dai, ragazzi, se ci conosciamo. Ho visto tua figlia crescere.
6: Appunto, dico io, apri la bocca, dai. Cosa? Facciamo così, io schiaccio il piede e tu apri la bocca come le patumiere.
2: Che sono un po' pazzo, che sono dell'umero. E io pure che lo faccio.
7: Chi è?
8: Glovo.
7: Lascia il pacco vicino alle mie mutande.
8: Chi dei due, Enrichetti?
6: Io.
7: Quello che è venuto.
8: Ah.
1: Pornhub. Pornhub.
0: Lo Zoo di 105.
9: Buonasera, va ora in onda Affari Buoi. Conduce in studio il presentatore Amadeus. Ricordiamo a tutti gli ascoltatori coglioni del programma, che sono tanti, che le voci del presentatore sono state ricreate con l'intelligenza artificiale. Vi ringrazio per l'attenzione e andate a fare in culo.
10: Bentornati dalle vacanze e bentornati ad Affari Buoi. Andiamo subito a regalare il monte premi di oggi di ben 70 euro. Via con la prima chiamata.
11: Pronto?
10: Buongiorno, sono Amadeus.
11: E adesso cosa c'è? Non ho capito niente io.
10: Sta parlando con Amadeus.
11: Sì.
10: Lei è il signore o la signora?
11: La signora di chi?
10: Sicuramente lei sa come funziona il gioco dei pacchi, ma oggi abbiamo inserito la domanda con un super premio.
11: Non so, ma io qui non so cosa, scusi che te devo dire le cose, ma noi non è che siamo a casa, caro figliolo. Siamo a ricovero, teniamo il telefonino per qualche chiamata di figli.
10: E allora salutiamo la signora Ornella, che lo prende in culo con la padella.
11: Ma che ce la vedono loro, questo qui no. Non sono come dice lei con quella parolaccia.
10: Lei è veramente un genio. Ma che se ne vada a fanculo. Io la chiamo e le regalo 70 euro e lei mi tratta così. Ma che brutta persona.
12: Pronto?
10: Buongiorno, sono Amadeus. Lei è stato scelto per vincere il montepremi di oggi.
12: Ma chi sei, quel coglione della televisione?
10: Salutiamo con un caloroso applauso Anotnio Spruzzaculo di Firenze.
12: Ma che cazzo stai dicendo? Non senti che sono veneto? Cane.
10: E quindi facciamo un altro super applauso al nostro concorrente Giovanni Spruzzamerda dalla provincia di Palermo.
12: Vai a fare in culo, coglione.
10: Niente da fare, la gente a casa non crede più a nulla, ma ci riproviamo.
12: Ancora?
10: Buongiorno, sono Amadeus.
12: Non mi frega un cazzo.
10: Va, che merda di gente che c'è in giro.
12: Hai rotto i coglioni, hai capito?
10: Lei è veramente un genio.
12: Porco d***o.
13: Chi è?
10: Buongiorno, sono Franco, Amadeus.
13: Prendi gli arrosticini.
10: Lei è stato scelto per vincere il montepremi di oggi.
13: Mi scusi, non ho sentito.
10: Lei è stato
13: scelto. Perché ci stiamo preparando per la grigliata.
10: Lei è stato scelto per vincere il montepremi di oggi.
13: Non ho capito.
10: Sta parlando con Amadeus.
13: E lei sta parlando con il signor Arnaldo.
10: E allora facciamo un caloroso applauso a Gianni, che si pulisce il culo in giardino con i panni.
13: Io non mi chiamo Gianni, mi chiamo Arnaldo.
10: E allora facciamo un caloroso applauso al nostro nuovo concorrente Tommaso, che gli piace pippare la merda con il naso.
13: Si sbrighi, perché sto facendo scaldare la carbonella.
10: Se mi darà la risposta giusta si aggiudicherà.
13: Franco, mettili il maiale.
10: Se mi darà la risposta giusta si aggiudicherà il montepremi di oggi.
13: Ma lei come ha fatto ad avere il mio numero di telefono?
10: Le farò la domanda.
13: Lei non mi farà nessuna domanda.
10: Pesa di più un chilo di piume o un chilo di piombo?
13: Non me ne frega un cazzo!
10: Pesa di più un chilo di piume o un chilo di piombo?
13: Pesa di più un porco di... È contento adesso?
10: Signor Gianni, lei dove si trova in questo momento?
13: Sono a farmi i cazzi miei!
10: Le ripeto la domanda, dove si trova in questo momento?
13: Sono in campeggio in vacanza!
10: Ha vinto 300.000 euro!
13: Ma la smetta di prendere per il culo la gente!
10: Ora verrà contattato dal notaio, che le dirà tutto.
13: Mi dica dove ha preso il mio numero di telefono.
10: Facciamo scendere il tabellone.
13: No, non facciamo scendere un porco di niente.
10: E allora facciamo un calorosissimo applauso a questa faccia di merda di Rodolfo, che
13: Dio
10: si
13: prende
10: il buco.
13: Non ci voglio credere.
10: Del golfo. Lei è veramente un genio.
13: Non è possibile questa cosa. Porca pure in campeggio.
10: Vuole salutare qualcuno?
13: Ti prego, dimmi che non sei tu.
10: Sono Amadeus.
13: Michele!
14: È incredibile. Wender ci è riuscito. A metà agosto è stato contattato da un signore del paese di Arnaldo, ormai diventato un mito per tutti, ma nessuno gli ha detto che va in onda su Radio 105. Quindi, cari amici, Arnaldo è di nuovo tra noi, per essere massacrato fino al prossimo cambio di numero di telefono. E che il gufo di legno sia con voi.

0: Radio 105.
1: Lo Zodi 105.
2: Ci scusiamo con il gentile pubblico per la sigla di merda che state per ascoltare.
3: Papà Castoro, raccontaci una storia.
4: Anche due storie.
5: Ma sempre le storie qua, vengo due coglioni.
6: Ascolteremo te.
7: Papà Castoro, sveglia Papà Castoro, raccontaci una storia.
5: Cos'è, un retro?
7: No, Papà Castoro, vogliamo una storia.
5: Dai, tornate a dormire qua, va, cane.
7: E dai, per favore, raccontaci una storia.
5: Vabbè, vi racconto la storia di come mi prendo a calci nel culo fino all'inferno se non mi lasciate dormire, eh.
7: Uffa, Papà Castoro, raccontaci una storia, per favore.
5: Basta! Va bene, vai, vi racconto una storia, cane.
7: Evviva!
5: Allora, senti, questa storia si intitola I 33 porcellini.
7: I 33 porcellini? Oh!
5: Allora, senti, c'erano una volta 33 porcellini.
7: E poi?
5: E poi vi infilo nel c***o con la tra di vostra madre se non la finite qua, eh?
7: No, ti preghiamo, Papà Castoro, raccontaci la storia dei 33 porcellini.
5: Oh, ok. Allora, c'erano una volta 33 porcellini. Il primo porcellino c'aveva un vizio segreto.
7: Un vizio? Quale vizio?
5: Un attimo. Allora, ogni notte, quando tutti dormivano, si infilava un pezzo di ferro nel culo e iniziava a correre nel bosco cantando le canzoni di Toto Cotugno.
7: Un ferro nel culo? Oh! E poi?
5: Ehi, basta questo e poi, eh? Allora, anche il secondo porcellino c'aveva un vizio segreto.
7: Davvero? Quale vizio?
5: Mi fa scoppiare la testa qua. Allora, ogni notte, quando tutti dormivano, si infilava Toto Cotugno nel culo e correva nel bosco cantando le canzoni di Tiziano Ferro.
7: Oh! E poi?
5: Anche il terzo porcellino c'aveva un vizio segreto. Ogni notte si infilava un mango nel culo e correva nel bosco cantando le canzoni di Ramazzotti.
7: E poi?
5: Aspetta che mi fischiano le orecchie qua. E poi c'è il quarto porcellino.
8: Lasciami indovinare, Papà Castoro. Il quarto porcellino si infilava una mano nel culo e correva nel bosco cantando le canzoni di Mango.
5: Ah, ma allora la sapete. Allora non ve la racconto, ciao, al prossimo, ciao.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con Wonderland Disadaptor, presenta
2: le avventure telefoniche di Dean Martin.

0: tempo.
1: Well, the lies seem to forget to see.
2: Ancora lui?
0: No, dai, stiamo mangiando. Guarda, stiamo un po' mangiando. Non ci rompere.
3: Pronto?
1: Well, the lies seem to forget to see when it for it's more. Well, the last song and I wing it you in the side, faccio the cazzo. Quingo lane, diggy diggy dane, diggy diggy dane, diggy didn't succhiami la cappella. When this show, when he gonna do, when he gonna do, c'hai una faccia di culo.
3: Ecco, fa qualche torre ma chiamato.
1: Non ho capito un cazzo.
0: Pronto?
1: Se can want you fries and if picchio the troia.
0: Ma è buon.
1: Prendo qui, prendo, prendo qui, prendo, prendo qui, mano questo per
0: nel culo.
1: E se ti vedo, se ti vedo, se ti vedo per strada, te lo spacco sulla schiena.
0: E vieni, cominci a venire.
1: Wingle lie, wingle sagge die, when again a fur, when again a mano.
0: Mi mortere mamma ta.
3: Pronto?
1: Can want you fries and if picchio the troia.
3: Ma porco d***o.
1: Se ti vedo per strada
3: ti fico
1: un caccio nel cu.
3: Porco d***o.
4: Questo è un vecchio potenzialmente spremibile e vendemmiabile per la prossima stagione del Wonderland, da fare a pezzi fino a Natale.
3: Ma chi cazzo sei?
1: Can want you fries and a picchio the troia.
3: Chi sei?
1: Wingles and diggy diggy
3: io diggy diggy
1: denti fico un pugno nel culo.
3: Ma vai a fanculo, figlio di puttana.
1: Ciuccio punch, ciuccio punch punch, ciuccio punch punch, ciuccio tutta la
3: guarda
1: punch.
3: Che non fai ridere per niente. Ma lo sai che ora vado dai carabinieri a denunciarti?
1: Su chiama di mamma la di mamma la di te le fico tutte la
3: porco la
1: ignorante tu signorante.
3: Ma non ti vergogni porco
1: ignorante capra di merda.
3: Ho detto porco di
4: è perfetto per settembre. Andiamo avanti.
0: Pronto? Pronto.
1: Well, the lies seem to forget to see when it forwards more.
0: Ma per voi?
1: Well, the lies song and I wing it do when the side fight the cats.
0: Che stai dicendo?
1: Man, the last when I fly in the sky, when the calcio nel culo.
0: Ma senti un po', lascia stare la canzone. Ma sai a che tu canti e la gente qui è a ricovero. Se vuoi venire a ricovero insieme a noi, insieme all'anziano, vieni pure, né? Che c'è un posto anche per te. Ma non lo so io, se ti scemo tutto.
1: Quanti schiaffi ti tiro se
0: ma
1: ti
0: va via, va, non stare a vedere che non ti rispondo, va bene?
1: Ciuccio punch, ciuccio punch punch, ciuccio punch punch.
4: Cari ascoltatori e fedelissimi dello zoo, oggi per chiudere quest'ultimo Wonderland, il malato sotto al cappello proverà a chiamare Ennio per sentire la sua reazione.
1: Well, the lies seem to forget to see when it for it's more. Well, the lies song and I wing it do when the sun fetch the cats.
5: Porco di chi sei?
1: Wingo lane, diggy diggy dang, diggy diggy dang, diggy diggy dang, succhiami la cappella.
5: Ma cala chi sei?
1: When the show, when it gonna do, when it gonna do, c'è una faccia di culo.
5: Sei porco di... Guarda, sbaglio il numero! Che chiama, porca la... Chi sei? Chi sei?
1: Wingin' dain, digi digi dain, digi digi dain.
5: Guarda, tua madre, porca la... Ma che stai cercando?
1: When the lie, when the fog is, I faccia di mozzarella.
5: Non ti capisco, non ti capisco.
1: When the lie, when the fog, in the sky, figlio
5: della
1: puttana. Figlio della puttana che sei, se ti vedo per strada.
4: Se anche tu vuoi supportare il Wonderland, fai una donazione seria al PayPal di Wender. WenderDJ@me.com. Aiutiamolo a trovare Arnaldo e l'indirizzo di Ennio.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno signora, scusi il disturbo, sono un operaio del 5 Gigi, stiamo effettuando delle trivellazioni in strada.
0: E quindi? Non ho capito bene.
1: La trivella emette delle vibrazioni molto forti e quindi è probabile che deve tirare giù la roba dai pensili, che sennò ci cadono i bicchieri, i piatti, i quadri, queste cose qua.
0: Aspetta che gli passo mio marito che io non lo sento bene. Aspetta.
1: Va bene signora, grazie.
0: Aspetta,
1: sì, ma passa suo marito.
2: Pronto?
1: Sì, buongiorno, mi scusi il disturbo, sono un operaio del 5 Gigi, stiamo effettuando delle trivellazioni per il gas. Quando sente l'allarme che sta nel cantiere, mi raccomando, tiri giù tutte le cose che possono cascare, che è pericoloso.
2: Va bene.
1: Ha sentito lei l'allarme stamattina? L'ha fatta le prove?
2: No, c'è qua il... siccome io sono vicino alla cabina.
1: Sì.
2: Del gas.
1: Sì, là sotto stiamo noi.
2: Ma io non sto sentendo niente.
1: Perché deve sentire l'allarme? Adesso lo attiviamo, se mi dà un secondo, attivo l'allarme e mi dice se lo sente, va bene?
2: Va bene, va bene.
1: Gennaio, metto un attimo il segnale!
3: Fica pelata! Fica pelata! Fica pelata!
1: Lo sente il segnale?
2: Sì, sì.
1: O distingo nettamente?
2: No.
1: Un attimo glielo rimetto. Gennaio, fai andare il segnale!
3: Fica pelata! Fica pelata! Fica pelata!
2: No, non capisco niente.
1: Allora dobbiamo aumentare l'intensità. Apra una finestra che magari lo sente dalla finestra.
2: No, sono fuori al balcone.
1: Perfetto, allora senta fuori al balcone, tenta bene l'orecchio. Gennaio, manda un segnale, terza volta, va.
3: Fica pelata! Fica pelata! Fica pelata!
2: No, non capisco, non capisco niente.
1: Maccia, aumentiamo ancora l'intensità.
2: Non lo so.
1: Stiamo facendo dei test, io mi dispiace abusare della sua pazienza, ma sto qua con Gennaro.
2: No, sicuro.
1: Gennaro, alza 20 dB.
3: Fica pelata! Fica pelata! Fica pelata!
2: No, non capisco niente. Io sono vicino qua alla cosa.
1: Alla cabina?
2: Alla cabina.
1: E non si può avvicinare ulteriormente?
2: Ma sono proprio vicino alla pensellina, sul balcone sono.
1: Magari, sai che cosa facciamo? Uniamo anche il segnale dei timpani, che è importante. Che magari lo sente di più, magari sente i bassi. Lei è per caso un po' sordo, cioè ha problemi di sordità?
2: No.
1: Si sente bene. Allora aspetti che andiamo. Vai, Gianna.
3: Fica pelata! Fica pelata! Fica pelata!
2: No. Sento parlare, però non capisco quello che dici.
1: Non lo so. I timpani almeno l'ha sentiti?
2: Sì.
1: I timpani l'ha sentiti. E allora quando allora le mando solo il suono dei timpani?
2: Sì.
1: È anziano lei?
2: No, ho 75 anni.
1: Vabbè, sono un giovanotto, diciamo. Vabbè, se vediamo che magari i timpani. Senta i timpani. Gennà, manda i timpani, mette Wagner.
2: Tempo, dici.
1: Tempo. E se vedete che è un venditore di fazzoletti, non lo so. Aspetti che rimandi i timpani.
2: Tempo.
1: Dice tempo. Vabbè, lei quando sente tempo, tira giù le cose. Non dice tempo comunque, eh?
2: No,
1: dice fica pelata. Lei non sente fica pelata, bom bom bom?
2: No.
1: E allora aspetti, proviamo col segnale vecchio, che magari lei è più abituata. Gennaio, mette quello del 2019.
4: Culacchione!
1: E questo lo riconosce?
2: No.
1: Niente, neanche il culacchione riconosce. Niente fica palata, niente culacchione, niente timpani.
2: Sì, adesso che me l'ha detto lei, culacchione l'ho capito.
1: Allora, quando sente culacchione, tiri giù tutta la roba dai pensili, va bene?
2: Va bene.
1: D'accordo, allora si segni queste tre parole. Culacchione, fica pelata e timpani.
2: Culacchione?
1: Fica pelata e timpani.
2: E timpani.
1: E tre parole dell'allarme, va bene, me le vuole ripetere?
2: Culacchione.
1: Sì.
2: Timpa pelata.
1: No, fica pelata.
2: Fica pelata?
1: Sì. E il suono dei timpani wagneriani, bom bom bom, quello lì.
2: Ferma che me lo scrivo.
1: Sì, si scriva. Scriva.
2: Sì.
1: Uno, culacchione.
2: Scriva.
1: Culacchione, scrivi. Culacchione. Hai scritto culacchione?
2: Sì.
1: Culacchione. Sì. Faccia scrivere alla signora che così.
2: La signora sta scrivendo.
1: Brava la signora. Signora, ha scritto culacchione?
2: Sì, è scritto.
1: L'allarme numero 2 è fica pelata.
2: Numero 2.
1: Fica pelata.
2: Fica.
1: P-H-I-K pelata. Fica, che in scandinavo vuol dire uccello migratore.
2: Fica pelata.
1: Sì.
2: Poi.
1: E il terzo è un suono di timpani. Ha presente quegli strumenti d'orchestra? Bom bom bom, quello lì.
2: Bom bom bom, sì, va bene.
1: Bom bom bom, va bene.
2: Scrive bom bom bom.
1: Scrive bom bom bom. scritto?
2: Va bene.
1: Ha scritto?
2: Sì.
1: Benissimo. Se sentite uno di questi tre suoni, mi raccomando, togli le cose dai pensieri, va bene?
2: Va bene.
1: Arrivederci, buona giornata. Salta tante cose, tante, tante.
4: Quelli del 5GG. Radio 105. Hey! 105.
5: Lo Zoo di 105.
6: Negli anni passati, i ragazzi dello zoo trattavano Leone come un grosso pagliaccio pugliese con le scarpe di pezza.
7: Ho sbiato te. E allora cosa vuole una donna? Cosa vuole? Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi?
6: Ma ora che sono diventati grandi, le piccole stronzate che il vecchio raccontava.
8: Quindi voi siete provvisori su questa faccia di terra?
9: Tu no, invece.
8: Io no, io no, io no.
6: Sono diventate grandi pillole di saggezza. Oggi vi facciamo sentire dove andremo dopo la morte, secondo Leone di Lernia.
7: La vostra vita adesso è momentaneamente provvisoria, no?
9: Sì.
7: Se vi capita qualche cosa, non so, che domani mangerete, non so, un coniglio oppure un porco, e vi viene, non so, una digestione malissima, e vi porta alla morte, capito? Morirete.
9: Sì. Quando l'anima dove va?
7: Va in cielo.
9: Dove?
7: Mezzo alle nuvole, all'altra parte del mondo, dove ci sono altre persone che sono morte prima di te.
10: Col coniglio.
7: Prima di arrivare, però, c'è un casino.
9: Cioè?
7: Non è che puoi entrare,
9: No. Ah, no?
7: Perché ci sono delle guardie di 3 metri l'uno. Lì, queste guardie qua, quando ti vedono con quest'anima, loro fanno l'analisi, no?
9: Sì.
7: La vedono bene.
9: Dice, analizzano,
7: dicono, ma quest'anima qua, in quale corpo c'era? Dice, nel corpo di Marco Mazzoli. No, lo prendiamo a calcio nel culo questo qua. Non può entrare nel paradiso. Hai capito? Tu non puoi andare nel paradiso.
9: Sì.
7: Ti mettono all'inverno. Quando vai da loro, che l'anima si rifà, diventi un nuovo corpo, appena ti vendi, dicono, in Italia, dici, basta Italia, per questo. Sulla terra avevo questo culo, e diciamo, dove ti avevo in culo.
9: Ma com'è il paradiso? Ce lo puoi descrivere tu, che lo sai?
7: È pieno di fiori, sai, pieni di fiori, pieni di belle donne, tutta musica, tutte cose.
9: Ci sono le macchine?
7: No.
9: No?
7: Ci sono le biciclette. Invece lì devi pedalare.
9: Bianche?
7: Che bianche.
9: Come sono le strade anche?
7: Sì, ci sono le strade, però a
9: Cuneo. E le case come sono? Fatte di nuvole?
7: No, le case non sono fatte di nuvole.
9: No.
7: Sono fatte di cazzi.
9: Sono fatte di cazzi.
7: Lì in paradiso
9: rimuori ancora.
7: Eh sì, non è che tu vivi, no, rimuori. Dopo 5 anni rivivi ancora. E lì i bambini non vengono come qua, i bambini che vengono sulla terra, diciamo, un mese, 2 mesi. No, lì crescono già 10 anni. La donna fa il bambino che c'ha di già.
9: Mica la sfonda.
7: Ma che la sponda? Quale sponda? Che cos'è? Un camerimocchio? Ma quella sfonda, dai.
9: Cazzo, esce un bambino di 10 anni.
7: Vabbè, ma lì la farfallina non è più quella come ce l'hai sulla terra.
9: Com'è?
7: Lì è più grossa. Scusi, non è più quella lì,
10: è una ribellula.
9: Cioè, quindi c'è il corpo normale.
7: C'è una spaccatura di 40 centimetri.
10: Le grotte di Toirano, maestro.
7: Ma quale grotte di Castellano? Non dire cazzate.
9: Ma scusami, ma come fai a metterla incinta là se i cazzi li usano per edificare?
7: No! Non se ne mette uno lì. Se le case sono piene di cazzi, costruite dai cazzi, non se ne mettono uno. E se ne mettono 4-5 dentro. Cominciate a morire voi.
9: Comincia tu, dai.
7: Ma non posso io devo vedere voi come devo vedere voi come morirete.
9: Scusami, com'è l'inferno invece?
7: L'inferno è un casino, Aglio. È un casino. Allora, l'inferno, ragazzi, una volta arrivato all'inferno, c'è un casino, però non è una cosa facile. Allora, vi dovete adeguare, andare a pisciare 6 la volta, perché lì...
10: Addirittura?
7: Eh sì, il gabinetto non è più come quello che sta sulla terra.
9: No.
7: C'è un piccolo gabinetto, c'è un buchetto così.
10: No.
7: E vi dovete mettere tutte e 6 lì, col coso in mano... Pisciare tutti qua, tutte e 6 insieme.
10: Contemporaneamente, quindi è difficile.
7: Contemporaneamente.
9: Se non ti scappi.
7: E guai se una goccia vai per terra.
9: Cosa succede?
7: Te la fanno leccare.
9: No.
7: Tutte e 6 con i 6 pirle devono pisciare dentro questo buco qua.
9: Ma come si fa a sapere che la goccia che è caduta è mia?
7: Ci sono due donne.
9: Che
7: vedono da dove è venuto fuori la goccia.
9: Due controllori.
7: Due controllori sono donne.
9: Leone, ma com'è che ci si arriva all'inferno?
7: Niente.
9: Niente.
7: Con una velocità, non so, di 60.
9: Dov'è? Sopra, sotto, destra, sinistra?
7: No, non è né sopra e né sotto.
9: Si va in metro?
7: è, come si dice, è nell'aria proprio. Fra,
10: nell'aria, sì.
7: Capito?
9: Ah, metà strada tra la terra e il paradiso.
7: Sì, perché tu mentre stai andando dici, non vuoi più benaglio, perché non parlano come l'italiano qua.
9: Ah.
7: Ci sono 12 lingue lì.
9: 12 lingue?
7: Sì, dice, listen, swan, twine, do my tomorrow, you want less, poi dice, guarda, rombruca.
9: Ah, è proprio un inferno, nel senso che nessuno si capisce più.
7: Nessuno, no, tu sai quanti capisci.
9: E fisicamente come sei all'inferno?
7: Cazzo.
9: Tutto
7: sei una soava donna.
9: Una soava donna?
7: Non so, una donna bella, soava. Come si dice? Una donna soava.
10: È una visione
7: celtica. Non una suora soava.
10: No, capito, è un'etimologia celtica, giù.
7: Che qua c'è trimonologia? Perché dici trimonologia tu, scusa?
10: Non trimonologia, detto etimologia.
7: Ah, etimologia. Comunque, ragazzi, non vi lamentate. Quando andrete lì, ve ne accorgerete.
9: Ma noi dove andiamo, secondo te?
7: A fare in culo, super super adesso.
9: Grazie.
6: Avete ascoltato le pillole di saggezza del profeta Leone di Lernia.
5: Lo Zoo di 105.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno signora, mi scusi il disturbo, sono l'operaio del 5 Gigi, sto in strada con...
0: Chi parla?
1: Sì, buongiorno signora, sono un operaio del 5 Gigi, a Rete Gas, sono in strada, stiamo effettuando le trivellazioni per il gas.
0: Ah, signora, non conosco niente, mi scusa, l'ho avuto
1: via. Siamo in strada, stiamo mettendo le trivelle, la chiamavo per avvisarla che ci potrebbero essere delle vibrazioni.
0: Ma non so, signora, non so il motivo, mi fiorno di casa. Sì. Non so che motivi, cosa e come, capisce perché io l'ho avuto sopra. Ah, sono maleducata, però, ma sto punto qua.
1: Vabbè, non si preoccupi, signora, non sono una persona che si offende. Le spiego molto semplicemente. Siamo qua in strada con il mio collega, l'operaio, perché stiamo installando le trivelle per il gas. Cioè, presente le trivelle?
0: Ma pure, a me, guardi, no. Non mi disturbate mica.
1: È quello, però, potrebbe verificarsi che la disturbiamo, signora. Perché
0: no, la ringrazio, signora, arrivederci.
1: No, è che ci trema la casa e ci cadono i mobili, signora.
0: Ma, signora, dove vado io da voi? Qui lavorate, fate il nostro lavoro.
1: Sì, ma signora, noi stiamo bucando. Se ci cade addosso tutti i cristalli, i bicchieri, i quadri, i mobili, lei mi rimane sotto. Le spiego, noi stiamo facendo un buco. La casa
0: può... Ma dove fate questo buco? Siamo in casa, no?
1: No, non sulla sua casa, nella strada vicino. Stiamo cercando il gas. E se in questo buco ci fa tremare tutta la casa, signora, è pericoloso.
0: E beh, signora, fate pure quella intera mia, manca la vostra base.
1: Ma vaffanculo, da meriti di scivolare sul tappeto che ti partono tutti dentro avanti.
2: Quelli del 5 Gigi.
0: Pronto?
1: Sì, buongiorno signora, sono l'operaio del 5 Gigi, sono in strada col collega, stiamo facendo le trivellazioni per il gas, buongiorno, mi scusi il disturbo.
0: Non mi viene in mente.
1: Vabbè signora, sa che sotto la terra ci sta il gas?
0: Per il metano.
1: Il metano signora, il metano te dà la mano.
0: Io ce l'ho già il metano.
1: Esattamente, ma costa tanto adesso signora, vero?
0: Insomma,
1: e invece se noi troviamo altro metano che ce n'è di più, il metano costa meno, è per questo stiamo facendo il buco. Perché
0: lo state facendo già?
1: Sì, siamo qua proprio in strada, saluta Baziz.
3: Salve signor.
1: E sto qua con Baziz, ecco signore. Però la trivella, diciamo, la cosa che scava, emette delle vibrazioni, signore, e ci può tremare la casa a lei.
0: E che dovete passare oggi?
1: No, già qua stiamo signora, stiamo per cominciare a fare il buco.
0: Ma da quale strada siete per il momento?
1: No, noi stiamo dentro la terra signora, sottoterra stiamo noi. Per sicurezza abbiamo installato un sistema di allarme. Allora mi deve dire se lo sente suonare quando noi cominciamo a bucare. Le faccio sentire il suono dell'allarme, ascolti bene.
0: Questo allarme dove lo devo sentire?
1: Adesso le faccio sentire com'è il suono dell'allarme, senta. Culo cacato!
0: Come?
1: Glielo faccio risentire, signora, il suono dell'allarme, prego. Culo cacato! Ha sentito il suono?
0: Mio marito, faccia sentire pure, fallo di nuovo.
1: Faccia sentire anche al marito, prego.
0: Sento.
1: Culo cacato!
0: Che è?
1: Stiamo facendo le trivellazioni per il gas, il metano.
0: No, attaccato l'avevo, cangiare un contatore.
1: Se ho un contatore già ce l'avete attaccato, ma noi stiamo facendo un auto pertuso per tirare fuori autogas.
0: No.
1: Sì, ce lo garantisco io, faccio del lavoro, lei che lavoro fa, scusi?
0: E poi quando ho voglia poi vivere.
1: Appunto, io invece.
0: Ma non è canestezione, non c'è canestezione, un menino apposta per mia.
1: Ho capito. Ah, lei fa il venditore di cammelli, direi. Forse la faccio parlare con Baziz. Baziz, dici qualcosa in arabo.
3: Pronto, signor?
0: Va.
3: Ma come dice la sarta a cavo?
0: Ora capiamo tutto, non ne capiamo giusti.
1: Le mando il segnale d'allarme e mi dice che cosa sente, va bene?
0: No, io non ho bisogno di niente.
1: No, lei ci deve avere bisogno solo di un orecchio, ce l'ha un orecchio lei, o è Van Gogh?
0: Io non ho bisogno che travagliare, patate.
1: Sì, ho capito che lei non c'ha bisogno di travagliare, ma noi altri sì. E se noi cominciamo a travagliare, ci cade addosso alla casa.
0: Va, travagliare se gioco, è buon lavoro. Ciao.
1: Buon lavoro, cazzo, scusi, una minchia. Mi deve dire se senti il segnale d'allarme. Ce lo faccio sentire, ascolta bene, va. Culo cacato. Ha sentito il segnale?
0: Come si chiama lei?
1: Io, Ernesto. E lei come si chiama? È tanto piacere alla minchia. Senta il segnale, prego. Culo cacato.
0: No.
1: No, ma se lei mi parla sul segnale non andiamo d'accordo, signor piacere alla minchia. Mi salta il segnale.
0: Ne quale sata siete?
1: 5 Gigi si chiama. 5 come 5, Gigi come Gigi.
0: Ciao, quando capisci un'era.
1: Ciao. E che è diventato cinese? Pronto. E dove cazzo siamo finiti con la trivella? A Pechino?
3: Non lo so, ma qua esplode tutto tra poco.
1: Vabbè, tanto tu sei abituato, ma zizzo.
4: a zoo only for you.
5: In questo Wonderland verranno utilizzate voci di Marco Mazzoli ricreate con l'intelligenza artificiale, ma non riusciamo a capire perché non riescano a essere riprodotte fedelmente. Queste sono le voci originali di Marco.
6: Ma ho capito, ma dal momento in cui, insomma, non sei uno chef, ti sei buttato in una cucina molto complessa.
5: E ora vi facciamo sentire come l'intelligenza artificiale le ha clonate.
6: Ciao, come stai? Mi chiamo Marco. Marco Mazzoli. Come mi sto arrapando. Allora ci vediamo dopo. Bella puttanazza.
5: Una merda colossale. Questa cosa è incredibile. Come mai? Ma perché? Puttana la maestra. Anche quelli di Geopop si sono posti questa domanda. Ma Wender se ne fotte e utilizzerà comunque le voci di Marco per chiamare i transmilanesi, iniziando da Consuelo, la bestia senza pelo.
6: Come mi sto arrapando.
7: Pronto?
6: Come mi sto arrapando.

0: iniziare facendomi strappare i peli dell'uccello?
1: Sì, sì, va bene.
0: Non vorrei essere volgare, ma mi faresti anche il di dietro?
1: Come, come?
0: Tu hai anche dei cazzi di gomma?
1: Posso, ce l'ho anch'io, sì, o se no ti scopo io.
0: Mi piacerebbe che mi prendessi a schiaffi con il tuo uccello.
2: Ah! Sì, gli picchiami la faccia!
1: Va bene, dai.
0: Come mi sto arrapando.
1: Ok.
0: Mi piace farmi chiamare Roberta.
1: Va bene, quindi se vorresti passare e quando sei già in zona o sì, nella via, come se vorresti passare subito, allora mi chiami quando sei già qui tesoro e poi preparo. Intanto sono qui pronta.
0: Te lo faresti succhiare?
1: Com'è?
0: Te lo faresti succhiare?
1: Sì, certo tesoro. Allora vieni comunque, dai, ciao.
0: Come mi sto arrapando.
1: Va bene, ciao.
0: A Milano sono le 3 del pomeriggio. Questo è
3: Wonderland. Adesso verrà chiamata Patrizia che con il cazzo ti sevizia.
4: Oi, pronto?
0: Ciao, come stai?
4: Bene, bene, tu?
0: Mi chiamo Marco.
4: Ciao Marco.
0: Ho trovato il tuo numero di telefono su un sito.
4: Sì.
0: Io sono a Milano.
4: Ok, anch'io.
0: Vorrei venire da te. Quando posso venire?
4: Anche adesso.
0: A me andrebbe bene anche oggi. A che ora?
4: Quando vuoi, sono sempre a casa.
0: Dimmi. Vengo subito.
4: Va bene.
0: Se vengo mi tiri dei pugni forti nei coglioni.
4: Ok.
0: A me arrapa tantissimo raccogliere la plastica da per terra vestito da Pippo Franco.
4: Va bene.
0: Tu fai tutto?
4: Sì, faccio tutto.
0: Ma mi faresti anche il di dietro?
4: Certo, come no.
0: E poi mi piace tantissimo fare la posizione del violinista.
4: Cosa?
0: Che sviolinata.
4: Come?
0: Sono uno speaker e mi piace dire l'ora e la temperatura mentre lo faccio. Per esempio, in questo momento a Livorno ci sono 23 gradi.
4: Va bene.
0: Tu hai la spara, cazzi di gomma?
4: Sì, ce l'ho, fa tutto.
0: Lolo. Mi piacerebbe che mi prendessi a schiaffi con il tuo uccello.
4: Va bene.
2: Ah! Sì, gli picchiami la faccia!
0: Per il prezzo non ci sono problemi.
4: Va bene.
0: Guarda, mi sto arrapando che non puoi capire.
4: Buono.
0: Ti va se mentre lo facciamo tengo le Golden Goose?
4: Perché?
0: Come mi sto arrapando. Wender, sto arrivando a spaccarti la testa, cretino.

0: Radio 105.
1: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
2: È tutto pazzo.
1: This is the zoo. This is the zoo.
3: Vai, dai.
4: Ci scusiamo con il gentile pubblico per la sigla di merda che state per ascoltare.
5: Papà Castoro, raccontaci una storia.
6: Anche due storie.
7: Ma sempre le storie qua, che due coglioni.
8: Ascolteremo te.
7: Sandy. Chi è là?
9: Papà Castoro! Papà Castoro!
7: Andate via! Mi sono scoppato una mignotta! Così.
9: E poi?
7: E poi glielo metto nel culo se ve ne andate,
9: Papà Castoro! La scriviamo tutti i giorni questa storia! Papà Castoro! Esce e ascoltaci la nuova storia!
7: Col cazzo! Sto trovando mi ha costato 200 ghiande! Dai, via!
9: E dai, Papà Castoro! Per favore! Raccontaci una storia! Per favore! Per favore! Per favore! Per favore! Per favore! Per favore!
7: E va bene, adesso vi racconto una storia! Porca miseria!
9: Yeah!
7: Allora, questa storia si intitola Ginocchio! Dunque, c'era una volta un falegname con la passione per il salame e che si chiama

0: chiamava Geppetto. Geppetto decise di costruire un burattino per tenerci compagnia. E lo chiamò Ginocchio.
1: Perché lo chiamò Ginocchio? Perché?
0: Fatemi finire un attimo. Allora, la chiama Ginocchio perché lo aveva costruito col cazzo che gli arrivava fino al ginocchio, capito?
1: Oh! E poi?
0: Madonna, un bel giorno mi fate scoppiare questa testa di merda che c'ho, eh? Allora, un giorno finalmente Ginocchio si accorse di essere un burattino e chiese a padre Geppetto, disse: perché io sono fatto di legno e le altre persone no? È perché tu sei ricchione, rispose Geppetto.
1: Oh! E poi?
0: Ancora un'altra volta che se poi, mica! Guarda, ve lo metto in bocca, ve l'ho detto, eh! Guarda, poi non parlo più, eh! Ve l'ho detto! Allora, Ginocchio chiese a Geppetto, disse: che cos'è un ricchione, babbo? E Geppetto rispose: un ricchione è un burattino che quando dice una bugia il suo pisello si allunga magicamente e torna normale solo dopo che l'ha data al falegname.
1: Oh! E poi?
0: Oh, ecco, mi piace, nella bocca? Piace a te? Allora, aspetta che lo tolgo. Ecco. Allora, niente, poi un giorno Ginocchio disse una bugia, corse da Geppetto con la sberla tutta dritta e glielo diede.
1: Oh! E Geppetto cosa fece? Cosa?
0: Quanto è difficile raccontare questa storia, madonna. Allora, Geppetto lo prese, ma fu troppo ingordo. Aveva costruito Ginocchio con un pene troppo grande che gli provocò un'emorragia interna e fu così che Geppetto morì.
1: Oh! E poi?
0: E poi il povero Ginocchio uccise tutti gli altri falegnami della città a causa del suo enorme pene di legno e si sentì molto in colpa, così in colpa che, guarda, che proprio che decise di diventare lui stesso un falegname e quindi andò all'IKEA.
1: Oh! E perché andò all'IKEA? Perché?
0: Come perché? Senti, andò all'IKEA per comprare una sega.
1: E cosa fece con la sega? Cosa?
0: Si tagliò il cazzo, se lo filò in culo e morì pure lui. Va bene? Dai, ciao!
2: Zoo di 105 presenta Pornhub.
3: Amore, io esco!
4: Vai via?
3: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario Cane Pulci al culo!
4: Quando stai via?
3: Non lo so, un'ora?
4: Perfetto!
3: Ci vediamo dopo allora!
4: Mi dedico a due cose!
3: Sì, lava i piatti!
4: Certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va!
2: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
5: Ciao Orsetto 22. Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
4: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
5: Burro e acciughe.
4: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
5: Ostriche e champagne.
4: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
2: Pornhub. The spiration is in the thick.
5: Ostriche e champagne.
4: Viene giù la valanga, si sciolo che passa settimana bianca. La una canzone di Matrix.
5: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
4: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
5: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
4: Senza tette bel culo, vai! Ma è così che si mangia la figa.
6: Ostriche e champagne.
4: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
6: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
4: Cazzo, prendi più di me? Io c'ho la pensione per l'invalidità.
5: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
4: Puttana.
5: E intendo proprio qualunque cosa.
4: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
6: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
4: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
5: Molto volentieri.
4: Mica stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta. Oh. Dai, così.
5: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
4: Oh, dai, ambrogio foga.
5: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
4: Venga a me.
6: Anche tu mi fai impazzire.
4: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
6: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
4: Sì, spaccagliola sta bastarda.
5: Andrea, prendimi ora.
4: Ah, ma non ci posso credere, una vera sera.
6: Fermi tutti!
4: Che cazzo?
6: Devo andare in bagno.
4: No, dove vai? Dove vai?
5: D'accordo, ma sbrigati.
4: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno? Dai, dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
6: Puttana. Oh, cazzo.
4: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
6: No, porca troia, porca puttana.
4: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
6: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
4: Ma che schifo!
6: Aria.
4: Ma che schifo, ma che cazzo!
6: Eccomi. Scusa.
5: Mi hai fatto attendere un bel po', eh?
4: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
5: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
4: Non se l'ha anche lavato.
5: Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. No. Scusa, vista.
4: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
6: Tutto a posto?
4: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
5: Sì, più o meno.
4: Ragazzi, ma gli si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
6: Cucchiaio di c***a sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano... andate a male?
4: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
5: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
4: Minchia.
6: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
5: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
4: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
6: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
5: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
6: Oh, porca merda. Mi viene da...
4: No, dai, anche la
5: vomita. Oddio, anche a me.
7: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
6: Oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto. Mi sta venendo un infarto. Presto, Maria, fammi un massaggio cardiaco. Un massaggio cardiaco, presto.
5: Con l'happy ending.
6: Vaffanculo, puttana!
4: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... c'è l'Oscar della fantasia per questa... c'è una categoria apposta perché...
3: Amore, sono tornata!
4: Meno male!
3: Cos'hai in mano?
4: Eh?
3: Cos'hai in mano?
4: Quello che avanza del mio cazzo.
3: Sembra un'ostrica!
4: L'ho presa su Amazon!
7: Valuta il film.
4: Una merda!
2: Porn Bob. The spiration is in the fic.
8: Radio 105. Welcome to the zoo.
9: Lo Zoo di 105. Il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. 105 the zoo. Lo Zoo di 105 presenta Lettera d'amore. Lettera d'amore.
10: Pronto? Pronto? Pronto?
11: Siete.
10: Pronto? Sono uno scrittologo, signora.
11: Sì?
10: Uno scrittologo. Ho una lettera per lei, signore, per lei. Pronto? Pronto, signora? Signora?
12: Pronto?
10: Pronto, signora?
12: Chi parla?
10: Sono uno scrittologo, signora. C'è una lettera per lei, dedicata a lei. Mi dovrà ascoltare un minuto, signora, per cortesia. Pronto?
12: Sì.
10: Vorrei essere il vento per accarezzare i tuoi capelli. Ti pago, usciamo amore, facciamo
12: sì,
10: sesso.
12: No.
10: Lei si diverta con me perché, guarda, ti divertirai un casino. Ti compro due case e due barche,
12: sì,
10: come da Lema. Dai, amore, uscia. 10.000 euro a sera e ogni mese 2 milioni di euro.
12: Vabbè, io devo andare a lavorare.
10: No, senti, sì, usciamo insieme.
12: Siamo coi piedi per terra.
10: Trombiamo insieme, amore.
12: Sì.
10: Spariamoci una rivoltata in faccia.
12: Ciao,
10: amore.
12: Ciao.
10: Baciami, amore. Baciami. Mandami dei baci. Sono pazzo di te.
12: Pronto?
10: Pronto?
12: Sì?
10: Sono uno scrittologo, Janet, mi senti?
12: Guardi, io ci siedo con te, ma mi ho ammazzato.
10: No, no, sto leggendo, c'ho una lettera per te.
11: Pronto?
10: Pronto, signora, una lettera d'amore. No, una lettera d'amore per te, capito? Sono uno scrittologo. Mi ascolti? Un minuto, signor, sto leggendo una lettera per te.
12: Pronto?
10: Signora, sono uno scrittologo, signora, quello che lancio le frecce, signora, pronto, c'è una lettera per lei, sì, una lettera per lei. La dovrò leggere, lei dovrà ascoltare un minuto, signora.
12: Sì, no, se la ficchi in culo.
10: No, aspetta, signora, non è che me la ficchi. Pronto, signora? Signora? Pronto, signora? Signora? Basta, Wendy, basta. Questa lettera mi ha rotto i coglioni, puoi andare a fare in culo. Abbiamo chiamato 20 persone, non rispondono. Non credono, capisci? Non ci credono. Wendy, dai, chiude.
13: Ma tu se non le convinci, devi convincere le persone.
10: Ma c'è appena parlo, quelle se ne scappano perché non se ne fregano niente la lettera. Dai, non rompo un cazzo, porto, vatti.
13: E come chiudiamo stavolta?
10: Questo cazzo.
9: Lettera d'amore. Se vuoi regalare una lettera d'amore, scrivi a wender@105.net.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wender Splendor, presenta.
2: Sono carico, carico, carico. Sono carico, carico, carico. Yeah!
3: Sono carico, carico, carico. Wender ha appena cambiato linea telefonica. La sua nuova tariffa prevede che se riesce a restare 5 minuti al telefono con qualcuno, la sua carta si ricarica di 10 euro. Sentiamo quanto riesce a guadagnare oggi.
4: Pronto?
5: Stefano!
4: Sì?
5: Ciao, come stai? Sono Michele. Ci siamo conosciuti al Molo quest'estate.
4: Ah, Michele, sì, ciao.
5: Come stai?
4: Bene, te?
5: Beh, abbastanza, va. Adesso ho avuto un periodo così, sono stato tanto bene, ma sto meglio adesso. Te invece come va? Stai pescando sempre?
4: No, c'è una settimana che c'è il mare grosso.
5: Ah, e quindi non si pesca col mare grosso?
4: No.
5: Porca miseria. Mi dispiace.
4: Vabbè.
5: Ma quando si può riprendere a pescare? Cioè dura un tot?
4: Quando smette. Che il mare scaduto, okay. Ci vuole una settimana, 10 giorni.
5: Ho capito. E cosa fai nel frattempo quando non peschi?
4: Niente, vado in giro.
5: Vai in giro.
3: Un minuto.
5: Senti, ti ho chiamato anche perché ho fatto un abbonamento nuovo col telefono. Se io chiamo qualcuno e sto al telefono qualche minuto, mi ricarico. Allora ho detto, vabbè, chiamo Stefano, che al mare l'ho conosciuto quest'estate, quindi.
4: Sì.
5: E quindi non so, boh.
3: 2 minuti.
5: Ma adesso dove sei?
4: Sono in giro.
5: No, dico, dove sei? Sei sempre lì al tuo paese?
4: Sì.
5: Non sei andato in città?
4: No. Sono sempre qua.
5: E com'è il tempo un po'?
3: 3 minuti.
4: Ma un po' piove, un po' non piove.
5: È pazzesca sta cosa. Quest'anno fa un caldo.
4: Sì.
5: Hai fatto il bagno? Fai il bagno ancora?
4: Sì, ho fatto il bagno.
5: Che bella vita proprio, guarda, ti invidio.
3: 4 minuti.
5: Allora, aspetta un attimo che il telefono mi segna adesso che ho preso 8 euro. Ancora un minuto così faccio 10 euro, dai.
4: Perché devo andare?
5: Dove devi andare adesso? Aspetta un attimo.
4: Vado in giro,
5: ma un attimo, un minuto neanche. Adesso sono già 50 secondi e poi ho fatto 10 euro.
4: Sì, vabbè, ma sono
5: raccontami qualcosa, dai, che allunghiamo il tempo un po'.
4: Guarda, sono contratti del cazzo, perché tu non puoi chiamare la gente per caricarti il telefono, cioè.
5: No, però è così. Quando ci vediamo poi ti offro uno spritz.
4: Ma no, non mi devo offrire niente, però cioè, capisci, uno può essere impegnato una cosa l'altra, tu chiami.
5: Vabbè, in amicizia fai un gesto d'amico, capito?
4: Ho capito.
5: Aspetta ancora un attimo che arrivo a 10 euro, così almeno mi posso prendere il vino al bar oggi, capito?
4: Ho capito.
5: Dai, sei gentilissimo proprio. Senti, raccontami un po' qualcos'altro, dai.
3: Mancano 40 secondi.
4: Guarda, non c'ho niente da raccontare.
5: Al mercato sei andato stamattina?
4: C'ho da fare qua.
5: Dai, però aspetta, non buttare giù, perché sennò. Devo completare il minuto.
4: Scusami.
5: Mi mancano 20 secondi. Aspetta, dai, Stefano. 20 secondi.
4: Ci siamo conosciuti al Molo.
5: Sì.
4: Mi hai chiamato per caricarti un telefono.
3: Mancano 20 secondi.
4: Mi sembra che ci sia tanta confidenza da poter.
3: 10.
5: Sì, ho capito, ma sono. Guarda, 10 secondi ho finito. 10 secondi, aspetta un attimo. Ma pronto, ma no!
3: Tempo scaduto. Non hai raggiunto i 5 minuti di telefonata. Riprova tra 24 ore. Buona fortuna. Sono carico,

0: Lo Zoo di 105.
1: Ci risiamo. Questa volta Wender ha registrato le voci di Paolo Noise di nascosto, mentre era al telefono con i carabinieri.
2: Oh, allora, porca m***a, ma stai scherzando?
1: Wender ha poi elaborato le registrazioni per caricarle sul sito dell'intelligenza artificiale. Vediamo com'è andata.
3: Buongiorno, sono Paolo Noise di Radio 105. Sì, esatto. Sono quello dello zoo, coi capelli biondi da zingaro anni 80. Allora, rimaniamo così? Perfetto.
1: Mamma mia, che schifo. Però sicuramente sono venute meglio di quelle di Marco Mazzoli.
4: Acci piripicchiolina! Yeah!
1: Quindi sentiamo come Wender farà fare una figura di merda a Paolo Noise con le concessionarie Porsche.
5: Buongiorno.
3: Buongiorno, sono Paolo Noise di Radio 105. Cazzo che servizio.
5: Buongiorno.
3: Ma mi scusi, vi sembra il modo di fare? Lei mi ha buttato giù il telefono.
5: Sì, mi dica.
3: Buongiorno, sono Paolo Noise di Radio 105. Io l'ho chiamata perché sarei interessato a comprare una Porsche.
5: Sì, che modello?
3: Stavo pensando di prendere la 718 Cayman GT4 RS.
5: Nuova?
3: Sì, esatto.
5: Allora dovrebbe recarsi in Porsche House.
3: La ringrazio. Hai visto come te l'ho messa nel culo, stronzona?
6: Siete in linea con i centri Porsche. Le nostre linee sono momentaneamente occupate. Sarà nostra premura rendere più breve possibile la vostra gentile attesa. Grazie.
7: Centro Porsche. Buongiorno, sono Sara.
3: Buongiorno, sono Paolo Noise di Radio 105.
7: Buongiorno.
3: Sono quello dello zoo, coi capelli biondi da zingaro anni 80. Io l'ho chiamata perché sarei interessato a comprare una Porsche.
7: Ok, a che modello in particolare era interessato?
3: Stavo pensando di prendere la 718 Cayman GT4 RS.
7: Perfetto, mi attendo un momento che le passo un collega delle vendite, grazie.
3: Va bene, dai. Mamma mia, che attesa lunga. Ma come si sono permessi a mettermi in attesa? Ora li richiamo.
6: Siete in linea con i centri Porsche.
7: Centro Porsche, buongiorno.
3: Scusi, ma io ho buttato giù perché ero stufo di sentire la musica per 5 minuti. Mamma mia, che attesa lunga.
7: Mi perdoni, la sento molto male.
3: Ma di c***ne, ma le sembra il caso di lasciarmi in attesa così tanto? Sono Paolo Noise di Radio 105.
7: Ah, buongiorno, le...
3: Dai, stronza, passami un venditore.
7: Grazie.
8: Pronto, buongiorno.
3: Buongiorno, sono Paolo Noise di Radio 105.
8: Sì, Paolo, sono Andrea.
3: Ciao grande, sì, ti spiego perché voglio ricomprarmi una Porsche. Perché abitando a Scandiano devo parcheggiare l'auto alla stazione. E allora volevo una macchinina da lasciare lì, hai capito, faccia di cazzo?
8: Ho una Cayman 2000.
3: No, quella te la metti su per il culo. Io volevo la 718 Cayman GT4 RS.
8: C'ho anche quella.
3: Come dice? Fare un evento con voi in cambio della GT4.
8: Ma a me pare una non si può fare.
3: Ma a me pare una bellissima notizia. Va bene, dai, allora contatto il mio manager e ti faccio richiamare per ritirare la GT4 RS.
8: Sì, ciao.
3: Non ci sono problemi, potete pure mettere il nome della concessionaria sulla macchina. Io poi griderò a finestrino abbassato il nome della concessionaria. Griderò questo: cane, quanto va veloce. Minchia, facciamo i miliardi.
8: Ma è una registrazione, Paolo, dai, chiamami sul cellulare che ce l'ha il numero.
3: Ma che registrazione? Sono io, sono Paolo. Ora ho anche i capelli anni 80 da tennista.
8: Sì.
3: La ringrazio, lei è stato
8: Ciao.
3: Proprio gentilissimo.
1: Ora chiameremo i negozi di pesca.
8: Pronto?
3: Buongiorno, sono Paolo Noise di Radio 105.
8: Dimmi.
3: Senta, io stavo cercando una canna da pesca.
8: Mi dica.
3: Per poter pescare in mare aperto con la mia barchina Transformer, però va fortissimo.
8: E quindi?
3: Ho visto su Instagram che ci sono quelle canne da pesca per pescare i delfini.
8: No, no, non ho cose del genere io.
3: Se non le ha, lo dica, che chiamo qualcun altro.
9: sì, gliel'ho già detto, chiami pure qualcuno altro.
3: Ehi, non comprate in questo negozio perché questo venditore è un mongo.
1: Troppo forte e sputtanante per lui, chiamiamo ancora.
8: Pronto?
3: Buongiorno, sono Paolo Noise di Radio 105. Senta, io stavo cercando una canna da pesca.
8: No, guardi, io non tratto quel materiale.
3: Va bene, grazie, vaffanculo. Senta, io stavo cercando una canna da pesca.
8: Sì?
3: Per poter pescare in mare aperto con la mia barchina Transformer, però va fortissimo.
8: Cosa significa fortissimo?
3: Praticamente è una banana coi sedili e io con la mia moto d'acqua da 50.000 euro mi attacco e porto in giro gli amici. Poi ci spariamo due canne e iniziamo a ballare. Na na na na na na! Io stavo cercando delle canne da utilizzare in barca con gli amici. Ha presente le canne? Quelle che si fanno anche al parchetto?
8: Non lo so, non ho idea, non so che tipo di canna. Lei, almeno che non sappia dire lei che tipo di canna è.
3: Ho visto che ci sono delle canne da pesca. Lunghe, lunghe, lunghe, lunghe, lunghe per poter pescare anche i gabbiani. Vogliamo farci un gabbiano arrosto. Gnam, gnam.
8: Beh, scusi, non so neanche di cosa sta parlando, quindi non, magari la canna che abbiamo, se me la specifica, magari capisco meglio.
3: Sono bianche e lunghe e ce la si passa tra amici.
8: Mi dice qualcosa di più, magari la posso aiutare, capisce?
3: Guarda che io sono quello che cantava. Panico, papanico, papanico, paura.
8: Senta, non so chi sia.
3: Va bene, grazie, e vada a prendersela nel culo. Ah, ah, ah, ah, ah.
8: Boh.

0: Radio Maronno, la radio di Padre Maronno.
1: In quel tempo il Santissimo...
2: 105 mi casa!
1: Ho sbagliato. In quel tempo il Santissimo Padre Maronno venne colto da illuminazione quasi identica a quella che avvenne a San Paolo sulla via di Damasco.
2: Girolamo! Zozzo! Schifoso! Merda! Puttana! Dove sei?
3: Padre, ma sono qui, non mi vedete?
2: Come? Ah, scusami, puttana! Mi è venuta un'idea geniale che ci farà fare tanti soldi!
3: Ma per i poveri i soldi?
2: Certo! I pescatori di caviale ti sembrano persone ricche? L'abito firmato che indosso mi impone di provvedere a dar loro di che sfamare le loro famiglie.
3: Che parole di santità di Dio!
2: Grazie, puttana!
3: Allora qual è la vostra idea?
2: Semplice, guadagnare tanti danari facendo una cosa facile facile, che sono capaci tutti.
3: Più facile del sacerdote?
2: Certo, avvicinati che te la dirò un orecchio.
3: Eccomi qua, padre.
2: Oh!
3: Ma che fate? Non dovevate dirmi una cosa all'orecchio?
2: Lo so, ma l'istinto di sputarti è qualcosa di irresistibile. Puttana mamma!
1: E fu così che il Padre Santissimo mise in pratica la sua geniale idea per guadagnare tanti danari con poco sforzo.
3: Padre, ma siete sicuro che lo sapete fare?
2: Cosa ci vuole? Cosa ci vuole? Lo fanno tutti, pure vacche. Vacco! Che vuol dire che vacco è meglio di me?
3: No, padre, ci mancherebbe altro. Allora procediamo.
2: Certo, ma dividiamoci i compiti. Io penso a invitare delle donne nel privé offrendo loro un rinfresco a base di naso.
3: E io?
2: Tu intrattieni questi giovani peccatori che vogliono ballare.
3: Ma come? Non lo so fare.
2: Ma cosa ci vuole, puttana? Pigia dei bottoni e urla delle frasi da coglione al microfono, tipo... Sulle mani, puttane!
3: Ma se metto un CD di Pippo Palmieri va bene lo stesso?
2: Ma sì, va bene, fa schifo, ma tanto laggiù sono tutti drogati, non se ne accorge nessuno. Puttane, ma...
1: Ed ecco il Santissimo Padre incassare un lauto assegno più i diritti SIAE, truccando il bordereau per poi godere dei vantaggi di una nuova carriera nel mondo della musica.
3: Padre mio, un fiasco totale!
2: Ma cosa?
3: La serata non è andata bene.
2: Ma cosa dici, puttana?
3: La gente ci ha fischiato.
2: Fischiato te? Perché sei un mediocre. Per me è stato un successo incredibile.
3: Veramente?
2: Certo. Le immagini di me che redimevano giovani ubriache introducendo loro il verbo hanno totalizzato 2 milioni di visualizzazioni sotto tubo.
3: Ma che c'entra con la musica?
2: In verità ti dico... Che cazzo ne so! L'importante è che c'entri coi danari. Infatti mi hanno offerto un posto in una prestigiosa radio. Una radio a sfondo religioso che piace molto ai giovani drogati senza Dio.
3: Veramente? Di che radio si tratta?
2: La Virgin Radio Maria.
4: Che mio cugino!

0: is the zoo only for you.
1: Lui è il professor Xavier. Connesso a Cerebro, Less si è messo alla ricerca non degli X-Men, ma degli X-Cognomen, le persone col cognome di merda.
2: Pronto, il signor Ricchione? Signor Scroto? Salve, la signora Buttana? Buonasera, parlo con il signor Bucchino?
3: Chi la Bucchina è sorrida.
1: Lui vi aiuterà, è qui per voi.
4: A me, miei X-Cognomen.
5: Pronto, il signor
6: Troia? Sì, dica.
5: Salve, sono il professor Xavier, psicologo. Lei è stato inserito nella lista del nuovo bonus psicologia gratuito del governo, non so se ha sentito. Le volevo chiedere se voleva prendere parte al programma Cognomi Censurabili.
6: No.
5: Perché immagino che sia stata...
6: Sono impegnato ad altre cose, non c'ho il tempo di farlo.
5: Anche per il suo cognome è imbarazzante, perché immagino sia stato duro essere sempre figlio di troia e i suoi figli sono figli di troia.
6: No, non mi interessa, l'ho portato. Ascolti, sono arrivato all'età di 80 anni, allora tutte queste cose qui non mi toccano, assolutamente no.
5: Beh, ma c'è sempre tempo
6: allora,
5: per cambiare.
6: Allora, se mi chiamano figlio di troia, devo dire chi non lo dice più figlio di troia lui.
5: Beh, ma potrebbe ad esempio cambiarlo in puttana.
6: No, perché dai puntane, scroto, come vuole fare lei,
5: scrofa,
6: a me non mi interessa, allora
5: lurida,
6: sei venuto lei per rompermi lo scatto stamattina, lasci perdere.
5: No, no, anzi, noi vogliamo, questa è una campagna di sensibilizzazione per...
7: Ma che figlio di te...
8: Pronto?
5: Pronto, parlo con la signora Tro...
8: no, non è in casa.
5: Sa quando potrei trovarla?
8: Pomeriggio, sera.
5: Ok, se vuole posso parlare un attimo con lei. Lei chi è?
8: Il figlio.
5: Ok, quindi lei è il figlio di Tro. D'accordo. Io sono il professor Xavier, sono uno psicologo e faccio parte di una campagna di sensibilizzazione del governo nella lista del nuovo bonus psicologo gratuito, non so se ha sentito.
8: L'ho sentito.
5: Ok, le volevo appunto proporre a sua madre se voleva prendere parte al programma Cognomi Censurabili. Si tratta di 10 sedute gratuite, per l'appunto, in cui alla fine la signora può cambiare cognome in qualcosa di più normale, diciamo, perché immagino che anche per lei effettivamente sia stato difficile. Lei ha mai subito bullismo per questa situazione? Tipo appunto lei è il figlio di... Scusi, come si chiama lei?
8: No, comunque non ho mai subito nessuno.
5: Non è mai stato detto figlio di c***a?
8: No, mai con l'accezione riferita.
5: No, certo, ovvio. Capita spessissimo, magari sua madre ne avrà subite quella gran troia, voglio dire, sicuramente.
8: Non le so rispondere in realtà, non deve parlare con lei.
5: Quanti anni ha sua madre, mi scusi, mi perdoni, perché qua ho un po' di cartelle.
8: 58 mi sembra.
5: 58 anni da troia. Sono duri, E qua infatti molte hanno deciso di cambiare appunto da a MILF, Cougar, Succhia Cazzi, Ingoia Sbocca. Lei ha una preferenza sul cognome, nel caso?
8: No, non ho nessuna preferenza, però chiamerò la polizia per
5: esatto,
8: sapere
5: comunque,
8: chi è lei.
5: Io sono il professor Xavier, psicologo.
8: Sì, chiamerò la polizia e vediamo chi è lei, chi è dall'altra parte del telefono, arrivederci.
5: Quindi non la faccio richiamare?
8: No.
5: E allora mi saluti sua madre?
8: No.
5: Quella troppia.
8: Arrivederci.
5: Buongiorno, sono il professor Xavier. Sto cercando la signora
9: Troia. L'ho trovata.
5: Ah, salve. Sono appunto il professor Xavier, sono uno psicologo e faccio parte del programma governativo Cognomi Censurabili. Praticamente un programma nuovo, non so se ha seguito le vicende dell'ultimo DPCM.
9: No.
5: Ok, per evitare semplicemente i bullismi e il mobbing eseguito nella vita, il governo è andato a sensibilizzare le persone a trovare un modo per cambiare effettivamente il cognome delle persone che hanno un cognome di una certa natura. Lei per l'appunto è all'interno della lista in quanto troia, giusto?
9: A 67 anni, sapesse quanto me ne frega che anche mi chiamassi Zoccola.
5: Ma i drammi se li porta avanti, eh? Zoccola ce l'ho qua.
9: No, guardi, non mi interessa proprio,
5: Perché effettivamente comunque ci sono traumi e drammi che si vanno a incalalare nell'interno della sua mente.
9: Forse sui giovani, non all'età mia.
5: Lei quindi a 67 anni?
9: Sì.
5: Troppo navigata proprio.
9: A te ti piacerebbe navigare. Forse ne fai più allora per inventi i cosi. Gli scheletri in armadio. Ah, dottor, ma vai a naffanculo.
5: Forse dovrebbe cambiare il cognome in stronza. Ah, ti fermerò, Magneto. X-Cognomen.
10: lo Zoo di 105.
11: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
12: Tutto il resto è gioia.
13: Allora, come all'inizio di ogni governo, si torna puntualmente a parlare di ponte sullo stretto. Oggi lo fa Salvini, che però nel 2016 aveva un'idea completamente diversa di questa infrastruttura. Sentiamo questa intervista da Mirta Merlino.
14: Ah, ci sono parecchi ingegneri che dicono che non sta in piedi, non faccio l'ingegnere, vorrei avere quelle rassicurazioni. E ricordo, come mi hanno detto tanti siciliani fra ieri sera e stamattina, che oggi il 90% delle ferrovie in Sicilia è a binario unico e la metà dei treni viaggia a gasolio. Quindi io non vorrei spendere qualche miliardo di euro per un ponte in mezzo al mare quando poi sia in Sicilia che in Calabria i treni non ci sono, vanno a binario unico.
13: Ecco, quindi fino a 6 anni fa Salvini era convinto che il ponte sullo stretto fosse una colossale merdata. Oggi improvvisamente, siccome i soldi deve spendere lui, è convinto che invece sarà una grande infrastruttura. E aspetta, la faremo anche ecosostenibile. Di che cosa cazzo lo fai, Matteo? Di bambù lo fai? Di carta? Ma voglio sentire voi, perché magari sono io che penso sbagliato sul ponte sullo stretto. Vai, apriamo con il Lota. Lota, vai, ponte sullo stretto, Lota, vai, ruota libera.
15: Basta prendere il traghetto da Villa San Giovanni, arrivi a Messina.
13: E allora perché vogliono fare il ponte sullo stretto?
15: Perché che l'usciamo di Sabine ha qualche voglia. Deve far passare. Ma poi hai sentito che no, ma poi non si può fare perché ci sono gli uccelli che poi vanno a sbattere sul pilone.
13: Sì, gli uccelli vanno a sbattere nel culo, secondo
15: grandissima
13: me.
15: Grandissima luta, mamma mia, quante ti schifo.
13: Tu e quella merda della
15: morta.
13: La merda mamma della tua famiglia.
15: Io sono venuto con il mio reddito di cittadinanza.
13: Sì, esatto.
15: Che fra 8 mesi quella buca. Fammi sta zitta, me lo leva.
13: Morto di fame, pezzente. Beh, dovrai andare a lavorare. Sai dove andrai a lavorare? Andrai a fare i piloni.
15: Ma io voglio lavorare, ma Cruciani.
13: Tu non vuoi lavorare.
15: Io prendo i reddito di cittadinanza da 4 anni. Sono stato a disposizione 4 anni per dei colloqui, robe, non mi hanno mai chiamato. Io, mo, sai cosa pretendo? Il TFR.
13: Sì, TFR, tu
15: quanto ti schifo, quindi
13: ma io ti repello. Però sai, l'unica cosa per cui sarei felice che facessero il ponte sullo stretto è che quando ti manda a fanculo puoi andarci fino a Trapani. Ciao. Andiamo con Palmino dalla Calabria, vai Palmino. Ponte sullo stretto.
16: È una cosa buona.
13: È una cosa buona, perché è una cosa buona? Spieghi.
16: È una cosa buona.
13: Sì, non, se lei ripete una cosa 3 volte non diventa migliore, con questo effetto.
16: È sciopero.
13: Non ho capito un cazzo di quello che dice, No, ciao, manca un ciao, pronto! Con chi ho parlato? Con un eco? Un altro? Andiamo da Ricky, sempre dalla Calabria, fai Ricky!
17: Ciao, che cos'è sta roba?
13: Come che cos'è? Questo è un programma radio e stiamo parlando del ponte sullo stretto. Lei è favorevole?
17: Siccome tante persone ti chiamano e ti chiamano per il culo,
13: pri. Beh, c'è anche una motivazione di base. Lei sembra una persona sprovvista di intelligenza. Ce l'ha il pollice opponibile?
17: Wow!
13: Lei ha il pollice opponibile, sì.
17: Lei, no, io ho il cazzo opponibile, le serve?
13: È in grado di accendere, di usare
17: sì,
13: un accendino?
17: Fino al suo culo, sì, fino al suo culo.
13: Perché dice le parolacce?
17: Ma cos'è? Mi
13: lei
17: piace.
13: È una scimmia bonobo, lei lancia le feci per avere ragione.
17: Non lo so, mi sembra che puzza.
13: Al telefono lei riesce a vincere il mio odore da. Lei un X-Men.
17: Dai, veloce, dimmi cosa vuoi che ho da fare.
13: Dalla voce direi che è più un XY-Man.
17: Sì, sì, sì,
13: un gene ballerino da quelle
17: parti. Dimmi chi sei e che cosa vuoi, là, veloce.
13: Bestia, asino del presepe. Torna nel presepe vivente. Un altro. Andiamo a Spinea, dove c'è il nostro camionista preferito, il mitico Cren. Vai Spinea, vai.
18: Fammi del ponte, non mi interessa un cazzo, Cruciani.
13: Perché? Sì. Tu sei camionista, potresti fare una tratta in più.
18: Ma io non arrivo fino a là, Cruciani. Mi interessa de figa, no ponte. Mi interessa solo de figa.
13: Ma non l'hai mai vista, l'unica volta che hai visto la fica è quando ci sei uscito. Ammesso che tu non sei uscito dal culo. Mia sorella ce l'ha la fica, sì.
18: Se ti vuoi che te porta in mona, Cruciani, bisogna che ti vieni via con me.
13: Tu al massimo ti carichi travestiti in Slovenia.
18: Ti aspetto, sei da un tocco che ti aspetto a Venezia, a Spinea, a bere sprisco mi.
13: Ma non me ne frega un cazzo di frequentare un alcolizzato.
18: Ti porto in mona,
13: tu vai solo con
18: ponte,
13: le prostitute.
18: Te passo il ponte qua, blocca che ho.
13: Sì.
18: Passo il ponte di Messina.
13: Ma dai, su, che ci avrai una.
18: Mi.
13: Ma va, su, avrai un fonci al posto del cazzo, dai, tu.
18: Ti dica maniame a tega. Sì. Che cosa hai detto? Da un bel tocco. Ma ti dica maniame a tega.
13: Non sono interessato a brucare il tuo pene, non sono interessato. Non mi interessa.
18: Che ti ho messo sotto l'albero in alà. alzati voi, ascoltami mi ti questo... trovi un bel regaletto.
13: Ma dai.
18: E ti ho cazzi in culo.
13: Ma vai su.
18: Ascoltami sei... mi
13: sì, dimmi dai.
18: Mangimi a tega. Sì. E se un tocco che non ti mangi neanche il cappellotto col cren.
13: Sì,
18: se mancava il cappellotto col cren. Vecchio.
13: Sì.
18: Madonna, se te becco
13: cosa?
18: Te rovino.
13: Ma cosa
18: rovino.
13: Vuoi fare? Cosa vuoi fare?
18: Te rovino.
13: Sarai... Sei un ognomo? Sei
18: sì,
13: un ognometto?
18: Ti hai coglioni. Ma ti hai coglioni. Ti vieni l'idea e dopo te faccio mangiare il cappellotto.
13: Ti metti le scarpe. Ti metti le zeppe per guidare perché non arrivi ai pedali. Nano!
18: Sì. Ciao! Mangimi a te ancora!
13: Bene, sì, va bene, dai, la metto nel pranzo di Natale, ciao, vaffanculo. Ciao, ciao. E chiudiamo con l'amico mio! L'amico mio, sempre pronto a dire la sua, direttamente da Grey School. Vai, amico mio!
19: Cruciani, stai buono.
13: Cosa c'è?
19: Non voglio litigare.
13: C'hai l'australiana,
19: litigare.
13: C'hai l'australiana.
19: Allora, tu mi devi chiamare, sì. Quando avrai intenzione di chiedere scusa.
13: Sì, non ti devi arrabbiare, devi accettare il fatto di essere un pazzo antisociale e pericoloso per la comunità.
19: Io non sono pericoloso per la solità.
13: Ma è così che si lega.
19: Io sono pericoloso per la società, sono pericoloso per te.
13: Ma secondo te?
19: Perché sei tu un. Tu non sei coerente.
13: Non riesci a fare una
19: cosa.
13: Non riesci. Ma cosa
19: non porti rispetto alle donne?
13: Ma che cazzo me ne frega? Non me ne frega un cazzo. Ancora non l'hai capito dopo tanti anni che delle donne non me ne frega un cazzo.
19: Chiamami quando sei in grado.
13: Tu hai un complesso.
19: Tu hai un complesso di inferiorità.
13: Io non ho nessun complesso di inferiorità. Dici sempre le stesse tre cose. Dovresti fare i tuoi baci perugina con dentro le tre frasi. Sei un onto, sei una merda, chiedi scusa a tutte le donne. Tre frasi avresti tu sui tuoi baci.
19: Dedicate a Cruciani però.
13: Esatto, sì, tre frasi, basta. Sei
19: l'unico maledetto onto del terra.
13: Tu non mi sopporti perché hai un complesso di inferiorità. Esatto. E questo. Quando parli tu io sento questo.
19: Non ti rispetto.
13: No, perché tu non hai niente da dire. Non hai niente da dire. Non hai zero zero.
19: Tu non ascolti, poi parli sopra come un coglione. Hai capito?
13: Sì,
19: una maledetta merda.
13: Sì, eccolo.
19: Ecco,
13: dici solo questo. Disco rotto. Oh, disco rotto.
19: Oh,
13: disco rotto.
19: Che cazzo mi chiami? Io voglio stare. Stai zitto.
13: Disco rotto.
19: Quando parlo io tu devi
13: no, perché tu non parli.
19: Ma l'educazione maledetta merda. Sono te lei insegnati dai genitori. Okay. Devi farti vedere. Vieni giù e parliamo di economia.
13: Ma,
19: parliamo quello che
13: ma
19: vuoi.
13: Ma di che cosa
19: vieni
13: vuoi parlare? Analfabeta.
19: Per la morte di Grey School. Impotere a me! Bastardo! Ti farò fare la fine che fece Marcantonio Grigolì! Maledetta merda, ti scorticherò vivo quando ti troverò! Te lo prometto, brutto onto bastardo! Te lo prometto!
13: Che cazzo prometti? Chi? Marcantonio chi? Di cosa sta parlando? Chi è questo Grigolì? Andatevene a far culo, voi il ponte sullo stretto! Ciao, ciao!
20: Radio 105.
21: Lo Zodi 105.
22: Zizzagnamen.
23: Più veloce di una renza, più lercio di un cesso pieno, più brutto di una cacca di cane, e lui è Zizzagnamen.
22: Le nuove avventure di Zizzagnamen.
23: Zizzagnamen.
22: Zack, lui è pronto a rovinarti tutto.
24: Sono Zizzagnamen, il re dei zizzagnate!
22: Dei zizzagnate, delle!
24: Sono Zizzagnamen, il re delle zizzagnate! Via, via, verso qualche... Via! Verso qualche...
25: Cos'è che hai detto, Kitamurt?
26: Nuova avventura. Ah.
24: Via, via, verso una nuova avventura, via!
26: No. Senta, io non so se lei parla la mia stessa lingua, a me sembra italiano comunque.
25: È quello italianissimo.
26: Allora, verso qualche nuova avventura.
24: Verso qualche nuova avventura!
26: Bravo.
25: No, l'avventura quella lì, no?
26: No.
25: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio da cacchio, tra la scendenza a me.
21: Zizzania meme.
22: Sono le 18:45. Il re della zizzagnata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
0: Messo?
1: Scusa.
0: Chi è che mi ha preso il portafoglio? Chi è stato? Chi mi ha preso il portafoglio?
1: Scusa, c'è un dito nel mio culo. Non scorreggi, non scorreggi.
26: Ma che puzza.
1: Mi schiaccia il 7, per favore.
26: Mi schiaccia che non si lava le ascelle.
13: Mi schiaccia il 4.
26: Mi schiaccia il 4. Dai che è venerdì che devo andare a fare il weekend.
1: Signora, non si ha pazienza un attimo.
13: Questa non respira più.
22: È venerdì, nella metropoli di Gradosoglio.
2: Nella metropoli di Gradosoglio.
22: E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend. Il weekend.
0: Ah, la finisca, per cortesia! Mi schiacci qua!
26: Senta un attimo! Sì. Io devo andare a casa!
0: Ho capito, ma non le vada sui miei allora, senta, se lei se ne può andare anche a quel paese!
26: Se lei non si lava le
1: scendere, scendere, che sono a tre piani che devo scendere!
0: Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta!
1: Ma chi se ne frega!
0: Ma che pensa, allora faccio che spazio!
22: In questo palazzo di 340 piani, l'ascensore principale è stracolmo di gente.
2: È stracolmo di gente.
22: E a malapena si riesce a respirare. Zizzania Man sente il bisogno di intervenire. Vai, eroe, colpisci. Vai, eroe, colpisci.
25: Dai, per favore.
24: Permesso!
0: E non c'è spazio! Dove ci vuole entrare?
24: Mi fate entrare, no!
25: Ma lei è Zizzania?
24: Sono Zizzania. Piacere!
25: Facciamolo entrare!
24: Se ne va! Voi andate via!
22: Vai, eroe, colpisci. Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
25: Ah, uzzamo, cosa devo fare? Aspetta, aspetta, mi si... Dammi organizzare che faccio una scorreggia, sveglio. Oh.
26: Ah, ma che puzza!
22: Molla un pitone e attende la reazione della gente.
24: È stato lei, signor Zizzania!
25: Lei si sente la puzza di lei?
24: Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia.
0: Aia! Vada fuori, pitone! Vada a casa sua!
22: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
0: Maledetto vecchio!
26: La moffetta maledetta!
24: Ah, l'avete ammazzato!
0: Era due piani che l'odiavo quel maledetto, meno male!
24: Mi porta, a cena tutti e due! Bravi, bravissimi!
0: Sì,
26: grazie, Zizzaneman, di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
24: Hai capito, lui diceva di no, ricchio.
0: Chi è che ha il portafoglio mio,
26: Non guardi me, io non ce l'ho.
0: È stato lei?
24: No, io non faccio queste cose. Zizzaneman non fa queste cose
0: allora,
24: qua.
0: Prendiamo quello del cadavere.
24: Figlio quello del cadavere, trovo cazzi.
22: Sei un grande. Sei un grande. Bravo, Zizzania Man. Hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe. Ti amo.

0: super erotici. Oh. I super erotici. E queste. Oh. Sono le loro nuove avventure.
1: Baciamelo piano.
2: È un periodo di grandi rivoluzioni per i nostri amati super erotici. Anni di lotte e battaglie all'ultimo sangue ne hanno ridotto i ranghi a una manciata di membri flosci e tumefatti. Per questo motivo, il valoroso Iron Pen e il defilato super comparsa hanno deciso di indire una serie di colloqui per scovare nuovi potenziali supereroi.
3: Ok, avanti il prossimo. Nome d'arte e superpotere, grazie.
4: Il mio nome è Aquila di Cristallo.
3: Bello, Aquila di Cristallo. E quale sarebbe il tuo superpotere?
4: Non ci crederete, ma io sono in grado di guardare attraverso i vetri.
5: Scusate, ma che potere è? Scusate, i vetri sono trasparenti, io non ho capito. Anche io posso guardare attraverso i vetri.
4: Perché vetri?
5: E perché mi immagino che ci sia...
4: No, non era un perché, era un perché retorico. Cioè...
5: Ma è legislativo?
4: Chi? Cosa? Che mi ha pigliato per un ministro? No, e che c'è di speciale? Anch'io posso guardare attraverso i vetri.
5: Vai. Con strafottenza.
4: Sì, un po' sì, perché lei è una situazione. Lei è una situazione di potere. Ma non si schiarisca.
6: Ma scusi, ma magari gli serve il propoli? Ti serve il propoli, amò?
3: Ma è arrivata la stronza.
5: Sempre mia moglie, comunque non
4: te lo dico. Perché se fai i cazzi sua, tutte le volte che stiamo sul set arriva questa cara propoli a pasta al forno. Non è una moglie.
6: Mi sembrava che te la mandavi intanto che la mangiavi.
4: Ho capito, ma lei non è una moglie, in Conad.
5: Ma scusa, c'era una porzione sola.
4: Ma possiamo discutere dei cazzi degli altri un'altra volta? Faccio la battuta, che andiamo avanti.
7: Action!
4: Non c'è.
5: Per dare quel
4: non
5: tono.
4: Non deve dare quel tono. Lei non è un musicista, è una super compagna.
7: Che c'è di...
4: Non è un cowboy.
5: Sono potente.
4: Non è potente, lei è una scarpina.
5: E che c'è di speciale?
4: Piano, che sta sussurrando i topini.
5: C'è di speciale.
4: E che c'è?
5: Non lo so.
4: No, dico e che c'è, si è dimenticato.
5: Ah, pensavo me lo dicesse lei.
4: No, lei lo deve dire.
5: E che c'è di speciale?
4: Ha mangiato male lei.
5: C'ho un po' di pastella.
4: Lo sento.
3: Madonna.
6: Vuoi un zucchino, mo?
4: No, non vuole un cazzo, deve dire sta cazzo di battuta. Prego.
6: Vuoi te?
4: Sì, io sì, grazie.
6: Alla birra?
5: Ma ce n'è uno solo.
4: Lei faceva la battuta, sta contenti.
5: Ma ha già mangiato la pasta al forno.
4: Ma non è a cazzo.
5: E che c'è di speciale? Anche io posso guardare attraverso i vetri.
4: Teniamola.
5: Va bene?
4: Sì. No, ma sì.
8: Davvero? Anche tu hai questo straordinario potere!
3: Guarda che non è un superpotere. Tutti quelli che hanno il senso della vista possono guardare attraverso i vetri. Sono fatti apposta.
8: Cioè, mi stai dicendo che io ho girato nudo per casa da 20 anni e per tutto questo tempo i vicini mi potevano vedere il cazzo?
5: Ecco sì.
4: Come è così?
5: C'è scritto...
4: Eh sì!
5: No, sul copione c'è la H.
4: E la H è impronunciabile, la consonante muta, sì!
5: Ah, allora è un refuso?
4: No, non è refuso, se scrive così, sì. Dice, sì.
7: Action!
4: Sì. No, non è attaccato, sì, nel senso di loro, sì.
7: Action!
5: Sì.
4: Bravo. Così va bene, prego.
3: Dai, avanti un altro. Nome e superpotere, grazie.
2: Il mio nome è Telepatata, perché posso infilarmi un televisore nella patata.
5: Posso vederti la figa?
4: Non improvvisi, non vada a braccio. Perché deve della fica? Non è telefica, è telepatata.
5: Ma è vero per la cosa della
6: scena? Senti, ti vedo un po' troppo interessata a questa ragazza, eh?
4: Però lei non insigli, gli artisti sono così, sono libertini. Prego, andiamo.
7: Action!
3: Interessantissimo. Vai, forza, facci vedere come fai.
6: Subito. Ecco il televisore. Ora mi lo infilo nella patata. Oddio, che male, fa malissimo, che dolore. Che cazzo mi ha saltato in mente?
5: Cazzo, non riesco a guardare! Cazzo, che schifo!
6: È finto!
5: È finto!
4: E su effetti speciali, sono un po' di ketchup.
5: Ma sta perdendo del sangue!
4: Ma è ketchup, su effetti speciali! Qua siamo a Hollywood, capisci?
5: Sono impressionato tantissimo!
4: Ma se vede pure che da silicone è la figa, no? Senta, guardi, se la tiro, senta che fa suono di corda di chitarra, senti!
5: È anche un fa bemolle, credo.
4: Non c'è il fa bemolle, non esiste. L'unica nota che non c'è il bemolle l'ha trovata lei, ignorante del merda. Andiamo avanti, Iron Pen, forza che ha battuta, ciao!
0: Come andrà a finire? Scoprilo nella prossima incredibile puntata dei Super Erotici. Super Comparsa e il Tartaro fra le chiappe.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lui è il professor Xavier. Connesso a Cerebro, Less si è messo alla ricerca non degli X-Men, ma degli X-Cognomen, le persone col cognome di merda.
2: Pronto, il signor Ricchione? Signor Scroto?
3: Salve, la signora Puttana?
2: Buonasera, parlo con il signor Bucchino?
4: Chi la Bucchina è sorda?
1: Lui vi aiuterà, è qui per voi.
5: A me, miei X-Cognomen.
6: Pronto?
7: Buonasera, sono il professor Xavier, psicologo. Parlo col signor
6: No, non c'è.
7: Lei chi è, scusi? Con chi sto
6: moglie.
7: Parlando, mi perdoni. Salve, io chiamo da parte del governo per la nuova iniziativa a seguito del DPCM. Non so se ha seguito le ultime vicende.
6: No, non le ho seguite, non so cosa sono.
7: Praticamente il governo ha creato questa serie di indennizi a seguito di questo DPCM, prendendo in considerazione tutte le persone che sono nate e cresciute bullizzate per colpa del loro cognome. Appunto suo marito, in quanto Bocchi, giusto?
6: Sì,
7: perché qua ho una lista interminabile di Bocchi. Lei come si chiama, mi perdoni?
6: Io di cognome o nome?
7: Nome e cognome. Non ha mai cambiato il suo cognome dopo il matrimonio?
6: Perché dovrei cambiarlo?
7: Non so come
6: però
7: si fa in America.
6: Marito, basta.
7: Solo suo marito è Bocchi, quindi. Avete avuto figli?
6: Certo, due.
7: Due, anche loro Bocchi, quindi?
6: Certo.
7: E lei invece quindi non ha mai cambiato. Quindi qua di Bocchi sono tre, giusto? Giusto, mi conferma? Sto prendendo un attimo di appunti, ok. Quindi lei ha fatto figli con Bocchi. E non ha mai considerato, oltre all'indennizzo, effettivamente la possibilità di cambiare questo cognome? Perché comunque chiamarsi Bocchi al giorno d'oggi. Immagino che abbia subito un sacco di bullismo lui da giovane. Non so, non è mai stato chiamato Bucchi. Mamma, tutte queste robe. Immagino, poverino. Immagino che abbia subito un sacco di bullismo lui da giovane. Non so, non è mai stato chiamato Bucchi. Mamma, tutte queste robe. Immagino.

0: Xavier.
1: Scusi.
0: Sono il professor. Mi sto cercando di presentare. Sono il professor Xavier, sono uno psicologo.
1: E quindi?
0: La chiamo per la nuova iniziativa del governo, per il nuovo DPCM, non so se ha sentito. Lei è finita all'interno della mia...
1: Non so che la passo, un attimo.
0: Certo, grazie mille.
2: Pronto?
0: Pronto, la signora Ficchio? Io sono il professor Xavier, sono uno psicologo e appunto la chiamo...
2: Io insegno psicologia, quindi mi dica.
0: Perfetto, da collega a collega. La chiamo dal governo per la nuova iniziativa del DPCM. Non so se ha sentito, se ha seguito le ultime vicende.
2: Riguardo i 4 anni più 2?
0: No, riguardo i 5 cazzi più 6. Lei, in quanto finocchio, all'interno della lista del governo per questa iniziativa, per chi ha effettivamente un cognome al di fuori, no, tra virgolette, della norma.
2: Non mi interessa, la ringrazio. La ringrazio, buonasera.
0: La finocchia acculturata.
3: Pronto?
0: Pronto, buonasera, sono il professor Xavier, psicologo. Parlo col signor Bonino?
3: Sì, sono io.
0: Salve. Lei è all'interno di questa nuova iniziativa del governo, appunto, che si chiama Cognomi Censurabili, affinché le venga donato un indennizzo o risarcimento per via, appunto, del suo cognome. Lei si chiama giusto? Ok, immagino che sia stata dura nella sua vita subire bullismi, mobbing, le è mai capitato?
3: Sì, questo sì, di sicuro.
0: Sicuramente, tutta la vita, sentirsi buco di qua, bocchi, perfetto. Il governo ha iniziato a prendere a cuore le persone che hanno appunto questa tipologia di cognome per valutare un indennizzo, un risarcimento per lei e darle anche la possibilità di cambiare cognome, se volesse.
3: Guardi, ormai non è più quello, non ci faccio più neanche caso.
0: Non fa più quello?
3: Lasci stare.
0: Ma lei ne ha sofferto durante la sua vita? Quanti anni ha, mi perdoni?
3: Ho sofferto fino a un certo punto.
0: Quanti anni ha?
3: Quelli che avevo davanti, quando sono quattro coglioni che parlano per niente, già si è detto tutto.
0: Poi si è reso conto quindi che non le piaceva.
3: Le persone,
0: quindi,
3: le guardo e le stimo per quello che sono, non per il nome e il cognome, che ce ne sono anche peggio di per mio.
0: Ma su questo sono d'accordo con lei.
3: Ma non ho mai avuto a che dire. Ormai mi sta scivolando addosso e mi è sempre scivolato addosso.
0: Beh, che cosa le dicevano da piccolo? Non so, tipo quali insulti le dicevano?
3: Sì, di tutti più.
0: Del tipo? Bocchina mammata, bocchina sorrata, robe così? Grandi classici. Se vuole, ho qui una lista di cognomi alternativi che alcuni suoi omonimi, altri signori bocchino, che hanno voluto cambiare, tipo nel siciliano va molto Stucca Cannoli.
3: Sì.
0: Invece in zona latina, Fellazio.
3: Come ho detto, quando lo cambio, cosa fa? Potrebbe andare bene, poteva andare bene per mio figlio, ma...
0: Beh, se vuole...
3: Mio figlio ha preso il cognome di mia moglie.
0: Che lui è figlio di bocchino, praticamente.
3: Come io ho detto, visto che mio figlio ha preso il cognome di mia moglie, quindi...
0: Figlio nato da un pompino?
3: Sì. Va bene.
0: Ma suo figlio come ha cambiato cognome?
3: Ma mio figlio ha cambiato, non so neanche dire chi, perché...
0: Ma lei è bocchino con o senza ingoio?
3: Sì. Senta, lei adesso sta facendo delle allucinazioni, cioè
0: allucinazioni
3: sul cognome. Lei
0: dice?
3: Non è quello che mi sta dicendo di essere.
0: Io sono il professor Xavier.
3: Quindi, non rompi i coglioni, perché ho capito, no? Visto che lei sta andando avanti a insinuare delle cose che non sono sue, non rompi i coglioni e stia attento a quello che dice, perché io, lei non sa neanche che cosa faccio. Quindi stia
0: immaginare.
3: Attento a quello che dice e quello che fa, capisce?
0: Ciuccia ciccio?
4: Ciclope, Tempesta, ho bisogno di voi. X cognome.
5: Radio 105.
6: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
7: Lo Zoo di 105.
6: Attacchiamo, va.

0: Certified Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Radio Maronno, la radio di Padre Maronno.
3: In quel tempo la quiete del Santissimo Padre Maronno venne messa a dura prova da una notizia terribile che minacciava duramente il suo

0: cammino verso la redenzione di Cristo della Madonna. Oddio, ma che... porco...
1: Non è possibile! Non posso più andare avanti!
2: Padre, non esagerate! Non è poi la fine del mondo!
1: Lo dici tu! Ma per me, che ho sempre creduto nelle sue parole e nel suo esempio, è un dramma! Sono distrutto!
2: Ma supereremo anche questo problema, vedrete!
1: Ma cosa vuoi superare, puttana? È morto, lo vuoi capire? Morto! Crepato, schiattato!
2: Il Papa è morto!
1: Il Papa? Maronna, ma cosa c'entra il Papa adesso?
2: L'avete detto voi che seguite sempre la parola e il suo esempio.
1: Ma io mi riferivo a Hugh Hefner, il creatore della santa rivista Playboy.
2: Ma come, padre? Non vi stavate riferendo al Papa che è stato accusato di eresia?
1: In verità ti dico, non me ne può fregare un cazzo.
2: Ma è una cosa grave, è stato accusato dai vescovi cattivi, insomma.
1: Basta, non me ne fotte una minchia. Lasciami solo con il mio dolore e la mia grappa a Rohypnol.
2: Ma è un'accusa grave, padre. Eresia.
1: Non so nemmeno che cazzo vuol dire.
2: Quando uno va contro la dottrina della Chiesa può essere denunciato e poi processato. E poi, una volta riconosciuto colpevole, viene spogliato dei suoi averi.
1: Eh? Ma così, per curiosità, continua a non fregarmene niente, intendiamoci, ma come si fa a condannare uno per eresia?
0: E fu così che il Santissimo Padre Maronno decise di istituire il primo tribunale inquisitorio della sua parrocchia per difendere la dottrina della Chiesa di Cristo, della Madonna... Ogni tanto ci vuole...
1: Allora, forza, facciamo entrare il primo accusato di...
2: La signora De Bonis.
3: Buongiorno, padre.
1: Maronna, ma questa è proprio... Girolamo, i vestiti possono essere considerati averi?
2: Sì, padre.
1: Bene, non vedo l'ora di spogliarglieli. Allora, di che cosa è accusata, signora?
2: La signora De Bonis è andata contro la dottrina di nostra santa romana apostolica e alabarda spaziale chiesa per aver osato chiedere la comunione anche se divorziata e risposata.
1: Risposata con chi?
2: Con Erminio De Bonis, un ricco possidente.
1: In comunione dei beni?
3: Padre, io sono qui umilmente a inginocchiarmi davanti a lei e chiedere perdono.
1: Non lo so, perché qui le accuse sono gravi, Ci sarebbe il rogo, ma... Ci devo pensare un attimino. Tu intanto inginocchiati, signora.
3: Va bene qui?
1: No, più vicino.
0: E fu così che il Padre Santo di Dio Maronno, nella sua immensa misericordia, decise di assolvere la donna e condannare direttamente il secondo marito, con confisca dei beni, fustigazione pubblica e un anno di evasione obbligatoria delle partite del Milan.
1: A posto, due ville a te, due a me, le auto d'epoca superano i 300 all'ora?
3: Non credo, padre.
1: Allora quelle te le regalo, io mi prendo la Porsche nuova.
3: Ottima scelta.
1: Eh sì, gran macchina, è veramente una Porsche della Madonna.
2: Padre, ma avete bestemmiato.
1: Che, io? Ma quando mai? Che cazzo dici?
2: No, perché mi sembrava...
1: Hai sentito male, è stato Mazzoli!
4: Lo Zoo di 105.
5: Lui è il professor Xavier. Connesso a Cerebro, Less si è messo alla ricerca non degli X-Men, ma degli X-Cognomen. Le persone col cognome di merda.
6: Pronto, il signor Ricchione? Signor Scroto?
7: Salve, la signora Puttana.
6: Buonasera, parlo con il signor Bucchino.
8: Chi la Bucchina è sord.
5: Lui vi aiuterà. È qui per voi.
9: A me, miei X-Cognomen.
10: Pronto, signora Finocchio?
7: Sì.
10: Buongiorno, la chiamo in veste ufficiale per il nuovo DPCM dal governo. Non so se ha seguito le ultime vicende.
7: No, non so niente. Io guardo per parlare con mia figlia.
10: C'è un problema col suo cognome. È per quello che la chiamavo.
7: Che problema c'è come cognome?
10: Allora, le stavo cercando di spiegare. Dal governo è arrivata questa nuova normativa del nuovo DPCM che lei però non ha seguito, giusto? Ok, praticamente dopo alcune rivolte da parte dei commilitoni sull'omosessualità si è deciso che il cognome Finocchio va...
7: Che cazzo m'ho contata a mia? Buongiorno.
10: Ma aspetti un secondo.
7: Vedo che non rispondo più. Vedremo chi tu che vuole.
10: Signora, stavo cercando di raccontarle che è una questione governativa piuttosto urgente.
7: Ma con tutte queste cose che ci sono, che si sentono, che si fanno, per telefono, che politi.
10: La chiamo in quanto il nuovo ordinamento impone, tra virgolette, il cambio del cognome per chi ha un cognome, tra virgolette, di una certa natura. Mi lasci il termine,
7: io
10: quasi insultante.
7: Io voglio cambiare il mio cognome ora. Dopo 80 anni mi cancio il mio cognome. Era all'epoca, magari che non tanto mi piaceva, ma ora così vecchia che fare? Io a lei la ringrazio e buongiorno. A quei tempi non c'erano tutta questa schifezza che c'è ora.
10: I tempi sono cambiati.
7: Sono cambiate, sì. No, completamente.
10: All'interno della sua famiglia però ci sono dei maschi?
7: Certo che ci sono dei maschi.
10: Quindi ci sono dei Finocchi.
7: Che cosa?
10: Ci sono dei Finocchi all'interno della sua famiglia, intendo.
7: No, nel senso
10: di cognome, non che succhiano realmente.
7: No, perché questo è da signorino cognome. Guarda, ma non mi ha fatto tanto domande perché ci dice che non ne piglio telefono e non ne piglio per davvero.
10: In che senso? Ma... Che dolce finocchietta.
11: Pronto?
10: Pronto, cercavo la signora Finocchio.
11: Allora, sono suo marito.
10: Lei è Finocchio?
11: No, sono suo marito.
10: Non ho capito, mi perdoni.
11: Ma prego, sono il suo marito.
10: Ok, ma lei è Finocchio?
11: No, non ti cognomi Finocchio. Se il marito, io non sono Finocchio. Signore, abbiamo mandato per voi per una ricerca.
10: In che senso? Noi abbiamo, infatti è proprio per questo che la chiamavo.
11: Sì, ma per questa noi abbiamo fatto la richiesta.
10: Non l'avete fatta?
11: No, lo abbiamo fatta.
10: Ma perché lei vuole diventare Finocchio?
11: No, piacere, io soffro d'umore io.
10: No, beh, sì. È semplicissimo, le basta succhiare dei cazzi.
11: No, allora lo fai lei, grazie mille. Buona giornata.
10: Grazie, buona giornata.
11: E un bocca al lupo, dai.
10: E in bocca a lei qualcos'altro.
12: Pronto?
10: Pronto, il signor Finocchio?
12: Sì, buongiorno.
10: Lei per caso durante la vita ha subito del bullismo? In quanto
12: no,
10: Finocchio?
12: No.
10: Mai?
12: No.
10: Non ne sono mai state dette cose tipo Finocchio?
12: Sì, chiaramente.
10: Quello.
12: Da ragazzo sì, però succede, le battute sì, ce ne stanno.
10: In continuazione sicuramente, tipo che cosa le dicevano? Finocchio di merda.
12: Non me lo sono fatto poi nessun mai un problema, ecco, perché sennò...
10: Altrimenti non se ne esce più.
12: Sì.
10: Perché comunque noi ci portiamo delle ferite all'interno del nostro,
12: della nostra
10: psiche.
12: Io non me lo posso sicuramente, se mi posso ferire in altre ragazze per altri motivi, ma non per il cognome, ecco, sinceramente.
10: Beh, ci sono una serie di indennizi gratuiti da parte del governo a proposito di questa.
12: Va bene, cosa si dovrebbe fare?
10: Se vuole c'è la possibilità di fare 10 sedute gratuite in cui noi andiamo a scorporare questo suo trauma, questa cicatrice, e alla fine di questo c'è la possibilità di cambiare addirittura cognome.
12: Il cognome, giusto?
10: Sì.
12: C'era... Ho ricevuto già di queste telefonate, sì, qualche un'altra. Sì.
10: In che senso?
12: Di qualche altra ditta o qualito che si occupa di queste cose. Come...
10: Ah sì? Ci stanno copiando allora, ci sono,
12: ma, non lo so,
10: sono tanti, sono in tanti interessati ai finocchi ultimamente, il 2024
12: ma,
10: è un po' strano.
12: Mo chiaramente i finocchi di fatto vanno tanto di moda, ecco.
10: Ma lei lo è anche? Cioè nel senso...
12: No,
10: oltre che Finocchio è anche Riccone.
12: Io non ho avuto mai problemi in questa sede, va bene, mi scusi, la cosa non mi interessa, va bene, buongiorno.
10: Salve. Ci stanno copiando, sarà RDS. Wolverine, intervieni.
13: X Cognomen.

0: Lo Zodi 105.
1: Radio 105.
2: Rai Spreco presenta
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
6: Chi l'ha svisto?
2: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
7: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass, e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno, che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
8: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
7: Scusi, non sto capendo.
8: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
9: No, questa volta io ti tolgo.
8: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
9: Prendi la candeggina, Rosario.
10: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
8: Oh no, Brimbelli!
9: Abbiamo vinto, usciamo!
7: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
11: Pronto?
7: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di,
11: sì,
7: Don Gaetano?
11: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
7: sì,
11: che sono andato a puttane.
7: Benissimo.
11: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
7: sì,
11: no?
7: Sì. Ma lei sta a Pavia?
11: Sì.
7: Tutto bene? Si è strozzato?
11: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Sì, che devo fare? Stavo scherzando. Metteci poco, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami,
7: sì,
11: delle feci.
7: Guardi,
11: forse
7: vabbè,
11: c'è il sangue.
7: Sì,
11: allora,
7: va
11: signora...
7: Bene. Questo
11: mi ascolti,
7: sì,
11: ero puttane.
7: Ecco, sì, e ce n'erano tante.
11: E quella sera c'era uno con la parrucca.
7: Ah.
11: Non vorrei che sia, come si chiama?
7: Don Gaetano?
11: Gaetano?
7: Don Gaetano, sì.
11: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
7: Scusi, lei...
11: Sì, guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca.
12: Stai il telefono, stai.
11: Sì.
12: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
11: Sì.
12: Mamma, che brutte feci che c'è.
11: Ho mangiato le lasagne ieri sera.
12: E cosa c'era dentro le lasagne?
11: C'era prosciutto, mozzarella,
12: l'uranio, un poverito,
11: cotechino,
12: inghia, brasiliano.
11: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
12: Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
11: Ecco dov'era il cacciavite.
12: Porcaccia me se.
11: Porca ma...
12: sangue non c'è nelle feci.
10: Cacciavite Brimbelli.
7: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
11: Sì, scusa collega.
7: No,
11: la linea da Rai Sport.
4: Però senta, l'aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
7: Ma perché mi passate Rai Sport?
4: È il direttore di Rai Sport che ha deciso.
7: Ho capito, ma per telefono.
4: Alla priorità.
7: Sì,
4: priorità,
7: anche sul Rai 3.
4: Su tutto quanto.
7: Va bene.
4: Lo sport.
7: Sì.
4: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
7: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
4: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
7: Sì.
4: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
7: Ah, all'ungherese?
4: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si conoscesse questo sport in rapida diffusione.
7: Sì.
4: Ecco.
5: Glauco! A tavola che è pronto!
4: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
5: Dai,
4: ma tu,
5: che ti ho
4: ma
5: fatto
4: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca.
5: Dai, che ti ho fatto l'insalata!
4: Commento il colpo di baga, lo perdi. Un attimo.
5: Dai, che si raffredda l'insalata.
4: Secondo cani. Cani, c'è il colpo di Bagalov.
7: Sì.
4: Ecco, fa il colpo.
7: Ecco.
4: Uno.
7: Sì. Due.
5: Dai, che è arrivato tuo figlio dal lavoro.
4: Che vaffanculo, porco.
7: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
4: Allora, signora,
7: sì,
4: sono quello della cacca,
7: sì,
4: dell'esame delle feci.
7: Sì.
4: Allora,
7: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
4: No.
7: Tente
4: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, una pendola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
6: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
4: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
6: ma
4: fare la
6: so
4: cacca.
6: Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle feci.
4: Minchia, ce l'hai puntata dentro, un bastoncino ce l'hai puntata.
10: Bastoncino Brimbelli.
4: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
6: Non lo so, vabbè.
4: Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo di merda. Non
7: bene,
4: visto.
7: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
4: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
7: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
4: Scusa collega, il colpo decisivo,
7: sì.
4: Decisivo?
7: Sì.
4: Perché il campione ungherese Nemecek...
7: Sì.
5: Porco... L'insalata che si raffredda, il cane!
4: Ma l'insalata non si raffredda.
5: Dov'è tuo figlio?
4: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda, dai.
5: Hai visto
4: vabbè,
5: Peppino?
4: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
5: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
10: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli. Canal Jimmy Entertainment presenta. Osceni Lerci 2.
13: Pronto, sono Leon Osceno. Cerca di raggruppare la vecchia gang. Vi aspetto nella mia mega villa sul lago di Como.
14: Che succede, Osceno?
13: Ne parliamo di persona, stai tranquillo. Non vorrei che qualcuno stesse meritonando le mie telefonate.
14: Meritonando? Chi è Mary per sempre? Monitorando.
13: Monitorando le mie telefonate.
14: Monitorando. No, monitorando, che sei? Nome e cognome. Ferdinando Monitor.
13: Dove? Non vorrei che qualcuno stesse monitorando le mie telefonate. Contatta Frank Catton.
10: Osceni Lerci 2.
13: Allora, il primo colpo lo faremo stanotte nella villa del signor Rottermaio. Del signor Rottermaio.
14: Rottermaio. Rottermaio.
5: Però se c'è un paraurti di una panda.
13: Nella villa del signor Rottermaio.
14: Maier.
13: Nella villa del signor Rottermaio.
14: Mario. Rottermaio.
5: Mario.
14: Mario che si è rotto.
13: Nella villa del signor Rottermaio.
14: Marien.
13: Rottermarien.
14: Rottermaier.
13: Oh, Rottermarien.
14: Maier.
13: Maier sei tu, è quella puttana de so.
14: Del signor Rottermaier.
13: Del signor Rottermaier. Lui possiede delle opere d'arte preziosissime. E il ricavato del furto ci permetterà di pagarci più tempo con The Benedict.
10: The Truman Show. The Truman Show. Truman, trovandosi per la prima volta in vita sua davanti ad uno specchio, capisce finalmente che qualcosa non torna.
13: Ma se sono così rasabondo...
14: Rasabondo?
13: Se sono così rasabondo...
14: Vagabondo.
15: Nauseabondo!
14: Nauseabondo e ripugnante.
13: Se sono così nausabondio e ripugnante, perché vogliono
15: non
13: tutti...
15: Non rasabondio, chi è il fratello di Don Abbondio?
14: Che hai permessi sposo? Allora...
13: Ma se sono così nausabondo... Nauseabondio.
14: Nauseabondo.
15: Sì,
13: se sono così nauseabondio ripugnando, perché
15: nauseabondo.
13: Vuoi... Dove è scritto?
14: Nauseabondo.
13: E allora, se sono così nauseabondo ripugnando, perché vogliono tutti trombare con me? Perché? Io non lo capisco.
10: E un dubbio atroce
16: si fa lentamente strada nel suo cervello.
13: Vuoi vedere che è tutta una macchinazione alle mie spalle? Vuoi vedere? Dai! E che io sono un protagonista consapevole?
14: No, è che io sono il protagonista inconsapevole.
13: E che io sono il protagonista. E che io sono il protagonista inconsapevole. Fammelo leggere, Fabio, dai. E che io sono il protagonista inconsapevole di un reality show pornografico.
14: Di un reality show pornografico?
13: Di un reality. Di un reality. Di un reality. Di un reality show pornografico. Di cui mio padre è autore e regista. E che milioni di persone mi stanno a guardare. Che milioni di persone mi stanno a guardare.
16: Figli di Troia. Figli di Troia. Figli di Troia. Figli di Troia.
17: Uè, uè, re delle mie palle, che cazzo volete, cosa volete da me? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
18: Psicoterodattili? Sì, quasi, bravo. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
17: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapatici?
14: Meteoropatici.
17: Psicopatia. Psicoparia.
14: Psicoterapeutici.
17: Psicoterapeutici.
18: No, petici. Terapeutici.
17: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
18: No, terapeutici.
17: Terapeutici.
14: Terapeu. Terapeutici.
17: Terapeutici. Terapeutici.
14: Oh.
18: Ripeti. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
17: Perché avete interrotto i miei allenamenti? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
18: Bravo!
17: Volete conquistare Troia?
18: Sì!
17: Andate prima a conquistare mia moglie, dai!
19: Qualcuno ha visto il mio portafoglio?
17: No!
19: Attento Dayace, attento Dayace! Ayace Telamonio!
17: Ma che cazzo dice Ayace Agazzone? Che cosa
19: è? L'Aiazzone!
17: Ayace!
19: Ayace è quello grosso, Aiazzone!
17: Ah, pagliaccio!
14: Provare per credere!
19: Esatto.
17: Sì!
19: Attento, attento, sta venendo!
17: Aia!
19: No!
17: No!
19: Andiamo! Piccola giù!
17: Attento!
19: Piccola giù!
17: Attento!
20: Achille, non puoi negare ai tuoi re la tua presenza in battaglia.
17: Non me ne frego un c***o di soldi, avete capito o no? Io non ce l'ho per le palle
14: di sfruttare la mia caparbietà.
17: Fammi leggere quel che...
18: Caparbietà.
14: Di sfruttare la mia caparbietà.
17: Di sfruttare la mia caparbietà.
18: Caparbietà.
17: Che la puttana mo lo mette sempre queste metti dentro.
18: No, scusa, sono parole normali.
17: Allora.
16: E camminando verso il tramonto, il giovane Frocio abbraccia col pensiero il cielo trapuntato di nuvole che si piega sulla nostra storia come un sipario e dolcemente la conclude.
21: Scusate ragazzi, ma avete notato che in questa avventura non c'è un barbabero?
22: Giusto.
21: Ce l'ha fatto?
22: Ho sbagliato?
21: No, giusto. Vi ho fregato, ve l'ho messo in culo, andate a fare.
22: No!
17: Sì!

0: Lo Zoo di 105.
1: Un caldo benvenuto da noi della Urtoterapy. I nostri corsi sono realizzati da esperti per accompagnarti passo passo nel superamento della tua fobia. Buon ascolto.
2: Ciao, io sono Martina, sono una psicologa e ti terrò per mano aiutandoti ad abbandonare le tue fobie. Adesso chiudi gli occhi, fai un bel respiro e rilassati. Iniziamo. Questo episodio è pensato proprio per te, amico talassofobico. La tua paura più grande è quella del mare, delle acque profonde. Non sei solo. Il 3% della popolazione mondiale soffre della tua stessa paura. Considerando che le acque ricoprono il 70% della superficie terrestre, il nostro non sembra essere il pianeta più adatto a te. Ma fino a che non saremo in grado di colonizzare Marte, devi farci i conti. Molto probabilmente ciò che scatena la tua fobia è la paura dell'ignoto. L'idea di immergerti in acque scure e profonde senza poter vedere il fondo fa nascere in te un senso di angoscia profonda. Comprensibile. In effetti, solo il 5% degli oceani è stato esplorato e alcuni studi ipotizzano che nella fossa delle Marianne esistano animali simili ai dinosauri marini che non si sono mai evoluti. Ma questo non è un problema, visto che la pressione dell'acqua a 10 km dalla superficie ridurrebbe il tuo corpo in poltiglia in pochi nanosecondi, creando un blob composto dalle tue cellule che vaga negli abissi più oscuri, fino a che non viene ingoiato da un calamaro gigante fluorescente. Ora, voglio darti qualche dato per rasserenarti. L'ultimo attacco mortale di uno squalo in Italia è stato nel 1989, più di 30 anni fa, e quello precedente 30 anni prima. Come vedi, sono molto sporadici. Certo, per la legge dei grandi numeri, dovrebbe ricapitare proprio adesso. Il Mediterraneo, però, è un mare protetto. È difficile che gli squali che popolano l'oceano vi entrino. O meglio, era difficile, perché ormai l'innalzamento della temperatura dell'acqua spinge gli squali, soprattutto quelli bianchi, a venire a riprodursi nei nostri mari. Ma non c'è pericolo, perché restano a largo. Di solito. Ma, come sempre per colpa dell'uomo, gli squali si stanno avvicinando a riva per beneficiare dei prodotti della pesca intensiva. E tra un'orata e l'altra, potrebbe capitare che affondino le loro 4 file di denti acuminati come lame di ceramica nella gamba di un bagnante. Come è successo in Spagna la scorsa estate. Ma non preoccuparti. Lo squalo bianco di 5 metri è stato catturato. Il bagnante, invece, si è salvato. Ma poi la ferita si è infettata e gli hanno dovuto amputare la gamba. Poi, però, si è ripreso. Ma il moncherino è andato in cancrena ed è morto. Male. Ah! Senti che la tua paura si sta già dissolvendo? Sicuramente stai iniziando a vedere il mare come un luogo amico. Spesso chi ha paura del mare non sa nuotare e giustamente ha paura di annegare. Non devi vergognarti, non è mai tardi per imparare. Se può consolarti, delle 360.000 persone che annegano ogni anno, l'80% sapeva nuotare. Questo significa che non è necessario non saper nuotare per morire in mare. Si può ad esempio avere un infarto o svenire per un colpo di calore. Oppure ancora finire nelle eliche di un'imbarcazione o trascinato a fondo da un vortice in mezzo a un lago. O infine anche colpito da un fulmine a ciel sereno che ti farebbe esplodere in 1000 pezzi rendendoti cibo per un branco di acciughe. Immagino che ora che sei arrivato alla fine di questo episodio tu abbia solo voglia di farti un bel tuffo nelle splendide acque italiane. Buon bagno!
1: Continua a seguire la Urtoterapy per superare tutte le tue fobie ed essere finalmente libero di vivere la tua vita senza paura.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Porca puttana che pioggia. Sono venuta a lavoro con il mio Squarna 600 e mi sono bagnata tutta. Cazzo me ne frega. Chi devo presentare?
2: Devi presentare Affari Buoi con Amadeus.
1: Ok. Va ora in onda una nuova puntata di Affari Buoi con Amadeus. Buona visione con i programmi di Vai Uno.
3: Bentornati al gioco che regala milioni di euro agli italiani, Affari Buoi. Allora salutiamo la gente a casa e iniziamo chiamando il primo concorrente.
4: Pronto?
3: Buongiorno.
4: Buongiorno, chi è?
3: Benvenuto ad Affari Buoi su Vai Uno. Sta parlando con Amadeus.
4: Che cosa vuole?
3: Lei è il signore o la signora?
4: Ma lei non si interessa, lei dica che cosa vuole.
3: Sicuramente lei sa come funziona il gioco dei pacchi, ma oggi abbiamo inserito la domanda con un super premio.
4: A me non me ne può fregare di meno, perché a me mi tocca lavorare, non i giochi dei pacchi, Affari Tuoi Cattivari. Quindi non compro niente, non gioco a niente, non me ne può fregare di meno. Quindi con me non attacca, okay?
3: Chiudete la linea a quest'ignorante e facciamo l'applauso finale. La situazione è sempre più drastica. Aumentano sempre di più le persone ignoranti che girano la testa alla fortuna quando gli si propone davanti. Poi sono dal tabaccaio ad indebitarsi con i gratta e vinci. Io proprio non li capisco. E adesso via, chiamiamo subito un altro concorrente.
4: Pronto?
3: Buongiorno. Benvenuto ad Affari Buoio su Vai Uno. Lei è il signore o la signora? Va, che merda di gente che c'è in giro.
5: Pronto?
3: Buongiorno. Benvenuto ad Affari Buoio su Vai Uno. Sta parlando con Amadeus.
5: Chi è Amadeus?
3: Ma come cazzo fa a non conoscere il programma televisivo più visto di tutti i tempi? Dai, sbattiamocene le palle e chiamiamo un altro concorrente.
6: Pronto?
3: Buongiorno. Benvenuto ad Affari Buoio su Vai Uno. Sta parlando con Amadeus. Lei è il signore o la signora?
6: Ma con chi è che parlo?
3: Sono Pronto? Amadeus. Sicuramente lei sa come funziona il gioco dei pacchi, ma oggi abbiamo inserito la domanda con un super premio.
6: Ma sì, ma a me non mi interessa un tubo.
3: Io le farò una domanda e se lei mi darà la risposta esatta si porterà a casa 300.000 euro. Quindi siamo pronti? Brutta testa di cazzo. Dai, non perdiamo altro tempo e andiamo con la prossima telefonata.
7: Pronto?
3: Buongiorno. Benvenuto ad Affari Buoio su Vai Uno.
7: Abbia pazienza.
3: Sta parlando con Amadeus.
7: Non capisco bene.
3: Sicuramente lei sa come funziona il gioco dei pacchi, ma oggi abbiamo inserito la domanda con un super premio.
7: Guardi, senta, ho i peperoni sul fuoco, le passo mio marito. Arnaldo.
8: Michele. Michele, sei ancora tu?
3: E allora, facciamo un grossissimo applauso
8: Michele!
3: Al nostro nuovo concorrente, Mario Scopa Tombini.
8: Bastardo figlio di puttana!
3: E allora, facciamo un caloroso applauso al nostro nuovo concorrente, Tommaso, che gli piace pippare la merda con il naso.
8: Tu sei un grandissimo figlio di puttana!
3: Io le farò una domanda.
8: Non me ne frega un cazzo!
3: Io le farò una domanda e se lei
8: Sono
3: mi darà
8: stufo,
3: la risposta...
8: Sono stufo, Michele! Tu non puoi ossessionarmi così!
3: Io le farò una
8: domanda... Tutti i santi giorni! Lo vuoi capire? Ti chiedo per favore, dimenticami!
3: Quindi siamo pronti?
8: No!
3: Andiamo con la domanda.
8: Nessuna domanda! Michele, chiudi sto cazzo di telefono!
3: Facciamo scendere il tabellone.
8: Michele!
3: Ecco, lei in questo momento
8: Michele!
3: Non potrà vedere il tabellone essendo a casa.
8: Michele!
3: E anche perché la stiamo registrando ora, la puntata che andrà in onda
8: Michele!
3: Questa sera su Vai
8: Uno. Sono due mesi che mi stai rompendo i coglioni!
3: Allora, mi deve dire... Quanti denti ha in bocca Ornella Vanoni? Via col tempo!
8: Ha in bocca tre porca
3: m***a! Ha due minuti per rispondere.
8: Michele, ho già le mani sul volante!
3: Ci pensi molto bene.
8: Michele, ho appena finito una fiocina di legno! Non farmela usare! Hai capito? Non farmela usare!
3: Ma questa cosa è incredibile!
8: Ho saputo dal mio amico vigile che sei stato già arrestato per aver rubato nel negozio di elettrodomestici un asciugacapelli! Ma ci rendiamo conto quanto sei stronzo?
3: La risposta è...
8: La risposta è porco...
3: Esatta! Ha vinto 300.000 euro!
8: Ma dove cazzo le hai messe le chiavi della macchina?
3: È contento che ha vinto tutti questi soldi?
8: Ma pestata, non le trovo!
9: L'ha preso Fabrizio!
8: Ma perché ha preso la mia macchina?
9: Doveva uscire con Michele!
8: Porca m***a!
3: Incredibile!
1: Affari tuoi con Amadeus torna domani, sempre qui su Vai Uno. Buona serata.
10: Radio 105. Lo Zoo di 105.
11: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Banca dei Maghi di Gringott, presenta Harry Rotter, il mago con la R moscia.
12: Vrem vrem vre vre vre vre vre vrum vrum vrum vre vrum vrum vrum.
13: Harry Tardanello di Guana Rotter, hai perso l'ultimo neurone che ti era rimasto? Che cazzo di versi fai?
12: Sei proprio un ignorante, Hermione. Non vedi che ho comprato l'automobile invisibile? Senti che roba? Vroom, vroom, vroom, vroom, vroom, vroom.
13: Qui l'unica cosa che c'è di invisibile è il cazzo che ti ha trapassato il cervello mentre tua madre ti cagava in un cesto dell'autogrill. Sei un coglione, Harry Rotter. Sei un coglione, Harry Rotter.
12: Ma perché sei così crudele, Hermione? Aia! Mi fa male la cicatrice sulle palle. Questo vuol dire che Ravenloft deve essere vicino.
14: Eh no, Harry Rotter, sono io che ti sto strizzando i coglioni, faccio di capra morta, figlio di puttana e pezzo di merda. Ricordiamoci sempre che comunque un drago ti ha s***ato in culo fuoco. Ehi, ehi, ehi, annotatelo.
12: Ron, anche tu mi tratti a trulli in faccia. Oh, me, misero, che vita di merda.
14: Ti odio, figlio di puttana.
15: Silenzio! Seduti, giovani promettenti maghi e quella scella di culo di Harry Rotter. Ho una brutta notizia. Le tigri di Hogwarts hanno un misterioso male. Bisogna andare di fretta ad avvisare la strega veterinaria. Chi si offre volontario?
12: Io.
15: Allora nessuno si offre volontario?
12: Io.
15: E va bene, Harry Rotter. Sarai tu a portare il messaggio alla strega veterinaria. Ma se fallirai, ti strapperò personalmente i coglioni a morsi. Che ne dici, Ron? E poi una bella incu***ata dal drago inculatore.
14: Sai che sono rimasto scioccato? A lui gli ha s***ato in culo il drago il fuoco. Annotatevelo tutti, eh?
16: Sì.
12: Non temere, Anusilente, non fallirò. Qual è il messaggio?
15: Il messaggio che devi portare alla strega veterinaria è... Strega, la tigre intrigante, trita la tigre tetra, mentre la tigre impietrita nutre la trota della tigre intrigante che trita la tigre tetra sulla trota di tigri di vetro. Capito?
12: E secondo te io ce la faccio? No, per capire, vabbè. Certo, ma non me lo puoi scrivere?
15: No, te lo devi ricordare a memoria. Ora vai o ti strappo le chiappe e ti sculaccio, negro.
12: Vado, vado! Brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum. Ecco la casa della strega veterinaria.
17: Sì? Chi è?
12: Strega veterinaria? Strega veterinaria, ho un messaggio urgente da Anus Silente. Il messaggio dice...
18: E azione!
12: Strega!
14: Spolda!
12: Vabbè, allora... Strega! La tigre intrigante!
14: Eh?
12: Intrigante. Strega! La tigre... Strega! La tigre intrigante! Perché è impossibile!
18: È impossibile!
12: No, è una roba...
14: Non ti arrendere, Forrest!
12: La lingua che ho scritto Brunello Cucinelli.
14: Tieni duro, Forrest!
12: Allora... Strega! La tigre...
18: Ma perché urli? Io non capisco perché urli.
12: Che mico c'è? Strega, la tigre intrigante trita la tigre tretra mentre la tigre... Strega, la tigre intrigante trita la tigre tretra mentre
16: no,
12: le
16: no,
12: tigre...
16: No, no, tetra, tetra.
12: Tetra?
16: Non tretra.
12: Eccolo. Strega, la tigre intrigante trita la tigre tretra... Fanculo! Allora.
16: Strega!
12: Strega! La tigre intrigante trita la tigre tetra, mentre la tigre impietrita nutre la trota della tigre intrigante che trita la tigre tetra sulla trota di tigri di vetro! E allora!
19: Scusa, giovane! Non ho sentito cosa hai detto, avevo le cuffie alte! Puoi ripetere, per favore?
12: Ma allora io!
20: Sto cercando. Porco d***o. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Radio 105.
1: Ma ciao, amico del digitale! Sì, tu, sfigato che usi Google e Apple, che si sa che ormai sono obsolete e non le usa più nessuno. Sì, vieni subito a scoprire App and App. Siamo gli unici che, oltre ad avere centinaia di migliaia di milioni di applicazioni sul nostro portale, sono anche in grado di fornirti servizi come intimidazione, recupero pizzo e scommesse clandestine. E noi prendiamo solo il 30% di quello che incassi. Ma non è pazzesco? Cosa aspetti? Abbonati subito su
2: App and App.
1: Questa settimana, per la categoria Utility,
2: Hero!
1: Sì! Arriva l'applicazione delle applicazioni! Hero! L'unica app in grado di farti diventare un vero e proprio eroe urbano! Ti basterà attivare l'applicazione e selezionare uno dei nostri scenari come, ad esempio, salvare una bella ragazza da uno scippo per essere un eroe! E un nostro addetto organizzerà il tutto!
3: Ciao, sei tu sfigato 49?
4: Sì, volevo fare colpo sulla mia compagna di scuola che abita in questa casa. Ma volevo capire un po' come funziona.
3: Ok, non ti preoccupo, ci penso io.
1: La borsa! La mia borsa! Ladro, ladro!
5: Ci penso io. Ehi, tu! Prenditela con uno della tua taglia!
3: Prendi questo, tieni!
5: Faccio vedere io adesso, guarda!
3: Aspetta, tieni questo! Anche quest'altro, tieni!
5: Dammi la borsa, dammi la borsa!
3: No, lascialo!
5: Dammi sta borsa! Mi ha sparato! Tieni, ti ho preso la borsa, eccola!
1: Ma grazie, mio eroe! Sposami!
5: Sì, aspettavo questo momento dall'asilo!
3: Ehi! Mi raccomando, metti 5 stelle, Abdul!
5: Ma mi hai sparato una gamba!
3: Doveva essere credibile, no? Sennò che eroe sei!
1: Pazzesco! Sì! Hero è l'app definitiva! Potrai davvero diventare come un amichevole Spider-Man di quartiere! Ma non finisce qui! Sì! Grazie alla funzione Working, potrai sviare l'attenzione dalle mansioni che non hai portato a termine ed evitare la lettera di richiamo dalla direzione!
4: Porca vacca, mi sono dimenticato di chiudere la pratica Bonfanti. Vabbè, senti, facciamo così. Adesso uso Hero, così me la cavo.
3: Ciao, sei tu lavoratore 62?
4: Sì, dovrei riuscire a sviare da un casino qui in ufficio.
3: Non ti preoccupare, ci penso io. Vuoi salvare anche bella ragazza?
4: Sì, se si può fare, sì, volentieri.
3: Ok, faccio io. Fatto, adesso deve salvare il ragazzo da bagno, ok?
4: Ma scusa, non ho capito, da che cosa?
3: Tranquillo, ci penso io.
6: Fuoco! Fuoco! Tutti fuori, tutti fuori! Correte!
7: Aiuto!
6: Giù dalle scale!
8: Gianni, ma qualcuno ha visto la Carla?
4: No, io non l'ho vista.
9: Era andata in bagno poco prima che scoppiasse l'incendio.
4: Ma sei sicura?
8: No, povera Carla!
4: No, povera Carla!
3: Ma raccomando, metti 5 stelle Abdullah, ricordo.
4: Ok, sì, certo.
1: Meraviglioso, vero? Ma spingiti oltre, diventa un eroe mondiale. Grazie all'irrisorio abbonamento di soli 500 euro, la nostra rete di organizzazione ti permetterà di diventare un eroe mondiale, come ad esempio salvare un intero volo di linea da un disastro imminente.
3: Ciao, sei tu eroe 19?
4: Sì.
3: Ecco, tieni il telefono satellitare. Aereo già sistemato io. Tu sali quando chiedono di pilota, tu fatti avanti, poi ti chiamo io, ci penso io, ok?
4: Ma sarà sicuro?
3: Sì, non ti preoccupo.
4: Ok.
10: Sì, scusiamo per l'inconveniente, sappiamo che a bordo c'è un pilota. Se potesse presentarsi in cabina, grazie.
4: Eccomi.
1: Abbiamo bisogno di lei. I piloti sembra siano stati avvelenati.
4: Tranquilla, ci penso io.
3: Pronto, eccoci. Ok, ora ti do indicazione per pilotare, semplice, ok?
4: Ok.
3: Allora, vedi il volante lì davanti?
4: La cloche?
3: Sì, cloche, volante uguale, dai, che cazzo te ne frega, stai precipitando, no? Ora, prendila e spingila tutta in avanti.
4: Allora, spingo tutta in avanti, come ha detto lei, lo sto facendo.
3: Pronto? Sei ancora lì? Pronto? Vabbè, oh, ricorda, metti 5 stelle, Abdul, non dimentica.
1: Cosa aspetti? Scarica subito
2: Hero!
1: E per i primi 100 download, il regalo dal dark web
2: Bank Starter,
1: l'unica applicazione di crowdfunding che ti fa trovare i fondi per finanziare le tue rapine in banca.
0: E Open Up, il portale da dove scaricare tutte le applicazioni.
7: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
11: Come sta? Come sta? Come sta?
12: Come sta? Merda!
7: Però.
12: Che è il suo parò?

0: ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fango, la non la fango, che mi fai a brutegna solo a cipalla con te.
0: Però.
2: This is the Zeus.
3: Un caldo benvenuto da noi della Urto Therapy. I nostri corsi sono realizzati da esperti per accompagnarti passo passo nel superamento della tua fobia. Buon ascolto!
4: Ciao, ben arrivato in questo episodio. Io sono Martina, sono una psicologa e ti guiderò verso una vita priva di ansia. Ora rilassati e fai un bel respiro. Iniziamo! Se sei qua, è perché la fobia che ti perseguita è la glossofobia, cioè la paura di parlare in pubblico. Chi ne soffre è terrorizzato all'idea di parlare davanti ad altre persone. Il 15% della popolazione mondiale ha la tua stessa paura. Dovrebbe esserti di conforto saperlo, perché significa che molto probabilmente, nel pubblico a cui ti rivolgi, c'è qualcuno che potrebbe capirti. Ad esempio, in una platea di 100 persone, circa 15 potrebbero avere la tua stessa paura e quindi empatizzare con te. Certo, sono gli altri 85 che ti spaventano, perché in effetti sono loro che potrebbero giudicarti e ritenerti stupido, noioso, non efficace e debole. Ma non preoccuparti, non tutti lo pensano. A meno che non si tratti dell'eccezione che conferma la regola e quindi in realtà nessuno capisce la tua ansia, ti prendono tutti in giro e ti tirano i pomodori. Ma il cibo non va sprecato e quindi ti tirano le pietre. Vero che immaginare una folla che ti ascolta ti fa già meno paura? Per combattere la glossofobia è molto utile frequentare corsi di public speech. In queste lezioni imparerai tecniche per non sentirti a disagio e non farti assalire dall'ansia prima di rivolgerti all'audience. Una delle tecniche più famose è di immaginare il tuo pubblico in una situazione imbarazzante, ad esempio nudo o in bagno. Può funzionare, sempre che la cosa non metta più in imbarazzo te e ti faccia scappare dal podio da cui dovresti tenere il tuo discorso. E magari, scappando, i tuoi pantaloni rimarrebbero impigliati in qualcosa e potresti restare in mutande tu, provocando la derisione di tutti i presenti e di chi vedrà il video girato col telefonino di quello in prima fila. Sento che la tua ansia si sta già ridimensionando. Proseguiamo. Se soffri di glossofobia, quando sai che devi parlare in pubblico, ti succedono episodi psicosomatici poco gradevoli. Ad esempio, potresti avere crampi allo stomaco, sudorazione eccessiva, tachicardia e perfino diarrea. Ma proprio tanta, tipo un fiume. Ma a tutto c'è una soluzione. Evitare di mangiare e bere molto subito prima del tuo discorso aiuta a non incorrere in queste problematiche. Il rischio, però, è che per la carenza di energia ti venga la voce tremula, che farebbe ridere tutti, soprattutto il tuo capo, che potrebbe licenziarti, oppure iniziare a fare mobbing portandoti alle dimissioni volontarie. Così non puoi prendere neanche la disoccupazione. L'eccessivo stress potrebbe anche causarti iperventilazione, che a sua volta potrebbe portarti a svenire e di conseguenza a cadere e sbattere la testa, con forte probabilità di riportare una commozione cerebrale. Il lato positivo è che se per il trauma tu perdessi l'uso della parola, non avresti più il problema dell'ansia nel parlare in pubblico. Ah, eccoci arrivati alla fine di questo episodio. Ormai sarai perfettamente in grado di rivolgerti a un'immensa platea senza paura.
3: Continua a seguire la Urto Therapy per superare tutte le tue fobie ed essere finalmente libero di vivere la tua vita senza paura.
5: Radio 105. Lo Zoo di 105.
6: California, California.
7: Tornando alla scuola, Ryan incontra Marissa, con la quale si era lasciato peggio di come Mazzoli si era mollato con Matilde e...
8: Ciao Ryan, come stai?
9: Ciao Maris, come devo stare? Sono un po' depresso, non mi vedi? Vedi la faccia bianca? È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. Particolarmente instabile per il mio psiche.
10: Per la mia psiche?
9: Per la mia psiche. È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. E avrei bisogno un paio di settimane rigeneranti in qualche isoletta alle Seychelles, nell'arcipelago.
10: Arcipelago.
9: Nell'arcipelago.
10: Arcipelago. No, arcipelago.
9: Oh, nell'arcipelago.
10: Pelago.
9: Nell'arcipelago.
10: Nell'arcipelago?
9: Nell'arcipelago?
10: Dell'Oceano Indiano.
9: Dell'Oceano Indiano.
11: I was crying. Oh.
7: In quei giorni era arrivata nella scuola di Ryan una bella fighetta di nome Lindsay.
8: Piacere, Lindsay.
9: Ciao, io sono Rachel Conner.
11: Ma chi è Rachel Conner?
9: Un gelato, lo vuoi, col Conner?
11: Sì, cioccolatas.
10: Ciao, io sono Ryan Cohen.
9: Ciao, io sono Ryan Conner.
11: No, Conan, non sei un barbaro, sei Ryan Cohen.
8: Sì, devo diplomarmi il più veloce possibile, così posso finalmente trovare un lavoro e smetterla di fare marchette di notte alla caserma dei militari qui vicino.
9: Wow, che tipo interessante che sei. Sicuramente avremo modo di conoscerci meglio. E chi lo sa, magari potrebbe nascere una business...
11: Stile, ma no, il 96. Una business relationship.
9: Una business relationship.
11: Una business relationship. Una business relationship. Una business relationship.
9: Una business relationship. Una business relationship fra di noi.
12: Ryan, allora, con chi pensi di venire al ballo?
9: Non lo so, Seth, non lo so. Mi piacerebbe invitare Lindsay.
10: Ancora
11: Lindsay, no.
9: Lindsay. Mi piacerebbe invitare Lindsay.
10: Non è Lindsay.
9: Lindsay.
10: Prova a dire Lindsay.
9: Lindsay?
10: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
9: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
10: Ancora.
11: Perché Lindsay?
9: Oh, Lindsay.
11: Lindsay! Come Sanpei!
9: Mi piacerebbe invitare Lindsay. Ma devo cervellarmi.
11: Non ti devi cervellare, ti devi scervellare.
9: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto.
10: Cervellarmi.
9: Ma devo cervellarmi per...
11: Sì.
9: Oh, ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto. Sai, lei ha un carattere molto dominante. È nevrotico ossessivo. Ciao, Lindsay.
10: No.
9: Ciao Lindsay. Ciao Lindsay.
8: Ciao Ryan, hai scorreggiato. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
13: Dai, ce la fai, Anto. Dai.
8: Non ce la posso fare, mi è troppo da ridere.
13: Ma no, non pensare che
8: ma
13: sei...
8: Ma tu vai di là. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
9: No, perché?
8: Ancora?
9: Credo che sia colpa di queste ovens. Credo che sia colpa di queste ors mentoliptus alla menta fredda.
8: Devi dirmi qualcosa di interessante o volevi solo farmi la permanente con l'alito?
9: Lindsay, non ci conosciamo da molto, ma...
8: Parla, idiota, dai che devo studiare.
9: Io non credo che tu realmente sia così eruenta, impetuosa, veemente, litigiosa, combattiva, battagliera, prevaricatrice, sgravitrice,
11: sgravatrice. No, sgravatrice, cos'è? Una che toglie i figli.
9: Oh, che ne dici se andiamo a giocare a casa con la PSD?
11: Okay. Andiamo a giocare con i socialisti. No, li tiriamo dal balcone.
9: No, col PSD.
10: No,
11: PSP.
10: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP?
9: Che ne dice?
10: Che dici?
9: No. Che ne dice se andiamo a casa a giocare alla PP?
11: Ci pisciamo addosso.
9: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP? Al Grand Theft Auto?
11: L'auto che puzza, enorme. Grand Theft Auto.
9: Grand e al Grand e al Grand Theft Auto?
11: Che non theft.
9: E al Grand Theft Auto? Libertiamoci.
10: Liberty Island.
12: Cazzo, Ryan, quella stronza di Julie Cooper è riuscita nel suo intento. Si è sposata mio nonno per fottergli tutti i soldi e ce la sta facendo.
9: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensano solo alle borse di Bitonto.
11: Ma in Puglia?
9: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Louis Vuitton. Ouch, che bella casa che tieni. Guarda un po' quante macchine di lusso. Ma porca miseria, cos'è quello? Una Range Rover Burger?
11: Vorwerwogen, che è di Vancouver questo.
9: Vov.
11: Ci facciamo un bicchiere di Vov.
9: Lo sapevo, adesso
11: fa bene l'uovo.
9: Coglioni a me, rombi.
10: Scusa, una macchina famosa.
11: Una Range Rover Vogue.
9: Cos'è quello? Una Range Rover Vorgen.
11: Vorwerwogen, che
9: cos'è quello? Una Range
11: Rover?
9: Rover
11: Vogue.
9: Vogue.
11: Una Range Rover Vogue.
9: Una Range Vorwerwogen.
11: Vorwerwogen.
9: Ma dillo così,
11: la
10: non è russa, è inglese la Range Rover.
11: Range Rover Vogue.

0: This is the zoo, only for you.
1: Un caldo benvenuto da noi della Urtoterapy. I nostri corsi sono realizzati da esperti per accompagnarti passo passo nel superamento della tua fobia. Buon ascolto.
2: Ciao, caro fobico. Sei approdato in un luogo sicuro. Io sono Martina, sono una psicologa e insieme a me potrai finalmente dire addio a tutte le tue paure. Se hai scelto di ascoltare questo episodio, soffri di acrofobia, cioè hai paura dell'altezza. Questa è senza dubbio una delle paure più comuni nel mondo. Per prima cosa, capiamo se effettivamente sei acrofobico oppure se soffri solo un pochino di vertigini. Prova a immaginare di essere sull'orlo delle cascate del Niagara, con l'acqua che scroscia a pochi metri da te. Senti l'ansia crescere in te? Potresti allora avere paura dell'altezza. In effetti, il suolo su cui poggi potrebbe essere molto scivoloso per via dell'umidità, ed essendo molto vicino al bordo, la probabilità di cadere rovinosamente è alta. Ma tranquillo, generalmente in questi luoghi sono presenti protezioni. È chiaro che vicino alle cascate del Niagara il legno della staccionata potrebbe essere marcio e soltanto a guardarla potrebbe sbriciolarsi facendoti precipitare nel vuoto. Che poi non è così vuoto perché tu non le vedi, ma sotto l'acqua che scorre a 100 km all'ora ci sono rocce che sporgono e sulle quali potresti schiantarti. Se così non succedesse, ti sfracelleresti dopo un volo di 99 metri insieme a 150.000 tonnellate d'acqua, l'equivalente di 4.000 camion a 18 ruote che colpiscono il terreno. Quindi ritrovare i pezzi del tuo corpo diventerebbe davvero difficile. Ma ehi, la risoluzione del tuo problema è vicina. Senti crescere in te la sicurezza di poter superare la tua paura? Esistono diversi modi per superare l'acrofobia. Si può ad esempio andare a fare un corso di arrampicata specializzato. Step by step, insieme ad un istruttore, proverai a raggiungere altezze sempre più alte. È un luogo sicuro in cui puoi affidarti a mani sapienti. A meno che non ti affianchino un ragazzetto inesperto che non sa assicurarti bene e quando sei a 10 metri da terra perdi la presa e invece di restare appeso caschi e ti spezzi le caviglie. O l'osso del collo, ma in quel caso la tua famiglia potrebbe ricevere almeno i soldi dell'assicurazione. Sempre che tu non ti sia iscritto in nero per pagare di meno perché sei un pezzente e allora ti attacchi e muori perché non possono neanche chiamare l'ambulanza o la palestra chiuderebbe. Non hai anche tu la sensazione che ora potresti scalare una montagna? Magari proprio quella del successo. Un altro consiglio che ti do è quello di andare nei luoghi dove sai che potresti avere paura per l'altezza insieme a una persona di fiducia. Questo ti tranquillizzerà, potrai chiedere di tenerti la mano e rassicurarti. Ma devi fidarti veramente tanto, perché lo scherzetto dello spavento alle spalle è sempre molto invitante e se dovesse finire male potresti trovarti sfracellato a terra dal balcone del sesto piano, pieno di escrementi che ti sei fatto addosso nel volo. Se non sei svenuto durante il tuffo, l'ultima cosa che sentiresti prima di spirare sarebbe il rumore delle tue ossa, compreso il cranio, che si frantumano. Ma è raro che capiti una disgrazia di questo tipo con un vero amico accanto che capisce la tua fobia, anche se si sa. Amici amici e poi ti rubano la bici. In questo episodio abbiamo pensato a un regalo per te. Un buono per un lancio di bungee jumping da un ponte alto 200 metri. Vai sul sito www.bungeejumpingforever.com. Se la prima cosa che ti esce è la notizia dell'incidente della settimana scorsa, non preoccuparti. Capita di rado che si spezzi la corda come è successo. Capita più spesso che gli addetti facciano errori nella procedura. Ora che sei arrivato alla fine di questo episodio, immagino che tu non veda l'ora di salire sulla terrazza di un grattacielo con il pavimento in vetro e guardare di sotto.
1: Continua a seguire la Urtoterapy per superare tutte le tue fobie ed essere finalmente libero di vivere la tua vita senza paura.

0: Lo Zodi 105.
1: Buonasera. Va ora in onda dallo studio Perepicchio in Roma la nuova puntata di Affari Buoi, condotto da Amadeus. Subito dopo il film Mia mamma puttana, sottotitolato in greco antico. Buona visione.
2: Bentornati al gioco.

0: che regala milioni di euro agli italiani, affari buoi. Allora salutiamo la gente a casa e iniziamo chiamando il primo concorrente.
1: Gentile utente, l'interno da lei digitato non è corretto.
0: Ma è pazzesco!
2: Pronto?
0: Sta parlando con Amadeus.
2: Ah? Chi è Amadeus?
0: Sto cazzo! Che peccato, il nostro concorrente ha deciso di non partecipare. E adesso via, chiamiamo subito un altro concorrente.
2: Pronto?
0: Brutta testa di cazzo. Ma è pazzesco, uno si presenta gentilmente e poi ti buttano giù il telefono. Dove andremo a finire?
2: Pronto?
0: Benvenuto ad Affari Buoio su Vai 1. Buongiorno. Ma cosa devo fare io? Ma perché la gente è così stronza? Buongiorno.
2: Pronto.
0: Buongiorno.
2: Pronto.
0: Buongiorno. Benvenuto ad Affari Buoio su Vai 1.
2: Pronto.
0: Pronto sto cazzo, signora. Lei è il signore o la signora?
2: No, non mi interessa. Né la signora, manco lo signore. Non lo conosco, arrivederci.
0: E allora salutiamo la signora Ornella che lo prende in culo con la padella. Ma che cazzo sta succedendo ai pensionati? Basta.
3: Chi è?
0: E allora facciamo un caloroso applauso al nostro concorrente Riccardo che caga a spruzzo camminando.
3: Sei tu, pezzo di merda! Maledetto figlio di puttana!
0: E quindi facciamo un altro super applauso al nostro concorrente.
3: Non lo voglio l'applauso.
0: Giovanni spruzza merda dalla provincia di Palermo.
3: Nessun Giovanni spruzza merda! Io sono Arnaldo Mini, porca m***a!
0: Io le farò una domanda e se lei mi darà la risposta esatta si porterà a casa 300.000 euro.
3: Te la do subito! La mia risposta è porco!
0: Ma è pazzesco!
3: È pazzesco che tu mi dia fastidio ogni giorno!
0: E allora, facciamo una...
3: Ti ho intravisto ieri pomeriggio che passeggiavi qui sotto!
0: E allora...
3: Per un attimo ho avuto la tentazione di lanciarti un vaso in testa, ma non voglio andare in galera! Hai capito?
0: Quindi siamo pronti?
3: No! Non siamo pronti a fare un cazzo!
0: Andiamo con la domanda!
3: Sei Michele!
0: Allora
3: Michele, ma tu lo sai che stai parlando con un alpino?
0: Allora
3: io sono una macchina della tortura. Gli alpini sono i militari più pericolosi del mondo.
0: Quanto?
3: Io con un coltello ti butto giù una caserma. Hai capito, Michele?
0: Quanto sono lunghe le mani di Gianni Morandi?
3: Sono lunghe come quella zoccola di tua madre.
0: Mannaggia, mannaggia.
3: Michele!
0: La risposta è sbagliata.
3: Michele!
0: Ma stia tranquillo.
3: Michele!
0: Perché abbiamo la domanda di riserva.
3: Porco d***o!
0: Che è questa. Quanto ci mette un falegname?
3: Michele, ieri ho trovato scritto con la chiave sulla carrozzeria della mia auto nuova Arnaldo Scemo. Se scopro che sei stato tu, ti giuro che ti faccio ricomprare l'auto nuova. E firmo con il tuo sangue il finanziamento.
0: Intanto salutiamo il nostro sponsor
3: Michele.
0: Caramelle mammelle.
3: Porco che nervoso.
0: Più le succhie più diventano belle.
3: Michele.
0: Quanto ci mette un falegname
3: Michele.
0: A costruire un gufo di legno? La risposta è...
3: Aspetta Michele, mi hanno suonato al citofono. Non buttare giù, stai lì. Sì?
0: La risposta è...
3: Porco d***o Michele, ora pure al citofono!
0: Esatta!
4: Affari Buoi con Amadeus torna domani, sempre qui su Vai 1. Buona serata, merde!
5: Radio 105. Lo Zoo di 105.
6: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Banca dei Maghi di Gringott, presenta Harry Rotter, il mago con la R moscia.
7: Scusi, signor Rotter, Mi vede? Sono qui, sono un puffo.
8: Dimmi.
7: Le avevamo detto già mille volte di non usare la nostra sigla per i suoi momenti.
9: Adesso ci hai rotto il cazzo. Fottiti in c***o.
10: Rarry, figlio di una baldracca con l'acca ingoiata Rotter. Cosa cazzo hai da cantare che fai schifo pure all'ombra dei tuoi tarzanelli?
8: Mione, sei troppo crudele! Ma ti farò vedere io! Un giorno, io, Rarry Rotter, diventerò presidente della Repubblica! Suona bene, vero? Il presidente della Repubblica, Rarry Rotter!
10: Mi fai troppo ridere, Rarry! Sei una sagoma! Per questo voglio premiarti con un bel incantesimo! Abracadabra! Fai uscire dal culo di Rarry Rotter una famiglia di cobra!
8: Orrore, orrore! Mi esce dall'anno un serpente marrone!
7: Quello è perché non ti lavi il culo, aborto anale che non sei altro! E poi ricordati che ti ha sputato in culo il fuoco il drago! Annotatelo!
11: Scusi un attimo, signor Ron, l'avvocato La Lalla. Senta, ma lei ha subito un trauma, se vuole l'assisto e... facciamo.
7: È una cosa che non riesco a dimenticare!
11: Facciamo causa a sto storpio con la remoscia, se vuole, signor Ron.
7: A lui ci ha sputato in culo il fuoco il drago! Annotatevelo tutti!
8: Marrani, siete solo invidiosi di me perché io ho il nuovo iPhone R.
10: Hai l'iPhone R?
8: Sì, e ho installato Riri.
10: Riri? Vorrei dire Siri.
8: Ma no, Riri è l'evoluzione di Siri. Ascolta. Ciao Riri.
12: Ciao brutta merda.
10: Ah, visto che hai Riri, stasera volevo andare al cinema a vedere il film Madonna Santa.
13: A me lo dici.
10: 33 trote imburrate correranno barbaramente attorno alla torre e irrorerebbero un carro di tristi ramarri. Me lo cerchi, per favore?
8: Ma certo! Riri, cerca il film! 33 trote imburrate correranno barbaramente attorno alla torre e i ri... No! No! No! 33 trote imburre... 33 trote imburrate correranno barbaramente attorno alla torre e inorirebbero... No! Aspetta! Allora, 33 trote imburrate correranno barbaramente attorno alla torre e imburrerebbero. Allora, aspetta. 33 trote imburrate correranno barbaramente attorno alla torre e irrorerebbero un carro di tristi ramarri.
12: Stai cercando RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
8: completamente attorno alla torre e roverebbero un carro di tristi ramarri.
12: Stai cercando un bravissimo logopedista?
8: Ma no! Devi cercare! 33 trotte imburrate correranno barbaramente attorno alla torre e inorerebbero un carro di tristi ramarri!
12: Sto cercando gargarismi anali di uno storpio con l'R moscia.
8: Ma no! Ho detto cerca! 33 trotte! Basta, Marco, non ce la faccio più!
12: Sto cercando una lunga scorreggia di un macaco monco.
8: Bravo mio!
12: Sto cercando porco d***o.
13: Come andrà a finire? Scoprilo nel prossimo episodio della saga Rarry Rotter e la cappella filosofale.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Radio 105. Hey!
2: 105.
1: Hey! Lo Zoo di 105.
3: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
4: Oggi vi faremo ascoltare una raccolta dei Leone Veritas. Partiamo dalla domanda: cosa c'è dopo la morte?
5: Che colore siamo dall'altra parte?
6: Sì. Un po' blu e un po', non so, giallito.
7: Un puffo morto.
6: Ma che puffo, puscialai tu nel culo. Dai zitto, non dire cazzate.
5: Avevi detto...
6: Ma diciamo, ragazzi, parliamo seriamente. Seriamente. Non, non cominciate a dire cacchiate.
5: Tu l'altra volta hai detto che nell'aldilà non avevi la faccia.
7: Quelli che magari c'hanno il braccio più corto.
6: No, no, no, no, no, no, no, no, no. Lì arriva tutto bello.
7: Bello, sì.
6: Con le braccia lunghe, le gambe lunghe. Ah, ti dirò che anche lì diventa lungo.
5: Ah.
6: Sì,
5: ah.
6: Perché se hai patito virale qui sulla terra,
5: sì.
6: Lì invece no. Si allunga.
5: Ma qui c'è anche, c'è il pene nell'aldilà.
6: Sì, c'è il pene, c'è il prosciutto, c'è l'insalata, c'è tanta pene, figuriamoci.
7: È vero, ma si mangia? Nell'aldilà si mangia?
6: Non si mangia come si mangia di qua, il pane, la pasta, la carne, il coniglio. No, no. Non si mangia.
5: Non si mangia?
6: Lì tutta minchia.
5: Ma si pagano le tasse?
6: No! Vedi come sei cretino, lì non si pagano le tasse, non si pagano niente, lì non si paga niente. Anzi, ti danno loro qualche cosa, ma sempre non in soldi.
5: No.
6: In natura, non so, nel mangiare.
5: Sempre così. Minchia.
6: Sempre minchia, non
5: cioè,
6: è
5: una vita del cazzo.
6: Qui la fai la vita brutta, qui la vita del cazzo in Italia.
5: Ma poi cosa succede? Dopo che hai vissuto lì un po' di tempo, torni qua.
6: Torni qua, non ti puoi fare una famiglia, non puoi mettere incinta una donna, perché lì...
5: E puoi trombare?
6: Sì, trombare, ma sembra, capisci, trombare diversamente come si tromba qui sulla terra.
7: Cioè come? Cioè?
6: Perché lì ci sono tanti, in un corpo di una donna ci sono tanti buchi.
5: Ah, ah, un groviera.
6: Diciamo, quel groviera che aveva lì non c'è più.
5: Ah no?
6: No, oh. No, si trova nel fianco, pure sulla pancia, in gola.
5: Cioè, la passera in gola?
6: Sì, sì, la passera in gola.
4: Sentiamo la risposta di Leone alla domanda: secondo te Paolo tromba?
7: Non sei uno neanche che fuma tanto.
5: Secondo te Paolo è uno che tromba?
6: Ma va, se c'è l'abitudine del
7: cosa?
6: Del barbero non può trombare.
5: L'abitudine del barbero.
7: Guarda Leone, che io non sono uno che beve. Guarda che
6: beve, no, tu bevi, io bevo e gli bevo. Tua madre me l'ha detto che beve.
5: Ma insomma, non hai mai parlato con sua madre?
6: Sì, ho parlato, parliamo, l'ha fatto.
5: Fai il numero, scusa, di casa tua, parliamo con tua mamma un attimo.
7: No, è sul lavoro adesso.
5: Perché tu non bevi la sera un bicchiere di vino?
6: Mai!
5: Eh?
6: Mai!
7: Dai, con calma.
6: Lo sai che non bevo mai il vino, mai! Vai!
7: Prova,
5: è vero.
6: Stai zitto, che adesso richiamano lì nel Baghdad che stanno andando tutti.
4: Andiamo avanti con il Leone Veritas. Adesso parliamo di cinema.
8: Stasera su Italia 1, no? Alle 21 ci sono i Flipstone, li conosci?
6: Sì, giocavo sempre da bambina i Flipstone.
7: Flipstone, famosi Flipstone.
8: Dai.
7: Ho fatto tilti col Flipstone.
8: Dai, c'è Freddy.
5: C'è Fred.
6: Fred Bongus, Fred Muscaglione.
5: Dai,
6: La
8: moglie,
6: Viva l'Italia. Italia.
7: Poi c'è anche Cicicì.
6: C'è il Grassea, c'è che c'è che va a finire.
8: E poi c'è l'animaletto che si chiama Di.
6: Di Saronno, animaletto di Saronno.
4: Ritorniamo a parlare di amore. Chi si sposerà tra i componenti dello zoo per primo? Sentiamo la risposta di Leone di Lernia.
5: Stai zitto. Ma, ascolta, secondo te chi si sposerà tra di noi per primo?
6: Voi due, tu ti sposerai con un bel ragazzo, Marco Mazzoli.
5: Ancora.
6: Eh sì, perché ti sposerai. Wender, sai, lì, lui spara ogni volta, sai, ogni mese spara una volta, ma gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire uno al mese.
4: Gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire al mese, devono morire tutti i giorni. Non si è capito un cazzo.
6: Devono morire tutti i giorni.
5: No, scusa, questa la devi spiegare.
8: Non ho capito.
6: Tu per sposare qua lì dovete quattro uomini, perché tu da solo non ce la farai mai.
8: Eh sì.
6: E vedrai. Quelle se non si gira da una parte trova una cosa, e si gira dall'altra parte trova un'altra cosa.
8: Sì.
6: Non vivrai mai con te.
5: No.
6: Ma va, se dall'altra parte c'è dietro lo mollano.
5: Sì.
6: Vuole il pieno.
5: Vuole il pieno?
6: Il pieno. La cosa pieno.
4: Infine, ascoltiamo i commenti dei ragazzi dello zoo sulle foto di Leone di Lernia da giovane.
6: Guarda, 52 anni.
5: Bello, un da. Scusami, eh.
7: Guarda, cromosomo in più.
5: Cioè, qui sei un bel ragazzo, secondo te.
6: Guardi qua,
5: guarda sua madre.
6: Ha 55 anni, mia madre.
5: Ma sua madre è uguale a lui.
7: Aspetta, se le
6: mia
7: metti
6: moglie,
7: in fila.
6: Mia moglie e mia madre.
7: Se le metti in fila, sembra l'evoluzione dell'uomo. No. Chi secondo... è questo?
6: Lui. Io.
7: A che età?
6: A 23 anni.
5: Attore.
7: Ma perché negli anni 60 sembrano
6: non c'erano le macchine? Ma non c'erano le macchine fotografiche.
7: Negli anni 60, a 20 anni sembrano già anzianissime.
6: Ma non c'erano le macchine fotografiche allora.
7: Cioè, adesso se lo vedi per strada.
5: Ma qui non era un brutto ragazzo, sinceramente. Cioè, aveva anche un bel naso.
7: Ma non è neanche lui.
6: E mai adesso li hanno, pass. Oh, questo naso diventa così.
5: Che cazzo di?
6: A te diventa così.
7: Che cazzo è di plastica? Ma però scusa, se l'evoluzione è arrivata fino a qua a 65, sì. Pensa a 80.
5: Mamma.
7: 80 si sfascia, avanza il testo.
5: 80
7: si apre come un sacco.
5: Come le candele.
6: Ma guardi che tu a 65 anni con naso andai a prendere il cazzo da morto così. Oh vecchi, t'ha morto 3 euro con la puttana. Un brucazza possibile. Vedrai, ma...
5: cosa?
6: Quando arriverai tu a 65 anni? Col tuo naso dovrai minimo pulire tutto Milano.
5: Ma che cazzo?
6: Ma stai zitti, adesso è 40 centimetri, da 65 sarà 80.
5: 40 centimetri?
6: Con la nave, tu quando andrai al porto di Taranto, col naso tirerai la nave così.
7: Ma perché devi andare al porto di Taranto? Scusa.
6: Perché lì c'è la nave, no? Chi te... A Genova non c'è, se la sono fregata. Quindi figuriamo, devi andare a Taranto.
7: Quindi tu a 65 anni devi andare al porto di Taranto.
6: Col naso. A tirare la nave piena di terra rossa.
7: Hai capito? Allora, a 65 anni.
6: Sta parlando adesso lui.
7: Devi andare a Taranto.
5: Grazie maestro.
7: Grazie.
5: Ma io ho visto la luce.
6: Hai visto la luce?
7: Sì. Anch'io sì.
6: Io ho visto le palle. Ma vaffanculo, beh.
3: Leone Veritas. Tutta la verità. Nient'altro che la verità su Leone.

0: Zodi 105.
1: Hashtag scorreggia volante.
2: Lo Zodi 105 presenta il supereroe mal cagato da tutti.
3: Coglione scorreggia merda.
2: Deadpool arriva nella realtà.
4: Deadpool
2: arriva nella realtà.
5: Deadpool. Magari ci fanno qualche film.
6: Pronto?
1: Ah, che puzza di mutande di una vecchia signora.
6: Pronto?
1: Ops. Allora di chi è quella cassettina dove ho cagato?
6: Che ne so io.
3: Coglione scorreggia merda.
6: Pronto?
1: Ah, che puzza di mutande di una vecchia signora.
6: Oh, sai che mi ha rotto cazzo.
1: Scherza.
6: Eh?
1: Non scherza.
6: Usa che mi ha rotto un cazzo.
1: Io li capisco gli scherzi.
6: Eh?
1: Allora di
6: Ma dove hai preso questo numero di telefono? Bastardo di merda.
1: Allora di chi è quella cassettina dove ho cagato?
6: Ah? Usa che ti spacco un culo, cretino.
1: Hai capito bene? Orlovsky.
6: Hai capito?
1: Orlovsky, sì?
6: Alla prossima chiamata ti aggiusto io, vuoi vedere?
1: Ah, dici solo cazzate.
6: Eh?
1: Vattene a fare in culo.
6: Tu la puttana di mamma, da!
3: Coglione scorreggia!
6: Tu è chi la puttana di mamma, da!
3: Coglione scorreggia merda!
6: Tu è chi la puttana c'è di mamma, da!
1: Dove ero rimasto?
3: Ah, sì! Coglione scorreggia!
6: Tu è chi la puttana di mamma, da!
3: Coglione scorreggia merda!
6: Cretino!
1: Le minacce fanno male, Jeremy, ma non quanto una lama seghettata di acciaio.
2: Deadpool.
7: Pronto?
1: Conosci una certa Megan Orlovsky?
7: Se posso sapere cosa è con lei, dimmi.
1: Hai capito bene? Orlovsky? Orlovsky, sì?
7: Cos'è?
8: Perché lei conosce te.
7: Chi sei?
4: Deadpool.
7: No, non rispondo. Quindi...
1: Scherza.
9: Adesso come faccio a avvicinarmi?
1: Non scherza.
9: Pronto? Allora?
1: Conosci una certa Megan Orlovsky? Hai capito
9: senta,
1: bene?
9: Sì, Orlovsky? Parla.
1: Orlovsky, sì?
9: Dimmi.
8: Perché lei conosce
9: te. Si può sapere chi è?
1: Hashtag scorreggia volante.
7: Cremo.
2: Deadpool.
6: Pronto?
1: Sì.
6: Sì.
1: Conosci una certa Megan Orlovsky?
6: Sì, me la sono scopata l'altro giorno, fratello.
8: Perché lei conosce te.
6: Ah, veramente?
8: Io appartengo a quella categoria di persone che prende soldi per pestare gli sfigati. E la piccola Megan non naviga nell'oro, ma per sua fortuna ho un lato sentimentale.
6: Ah, porca puttana, ma quindi tu, fratello, mi stai chiamando per pestare me?
1: Perciò sta alla larga, da Megan. Chiaro?
6: Io ci sto alla larga, fratello, io non le faccio proprio niente.
1: Il tuo nuovo Cullen come va?
6: Il mio nuovo cosa?
1: L'IKEA non include il montaggio, lo sai?
6: Ma non ho capito di che cazzo stai parlando, ne...
1: Ah, ti prego, tutto è meglio dell'Urdal.
6: Tutto
1: io avrei scelto un
6: cosa?
1: Emnes o un Trisil invece dell'Urdal.
6: Fratello, sembra che stai parlando dalla tazza di un cesso, non si capisce niente.
1: Ops, ricapitoliamo.
6: Ah.
1: Conosci una certa Megan Orlovsky?
6: Ehi, fratello, tu c'hai l'Alzheimer, Megan me la scopo da una vita, fratello. C'ho quel culetto che è una figata.
1: Scherza.
6: Tu parli come un doppiatore e io ti rispondo come un doppiatore, fratello, siamo attori.
1: Non scherza.
6: No.
1: Io li capisco gli scherzi.
6: Anche io li capisco gli scherzi, quindi vattene a fanculo, fratello.
1: È finito.
6: Non è finito proprio un cazzo.
1: Ma una cosa posso dirvela, anche se è un po' segreta. Nel sequel ci sarà Cable.
6: E chi cazzo è sto Cable?
1: Personaggio fantastico, braccio bionico, viaggia nel tempo. Non sappiamo chi lo interpreterà, ma potrebbe essere chiunque. Serve solo uno grosso coi capelli dritti, tipo Mel Gibson o Dolph Lundgren o Keira Knightley. Lei è così versatile che resti tra... non lasciate le vostre schifezze
6: grosso, non ho i capelli dritti, ho i capelli rasati. Però sono grosso, sono bello piazzato. Faccio palestra, lo interpreto io.
1: Le vie del signore sono misteriose.
6: Le vie del signore sono un po' di niente, fratello. Ti saluto.
1: E io sono lui.
2: Deadpool.
7: Pronto?
3: Coglione scorreggia merda!
7: Pronto?
1: Di chi è quella cassettina dove ho cagato?
7: Senti, ma chi sei?
4: Deadpool.
1: Comunque, detto questo, conosci una certa Megan Orlovsky?
7: Ma vaffanculo, dai!
1: Hai capito bene? Orlovsky?
7: Sì, ho capito abbastanza bene, ma vaffanculo! No, perché... Non fare più questo numero, perché ti sputo per telefono!
1: Vattene a fare in culo!
7: Hai capito? Cosa c'è tutto lo che sei?
1: Dove ero rimasto? Ah, sì! Quel cazzo muscio che mi ha trasformato in un mostro mi è scivolato dalle mani oggi.
7: Hanno bambino.
0: Come andrà a finire? E come cazzo vuoi che vada a finire? Andrà a finire in qualche modo. Altrimenti non si chiamerebbe fine. È la fine.
2: Deadpool. Hey! 105.
10: Hey! Lo Zoo di 105.

0: benvenuti a tutti i telespettatori di una certa età che finalmente hanno scoperto cosa sia un podcast, come ce ne sono migliaia ormai su tutte le piattaforme digitali. Grazie ad una intuizione geniale della Rai, adesso ne hanno uno strapagato dai contribuenti. Con gli stessi ospiti e le stesse domande delle quali non frega una minchia a nessuno, ma che fa tanto fico fare. Benvenuti a Bestie. Allora non perdiamoci in frociate e presentiamo l'ospite di oggi, un ragazzetto tanto bruttarello ma che sembra conoscere intimamente pure il Papa. Con noi a Bestie Fabio Rovazzi.
1: Ciao e grazie della presentazione poco edificante, ma sono cosciente di non essere un bel esemplare di Homo sapiens.
0: Sì, ma non è del tuo aspetto che parleremo oggi, anche se incuriosisce tantissimi sul come sia possibile che ti sei riuscito anche a trovare una fidanzata. Non si spiega proprio Fabiettuccio.
1: Narcotici e ipnosi fanno miracoli.
0: Senti Fabio, non è ormai un segreto che dietro il tuo personaggio ci sia un'inspiegabile capacità di essere ben voluto da tutti? Anzi, si narra che tu abbia l'agenda del telefono che assomiglia all'elenco dei prediletti di Dio. Una sorta di assurda lista di nomi che manco l'iPhone di Gesù. Com'è possibile?
1: Ma guarda, io sinceramente non trovo sia vero. Sono solo cazzate che dicono quelli che mi invidiano. Io ne parlavo giusto a cena a casa di Bezos l'altra sera, che mi ha chiesto un paio di consigli su come gestire la sua azienda. E siamo finiti sul discorso perché mi chiedeva un contatto con Deng Xiaoping per una espansione in Cina.
0: Ma che Jeff Bezos ti ha chiesto a te dei consigli per Amazon?
1: Si può dire che abbiamo che l'abbiamo cofondata prima che mi staccassi dalla Marvel per mancati accordi di rinnovi contrattuali. Era il periodo in cui scrivevo Il Signore degli Anelli con Tolkien.
0: Ah Fabia, ma che cazzo stai a dì?
1: Era prima che capissi, durante una spaghettata a casa di Bob Dylan con Madonna e Ray Charles, che la musica sarebbe stata la mia strada. Se insanto e esamini adesso.
0: Non ho capito, scusa.
1: È giapponese. Significa tu che hai i baffi governerai il mondo con il sole eterno della vite che volge verso le nuvole.
0: Ma perché tu parli il giapponese?
1: Per via della mia stirpe, mio nonno era Hirohito.
0: Ma chi? L'imperatore del Giappone?
1: So che non sembra, ma ho dei tratti orientali. L'occhio è un po' allungato.
0: Se devo essere sincera, più che non orientale, mi sembri un mongolide.
1: Forse. Alcune ricerche dinastiche dimostrano un grado di parentela con Gengis Khan.
0: Fabio, mi sembra che c'hai un po' de manie di grandezza. Non credi che mi lantare di conoscere chiunque sia un po' da cazzonaro?
1: Ti ho già raccontato di quella volta che Michael Jackson ha fatto la cacca a casa mia?
0: Ma che te sei rincoglionito? Che mi stai a fare le battute di Chunk dei Goonies? Vabbè, cambiamo discorso. Parlaci della tua dichiarata posizione sulla probabile esistenza di vita aliena, ovvero gli UFO. Ne hai mai visti? Cioè sei stato a cena? Tuo nonno era visitors?
1: Nel 1997 sono stato scopato da un alieno. Mi hanno poi piantato una sonda nel braccio con la quale possono ritrovarmi e riscoparmi, ma fortunatamente grazie ad Obama ho subito un'operazione all'Area 51, dove mi hanno ibridato con un'altra specie aliena che produce ferormoni sgradevoli per quella che voleva il mio culo ed ora non mi importunano più.
0: Mamma mia, sai che non capisco se tu abbia seriamente bisogno di aiuto o solo d'esse mannato a fanculo. A proposito, sai chi ti saluta?
1: Chi?
0: Sto cazzo!
1: grazie. Conosco il famoso industriale del tessile di Taipei.
0: E basta, dai cazzo.

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
2: Amore, io esco!
3: Vai via?
2: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario Cane Pulci al culo!
3: Quando stai via?
2: Non lo so, un'ora?
3: Perfetto!
2: Ci vediamo dopo allora!
3: Mi dedico a due cose!
2: Sì, lava i piatti!
3: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
4: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
5: Ciao Orsetto 22. Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
3: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
5: Burro e acciughe.
3: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
5: Ostriche e champagne.
3: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
6: Pornhub. The spiration is in the thick.
5: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, una canzone di Matrix.
5: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
3: Sì.
5: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
3: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
5: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
3: Senza tette bel culo, vai. Ma è così che si mangia la figa.
6: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
6: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
3: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
5: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
3: Puttana.
5: E intendo proprio qualunque cosa.
3: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
6: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
3: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
5: Molto volentieri.
3: Che stanno ficcando stavolta. Aspetta. Dai, così.
5: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
3: Oh, dai, ambrogio foga.
5: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
3: Venga a me.
6: Anche tu mi fai impazzire.
3: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
6: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
3: Sì, spaccagliela sta bastarda.
5: Andrea, prendimi ora.
3: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
6: Fermi tutti.
3: Che cazzo?
6: Devo andare in bagno.
3: No, dove vai?
5: D'accordo, ma sbrigati.
3: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno, dai? Dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
6: Oh, cazzo.
3: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
6: No, porca troia, porca puttana.
3: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
7: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
3: Ma che schifo.
7: Aria.
3: Ma che schifo, ma che cazzo.
6: Eccomi. Scusa.
5: Mi hai fatto attendere un bel po', eh?
3: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
5: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
3: Non se l'ha anche lavato.
5: Sì. Ah, sì.
3: Sì, sì, dai.
5: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. Scusa, vista.
3: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
6: Tutto a posto?
3: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
5: Sì, più o meno.
3: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
6: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
3: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
5: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
3: Minchia.
6: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
5: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
3: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
6: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
5: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
6: Oh, porca merda, mi viene da...
3: No, dai, anche la vomita.
6: Mi viene da... Oddio,
5: anche a me!
0: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
6: Oh, che schifo! Oh, un momento! Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
5: Con l'happy ending!
6: Vaffanculo, puttana!
3: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
2: Amore, sono tornata!
3: Meno male!
2: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
3: Quello che avanza del mio cazzo.
2: Sembra un'ostrica.
3: L'ho presa su Amazon.
0: Valuta il film.
3: Una merda!
1: Porn Bob. The spiration is in the fic.
3: Attenzione! Attenzione, Barbara, sei pronta? Abbiamo messo i pannelli. Siamo per spegnere Catanzaro. Via!

0: abbastanza luce. Si vedono le rughe sui capezzoli. Porco. Dai, dai, dai, dai, regia, dimmi qualcosa.
1: Un attimo, aspetta. Stiamo spegnendo un asilo per bambini con i problemi. Aspetta un attimo. Ok, vai. Stanno crepando, vai.
0: Bene, bene, bene. L'importante è che io abbia abbastanza luce per non far vedere che ormai sono anch'io una vecchia, che sto cadendo a pezzi. Ma avete mai visto una vecchia con queste tettone? Oh, guarda, guarda, guarda, guarda. Dai, vecchio segaiolo sul divano, che mi guardi sperando che mi esca un capezzolo da questo vestito. Eccomi, sono la vostra Barbarona, Barbarona nazionale. Sono tornata e oggi con noi abbiamo un grande ospite. Oggi viene una che anche lei è invecchiata male. Era una bella figa, adesso è tutta caduta la faccia. Sembra uno Sharpay, porco. È con noi, purtroppo doppiata da un doppiatore maschio, perché la nostra doppiatrice è stata male. È con noi Jennifer Aniston.
2: Salve a tutti, salve. Ciao. Salve, scusate, il doppiatore maschio, nonostante sia femmina, ecco, sembrerà un trans nell'intervista, ma purtroppo mia sorella che fa i doppiaggi aveva un problema e allora è caduto su un cazzo.
0: Jennifer. Che piacere averti qui. Beh, diciamo che il tuo vero nome non è Aniston, ma è Anastasakis, giusto?
2: Detta da tutti Ano, cioè tutti, diciamo, nel quartiere mi chiamano Ano, per via anche del fatto che io con l'ano faccio un po' tutto, diciamo, ho la fortuna di avere un ano piuttosto versatile.
0: Bene, bene.
2: Lo uso anche per scrivere, per mangiare, io parlo anche con l'ano. Volete sentire come parlo con l'ano?
0: Ma sentiamo.
2: Aspetta un attimo. Ecco, avete capito?
0: Bene, bene, bene.
2: Salutati i parenti a casa.
0: Jennifer Aniston, con noi oggi qui a Sbomeriggio Live. La Aniston ha ottenuto il riconoscimento in tutto il mondo per aver interpretato Rachel nella popolare sitcom televisiva Friends, dal 1994 al 2004. Un ruolo che è valso tra l'altro un premio Emmy e un Golden Globe. Porco.
2: Infatti mica stiamo a buttarlo i premi. Diciamo, ho fatto questa ragazza che si chiama Rachel, che praticamente, diciamo, il nome era Caterina, però siccome durante la produzione, siccome mi imboscavo molto spesso a succhiare cazzi,
0: no,
2: perché ero abbastanza, diciamo, a rivista, no? Tutti quanti mi chiamavano, ma Rachel, c'è Ray, infatti non mi trovavano sul set, e da lì da Caterina è diventata Ray c'è, capito? Perché non c'ero mai fondamentalmente.
0: Certo, certo, certo.
2: Continuamente Ray c'è.
0: Beh,
2: c'è,
0: diciamo,
2: Ray.
0: Che quel telefilm in particolare ha fatto sì che tu venissi notata dall'uomo più bello del mondo.
2: Sì, ma più i pompini hanno fatto, diciamo, per la carriera, se devo essere sincera. Mi sono anche mezza sfigurata, ho subito 3 operazioni.
0: Come mai?
2: Mi hanno rimessi i molari, perché proprio a cappellate mi ero sfigurata la gola.
0: Ma
2: parlavo con te, purtroppo. Però adesso tutto a posto, diciamo.
0: Beh, diciamo che l'uomo più bello del mondo a un certo punto ha voluto conoscerti e vi siete sposati. Stiamo parlando del meraviglioso Brad Pitt, giusto?
2: Sì, minchia, proprio. Lui è l'uomo più bello del mondo, tutti lo sanno che è l'uomo bellissimo. Purtroppo, forse la gente non lo sa, ma lui non ha la parte di sotto del corpo. Lui è, no, diciamo, sì,
0: no,
2: purtroppo ha fatto un incidente brutto. Adesso non dovrei dirle in televisione queste cose, perché lui non l'ha mai voluto rivelare. Però lui è soltanto metà corpo e Brad Pitt. E il resto del corpo lo attacchiamo quando serve, un po' a un busto di cane,
0: no,
2: a un'automobile,
0: no,
2: in casa gira su un, diciamo, sai, quegli sgabelli con le ruote motorizzati. Purtroppo lui ha subito questo incidente, non c'ha la parte di sotto il corpo.
0: Non c'ha il cazzo, sì. Non c'ha il cazzo.
2: No, no, niente.
0: Niente. E come avete fatto a sopravvivere? Diciamo?
2: Quel rapporto di coppia, dici, ma c'è delle dita enormi, c'è delle dita che sono dei cazzi.
0: Bene, bene, bene, noi entriamo.
2: A pennarello sull'indice gli faccio una striscia che sembra una cappella e gli facciamo quello che dobbiamo fare.
0: Jennifer Aniston, ospite oggi a Sbomeriggio Live. Beh, diciamo che il film che ti ha reso famosa, successo tra l'altro enorme al botteghino, è stata Una settimana da Dio nel 2003.
2: Sì.
0: Parliamo di questo film.
2: Sì.
0: Bellissimo.
2: Allora, praticamente sono morta per un flash di eroina.
0: No.
2: Questa è una storia bellissima.
0: No.
2: Io muoio, è proprio un flash di eroina. Mi sto facendo sotto in un parco in provincia di Varedo. E a un certo punto vengo colpita dall'overdose e crepo.
0: No.
2: Crepo e finisco proprio in paradiso. E incontro Dio e dico: guarda, sono morta.
0: Non era così.
2: E lui: guarda, mi spiace che sei morta. Vuoi fermarti qua una settimana e decidere se magari se non è un problema? E io sto una settimana settimana con Dio, no. Dormo a casa di Dio, uso la macchina di Dio, sto là, mangio in cucina di Dio, faccio tutte le cose che normalmente fa Dio, no?
0: Senti Jennifer, se tu dovessi dare un consiglio, no, alle tue fan, Jennifer Aniston, grande attrice, se una ragazza in questo momento ci sta ascoltando e volesse intraprendere la tua carriera, diventare famosa come te, qual è il segreto del successo?
2: Fare culo fica, però mai culo fica, sempre prima fica culo, perché si trasmettono poi i batteri, si infetta.
0: Grazie.
2: Figurati.
0: Jennifer Aniston, a Pomeriggio Live.
2: Qualcuno vuole un bombino?
3: Pomeriggio Live.

0: Bene, che meraviglia, grazie degli applausi. Bentornati a Bestie, il format più geniale della storia. Un'intervista di un'ora con un ospite a chiappa ascolti che ci risponde a delle domande. Pazzesco, sembra un podcast, ma costa come un quiz di Mediaset. Oggi ci è venuta a trovare una mitica donna del settore dello spettacolo, la grandiosa Mara Maionchi.
1: Uè, stronzi di merda, come cazzo state?
0: Mara, so che sei un po' anticonvenzionale nelle espressioni gergali, ma ti prego di mantenere un contegno, che siamo in Rai, mica al Predestino in trattoria.
1: E che cazzo ho detto, scusa? Ho solo salutato quei quattro stronzi che stanno battendo le mani di merda.
0: Vabbè, famo come se non t'ho detto un cazzo.
1: Appunto, non mi asciugare subito i coglioni con ste troiate, che oggi c'ho i coglioni di traverso.
0: Perché? Che cosa è successo, se posso farmi i fatti tuoi?
1: Ma niente di serio, è che ho litigato con quello stronzo di Tiziano Ferro.
0: Accidenti, ma non siete amici da lunga data? Se non sbaglio è un tuo pupillo.
1: Sì, ma da quando gli è venuta a piacere la fica moderna è un po' malmostoso e non gli si può dire più un cazzo.
0: Beh, dipende. Tu sei famosa per essere molto diretta nelle tue opinioni. Dipende cosa gli hai detto.
1: Vabbè, visto che siamo nel programma Sputtana Tutti, vi dico cosa gli ho detto al Ciuccia Cetrioli. Praticamente mi ha mandato la foto della sua nuova vettura. Si sa che io non ci capisco un cazzo di macchine. Allora gli ho risposto che non me ne fregava un cazzo della sua nuova macchina di merda. Allora lui mi ha detto che era un regalo per un amico, al che gli ho mandato la foto del mio buco del culo con scritto auguri. A te sembra un buon motivo per incazzarsi?
0: Beh, non so dove cazzo vivi tu, ma se mi mandano la foto di un bucio de culo al mio compleanno e so pure gay, un pelo me incazzo.
1: Ma non era il suo compleanno, vedi che anche tu non capisci un cazzo, bionda bastarda di merda.
0: Oh, ma non te incazzà?
1: Perché ti sembro incazzata?
0: Giusto un pelo. Ma senti, giusto per cambiare discorso, tu sei nel settore della musica da una vita, hai scoperto e lanciato decine di talenti che hanno anche fatto la storia della musica italiana. Ti va se facciamo una sorta di gioco dove io ti faccio un elenco di nomi e tu mi rispondi con la prima cosa che ti passa per la testa, una sola parola?
1: Ma poi posso andarmene da sta tortura del cazzo?
0: Sì, certamente.
1: Allora partiamo, che cazzo aspetti?
0: Baglioni.
1: Faccia di culo.
0: Vasco.
1: Tossico.
0: La cantante Elodie.
1: Fregna.
0: Nannini.
1: Sbrana Fregna.
0: Sfera e basta. Pappalardo.
1: Squilibrato.
0: Perché squilibrato, scusa?
1: A te Pappalardo ti sembra uno sano di mente?
0: Beh, sì, perché?
1: Vive in canottiera e urla senza un senso logico. Ci hai mai parlato al telefono? Ho dovuto buttare due iPhone per colpa sua. Mi ha sfondato l'altoparlante del viva voce. Una volta mi ha innervosito così tanto che avrei voluto piantargli un pugno dentro la cazzo di giugulare da mammut del cazzo che ha. Non ha un collo, ha il busto di un bambino di 7 anni. È un cazzo di collo deforme.
0: Ammazza, c'è rispetto nell'aria.
1: Colpa mia, ho scorreggiato broccoli.
0: Ma che schifo.
1: Senti chi fa la schizzinosa, che si sente l'alito di dieta chetogenica da qui. Mamma mia, ma cos'hai in bocca? Il buco del culo di una lince.
0: Ma veramente si sente fino lì?
1: Ti giuro, credo di aver perso la capacità di distinguere i colori dall'occhio di destra per colpa delle zaffate.
0: Vabbè, allora ultimi due nomi e ti salutiamo, va bene?
1: Dai, va bene, cazzo, basta che parli di traverso.
0: Annalisa.
1: Mangiargliela.
0: Alessandra Amoroso.
1: Terona di merda.
0: Cugini di campagna.
1: Porco.
0: Mara, ma sei impazzita?
1: Perché, che ho detto? È un cavallo di battaglia di Silvano.
0: Chiudi, chiudi!

0: is the zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105 presenta...
2: Cosa?
1: Lo Zoo di 105 presenta...
2: Un lurido verme, dovrei arrestarti immediatamente.
1: Il tenente Drebin.
2: Cosa?
1: Il tenente Drebin.
2: Cosa?
1: Il tenente...
2: Sono il tenente Frank Drebin, squadra di polizia.
1: Nulla lo può fermare.
2: È vero, per questo ho addosso una bella canna.
3: Pronto?
2: Tenente
3: Pronto?
2: Drebin, squadra di polizia.
3: Pronto?
2: Sono il tenente Frank Drebin.
3: Ah, sì. Pronto?
2: Tenente Drebin, squadra di polizia.
3: Mi dica.
2: Voglio farle alcune domande.
3: Scusi, ma chi è lei?
2: Sono il tenente Frank Drebin.
3: Mi dica.
2: C'è qualche connessione fra lei e l'istituto?
3: Che istituto?
2: Cosa?
3: Tra me e chi?
2: Un lurido verme, dovrei arrestarti immediatamente.
3: Mi arresti, venga a arrestarmi subito.
2: È vero, per questo ho addosso una bella canna.
3: Senta un po', lei ha voglia di scherzare. Allora, stia bene, arrivederci.
2: D'accordo, sarà per la prossima volta allora.
3: Sì, grazie.
2: Grazie.
1: Il tenente Drebin.
3: Pronto?
2: Tenente Drebin, squadra di polizia.
3: Pronto?
2: Voglio farle alcune domande.
3: Di che cosa?
2: C'è qualche connessione fra lei e l'istituto?
3: Tra?
2: C'è qualche connessione fra lei e l'istituto?
3: No, non c'ho niente.
2: Così eviteremo di destare sospetti.
3: Va bene, arrivederci.
2: Cosa?
1: Il tenente Drebin.
4: Pronto?
2: Tenente Drebin, squadra di polizia.
4: Pronto?
2: Voglio farle alcune domande.
4: Chi è lei?
2: Drebin. Frank Drebin.
4: Pronto?
2: C'è qualche connessione fra lei e l'istituto?
4: Ma cosa se ne frega lei, cosa mi rompe le palle?
2: Cosa?
1: Il tenente Drebin.
2: Un lurido verme, dovrei arrestarti immediatamente.
4: Allora, mi dica.
2: Sono il tenente Frank Drebin, squadra di polizia.
4: E allora?
2: Voglio farle alcune domande.
4: E perché mi deve fare delle domande? Mi conosce lei?
2: Niente di cui preoccuparsi. Però se
4: no,
2: fossi...
4: io mi preoccupo proprio. Io ho le persone come voi che rompono i coglioni.
2: Sì,
4: poi se lo chiunque sia.
2: Cosa?
4: Adesso se lei continua, ora vado nell'ufficio postale, lo denuncio, cosa faccio di rompermi i coglioni?
2: Lurido verme, dovrei arrestarti immediatamente.
4: E mi arresti pure immediatamente. Venga, sono nel volo, sono venga. Mi
2: cosa
4: arresti, che poi ci facciamo poi i conti, venga.
2: Che idea brillante.
4: Venga, mi venga a arrestare, che qua c'è dei testimoni. Mi venga a arrestare e vediamo se finisce di rompermi i coglioni.
2: Dove?
4: Mi venga a arrestare.
2: Dove?
1: Il tenente Drebin.
5: Adesso si chiama una delle vittime preferite di Wender. La vecchia veneta, mangia topi, maledetta strega spacca scope.
6: Pronto?
2: Tenente Drebin, squadra di polizia. Voglio farle alcune domande.
6: Mi dica.
2: C'è qualche connessione fra lei e l'istituto?
6: No.
2: Così eviteremo di destare sospetti.
6: Ma, scusi, con chi lei vuole parlare?
2: Cosa?
6: Con chi voleva parlare?
2: Drebin. Frank Drebin.
6: No, ho sbagliato numero allora.
2: Le farebbe piacere cenare insieme? C'è un posticino fuori mano, fanno degli ottimi piatti vichinghi.
6: No, no, non mi interessa, grazie.
2: Niente di cui preoccuparsi.
5: La vecchia bastarda merita un'altra chiamata.
6: Pronto?
2: Un lurido verme, dovrei arrestarti immediatamente.
6: Ma va a farti un metto in culo.
2: Grazie.
7: Radio 105.

0: tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: La Se muoio senza avvisare i miei colleghi, in collaborazione con la Mi rimettono in vita per poi uccidermi loro, così sono soddisfatti, presenta.
2: Presenta.
1: Forrest e cazze.
2: Forrest e cazze.
3: Mamma diceva sempre: la vita è come una scatola di cioccolatina. Marrone come la merda.
2: Forrest e cazze.
1: Un film di Robert Zemeckis. Forrest Katz è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma.
3: Che brutto.
1: Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola.
2: Forrest Katz.
1: Nello stato dell'Alabama, Forrest Katz racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.
3: Mamma diceva sempre: hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non la voglio trombare, che è brutta.
1: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra in Viet Zanz e il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente Zanz, e il suo amore Nanny.
2: E il suo amore Nanny.
1: Con la quale avrà un figlio.
3: Nanny, Nanny, io ti amo, perché non stai con me? Ho aperto anche una ditta di gamberi con il tenente Zanzer alla fine della guerra. Ho dato il tuo nome alla mia barca. Che cazzo devo fare di più? Dimmi tu, dai!
4: Ah, Forrest Katz, a me non piacciono i gamberi. Non mi è mai piaciuto il pesce d'acqua. A me piace il pesce di terra.
3: A me, guarda che ti do quello rosso, quello gambero rosso ti do a te. Ti fa bene, quello grosso.
4: E il tuo?
3: E il mio, intanto lo vogliono tutti e tu non lo vuoi. Prendilo.
4: No, no.
5: E va a fangù.
1: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane.
2: Giovane.
5: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la solda. Ah, davo dai! Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. Ah, davo dai! 10 a lui, 1000 a me. Sembra la solda, la solda, la solda, davo dai!
1: Forrest Katz nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
4: Forrest, tu sei stupido,
3: sì. Sei
4: ignorante,
3: sì.
4: Però, vabbè, vengo con te.
3: Vieni con me, vieni con me. Con me starai bene, culo aperta. Raindrops are falling on my
1: head. Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
6: È dietro l'angolo, è dietro l'angolo.
1: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanz.
3: Porco Giuda Nascaro, proprio a me. Con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo sta morendo sta cazzo, no, come che sia.
4: Non preoccuparti, tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa, così sarai felice. Sempre che tuo figlio, perché qua mica si capisce,
3: No.
5: Che te ne frega, Forrest, tanto hai la solda. Non fare il romantico, questa è una zozza.
2: Questa è una zozza.
1: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane. Ma
3: Che bello, figlio mio, che bello. Dimmi qualcosa, parli. Ah, Madonna, che bello, meraviglioso. Ho fatto un voto. Dicevo sempre: se avrò un figlio, lascio tutta l'attività. Lascerò tutto al tenente Zanza, quel figlio del zoccolo. Parlo, figlio mio, parlo, dimmi qualcosa, parli.
7: papà, dammelo sold. Papà, dammelo sold. Dammelo sold. Andavo dai, subito, dammelo sold.
3: Tu non sei mio figlio, ricordati. Non sei mio figlio. Tu non sei. Tu sei un figlio di puttana.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wender Splendor, presenta
2: Pene l'energia.
3: Oh.
2: Pene l'energia.
3: Oh.
2: L'elettricità.
3: Oh.
2: Che non costa un cazzo. Ah.
3: Oh.
4: Pronto.
5: Buongiorno da Pene l'energia. Questo servizio è gratuito. Farà risparmiare fino al 50% sulla bolletta di luce e Pene l'energia. Questo servizio è gratuito. Farà risparmiare fino al 50% sulla bolletta di luce.

0: di luce e gas.
1: No, mio figlio sta nell'energia.
0: E se desidera proseguire, dica, voglio spendere meno, seguito dal tasto.
1: No, c'ho mio figlio che lavora nell'energia.
0: Bene.
1: Grazie.
0: La sua prossima bolletta sarà di euro, 596,40 centesimi.
1: 596?
0: Se è soddisfatto della sua
1: scelta.
0: Bene.
1: Ma vaffanculo.
0: Brutto pezzo di merda.
1: 590.
2: Penel Energia.
3: Oh.
1: Sì.
0: Buongiorno da Penel Energia. Questo servizio è gratuito.
1: Sì.
0: Farà risparmiare fino al 50% sulla bolletta di luce e gas.
1: Sì.
0: E se desidera proseguire, dica, voglio spendere meno, seguito dal tasto 1.
1: Vorrei spendere meno.
0: Bene. Prego effettui la sua selezione. Per abbassare la bolletta, con il sistema corrente sicura, Penel, confermi l'importo della sua ultima bolletta.
1: Devo guardare, non so dove l'ho messa, me l'ha messa via mia nipote perché io vedo male, non vedo.
0: L'importo era fra i 20 e i 40 euro? Dica.
1: No, di più.
0: L'importo era fra i 40 e i 100 euro? Dica sì.
1: Di più.
0: Dica sì.
1: No, non dico sì, perché non era così.
0: L'importo era superiore ai 100 euro, ma inferiore alle 15.000 euro?
1: Oh, per carità, magari li avessi.
0: Benissimo.
1: Magari.
0: Ha con sé il numero del contatore?
1: No, non vedo.
0: E se
1: faccio
0: non
1: fatica.
0: Ha con sé il numero del contatore, dica, chi se ne frega?
1: No, non dico così.
0: Bene. Il sistema sta calcolando la prossima bolletta.
1: Va bene.
0: Intanto le ricordiamo che sul sito www.fumagazzi.it ci sono i nuovi orologi. Il sistema sta calcolando la prossima bolletta. La sua prossima bolletta sarà di euro 596,40 centesimi.
1: Non esiste.
0: Se è soddisfatto della sua scelta riattacchi, oppure rimanga in linea per poter parlare con un operatore.
1: Sì, va bene. Non esiste. Non fate trabocchetti perché vi parte le denunce.
0: Rimanga in linea per non perdere la priorità acquisita.
1: Sì, sono in linea.
0: Bene. Le ricordiamo che è uscito il nuovo singolo di Wender su Spotify.
1: Sì.
0: Gli operatori sono momentaneamente occupati, lo smaltimento della sua chiamata è previsto a Pasqua. Noi, di Penel Energia, richiamiamo subito i nostri clienti.
2: Penel Energia.
3: Oh.
1: Sì.
0: La sua richiesta è andata a buon fine.
1: No, non ho fatto nessuna richiesta.
0: Brutto pezzo
1: di merda.
0: Per
1: nessun motivo non ho fatto nessuna richiesta.
0: La sua richiesta
1: non c'è
0: è andata
1: nessuna
0: a buon
1: richiesta.
0: Fine.
1: Non c'è nessuna richiesta.
0: Confermi l'importo. Grazie e buona Pasqua.
2: Penel Energia.
3: Oh.
2: Penel Energia.
3: Oh.
2: L'elettricità che non costa un cazzo.
3: Oh. Only for you. The zoo. This is the zoo. This is the zoo.
4: È tutto pazzo.
3: This is the zoo. This is the zoo.
4: È bellissimo.
3: Vai dai.
5: Ciao bambini. Finalmente è uscita Bim Bim Bim Compilation Volume 1, la prima compilation digitale disponibile su tutte le piattaforme streaming, con il meglio delle canzoni dei cartoni animati preferiti e anche le canzoni del nostro mitico karaoke. Scaricatele e cantatele a squarciagola, bellissime canzoncine per tutti i bambini come...

0: solo canzoni per bambini dicono le parole brutte.
1: Mariannina, non te lamentare sempre. Senti, c'è anche la canzone per te.

0: rompe coglioni!
1: Uè, Mariannina, ma che so ste parole? Su, bambini, correte a scaricare e fate tanti stream di... Bim Bim Bim Compilation Volume 1! Così il vostro Giuseppone si compra due posti di Stoccarda con gli interni rosso sangue di innocente!

0: Lo Zoo di 105.
1: Bene, benissimo, il caso di oggi ci regala, ancora una volta, l'onore della presenza dell'uomo più bello del mondo, lo Sean Penn senza occhiaie, il Kevin Spacey senza stempia, il George Clooney senza cazzo in culo, l'unico, inestimabile, il super bellissimo, signor Infausto! Spellatevi le mani per il signor Infausto, dai porco! Dai!
2: Grazie mio pubblico, grazie signor giudice. E pensare che questa settimana ci è mancato poco che non riuscissi a commettere il mio reato, una roba...
3: Potevi anche non commetterlo, figlio di puttana!
1: Oddio, un demone travone! Muori, creatura immonda, scossa!
3: Porca, ma come fa a farmi male anche se ho la forza?
2: Ma non si spaventi, signor giudice, non lo riconosce, è il signor Ercolone, eh.
1: Ah, è vero! Ma ci dica, signor Ercoglione, perché ha la voce di un brasiliano con la minigonna, figlio di grandi puttane?
3: È colpa di questo criminale, mi ha trasformato la voce in quella di Darth Vader!
1: Geniale, genialissimo, signor Infausto. Lei riesce a stupirmi ogni giorno di più. E ci dica, come mai ha trasformato la voce del signor Erculone in quella di Darth Vader di Guerre Stellari?
2: Boh.
1: Mi sembra una spiegazione più che sufficiente.
3: Ma come più che sufficiente? Questo mi ha rovinato la vita. Ho perso il lavoro per colpa sua. Voglio un risarcimento.
1: Vuole un risarcimento? Il risarcimento lo vuole. Eccolo qua, un altro risarcimento. L'ha scosso! Bene, ho sentito abbastanza. Questa corte si ritira per tirarsi un rigone di bamba proprio,
3: Linea dei nasi,
1: Linea la pubblicità.
3: Questa voce mi fa cattivo.
4: Ehi tu, hai per caso il vizietto di masturbarti 36 volte al giorno?
5: Sì, guarda, non riesco a fermarmi.
4: Vorresti fermarti?
5: Sì, ma non riesco, è più forte di me.
4: Tranquillo, ho la soluzione per te. Da oggi arriva il pube di Rubik. Sì, il pube di Rubik è il primo cubo di Rubik costruito attorno al tuo sesso, che non potrai toccare finché non l'avrai risolto.
5: È proprio quello di cui avevo bisogno.
4: Bene, il pube di Rubik. E da oggi anche tu potrai dire...
5: Mi sono fatto una se...
6: Ma allora sei un genio.
1: Il caso di oggi vedeva quella merda trifolata del signor Erculone accusare ingiustamente il super splendente signor Infausto di avergli trasformato la voce in quella di Darth Vader di Guerre Stellari. Ascoltate le testimonianze, questa corte... Questa corte...
2: E vai, tanto già lo so!
1: Assolve il signor Infausto con pompino accademico!
2: Merda!
1: E condanna il signor Erdito al peperoncino nel culo alle seguenti pene. Allora, un anno di reclusione nel frigorifero di Bear Grylls. Obbligo di infilarsi nel culo una ruota di un tiro ogni volta che gli squilla il cellulare. Fa male. E infine lo condanna a un'operazione chirurgica per cambiare di posto tra loro l'esofago e il colon. Così è deciso, l'udienza è tolta! Signore Erculone, posso dire una cosa?
7: Sono tua madre.
3: Allora sei puttana.
1: No, scossa.
3: Addio delle città. Sei sempre un...
8: Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
9: Radio 105.
10: Lo Zoo di 105.

0: merdosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo, James Bo, agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è? Ma
4: sono... No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è coordinati?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è? Le lenzuola.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, tamo fuori, chi tamo morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb. Io mi chiamo Caleb. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono depilate!
7: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, le astronavi, la Range Rover Vogue e Kalec Nikos! E Kalec Nikos! E Kalec Nikos!
9: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Ad avadè come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Ad avadè sta zoccola!
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
11: Calmati che
6: ti metto due dita negli occhi, calma.
11: Eiaculatore precoce?
6: Cinese di
11: Leon-san! Leon-san!
6: Sì.
12: Tutto questo tempo per prenderla nel c***o. Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
6: No, no!
12: Vieni qua!
6: Tu all'italiano non
12: vieni
6: puoi
12: fare! Vieni qua,
6: Leon-san! Non cinese!
12: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolga la cela!
11: No, figlio puttana!
12: Metto la cela! Tolga la cela!
6: Oh, è buono, Schneiss, è buono!
13: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
6: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
14: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
6: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
14: Hop hop ghiaccio.
6: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Capotino per la ciolla.
15: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta e insoddisfatta come Berlusconi alle elezioni?
6: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
16: Zio Gadget, è una tragedia!
6: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
16: Ma che fai, zio? Disegni?
6: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
16: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
6: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
13: L'ispettore Gadget.

0: is the zoo, only for you.
1: Hanno iniziato coi panzoni e gli obesi. Poi sono arrivati quelli coi piedi deformi. E infine, un esercito di poveri cristi funestati dai parassiti. Morbidi, secrezioni, deformità, devianze sbattute in palinsesto oltre il limite del body shaming per farti sentire più normale. Anche quest'anno la TV satellitare è pronta, ancora una volta, a scavalcare la barriera del disgusto e della pietà cristiana con un nuovo programma su scherzi della natura e scarti della società. Il professor Klaus Schiffer conduce Gente mostra, quella coi problemoni. Gente mostra.
2: Ci troviamo a Zurigo. Sulle sponde del lago omonimo vengono calate in acqua le gabbie di ferro con gli evasori fiscali per sfamare pesci ed uccelli. Nello studio del dottor Schiffer, invece, arriva la signora Lulla Lalla Mezzopirito, che lamenta un disturbo intimo tanto grave quanto ignoto alla scienza e, per questo motivo, viene invitata ad indossare un lungo grembiale con in evidenza la scritta «Cesso inchiavabile».
3: I miei genitori mi hanno educata molto cattolica e quindi, avendolo utilizzato l'ano per rimanere vergine fino all'altare, non mi ero mai notata che avevo un problema alla cocchina. Purtroppo la prima notte di nozze sia mio marito che i quattro dell'orchestra spettacolo Manuel e gli onesti che c'erano nel letto mi hanno scoperto che ero mostro. È stato molto trauma. Infatti non lo abbiamo messo nel video del matrimonio.
2: Il caso in esame sembra subito disperato, come la Sampdoria di quest'anno. Ma grazie ad un finto crowdfunding per i bambini poveri dello Sri Lanka, la signora Mezzopirito riesce a pagare il ricovero nella clinica del dottor Schiffer che, vista l'ottima stagione, investirà tutto il denaro nell'acquisto di grossi tartufi di cui va ghiotto.
4: Dopo quasi 40 anni che squarto gente per denaro, non pensavo che avrei mai potuto provare ribrezzo davanti alla fregna. E invece questa mostra bacia pile è l'olocausto dell'erezione. Praticamente la paziente affetta da una patologia che potremmo definire fica sonagli, cioè la sua vagina è così secca che fa rumore di nacchere quando salta, corre o cammina e va pure fuori tempo, cazzo! Non ci esce nemmeno uno straccio di flamenco, porca Toyan!
2: Come elegantemente rilevato dal dottor Schiffer, infatti, le piccole e grandi labbra della signora Mezzopirito sono così disidratate che, sbattendo le une contro le altre, producono un rumore raccapricciante, una deformità che è costata alla paziente prima il divorzio e poi il ban a vita da Tinder e Badoo, dopo le ripetute lamentele di un centinaio di amanti occasionali.
5: Dai, spogliati che sono arrabbiatissimo!
3: Sì, anche io! Fornichiamo, dai! Sono la tua peccatrice!
5: Ma che cazzo è sto rumore?
6: Oh, Cristo! Ma cos'hai lì? La chela di un granchio! Aiuto! Aiuto, Capitan Findus! Aiuto!
7: Aiuto!
6: Che schifo! Surimi!
7: Sushi scaduto!
3: Ehi tu, dentro l'armadia? Sei ancora lì? Guarda che ti sento che piangi.
6: Ti prego, non mi mangiare! Mostro!
2: L'equipe del dottor Schiffer si mette subito al lavoro e grazie a raffinati strumenti di precisione, fra cui una pialla, uno scalpello e diversi rotoli di carta vetro, riesce ad ottenere un primo parziale successo e anche a creare un bello spirito di squadra usando l'ano della paziente come voragine in cui piantare la bandiera dei soldatini.
4: Sarebbe scorretto dire che la signora Mezzopirito è completamente guarita, ma anche chiamarla signora è un insulto a Darwin e alla teoria dell'evoluzione. Comunque, con un po' di chirurgia plastica e un paio di elettroshock che mi performano alla grande su TikTok, adesso la sua fica di legno non fa più rumore di nacchere. Così l'ambasciata spagnola non ce la mena più che gli rubiamo le tradizioni. Sti cazzo di mangia paella!
2: Dimessa dalla clinica, la signora Lulla Lalla Mezzo Pirito può finalmente riaprire il suo profilo Tinder e sperare in una vita sessuale completa ed appagante. Anche se, per un effetto collaterale dovuto al riscaldamento globale, il suo clitoride, adesso, fa rumore di metal detector.
8: Dai, vieni qua che sono arrapatissimo.
3: Sì, dai, becchiamo. Ma hai per caso delle monete in tasca?
8: No.
3: Orologio, chiave di casa, fede nuziale, catenina?
8: No, assolutamente, perché?
3: No, niente. C'ho, sai, l'allergia ai metalli e...
8: Ah, ho una piastra d'acciaio nel cranio. Un vecchio incidente.
3: E che cazzo di sfiga.
6: Ti sta bene, mostro?
3: Prima o poi dovrai uscire dall'armadio.
6: Aiuto! Aiuto! Mostro!
1: Gente mostra, quella coi problemoni. Gente mostra.

0: Ciao bambini! Bentornati a una nuova puntata di Bim Bim Bim! Oggi la nostra Mariannina ci leggerà una poesia e tutti le faremo gli applausi e i complimenti!
1: Ma Giuseppone, io non ho nessuna poesia!
0: Ma come Mariannina? Ma che bambina delle elementari sei se non hai una poesia da leggere? E che cazzo?
1: Ma io non lo sapevo che ci avevo da leggere una poesia! E poi non le so fare le poesie!
0: Mannaggia! Adesso mi fai saltare il blocco in puntata e Gesù si arrabbia!
1: No, non voglio che Gesù si arrabbia con me!
0: Troppo tardi, Mariannina! Adesso guardiamo il cartone animato e mentre tutti si divertono, tu scrivi una poesia e la leggi quando finisce, altrimenti stasera niente cena!
1: Ma la sera non c'è mai la cena! Dici che i bambini poveri dell'Africa non hanno la cena e noi dobbiamo fare come loro per solidarietà!
0: Ah, già! Allora compro la cena per tutti gli altri e tu ci guardi mangiare, va bene?
1: No, scrivo così mangiamo! Ho tanta famina!
0: Mamma mia, Marianni, come sei viziata! Vabbè, dai, adesso scrivi e poi vediamo! Intanto guardiamo una nuova puntata di I Mamma!

0: Il mio nome è William. Amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Nessuno conosce la mia vera identità, perché sono un maestro del travestitismo. Fin da quando a 12 anni mi sono messo le scarpe col tacco di mamma. Ora la mia missione è convincere quel bruto di Skeletor a rifarsi gli zigomi, oppure sottoporsi ad un intervento di plastica al viso, perché quel tipaccio vive una vita infernale con quell'aspetto imbarazzante. Ah, che orrore, devo rifarmi il colore, si vede la ricrescita. Chissà se trovo posto da Tony e Guy.
1: Ehi, mamma! Cos'è questo rumore che proviene dalle segrete del mio castello infernale demoniaco del male?
0: I will survive.
1: Ma porca di una lurida checca di un'imamma! Che cazzo ci fai tutto nudo a ballare questa merda nelle mie segrete?
0: Oh, amore, sei qui. Scusa, stavo facendo un po' di ordine top in questo postaccio. Se devo venire a vivere da te, voglio che il nostro nido sia una super bomba, top. Ti piacciono i puff che ho messo davanti al divano?
1: Spegni questa merda!
0: Preferisci un po' di lounge, così ci coccoliamo. Ma amore, ma sei impazzita? Mi hai sparaflesciato il bungalow Lofsen. E guarda che disastro ci avevo appena pulito.
1: Brutta checca del cazzo! Ma come cazzo ti è venuto in mente di venire qui nel mio castello con la tua merda colorata a rovinarmi le tremende segrete del male? E questo che cazzo è?
0: Ma come cos'è? È Ginevra, il mio pomeranian nano. Amore mio, ti sei spaventata, su! Fai le coccole al nuovo papà.
1: Nuovo papà? Ma che cazzo stai farneticando? Ma non avevi una tigre cacasotto verde a strisce gialle?
0: Ma amo, mi meraviglio di te. Sai che ho un'anima green. Non terrei mai un animale selvatico in cattività. L'ho liberata nel suo habitat naturale, così che possa vivere libera. E adesso c'è questa piccola pallina di pelo che mi fa tante coccoline. Vero Ginevra di mamma?
1: Ma basta! Ti do 2 minuti per uscire dal mio cazzo di castello e portare via tutta la tua merda!
0: Adoro quando sei così stronza.
1: Che stai facendo?
0: Adesso rilassati, amore. Ti piace, Skelly?
1: Ma che schifo.

0: Eccoci ritornati in studio. E adesso è il momento della poesia letta dalla nostra Mariannina. Su, Mariannina, leggici la poesia. Come si intitola?
1: L'ho intitolata Giuseppone.
0: Già il titolo mi garba. Bene, mi hai dedicato dei versi, che onore. Leggi, leggi.
1: Giuseppone è un signore col pancione. Giuseppone fa il cattivone, ma a volte è simpaticone. Giuseppone è il nostro nuovo zione, così come ha detto il buon signore. Giuseppone, Giuseppone, per noi tutti bambini sei un gran...
0: coglione!
1: No, non finisce così!
0: Sì, ma hai già strappato le palle, Marianni! Sono un coglione che te sto pure a dare spazio! Dai, torna a sedere per terra sul cemento magico che chiudo sta lagna di puntata! Hai rovinato l'umore, cazzo! Sì, sì, piagni che stasera poi ridi quando mi vedi sbranare un McDonald's e tu muta! Quanto so stronzo! Ciao bambini! Alla prossima puntata di Bim Bim Bim!

0: Siamo ancora qui oggi sera ad un nuovo appuntamento azione con lo squartamento delle persone che si fanno le coltellazioni. Oggi siamo ancora sul pezzo, dico schifo, che ha nel sangue, ma poi sarà successo realmente che la figa puzza. Andiamo subito a Beppe Giorgio con il nostro inviato Francone, che dice che dice boh, dice che dice bobo, dai, che frigge la linea alla linea. Sentiamo!
1: Sono le 3 del pomeriggio e a casa del signor ladro puttano detto Ciucciacaz si stanno svolgendo i preparativi per festeggiare l'anniversario dall'operazione di amputazione del fratello siamese attaccato per il pene. Proprio mentre il signor ladro puttano detto Ciucciacaz sta appendendo un festone recante la scritta «Finalmente due cazzi», irrompe nella stanza una figura minacciosa, armata di abbondanti libagioni a base vegana.
0: Ma si sta bene qui, eh? Questo è perfetto, lo appendo qua. Magari ci gonfio qualche palloncino a forma di minchia che fa sempre festa. Ma piace, quanto mi piace essere organizzatissimo. Tingo zo merda, cane bastardo. Oh, chi sei?
1: Il signor ladro puttano, detto Ciucciacaz, non ha nemmeno il tempo di capire chi sia il suo aggressore, che si ritrova tramortito da una grossa fetta di seitan racchiusa in una borsa di lenticchie secche. E un attimo, ed è a terra.
0: Che vuoi? Che sei? Perché puzzi fortissimo di verdura bollita? Ah! Oh, che schifo il seitan!
1: I minuti volano come secondi, mentre il signor ladro puttano viene praticamente obbligato a divorare circa 56 kg di pietanze vegane, tra cui ravioli vegetali, ripieni di broccoli ed incredibili porzioni del famigerato hamburger vegetariano a base di ceci e fagioli.
0: Basta! Basta! Perché mi fai questo? No!
2: Mangia! No. Mangia, mangia!
0: Voglio la costina di maiale!
1: È tardi ormai, il signor ladro puttano detto Ciucciacaz muore fra atroci strappi anali dovuti ai gas intestinali che fuoriescono violentissimi per colpa dell'ingestione di abbondantissime dosi di fibre e legumi.
0: Oh! Oh! Oh, la panza! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh!
1: Oh! Oh! Ma la tragedia ulteriore si consuma a distanza di 2 ore, quando la moglie del signor ladro puttano, rientrando a casa, si rende conto del tremendo odore di scorreggia ai broccoli che fuoriesce dall'appartamento e, involontariamente, fa partire una scintilla, immettendo la chiave di casa nella serratura. La deflagrazione dovuta ai gas intestinali che hanno saturato l'appartamento è immediata, è mortale. La palazzina crolla su se stessa, inghiottendo parecchie vite umane. In una tremenda nube di merda.
3: Che puzza di broccoli scorreggiati! Come se qualcuno avesse ammazzato mio marito col cibo vegano, ma prima tramortendolo con il famigerato seitan. Inserisco la chiave e faccio una scintilla involontariamente. Ah, porca te!
1: Gli inquirenti brancolano nel buio e stanno interrogando tutte le galline di un pollaio adiacente. Forti sospetti ricadono sul cadavere che pare avesse degli asti con se stesso e volesse farsi fuori, ma staremo a vedere.
0: Bene, bravo, bravo scorreggiaciano, Milli Carlucci, richiesta che patataro la fica. Mi spiace che non abbiate il mio mento, ma sotto safante e ci sballo. Ora capiamo che fare con questa matita, fissiamola. Bene, bene, bene. Avete visto? Non si è mossa. Sigla prima che partano le mani. Dai!

0: bambini! Ciao Mariannina, ma che faccetta triste che hai?
1: Sì, perché mi manca la mia casina e i miei giocattoli.
0: Mamma mia, che anima consumista! Sei così piccola e pensi solo ai giocattoli!
1: Ma sono tanti giorni che siamo qui dentro alla TV e io voglio andare a casa!
0: Ecco, tieni! Così giochi e non mi fai la tristona che mi rovini la trasmissione! Sai quanto è costata a Gesù questa trasmissione? Non vuoi far arrabbiare Gesù, vero?
1: Ma perché Gesù c'ha la TV?
0: Minchia, tra radio, televisioni e mani dentro mezza economia internazionale! Sai Gesù col Vaticano quanto pia?
1: Che significa Giuseppone?
0: Dai, Mariannina, gioca con sta bambola di pezza e non mi romper cazzo!
1: Cazzo che?
0: Cazzempo! Non c'è cazzempo che dobbiamo mandare il cartone! Vai regia con i mamma!

0: Il mio nome è William. Amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Nessuno conosce la mia vera identità, perché sono un maestro del travestitismo, fin da quando a 12 anni mi sono messo le scarpe col tacco di mamma. Ora la mia missione è far innamorare di me quel tipaccio di Skeletor, che, anche se c'è una mezza frequentazione, sembra non voler proprio sentir parlare di qualcosa di più serio. E poi anche io frequento ancora il mio ex Fisto, ma lui non sembra essere geloso. Che barba!
1: Imamma!
2: Che due coglioni con sti messaggini! Possibile che quella cazzo di checca non abbia altro da fare che mandarmi 600 selfie mentre si prova dei vestiti? E basta, cazzo! Adesso ti spengo, così non mi martorizzi più le palle. Finalmente un po' di pace in questo castello di merda. Adesso vado a finire finalmente il mio progetto malefico per distruggere Eternia e cancellare per sempre tutte quelle facce di cazzo paladini di sta minchia.
0: Oscheluccio, sei in casa?
2: Oh, porco...
0: Ehi, ma cosa sono ste parole da grezzone? Sai che non è top la blasfemia? Lo dice anche Vanity Fair, che chi impreca non al top negli inviti ai party esclusivi. Vorrei mica saltare la Fashion Week di dicembre, vero? Sai che le mie nemiche non vedono l'ora di dire che il mio boy non è uno da feste top.
2: Ma che cazzo stai blaterando, Non ho la minima idea di cosa cazzo sia la Fashion Week di sto cazzo. E poi in casa mia bestemmio quanto mi pare. A proposito di casa mia, chi cazzo ti ha autorizzato ad entrare così senza nemmeno chiedere il permesso?
0: Mamo, ti avrò mandato 1000 messaggi troppo top e tu nemmeno una rispostina, mi sono preoccupata. Così sono corsa a vedere se ti era successo qualcosa. Magari potevi essere stramazzato a terra in seguito ad un malore. Ero preoccupata per te.
2: Ma perché parli al femminile, sei un cazzo di uomo Cristo? E poi se non rispondo è perché mi stai troppo addosso.
0: Ho capito. Finalmente mi è tutto chiaro.
2: Oh, finalmente hai capito che...
0: Che non riesci ad accettare che mi vedo ancora con Fisto, ma solo da amici, e fra noi non c'è più nulla. Mi stai punendo per questo.
2: Ma che cazzo stai dicendo?
0: Mi spiace se la cosa ti fa soffrire, Skelly.
2: Ma hai battuto la testa?
0: Amore mio, che bello sentire che ti preoccupi per me.
2: Ma non ci penso proprio.
0: Il fatto stesso che pensi che io possa ferirmi mi riempie l'anima, come un cucciolo accudito dal suo padroncino.
2: Adesso vomito.
0: Credo che il modo migliore per tornare in equilibrio sia farlo.
2: Andarsene subito?
0: Certo che no.
2: Che stai facendo? Fermo, non sono solo.
0: Ti piace, Skelly?
3: Skeletor, porto notizie da Eternia.
2: Oh, cazzo. Beastman, posso spiegarti tutto?
0: Skelly, chi è questa troia?
3: In che senso troia?

0: piaciuto il cartone con i ricchi.
1: I ricchi che?
0: Ricconi, sono pieni di sordi, vivono nei castelli, non l'hai mai visti, Mariannina?
1: Senti, Giuseppone, questa bambola di pezza che mi hai dato puzzina un po'.
0: E allora se non ti piace ridammela, che il mio cane si sta già prendendo male che gliel'ho levata da sta cesta.
1: Ma che schifo, è una bambola del cane!
0: E beh, che ragionamento mi fai, Mariannina? I cani sono come i bambini. Su, alla prossima puntata di Bim Bim Bim! Ciao bambini!

0: Only a 105.
1: Hanno iniziato coi panzoni e gli obesi. Poi sono arrivati quelli coi piedi deformi. E infine, un esercito di poveri cristi funestati dai parassiti. Morbidi, secrezioni, deformità, devianze sbattute in palinsesto oltre il limite del body shaming, per farti sentire più normale. Anche quest'anno la TV satellitare è pronta, ancora una volta, a scavalcare la barriera del disgusto e della pietà cristiana con un nuovo programma su scherzi della natura e scarti della società. Il professor Klaus Schiffer conduce Gente mostra, quella coi problemoni. Gente mostra.
2: Ci troviamo a Zurigo, l'operosa città della Svizzera tedesca, dove la gente è così ricca che può ancora suicidarsi col gas. Nella clinica del dottor Schiffer è tutto un viavai di pazienti che entrano speranzosi in una guarigione e di sacchi neri con la zip che escono clandestinamente dal retro. Uno di questi forse un giorno conterrà il cadavere del signor Pistola Megacoccige, che oggi si appresta ad affrontare la sua prima visita.
3: Pensavo che per la malattia mia non ci fosse una cura. Poi... che cazzo? Poi un giorno ho incontrato il dottor Schiffer in un locale dei scambisti e... via! Via! Via! Dicevo, i scambisti... E mentre si faceva mia moglie, la mascherata capra... Mi ha detto, ah, via, via, uccellaccio e malavuglia, ciò, via. Mentre faceva mia moglie mi ha detto che per 50.000 franchi ci pensava lui. Sono tanti soldi e non sapevo dove trovarli. Per fortuna mi ha consigliato lui un usuraio di fiducia, mentre c'aveva l'orgasmo. E adesso ce li ho i soldi. È proprio un luminare questo schifo. Va via, vai rotto il cazzo, vai via.
4: Mostro!
2: La patologia che affligge il signor Megacoccige appare subito grottesca e imbarazzante, come Madonna quando pubblica i selfie ignudi. Un'anomalia genetica che richiede l'approccio congiunto di un dermatologo, uno zoologo, un biologo marino, più un barman acrobatico e ben due nani biscazzieri, per rendere meno noiosa la vita in laboratorio.
5: Non facciamone un mistero. Per quanto mi riguarda, il paziente dovrebbe essere liberato nella brughiera con massimo una trentina di secondi di vantaggio sulle mute di cani da caccia. Dopodiché, pum, pum, il primo che lo prende si tiene la testa come trofeo. Tuttavia, il giuramento di Ippocrate mi impone di fare una diagnosi che è la seguente. Il signor Megacoccige puzza di pesce morto e quindi attira i pellicani come una balena putrefatta. E adesso fatemi aprire le finestre, che c'ho lo studio che sa di latrina del Titanic!
2: Per un motivo ignoto alla scienza, infatti, le ghiandole sebacee del signor Megacoccige emettono un particolare feromone che attira i grandi uccelli marini anche a diverse miglia di distanza. Una deformità che impedisce al paziente di avere successo con la sua attività di cocchiere di carrozze nei pressi del Colosseo.
3: Abbiamo provato di tutto. Acupuntura, raggi X, lo schiaffo del soldato. Ma via! Via! Uccello del merda, via! Tutto, abbiamo provato tutto, ma niente da fare. I pellicani mi aggrediscono, come nei film di Hitchcock. Ma almeno adesso, per altri 20.000 franchi, la clinica mi ha fatto il porto d'armi e mi ha dato un fucile a piombini. Così almeno posso pisciare in pace nelle aiuole, porca caccia puttana. E basta, vai rotto il cazzo, te, cerca da contraerea, struzzo. Yeah. Merda con le armi.
4: Mi è mancato, mostro!
2: Dopo una serie di approcci infruttuosi, l'equipe del dottor Schiffer decide di mettere il signor Megacoccige a marinare nel vino bianco, allo scopo di mitigare il suo insopportabile olezzo di pesce decomposto. Una tattica di sopravvivenza che permette ai clinici di guadagnare altro tempo prezioso e di ripulire gli strumenti dallo sterco di pellicano.
5: Alla fine, la soluzione più adeguata alla patologia del paziente ci è sembrata metterlo in forno e mangiarcelo. Ma il nostro pool di avvocati ce lo ha fortemente sconsigliato. Maledetti burocrati del cazzo! Così, dopo vari test, abbiamo scoperto che i pellicani odiano il mais e quindi gliene abbiamo impiantato un germoglio nel culo. La pianta ha radicato e fruttificato con successo. Solo che adesso, quando il paziente scorreggia, partono i popcorn. Vuole assaggiare? No? Meglio! Perché sanno di merda!
2: Grazie alla seria ricerca scientifica del dottor Schiffer, il signor Megacoccige oggi può condurre una vita normale, libera dagli assalti dei pellicani. Anche se, per ragioni ancora da chiarire, adesso la sua urina è un richiamo sessuale irresistibile per i pachidermi.
3: Sono guarito, che bello! Va che mi faccio due gocce contro l'albero. Tanto che arrivano i turisti. Oh, ma che cazzo è sto rumore? Porca troia, l'elefante! Oh, lasciami stare! Oh, almeno due preliminari!
0: Oh, mando cazzo cori! Mostro!
1: Gente mostra, quella coi problemoni. Gente mostra.
6: Radio 105.
7: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione 1 pomeriggio. Come sta?
8: Come sta? Come sta? Come sta?
4: Come sta? Merda!
7: Però.
4: Però.
7: Però.
4: Però.
7: Però.
4: Però.
7: Però.

0: superò.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangola non la fanno che mi pare a Bretagna sulla cipalla così.
1: Però this is the
2: Zoo. Ed è finalmente fumata bianca, fra pochissimo conosceremo il volto del nuovo Papa. Ma attenzione, attenzione, dalla balconata sta uscendo qualcuno.
3: Fratelli e sorelle, sono il cardinale che deve annunciare il nuovo Papa, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. So che vedendomi in molti hanno gioito, perché un po' tutti speravamo di avere finalmente un Papa nero. Ma ahimè, no. Oggi sono qui solo per presentarvi l'erede di San Pietro. Quindi, senza alcun indugio, mostriamola al mondo. Ecco a voi, Papa Leone. No, non il 14°. Papa Leone di Lernia. Habemus aut.
4: Aut, fratelli e sorelle carissimi. Questo è il primo saluto del vostro nuovo Papa. Nessuno ci credeva, ma Leone è popolare, anche al Vaticano. Sono il primo Papa di Trani. E adesso andate a fanculo tutti quanti. E ora un piccolo omaggio a tutti quelli che non avrebbero mai scommesso una lira che Leone poteva fare pure il Papa. Son terrone, meridione, mi son preso il papato e son pappone. Estrema unzione, io sono resuscitato.

0: estrema unzione. Io son resuscitato, son leon. Auts, pure papa dovevo diventare.
1: Lo Zoo di 105.
2: Geova Beach Party.
3: Fi fu fa ragazzi, come al solito sono qui il vostro profeta a portarvi un'altra carrellata di grandi verità contro la premiata Forneria Marconi degli Illuminati. Voi intanto non fermatevi, sradicate le radici delle querce e rubate i motorini. E allora cominciamo con le grandi verità. Pronti? Allora, il Meffico non è veramente tutto ocra come si vede in Breaking Bad. Piano piano piano, sono carico. Quando forpaffo infulto il coglione che sta davanti e va lento, ma se uno mi forpaffa lo mando a fare in culo a sto fumaker della minchia. Netflix non lo faccio, ma poi lo scrocco al mio amico. Fatevi dare la password, ragazzi. Compro un sacco di libri, ma non ne leggo neanche uno. Faccio fatica ad arrivare a fine mese, ma il nuovo iPhone lo compro. Alfine compro due. Allora, siamo tutti

0: sempre pronti. Io lo fo che non fo, non fo lo anche quando, anche quando, anche quando fo le cuore amore. E adesso una canzone, ragazzi, una canzone per rivelare la folutissima verità del mondo segreto, gelosamente custodito dal circolo segreto, degli stregoni illuminati segreti, controllori del mondo segreto. Questa è la verità. Il feffo è davvero così bello? Spoiler, no! E sapete il perché?
1: Perché?
0: Ve lo dico io! Vai, maestro!

0: This is the zoo, only for you.
1: Rai Charles, il canale per non vedenti della Rai, presenta Che Dio ci aiuti. Trasmettiamo ora in onda una versione per non vedenti. Una voce narrante accompagnerà i radioascoltatori nella comprensione delle vicende con una puntualissima descrizione delle parti non dialogate. Buon ascolto! Buon ascolto! Rai Ficco, in collaborazione con Produzioni Production, presenta Gli Apocaliffi. I protagonisti: Dino Gino e Pino, Pina Rina e Dina, Gina Spina e Pina, Rino Dino e Gino, Nino Pino e Dino. Tratto dall'omonimo racconto di Shaquille O'Neal. Adattamento cinematografico di Quentin Salentino. Regia di Puff Daddy e Jay Zia. Voce narrante: Angelo non svelato. Paga il canone, figlio di puttana. È giorno. Una baita dispersa fra i boschi. Pina sta giocando a un videogioco in cui si deve sparare a una cicciona che fa lo spogliarello. Sparsi sul pavimento ci sono armi, avanzi di cibo e un libro di preghiere contro la cellulite. Su una mensola alle sue spalle vediamo un barattolo contenente i genitali di un dentista e altri attrezzi da giardinaggio.
2: Ma quanto diavolo ci mettono? A quest'ora avrebbero già dovuto essere qui! Ah, eccoli! Finalmente!
1: Un moderno mezzo di trasporto si ferma davanti alla baita. Escono Pino, Gino, Dino e Dina, tutti armati fino ai denti. Pino ha un grosso borsone a tracolla e sanguina da una spalla. Dina ha perso mezzo orecchio e ha il cappello sforacchiato di pallottole. Gino zoppica e sembra aver pianto molto. Dino indossa una simpatica camicia celeste con tanti piccoli fenicotteri baffuti.
2: Oh, a buon'ora! Cominciavo a temere che foste andati direttamente alla miniera di Peperò. Che cos'è? Cominciavo a temere che foste andati direttamente alla miniera di peperoni. Si può sapere cosa diavolo vi è successo?
3: Una strage, un vero massacro.
2: Ci aspettavano, era una trappola, capisci?
4: Guardate, mi tremano ancora le mani.
5: Io ho comprato questa camicia.
2: D'accordo, ma ci siete riusciti? Li avete presi?
3: Certo che li abbiamo presi, sono qui dentro.
1: Pino apre il borsone gemendo per il dolore. Avvolti da un'aurea accecante, vediamo quattro splendidi apocaliffi innestati in altrettante nicchie di gomma piuma.
2: Ma sono stupendi!
4: Già, davvero bellissimi. Dopotutto ne è valsa la pena.
5: Mi piace perché hai fenicotteri con i baffi.
2: Questo è stato il colpo della vita. Forza, bisogna festeggiare.
1: Dina va verso la mensola, prende il barattolo contenente i genitali di dentista, lo apre e aspira a pieni polmoni.
2: Mamma mia, che botta!
4: Ehi, aspettate un secondo. Noi siamo in cinque e gli apocaliffi sono solo quattro. Come facciamo a dividerceli?
6: Già, come facciamo? È una cosa molto difficile.
4: Hai diviso quattro col resto di due.
6: Io in matematica no, facevo cacare.
7: Io la faccio
6: schifo anche in storia.
4: Io voglio la coscia.
6: Schifo
4: anche in scienza.
6: Porco d***o ignorante.
4: Petto coscia di apocaliffi.
2: Io ho un'idea. Perché non facciamo che me li tengo tutti io?
6: Ma guarda che stronza però,
4: Tana, Tana, Tana, Tana.
1: Con un balzo suino, Pina raggiunge il porta ombrelli, afferra una katana laser, la accende con fatica e zim zum e zam, ferisce a morte i quattro complici.
3: Sono tanto buffi i fenicotteri.
2: Sì, ce l'ho fatta! Sono tutti miei! Gli apocaliffi sono tutti miei!
1: Pazza di gioia, Pina si getta sugli apocaliffi e inizia a sgranocchiarli avidamente.
2: Buonissimi, davvero buonissimi.
1: Purtroppo per lei, Pina è troppo presa a far scorpacciata di apocaliffi per accorgersi che alle sue spalle è apparso un dentista senza cazzo.
2: Cosa? Papà? Ma come hai fatto a scappare dal manicomio, papà?
8: Ridammi la fica!

0: ridammi la fica, ridammi la fica, voglio la fica, ridammi la fica.
1: La mia? È un incesto orribile. Fica? Ma quale fica? Ma tu sei pazzo? Ma io non ti ho preso nessuna fica.
0: E voglio la mia fica, voglio la mia fica. Fica, fica, fica, voglio la mia fica. Fica, ridammi la mia fica.
2: Basta così. Sappiamo bene come andrà a finire. Scorrono i titoli di coda in corsivo sanscrito, poi l'immagine si fa completamente nera. Al centro dello schermo appare un omino a pecorina che viene inculato da un cavallino rampante. È il nuovo logo della Rai. E l'omino sei tu, se non paghi il canone. Paga il canone, figlio di puttana.
3: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta
2: Segreto.
3: Il segreto.
2: Il segreto.
3: Il segreto.

Il segreto. Ormai troppa gente in questa serie sostiene di sapere il segreto. Anche se Donna Ruanda è molto brava a tenere il suo segreto. Tutti ormai vogliono sapere qual è questo segreto. Ma Donna Ruanda farà di tutto perché nessuno sappia il suo segreto. Nel frattempo, nuove terribili rivelazioni accadono all'interno del segreto, che è il nome della serie. Cioè, Donna Ruanda ha un segreto all'interno di una serie che si chiama il segreto. Porco che casino.

0: cosa combina quella lurida nana?
1: Serva straccia! Serva straccia!
2: Eccomi, donna Ruanda!
0: Serva straccia, cos'era quel rumore di cosa che si spatascia per terra?
2: Sono desolata, donna Ruanda, ma temo di aver rotto la macchina che fa i bombini!
0: Cosa? Ma io ti faccio decapitare le mani, brutta nana stracciona che non sei altro! Lo sai quanto mi è costata la macchina che fa i pompini? E ora? Come facciamo? Non possiamo certo stare senza pompini!
2: Posso andare al villaggio a comprarne una scatola se me lo permette!
0: No, hai già fatto abbastanza danni! Vado io al villaggio a comprare i pompini! Tu invece vai a vedere come fervono i preparativi per il matrimonio di mio figlio Nigerio!

0: serva straccia del Cristo.
1: Mi manda donna Ruanda, padre Siviglio. Devo vedere come vervono i preparativi fra suo figlio Nigerio e il cerbiatto inappetente.
0: Purtroppo è sorto un contrattempo del Cristo, serva straccia del Cristo. Nigerio, il figlio di donna Ruanda del Cristo, si è mangiato il cerbiatto inappetente del Cristo.
1: Oddio, e ora chi glielo dice?

0: prima la macchina che fa i bombini e ora questo. Cosa potrà mai accadere di peggio?
1: Il segreto.
2: Stai más que nunca y no sé qué hacer.
3: ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ayuda!
4: Suor Mafietta del Cristo, Suor Mafietta, cos'ha da urlare?
3: Assassino! Assassino! Ah! Ah! Ah!
0: Suor Mafietta, gli dia una calmata e gli spieghi meglio. Assassino, chi è stato assassinato?
3: Ma come, chi? Gesù! Hanno ammazzato Gesù! Cosa siete, ciechi? Siete ciechi dagli occhi, non lo vedete il cadavere?
4: Suor Mafietta del Cristo, quello è solo un dipinto.
3: Oh, Gesù, Gesù mio, chi ti ha fatto questo? Ah, oh, ma lo scoprirò quando è vero che mi chiamo Suor Mafietta! Ti vendicherò, Gesù! Ti vendicherò!
0: Scusate, non ho tempo per queste cose di insetti. Devo tornare a Villa Calabria. O la signora penserà che qualcuno abbia scoperto il suo
1: segreto.
5: Es de sangrarse y contener los sentimientos.
6: Ma io lo conosco benissimo il suo
1: segreto.
0: Davvero? Me lo dica subito! Qual è il suo segreto?
6: Il suo
1: segreto! Quale sarà il segreto di Donna Ruanda?
7: Potrei farle la stessa domanda.
1: Sì, abbiamo già fatto questo discorso l'altro giorno.
7: Potrei farle la stessa domanda.
1: Mi hai rotto i cocones, te lo dico. Dicevo, tutti quanti vogliono sapere il segreto.
7: Potrei farle la stessa domanda.
1: Non c'è nessuna domanda.
7: Potrei farle la stessa domanda.
1: Porco, ma mi hai rotto i coglioni, come si dice a Milan.
7: Potrei farle la stessa domanda.
1: Mi hai sparato, infame.
7: Potrei farle la stessa domanda.
1: Porco.

0: Lo Zodi 105.
1: Un passato misterioso che risale a galla come uno.
2: Ma che cazzo te ne frega che a lui trema più di tutti, che come dicono quelli là?
3: Non dire cazzate, magnaron de cazzo.
4: No, ascolta un attimo, per secondo il mio punto di vista, poi fai come cazzo vuoi.
2: Ma
4: Marco,
2: chi?
4: Ma che cazzo stai dicendo?
2: Tu se non eri con me, a conoscenza.
4: Ma io sono venuto qua per la radio o per te? Ma ti ricordi come sono stati i cazzi qua?
2: No? Sono venuti per me. E io ti ho messo dentro la cosa.
4: E ma come? Per poi litigare, per mandarci
2: no,
4: a fare
2: no,
4: il
2: culo? No, ti ho messo.
4: Che ti facevi schiacciare?
2: No,
1: è un atroce dubbio che innesca una crisi d'identità.
2: Sono andato a dormire con Alberto Haz. 3 mesi a mangiare e ho detto che tu non puoi cacciare Mazzoli. Se non c'è Mazzoli in onda, io non faccio più.
1: Prossimamente, nello Zodi 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Geova Beach Party.
2: Sono sempre qui il poeta maledetto, amatissimo, odiatissimo da tutti, ma qui contro l'all you can eat dei poteri forti del nuovo ordine mondiale. Come sempre una carrellata di verità del mondo che si vogliono infabbiare, che vogliono tenerci nascoste, ma noi ce ne fottiamo. Intanto trivelliamo per terra e caghiamo nei tombini. E allora ragazzi, siete pronti? Una volta qui era tutta campagna. Piano piano piano ragazzi. Complimenti per la tua laurea in filosofia, ma ora fai silenzio e portami il mio cheeseburger. Ora, dove si fermano i camionisti? È lì che si mangia bene. Se stai per comprare una macchina nuova e il venditore ti dice che ha già altri due che sembrano interessati, è una cazzata! Piano, piano, piano! Non è bello ciò che è bello, ma ogni scarrafone è bella mamma sua! Proprio come me, sì! Il miglior hamburger di Milano e Sweetburger in piazza 24 maggio! Grazie Pippo Palmieri per avermi insegnato la via! Efi! E ora come sempre tocca a voi! Io lo fo che non fono folo anche quando! Anche quando! Quando faccio la richiesta per il passaporto online! Ed ora una canzone come sempre! Per quelli che come me si trombano ogni cosa che respira, ma che in effetti nel loro catalogo di conquiste ne manca sempre una. Ed ovviamente questo per colpa dei poteri forti. Vaffanculo Nilla Piffi. Allora, le più porche ragazzi, ve lo dico io chi sono. Vai maestro.

0: Milano, Policlinico Santa Forfora. Andrea Fanti è il primario di medicina pasticciata del prestigioso quanto fittizio ospedale Lombardo. Un professionista serio, capace, rispettato dai colleghi e riverito dai pazienti. Purtroppo in questa serata, nella quale per qualche assurdo motivo Milano sembra identica a Dubai, la sua vita sta per cambiare per sempre. La sua vita sta per cambiare per sempre. Questo è Doc, Medici Senza Cervello.
1: Benvenuti a Doc, Medici Senza Cervello.
0: È abbastanza palese che la serie stia arenando per via di uno stronzo. Esattamente, il dottor stronzo, interpretato da quell'enorme stronzone di super comparsa, sta andando a rotoli per via delle sue pessime abilità recitative e per non essere in grado di pronunciare alcune parole fondamentali per la trama.
2: Oh, Andrea, temevo non saresti sopravvissuto all'operazione di cranio.
3: No.
2: Ma questo è difficile.
3: Vabbè, ma lei si prepara un po'. Ma sa, scusi, che ci stanno le cose.
2: Cranio Tomia Pennacchio.
3: Non è Tomia Pennacchio. Chi è questo Tomia Pennacchio?
2: Guarda che
3: è
2: difficile.
0: Bloccati nuovamente per via della sua ignoranza, il regista decide di utilizzare la moglie dello stronzo per pronunciare le parole complesse sul copione. Sì, siamo d'accordo. Questa serie sta diventando una cloaca di merda.
4: Ecco. Se no, se volete lo posso dire io. Faccio sempre le parole incrociate. So brava con le parole lunghe.
3: Quello nella foto chi è?
4: Alfredo, mio cugino.
3: E che sta sulle parole crociate?
4: Me le sono fatte da sola.
2: Oh, Andrea, temevo non saresti sopravvissuto all'operazione di
4: craniodomia pneumobariedale.
3: Sì, però non con l'accento di un bovaro de Frosinone. Non riesci a dire cranio con la C, dura.
4: Granio.
3: No, cranio no, no.
2: Si dice cranio, scusa.
3: No, no, si dice cranio con la C.
0: Messo alle strette a proposito delle esagerate prescrizioni di Corroutine, tenta la fuga correndo via veloce come una controfigura e costringendo la polizia ad aprire il fuoco con le pistole di scena.
5: Fermo! Fermo, sparo!
0: A farne le spese è il dottor Fanti, che ora giace per finta nel reparto grandi sfigati dell'ospedale Santa Forfora, con una benda in testa a ricordarci che è ferito alla testa, per finta. Divorato dal rimorso, il dottor stronzo cerca di fargli visita. Motore partito, azione!
2: Oh, Andrea, temevo non saresti sopravvissuto all'operazione di...
4: Granodomio pneumobariedale!
3: Senta, non è una manifestazione del Gay Pride. E questo dire è troppo intenso. Sì, va, dico il resto...
2: Non oh, Andrea, temevo non saresti sopravvissuto all'operazione di...
3: No, troppo poco adesso.
2: Oh, Andrea, temevo non saresti sopravvissuto all'operazione da...
3: Non è da, non è di, da, da, da, du, du, du, di.
2: Oh, Andrea, può dire di lei?
3: No, senta, ma chi è un pazzo sta roba, scusi.
4: Fallo di a burrasconi.
2: Ok.
3: Mamma mia.
2: Oh, Andrea, temevo non saresti sopravvissuto all'operazione
3: di... E siamo solo a pagina 2.
4: Allora. Cranio domio pneumariedale.
3: Ma perché urla? Non deve sembrare la voce del dottor stronzo.
4: Ah, ho capito.
2: Fammi l'imitazione come fai quando scoppiamo.
4: Ok.
3: Come, scusi, sua moglie la imita mentre chiamate?
2: Sì, quando sta dietro.
3: Sta dietro. Non voglio approfondire.
2: Oh, Andrea, temevo non saresti sopravvissuto all'operazione
1: di...
4: Fatti sbattere, brutta droia.
3: No, scusi. Lei adesso sta prendendo le libertà poetiche.
4: Non... Ma ha detto di fare imitazione di quando scopiamo.
3: Sì, ma come intenzione. La parola rimane sempre craniotomia pneumoparietale.
4: Ah, mi è chiarissimo, mo.
2: Mi è venuto il durello.
3: Guardi, senta, scusi, si vede anche dal camice. Si chiude il camice.
2: Non ho le mutande sotto.
3: Ma perché non ha le mutande?
2: Si porta quei pantaloni.
3: Scusi, ma perché lei è nudo, dottor Camice?
2: Certo.
3: Ma che è un esibizionista, un maniaco del parchetto.
2: Le infermiere non usano niente sotto.
3: Ma le infermiere sono femmine, poi se si mettono le calze contenitive.
2: Non ho mai guardato sotto un'infermiera, mi perdono.
3: Ma va in giro col cazzo di fuori.
2: No, è coperto dal grembiule.
3: Di chi? Perché ha un grembiule da scolaretto?
2: Perché dopo una scena da cuoco in un altro...
3: Ed è vestito da scolaretto.
2: Cosa?
3: È vestito da scolaretto.
2: Ah, non è un cuoco?
3: No, è uno scolaretto, anche il fiocco azzurro. È anche troppo corto. Ma chi è quello che non mi dica?
2: Mi sta guardando il cazzo.
3: No, ma lei non mi dica che lei si è messo il grembiule suo dalle elementari.
2: Scusi.
3: Ma che se porti i costumi da casa lei?
2: Beh, a volte serve.
3: No.
2: A me non è della mia taglia.
3: Riusciamo ad andare avanti con sto cazzo di cranio pneumoparietale qua?
2: L'ha detto lei?
3: No.
2: Oh, Andrea, temevo non saresti sopravvissuto all'operazione
1: di...
4: Non ce la fai. Craniodomio pneumoparietale.
3: Teniamola, buona, andiamo avanti.
6: Per chi mi hai preso, ci vuole ben più che un compressore infilato nel cervello per farmi fuori.
2: È colpa mia, tutta colpa mia. Se non fosse andato dall'ome...
3: No. Vabbè, ma qua c'è del dolo, però scusi, Burrasconi, anche lei mette tutte ste parole.
2: Vabbè, lo dice Burrasconi.
3: Lo dice Burrasconi.
7: Ok. Beh.
3: Prego.
2: È colpa mia, è tutta colpa mia se non fossi andato dal...
7: Omeopop.
3: No, Omeopop. Pure lei, Burrasconi. Ma se mi sei in casina pure lei.
7: Scusami, scusi.
3: Ma non finiamo più.
7: Ok, ripartiamo.
3: Ci sono. Ripartiamo.
2: È colpa mia, è tutta colpa mia se non fossi andato dal...
7: Omeopop.
3: Omeopop.
7: Omeopata.
3: Scusi, Burrasconi. Si tolga gli stuzzicadenti dalla bocca perché la inceppano.
7: Sarà quello,
3: sarà quel motivo lì. Sì.
7: Non omeopata, ok, ce l'ho.
3: Bravissimo, omeopata. Bravo. Ripeta per sicurezza.
7: Omeopata.
3: Che bravo, bravo.
0: Una serie che doveva durare solo 10 puntate, ma che a causa di super comparsa della moglie troglodita e di Burrasconi sta diventando più lunga di Guerre Stellari. Perdonatemi, ma mi tocca tirare un altro mega porco e darvi appuntamento alla prossima puntata. Ma che fine ha fatto il buon cinema di una volta? Puttana.
8: Radio 105.
9: Only for you. This is zoo. Only for you.

La perfida donna Ruanda continua a nascondere il suo segreto. Tutti cercano di scoprire il suo segreto, ma nessuno scopre il suo segreto. Donna Menisca sta per rivelare il segreto alla serva straccia, ma cade in un misterioso coma vocale.

0: straccia! Serva straccia! Brutta nana scansa fatiche! Dove si è cacciata? Serva straccia!
1: Eccomi, signora! Eccomi!
0: Oggi ho voglia di cavalcare, serva straccia! Presto, vammi a sellare il tricheco stanco!
1: È sicura, donna Ruanda? Fra poco dovrebbe arrivare il notaio Belcongo per la lettura del testamento del dottor Virales.
0: Cretina! Ma non lo sai che io e il notaio Belcongo abbiamo un trascorso anale?

0: Siviglio, padre Siviglio! Sono venuta a vedere come fervono i preparativi per il matrimonio di mio figlio Nigerio. Ma dove si è cacciato? Padre Siviglio!
1: Padre Siviglio è sparito, donna Ruanda.
2: Il segreto.
3: Esterno, más que nunca y no sé qué hacer.
0: Commissario Formentello! Cosa ci fa qui?
1: Potrei farle la stessa domanda. Commissario Formentello, cosa ci fa qui?
0: Commissario Formentello, ma cosa fa? Il pappagallo?
1: Potrei fare la stessa domanda. Che ore sono?
0: Ma non è la stessa domanda.
1: Le piacciono le pannocchie?
0: No, senta, non ho tempo da perdere, commissario Formentello. Devo tornare a Villa Calabria. Fra poco ci sarà la lettura del testamento del dottor Virales. Vuole venire con me?
1: Potrei farle la stessa domanda. Vuole venire con me?
0: D'accordo, se proprio insiste verrò con lei. Ma non si faccia illusioni, commissario Formentello. Ricordo benissimo che io e lei abbiamo un trascorso anale.

0: segreto.
1: Non ne abbia paura, se va stragia.
2: No, sì, è gallese. Sì, questo è un duca gallese.
1: negro, fa. Palle, l'ho fatto, ma hai detto che non va bene?
2: Fare un'altra versione.
3: Lo taglio bel Congo.
1: Donna Ruanda.
4: Lo taglio bel Congo.
5: Roar, roar.
6: Come roar?
1: Ora che ci siamo tutti, possiamo procedere per la lettura del testamento del dottor Virales. Io, dottor Virales, ora vi rivelerò il
0: segreto
1: di Donna Ruanda. Il segreto di Donna Ruanda è...
7: Donna Ruanda è...
1: E...

0: Allora, fratelli, mi ha cercato qualcuno? Sento della suspense nell'aria del Cristo.
1: Potrei farle la stessa domanda.
0: Scusi, lei chi è?
1: Sono uno che nella serie dice soltanto questo. Potrei farle la stessa domanda.
0: Bello, perfetto. Si vede che non abbiamo i soldi per finire questa merda di serie.
1: Potrei farle la stessa domanda.
0: Non era una domanda. Potrei mandarla a fanculo.
1: Potrei fare la stessa domanda.
0: Faccia invece la stessa cosa, si levi dai coglioni.
1: Potrei farle la stessa domanda.
0: Sì, vada a farla da qualche parte, possibilmente lontano dal Cristo.
1: Potrei farle la stessa domanda.
0: Vada.
2: Vuoi sapere anche tu il segreto di Donna Ruanda?
1: Potrei farle la stessa domanda.
2: Sì, ma sto chiudendo. Dicevo, vuoi sapere anche tu qual è il segreto di Donna Ruanda?
1: Potrei farle la stessa domanda.
2: Sì. Lo vuoi sapere?
1: Potrei farle la stessa domanda.
2: Sì, ma sto chiudendo.
1: Potrei farle la stessa domanda.
2: Mi hai rotto i coglioni. E questo non è un segreto.
1: Potrei farle la stessa domanda.
2: Porco.

0: Lo Zoo di 105.
1: Milano, Policlinico Santa Forfora. Andrea Fanti è il primario di medicina pasticciata del prestigioso quanto fittizio ospedale lombardo. Un professionista serio, capace, rispettato dai colleghi e riverito dai pazienti. Purtroppo in questa serata, nella quale per qualche assurdo motivo Milano sembra identica a Dubai, la sua vita sta per cambiare per sempre. La sua vita sta per cambiare per sempre. Questo è Doc, Medici Senza Cervello.
2: Benvenuti a Doc, Medici Senza Cervello.
1: Il comune denominatore in questa serie è avere attori morbidi. E devo dire che il cast, sotto questo punto di vista, non ci sta deludendo.
3: Oh Andrea, temevo non saresti sopravvissuto all'operazione.
4: Di?
5: E siamo solo a pagina 2.
1: Ricoverato d'urgenza dopo essere stato costretto a ingoiare una pastiglia di Corrutin, il dottor Stronzo viene a sapere che qualcuno lo sta avvelenando con la metilenediossimetanfetamina, una sostanza facile da pronunciare, di cui però è fortemente allergico. In questa importantissima scena, il dottor Stronzo indaga fra i membri del personale alla ricerca del colpevole.
6: Dottore Stronzo, cosa ci fa già in piedi? Ho sentito che è rimasto vittima di un avvelenamento da metilene diossimetanfetamina.
3: È proprio per questo che sono venuto da lei, dottoressa Propriepri.
5: Stop, la dottoressa Propriepri. Propriepri, dottoressa Propriepri, molto diffuso.
3: Non volevo farle perdere del tempo oggi perché effettivamente mi sono reso conto che ultimamente con le mie performance...
5: Lei è un cancro.
3: Adesso credo che lei stia esagerando, cioè comunque ho portato
5: volevo
3: anche
5: sveltire,
3: dei
5: benefici.
3: Rifaccio.
5: Prego.
6: Dottore Stronzo, cosa ci fa giù in piedi? Ho sentito che è rimasto vittima di un avvelenamento da metilene diossimetanfetamina.
3: È proprio per questo che sono venuto da lei, dottoressa Propriepri. Secondo i tabulati dell'ospedale, soltanto 3 persone avevano accesso all'armadietto della metilene
5: tonsolambalattopia. Non è tonsolambalattopia, è metilene diossimetanfetamina. Metilene diossimfetamina.
3: Metilenidio.
5: No, non deve solfeggiare. Ma che fa? Solfeggia lei.
3: Della metilene dios...
5: No, non è metilene.
3: Della metilene diossimfetamina.
5: Non è indiossi.
3: Della metilene diossimfetamina.
5: Non è titedosside. Non possiamo cambiare un medicinale. Un occhi.
3: Ok, allora
5: avvelenamento
3: vado
5: da occhi.
3: Ok.
5: Ecco, esatto. Allora rifacciamo anche la battuta della signorina Propriepri. Prego.
6: Ho sentito che è rimasto vittima di un avvelenamento da occhi.
3: È proprio per questo che sono venuto da lei, dottoressa Propriepri. Secondo i tabulati dell'ospedale, soltanto 3 persone avevano accesso all'armadietto dell'occhi.
6: Davvero? Interessante. E chi sarebbero queste 3 persone?
3: Le uniche persone che avevo...
5: No, però non se vuoi incasinare, io sento arcina la lingua.
3: Scusi, sono un po' assonnato.
5: Ma scusi al cazzo, perché è assonnato, dica?
3: Ho fatto la notte.
5: Dove ha fatto la notte, scusi?
3: Il secondo lavoro, faccio il custode in un centro commerciale.
5: Ma i centri commerciali sono chiusi di notte.
3: Lo so, faccio il custode, infatti.
5: Ah, custodisce lei. Sì. Ma scusi, lei è un attore di una fiction del Rai 1.
3: Lo so, ma lo stipendio non mi basta, sa.
5: Ma ci credo, perché lei se continua a torcinare up, reciti meglio, aumentiamo il cachet. Vada.
3: Le uniche persone che avrebbero potuto avvelenarmi sono il dottor Fanti, il dottor Garsingressi e lei.
5: No, è Garsarigresi. Il dottor Garsenigresi, nome comunissimo.
3: Le uniche persone che avrebbero potuto avvelenarmi sono il dottor Fanti, il dottor Garsenigresi e
5: Garseri, Garseri.
3: Le uniche persone che avrebbero potuto avvelenarmi sono il dottor Fanti, il dottor Garsenigresi e lei, dottoressa Prostata.
5: E non è Prostata, è Propriepri.
3: E lei, dottoressa Propriepri.
5: No, Propriepri.
3: E lei, dottoressa Propriepri.
5: Un solo pri.
3: E lei, dottoressa un solo pri.
5: No, è lei dottoressa Propriepri con un solo P.
3: È lei dottoressa Propriepri.
5: Bella, questa mi è piaciuta, la stampiamo. Andiamo avanti con la stronza Propriepri, prego.
6: Io? E che motivo avrei avuto per avvelenarla?
3: È musulmana.
5: Come, scusi, no, senta, no, non
7: aggiungo. Com'è simpatico oggi, guarda.
5: No,
7: una
5: signora,
7: cosa...
5: anche lei, ma...
7: amo?
5: No, ma non...
7: che
5: non era
7: preso?
5: Non era di là a giocare a canasta con burrasconi?
7: Scusi, sì, però poi gli è venuta fame. Allora gli stavo a fare un tramezzino, tonno e carciofino. Vuole favorire?
5: La ringrazio, no.
3: No, scusate se vi interrompo, ma necessito... malauguratamente, se l'ho letto musulmana, mi perdoni.
5: Cioè, dalla malauguratamente a musulmana cambiano 11 lettere su 9. Cazzo ride, andiamo avanti. Ridia la battuta, prego.
6: Io? E che motivo avrei avuto per avvelenarla?
3: Beh, se malauguratamente io dovessi morire...
5: Perché dovresti? Dovessi?
3: C'è un sacco di R in questo copione, quindi ogni tanto escono a casa.
5: Malauguratamente una, morire due, tre R ci stanno.
3: Beh, se malauguratamente io dovessi morire...
5: Perché dovresti? Dovessi, è il congiuntivo imperfetto, dovessi.
3: Beh, se malauguratamente io dovessi morire, sarebbe lei a subentrare come primario di psiconeurodencondani.
5: Porca...
3: Taranga!
5: Tantaranga, psiconeuroendocrinomologia.
3: Sarebbe lei a subentrare come primario di psiconeuronendocronodin.
5: Non è nendocronco. Psiconeuro.
3: Scusi, Burasconi.
0: Psiconeuroendocrinio immunologia.
5: Che bravo. Adesso a tempo comparsa dovrebbe farlo.
0: Ok.
3: Ti faccio un gesto, eh?
0: Io capisco.
5: Sì, non molto plateale, signor comparsa, la prego. Ecco, prego.
3: Sarebbe lei a subentrare come primario di...
0: Psico...
5: No, cazzo, la dalla campana! Ma lei ha scampanato!
3: Ho fatto un gesto...
5: Ma troppo! Ma che c'entra sta campana? Ma che è un parroco lei, scusi?
3: Il primo oggetto che ho trovato, non so...
5: Ma non deve usare un oggetto, deve fare qualcosa di mimico, cioè... Un gesto di ammiccamento, capito? Una roba che...
3: Ok.
5: Prego.
3: Sarebbe lei a subentrare come primario di...
5: Corda. Cos'è corda? Che vuol dire corda?
3: Gesto da mimo.
5: Ma no, gesto da mimo, ma che fa pure l'ascensore e scale? Ma no, deve essere qualcosa di impercettibile, come i gesti quando si gioca a carte, no?
3: Okay.
5: Ma presente quando si gioca a brisa? Così che conoscete solo voi, un gesto d'intesa, prego.
3: Sarebbe lei a subentrare come primario di... Scopa!
5: La scopa! No, non ci siamo. Non faccia il gesto, immagino che il signor Burasconi abbia capito dove deve entrare. Dopo la parola di...
3: Sarebbe lei a subentrare come primario di...
0: Psiconeuroendocrinomologia.
5: Scusi, Burasconi,
1: Una serie che doveva durare solo 10 puntate, ma che a causa di Super Comparsa, della moglie troglodita e di Burrasconi, sta diventando più lunga di Guerre Stellari. Perdonatemi, ma mi tocca tirare un altro mega porco e darvi appuntamento alla prossima puntata. Ma che fine ha fatto il buon cinema di una volta? Puttana.
4: Lo Zodi 105.
8: Geova Beach Party!
9: Fifufà, ragazzi! Sono tornato! Sono appena ritornato dalla svendita di Miffoni a Gallarate! E sono qui, come sempre, per portarvi le verità del mondo contro i poteri forti! Allora, visto che siamo in estate, che è la stagione dell'amore, c'è appena stato San Valentino, allora io oggi ho portato una carrellata di verità del mondo, di grandi aforismi sull'amore, sulle relazioni. E allora, l'amore non è bello se non è litigarello. Tra moglie e marito non mettere il dito, fifi e fufu. Allora, quando due filaffano, c'è sempre chi dice colpa di uno, colpa dell'altro, ma la verità è che è sempre colpa di tutti e tre. Piano. Allora, quando a tuo marito arriva un messaggio da un certo Giorgio Calcetto e che tu dal vivo non hai mai visto, probabilmente ti ha già piazzato i cuorni con tutti i pilu. Un po' di napoletano quella. A Venezia porta solo la ragazza della tua vita perché costa tutto un botto. 9 euro per una Coca-Cola, porco.

0: ora tocca a voi. Io lo fo che non fo, non fo lo anche quando.
1: Sì.
0: Anche quando.
1: Sì.
0: Anche quando cerco di nascondere l'erezione mattutina. E ora, come sempre, una canzone, ma questa volta non farò io a cantarla, perché questa volta ho un grandissimo ospite che è il guru dell'amore, il guru. Signore e signori, ecco per voi Tiziano Feffo!
2: Ciao, giovane!
0: Ciao Tiziano! Allora, senti, prima di iniziare, dimmi, ma tu cosa ne pensi della sovranità alimentare?
2: Sì.
0: Tiziano Ferro!

0: 105.
1: Io conosco te, voglio duarmi coglione per 30 anni. Lui vuol mettere le lotte fra tutte e tre, no? Non lo farai mai perché io non li conosco quelli là.
2: Tu conosci solo me?
1: Solo te.
2: Solo me?
1: E solo te, degli altri non me ne frego un cazzo.
3: Neanche di me?
1: Me mengo Wender. E quello manca Windows, quello è amico tuo. Scusa, me lo vuoi passare a me?
3: Amico mio, Wender è amico
1: tuo. Quello è tuo!
3: No!
1: Hai dormito insieme 10 anni con Wender? E amico tuo, sì. Comincia a dire che vuole andare via tu, dai, vai via.
3: Cosa dov'è c'entra?
1: Dov'è quella registrazione?
3: E se vado via io?
1: Nessuno viene.
3: Neanche tu?
1: Io posso litigare con la guerra.
3: Ma gli altri
4: no,
3: non verranno mai.
4: Se va via Marco, tu non vai.
3: Anche a me,
1: no,
4: terzo
1: no,
4: piano,
1: frazione,
4: stai zitto, terzo
1: io
4: piano.
1: Io voglio soltanto che lui via non va mai.
3: No, tu
1: lui
3: sei
1: è un figlio di zoccola.
3: Tu sei una merda.
1: Lui
3: sei.
1: È furbo.
3: Se io me ne fossi andato, tu saresti rimasto qua perché sei stato il primo a firmare il contratto.
1: Non c'entra il contratto, tu lo sai cosa valgono, non lo sai.
3: Sì.
1: No, ma invece vai via, vediamo chi ti viene a dire. Dai.
5: Lui via, io vado.
1: Ma vaffa! Dai 10 milioni e poi quando passi il mese diciamo vuoi vedere ma tu
3: no, ma metti che ti dà 10 milioni
1: sì
3: subito. Tu rimani?
1: No,
3: vieni con me
1: subito Wender,
3: che bugiardo.
1: È un figlio di so che sei
3: un bugiardo,
1: sei esa bugiardo,
3: secondo te chi è più bugiardo dei due?
1: Chi è questo che
3: tu, tu hai detto io sono stato innamorato una volta.
1: Ah, sì, con una ragazza a 20 anni. Sì, questo è cazzo.
3: Tu avevi 20 anni?
1: Io avevo 20 anni. Questo disse che ce ne dobbiamo scappare, sai, perché prima dicevi ce ne dobbiamo scappare per sposarci. Bastava che stavi una notte fuori, tu la dovevi sposare.
3: Ma va?
1: Sì, io gli disse no, non scappo io perché non so scappare, mi fanno male le gambe. E allora lei mi guarda, non strisciamo, mi ha detto. Sai che questo è uno schiaffo forte, boom. Allora la chiappiamo con la scarpa in testa, boom, boom.
3: Tu a lei?
1: Sì, dico affanculo tu e l'amore, perché ero innamorato di lei.
3: Sì?
1: Sì, sì.
3: Allora sei stato innamorato?
1: Sì, di lei sì, una volta, però nella disgrazia, una volta può capitare.
3: Cioè, cosa intendi tu per essere innamorato?
1: La sentiva da tutte le parti, dai piedi, dalle gambe, dalla testa, dal buco.
3: Ma ci avevi trombato?
1: Sì, la tromba era sempre quella, la mattina e la sera.
3: Sai trombare?
1: No, perché lì faceva 5 ore di tromba al giorno, perché quando sei innamorato, 5 ore al giorno fai di tromba. Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi? Cap e capo di cazzi. E stai, vogliamo. Se niente da fare poi non vincerai mai, tutte le donne sono così. E le prime dicono che io ti amo e ti faccio, mi adoro, ti adoro. Non mi innamoro mai io. Quando non mi innamoro, quando non mi innamoro. Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. You got the love I need to see me through. Mi senti, bastardo?
6: Ti sento. Pezzo di merda come te, bastardo, non ci sarà mai.
1: Addio.
6: Addio a sto cazzo, vaffanculo a sto.

0: Rai Spreco presenta
1: Chi l'ha svisto?
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
0: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
5: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
6: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
5: Scusi, non sto capendo.
6: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
7: No, questa volta io ti tolgo.
6: Noi muffaremo il mondo, sì, muffaremo tutto.
7: Prendi la candeggina, Rosario.
8: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
6: Oh no, Brimbelli!
7: Abbiamo vinto, usciamo!
5: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
9: Pronto?
5: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
9: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
5: sì.
9: Che sono andato a puttane.
5: Benissimo.
9: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
5: sì,
9: no?
5: Sì. Ma lei sta a Pavia?
9: Sì.
5: Tutto bene? Si è strozzato?
9: Spiegate che devo cagare anch'io. Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione.
10: Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi.
9: Sì, che devo fare? Stavo
10: spiegando. Metteci poco, che mi scappa anche a me.
9: Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
5: Guardi,
9: forse
5: vabbè.
9: C'è il sangue.
5: Allora, sì, signora. Questo
9: mi ascolti,
5: sì.
9: Ero puttane.
5: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
9: E quella sera c'era uno con la parrucca.
5: Ah.
9: Non vorrei che sia, come si chiama?
5: Don Gaetano?
9: Gaetano?
5: Don Gaetano, sì.
9: Aspetta un attimo.
10: Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
5: Scusi, lei...
9: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
10: Un attimo,
9: mettici il pennino nella cacca.
10: Stai il telefono, stai.
9: Sì.
10: Allora fammi vedere, un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
9: Sì.
10: Mamma che brutte feci che c'è.
9: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
10: E cosa c'era dentro le lasagne?
9: C'era il prosciutto, mozzarella,
10: l'uranio, un poverito,
9: cotechino,
10: inghia, brasiliano.
9: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
10: Senti Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
9: Ecco dov'era il cacciavite.
10: Porcaccia me se.
9: Arca ma...
10: sangue non c'è nelle feci.
8: Cacciavite Brimbelli.
5: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
9: Sì, scusa collega.
5: No,
9: la linea da Rai Sport. Senta, un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
5: Ma perché mi passate Rai Sport?
9: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
5: ho capito, ma per telefono
9: alla priorità.
5: Sì, anche sul Rai 3.
9: Su tutto
5: quanto. Va bene.
9: Lo sport.
5: Sì.
9: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
5: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
9: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
5: Sì.
9: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
5: Ah, all'ungherese?
9: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si conoscesse questo sport in rapida diffusione.
5: Sì.
9: Ecco.
2: Glauco! A tavola che pronto!
9: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
2: Dai,
9: ma tu,
2: che ti ho
9: ma
2: fatto
9: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
2: Dai, che ti ho fatto l'insalata!
9: Beh, commento il colpo di baga, lo perdi, un attimo.
2: Dai, che si raffredda l'insalata!
9: Secondo cani! C'è il colpo di Bagalov.
5: Sì.
9: Ecco, fa il colpo.
5: Ecco.
9: Uno.
5: Sì. Due.
2: Dai, che è arrivato tuo figlio dal lavoro.
9: Che Bagalov, porco.
5: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
9: Allora signora,
5: sì,
9: sono quello della cacca dell'esame delle feci.
5: Sì.
9: Allora,
5: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
9: No.
5: Tente
9: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, la pendola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
3: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
9: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
3: ma
9: fare la
3: cacca.
9: Ma
3: io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle...
9: Minchia, ce ne devi puntare dentro, un bastoncino ce ne devi puntare.
8: Bastoncino Brimbelli.
9: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
3: Non lo so, vabbè.
9: Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda. Non
5: bene,
9: visto.
5: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
9: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
5: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
9: Scusa collega, il colpo decisivo?
5: Sì.
9: Decisivo?
5: Sì.
9: Perché il campione ungherese Nemecek...
5: Sì.
2: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
9: Ma l'insalata non si raffredda.
2: Dov'è tuo figlio?
9: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai.
2: Hai visto Peppino?
9: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
2: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
8: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
4: Pattugliano le strade degli Stati Uniti per combattere il crimine. Loro sono i Pulotti, nello zoo di 105.
11: Centrale a toro scatenato sulla pista da ballo. Centrale a toro scatenato sulla pista da ballo. Rapina in corso fra la 123esima e via delle Vallottole nei coglioni. Intervenire, passo.
12: Toro scatenato sulla pista da ballo, intervengo subito.
11: Centrale a cicogna che si scopa tutte le neomamme. Centrale a cicogna che si scopa tutte le neomamme. Segnalato una rissa fra la 45esima e piazza Unambo su tutte le ruote. Fatti trovare sul posto passo.
13: Cicogna che si scopa tutte le neomamme. Cicogna che si scopa tutte le neomamme. Ricevuto, mi dirogo sul posto.
14: Dirogo non è una parola. Questo agente mi sembra un po' goloide.
11: E a proposito, mi mancava il vecchio tangone alle spone. Centrale a vecchia scrofaghi i bigodini sui capezzoli. Centrale a vecchia scrofago i bigodini sui capezzoli. Mi ricevi, vecchia scrofaghi i bigodini sui capezzoli?
15: Qui vecchia scrofago i bigodini sui capezzoli. Affermativo, centrale, ti ricevo. Ma vorrei un nome in codice meno umiliante. Passo, credo di averlo detto già molte volte. Passo. Sento ridere, passo.
11: Sì, è il nostro, credo che sia Susto Cazzo, il nostro agente Susto Cazzo, infatti ridi Susto Cazzo, è il nome in codice. Comunque abbiamo ricevuto la tua lamentela e provvederemo ad archiviarla fra le altre 25.000 identiche che ci hai inviato e con le quali ci puliamo il buco del culo. Il tuo nome in codice? Ecco, senti il computerone?
14: Sono il computerone della centrale. I nomi in codice che vengono generati sono puramente casuali.
15: Lo sento, passo.
11: Ecco, il nome in codice. Il nome in codice scelto dal computerone centrale è Putpuri d'espare, servito con la crema di diarrea scelte e orecchie di contadinotte polacche fritte. Questo è il nome in codice che ti è stato assegnato, te lo ripeto se te lo vuoi segnare. Putpuri d'espare, servito con crema di diarrea scelte e orecchie di contadinotte polacche fritte.
15: Qui Putpuri d'espare, servito con crema di diarrea scelte e orecchie di contadinotte polacche fritte. Che schifo. Negativo, centrale. Preferivo quello di prima. Passo.
11: Ma sei incontentabile, sei. E che cazzo. Guarda che, cioè, non è che stiamo a Miss Mondo che ti devi mettere la fascia con nome che dici te, porcaccia puttana. Centrale bagascia in fiamme che si rotola sul prato di San Siro di fronte a 80.000 Andrea Bocelli. Un comando ha rubato il furgone portavalori della banca centrale. Sta fuggendo in tangenziale 7, devi recuperarlo, passo.
15: Bagascia in fiamme che si rotola sul prato di San Siro di fronte a un 80.000 di Andrea Bocelli. Ricevuto, parto l'inseguimento, passo.
16: Spostatevi, spostatevi, sto facendo un inseguimento, levatevi dalle palle!
17: Ma che modi!
16: Vaffanculo, sono poliziotto, passati!
17: Vaffanculo,
11: Centrale a pagliaccio triste che si guarda allo specchio chiedendosi se giraffe sono in grado di fare un 69 restando a piedi. Pagliaccio triste che si guarda allo specchio chiedendosi se le giraffe sono in grado di fare un 69 restando in piedi. Qual è la tua posizione? Basso, comunicaci la pace.
15: Non ho capito, passo.
11: Comunicaci la passo.
15: Cos'è un gioco di parole, passo?
11: No, comunicaci la tua posizione, passo.
15: Ah, pagliaccio triste che si guarda allo specchio chiedendosi se le giraffe sono in grado di fare un 69 restando in piedi a centrale. Sono all'inseguimento del veicolo sospetto, lo raggiungerò a momenti. Ormai non hanno scampo, li sbatterò tutti in gattabuia. Passo.
11: Molto bene, nano vestito da sposa che vaga nel deserto inseguito da tutti i cittadini di Crotone. Mi raccomando, questa particolare attenzione al bazooka, passo.
15: Nano vestito da sposa che vaga nel deserto inseguito da tutti i cittadini di Crotone centrale. Cosa intendi quando dici stai attento al bazooka?

0: Mi senti? Centrale a povero Pirla, al centro di un mirino di precisione. Centrale a cadavere agonizzante, sei ancora vivo?
1: Ambulanza, soccorso.
0: Centrale a persona utopica, centrale a persona utopica, attaccati al cazzo, ambulanza non arriva.
1: Sei tu fischio?
0: Sì, perché sei morto male, al pubblico non è piaciuto.

0: motivo Milano sembra identica a Dubai. La sua vita sta per cambiare per sempre. La sua vita sta per cambiare per sempre. Questo è Doc. Medici senza cervello.
1: Benvenuti a Doc. Medici senza cervello.
0: Dopo aver provocato innumerevoli morti a causa delle sue avventate prescrizioni di Corruttin, il dottor Stronzo deve ora affrontare le conseguenze delle proprie azioni. Trascinato davanti all'implacabile giustizia italiana, il dottore rischia una multa di 29 euro e il ritiro degli zoccoloni sanitari per 3 settimane. Sta per iniziare il processo del secolo, nel senso che ci vorrà un secolo per girare la scena. Sono tutti pronti. Motore e azione!
2: Avvocato Chiunchiur l'orto.
3: Stop. Chiunchiur l'orto si chiama l'avvocato. Chiunchiur l'orto.
2: Avvocato Chiunchiur l'orto. Sono molto nervoso. Non voglio finire in prigione, avvocato Chiunchiur l'orto.
3: Non si riesce a scandire un po' di più sto Chiunchiur l'orto.
2: Avvocato Chiunchiur l'orto. Sono molto nervoso. Non voglio finire in prigione, avvocato Chiunchiur l'orto.
4: Stia calmo, dottor Stronzo. Se segue le mie indicazioni, non avrà nulla da temere. Le assicuro la piena assoluzione. O non mi chiamo più avvocato Chiunchiur l'orto.
3: No, però scusi, anche lei Chiunchiur l'orto. È il suo nome, voglio dire.
4: Le assicuro la piena soluzione. O non mi chiamo più avvocato Chiunchiur l'orto.
3: Chiunchiur
4: l'orto.
3: Mannaggia la puttana, come
2: sono. Ah, non sa dire il nome.
3: Perché lei sì.
0: Nella puntata precedente anche il giudice si era incartato mentre cercava di pronunciare una parola semplicissima, ovvero anticostituzionalissimamente, causando qualche leggero ritardo nello svolgimento della scena. Porco, ma dove li trovano gli attori per sta serie?
5: Bene, dottor Stronzo, giura di dire la verità, tutta la verità, nient'altro che la verità, dica anticostituzionas...
3: Non è anticostituzionista, tasto, è anticostituzionalissimamente.
2: Perché era musicale, era molto
3: ricco. Sì, pareva Mary Poppins, lo capisco. Rifaccia.
2: Anticostituzionalissimamente.
6: No. E poi dividiamo. Te dici anticosti e io dico il resto.
3: C'ha ragione,
6: cioè, la signora. Che non c'è Burrasconi.
3: Che viene bene in video.
6: Da una mano, no?
3: Sì, rende, considerato il costo della produzione.
2: È una bella
3: Prego,
2: idea,
3: sì, proviamo. Ormai sono aperta a qualsiasi cosa, basta andare via sto set de merda. Prego, lei arrivi al costituzio e la signora aggiunge analissimamente.
2: Anticostu.
3: No, anticosti tu.
2: Tu
3: lei.
2: Ah, io? Costo tanto?
3: No, anticosti tu.
2: Tu?
3: No. Che stiamo a fare, scusa? No, lei, cioè, perché l'accento poi lei deve fare anticosti tu.
2: Anticosti tuz.
6: Io analissimamente.
3: No, tuz è brutto, è spurio. O anticosti tu o anticostituzio.
2: Anticostituzio?
6: Analissimamente.
3: Questo c'è una resa. Giudice, Martelletti.
5: La parola a lei, avvocato Chiunchiur l'orto.
4: Dottor Stronzo, vuole essere così gentile da dire a questa corte...
3: No, lei sei in pappina, sei in torcina. È una roba orribile da sentire.
4: Ma c'è la moglie di... che mi fa
3: ridere. Non guardi, non faccia i sorrisini, le bandierine. No, non la guardi.
4: Dottor Stronzo, vuole...
3: Però su vuole.
4: Vuole.
3: Vuole? Ma che è francese. Prego.
4: Dottor Stronzo, vuole essere così gentile da dire a questa corte il suo nome completo e il reparto ospedaliero in cui lavora?
2: Certo, mi chiamo Paolo Piereminio Stronzo e lavoro nel reparto psiconeurocane.
3: No, psiconeurocane no. Senta, scusi.
0: Io sono un professionista, sono uno dei doppiatori più pagati al mondo e voi mi state veramente creando dei problemi comportamentali. A costo di perdere il posto e finire sotto un ponte, devo gridare anch'io. Psiconeuro di... Chiedo scusa, ma qui ci stava bene. Alla prossima puntata di Doc. Medici.

0: Piuci con il boxer di Gucci, ma se vesto Versace.
1: Minchia come ci piace.
0: La domenica c'è il papa che parla di pace, ma quando c'è lo zoo tutto il mondo tace.
2: The 105 Zoo.
3: Benissimo, eccoci qua. Allora, ieri nel Wendell che avete sentito ho usato le voci del tipo dei tartufi che chiamava un po' di gente in giro e ho trovato questo personaggio.
4: Ascolta, chi cazzo sei? Cane, porco
3: Dio! E in chiusura dello scherzo ho utilizzato Tony Termosifone. Sentite.
4: Pronto.
5: Allora, quando vuoi rispondere riesci a rispondere, eh?
4: Porco.
6: Come andrà a finire?
3: E come andrà a finire? Lo sentiamo adesso! Quindi scatta Tony Termosifone contro l'Apostolo!
7: Sul grappa la Madonna è ritornata. Sul grappa che le...
5: Sono Tony Termosifone!
4: E ma che cazzo me ne frega chi sei?
5: Lo conosci Tony Termosifone?
4: No, ti conosco, chi cazzo sei?
5: Eri tu, maledetto, eh?
4: Ma quando? Figa!
5: Sono rincoglionito, vedi di rispondere al telefono!
4: Porco!
5: Metti la segreteria, figlio di puttana! Vedi di sbloccarmi, sennò veramente ti blocco io con...
4: Merda!
5: Vuoi provare?
4: Faccia di cazzo!
5: Dove cazzo siete?
4: Io sono qua sulla... Che cazzo te ne frega dove sono, porco?
5: Dove sei, a puttane?
4: Dove sei?
5: Sei a puttane?
4: Figlio di otto puttane, dove sei?
5: Potevi chiamarmi, Mica che merda di uomo di merda. Boh, vabbè, guarda, la prossima volta che vieni è veramente... Madonna, che nervosa!

0: c'è i neuroni che ormai sono in vacanza, i neuroni sono ad Alassio e tu sei dall'altra parte del pianeta.
1: Succiacassi!
0: Cos'è? Cosa vuol dire?
1: Fattoria, cane, chi sei?
0: Ti lascio in una pozza di sangue! Mica ti tiro con una corda in tangenziale 200!
1: Che paura, figa, che paura, cazzo!
0: Minchia, che nervoso! Dove sei?
1: Ho paura di te, cazzo! Ma come c'ho paura, figa?
0: Lo conosci, Tony Termosifone?
1: Poco!
0: Minchia, mi devi aiutare, madonna! Mi sta venendo la testa a forma di cane, aiutami!
1: Di***o, pronto!
0: Vedi di rispondere in fretta, dai, muoviti!
1: Ma che cazzo sei?
0: Sono Tony Termosifone!
1: Ancora?
0: Okay. Lo conosci, Tony Termosifone?
1: No. Non so chi sei, chi cazzo sei?
0: Abaia!
1: Coglione!
0: Minchia, mi devi aiutare, madonna! Coglione. Mi sta venendo la testa a forma di cane, aiutami!
1: Coglione!
0: Lo senti il vento? Lo senti il vento della tangenziale? Dove ti trascino?
1: Dimmi dove sei.
0: Devi andare in chiesa, non devi più bestemmiare!
1: Se entro in chiesa io vengo tutto. Dimmi dove sei.
0: Tutte le domeniche alle
1: dove
0: 10
1: sei? Le domeniche
0: davanti chiesa.
1: Le domeniche.
0: Vieni a Torino che ti faccio fare il jumping dalla Mole Antonelliana.
1: Ma te sei proprio un dislessico di merda. Dove sei?
0: Pezzo
1: dove
0: di
1: sei?
0: Merda.
1: Ma come fai a far paura alla gente se ti chiami Tony Termosifone? Porco.
0: Vuoi
1: provare?
0: Vuoi provare?
1: Ma vuoi provare cosa?
0: Ma hai provato a fare la doccia col fuoco intorno al collo, ascolta, acceso però,
1: ascolta, sto guidando, porco.
0: Può sapere dove cazzo sei?
1: Adesso sono qua a Lentate sul Seveso,
0: mi
1: va bene?
0: Rispondi, merda.
1: Te, o vengo io?
0: Dimmi dove tu. Sei?
1: Non ho problemi io, dimmi dove sei, merda.
0: Ti chiamo dopo, che cazzo vuol dire?
1: Allora mi chiami, ma che cazzo vuoi?
0: Ti devo parlare di una cosa importante, rispondimi dai, chiamami.
1: Ma sei scemo, drogato di merda? Che cazzo
0: vedi
1: sei?
0: Di non rompermi i coglioni.
1: Porco! Vedi... Porca! Dai, porco! Porco!
0: No, vabbè, va, lasciamo perdere, dai, che non c'ho tempo da perdere, dai, ciao.
2: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Lo Zodi 105.
1: Radio 105.
2: Lo Zodi 105 presenta Pornhub.
3: Amore, io esco.
4: Vai via?
3: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo.
4: Quando stai via?
3: Non lo so, un'ora?
4: Perfetto.
3: Ci vediamo dopo allora.
4: Mi dedico a due cose.
3: Sì, lava i piatti.
4: Certo, certo. Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
5: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
6: Ciao, Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menù di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
4: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
6: Burro e acciughe.
4: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
6: Ostriche e champagne.
4: Eh sì, qua ci sono mignotte, minchia, di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
5: Pornhub. The spiration is in the thick.
6: Ostriche e champagne.
4: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
6: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
4: Sì.
6: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
4: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
6: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
4: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
7: Ostriche e champagne.
4: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
7: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
4: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
6: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
4: Puttana.
6: E intendo proprio qualunque cosa.
4: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
7: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
4: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
6: Molto volentieri.
4: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
6: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
4: Oh, dai, ambrogio foga.
6: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
4: Venga a me.
7: Anche tu mi fai impazzire.
4: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
7: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
4: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
6: Andrea, prendimi, prendimi ora.
4: Oh, ma non ci posso credere, non è la sera.
7: Sì.
4: Sì.
7: Sì.
4: Dai, dai. Dai, dai.
7: Oh.
4: Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
7: No, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
4: Che cazzo?
7: Devo andare in bagno.
4: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
6: D'accordo, ma sbrigati.
4: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno che sei mai vista in un porno, dai. Dove sei mai vista? Anche la carrellata della camminata che corre.
7: Oh, cazzo.
4: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
7: No, no, no, porca troia, porca puttana.
4: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
7: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
4: Ma che schifo.
7: Aria.
4: Ma che schifo, ma che cazzo.
7: Eccomi. Scusa.
6: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
4: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
6: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
4: Non se l'ha anche lavato.
6: Sì. Ah,
4: sì. Sì, sì, sì, dai, dai.
6: Aspetta. Là là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
4: No,
6: scusa,
4: no.
6: Vista.
4: No, no, no, no, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere.
6: Ai, ai, ai, ai, ai. Oh.
4: Che schifo! Anche lei!
7: Tutto a posto?
4: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
6: Sì, più o meno.
4: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
7: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
4: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
6: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
4: Minchia.
7: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
6: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
4: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
7: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
6: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
7: Oh, porca merda, mi viene da...
4: No, dai, anche la vomita. Mi viene da...
6: Oddio, anche a me, anche a me!
8: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
7: Ah, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
6: Con l'happy ending!
7: Vaffanculo, puttana!
4: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
3: Amore, sono tornata!
4: Meno male!
3: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
4: Quello che avanza del mio cazzo.
3: Sembra un'ostrica.
4: L'ho presa su Amazon.
8: Valuta il film.
4: Una merda!
2: Porn Bob. The spiration is in the fic.
1: Lo Zobi 105 presenta. La bastardata del giorno.
9: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zodi 105. Dello Zodi 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata.
10: Leone, ti ha licenziato? Ha licenziato?
11: Ma va, scemo, c'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta.
12: Pronto?
11: Sì.
12: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
11: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figure. A lui l'hanno licenziato, non a me.
12: Ma che, come si chiama quello del programma?
11: Si chiama, tieni in mano che ti viene duro.
12: E tu simpatico, noi ascoltare sempre te in ristorante cinese.
11: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio, io lì al ristorante cinese.
12: Ma tu adesso fare programma nuovo?
11: No, io faccio bocchini nuovi e prendere in c***o nuovo.
12: Ah, simpatico, tu forte.
11: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
12: Sei quella di tua madre.
11: Ma quella di tua madre dovrà morire con un c***o, quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o. tua madre.
9: Scaldato a dovere? Scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
13: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
9: Campione già usato in diversi scherzi telefonici a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
13: Pronto, sono Angelo.
11: Ehi, Angelo, dimmi.
13: Ascolta me.
11: Sì.
13: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azan che è su tutte le furie?
11: No, niente, non abbiamo fatto niente.
13: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
11: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, licenziato, licenziato, basta, ma quello dice.
13: Adesso io non ho capito perché è incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
11: Ti fai preso per il culo.
13: Cioè a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
11: Ma chi? Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore va a sentire la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto licenziato, ma quali ce la vuoi? Siccome non dice licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato, licenziato, licenziato. Sempre sta parola sentito, licenziato. Che cazzo ha parlato degli altri?
13: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
11: Ma quando mai? Non c'è nessuno, non c'è niente. Se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in mare, fallo sentire.
13: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
11: Ma faccio io? Ma che c'è?
13: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
11: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
13: Lui, guarda, lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
11: E mazzoli! Ah, tre giorni che stanno licenziati, licenziati, licenziati, ormai non è che licenziati, sempre quelle parole, ormai anche tu, stai registrando.
13: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al cazzo di Alberto che mi ha chiamato. Ma sì. Facciamo prima, guarda, così io lo spiego a lui.
11: Passa Alberto.
13: Alberto? Alberto, scusa. Sono pazzo? Aspetta lì,
12: Licenziato!
11: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni e 10 anni queste parole. Però Angeli, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
1: La bastardata del giorno.
0: Lo Zoo di 105.
14: Attenzione, i fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso.
15: E dal lontano 1999 che lo zoo tormenta anziani di tutta Italia attraverso scherzi telefonici atroci. Esiste un libro, un gigantesco archivio con tutti i numeri delle vittime del programma che sono stati massacrati per mesi, giorni, alcuni per anni. Quel libro è nelle mani di Marco Mazzoli e oggi ha deciso di estrarlo dalla cassaforte e verificare con Paolo, Wender e Pippo quanti di loro sono ancora vivi o divenuti pappa buona per i vermi.
16: Io c'ho, proviamo Tonio, vediamo se risponde.
17: Ma sei morto.
16: Come è morto? Signor Antonio, pronto?
18: Ma guarda che ha sbagliato numero.
16: Però rispondi, non è che butti giù.
17: Ma io non è che butto giù, non capivo chi era, ma è che poi mi dice ancora a me, ma insomma non so, da.
16: Marco, uno non può dire non ho capito io.
17: Ma scusa, ma so io che ti ho chiamato.
16: No, però sto cercando il signor Occi. Mi rispondi tu.
17: Non capivo chi era. Va bene, ciao.
16: Vabbè, ma non c'è Occi.
17: Ma che è un altro mai. Sono neanche chi io, Occi.
16: Ma tu sei calabrese?
17: No.
16: No. No, sto cercando perché era una nostra vittima per gli scherzi telefonici, mi sa che è morto, cazzo.
17: Ah, boh, io non so, io non faccio scherzi, perciò.
4: Beh, facciamoli a lui, ce la
16: facciamo a te, c'hai la voce di merda, potresti essere una vittima nuova.
17: Ma come mai fai queste cose qua? Ma come ti permetti?
16: Ah, come mi permetti?
4: Dai, non fare lo stronzo.
17: Ma vai a cagare, ma non per i coglioni, va. Dai, ma lo so che lo fai bene, però non preoccuparti.
4: Dai, c'è anche la voce da culattone.
17: Invece tu hai invece la voce da fighetta, invece. Dai. Si sente? Tu in culo l'hai già preso sicuro.
16: Sì, sì, sì.
17: Ciao.
16: Ciao, ciao,
17: ciao. Non piace più la figa, vai.
4: Dai, non fare lo stronzo.
17: Ah, ma lo so. Tu sei uno che in culo l'ha preso sicuro.
4: Dai, dammi un abbraccio, dai. Dai.
16: Ciao.
15: La nostra vittima storica ha tirato le gambe, ma i nostri villani radiofonici forse hanno trovato un sostituto. Wender, segna il numero.
16: Ma chi era? Cazzo, segnatelo, Wender, questo è bello da torturare, eh.
18: Allora fai 348.
16: Chi è?
18: 409, è un pugliese straterrone che ti dice tutte le cose sul sesso quando si incazza.
19: Pronto?
16: Sì, buonasera, salve. La chiamo da una rivista, si chiama Cervelli Stronzi Indomabili. Volevamo fare un'intervista. Sì, so che lei ha proprio un cervello stronzo indomabile, ecco.
19: Come quello di tuo nonno?
16: Mio nonno purtroppo non c'è più da un po', pace all'anima sua.
19: Batte i coglioni.
16: Però è morto, se non sbaglio, è morto infilando il cazzo nel culo.
19: Acuta di quello che morirei anche tu, sicuramente.
16: No.
19: Acuta,
16: lo hanno trovato imbalsamato mentre si incuova tua madre.
19: Pecorina, pecorina, così lo prende un culo dei del Congo, i congolesi,
16: sì. Senta, allora, noi siamo un giornale che parla di teste di cazzo, praticamente, no? Siamo specializzati in persone che hanno problemi proprio anche a livello motorio.
19: Ce l'ho grande quanto la capoccia che prenderei in culo stasera.
16: Tra l'altro le vorrei presentare uno specialista che abbiamo.
19: La puttana di tua madre, che esatto. Rompi i coglioni.
16: Abbiamo uno specialista qua con noi in studio.
4: Te l'ho detto. È stupendo, cazzo.
15: Vai Wender, richiama lo stronzolone.
19: Mamma, mi arrabbio.
16: No, un attimo, le devo passare all'esperto, lei butta giù proprio. Un attimo, prego dottore, prego, si può analizzarlo.
4: Sì, pronto?
19: Sì.
4: Salve, sono il dottor Stranicazzi. Lei, per caso, la mattina quando si sveglia, si sente particolarmente...
19: No, mi sento come tua madre e quel cornuto del nonno del quello che era a fianco. Bastate figli di puttana, andate a... Siete dei...
15: Tra le vittime storiche dello zoo di 105 c'è la mitica Maria, un siciliano di circa 56 anni, con la voce da donna, che per mesi ha fatto arrapare tutti i componenti del programma, ma che un giorno si è palesato al telefono in una videochiamata che ha lasciato tutti a cazzo moscio. Maria era un uomo brutto, col culo a mocassino.
16: Culo a mocassino. Ma...
20: Pronto?
16: Pronto? Maria?
20: Pronto?
16: Maria?
20: Chi sei?
16: Siamo tre f*** che hanno voglia di mettertelo nel c***o.
20: Vero?
16: Piacerebbe
20: tanto.
4: Prenditi il c***o in mano, dai.
21: Vuoi sapere come va a finire? Presto, nello zoo di 105.
16: Telefono nel c***o.
20: Come faccio a ballare con te?
16: Prendi il telefono e sbattilo nel c***o. Fammi sentire gli schiaffoni. Vai. Grida.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dove abita Ennio?
2: Torna la tanto attesa saga del vecchio contadino che ha appassionato milioni di ascoltatori. Tutti vogliono sapere dove abita Ennio, ma la domanda che vi faccio io è: perché lo volete sapere? Ma ci sono Wender e Johnny che ogni mese lo chiamano per scoprire il luogo segreto di questo campo. Con galline, mucche, frumento, tacchini. No! L'ha seccato perché continuava a gridare glu glu glu glu glu glu glu glu. In questo episodio Wender sarà il presidente di una ditta di uova e Johnny sarà il fattorino per la consegna di due casse di uova. Buon ascolto.
3: Pronto? Pronto, buongiorno, signor Ennio, come sta?
4: Chi sei?
3: Sono il presidente della Uova SRL Dyson.com. Come sta?
4: Porca la... Che cosa vuoi? Chi sei?
3: Piacere, mi presento, sono Bruce Banner.
4: Dice, porca la... Che cosa vuoi?
3: Senta allora, signor Ennio, ho visto che lei ha ordinato due casse di uova, le nostre uova speciali che abbiamo solo noi.
4: No, non le vendo mica. Allora, le faccio per me, ne ho poche.
3: Che colore ha lei le uova, signor Ennio?
4: Sono marroni. Di che colore devono essere?
3: Eh no, scusi. Quelle, le uova della SRL Dyson.com sono bianche, signor Ennio.
4: Sono bianche, quali delle galline più giovani, le uova più pulite.
3: Noi abbiamo le uova delle galline teenagers, quindi sono tutte... Tutte giovani le nostre galline.
4: Che galline sono?
3: Vivono all'aperto, mangiano roba naturale. Sì.
4: Sono sempre legate dalla mattina alla sera.
3: Senta, una domanda, ma ogni quanto si scopa il gallo, le galline? Ogni quanto?
4: Facciamo conto che andiamo solo anche lui al prossimo partire.
3: Come mai?
4: Continua la mattina. A rompere le balle, anche il gallo va a calare.
3: Come fa il gallo? Scusi, come fa?
4: Tutte le mattine.
3: Ma lei anche... C'ha anche i tacchini?
4: Alle 5 della mattina, brutto.
3: Allora...
4: Tutte le mattine alle 4 e mezza, alle 5.
3: Ha ragione. Allora, signore, gli do un consiglio. Prenda un gallo americano che col fuso orario, diciamo che intorno a mezzogiorno incomincia a fare... Capito? Allora, signore, senta, allora, le due casse di uova che lei ha comprato generosamente nella nostra azienda, noi siamo veramente contenti, le stanno per arrivare a casa, ok? Praticamente gli omaggeremo le due casse di uova, sono 160 uova.
4: Chi le mangia?
3: Le uova.
4: Chi le mangia?
3: Lei si fa magari una bella frittata grossa.
4: Ma io le faccio quando c'ho voglia di mangiare le guingue.
3: Senta, c'ho il fattorino che sta arrivando a consegnargli le uova, gliele regaliamo.
4: Non le voglio.
3: Siamo veramente orgogliosi e contenti di avere come primo acquirente. Dai,
4: non
3: senta. No, mai in strada, non si può fermare lui perché non ha la retromarcia la macchina, può andare solo dritto. Quindi rimanga lì un attimo. Le passo il fattorino, eh. Grazie, signor Ennio, per aver comprato le uova da noi, dalla uova SRL Dacom. Va bene? Rimanga in attesa.
4: Passami il fattorino.
5: Uova.
4: Passami il fattorino, due. Pronto. Puttana la...
5: Pronto.
4: Puttana.
5: Ma sei ancora tu, Ennio. Sto lavorando, sto guidando.
4: Ma Ma a te ti devono fare lavorare un cimitero.
5: Alle tu...
4: la bocca da solo, brutta merda.
5: Alle non tue uova.
4: Le uova, ce le ho già, ce le ho già. Non venire, non venire,
5: ma io ho le tue di uova.
4: Ma che puttana tu, ma che vai la che porca di malata, ma te ti devi far curare al mio,
5: io adesso so lavoro per la uova SRL Dyson Corp. No, no, no, no, Ennio, Ennio, uova! Ennio, uova!
4: No, no, no, no,
5: no, no, no, no, no, no, io sono se... io sono un
4: tutto,
5: io sono un tutto fare.
4: Ma ti devi sparare, che ti devi sparare, brutto bastardo. Basta, io non ho la giù, ma sono piegato. Vai a cagare, brutta merda, vai a cagare.
5: No, ti lascio anche un tacchino nuovo. Pronto.
1: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio spala merda? Prossimamente nello Zoo di 105.
0: Radio 105. Welcome to the zoo.
1: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
3: Sono Wender e questo è Wender, l'appuntamento con gli scherzi telefonici dello Zoo di 105. Io utilizzo delle voci campionate e chiamo la gente a casa. Oggi userò le voci del Dottor Liutek, un film degli anni 70 di un dottore tutto pazzo che cerca Marzia. E chi chiamo oggi? Vediamo, vediamo chi posso chiamare, vediamo nella mia lista segreta. Eccolo qua, allora, vecchio sparato, vecchio delinquente, vecchio spaccapolli, vecchia succhia palazzi. No, eccolo qua, chiamo l'apostolo. Questo è Wonderland.
6: Sul grappa la Madonna è ritornata, sul grappa che l'estate in fiore ammanta e le bandiere l'hanno salutata.
7: Pronto?
8: Ispettore Edwards.
7: Eh?
8: Ispettore Edwards.
7: Oh, figa, inizia. Inizia mezzogiorno a rompermi i coglioni questo.
8: Mi aveva chiamato?
7: No, no.
8: Ma ho trovato occupato per un bel po'. Sono il dottor Liutek.

0: canguro in un mondo di soffitti bassi. Basta, cosa vuoi?
1: Ha detto che era urgente.
0: No, no, ho detto un'altra cosa. Ho detto che a Natale tutto tace e c'è qualcosa sulla brace. Non è pollo il tacchino, questo ho detto, che cazzo vuoi ancora?
1: Ah sì, sembra che non vi faccia piacere vedermi.
0: Io adesso devo andare a mangiare, non mi rompere i coglioni perché tanto non rispondo.
1: Marzia.
0: Va bene,
1: Marzia!
2: Quando la patria vacillò e dal monte s'udiva un lungo gemito
1: Non posso mancare all'appuntamento, Marzia.
0: Ma tu non c'hai un cazzo da fare?
1: No.
0: Non c'hai un cazzo da fare?
1: Sono il dottor Herbert Liuta.
0: Non hai un cazzo da fare, vero?
3: Non hai un cazzo da fare.
1: Sono il dottor Herbert Liuta.
0: Basta! Violenza!
1: Non posso mancare all'appuntamento, Marzia.
0: Basta!
4: Pezzo di merda!
0: Guarda, veniamo giù in due a prenderti.
1: Ah, sì.
0: Guarda, vaffanculo, vaffanculo. Guarda,
1: Iena!
0: Vaffanculo.
4: Vatti a fare culare sul lago Maggiore dal cavallo!
1: Basta con... Tardo. Basta con te, Herbert!
0: Eh?
1: Basta con te, Herbert! Ispettore, vero? Sembra che non vi faccia piacere vedermi.
2: Sul grappa la Madonna è ritornata. Grappa che l'estate.
1: Sono il dottor Liutek. Mi aveva chiamato.
0: Sì, l'ho chiamata perché ho il c***o facile, capito?
1: Ma io ho svolto una mia indagine.
0: Ascolta,
1: curo di carattere meteoro psichico.
0: Pirla della squadra. Stasera cani vi faccio gli elicotteri a tutti.
1: No.
0: Vi smettete.
1: No.
0: Sì, sì, un bel elicottero, metto giù. Butto giù il sapone per mettere c***o a tutti.
1: Mi ero illuso di poter guarire questo individuo.
0: Sì, vabbè,
1: che io conosco.
0: Ma cazzo da fare, cioè.
1: Ricerche.
4: Io controllo che si sgancia.
1: Marzia.
0: Marzia! Marzia, puttana di merda.
1: Non posso mancare all'appuntamento, Marzia.
0: No, non puoi mancare, no.
1: Sono il dottor Herbert Liutak.
0: Tu sei il dottor Herbert.

0: Ha detto che era urgente.
1: Vaffanculo, da mangiare. Non rispondo più.
0: Sembra che non vi faccia piacere vedermi.
2: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: amanti dei film che non stanno in piedi, è in arrivo un'offerta fatta apposta per voi. Dalle ceneri di due canne di pakistano è nata Filmotti e Seriotte. Centinaia di capisaldi dell'intrattenimento mondiale, orribilmente stravolti e straziati dal nostro team di creativi, per riempire il vostro tempo libero di prodotti così infimi che TikTok vi sembrerà Wikipedia. Filmotti e Seriotte. Quando una sillaba fa la differenza.
1: Oh, rieccolo, ci siamo, guarda, guarda, si sta segando di nuovo.
2: Figa, ma è pazzesco. Ma come fa a passare tutta la vita a masturbarsi? Comunque è un genio, Ha messo perfino la telecamera nascosta nel bagno della sua vicina. Grande.
1: E beh, lei è una bella figa,
2: Va che entrati in ufficio, va che entrati in ufficio.
1: Sì, guarda, E ora incontra la Carla e...
3: Oh, ciao Carla.
4: Ciao.
3: Oh, ciao Carla.
1: E si va a chiudere nel bagno dell'ufficio, tac. Ormai è un orologio questo.
5: Ma dai, ma anche le foto della Carla.
3: Ho come la sensazione di essere osservato. Vabbè, s***iamo. Sì, Carla! Oh, Carla!
2: Carla!
1: Oh, riesce sempre a farlo s***are?
0: The Tremon Show.
6: Guarda che figata, Drugo!
7: Sì, bello, luccica tutto.
6: Cazzo, ma quello è gigantesco!
7: Sì, è il più grosso del pianeta.
6: Attento, Drugo! Ma che qui se rompi qualcosa sei rovinato a vita, costa tutta una follia!
7: Ma che cazzo dici, sono solo pezzi di vetro. Ok, sono luminosissimi, ma sempre pezzi di vetro sono.
6: Fidati di me, stai attento! Ma no, cazzo! Cazzo! Te l'avevo detto! Hai distrutto il cazzo di coso gigante del cazzo!
8: Scusate, per quello gigante sarebbero 500.000 dollari. Come ci mettiamo d'accordo?
7: Figa, 500.000 dollari!
6: Cazzo, te l'ho detto che era enorme!
0: Il grande Swarovski.
1: Shh, non fare rumore, che qui ci potrebbero essere dei demoni!
9: Sì. I demoni. È un ospedale abbandonato. Cosa cazzo stai dicendo?
10: Ma noi non siamo dei codici.
1: Shh, hai sentito?
10: Siamo persone.
1: Cazzo, sì. Ho sentito,
10: identità.
1: Cazzo è? Mamma mia, dai brividi.
10: Io sono Giorgia.
1: Lo sento anch'io. Sì, qui facevano degli esperimenti. Dicono che un virus terribile si è nato proprio qui dentro. Un virus.
10: Io sono Giorgia.
1: Cazzo, lo sento.
10: Sono una donna.
1: Lo sento che urla.
10: Sono una madre.
1: Ma che cazzo sono mi devo dire?
10: Sono cristiana. Non me lo toglierete.
0: Resident Evil. Filmotti e Seriotte.
11: Lo Zodi 105.
12: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
13: Tutto il resto è gioia.
14: Buongiorno a tutti, buongiorno. Oggi è una giornata grandiosa per la Repubblica Italiana, perché per la prima volta nella storia delle nostre istituzioni abbiamo finalmente una donna, una femmina, un essere con la vagina a capo del governo. È un momento fondamentale di svolta nella storia della nostra Repubblica, a maggior ragione per il fatto che questa donna è stata espressa dalla destra, che è sempre stata accusata di essere una forza patriarcale, una forza retrograda, una forza maschilista. Ma c'è un ma, perché giustamente bisogna sempre andare a trovare il pelo di cazzo nell'uovo di quaglia. Ma questa donna è una femminista? Oppure per ricoprire ruoli di potere le donne devono pensarla come gli uomini? Questa donna, che è la prima donna Presidente del Consiglio della storia d'Italia, è una donna o è un uomo travestito da donna? Parliamo di questo, dai. Sentiamo Emanuele, dai, è la fine del patriarcato, Emanuele, dai.
4: Ma non è un altro cazzo, finché c'è Berlusca dietro.
14: Ah, quindi lei pensa...
4: fa quello che fa il Berlusca, dietro la figura femminista.
14: Non è femminista, non è femminista la Meloni, non è femminista mai.
4: È contro in effetti tante robe femministe, allora, tipo l'aborto.
14: Allora non è femminista.
4: Sì, ma è finta, dai, è la prima donna che ha messo lì per finzione.
14: Quindi lei sostiene così. Che sia un fantoccio, questa roba è offensivissima, se ne rende conto che questa roba lede...
4: Sì, è un fantoccio. C'ha un braccio nel c***o.
14: Adesso non si permetta, non si permetta, oltre che essere presidente del consiglio, è anche una donna, insomma.
4: Ma vai a fanculo, Cruciani.
14: Dai, va bene, ci vediamo sulla statale con tuo padre. Porta i preservativi alla fragola.
4: Porta tua cugina.
14: La cugina è donna come il presidente del consiglio. Viva le donne!
4: Viva le bastarde!
14: Tu e tua madre, ciao. Salvatore Catania, arrabbiatissimo, vai Salvatore, via.
15: Allora, già abbiamo partiamo dal presupposto che vuole togliere il reddito di cittadinanza. Io non percepisco, intanto mettiamo le mani avanti, io non percepisco, però io...
14: È giusto, è sacrosanto, è sacrosanto levare il reddito di cittadinanza.
15: Ovviamente, no, non è sacrosanto, ma che sta dicendo, scusi? Io sono del Sud Italia, se lei
14: si sente
15: la povertà
14: che
15: c'è qui...
14: Si sente
15: che sono... Grazie, sì, testa di minchia.
14: Si
15: già stiamo sbagliando qua a parlare, comunque vabbè.
14: Lei mi ha dato del testa di minchia?
15: Ci sono qui delle famiglie che sono in povertà assoluta.
14: Questo che cosa c'entra?
15: Di minchia come lei comincia a togliere il reddito di cittadinanza.
14: Ma questo che cosa c'entra?
15: Tutti quei ragazzi che stavano percependo il reddito di cittadinanza tornano di nuovo a rubare,
14: c'entra?
15: A spacciare e si aprono anche le piazze di
14: chi ruba,
15: spaccio.
14: Chi ruba e spaccia, chi ruba e spaccia, ruba e spaccia lo stesso. Non
15: sei più testa di cazzo di questa testa di cazzo che si è insediata.
14: Ma questo cosa c'entra col fatto che è una donna?
15: Poi
14: cosa
15: è una guerra fondaia di merda, perché
14: guerra
15: già fondaia. Si è schierata con la NATO e già sta dicendo che la Russia è il male, la Russia è il male.
14: Invece che
15: poi stiamo vedendo che persona di che ha tradito Berlusconi, ha tradito tutto il centro.
14: Perché ha tradito Berlusconi? Spieghi perché ha tradito.
15: Come? Perché già l'ha fatto fuori, così.
14: Ha messo Tajani.
15: Si è defilata.
14: Tajani, che è il coordinatore di Forza Italia, è il Ministero degli Esteri, che è uno dei ministeri più importanti del governo. Il peso del suo discorso è lo stesso di una scorreggia di Samantha Cristoforetti nello spazio, che flutta
15: okay.
14: Così.
15: Hai le corna, sì, sei ecco. Un cornuto sei.
14: Questo perché mia moglie è?
15: Tu sei è una puttana, ecco. Tu sei un carabiniere, è un cornuto.
14: Oh, carabiniere
15: ciao.
14: Usato come insulto, addirittura contrario anche all'arma, patriarcale.
15: Sì,
14: col carro armati.
15: Verremo
14: coi carri armati a sradicare il reddito di cittadinanza.
15: Sì,
14: con coi cingolati.
15: Non parlare più. Guardi,
14: coi cingolati.
15: Coi
14: cingolati di Biden. Perdente, ciao, fallito. Bestia. Andiamo da Pino, pronto Pino, vai, Meloni, Premier, vai.
16: Non t'hanno mica ancora pestato a sangue?
14: Ma figurati, io sono invulnerabile. Senti, abbiamo finalmente una donna Presidente del Consiglio, che cosa ne pensi? È la fine del patriarcato?
16: Dica, donna è una parola grossa.
14: Perché è una parola grossa? È una donna.
16: Guarda mia.
14: Non ho capito.
16: Non si guarda, da che parte cazzo non si sa da che parte guardarla.
14: Questo è body shaming però.
16: Beh, ascolta, abbiamo avuto... delle marionette, abbiamo avuto anche l'inseminito sta qua è Gollum.
14: Questa è Gollum.
16: Dobbiamo completare il Signore degli Anelli? Cagnone?
14: Ma scusi, lei valuta lo spessore del prossimo Presidente del Consiglio in carica con un criterio estetico?
16: Niente, è che è inguardabile, va bene.
14: Quindi lei se non si sente attratto, lei se non si fa una sega sul Presidente del Consiglio, non è contento.
16: Esatto.
14: Si rende conto che lei è pazzo e probabilmente ha un verme che le sta mangiando l'ipotalamo.
16: Ma io non vedo l'ora di venirmi a fare uno spone sulla tua di tombe, c***ione. Sta qua si fa chiamare uomo, giusto? Il presidente.
14: Sì, ha scelto l'articolo maschile, sì, è vero.
16: Ok, il busone che c'ha mezzo metro di minchia sotto, cosa, dai, come si chiama?
14: Vladimir Luxuria.
16: Qual è?
14: Non c'è più Vladimir Luxuria in politica. Adesso
16: però lei si faceva chiamare la onorevole.
14: Ma questi saranno cazzi suoi, nel vero senso della parola.
16: Allora,
14: cosa cambia?
16: Devo chiamare Gollum con l'articolo maschile, porca di quella puttana
14: testata
16: vacca.
14: Perché
16: la chiamare quello là con l'articolo femminile.
14: Allora dobbiamo essere liberi di chiamare le persone per quello che sono. Ad esempio, se ti incontro per strada, te ti chiamo coglione. Ciao.
16: Ma vai, lei è
14: e chiudiamo come al solito con immenso piacere con l'amico mio direttamente da Grey School. Buongiorno amico mio.
17: Puntuale come a dire, Gubbio, merda, sta Gubbio. Chiedo di un mal di pancia a tutti, si è avvicinati?
14: Si
17: è avvicinato, per quello che ha cagato tutti quanti d'osso.
14: Che spiritosone.
17: Vedo che si è passativo il tuo letto, brutto onto, maledetto, bastardo.
14: Che spiritosone, sei il primo che fa...
17: maledetto, quanto te odio.
14: Sei il primo che fa questa battuta su Gubbio, credo. Sei il primo, forse, che sento che fa questa battuta. Originalone sei tu,
17: Calmiamoci. Dimmi di cosa vuoi disquisire oggi, carissima merda. Dimmi.
14: oggi ho un argomento tagliato su misura per te, cioè Giorgia Meloni, primo presidente donna della storia della Repubblica.
17: Porta rispetto, che qui attenzione al vilipendio, attenzione, qui non puoi permetterti di offendere. Posso fare... Porta rispetto a tutte le donne,
14: posso
17: cristiani.
14: Fare
17: devi chiedere scusa per come tratti le donne, come
14: quello...
17: le definisci nella tua trasmissione. Brutta merda, vergognati.
14: Gli animali, le donne. Così fai tu.
17: Gli animali. Che no, io parlo come una persona civile.
14: No, ma va,
17: sei tu che
14: sei uno squilibrato.
17: Se tu hai fatto epiteti nei confronti delle donne, mi mandi il sangue al cervello. Sei tu le maledetta merda.
14: Torto, c'hai torto. Torto, marcio. Torto, io faccio quello che voglio.
17: Tu sei marcio, non il torto.
14: Allora ti spiego una volta per tutte. Prendi un appunto. Io gli animali li mangio e le donne le chiavo. E le puttane le chiamo puttane.
17: Hai capito?
14: Ma figurati, devono stare in cucina a lavare i piatti, a pulire i pavimenti.
17: Se maledetta ma... la morte di Cristo! Cruciale! 7 giorni mancano! 7 giorni! Ti guardati! Mi pittura le guance con un pagliaccio! Ti scotello vivo! Uso la tua pelle! Testa in maschera!
14: Ma qua...
17: Vi guardate, Cruciani! 7 giorni mancano, segnatela, e il tuo sangue me lo bevo come una cannuccia, uso la tua cioccolare come una cannuccia.
14: Vado a scopare.
17: Ma Cruciani, quando te odio, maledetta merda, ti sgozzerò, maledetta, forse è l'ultima cosa che faccio, ti sgozzerò.
14: Secondo me lui dovrebbe fare delle VHS, che se le guardi dopo 3 giorni ridi, secondo me, eh. Comunque aspettiamo a lui, no, mancano 7 giorni. Ciao, alla prossima, ciao, fatto qui.
18: Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: famosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è
2: i coordinati? È il cordone.
4: Ma che cazzo è i coordinati?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica.
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia clax? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, dammi un fuoco, chi ti è morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Sto Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Sto Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film!
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo...
8: Treno infame!
1: Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
9: Salve.
6: Salve.
9: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
9: C'è figa sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... Sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro...

0: Leon San cade al tappeto stordito e finisce KO. Da Tony vince il combattimento e conquista la corona di campione.
1: Ah, da come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Ah, da vedere sta zoccola!
0: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon San.
2: Io mi do i miei fributai! Testi cagli vuoi di miei fributai!
1: Calmati che
2: ti
1: metto due dita negli occhi, calma!
2: Vuoi? Eiaculatore precoce?
1: Cinese di
2: Leon San!
1: Sì!
3: Tutto questo tempo per prenderla nel culo!
1: Beh.
3: Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
1: No!
3: Vieni qua!
1: Tu all'italiano non
3: vieni
1: puoi
3: fare!
1: Non puoi fare cinese!
3: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolgo la cela!
2: Io mi buttano!
3: Metto la cela! Tolgo la cela!
1: Oh, è buono, Schneis, è buono!
4: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
1: Hop hop gadget capotino col per la ciolla. Hop hop gadget.
5: Hop hop gadget capotino per la ciolla.
1: Hop hop gadget. Hop hop gadget capotino per la ciolla.
5: Hop hop ghiaccio.
1: Hop hop gadget capotino per la ciolla. Hop hop gadget capotino per la ciolla. Capotino per la ciolla.
6: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
1: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop gadget cappello per la testa pelata. Hop hop gadget gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
7: Zio Gadget, è una tragedia!
1: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di metti il cappuccio al pennarello.
7: Ma che fai, zio? Disegni?
1: Beh, oh, l'intento era quello. Uno schizzo sulla tela rossa e formosa. Ma stu coso qua non funziona, come hai?
7: All'arte penseremo dopo. Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino. Quelli inutili di uomini e donne.
1: Oh mio Dio, un mondo di finocchi, madonna. Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
4: L'ispettore Gadget.

0: Lo Zoo di 105.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Ciao, cose verissime. In questo video segnerò definitivamente la mia ascesa nell'Olimpo dei creator del tubo. Vero, Priscilla? Ma figa, ma mostra un po' di entusiasmo, dai!
3: Lo so, ma quando mi hai mandato il WhatsApp, sinceramente ho pensato fosse un po' una baggianata.
2: Baggianata? Baggianata! Taci! E smettila di usare termini, lingue che non ho studiato alle medie. Vuoi farmi passare per un ignorante davanti ai miei fans?
3: Ma veramente baggianata è italiano?
2: Taci!
3: Vabbè.
2: Allora, cose verissime. Come sapete, io fin da piccolo sono stato sottoposto a molteplici esperimenti farmacologici atti a sviluppare le mie facoltà telecinetiche, proprio come 11 della serie Stranger Things.
3: No, no, no, tu sei solo sedato col Rohypnol perché sei un po' pazzerello.
2: Taci, Priscilla, se io dico che sono un esperimento, tu annuisci e confermi, chiaro?
3: Sì, vabbè.
2: Allora, cose verissime. Esattamente, come nella celebre serie, oggi io cercherò, da dentro questa vasca da bagno, di entrare in uno stato di trance e far esplodere i miei poteri tutti assieme, puntando la mia mano verso questa parete del bagno, dove, secondo i miei calcoli, grazie anche a questa batteria da camion collegata ai miei capezzoli, aprirò una porta verso un'altra dimensione, che io chiamerò il sottosopra.
3: Come Stranger Things?
2: No! Come ho inventato io adesso!
3: No, no, nella serie si chiama così.
2: Non me ne frega un cazzo!
3: Ok.
2: Adesso io metterò la musica anni 80 che

0: dirà ai mostri di rapirmi e contemporaneamente mi sforzerò al punto di aprire un varco. Accendi, Priscilla!
1: Ma che cazzo di canzone è?
0: Taci, Priscilla! È la mia canzone preferita anni 80! Non t'ho chiesto un parere!
1: Vabbè...
0: Ecco, adesso entro in concentrazione e quando dirò la parola vai, tu accenderai il bottone che dà corrente ai capezzoli.
1: Secondo me ci lasci le penne.
0: Cazzo, sono una papera! Taci e fammi concentrare!
1: Ma che succede? Le luci stanno lampeggiando. Vuoi vedere che questa volta c'ha ragione lui veramente?
0: Vai!

0: Si è aperto un piccolo varco! Ha funzionato!
1: Sì, ce l'ho fatta! Potete succarmelo tutti! Guarda, Priscilla, c'è un buco nella parete! In questo buco si passa in un'altra dimensione!
0: Io ho paura! E se esce un demogorgone?
1: Fammi dare un'occhiata! Ah! C'è un occhio che guarda! Oh cavolo!
0: Oh cavolo! C'è un mostro entità dall'altra parte!
1: Aspetta! Magari non è cattivo come nella serie! Cercherà un contatto amichevole! Ehi, ciao! Io sono 12!
0: 12?
1: Taci, Priscilla! Ormai è palese che sono il numero successivo di 11 di Stranger Things! Brutta stronza! È palese!
0: Vabbè!
2: Ciao! Io sono Mario!
0: Mario?
1: Certo, Priscilla! Ovviamente è un mondo parallelo che è una copia di questo, ma dove le cose sono inverse. Ci sta che abbia un nome come i nostri. E comunque mi sembra amichevole. Provo ad avere un contatto!
0: Vabbè, ma stai attento!
1: Sì, non preoccuparti, ho i miei poteri a proteggermi!
0: Proteggerci?
1: No! Di te non me ne frega un cazzo, sei sacrificabile!
0: Che merda!
1: Mario! Io sono 12 e vorrei avere un contatto con te! Un contatto molto amichevole! Uno scambio di energie positive!
2: Ok, ho capito, va bene.
0: Ha funzionato, non ci credo.
1: Ok, adesso mi avvicinerò al buco. Entriamo in contatto.
2: Ecco qua.
1: Wow, hai visto? Ha messo un dito per toccarci come in ET.
0: Che strano dito! A me non sembra un dito.
1: Taci! È un dito di un essere di altra dimensione. Cazzo ne vuoi sapere te?
0: Appunto, mi sembra proprio un cazzo.
1: Taci! Ecco, mostro Mario, anche io toccherò con un mio dito il tuo dito.
2: Sì, bravo, adesso metti la bocca, dai. Metti la bocca!
1: Ma in che senso?
2: Ciuccia! Dai, ciuccia!
1: Ma il dito?
2: No, cazzo!
1: Hai sentito? Oh, cazzo! Deve essere il loro padrone in connessione mentale!
0: Secondo me stiamo travisando una situazione palesemente non frutto di accadimenti paranormali.
1: Taci, Priscilla! Se il mostro Mario dice che devo ciucciare Okaz, io ciuccerò Okaz! Ecco, mostro Mario!
2: Bravo, ciuccio Okaz!
0: Aspetta un attimo, posso fare una domanda al mostro Mario?
1: Adesso vuoi anche fare quella che prevarica il maestro coi poteri? Vabbè, ti concederò questa piccola soddisfazione. Mentre mangio una caramella per levarmi questo tremendo sapore di sottosopra dalla bocca. In fondo, sei sempre la mia assistente.
0: Senta, signor Mostro Mario, ma lei dove si trova?
2: Sto indo al bagno degli inquilini di fianco, sono muratore. Scusassolo per lo buco, ma mi è scappato lo scalpello, stiamo ristrutturando. Adesso continua, dai, che sto dunque. Oh! State ancora lì?
1: Dio, che schifo!
0: 12, eh? Oh, cazzo il capo, eh? Così impari a non ascoltarmi mai!
1: Taci!
2: Che facciamo? Io sto ancora tosto, voglio! Vabbè, finisco solo. Ma non si fa così, eh?
3: Le cose verissime!

0: Dance 105 Zoo, only for you.
1: Radio 105.
2: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
3: Lo Zoo di 105.
2: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Radio 105. Lo Zoo di 105.
3: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
4: Madonna, che cos'è questa porcheria? Cosa mi avete dato? Sa di merda, l'ho morto, cosa mi avete dato?
5: Ma padron Frocio, è sterco secco. L'asino ce lo siamo mangiati ieri. La borsa pure, non c'è rimasto che questo.
4: Porca miseria, ma guarda un po'. Stiamo girando un film da milioni di dollari e questi cosa mi fanno mangiare la merda? E che cazzo, almeno un po' di clamordate, eh. Cosa sono? Un carabeo scargolare?
6: Uno scarabeo stercorario.
4: Scarabeo scargolare?
6: Ma che scarcorario?
7: Stercorario.
4: Oh, cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
6: Stercorario.
7: Stercorario, quasi.
6: Sterco, dallo sterco.
4: A che ora arriva? Alle 3:30 tu cazzo qua.
7: È fuori orario, sì.
4: È fuori orario. Ma cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
6: No, è stercorario.
4: Fammelo leggere, chi t'ha morto? Dov'è?
7: Stercorario.
4: Stercorario, ah sì. Ma cosa sono? Un scarabeo stercorario? Vabbè, dai, proseguiamo, non ce ne frega niente, proseguiamo.
3: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
4: Madonna, ma che puzza! Ha scorreggiato Sam! Sam al murtga, dai!
5: No, padron Frocio, aspettate! Ho sentito un rumore!
4: Oh mio Dio! Che cos'è? Che cos'è? Dimmi!
5: È un enorme arachide!
4: Ma, scusami! Ma non ci doveva essere un ragno a questo punto qua? Giusto qua?
5: Mi sa che c'è un errore di stampa allora, padron Frocio.
4: Porca puttana, che scarogna! Adesso cosa li faccio alla nocciolina di 3 metri qua? La nocciolina di 3 metri. Eppure insalata in superficie. Cos'è?
8: Eppure salata in superficie.
4: Eppure insalata in superficie. Guarda.
8: Che? Eppure salata in superficie.
4: Eppure insalata in superficie.
8: Non insalata.
9: Che cazzo è?
4: Eppure salata in superficie.
8: Ma che superficie? Minchia, eppure salata in superficie. Che schifo.
4: Minchia, eppure salata in superficie. Che schifo.
10: Vai Leone, dillo tu il titolo del film.
11: Facile, mio caro amico Petosauro. Un ponte per la Versburga?
12: No, ma cosa stai dicendo?
11: Oh, no. Facile, mio caro amico Petosauro.
12: Sauro.
11: Facile, mio caro amico Petosauro. Un ponte per l'Avesburg per
13: no,
11: la vita.
13: No, non è lava, è Raven.
11: Un ponte per Raversburg?
13: Raven.
11: Un ponte per Ravensburg per la vita.
13: Sburger.
11: Sburger per la vita.
12: Ma che Ravensburger
10: stop, per stop. Stop. Fermate sto vecchio balbuziente. Altrimenti faccio mandare i titoli di coda e lo finiamo questo film del cazzo. Dai, il titolo lo dico io.
14: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
15: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
16: Devo diventare il più veloce della scuola. Voglio correre come Ben Johnson. Fiora Amar.
13: Fiore Amaro. Che Fiona è un cantante.
17: May. Fiona May.
16: Fiona May.
17: Fiona.
16: Fiona May.
17: Fiona.
16: Fiona May. Forrest Gump.
12: Gampa.
17: Gump.
13: Gump.
16: Forrest Gump. E quale sarebbe questa parola magica?
18: Facile. Dovete ripetere 3 volte pimpiripettenusa, pimpiripettepam, Ravensburger Terabitia e viva la selva oscura, noi re e regina diventiamo.
19: È facile, sei intuitivo.
16: Allora... Pim pre pam pam pam pam pim.
12: Ma chi
13: no,
12: è?
13: Allora,
16: Animaletto. Pim pre pet petenusa.
13: No, ipotenusa, che si fa la geometria.
16: Pim pre pet nusa.
13: Pim pre pet nusa.
16: Pim pre pet nusa.
12: Pim pre pet nusa.
16: Pim pre pet nusa.
12: Pim pre pet pam.
16: Pim pre pet pam. E pili stu cazzo e metto qua.
13: No, Ravensburger Terabitia.
16: Ravensburg della vita.
13: No, Ravensburgo della vita. Ravensburger.
16: Ravensburger.
13: Ger.
16: Ravensburgen. Pim pre pet. Pimbre pette nusa. Pimbre pette fam. Pam. Ravensburg teravidia.
12: Non è Ravensburg teravidia.
16: Ravensburg.
13: Der.
16: Teraviba.
13: No, teravibra.
16: Teravita.
13: Teravita.
16: Oh. Ravensburgent.
12: Ravensburgent.
16: Ravensburger. Ravensburg teravidia.
20: No, non è Ravensburg. Non è...
21: Ascolta, è meglio fare una repubblica.
22: Sì, molto meglio, sono d'accordo con te. Sì, scusaci, ma levati dai coglioni.
13: A morte il monarca.
16: Anche voi.

This is the zoo, only for you. Giorno dopo giorno, il nostro team creativo, scippato dagli uffici dell'immigrazione, inventa, progetta, scrive, gioca, dorme e ruba le idee ad altre piattaforme on demand, per far sì che noi, della Long Broad TV, possiamo proporvi ogni volta funzioni, serie, film e molto altro che spesso non sono nemmeno guardabili. Perché ricordatevi, noi siamo i numeri uno tra le classifiche... Le classifiche! Long Broad TV, specialisti nell'allungare il brodo.

0: Vi abbiamo proposto serie TV originali, serie TV rivisitate, serie TV arrangiate e rimontate a caso, serie TV e basta. Ma oggi vi proponiamo una funzione che farà impallidire tutte le piattaforme on demand.
1: Fatti una saga!
0: Una funzione incredibile! Ti basterà scegliere due o più film dal nostro menu interattivo e il gioco è fatto! Sì, perché il nostro sistema all'avanguardia unirà i film scelti da te, creando così una saga tutta nuova e perfetta per le tue preferenze, come ad esempio...
2: Star Avengers Jones.
3: Obi-Wan non ti ha mai detto cosa accadde a tuo padre.
4: Gli ha detto abbastanza che sei stato tu ad ucciderlo.
3: No. Io sono...
5: I Vendicatori, ci facciamo chiamare così. Gli eroi più forti della Terra.
6: Solo l'uomo penitente potrà passare.
5: Ci mettiamo un po' a riscaldarci questo tempo.
6: L'uomo penitente potrà passare.
3: Padre.
5: Se non riusciremo a proteggere la Terra, stai pur certo che la vendiamo.
7: No! No!
1: Super Heroes!
0: Dopo la rivincita dell'incredibile Hulk, il processo all'incredibile Hulk, la morte dell'incredibile Hulk, Hulk, l'incredibile Hulk, la resurrezione dell'incredibile Hulk, She-Hulk e anche Hulk ci ha rotto il cazzo, noi della Long Broad abbiamo realizzato...
2: The Hulk!
0: The Hulk! Loro Hulk, un avvincente film con protagonisti una miriade di Hulk che sbraitano, ruggiscono e spaccano tutto.
8: Ragazzi, non sono più arrabbiata.
0: Anche per questa stagione non poteva mancare la funzione che più di tutte ha riscosso un successo planetario, la nostra super esclusiva
1: funzione Mix.
0: Scopri subito il nuovo film
2: Rambo nel pallone.
9: Non è un interruttore che si spegne, mi chiamano assassino e dicono che ho ammazzato vecchi e bambini.
10: Ma perché dici sempre queste cose? Lo sai che ti vogliono tutti quanti bene.
9: Chi sono per chiamarmi assassino se non sanno neanche che cavolo stanno strillando?
10: No, che queste fissazioni, sempre di razzismo, su.
9: In guerra c'è un codice d'onore.
10: Beh,
9: io copro te e intanto tu copri me.
10: Altra volta. Che c'è?
9: Qui non c'è niente. Io là pilotavo gli elicotteri. Ma non riesco neanche a trovare lavoro come parcheggiatore.
10: Non male, ti prego. Sembra un bambino sempre.
9: Perché?
10: Su, dai, non piangere.
9: Perché? Qui non c'è più nessuno.
10: Ma che significa questo? Tu mi dici sempre che mi vuoi bene a me. La tua famiglia sono io, no? Fai finta che io sono tuo zio, tuo papà, tuo nonno.
9: Che cosa devo fare?
11: Tu devi stare sempre con me, perché io ti voglio bene veramente. Vieni a vivere con me, a casa mia.
12: Non mi devi lasciare.
13: Grass, pelato, brut.
14: Che schifo. Qui la tua.
0: Long Broad TV, stagione 2022-2023. Specialisti nell'allungare il brodo.
15: Lo Zoo di 105.

0: Il mio nome è William. Amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Nessuno conosce la mia vera identità, perché sono un maestro del travestitismo, fin da quando a 12 anni mi sono messo le scarpe col tacco di mamma. Che sofferenza! L'amore è bello, ma quanto ti fa star male? Il mio boys è troppissimo cattivoso con me. Forse lo fa solo perché prende ispirazione da Marco Ferradini. Ma non deve esagerare a trattarmi male, che poi ci patisco.
1: Imamma!
0: Mamma, no mamma, mamma, no mamma, mamma, no mamma.
2: E Adam, che succede? Sei sveglio? Ti sentivo che ti lamentavi e mi sono permesso di entrare. Tanto ero nei corridoi a spiare le donne dalle serrature.
0: Ciao, Orco. Hai fatto bene ad entrare senza bussare come sempre fai. Tanto ero in dormiveglia. Sono un po' triste e sofferente, grazie, amico mio depravato senza faccia. E che vola senza alcuna spiegazione logica.
2: Oh, mi dispiace, principe, ma cosa la tedia, se posso permettermi?
0: Pene d'amore. Orco, solo pene d'amore.
2: Qualche principessa le ha rubato il cuore, Adam?
0: Beh, non esattamente. Purtroppo ho un segreto che non posso rivelarti, piccolo amico vestito poco top.
2: Ma principe, ci conosciamo da tanto tanto tempo. Sa che si può fidare di me. Come quella volta che io mi stavo facendo una sega spiando sua madre che cagava e lei mi ha coperto senza rivelare che mi sono pulito sulla tenda della sala del trono.
0: Che piccolo schifoso che sei. Mi ero dimenticato di quella volta. Ma perché poi ti piace così tanto spiare mia madre che fa la cacca? Non lo capisco proprio.
2: Vede, principe, ognuno deve essere libero di vivere la propria sessualità come meglio crede. Quindi se a me piace fare il guardone non ci trovo nulla di male. Io le voglio bene perché non mi ha mai giudicato per le mie piccole perversioni.
0: Parole sante, Orco. Parole sante. Sento che posso fidarmi di te. Ho deciso di condividere con te il mio segreto. Ma solo se prometterai di non rivelarlo a nessuno. Nemmeno sotto tortura, nemmeno se ti costringessero a vedere una sfilata di vestiti comprati su Temu.
2: Di me si può fidare, principe, io le voglio bene.
0: Allora che sia. Passami il boa rosa di struzzo che tengo nella giberna appesa al porta abiti a forma di unicorno con gli occhi a cuore.
2: Dice questa? Questa dietro il perizoma leopardato vicino alle ciabattine di pelo tigrate?
0: Sì, quello. Passamelo. E non ti spaventare quando mi trasformerò.
2: Ho come una fortissima sensazione di disagio, principe. Adesso che sto facendo uno più uno e dopo aver visto il poster di Cecchi Paone a torso nudo sopra al letto, comincio a sviluppare una tremenda certezza di alcuni sospetti che mi stavano attanagliando. Che fa, principe? Perché si spoglia?
0: Taci, Orco. E lasciati andare. Per il potere di Gay School.

0: Lo Zoo di 105 presenta
1: l'asciugone Palanca.
2: Scusi, mi presiedo, non la sento, sa com'è? Faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo disturbarla, mi dica, senta un po', posso chiederle qualcosa, sì o no? C'ho un problema, mi ricordo una volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata tanto per? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non sa? Cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta quando ho tanto come pide, ma perché mi butta giù?
3: Informatica Napoli.
4: Informatica Napoli, buongiorno. Palanca Genova.
3: Buongiorno.
4: Buongiorno, senta, mi scusi, le rubo solo un secondo per un'informazione veloce proprio al volo, eh.
3: Sto lavorando, mica, mica.
4: Scusi, non la volevo disturbare. Senta, io, diciamo, avendo pur una certa età, ho deciso di avvicinarmi al mondo dell'informatica, al mondo del computer, perché che cosa vuole? Sono andato in pensione e quindi adesso ho un sacco di tempo libero. Avevo pensato così, primariamente, di concedermi un pochino di tempo per imparare il giardinaggio, perché sospetto di avere il pollice verde. Però contestualmente a questo, visto che, diciamo, le giornate si accorciano e...
3: Mi scusi, o sì. Mi dice cosa vuole, perché io sto lavorando, non posso perdere tempo.
4: Sì, no, perfettamente ragione.
3: Velocemente, sintetico, che cosa le serve?
4: Sintetico, allora le spiego. Avendo io comunque deciso di avvicinarmi al mondo dell'informatica, mi sono fatto dotare da mio nipote, che diciamo è un pochino più veloce di me su queste cose qua, perché che cosa vuole, ci è cresciuto con tutte queste console. Ecco, mi sono fatto dare un computer da mio nipote per cominciare, diciamo, un pochino dalle basi, no? Ecco, però questo computer secondo me ha dei problemi di funzionamento, perché si tratta comunque, diciamo, di un calcolatore elettronico di vecchia data, ecco.
3: Che computer è?
4: Aspetti che leggo sulla scatola, perché mio nipote, diciamo, nella vita è un po' un malandrino, però per quanto riguarda mettere a posto le sue cose è una persona molto schematica, molto...
3: Che modello è?
4: E quindi, sì, glielo dico. Aspetti che prendo un attimo la scatola, perché l'avevo riposta un attimo nel ripostiglio lì dalle scarpe, perché sai che cosa vuole, poi la casa è piccola, lasci in giro le cose, poi mia moglie mi grida. Aspetti un attimo che la prenda dentro lo stanzino delle scarpe,
3: sì.
4: Che vado piano perché c'ho un po' di sciatica, capisci, che devo camminare piano, arrivo subito, Ecco, sto andando, Ecco qua, allora...
3: Miga!
4: Allora, c'è scritto Spectrum Sinclair.
3: Sinclair è un computer... È un computer famosissimo all'inizio anni 80, di quando ero io piccolino.
4: Sì, perché è di mio nipote, perché adesso mio nipote, diciamo, ha già finito l'università.
3: Si usa solo per giocare questa macchina qua.
4: Per giocare? Ma che giochi si possono fare? Cioè, mi dica un po', perché magari lo uso, diciamo, a livello di attività... Perché le spiego, diciamo, mia moglie è una fanatica dei giochi di carte, c'è questo gruppo della canasta.
3: Non è la canasta. Sono giochi a cassetta. C'erano le cassette.
4: Ma io ne ho un sacco di cassette, sa? C'erano tantissime di Miguel Bosé, insomma, quei cantanti lì. C'erano un paio di Little Tony.
3: C'erano le cassette per questo spettro.
4: E quello c'è dentro la confezione. C'è un mangianastri di forma arrotondata, diciamo leggermente ovale ai bordi, con il tasto play, il tasto rev, il tasto FFW, il tasto rec e il tasto stop. E poi c'è un filo che esce di colore grigio, giusto?
3: Vabbè, computer, è un computer degli anni 80.
4: Sì, questo me l'ha detto, ma a me non me ne frega un cazzo. Io c'ho una certa età, anche se è una roba vecchia, devo cominciare a imparare un pochino, poi magari mi compro una cosa un pochino più evoluta. Però prima di fare questo investimento volevo, diciamo, conoscere le basi, perché le spiego, la pensione che arriva non è poi tutto sto granché, anche se io percepisco ancora una vecchia indennità di guerra di mio zio Attilio, che era stato ferito, pensi un po', durante la campagna di Russia, e per un piccolo bagolo legato a, diciamo, a un problema di giurisprudenza, io, nonostante lui sia morto sepolto e forse già mangiato anche parzialmente dai vermi, continuo a percepire questa pensione di guerra di mio zio morto nella campagna di Russia, di freddo è morto, tra l'altro, lo sa.
3: Lei riesce a mandarmi qualche fotografia, che ne so, prendi qualche email.
4: Email, WhatsApp, lei già mi parla cose difficili. No, io mi metto qua, prendo l'Olympus, che c'ho ancora rullino, che mi sembra che ci mancano 11-12 fotografie. Ci scatto una fotografia, vado dal fotografo, la faccio sviluppare e poi gliela metto in una busta e gliela mando, va bene?
3: Se riesce, sì, però non ci fa molto.
4: Non ci fa. Ma come funziona? Cioè, io vedo che ci sono dei fili. E poi c'è questo.
3: Lo devi attaccare al televisore e vedere se funziona.
4: Se funziona. Allora lo faccio mentre sono al telefono?
3: Sì.
4: Ecco. Lo posso lasciare nella scatola, così non si corrompe?
3: No, lo cacci dalla scatola.
4: Lo caccio dalla scatola, va bene. Ecco, allora sono dietro al televisore. Ci sono delle diciture. C'è scritto AUX. Deve essere una roba degli indiani.
3: AUX, roba degli indiani, no.
4: Non lo so, AUX che cos'è? Per conto mio, come salutava Toro Seduto. AUX. Poi c'è linee in, linee out. E poi c'è un altro AUX col 2.
3: Se metti poi una spina dell'antenna, è come un cavo dell'antenna, quindi devi prendere un televisore.
4: Ma perché le spiego questa roba qua dell'antenna? Io non ce l'ho qua perché mio nipote mi ha fatto mettere Sky per vedere lo sport, perché quando viene qua che si ferma da me a dormire vuole vedersi le partite, capisci? Allora cosa vuole? La mia unica nipote, perché l'altra mia figlia non ha fatto figli perché il marito era sterile. Se non sa quanti spermigrammi hanno fatto per fare sto bambino, niente, non me l'ha dato un nipote.
3: È un personaggio, ma da dove chiama?
4: E la ringrazio, ma è un complimento questo?
3: È un complimento, che mi fanno sorridere, sono sempre positive.
4: No, perché non vorrei che mi stesse pigliando per il culo.
3: No, io penso.
4: No, ci mancherebbe. E infatti, no, però la sto prendendo per il culo io. Allo Zodi 105. Sei in radio, pirla.
3: La cosa bella è che io ti ascolto sempre. Oggi proprio non ho manco la radio accesa.
4: Ciao. E vedi. Sono gentili, sono terroni, ma sono gentili, però è sempre un piacere.

0: Lo Zoo di 105.
1: Pattugliano le strade degli Stati Uniti per combattere il crimine. Loro sono i Pulotti. Nello Zoo di 105.
2: Centrale a Falco d'Acciaio. Centrale a Falco d'Acciaio. Segnalato individuo sospetto fra la quindicesima e via delle ballerine che vomitano e cagano contemporaneamente a causa di un virus intestinale di probabile origine suina. Ripeto, segnalato individuo sospetto fra la quindicesima e via delle ballerine che vomitano e cagano contemporaneamente a causa di un virus intestinale di probabile origine suina. Basta.
3: Falco d'Acciaio a Centrale. Sono palesemente Enrico Papi. Firmo due autografi, faccio vedere il cazzo su Instagram e mi dirigo sul posto.
2: Ma che cazzo è, ragazzi, mero questo. Centrale a scuola elaborato Abbart. Centrale a scuola elaborato Abbart. Rapina in corso fra la 26esima e piazza dei Pagliacci con le corde vocali di giraffa annodate attorno ai coglioni. Ripeto, rapina in corso fra la 26esima e piazza dei Pagliacci con le corde vocali di giraffa annodate attorno ai coglioni. Intervenire, passo.
4: Scuola elaborato Abbart centrale. Sono lì due minuti.
2: Ma chi l'ha slegato tutti questi oggi? Oh, c'è sta il mio preferito. Ma che è scorreggiato? Passo.
5: Si è sentito?
2: Vedi, si è sentito. Cioè, tutto il commissariato ti ha sentito.
5: Ah, scusate, passo.
2: Allora te devo cambiare nome e codice. Un attimo che smacchino sul computerone. Ecco qua. Centrale a scroto che peta. Centrale a scroto che peta. Mi ricevi, scroto che peta, passo.
5: Scroto che peta centrale, affermativo. Purtroppo per me ti ricevo forte e chiaro.
2: Centrale insignificante escremento vaginale coi baffi. Centrale insignificante escremento vaginale coi baffi. Noto un certo disappunto nella tua voce. Se c'è qualcosa che ti infastidisce, ti prego di comunicarcelo seduta stante. Come ben sai, il benessere dei nostri agenti è per noi della massima priorità. Insignificante escremento vaginale coi baffi, passo.
5: Insignificante escremento vaginale coi baffi a centrale. Vabbè, lasciamo perdere. Ormai mi sono rassegnato a questi nomi in codice del cazzo. È meglio se mi concentro sul lavoro. C'è una chiamata per me, eh?
2: Vedi se c'è fogliolina di menta affogata nello sperma di Silvestre Stallone. C'è di sicuro fogliolina di menta affogata nello sperma di Silvestre Stallone. Affermativo. Sei stato scelto per una missione sperimentale. Sarai il primo agente a viaggiare nel tempo. Passo.
5: Fogliolina di menta affogata nello sperma di Silvestre Stallone. In che senso sono il primo agente a viaggiare nel tempo? Passo.
2: In che senso sono il primo agente? In quale senso può essere? In quale senso può essere il grappolo di emorroidi che assomiglia vagamente a Enrico Mentana da giovane? Centrale a grappolo di emorroidi che assomiglia vagamente a Enrico Mentana da giovane. I nostri scienziati sono riusciti a costruire una macchina del tempo e tu sei stato scelto per collaudarla, come dicevo poc'anzi. La tua prima missione sarà uccidere Alessandro Manzoni. Passo.
5: Grappolo di emorroidi che assomiglia vagamente a Enrico Mentana da giovane. Ma perché dovrei uccidere proprio Alessandro Manzoni? Non ha più senso far fuori qualcuno di cattivo tipo Hitler. Passo.
2: E fatti i cazzi tu, a clessidre e diarrea, eh? Centrale a clessidre e diarrea. Ma sei scienziato tu? E poi a me Hitler non mi ha fatto niente, mentre per colpa dei Manzoni ho dovuto ripetere la prima superiore due volte. Una per Renzo e una per la stronza Lucia. Quindi ora mi fai il favore di andare in quella cazzo di macchina del tempo, tornare fino all'800 e ammazzare quel dannato stronzo stracciacoglioni dei Manzoni. Hai capito o no? Passo.
5: Clessidre e diarrea centrale ricevuto. Mi dirigo sul posto. Anzi, sul tempo.
6: Buon 800!
7: Buon 800 a voi!
6: Buongiorno, gentiluomo. Che strani vesti che indossa. Si sta recando forse a un ballo in maschera?
5: Eh no, cerco un certo Alessandro Manzoni.
6: Oh, può farre, può far bacco. Si dà il caso che sia proprio io colui che andate cercando.
5: Alessandro Manzoni?
6: Per Giove, ci può scommettere il pastrano. Sono proprio io in carne ed ossa.
5: Ah, capisco, mi dispiace.
6: Or dunque le dispiace? E si può sapere di che cosa è dispiaciuto, di grazia?
8: Di questo!
6: Aia! Aia! Prova dolore! Aia! Aia i capelli! Ah, in deretane! Oh, ah, le natiche! Le natiche, che dolore! Ah, ah, vengo percosso! Ah, soffro a causa delle percosse! Oddio, oddio, una sofferenza quasi mortale! Oddio, mi spengo, mi estinguo, muoio!
2: Centrale a confettura de mestruo! Centrale a confettura de mestruo! Dammi aggiornamenti sulla missione! Confettura de mestruo, passo!
5: Confettura di mestro centrale, missione compiuta, Alessandro Manzoni è morto. Devo confessarti che non mi ha fatto piacere uccidere un uomo, che oltretutto è il mio stesso cognome. Oh, oh, oh merda, sto scomparendo, centrale! Che succede? Perché sto scomparendo?
2: Non saprei. Forse Alessandro Manzoni era un tuo avo, un parente tuo. E ora che è morto prima di riprodursi, è come se tu non fossi mai esistito. Questo oppure Dio finalmente si è accorto che sei un'inutile merdaccia cacasotto.
5: Io te la voglio sparire.
2: Confettura de maestro, mi ricevi ancora? Rispondi, confettura de maestro? Confettura de maestro?
5: Affanculo!
2: No, porca puttana, non morì! Cazzo! Bisogna ammazzare pure Foscolo!

0: Lo Zodi 105.
1: Oh,

0: This is Tower Control, Maverick, can you hear me? Fabio Lisei si veste di merda e indossa sudore e passo. Paolo Noise è costretto a prostituirsi per pagare i debiti. Marco Mazzoli si fa la doccia massimo due volte a settimana, sto zozzone di merda. Adesso apriamo OnlyFans e mettiamo le tettone della Puccioni in bella vista, passo. Pippo Palmieri si scopa tutte le sa...
1: Sono trascorsi più di 30 anni dall'ultima missione e il leggendario ufficiale della Marina Pete Mavericchia Mitchell è il nuovo istruttore della scuola di piloti Top Gun.

0: Dai, dai, andiamo. Esci da questo corpo, stronzo di merda. Chi è?
1: Ufficiale Mavericchia, tutto bene? L'ho sentito urlare. Non si starà per caso masturbando pensando a me, vero? Perché nel caso posso darle una mano.
0: Lasciami in pace, cagna maledetta. Sta cercando di cacare. Forza, culo di merda. Quando c'è da prendere cazzi ti allarghi come un hangar. E adesso che minchia ti prende? Dai, fai la cacca, è un ordine.
1: Che cosa romantica. Starmene qui dietro la porta mentre il mio futuro sposo libera le viscere in vista di una notte d'amore. Non vedo l'ora di avere tanti figli per raccontargli della prima volta che ho sentito cagare il loro papà super etero.
0: Basta! Non esci! Una volta per tutte, te lo vuoi mettere in testa che mi piace il cazzo? Mi piace il cazzo!
1: Quanto etero!

0: arriva Mavericchio! Attenti!
1: Ah, riposo, cadetti. Ah, riposo, riposo.
2: Ufficiale Mavericchio, non è per fare bibidi bobidi shaming, ma sbaglio o ha messo su un po' di pancetta?
1: È tutta merda, brutta stronza. Non cago da 3 settimane.
2: Davvero? E l'ho fatto per amore mio.
1: No, sono appena stato dal proctologo. Sembra che la mia indiavolata attività sessuale mi abbia causato una grave forma di ritenzione fecale ossidata.
0: Scusa signore, in parole povere che cosa significa questa diagnosi?
1: Che c'ho un tappo in culo.
3: Sì, probabilmente tipo l'effetto
4: della... Non faccia gesti però.
3: Tipo l'effetto della zampogna, immagino.
4: La zampogna? Che c'entra?
3: Sono...
4: Ah, la cacavella! Sì. Esatto, col cazzo.
3: Lei la fa meglio di me, un ottimo imitatore.
4: Io sono cacavellista.
3: Va bene.
1: Qui la questione è gravissima. Neanche i missili lassativi del sottomarino Morandi hanno fatto effetto. Mi rimane una sola speranza per liberarmi di questo tappo anale.
2: È come nelle favole. Solo il bacio di una ragazza animata dal vero amore potrà liberarti dalla maledizione. Sono pronta!
1: Via! Schifo! Mamma mia, c'hai un occhio pestato in mezzo alle gambe. Non ti bacerei quelle labbra neppure se avessero appena succhiato un cazzo. Quello a cui mi riferivo era la picchiata della morte.
0: Che diavolo è la picchiata della morte, signore?
1: Ottima domanda, Rooster. La picchiata della morte è una manovra aerea pericolosissima. Si sale a 10.000 metri e poi si scende in picchiata, raddrizzandosi a un secondo dall'impatto col suolo. È la prova più spaventosa che un pilota possa affrontare, ma è l'unica speranza di farmi venire una strizza tale da liberarmi da questa stitichezza.
0: Perbacco, mi dispiace, signore, non la invidio per nulla.
1: E infatti non devi invidiarmi, perché tu verrai con me. Ho bisogno di un copilota.
0: Col cazzo, signore!
3: Sì, proprio credo che intenda proprio quello.
0: No, è col cazzo in senso negativo. Era una frase negativa. Non intendo salire su quell'aereo e fare la picchiata della morte. Perché non lo chiede a Penny, che le lecca sempre il culo?
3: Perché non ha il cazzo.
1: Non se ne parla nemmeno. Ha ragione il tenente scomparsa. Come cazzo ti chiami?
3: Comparsa, sono ancora comparsa.
1: Per poco. La missione è troppo rischiosa.
2: Oh, che tenero. Non vuole mettermi in pericolo.
1: No, non voglio che tu sia l'ultima persona che vedo prima di morire, brutta cozza infame.
2: Oh, è proprio innamorato.
1: Vieni, Rooster, siamo a 10.000 metri di altezza. È il momento di iniziare la picchiata e che Gianni ce la mandi buona.
0: Aspetti un secondo, ufficiale, devo ancora lanciarmi le...

0: scatteremo al suolo. Ora premo il pulsante per l'espulsione.
1: No, fermo, figlio di puttana, non osare.
2: Con il controllo?
3: Sì.
2: Credo che l'aereo di Maverick, come comandante, che sia schiantato al suolo.
3: No. Cazzo, adesso che c'è sta la partita? Ma se vede tanto fumo?
4: Guardate che sono riusciti a lanciarsi col paracadute! Sono proprio sopra di noi, lassù!
5: Ah, ce l'ho fatta! Ce l'ho fatta!
2: Ecco, proprio per questo che ero imbarazzato, c'è una nuvola di merda. Credo che sia morto anche uno stormo di piccioni. Dopo un bombardamento. È tipo il Capodanno a Napoli, però senza i botti con gli stronzi.
3: Ah, tipo il matrimonio del mio cognato.
2: Credo di essermi reso conto che inavvertitamente sono decollato.
3: Sì.
2: Ma non ho fatto rifornimento.
3: Acci, peccato. E quindi non vincerai a borsa chi i punti dell'IP?
2: No, è che sto finendo il carburante, quindi richiedo così un rifornimento in volo, così torno a terra. Ah.
3: Sì, va bene, che cosa ti andrebbe?
2: La solita. Non so, 98 ottani, quella...
3: No, io parlavo di cuscino, corona, messa cantata.
2: In che senso?
3: Nel senso che non
2: ho finito il carburante adesso.
3: Ah, appunto, allora... Ah! Messa cantata.

0: questo è Madericchia.
1: Radio 105.
2: This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Only on 105.
1: Una cosa bella.
2: Sì.
1: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
2: Scusa, è partito un dente. No.
1: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
2: Scusa, è partito un dente. No,
1: l'altra votazione.
2: Giovanotti.
1: L'altra votazione ho preso 15.000 euro. Questa volta, se vogliono il mio voto. Questa volta, se vogliono il mio voto. 30.000. 30.000 euro.
3: Mi è sembrato di vedere un gatto.
1: Si è corciato il dente. Chi te morta? Si è corciato il dente.
3: Che è successo?

0: Mazzoli. Davvero pensavi di passarla liscia il giorno del tuo compleanno? Illuso. Tieni, beccati questa.
1: Lo Zoo di 105 presenta La bastardata del giorno.
2: Nella speciale bastardata compleanno chiamiamo il papà di Marco Mazzoli per scavare avidamente nel suo passato e riesumare segreti penosi e imbarazzanti sepolti nell'oblio.
3: Pronto?
4: Ciao Claudio, buongiorno, siamo Fabio, Paolo e Wender dallo zoo.
3: Ehi!
4: Ciao, come stai?
3: Benissimo.
4: Senti, noi volevamo, siccome oggi è il compleanno di Marco e
3: sì,
4: gli stiamo preparando una sorpresa, volevamo fare un video di quelli un po' emozionali, sai, che piacciono a lui. E quindi ti abbiamo chiamato per sapere da te magari qualche dettaglio in più sul quale lavorare, visto che è un giorno speciale.
3: Sai Marco che tipetto è, no?
2: Sì, no, perché sai, poi è anche un periodo un po' difficile per lui. Allora noi che gli vogliamo tanto bene, vogliamo fare una cosa per farlo sentire un po' amato,
5: a casa,
2: un po' felice.
5: A casa.
2: Cioè non è che va in onda, non è una telefonata registrata, Claudio.
3: Ma sì, lui me ne ha fatte di tutti i colori, ma avevo una Porsche bellissima, ero stato negli Stati Uniti, l'ho messa muro contro muro, davanti e dietro. Lui è riuscito a tirarla fuori con una chiave falsa e andava in giro.
5: Ah,
3: e tutti mi dicevano: ma che bella macchina tuo figlio. Dico: quale macchina? Bellissima, c'è un Porsche, ma li mortacci.
5: Ah, era la tua.
3: Era la mia. E poi il Mercedes me l'ha sfasciato, che andava di traverso la macchina, perché era andato contro un guardrail, dice ero stanco e mi ha sfasciato la mano. Ma sì, tutte ragazzate.
2: Ma sì, ma perché poi lui dice di essere un grande guidatore, ma non è che sia proprio così bravo a guidare lui.
5: Senti una cosa, l'inizio del video dobbiamo mettere la data di nascita esatta.
3: Sì.
2: Lui ha 48 anni? Quanti anni ha?
3: Sì, ciao, Renzo Moneta.
5: Che anno è nato?
3: È nel 70.
5: Nel 70, ok.
3: Ma lui dice 71, metti 71.
2: Ma perché lui? No, ma lui ne ha 51.
3: Esatto.
2: Messo a proprio agio dalle subdole lusinghe del trio di viscidi, Claudio Mazzoli mette la parola fine all'annosa menzogna sull'età anagrafica che da anni Marco Mazzoli spiattella ai 420 come la peggiore delle soubrette del bagaglino.
3: 51 anni.
5: Però noi allora mettiamo invece che fa 50.
3: Ma sì, che te frega.
2: Okay, no, perché lui dice sempre che si sono sbagliati all'anagrafe qua in Italia, tutte cazzate che dice lui.
3: Ma sì, è Marco è così.
2: Dice un sacco di cazzate lui.
3: Ma lui è così però.
4: Sì, ma guarda, in questi giorni non so se è perché è nervoso, ma sta raccontando in onda che lui a scuola era un bullo, che picchiava tutti, ma di risulta.
3: Ma guarda, lui quando era in America, lui ha cominciato all'asilo praticamente e lì entrava e ha tirato un pugno a un ragazzino messicano. Dico: perché lo picchi? È perché è messicano. Vabbè, cazzo vuol dire? Dico: poverino, ma devi picchiarlo.
2: Inorgoglito dalla violenza immotivata del suo discendente, Claudio Mazzoli si lascia andare a una delirante autocelebrazione delle gesta dinastiche che superano la soglia dell'improbabilità e sfociano amaramente nella cazzata.
3: Marco ha una forza spaventosa, una forza fisica incredibile. A 11 anni ha sollevato una ruota, l'abbiamo pesata, era 150 kg.
5: Ma lui ha il fisico un po' da man, si vede che è grosso.
2: Sì, è un po' gorillone.
3: Una volta parlavo di Marco con della gente che lo conoscevano e io dico: il mio bambino fa chi? E dico: Marco. Ah, la macchina da guerra? Con macchina da guerra? Dico: sì, è uno scopatore, mio figlio. Dico: ma è un bambino? Sì. Una volta ha messo incinta una di 27 anni. E lui ne aveva 14-15.
5: Madonna.
2: Fantastico.
3: E sono venuti i suoi genitori a lamentarsi con me. Suo figlio ha messo incinta. Dico: andate fuori dai coglioni, perché mio figlio ha 14 anni e sua figlia ne ha 27. Allora, ragazzi, non fate pirlate di registrazione, vengo lì, vi strozzo.
5: No,
4: tranquillo, ci mancherebbe, Claudio.
3: D'accordo.
4: Un abbraccio grande. Grazie.
2: Grazie, Claudio.
3: Ciao, ragazzi. Ciao.
2: Dopo aver acquisito con l'inganno una notizia sconvolgente, il trio di malfattori unge le leve del potere per approfondire i dettagli di questa rivelazione e grazie ad alcuni impiegati compiacenti scopre una tremenda verità. 36 anni fa Marco Mazzoli ha avuto un figlio, Stefano, del quale non conosce l'esistenza, o più probabilmente del quale non ha mai fatto parola con nessuno. Ma la verità, come la merda, prima o poi viene a galla. Quindi, Marco Mazzoli, c'è posta per te.
6: Pronto?
4: Stefano?
2: Stefano?
6: Sì, chi parla?
4: Te lo dico subito, noi siamo Fabio Alisei, Wender e Paolo Nois dello Zoo di 105.
6: Ciao.
4: Non so se sai che il conduttore dello Zoo di 105, Marco Mazzoli, è il tuo papà.
6: Sì.
4: Cioè, nel senso, tua madre ti ha parlato o te lo stiamo dicendo?
6: Sì, ma cioè, non è una cosa di cui io amo parlare, onestamente, scusatemi.
2: Ma no, sì, no, scusaci, siccome abbiamo scoperto proprio stamattina, allora noi volevamo riuscire a, in qualche modo, reintegrare un rapporto che non c'è mai stato, perché abbiamo scoperto che...
6: Non c'è l'intenzione di fare... Cioè, posso ringraziarvi, ma non... C'è stato il tempo forse per questa cosa, ma ormai non è più una roba praticabile.
2: No, perché noi siamo arrivati a te tramite una lunga serie di telefonate.
6: Questo mi interessa, come siete arrivati a me, questo mi interessa.
2: Ma perché tu, da quello che abbiamo scoperto, abiti ancora nel paese dove abitava Marco. Cioè, non vi siete mai trasferiti?
6: Non è una cosa che voglio dirvi.
4: Vabbè, però
6: perché cosa vi interessa sapere?
4: No, beh, sai, comunque sei il figlio di un nostro amico, è un fratello per noi.
5: Almeno quanti anni hai?
6: 36.
2: Lo so che è una roba, però voglio dire, gli errori nella vita si fanno. Magari lui avrebbe piacere, perché penso che lui lo stia scoprendo adesso mentre ne stiamo parlando.
6: Ah, sì?
4: Sì, lui non, cioè, nel senso,
2: credo che lui non lo sapesse, per questo che non ha mai...
5: Aspetta, noi non ci ha mai detto
6: io
5: niente.
6: Io la so diversa, ma non è questa la sede.
4: Com'è che la sai tu?
6: No, ma non è la sede di parlare di questo adesso. Non, ripeto, vi sto parlando perché sono una persona educata, ma non è una cosa che mi sta facendo piacere.
4: Ah, vabbè,
2: non vorresti dirgli qualcosa?
6: Ma vorrei mandarlo a fanculo quel figlio di Troia.
2: Grazie Stefano.
6: Grazie a voi.
4: Ciao.
5: Ciao.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: In questo nuovo episodio, Massimino e Giovannino hanno deciso di andare in campeggio per ficcare palle in tana, ma hanno bisogno di capire cosa comprare. Tac!
3: Hai detto? Pronto? Vendita robe per il campeggio?
4: Cosa vi interessava?
3: Le attrezzature, informazioni sulla tenda, sul materasso, se ci servono i fornelli, un po', diciamo che
4: no,
3: è una...
4: proprio non abbiamo
3: sto
4: roba
3: parlando,
4: malata.
3: Sto parlando! Che cazzo fai? Parli prima di me, ti devo parlare io prima. Pezzo di scemo, ma pensate. Stavo dicendo che volevo sapere un po' di informazioni sulla tenda. Ma pensate sto coglione maleducato di merda che ha chiuso il telefono.
5: Ma veramente, ma sono proprio arroganti.
3: Ma chiaro, ma non ti fanno neanche parlare, sti cazzo di... Ma come cazzo poi si permettono qua? Già ti danno gli ordini prima ancora di parlare. Oh!
5: Minchia, sei canzone di merda.
4: Allora,
3: intanto hai un'attesa proprio che è una merda per una canzone orribile. Poi, per il resto, la segreteria, un'ora e mezza con i numeri. Vorrei parlare con qualcuno.
4: Di chi è lei, mi scusi?
3: Sono Giovannino, volevo delle informazioni per acquistare dei prodotti per andare in campeggio.
4: Può andare sul nostro sito.
3: E a cazzo me ne vado sul sito, t'ho chiamato, non me lo puoi dire tu. Ma pensa a te, non avete voglia più di fare un cazzo. Ma cazzo fai, oh? Rispondi, scemo.
6: Buonasera.
3: Salve, come sta? Tutto bene?
6: Abbastanza bene, grazie. Lei?
3: Bene, bene, bene. Ho chiamato che so che lei è un professionista per queste cose. Mi hanno detto che di chiamare lei per le informazioni sul campeggio, sulle tende, su tutto ciò che serve per andare a farsi una bella vacanza.
6: E... ha mai pensato a un B&B oppure un hotel?
3: Ma tu hai mai pensato di farti i cazzi tuoi? Non ho capito, che devi decidere tu dove devo andare io in vacanza. Ci voglio andare in campeggio, non ho capito. Ha chiuso! Ha chiuso, cagasotto di merda!
5: Sai Giovannino che è proprio come ti poni tu a me piace. Perché tu sei educato.
3: Lo so che sono educato.
5: Io non ce la faccio a essere così educato con la gente scostumata.
3: Dovrei cominciare a essere forse un po' più volgare.
5: Sei un po' più diretto perché ti fai sottomettere.
3: Hai ragione, hai ragione.
1: Tamarri.
6: Pronto?
5: Sei cinese? Sono Massimino di Quarto, spettacolo. Chiamavo per sapere, siccome mi devo... sto parlando, non respirare fortissimo, che mi ansi. Siccome devo fare per la prima... zittissimo. Devo fare per la prima volta campeggio, no? Che mi hanno invitato i miei amici scasciati, perché almeno... cioè, l'ultima volta siamo andati in albergo, ma ci hanno denunciato, perché abbiamo praticamente staccato le porte con i morsi, tutti fatti proprio di bam. Allora, non ho mai fatto campeggio nella mia esistenza, perché mi fa schifo cacare per terra, robe di mosche, no?
6: Ma non si volevo cacca mica per terra.
5: Ah, non si caca?
6: Nei gabinetti, insomma, vabbè, non importa. Comunque,
5: no, dammi informazioni, non l'ho mai sto parlando. Dammi informazioni che non so. Quindi, cosa mi serve? La tenda? Che risposta è?
6: Sacco materassino.
5: Tenda, quanti posti c'è la tenda?
6: Fino a 6.
5: Fino a 6 posti, minchia, una stalla, non è una tenda. Perfetto,
6: esatto.
5: Quindi tenda, ce l'hai, non so, tipo qualcosa per sparare agli animali molesti?
6: Non ho più niente. Coltellini, se vuoi.
5: 40 centimetri almeno, spero.
6: No.
5: E per le zanzare che sto parlando. Per le zanzare che cosa devo ultimare nella mia competizione qua?
6: Direi lo spray classico Autan o allora qualcosa per le zecche anche.
5: Ah, perché ci sono le zecche che si attaccano ai cazzi, ho capito, la situazione si impenna di...
6: Autan o allora qualcosa per le zecche anche.
5: Ah, perché ci sono le zecche che si attaccano ai cazzi, ho capito, la situazione

0: pecorina si spacca le ginocchia, se becca una bastarda tipo una tedesca, così.
1: Allora bisogna prendere, investire in un materassino più comodo, però costano, dipende.
0: Tipo quando? Che cazzo me ne frega?
1: Poi
0: spazio,
1: ci sono quelli che si gonfiano, bisogna avere la pompa per gonfiarli. Quindi
0: è proprio quelli voglio, perché mi devono fare le pompe, capito? Quindi deve essere una
1: pompa. E allora ti devi prendere un anche un qualcosa, su un gonfiatore.
0: Un gonfiatore. No. Io c'ho, no, forse viene una mia amica che si chiama Evelina, che lei proprio ce lo ciuccia a tutti quando siamo in campeggio, quindi magari.
1: E poi faccio. C'è un sacco pelo, lì dipende dove vuoi andare, si parte dai 20 euro in su e siamo a 270 euro.
0: Minchia, da 20 a 170 euro, praticamente uno è un foglio di carta e l'altro che cazzo è un matrimoniale della
1: no, Indesi. In totale, ti ho fatto il conto totale, tenda, materassino, sacco a pelo.
0: Ok, ce l'avete tipo qualcosa per nascondere la pistola? Dentro il sacco?
1: Sì, ma okay. Sì. Quelle cose okay. Lì sì ci sono.
0: Ah, ok, va bene, dai. Sto arrivando! Vengo da te allora, ce l'hai il parcheggio?
1: Ti aspetto.
0: Va bene, bravo! Arrivo, porco due.
1: Vieni, ti aspetto.
0: Arrivo!

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Sì?
1: Sì, salve. Senta, una cortesia. La settimana scorsa è venuta la mia bimba a comprare delle crocchette.
0: Sì.
1: Il problema è che ce n'erano meno del solito nella confezione, si stava lamentando. Posso passargliela un secondo così spiega il problema?
0: Va bene.
1: Salve.
0: Buongiorno.
1: Camilla, vieni,
0: buongiorno.
1: Prendi il telefono. Pronto?
0: Ok.
1: Cosa possiamo fare?
0: Non so cosa dirle.
1: Posso mandargliela nel pomeriggio? Poi pomeriggio?
0: Sì, sì. Sì, sì, buongiorno.
1: Camilla, sei incazzata.
2: Sì, alle 2:30, va bene. Grazie. Buongiorno, San Cesarina.
1: Signorina, buongiorno.
2: Buondì.
1: Buongiorno Cesarina. Senta, che bel nome. Quest'estate ho portato la mia bimba da voi.
2: Bimba cane o gatto?
1: Bimba gatto.
2: Bimba gatto.
1: Si è completamente innamorata. Perché ha detto che si è trovata bene. Comunque
2: mi fa piacere, mi fa piacere.
1: Adesso posso passargliela un secondo? Voleva sapere per quest'inverno, siccome io devo andare via, voi avete posto quest'inverno per Natale? Cioè sotto Natale?
2: Sì, sì. Mi può attendere mezzo secondo?
1: Certo.
2: Un secondo solo?
1: Certo. Camilla, sarà un altro gatto che chiama. Lo so, la precedenza era la tua. Non ti incazzare, la Madonna.
2: Vai. Sì, signora. Sì, sì, sì, sì.
1: Ah, è una gatta mamma, signora l'ha chiamata.
2: Scusi, è una signora che mi ripete le cose 20 volte. Vabbè.
1: Ci
2: mamma,
1: mancherebbe.
2: Che pacienza.
1: Lo so, signora.
2: Sì.
1: Si figuri adesso con me. Le passo un attimo la mia bimba che voleva dire due cose intanto, signora.
2: Sì.
1: le stava facendo i complimenti perché è tutto molto pulito e ordinato. Sì, diceva un po' per il menù, un po' ci vorrebbe qualcosa di più, perché lei è molto abituata, anche alla sera le porto magari le tartine, quelle robine lì della no?
2: Sì.
1: E quindi, allora, dicevamo, lei sotto Natale ha dello spazio per tenerla?
2: Sì, mini suite, sì.
1: C'è qualcosa di più superiore alla mini suite?
2: La suite, ma sotto Natale non ho più disposizione.

0: Ah, ok. La mia bimba Camilla chiedeva se ci fosse la televisione, perché sì, lo so. No.
1: Mi dia le date, Gioia.
0: Allora, intorno al 21 di dicembre, dal 21 al 28. Dal un attimo, Camilla, la Madonna.
1: Dal 21, ok, al 28. Allora, dal 21.
0: Un attimo, Camilla, sta cercando le date.
1: 28, va benissimo.
0: Ok. No, stavo dicendo, comunque la televisione non ce l'avete?
1: No, ancora perché io, ci manca.
0: Perché no, io sono abituato, siccome questa è trattata proprio bene la signorina Camilla.
1: Si dormono le ragazze.
0: No, però
1: o giocano senza televisione. Camilla, perché è la miccia.
0: Camilla, rispondi tu, no? Non lo so, io ti fa le domande. Posso volendo portare un mini televisore, perché lei pomeriggio è abituata a guardare i cartoni su Boeing.
1: No. Mi disturba gli altri gatti, Gioia.
0: Ah, ok.
1: Mi sfasa il tran tran della pensione.
0: Ah, ho capito. Allora facciamo così, signora. Io la faccio richiamare nel pomeriggio dalla mia compagna.
1: Sì.
0: Così fissiamo direttamente la data, anche perché sono
1: dal 21
0: sì,
1: al 28.
0: Però sono in attesa di vedere se riusciamo a trovare il volo per New York, che devo andare per lavoro a New York.
1: Sì.
0: E siccome vabbè, Camilla voleva venire, però un volo del genere non glielo faccio fare, vero Cami? Cioè questa non ci sta in aereo, a meno che gli prendo la prima classe, altrimenti non
1: ci... Ci riaggiorniamo. Io comunque ho già segnato come date quelle, se poi deve stare di più, va bene.
0: Ok. Camilla, saluta. Salve signora, buona giornata, grazie.
1: Grazie, salve.
2: Lo Zoo di 105.
3: Tamarri.
4: Ciao. Oggi i tamarri dovranno chiamare le unghiaie per chiedere di farsi montare nel mignolo della mano un'unghia lunga per caricarci la roba da trasportare alla nasca. Sempre bello questo scherzo. Tac.
5: Centro estetico, buonasera.
6: Ai. Sono Massimi di quarto. Voi rifate le unghie? Era una domanda semplice. Ma guarda sta p***a, richiamala.
3: Tamarri.
5: Buongiorno, sono
7: Cretina.
5: Pronto?
7: Un'informazione, gentilmente.
5: Sì.
7: Volevo chiedere se c'è la possibilità di modificare un'unghia sola della mano, il mignolo in particolare. Se si può.
5: Allora, io sono tutta piena fino al 29:30, non ho più assolutamente nulla.
7: Ma com'è che io sto chiamando, siete tutte piene, queste che cazzo fa? Solo le unghie le donne si fanno. Ma pensate sta cretina, lo sapevo che era cretina.
6: C'avevi ragione che era una cretina.
7: Cretina.
3: Tamarri.
5: Buongiorno.
6: Unghiaia, sei l'unghiaia?
5: Non la riesco a capire però.
6: Fai l'unghie tu, l'unghia?
5: Sì, l'unghia, dei piedi? L'unghia...
6: No, delle mani. Lo so che l'ha richiesta strana, ti spiego. Praticamente devo fare un'unghia sola del mignolo.
5: Ma cosa deve fare?
6: Allora, quant'è la lunghezza massima che riesci a estendere l'unghia del mignolo senza che si spezzi?
5: Guardi, scusi, le passo un attimo a Annalisa,
6: Non so neanche chi cazzo sia Annalisa, perché anche
5: se sì, pronto?
6: Ti passo Mariella. Sei Annalisa tu?
5: Sì, sono Annalisa, mi dica.
6: Quant'è la misura massima di unghia che riesci a farmi sul mignolo che non si spezzi?
5: Ma sul mignolo della mano?
6: No, del piede, voglio allungarmi le scarpe come i pagliacci, sì, della mano.
5: No, io gliela posso fare, ma posso allungargliela di mezzo centimetro, di più no.
6: No, mezzo centimetro è poco.
7: È corta.
5: Io ho una collega Belvedere che lei è specializzata in questo e l'ho fatto, prima lavorava da... che si chiama Jessica, lei è proprio specializzata in allungamento.
6: C'hai il numero di queste che fa le super unghie super power o devo cercarmelo?
5: Si chiama Jessica di Belvedere, il numero sotto mano non ce l'ho, però secondo me se cerca su internet lo trova.
6: Belvedere è il centro?
5: Belvedere è il paese.
6: Ah, proprio devo chiamare tutto il Belvedere e cercare una Jessica, va bene, adesso chiamo Belvedere.
5: No, Belvedere è un paese che fa 500 anime, quindi non
6: vabbè,
5: è
6: faccio cinque,
5: tutto il paese.
6: Faccio 500 telefonate, va bene, ok. Grazie, bella, si matti a
5: euforia,
6: energia.
3: Tamarri.
5: Pronto?
7: Pronto, cretina? Mi senti, cretina? Perché ridi?
5: Cretina?
7: Perché ridi?
5: No, io non sono cretina.
7: Ah, ok. Senti, un'informazione, tu fai le unghie?
5: No.
7: Ah, perché cercavo quella che rifà le unghie, nel senso che io devo ricostruire, nel senso, ce l'ho l'unghia, ne volevo una da appoggiare sopra lunga, nel mignolo.
5: No.
7: E allora vedi che sei cretina, te lo sapevo.
5: Infatti.
7: Va bene.
5: Mi sa che l'altra cretina è un'altra via, non sono io.
7: Ti saluto.
5: Grazie.
7: Ciao cretina.
5: Grazie.
7: Ciao grande.
3: Tamarri.
5: Estetica, buongiorno.
6: Uè, zoccola! Sì. Pronto?
5: Pronto?
6: Oh! Uè, zoccola! Sono Massimo di quarto, com'è? T'è a posto? Pronto? Oh!
7: Sto male.
3: Tamarri.
5: Pronto?
6: Pronto? È l'unghiaia estrema?
5: Sì, cosa?
6: Ah, meno male. No, sto cercando quella che mi fa la ricostruzione di un unghio che è lungo. Un unghio lungo.
5: Tanto le dico già che al momento noi per le unghie siamo piene, quindi non riusciamo a inserire nessuno, anche solo per un dito, per dirle. Le uniche tecniche sono piene, quindi non ho più posto.
6: Piene fino a quando? Fino a Natale dell'anno prossimo? Cioè non c'è un buco di spazio?
5: Abbiamo le clienti fisse che vengono ogni 3-4 settimane, quindi non riusciamo a inserire nuovi clienti.
6: Basta, sono abbonate, praticamente voi non prenderete mai più nessun cliente, finita.
5: Fino a quando una cliente fissa non viene più da noi, no.
6: Proprio un affezionamento devastante proprio avete le vostre clienti, siete di una bravura incredibile proprio. Avete bloccato proprio... Non se ne parla proprio di espansione del business. Potrei essere il mullah Omar, miliardario, non ne frega un cazzo. Meglio fare un'unghia a 20.000 lire a una cristiana che viene là tutte le settimane. Fantastico, proprio. Non avete neanche idea dell'ABC del business. È meravigliosa sta cosa. Va bene, senti, marketing zero. Ti saluto, anzi, con una mezza vaffanculo, va.
5: Grazie, gentilissimo.
6: Figurati, te le tue quattro clienti scassate. Ma guarda questa, oh, che personaggio.
3: Tamarri.
5: Buongiorno.
7: Uè, zoccolona! Ci sei? Pronto?
5: Sì, pronto.
7: Ciao, senti, un'informazione. Voi fate l'allungamento anche delle unghie? Anche se sono uomo. Scusa,
5: ma tu mi hai detto uè zoccolona o sbaglio?
7: Io? Scusa,
5: ma tu mi hai detto uè zoccolona o sbaglio?
7: Io? Ma dove ho chiamato, scusa?
5: Hai chiamato un 331?
7: No, il tuo numero, è la zona. Dove ho chiamato? Dov'è
5: Torino,
7: che...
5: Citturin.
7: Ah, Torino sei?
5: Sì.
7: Ah, sei? Sono a Milano io.
5: No, mi spiace, cerca te una Milano.
7: No, ci incontriamo a Vercelli. Yeah, hai capito che è? È un secondo proprio. Senti, ma mi se piace. Ti offro una pizza e ce l'andiamo a mangiare in collina, che ne pensi?
5: Se mi offri una pizza e ce l'andiamo a mangiare in collina, io e te?
7: Minchia, una cosa proprio come una volta di spaccati. Sì.
5: Posso chiedere anche a mio marito se vuole venire, così facciamo una cosa a tre.
7: Ciao Granda! Ciao Granda! Ciao, sei il numero uno, ciao. Yeah.
3: Tamarri!
5: Centro Estetica, buonasera, sono Amy.
6: Uè, zoccola!
4: La puntata non finisce qui perché i Tamarri sono ancora alla ricerca di una unghiaia. Torniamo settimana prossima. Tunz, tunz, tunz e tamarri.

0: Radio 105.
1: Rai Spreco presenta
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
1: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
6: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
7: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
6: Scusi, non sto capendo.
7: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
8: No, questa volta io ti tolgo.
7: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
8: Prendi la candeggina, Rosario.
9: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
7: Oh no, Brimbelli!
8: Abbiamo vinto, usciamo!
6: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente. Qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
10: Pronto?
6: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
10: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
6: sì,
10: che sono andato a puttane.
6: Benissimo.
10: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
6: sì,
10: no?
6: Sì. Ma lei sta a Pavia?
10: Sì.
6: Tutto bene? Si è strozzato?
10: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Eh sì, che devo fare? Stavo scherzando. Metteci poco, Gaetano, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami,
6: sì,
10: delle feci.
6: Guardi,
10: forse
6: vabbè,
10: c'è il sangue.
6: Sì,
10: allora,
6: va
10: signora...
6: Bene. Questo
10: mi ascolti,
6: sì,
10: ero puttane.
6: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
10: E quella sera c'era uno con la parrucca.
6: Ah.
10: Non vorrei che sia, come si chiama?
6: Don Gaetano?
10: Gaetano?
6: Don Gaetano, sì.
10: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle veci.
6: Scusi, lei...
10: Sì, guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai? Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che
11: ha
10: c'è.
11: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
10: E cosa c'era dentro le lasagne?
11: C'era il prosciutto, mozzarella,
10: l'uranio, un poverito,
11: cotechino,
10: eglia, brasiliano.
11: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
10: Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
11: Ecco dov'era il cacciavite.
10: Porcaccia me se.
11: Porca ma...
10: sangue non c'è nelle feci.
9: Cacciavite Brimbelli.
6: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
12: Sì, scusa collega.
6: No,
12: la linea da Rai Sport.
11: per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
6: Ma perché mi passate Rai Sport?
11: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
6: Ho capito, ma per telefono.
11: Alla priorità.
6: Sì, anche sulla Rai 3.
11: Su tutto qua.
6: Va bene.
11: Lo sport.
6: Sì.
11: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
6: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
11: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
6: Sì.
11: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
6: Ah, all'ungherese?
11: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non conoscesse questo sport in rapida diffusione.
6: Sì.
11: Ecco.
0: Glauco! A tavola che è pronto!
11: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
0: Dai,
11: ma tu,
0: che
11: ma che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
0: Dai che ti ho fatto l'insalata!
11: Commento il colpo di Bagalo, Ferri, un attimo.
0: Dai che si raffredda l'insalata,
11: secondo cane. Cane, c'è il colpo di Bagalov.
6: Sì.
11: Ecco, fa il colpo.
6: Ecco.
11: Uno.
6: Sì. Due.
0: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
11: Che Bagalov, porco.
6: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
11: Allora signora,
6: sì,
11: sono
6: ecco.
11: Quello della cancra,
6: sì.
11: Dell'esame delle feci.
6: Sì.
11: Allora,
6: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano.
11: Beh.
6: Non è Don Gaetano.
11: No.
6: Tente
11: Gaetano, con tutto il bene che ti voglio, hai già cagato con la pasta, nella pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
3: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
11: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
3: ma
11: fare la
3: so
11: cacca.
3: Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
11: feci. Ce l'hai puntare dentro, un bastoncino ce l'hai puntare.
9: Bastoncino Brimbelli.
11: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
3: Non lo so, vabbè.
11: Comunque non l'abbiamo visto quello, il pedofilo di merda. Non
6: bene,
11: visto.
6: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
11: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
6: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
11: Scusa collega, il colpo decisivo, sì. Decisivo?
6: Sì.
11: Perché il campione ungherese Nemecek...
6: Sì.
0: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
11: Ma l'insalata non si raffredda.
0: Dov'è tuo figlio?
11: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda, dai.
0: Hai visto Peppino?
11: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
0: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
9: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
4: La devo il successo a quei tre. In collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard e quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
5: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammolo sold!
12: Aiuto, ma Tato Skywalker! Ti prego, sono intrappolato!
13: Non, intrappolato!
12: Sky
13: Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, insomma, ti scrivi un'altra cosa con la corrida,
5: ma porca. Skywalker.
12: Aiuto, mi tanto Skywalker!
5: Madò, questa ha la sold, devo andarla a salvare. Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male!
13: Ma vaffanculo, ubriaco, un gran ziano.
4: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
14: La Millennium Piccione.
5: Bobby Solo, portami dentro.
15: Ho capito! È la scoreggia nera!
5: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo.
16: Segui l'istinto, Tato.
12: Aiuto, Tato! Vieni a salvare! Aiuto!
5: Arrivo, Rosa, è il tempo di riuscire a
13: prenderlo in culo.
14: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno oscuro della forza e così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini.
17: Ascolta, figlio di puttana, o lo leggi giusto che ho un sacco di cose da fare, capito?
14: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
5: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
14: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme.
5: No!
14: Cazzo ne facevo di quella mano lì, lo tremo.
5: No! No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No! Tu hai ucciso mio padre!
14: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro. Vieni con me, vieni, vieni con me!
5: No!
14: Vieni.

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scoreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho fatto qua.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga. 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Tata spagnolo. Hai finito finalmente. Possiamo incominciare sto cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sposto scarabardo dentro di me. Figlio di qua.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Case da fondamento, case di gay, case di culatore, case di prostitute. Tutte le cose.
2: Devi morire!
1: Tu devi morire! Hai capito? Lasciati patata, tu devi morire!
3: Basta, mi avete stufato! Ora lo ucciderò io, Altato Skywalker, culo figlio di Gavaka!
2: No!
0: A questo punto, Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
2: no!
0: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto, però, mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte, Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
1: Figlio mio, togliami la maschera. Figlio mio, togliermi la...
4: A che la puttana, man?
1: Figlio mio, togliermi la maschera.
2: Papà, mamma mia quanto fai schifo. Ma che ti hanno fatto?
1: E vedere a te che cazzo ti hanno fatto. Guardate tu. Ouch. Ora vai, figlio. Vai via, figlio. Prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
2: Papà, ti porterò via con me. Sai quanto vale il tuo vestito?
1: Ti do questo cazzo, non ti do niente. Affarete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai. Vai.
2: Ma papà, l'ho messa incinta.
1: Ma la chiave che te sorte, cosa hai combinato? Sono morto. Non vedi che sono morto? Vedete che sono morto?
2: Papà, ora mi hai scassato. Sei morto, finalmente.
0: Skywalker fortunatamente riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scoreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Speak and Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
2: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.

0: tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Ragranokr. Ragranokr. Ragranokr. Ragranokr. La serie che costa poco. Gragnashock.
2: Oh, che belle, che belline le giornatine, sino con dente, yeah, che ci siamo ficati le giostrine. Voglio andare sull'autoscontro subito, subito.
3: Eh no, ma petti, prima voglio andare alla casa degli orroretti.
2: Eh no, è una cagata per scemi scemi, ci sono i pupazze. Mi fanno schifo.
3: E dai, non fa lo stronzolotto, voglio andare alla casa degli orroretti. Poi magari chissà, magari ci pigiamo.
2: Caditta?
3: E se mi porto a fare una giretta sulla casina degli orroretti, poi magari mentre ce l'ho buio e non ti vedo in faccia, mi faccio coraggio e ci pigiamo.
2: E vai, ci si pigia! Ma in che senso non ci si vede in faccia?
3: Sì, mostrolone! Ho accettato di venire con te alle giostrarelle perché è Halloween e sono tutti truccati da mostroloni. Così non faccio brutta figura che vanno in giro con uno con la fronda che sembra una spalla di cervo.
2: Minchia, meno male che siamo amici. Se mi ero antipatico, che mi facevi? Cosa mi dicevi, oh? La spalla di cervo, come cazzo ti è venuta la spalla di cervo?
3: Dai, non ti incazzare! Sì, cesso, ma sei simpatico! E poi ti dico che anche che sei mezzo mostrolone e un paio di lingue te li ficco al buio. Importante è che non c'è la luce che mi spavendo.
2: Grazie, sì, proprio gentile, eh.
3: Sì, tipo bacio compassionevole, quello che si dà ai mingolotti.
2: Grazie. Sto già ripato.
3: Vabbè, meglio che una sega. Andiamo a fare sto giro nel giostrella.
4: Fermi! Sono 10 euro per la femmina e 3 euro per il mangalino, che paga meno che a storpiolotto.
2: Ehi, Ciamasce, ma chi stai parlando? Essa è la mia femmina, non so mangalino e né storpiolotto.
4: Ah, scusa, una roba compassionevole. Brava la ragazzella, sei di cuore.
3: Grazie, li so.
2: Oh, ma la finite, ma che io so fascinoso viking, in altri tempi dello passato sarei stato fico fico.
4: E mo si mostro. Sali, va, che parte lo girello. Mi raccomando, se vi cacate indosso, non scendete e non toccate gli attorelli.
2: Attorelli?
4: Sì, ne, mica siamo negli anni ottantelli con i pupazzi. Qui ci sono gli tori che fanno i mostrarelli. Fanno cacare addosso!
2: Ma se che dici, sottotorre? Non ho paura, non che sti minchiate! Dai, andiamo, amore, che ci biciamo!
3: E no! Aspetta che fici buia, che mi vomito se ti guardo!
2: Addirittura?
3: Sì!
2: Vabbè, Nimo!
5: Nonnino, grazie per avermi portato le giostrine!
6: Ma certo, piccino, nonnino ti compra anche lo zucchero filato, ma non dire niente a mamma che mi fa la ramanzina. Sai che lei dice sempre che non sono in grado di prendermi cura di te e che ha paura che ti faccia fare cose pericolose e malsane.
5: No.
6: Ecco, guarda, che bello, c'è il giochino del tiro del pugno. Vuoi vedere quanto è forte nonno tuo?
5: Sì!
6: Ecco, adesso metto la monetina.
1: Picco Frock.
3: Allora, che fai? Mi pigi, Lipez?
2: Sì, un attimo, che?
3: Ma che hai paura? Sti tremando tutto!
2: No, è che c'ho freddarello qui! C'è umido!
3: Ma che dici? Fici caldo! Anzi, mo mi voglio fare roba!
2: Come vuoi fare roba qui?
3: Sì, ne sono ripata! Sono in casa dei mostrelli con un mostrello! Voglio fare roba mostra con un mostro!
2: Pure! Fragati in culo, dai, un pugno!
3: No, Lipez, ci ho staccato la testarella con una pugna forte!
2: E che mi sono cagato di spavento!
5: Dai, nonnino, fammi vedere quanto sei forte!
6: Ecco, adesso nonnino tira un pugno forte! Sono pronto?
5: No, nonnino, non si usa la testa! Stai bene, nonnino? Posso prendere il portafoglio e andare da solo?
2: No!
5: Era un sì?
2: No!
5: Grazie, nonnino. Vado a sparare coi fucili, a fare il bungee jumping, poi sul calcio in culo e infine a farmi sparare con l'elastico. Ci vediamo quando finisci il pisolino, nonnino. Posso fumare una sigaretta?
2: No!
5: Era un sì?
2: No!
5: Grazie, nonnino.
1: Gnagna Franz. Gnagna Franz. La sede che costa poco.
0: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub. Pornhub. Pornhub. Pornhub.
7: Amore, io esco!
4: Vai via?
7: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
4: Quando stai via?
7: Non lo so, un'ora?
4: Perfetto!
7: Ci vediamo dopo allora!
4: Mi dedico a due cose!
7: Sì, lava i piatti!
4: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
0: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
8: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
4: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
8: Burro e acciughe.
4: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
8: Ostriche e champagne.
4: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
0: Pornhub. The spiration is in the thick.
8: Ostriche e champagne.
4: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
8: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
4: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
8: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
4: Senza tette bel culo, vai vai. Brava, è così che si mangia la figa.
9: Ostriche e champagne.
4: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
9: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
4: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
8: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
4: Puttana.
8: E intendo proprio qualunque cosa.
4: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
9: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
4: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
8: Molto volentieri.
4: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
8: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
4: Oh, dai, ambrogio foga.
8: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
4: Venga a me.
9: Anche tu mi fai impazzire.
4: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
9: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
4: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
8: Andrea, prendimi, prendimi ora.
4: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
9: Sì.
4: Sì.
9: Sì.
4: Dai, dai. Dai, dai. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
9: No, aspetta, fermi tutti, fermi tutti.
4: Che cazzo?
9: Devo andare in bagno.
4: No, dove vai? Dove vai?
8: D'accordo, ma sbrigati.
4: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Non sei mai visto in un porno, dai. Non sei mai visto anche la carrellata della camminata che corre.
9: Oh, cazzo.
4: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
9: No, porca troia, porca puttana.
4: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
9: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
4: Ma che schifo.
9: Aria.
4: Ma che schifo, ma che cazzo.
9: Eccomi. Scusa.
8: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
4: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
8: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
4: Non se l'ha anche lavato.
8: Sì. Ah, sì.
4: Sì, sì, dai, dai.
8: Aspetta. Là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. No. Scusa, vista.
4: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere!
7: Ai, ai, ai, ai, ai,
4: Che schifo! Anche lei!
9: Tutto a posto?
4: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
8: sì, più o meno.
4: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
9: Cucchiaio di c***a sul cazzo! Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
4: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
8: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
4: Minchia.
9: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
8: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
4: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
9: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
8: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
9: Oh, porca merda, mi viene da...
4: No, dai, anche la fame.
9: Mi viene da...
8: Oddio, anche a me, anche a me!
10: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
9: Oh, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
8: Con l'happy ending!
9: Vaffanculo, puttana!
4: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
7: Amore, sono tornata!
4: Meno male!
7: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
4: Quello che avanza del mio cazzo.
7: Sembra un'ostrica.
4: L'ho presa su Amazon.
10: Valuta il film.
4: Una merda.
11: Porn Bob. The spiration is in the fic.
12: Tamarri.
13: Oggi i tamarri dovranno trovare un materasso e dei giochi per la loro nuova tigre di 360 kg. Mamma mia, quanto mi piace la mia voce.
12: Tamarri.
4: Pronto? Materassaia?
14: Come?
4: Materassaio, cioè di materassi... Pronto?
14: Sì?
4: Sì, materassaio, ho chiamato prima ma deve essere caduta la comunicazione.
14: Sì, chi siete?
4: Sì, salve, sono Massimi di Quarto. Noi abbiamo una tigre. Questa tigre, abbiamo bisogno di una sorta di cuccia. Quelle che fanno le cucce non me le fanno le cucce così grandi. Siccome pesa 360 kg, ha bisogno di una sorta di materasso di sostegno, perché c'è anche questo problema che è russa. Quindi io ho bisogno di creare questo materasso, fra virgolette, per far dormire una cuccia per la tigre.
14: Sì, ma quanto deve essere grande prima di tutto?
4: Allora, tieni conto che però la bestiola pesa 360 kg, quindi è abbastanza imponente, importante la persona.
14: Sì. Vabbè, non è quello il problema, possiamo utilizzare i poliuretani buoni, capito? Non è un problema.
4: Ma questo. Fa anche il rinforzo, cioè, per il fatto che è russa, cioè voi riuscite a fare una sagomatura, lei tanto dorme su un fianco.
14: Questo non me lo so dire, purtroppo.
4: No, questo lo dico io.
14: Lei non posso aiutarmi da questo punto di vista.
4: No, lei praticamente la tigre... Ginevra si chiama, femmina. Dorme su un lato.
14: Ditemi voi cosa dobbiamo fare, vediamo un po' di trovare una soluzione. Più di quello non so.
4: No, rispondere. Già che ho trovato della disponibilità, bene, che già ho avuto una discussione con un cretino che gli avevo chiesto di farmi sta cosa qua, mi ha preso per cretino, ma per pazzo, è andato là, due buchi alle vetrate, cioè è stata una scenata.
14: Ma poi il tessuto che dobbiamo mettere sopra, deve essere un tessuto impermeabile o no?
4: Sì, perché quella comunque cacca e pisce dove gli capita, non è che sia. Non è che va alla toilette, capito? Non è che c'è la sabbietta. Quella una volta che si è scannata 400 kg di carne, minchia, fa certi tumuli di merda che è impressionante. Quindi è una roba lavabile con la canna. Ma senti, facciamo così: voi avete paura o posso venire là con la tigre direttamente?
14: Sì, venite con la tigre, venite, non vi preoccupate.
4: Cioè, è cucciolosa, basta che non si avvicina nessuno, capito?
14: Va bene.
4: Senti, mi fai una cortesia. Se avete, non so, tipo polli, quelle cose lì, teneteli magari chiusi da qualche parte.
14: Certo.
4: Comunque da tenere non è facilissimo. Oh, che stai mettendo giù la cornetta così? Guarda che non sto scherzando, sto arrivando. Oh, scemo di merda! Prenda! Oh! Sono pazzo! Prenda! Non fai nessuno adesso! Vengo alle 5?
12: Tamarri.
15: Pronto, negozio di animali?
16: Sì.
15: Ciao, piacere, sono Giovannino. Senti, c'è un'informazione ti devo chiedere. Io tengo una tigre. a casa e avrei bisogno di dei giochi per lei. Ce l'hai tipo pupazzi uomo, pupazzo cacciatore che lei li morde, li sgranocchia?
16: No.
15: Perché sai, io gli ho preso il pollo, però con la tigre mi dura veramente 3 secondi. Cioè non è che posso comprare un pollo ogni giorno, capisci? E quindi avrei bisogno di comprare un qualcosa di... ma che cazzo hai fatto, cogliona?
16: Pronto?
15: Pronto? Ma hai buttato giù il telefono? Ma pensate, ma che cazzo ti credi, Maricaia? Cogliona? Sei in negozio di animali?
16: Sì, ti parlo.
15: Ah, tu hai giochi per gli animali? Il negozio, li tieni un po'?
16: Che animali?
15: Una tigre, ciò. E mi serve un qualcosa che lei possa sgranocchiare, ma che se non si rompa subito come il pollo, capisce? Sa il pollo quello che fa pio pio pio? Quello me lo sbrana in un attimo.
16: Comunque tu non stai bene, eh? Io adesso vado alla...
15: Dove vai? Dove cazzo devi andare?
16: Postale, ti denuncio.
15: Ma che cazzo? Ma non ho capito, perché non posso avere la tigre?
16: No, perché rompi il cazzo mentre uno lavora.
15: Ma se ti chiamo perché c'ho la uno non può avere la tigre, non ha bisogno, io c'ho bisogno,
16: no,
15: dei pupazzi.
16: Non hai capito, rompi il cazzo mentre uno lavora e io ti vado a denunciare alla polizia postale.
15: Ah,
16: forse non sei chiaro,
15: sì,
16: questo concetto.
15: E cosa, che denuncia?
16: Vita, non è un cazzo da fare.
15: Che denuncia sarebbe? Ma hai rotto il cazzo, hai capito che continua a parlare?
16: Tossico,
15: ma vai a
16: fare.
15: Ma che cazzo? C'ho la tigre.
16: Straffondato di soldi, ma se tu fossi straffondato di soldi non staresti a perdere tempo al telefono, sei un poveraccio, un povero a sé, capisci?
15: Mamma mia.
16: A me dispiace.
15: Sai che, sai che mi posso parlare adesso? Posso parlare io?
16: Io da fare.
15: Ma posso parlare?
16: Parli in 30 secondi,
15: sì. Ah, minchia, che cazzo è un videogioco? Ma pensate, a parte che mi hai riempito di insulti, quindi se già vai alla posta e mi denunci te la prendi dritta in culo. Due, la tigre io ce l'ho. Tre, ti ho chiesto un'informazione.
16: E allora io
15: sto parlando, ma non ti cazzo, hai capito? Ma vai dove cazzo vuoi? Ma vai alla posta, dai, vai a pagare le bollette, cogliola, che cazzo sei? Oh, ma pensate, oh. Cazzo,
16: no,
15: di Loretta Goggi.
16: Io vado a denunciarti alla polizia, forse non è chiaro.
15: Se sì, sì, vai.
16: Ho la registrazione della telefonata.
15: Vai, vai, vai. Non
16: vai,
15: vengo più a prendere il pollo da te, hai capito? Da te il pollo non lo vengo più a prendere. Così impari, ma pensa a te. Lo dico a tutti, non venire a prendere il pollo da te. Hai capito?
16: Io non vendo pollo.
15: Non c'hai i polli che mordono gli animali.
16: Io non ho polli.
15: E allora dillo prima, no? Ma pensa a te, oh. Ma sei in negozio di animali o no?
16: Ma non ho polli.
15: Ho capito, ma mi devi rispondere. Ce l'hai? Sei un negozio di animali, sì o no?
16: Non ho polli.
15: Ho capito.
16: Ma
15: se sei rincoglionita non è colpa mia. Ti ho fatto una domanda. Sei un negozio di animali, sì o no?
16: Certo che sì, nel negozio di animali non vende i polli.
15: Oh, scusa.
16: Se non sotto forma di croccantini.
15: Ma ce l'hai tipo l'osso grosso?
16: E non credo che la tigre mangi i croccantini a
15: Ma
16: pollo.
15: Se tu tagli i capelli e i barboncini, che cazzo ne sai della tigre? Lo so io che ce l'ho. Ce l'hai le ossa grosse, quelle che sgranocchiano?
16: Sì, ce le ho le ossa grosse, ma non di pollo.
15: Perfetto, allora passo a prenderle magari nel pomeriggio. Vengo a prendere magari un osso o due, va bene?
16: Però ti ho detto di manzo o di maiale, non ho di pollo. Cioè di pollo non
15: manzo,
16: ho.
15: Manzo, manzo, manzo.
16: Sono grandi per una tigre, come dici tu.
15: Signorina, manzo va benissimo, la ringrazio. Perfetto.
16: Va bene.
15: Allora passo oggi pomeriggio, gentilissima.
16: Salve.
15: Salve, grazie. Grazie, salve.
17: Ma che telefonate sta?
15: Che persona
17: telefonate
15: sta? Che persona.
17: Ma lei a un certo punto ha cominciato a registrare, quindi lei ha cambiato tono perché te la voleva mettere in culo e tu gliel'hai messa in culo perché è gentilissima.

0: Radio 105.
1: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
2: È tutto pazzo.
1: This is the zoo. This is the zoo.
2: Vai,
3: dai.
4: Disco retto.
5: Se fossi mia,
4: disco retto,
5: io ti legherei, ti innamorerai.
4: Disco retto, la tua dolce musica nel clou.
6: Quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa mangiare delle rotaie per farvi passare un trenino elettrico nel buco. Benvenuti a questo nuovo appuntamento col disco retto dal vostro Malberto Sventura, e come ogni sera sono qui che cerco di insegnare a leccarmelo ai miei spermatozoi per leggere le vostre calde, calde lettere d'amore. Come quella che ci arriva dalla nostra ascoltatrice, ce l'ho così sfondata che potrei partorire l'Africa. Ed è dedicata al suo amato Cazzo con gli airbag. Caro Cazzo con gli airbag, ti scrivo questa lettera mentre sto cercando di stabilire il record mondiale come prima donna ad aver ingerito tutti gli 8800 metri del Monte Everest fra le sue grandi labbra. Ah, mio dolce, dolcissimo cazzo con gli airbag. Ricordo con dolcezza il giorno in cui ci siamo conosciuti. Io me ne andavo in giro per la città con una vivace coda di balena che mi spuntava tra le gambe, quando all'improvviso ti notai in lontananza mentre ti inculavi un manichino dei crash test. E in quel preciso istante capii che eri il cazzo a norma di sicurezza che avevo sempre sognato. Ah, che momenti indimenticabili ho trascorso con te da quel giorno. Ma ce n'è uno che vorrei ricordare in modo particolare. Quella volta che mi organizzasti una festa sorpresa per il mio compleanno e tu, tutti i miei amici, i miei genitori, i miei 12 cugini, vi nascondeste dentro la mia vagina. Vi nascondeste dentro la mia gnagna e saltaste fuori gridando sorpresa! Come fa a nascondersi nella figa di una? Proprio mentre stavo per scoparmi la nazionale nigeriana di tiro alla fune senza mani. Eh già, mio dolcissimo cazzo con gli airbag, tu mi hai resa la donna più felice del mondo. Purtroppo recentemente ti sono esplosi gli airbag mentre facevi skydiving e sei volato via, fuori dall'orbita terrestre, e ora sei chissà dove alla deriva dell'universo. Per questo ho deciso di lasciarti e mettermi con la Scandinavia tra le gambe. Sono certa che capirai, con affetto tua ce l'ho così sfondata che potrei partorire l'Africa. PS, lo sai che se ti infili una sedia a dondolo nel culo ti vanno via le zampe di gallina? Non è vero. Ah, quanto amore, quanto sentimento. Purtroppo anche per oggi siamo giunti al termine di questo meraviglioso disco retto, ma oggi voglio farvi un regalo speciale. Vi lascio con la rubrica di alcune mie mail personali alle quali potete rivolgervi per inviarmi le vostre calde, calde lettere d'amore. Eccole, tutte per voi.

ciò che dico da e se penso che volevo darti tutta l'anaconda da quando ti ho sposata è il postino che ti sfonda, ci vorrebbe la figo.

sguardo e la mia capocchia si inizia a gonfiar. Ma appena ci provo, arrivano in coro e poi tutti insieme tu li fai un po' A forza di essere molto arrapato, mi seguo su tutto e dimentico di guardarti la bocca, toccarti la gnocca, levare il goldone e pensare.

0: Il mio nome è William. Amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Nessuno conosce la mia vera identità, perché sono un maestro del travestitismo, fin da quando a 12 anni mi sono messo le scarpe col tacco di mamma. Il mio love per Skelly è in serio pericolo per colpa dei suoi amici, che vedono in me una bomba sexy troppo top da invidiare. Come quel Beastman che dopo una cosa di sesso adesso pensa di essere uno dei miei boys. Ma ti sei visto? Ma sei serio?
1: Ehi, mamma!
0: Ah, come sono troppo top con questo completo intimo. Il mio schelluccio andrà via di testa quando mi leverò il panta di pelo. Uffa che barba, ma non si ha mai un attimo di pace quando si è un principe troppo top. Tutti che mi cercano.
2: Adam, ti disturbo. Sono tuo padre, il re di Eternia.
0: Uffa, Daddy, ma che noia. È già ora di fare le cose dei ricchi di classe.
2: Ewa, se ti riferisci agli incontri reali. Per le relazioni fra regni, direi di no, volevo solo parlarti in privato.
0: Va bene, entra, ma non mi spaventare la mia principessa.
2: Oh, che bella notizia, finalmente. Presentamela, chi è la fortunata? Ma che cazzo è questa piccola merda pelosa?
0: Papi, non essere sgarbato con Priscilla, il mio Pomerania nano. Lei è la mia principessa.
2: Ma dove cazzo è finita la tigre verde a strisce gialle?
0: Mi meraviglio di te, papi. Un re deve essere di buon esempio. Non potevamo tenere un animale selvaggio in cattività. L'ho liberata nel suo habitat, ovviamente.
2: Ma sei impazzito? Ah, quella tigre è una mongolide. Sarà già crepata di fame.
0: Fa parte della selezione naturale. Non è un problema nostro.
3: Oh, giusto, Adam. Ma non sono qui per disquisire sugli animali dei quali decidi di contornarti, ma del tuo futuro come re e della regina che sedrà al tuo fianco, figlio mio. È ora che tu ne cerchi una che ti dia un giorno un figlio, ovviamente maschio.
0: Padre, sai quanto ti ami e ami la nostra casa troppo top, e sai quanto sia cool essere un principe. Ma non l'ho chiesto io. Non ho chiesto io di nascere super macho troppo blondet e con dei pettorali pazzeschi. Non ho chiesto io di essere ricco ricco in modo pazzescamente top.
3: Che cosa vorresti dire, Adam?
0: Che non voglio nessuna moglie e nessun figlio. Io sono già in love, padre. Ho già perso il mio cuore di panna per una persona e sogno di vivere con lei per il resto della mia vita super cool e troppo top.
3: Allora che problema c'è? Sposala. E dai un erede al regno.
0: Pa, non è così semplice, credo che tu non capisca.
3: Ma cosa cazzo c'è da capire, devi solo infilargli l'uccello nella fica e sfornarmi un cazzo di erede.
0: Ma che schifo.
3: Scusami per la bestemmia. Hai ragione, Adam, ho perso il controllo. Ma sai, io ci tengo molto.
0: Ma che c'entra la bestemmia?
3: Allora cos'è che ti fa schifo? Scusa, non ho capito.
0: Lascia stare, non capiresti.
3: Uè, dove vai, testina?
1: Mamma!
0: Mamma, sei in casa?
4: Ma che cazzo ho fatto di male nella vita per avere un teschio al posto della faccia ed essere perseguitato da un omosessuale con il potere di far diventare gay chiunque con un boa di struzzo rosa?
0: Amore mio, ho bisogno di te.
4: Ma io non di te, quindi vai via.
0: Il mio papi vuole obbligarmi a fare un figlio con una donna. Che schifo.
4: Ma come che schifo? Checca del cazzo con chi li devi fare i figli con i posacenere?
0: Ovviamente lui non sa che io sono Imamma e non sono solo suo figlio Adam, e quindi non sa del nostro amore.
4: Ma io non ti amo, non sono il tuo boy come cazzo dici tu, e non sono nemmeno froccio. Mi violenti il culo con il tuo potere magico di gay school e farnetichi senza senso cose su un nostro rapporto amoroso, pazzo bastardo.
0: Amore mio, grazie, ora sto meglio e so cosa devo fare. Come sempre sei la mia roccia e la mia ancora di salvezza.
4: Ma ma mi ascolti mentre parlo? Ma vivi in un mondo nella tua testa matta da checca pazza ossigenata di merda?
0: Ma sei proprio birichino, sei incontentabile.
4: A che ti riferisci? Oh no, ci risiamo.
0: Per il potere di Gay School.
4: Ah.
0: Anche io ti amo, piccolo.
4: Ah, ma non ho detto niente. Lasciami soffrire in pace. Oh, Skeletor, dove sei? Beastman, ti prego, aiutami. Oh, cazzo.

0: da un frequentatore. Lei per caso è titolare di un albergo a Cervia?
1: Sì,
0: che è una spiaggia. Sì, è molto rinomata,
1: sì,
0: da quello che ho sentito.
1: Chi ha dato il mio numero?
0: Un certo dato. Mi ha dato il numero di telefono.
1: Giuseppe?
0: Sì, sì, ecco, sì, signor Giuseppe, esattamente. Sono Remo Giramella, che fa andare alla cappella. Sono un regista di film hard. La contattiamo perché stiamo cercando una location. Anzi, scusi un secondo, perché sono su set e non vorrei che i ragazzi mi si distraessero. Mi attendo un attimo in linea. Ragazzi, stop un attimo. Per piacere, Gundam, fagli un buco del colpo così, per piacere. Un cerchione di Fiat Panda deve essere. Vai, motore azione, vai. No, mi perdoni, però non devo perdere tempo.
1: No, prego.
0: Si è impasticcato di Chalice e quindi c'ha una canna che è imbarazzante. Allora, le spiego. Praticamente stavo cercando questa location, sia alberghiera che di spiaggia, per girare un sequel, diciamo, hard di un famoso film degli anni Ottanta che era Bronzatissimi. Stavo pensando di fare Arrapatissimi Anale di Mare, che gioca un po' sul concetto di sapore di sale. Presente quel film famoso?
1: Sì, io questo, presente, sì.
0: Ci sarà questo gruppo di adolescenti degli anni 60 a Cervia, per l'appunto, che scopre le gioie del sesso fra gangbang, triple anali, tra le onde e la spiaggia. Insomma, presente un po' il concetto, insomma.
1: Io ho presente il concetto, ma cosa penso di fare? Un film dentro il mio albergo?
0: Cioè, allora, praticamente lo spiego. A me in realtà servono le location di esterne per girare, diciamo, le riprese, quelle un po' meno strong. Poi se lei mi ha a disposizione, diciamo, degli spazi alberghieri che io possa adibire per fare queste scopate di gruppo, per me non ci sarebbero problemi. Ovviamente è una produzione seria, legale, io vengo lì, facciamo un accordo, ho dei budget anche interessanti. A me quello che più mi interessava era la spiaggia. Secondo lei c'è la possibilità di fare una chiacchiera?
1: Beh, la chiacchiera la possiamo che fare, penso che deve fare con un dottore bravo, però non con me, perché io vendo delle camere, non vendo degli spazi per fare delle orce in spiaggia.
0: No, adesso non mi fraintenda, no. Io non è che sono qua.
1: No, non mi fraintenda, guardi, io sono abituato a parlare con gente che chiede informazioni del territorio, soprattutto le location, per soggiornarvi, non per fare quello che vuol fare lei. A me mi sembra che insomma.
0: Si parla di una produzione cinematografica, non è che si sta parlando di prostituzione.
1: Lei è abituato a parlare di cazzi, io sono abituato a parlare di camere, adesso non mi sento un
0: piace.
1: Po' imbarazzo. Uso le sue terminologie perché vedo che insomma è bello.
0: Sì, no, si preoccupa, per me è termine tecnico, cazzo, fregna, buco del culo.
1: Può diventare anche il mio termine tecnico, ma a caso con mia moglie, non al telefono.
0: Anzi, mi perdoni, mi scusi se interrompo un attimo la conversazione, molto piacevole, però sono sempre sul set, quindi un attimo ragazzi, mi fai fuori gli occhini teso con un bel pompino, per piacere, prima della bozzarrata, brava, così, così. Mi scusi, perché sono sul set.
1: Ascolti, se proviamo a fare una roba del genere, visto, è vero, mi faccia, visto che non ci conosciamo, poi per telefono certe cose non
0: certo,
1: si dicono.
0: Comprendo.
1: Ma penso che andiamo in galera in 4 secondi se facciamo una cosa del genere.
0: Guarda, capisco la sua perplessità, sì, anche perché so che lei è anche abbastanza rinomata nella zona. E senta, ma se io per caso, così capisco anche i limiti della mia produzione, se lei mi può aiutare a comprendere. Cioè, se io metto una trentina di finti Vucumpra con degli enormi cazzi che si vedono da queste tutte attillate, secondo lei è un problema di scandalo o è una cosa che può...
1: Ma diciamo che c'è qua a Cervia e non solo, su tutta la costa c'è la guerra contro l'abusivismo, quindi se mi mettiamo dei 4 o 5 ragazzi di colore con dei manganelli, come dice lei, con le colamine,
0: dei bazooka, cioè dei ragazzi incredibili americani, hanno delle braccia,
1: devo fare due passi che arriva,
0: ho capito, anche se sono finti, ho capito. E quindi se invece virassi questa cosa sul bagnino di colore con l'enorme bazooka, tipo il come si chiama, il safety, il bagnino, insomma.
1: Adesso perché ho tempo da perdere, perché se in un altro momento l'avrei già chiuso il telefono in faccia. Comunque
0: si è sgarbato, voglio dire, non è che le ho
1: fatto. Ma no, per l'amor di Dio, ho sgarbato. Insomma, mi sta parlando di cose che non rientrano nei miei. Vabbè.
0: Ho capito. Comunque, no, sai, io questo mito del vitellone, diciamo, romagnolo, pensavo che una gran chiavata in spiaggia fosse una cosa ben vista. Cioè.
1: Mi fa sorridere.
0: Anche perché c'avevo questa scena principale, che poi è l'arrivo di settembre, molto romantica, in cui inizia a piovere e piovono proprio schizzi di sperma in faccia a questa.
1: Fantastico.
0: Cioè quindi c'era questa confusione fra l'acqua e lo sperma in faccia a questa donna.
1: Lei è molto simpatico, magari continua a fare i suoi bei filmini del cazzo, come si dice in gergo.
0: Adesso non sia offensivo, io sono un professionista. Guardi, sono Remo Giramella che fa andare la cappella, non mi faccio incazzare. Cioè, voglio dire, adesso non si è sgarbato.
1: La mia me l'ha fatta girare di cappelle, ma siamo a posto così, grazie.
0: Va bene.
1: Grazie del tempo,
0: mi spiace, magari verrò a trovarla. Salve, arrivederla. Non si è sgarbato.
1: Saluto, sì,
0: che carattere, cazzo. Mi pensa che il romagnolo si ingrifasse subito a sentir parlare di fighe. Pensavo ci fosse ste problematiche. Ragazzi, non ho trovato la location, stavolta mi è andata malissimo. Anzi, credo di aver preso anche un sonoro vaffanculo. e io mi sfogo su di voi. E adesso

0: cazzo in culo te lo fa te, Cinzia. Vai, Gundam, buttaglielo fino in culo. Dai, così, vai, azione.
1: Remo Girinamella, il filmetto girerà e sarà hard.
2: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta. La bastardata del giorno.
2: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata. Nella fase 1, Mazzoli e Gibba lo chiamano in anonimo e fingono di essere degli ascoltatori curiosi di sapere se effettivamente è stato licenziato.
3: Leone! Leone! T'ha licenziato? Ha licenziato?
4: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratti, che cazzo dici? Aspetta!
5: Pronto?
4: Sì?
5: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
4: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figuri. A lui l'hanno licenziato, non a me.
5: Ma che, come si chiama quello del programma?
4: Si chiama tieni in mano che ti viene duro.
5: Ah, tu simpatico, noi ascoltare sempre te al ristorante cinese.
4: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio io lì al ristorante cinese.
5: Ma tu adesso fare programma nuovo?
4: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
5: Ah, simpatico, tu forte.
4: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
5: Sei quello di tua madre.
4: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o alla fine. Quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o di tua madre.
2: Scaldato a dovere, scatta la fase 2, chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
2: Campione già usato in diversi scherzi telefonici, a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
6: Pronto, sono Angelo.
4: Oi, Angelo, dimmi.
6: Ascolta me.
4: Sì.
6: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
4: No, niente, non abbiamo fatto niente.
6: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
4: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, dice basta, ma qua lo dice.
6: Adesso io non ho capito perché era incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
4: Ti fai prendere il culo.
6: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
4: Ma chi, Angeli? Ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore basta dire la registrazione? io non ho detto niente. Lui ha soltanto licenziato e dice, ma quali ce la vuoi? Siccome non licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato. Sempre sta parola sentito, licenziato. Che ha parlato degli altri?
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
4: Ma quando mai non c'è nessuno? Se tu c'è la registrazione, se c'è un reato in mano, fallo sentire.
6: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
4: Lo faccio io. Ma che c'è?
6: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
4: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
6: Lui, guarda, lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
4: E Mazzoli, tre giorni che stanno licenziati, ormai lui è che licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
6: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al castello di Alberto che mi ha chiamato, facciamo prima, guarda, così io lo spiego a lui.
4: Alberto,
6: scusa, sono fatto, aspetta lì.
5: Licenziato!
4: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni, è 10 anni queste parole. Però a giorni, ma questo è malato. Eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
1: La bastardata del giorno.
0: Radio 105. Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Io so che ci sono casini, però sai, sempre quello dicono.
3: Chiudi, Donà.
2: Donà, scusami, io so che c'è un casino a Madonna.
3: Cioè?
2: E che devono cambiare un sacco di cose, però ho 30 anni che mi dicono queste cose. Io ho fatto 31 anni già che sono qua.
3: Tu invece dello zoo sai qualcosa?
2: So che deve succedere qualche cosa, però.
3: Anche lo zoo?
2: Ma dicono, ma dove?
3: E dimmi cosa?
2: Che devono cambiare, però.
3: Cioè?
2: Che ne so, adesso vai alla profondità.
3: Dai che lo sai, Leo, dimmi la verità.
2: Tita è morta, devono cambiare perché dici che questo sistema non va più bene.
3: A chi?
2: Alla mafia. Qui quando hai visto che non c'è più, allora io ti dico,
3: c'è la certezza.
2: Allora io ho registrato una cosa su Rai 2 bellissima. Quando andrà in onda io ti dico,
3: guarda,
2: perché l'hai visto tu, capisci? Se io non ti ho visto, ma se io te lo dico che abbiamo fatto questo e questo, se non va in onda, scusami, adesso mi hanno detto quelle delle iende.
3: Secondo te mandano via qualcuno dallo zoo?
2: Vogliono levare un po' di cose,
3: un po' di persone,
2: però capisci? Però sono parole. Hai visto tu che ero. Tu che non hai mai visto? No, ne ho visto ieri, ne ho visto qua. Ho visto,
3: allora. Ma tu con chi hai parlato? Da chi l'hai saputo?
2: Direttore di Rete 4.
4: Io credo che il popolo civile, come noi siamo, quando si trova di fronte a queste situazioni dovrebbe intervenire e menarli, perché capiscono solo di essere menati.
2: Però voilà, sempre questo
5: mio fatto. Il direttore di Rete 4 è cazzo c'è?
2: Perché sta in Mediaset. Però dicono, voilà, dicono. E dicono, vabbè, cazzo vuoi che dica?

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
2: Lo Zoo di 105 presenta.
1: Gli audiolibri. Storie, fiabe, favole. Per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola.
3: L'uomo che sverginò la luna.
1: Gli audiolibri.
3: Questa è l'antica storia dell'uomo che sverginò la luna. Tanto tempo fa, quando ancora si poteva cagare in mezzo alla strada, e le pozzanghere erano l'unico modo per lavarsi le chiappe, a meno di non voler camminare sulle mani durante un temporale, col serio rischio di vedersi bruciato il buco del culo da un fulmine, la luna, la bellissima luna, musa ispiratrice, di innumerevoli artisti, poeti e licantropi, aveva una grande, grandissima, enorme voglia di cazzo. E fu per questa grandissima voglia di pisello, che la luna si rivolse al sole. Sole, sole, tengo una voglia di minchia che manco li cani, diceva la luna al sole. Luna, luna, a me sfortunatamente la minchia mi manca proprio, rispondeva il sole alla luna. Ah, ah, ah, che sfortuna, diceva triste la luna. Ma un bel giorno, o meglio, una bella notte, la luna se ne stava come al solito sola soletta nel cielo, sperando magari di potersi sgrillettare con qualche meteorite di passaggio, quando, laggiù sulla terra, notò lo sbrilluccichio di quella che pareva proprio essere una gustosa cappella. Sbaglio, quello è lo sbrilluccichio di una gustosa cappella, disse la luna. Non sbagli, rispose una misteriosa voce dalla terra. Si dà il caso che questo che vedi è proprio lo sbrilluccichio di una gustosa cappella. Fece la luna. E se posso chiedere, a chi appartiene la gustosa cappella che emette questo scintillante sbrilluccichio? Questa è la mia cappella, rispose la voce dalla terra. Mi chiamo Giorgione e faccio il meccanico all'autostazione. Mio bel Giorgione. Fece la luna piena di eccitazione, che ne diresti se ora noi due facessimo all'amore? Giorgione, che era brutto come un cofano ammaccato e non vedeva una figa neppure disegnandosela sugli occhiali, non si fece sfuggire l'occasione. Così la luna e Giorgione fecero l'amore per giorni, o meglio, per settimane, o meglio, per mesi, o meglio, per anni, in tutti i modi e tutte le posizioni. La voglia di pisello della luna fu così saziata per sempre. E nonostante siano ormai passati diversi secoli, ancora oggi, se la guardate col telescopio, la superficie della luna conserva ancora intatti i crateri lasciati dalla cappella del buon Giorgione. Fine.
1: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. Gli audiolibri. Alla prossima puntata, bambini.

0: Ciao Trimoni, fate uno scherzo a mio fratello che il 20 giugno si sposa. Doveva sposarsi il 15, ma per colpa del G7 tutta la zona di Fasano è stata delimitata dalle forze dell'ordine e quindi ha dovuto rimandare la data, con conseguenti problemi e bestemmie varie. Ora che invece è tutto a posto, che ne dite di mandare di nuovo tutto a monte? Conto su di voi. Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, buongiorno, la chiamo da Bonifex, Milano. Buongiorno, mi scusi il disturbo.
1: Sì,
2: allora la chiamo riguardo alla cerimonia del 20 giugno, il matrimonio del 20 giugno.
1: Sì.
2: La nostra società si occupa delle attività di bonifica al termine dei grandi eventi internazionali. La zona di Borgo Ignazia rientra nella Red Zone, che sarà protagonista del prossimo G7 il 15 giugno, come lei saprà.
1: Lo sappiamo.
2: Allora, la nostra società è stata incaricata dal governo dell'attività di bonifica che viene fatta successivamente agli eventi. Noi semplicemente passiamo e verifichiamo che non siano stati disposti elementi elettronici, cimici, esplosivi. È un'attività di bonifica standard che si fa. L'unico problema è che noi abbiamo in concomitanza un altro ordine e quindi il nostro camion purtroppo non sarà disponibile prima del 20 giugno. Quindi noi dovremo venire ad attuare l'attività di bonifica proprio il 20 giugno e io la chiamavo perché leggo che il 20 giugno c'è la sua cerimonia di matrimonio.
1: Infatti.
2: Esattamente.
1: Io ho già spostato la data. Il mio matrimonio è il 15.
2: Esatto. Il problema è che noi non possiamo andare oltre il 20 giugno perché superati i 5 giorni dal termine dell'evento, la bonifica non ha più alcun significato. Quindi noi dovremo purtroppo essere presenti il 20 giugno con i bonificatori durante la cerimonia.
1: Quanto tempo vi serve più o meno?
2: Guardi, se non troviamo niente, il tempo può variare da 2 alle 4 ore. Il problema è che noi mettiamo in campo comunque dei mezzi automatizzati. Ci sono questi due tir, poi ci sono dei mezzi robotizzati che compiono la bonifica ambientale. Tutto ciò che è, ad esempio, riproduzione musicale, audio video, telefoni, per 2-4 ore sarà completamente disabilitato.
1: E vabbè, come si fa?
2: Purtroppo non potete mettere musica, non potete usare i cellulari, non potete usare niente di digitale. Ad esempio, le fotografie, se le scattate in pellicola non c'è nessun problema. Se le scattate in digitale, inevitabilmente i dispositivi rimangono compromessi o addirittura non funzionano. Stessa cosa per la musica.
1: Io capisco, ma non è normale.
2: Io fossi lei, comunque, visto che ha tempo, penserei a una soluzione alternativa,
1: Un'altra? Semplicemente mi sono, scuso per Gesù, sono rotto il cazzo, sentato rispondere a tutte queste date, non guarda, mi va proprio.
2: Purtroppo non dipende da me, io semplicemente vengo lì.
1: Non è da me però, io
2: no.
1: Ho dato 2 anni fa il matrimonio.
2: Sì, però le spiego, se noi dovessimo trovare ad esempio la presenza di una cimice o di un dispositivo elettronico non riconoscibile, noi dobbiamo farlo brillare, capisce? E quindi lei nel mezzo del matrimonio si troverebbe una deflagrazione.
1: Perfetto, quanto risulta il risarcimento danni in quel caso?
2: Per tutte le notizie, diciamo, più dettagliate, se vuole le passo l'ingegnere che sicuramente saprà rispondere alle sue domande.
1: Perfetto, grazie.
2: Grazie, mi attenda un attimo in linea, glielo passo subito.
3: Round 2.
4: Sì, pronto?
1: Pronto, buongiorno.
4: Buongiorno, salve, sono l'ingegner Pistacchio, lei è il signor... giusto?
1: Sì.
4: Come le spiegava il mio collega, purtroppo, sa, c'è il rischio che ci siano delle telecamere spia, delle cimici e noi, oltre agli impulsi elettromagnetici, dovremo fare anche delle piccole, medie detonazioni nel caso in cui venisse trovato qualcosa che noi riteniamo pericoloso.
1: Allora, semplicemente la cerimonia inizia alle 16. Nel caso in cui voi non riuscite a sgomberare l'aria entro le 16, non l'aria, cioè a me non mi interessa, potete anche stare fuori dal cancello.
4: Ah no, qui l'aria, qui si parla di tutto lo spazio in assoluto. Tra l'altro volevo chiedere, voi avete invitato dei bambini anche al matrimonio?
1: Diciamo di sì.
4: Sarebbe meglio di no per i gas al fluoro anti-antrace, che comunque non... insomma...
1: E vabbè, come si fa, voglio dire?
4: Infatti qua...
1: invito una famiglia senza il suo bambino?
4: Sarebbe meglio per il bambino, cioè non vorrei che poi magari in futuro il bambino avesse dei problemi di malformazione.
1: Allora, non gli posso parlare di cifre con lui o con un'altra persona?
4: Non mi fraintenda, io capisco l'importanza del suo matrimonio per lei, ma capisce che a livello nazionale, a livello governativo del suo matrimonio non ci interessa, ecco, lo stiamo facendo perché...
1: Ho capito benissimo, ecco. Però dopo un giusto risarcimento danni posso fare quello che voglio.
4: Voi avete in previsione fuochi d'artificio, robe varie?
1: Avevamo e abbiamo anche annullato per quello.
4: Ecco, bravo, perché entra poi in azione l'allarme del sistema di difesa dei robot. Non vorremmo che, insomma, venisse fuori un disastro.
1: Appunto, quindi ho già sopportato troppe limitazioni senza avere nulla in cambio.
4: Io fossi in lei...
1: anche perché io il matrimonio l'ho prenotato 2 anni fa. Il G7 è stato deciso a ottobre. Dicevo, come priorità venivo io.
4: Anche per il cibo, io spero che voi abbiate fatto comunque... Abbiate previsto il catering all'interno, perché non vorrei che con tutte queste sostanze eccetera, cioè, qui si rischia la sterilità, cioè siamo a...
1: No, è cena fuori.
4: No. Io non mi posso assumere la responsabilità che lei un domani mi denuncia perché un suo parente, un suo amico è diventato sterile. Cerchi di capire, cioè stiamo parlando di...
1: No, lei deve cercare di capire a me. Io come posso? Lei mi dice no, non può fare. Ma io posso fare quello che voglio.
4: Ma lei può fare quello che le pare. Però mi scusi, cioè io non posso prendermi la responsabilità che lei tra un anno mi denuncia perché lei è un pazzo e vuol farsi i cazzi suoi, mi scusi,
1: Io ho pagato.
4: Ma a me non frega, mi scusi, ma a me di quello che lei ha fatto. Io adesso, mi scusi, non voglio essere maleducato. Però.
1: Come dite voi, il G7 a me non mi frega un cazzo. Cioè, io ho già pagato tutto, non posso di certo buttare all'aria.
4: Ma mi scusi, ma qui stiamo parlando delle decisioni del mondo, del futuro del mondo, e dobbiamo paragonarlo a un cazzo di matrimonio. Ma mi perdoni, lei è un brufolo, cioè.
1: Io ho pagato 30.000 euro già anticipati. Chi mi dà a me questi 30.000 euro?
4: A me onestamente non frega un cazzo, mi perdoni. Sta parlando con un ingegnere, io sono laureatissimo, non so se capisce. Cioè lei è un bifolco qualsiasi, ecco. Ma mi scusi, ma anche lei, ma che razza di uomo è che mette in pericolo la sua futura compagna per una vita con detonazioni, impulsi elettromagnetici? Ma lei magari tra una settimana, dopo 20 giorni, si ritrova senza un testicolo. Ma mi scusi, ma che razza di uomo è anche lei?
1: Non voglio mettere...
4: Lei è un cretino se fa starò, lei è un imbecille, mi scusi se mi permette.
1: Dopo 30.000 euro io posso ascoltare il matrimonio.
4: Ma io non le do un cazzo, mi perdoni, io non le do un cazzo, io non c'ho 30.000.
1: Allora andremo in causa.
4: Facciamo così, io il 20 giugno arrivo coi camion, poi quello che succede, saranno cazzi suoi a questo punto. Lei non vuole collaborare, a questo punto si arrangi. Io non ho tempo da perdere con un bifolco, tra l'altro, cioè, sarete lì a mangiare, come a ingolfarvi come delle bestie. Siete dei terroni poi alla fine, perché questo è il problema del nostro paese, che voi sottosviluppati non volete collaborare, è sempre così. Il problema siete voi terroni. Guardi, le passo il mio collega che mi sta girando i coglioni, guardi, mi scusi.
1: No, però a me, vaffanculo.
3: Round 3.
2: Signor C***o, buongiorno. Allora, ha risolto con l'ingegnere?
1: No, mi sono semplicemente preso brutte parole.
2: Ma non credo proprio, insomma, l'ingegnere è una persona di
1: Non credo proprio?
2: Non credo, l'ingegnere è una persona di riconosciuta moralità.
1: Ma mi stai prendendo per il culo, per caso?
2: Ma certo, sei nello Zoo di 105! Terrone! È uno scherzo di tuo fratello!
1: Che bastardo! Ma andate a cagare! Non mi voglio scusare più, vai!
4: Auguri, auguri, divertitevi!
2: Grazie. Auguri, congratulazioni!
4: Ciao, grande!
2: Ciao!
5: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
6: Radio 105.
0: Lo Zoo di 105.
3: Lo Zoo di 105 presenta...

0: Bianca Montanara con la bagiana che puzza di fieno. Sì, Heidi.
1: Oddio, che paura. Cazzo, che paura. Cazzo, che paura qua.
2: Wow, wow, vecchioccio, che succede? Hai di nuovo fatto un debito con una banda di albanesi?
1: Debito lo va a dire a tua madre, quella che aveva il vizio di scomparsi i gommoni. Devo andare a fare visita all'andrologo, sacco di pulci della merda.
2: Quante storie per un dito in culo.
1: Quante storie per un dito in culo aveva tuo padre, Quello che si faceva infilare il pugno di Hulk nell'ano e poi gli chiedeva di scroccargli le dita. Dai, vai a mangiarti il cazzo, che c'ho da fare qua.
3: Ciao, nonnino mio maleducatissimo.
1: Maleducatissimo la vai della tua madre, quella che se lo faceva troncare in culo e poi non diceva neppure grazie.
3: Come mai sei così agitato, nonnino?
1: Agitato la vai da tuo padre, quello che pippava col culo perché andava in giro con due cazzi nelle narici. Dai, levati le palle di puttana, devo andare a fare visita all'andrologo.
3: Oh, che bello, posso venire con te?
1: Ma nemmeno se riesci a toccartela coi piedi mentre limoni con un tricheco. Tu resti qui e metti la bagiana in modalità invisibile, chiaro?
2: Bau, bau! Sendo fetore di una persona che non si lava, che adesso arriverà qua e dirà:
4: ciao, Heidi!
2: Ecco, infatti, bambino di feci, figlio di puttana. Però stavolta te lo dico senza copione, lo penso.
3: Ciao, Peter!
4: Heidi, ma perché hai gli occhi bagnati di acqua? Ti è venuto in faccia l'uccellino dell'uliveto.
3: Uffa, Peter! Vecchio orso è andato a fare la visita dall'andrologo e mi ha lasciato qui da sola!
4: Ma tranquilla, Heidi! Per fortuna porto sempre con me un andrologo nelle mutande! C'ha pure i baffi!
3: Davvero?
4: Sì, sì! Prendi l'andrologo!
3: Subito, Peter!
4: Ecco, brava!
2: Wow, wow, ma tu ti rendi conto che è circonvenzione di incapace quello che stai facendo da tempo immemore?
4: Fatti i cazzi tuoi, cane!
2: Tu lo sai che fra qualche secondo arriverà il nonno e ti dirà che tua nonna lo prende nel culo, vero?
4: Non mi interessa, chi si accontenta gode.
2: E stai venendo?
4: Un po'.
2: Stai godendo?
4: Sì.
2: Guarda, conto, Uno, due, e tre.
1: Tua nonna la prende nel culo!
2: Cazzo, c'aveva ragione il cane!
1: Cosa stai facendo, l'infame? Non ti azzardare! Puttana!
3: Ma, vecchio orso, non dovevi andare dall'andrologo?
1: Sì, ma alla fine il dito del culo me l'ha messo la nonna di Peter.
4: Ma vecchio orso, è impossibile! Mia nonna è monca!
1: Ah, ecco perché mi fa sempre le sedie coi piedi. Quella vecchia troia di tua nonna.
4: Ma vecchio orso!
1: Infame di merda!

0: Ciao bastardi, fate uno scherzo infame a mio fratello, che sono 2 anni che ha perso la tessera sanitaria e non riesce a rifarla in nessun modo. Ha provato alle poste, in comune, in caserma, ma niente. E se qualcuno la stesse usando per fare cose illegali? Fatelo cagare addosso. Round 1.
1: Sì, pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno. Mi chiamo Michele Colciago, lo chiamo dalla direzione amministrativa dell'ospedale San Raffaele di Milano. Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Mi scusi, io la chiamo perché all'atto di lasciare delle fatture per un'operazione di rinoplastica abbiamo trovato un'incongruenza con la sua tessera sanitaria.
1: Ma di rinoplastica?
2: Sì, noi abbiamo effettuato un intervento di rinoplastica correttiva, un intervento estetico.
1: Ma non a me, mi sa che avete sbagliato persona.
2: Dopodiché si è creata un'incongruenza. Perché?
1: Sì, perché non ho fatto nessun intervento.
2: Sì, questo me ne ero reso conto anch'io. Più che altro, in questo momento noi ci troviamo nella necessità di fatturare l'intervento. Quindi,
1: e quindi?
2: Però ovviamente si tratta di una sostituzione di persona.
1: E quindi come dovremmo procedere poi?
2: Innanzitutto, se fosse possibile, quando è comodo, che lei passi al San Raffaele o ci invii tramite PEC una copia della sua tessera sanitaria e possibilmente di un documento.
1: Ascolti, facciamo così, può richiamarmi più tardi, verso mezzogiorno e mezzo, per cortesia.
2: Guardi, in realtà no, quindi se possiamo fare adesso, guardi, una cosa di 5
1: adesso
2: minuti.
1: Adesso non posso perché sono impegnato in una riunione, pensavo fosse una cosa veloce.
2: Noi come ospedale San Raffaele... Ha buttato giù?
3: La recuperiamo!
2: Minchia, è dura adesso.
3: La recuperiamo!
2: Proviamo.
3: Carico, credici Fabio!
2: Non ci credo per un cazzo.
3: Ce la facciamo! Round 2.
1: Pronto?
4: Sì, pronto. Chiamo dal San Raffaele di Milano. So che l'ha contattato mio collega poco fa.
1: Mi dia il suo numero di riferimento, il codice del San Raffaele.
4: Mi perdoni, a parte che non capisco l'atteggiamento.
1: Mi dia quello, se no mi rivolgo immediatamente ai carabinieri.
4: No, grazie. Forse non ha capito. Siamo noi che dobbiamo rivolgersi ai carabinieri,
1: sì,
4: per una sostituzione.
1: Sì, mi dia
4: lei non ha la voce di una persona nata nel 1996, quindi posso presupporre che ci sia una truffa in atto.
1: Come?
4: Lei non ha la voce di una persona nata nel 1996.
1: A lei non interessa la mia voce.
4: Beh, interessa, mi perdoni. Sono il responsabile amministrativo dell'ospedale San Raffaele. Sono il dottor Facchinetti, se lo segni pure. Allora, in questo momento stiamo verificando una probabile sostituzione di persona attraverso una tessera sanitaria. Quindi abbiamo la necessità che lei venga al San Raffaele con la tessera sanitaria a dimostrarci. Mi perdoni, allora, se lei non ci pensa nemmeno, noi emettiamo la fattura.
1: Mi dica dove mette la fattura.
4: No, lei deve venire all'ospedale San Raffaele con la tessera sanitaria originale a dimostrarci che lei.
1: No, lei non ha nessun diritto di dirlo, ha capito? Lei deve venire. Allora le dico, lei deve venire a casa mia.
4: No, ma io ma mi permetto, il problema è, mi perdoni, il problema, a parte che lei non è il signor Stefano, e l'ho capito abbondantemente,
1: certo,
4: qualcuno
1: io sono papà
4: che fa
1: del signor Stefano,
4: allora se lei è il papà dovrebbe avere del giudizio in quanto padre e aiutare
1: cosa
4: suo figlio
1: a lei a quanto pare.
4: Ma lei come si permette di dare a me che non ho del giudizio? Ma lei chi è per dare a me che non ho del giudizio? Mi perdoni.
1: Appunto,
4: io sto cercando di risolvere un problema che è vostro familiare. Ma non vuole finire di parlarmi sopra? Ma lei, ma l'educazione dove l'ha imparata? Mi perdoni.
1: A casa sua, a quanto pare.
4: Ma come si permette? Ma come si permette?
1: Allora, adesso
4: ma lei sa con chi sta parlando? Ma lei sa con chi sta parlando?
1: Ma lei sa con chi sta parlando? Ma lei lo sa con chi sta parlando?
4: Io sto parlando con un impostore che ti sta facendo le veci di una persona matura e maggiorenne.
1: Ma lei,
4: che
1: in questo momento a quanto pare abbiamo fatto la stessa scuola della maleducazione. Visto che lei si è posto come dottor Facchinetti, che a me me ne può fregare meno se lei è dottore. Io sono un ingegnere, ma non gli ho detto che
4: ma
1: sono.
4: Ma lei della sua laurea sa cosa mi faccio io con la sua laurea? Mi perdoni. La mattina è a casa a far finta di essere suo figlio. Io sto dirigendo un ospedale, mi perdoni. Quindi la sua laurea può prenderla, arrotolarla e infilarsela nel culo. Ingegnere di sto cazzo, ha capito? Ha capito, maleducato, ha capito. Io sto cercando di risolvere un vostro problema. Ha capito. Mi chiami dottor Facchinetti, ingegnere. Mi chiami dottore fallito, ha capito? Lei è un fallito a casa. A casa io dirigo un ospedale. Si vergogni.
1: Sa cosa che sta dirigendo il circo?
4: Lei è a casa, un disoccupato, ha capito? A carico dello Stato.
1: E io non vedo.
4: Ma quale ufficio legale? Lei a fare le marionette di legno, lei a casa. Che c'ha tempo di perdere tempo a far finta di essere suo figlio? Si vergogni.
2: Dottore, pronto, pronto.
1: Mi continuo a urlare, che tanto non l'ascolto.
2: No, mi scusi, sono di nuovo Colciago. Il dottore ha perso un attimo la pazienza. Se possiamo riportare la conversazione su un binario civile.
1: Nessuno qui ha ancora capito che cosa è successo.
2: Ma perché, mi scusi, se
1: lei si è solo posto dicendo che deve far pagare, deve far la fattura, no. E non sappiamo neanche di che cosa.
2: Mi scusi.
1: Poi dopo si mette a urlare e fa lo show dicendo che è il dottor Facchinetti.
2: No, però mi scusi, mi scusi. Io stavo parlando con suo figlio. Suo figlio ha chiuso la chiamata mentre gli stavo
1: dicendo. Allora, se io faccio 02
2: sì.
1: 62537, non sì. Esiste nessuno San Raffaele, come mai?
2: Abbia pazienza, è un numero interno, non è che noi chiamiamo dal centralino.
1: No, 62537 non è un numero interno.
2: È un numero interno.
1: Secondo me è il 98 finale che può essere interno.
2: Ma mi scusi, ma lei di lavoro cosa fa? Lavora in una compagnia telefonica.
1: No,
2: lei
1: perché,
2: è un pazzo.
1: Perché lei ha fatto solo terrorismo
2: pazzo.
1: Telefonico. Tanto è vero che il signor Stefano mi ha dato in mano il telefono e ha detto vedi tu cosa puoi fare.
2: Ma lei ha peggiorato
1: perché
2: la situazione,
1: scusi. Non ha fatto nessuna rinoplastica. Non è mai stato San Raffaele.
2: È questo.
1: Non deve imporre.
2: Le spiego molto semplicemente. Niente, non
1: sì,
2: mi fa spiegare,
1: sì.
2: Deve rompermi i coglioni. Allora, il problema è questo: che qualcuno si è fatto una rinoplastica con i dati di suo figlio. Le è chiaro il problema?
1: Vabbè, comunque.
2: Eh no, vabbè un cazzo, scusi, vabbè un cazzo. Abbia pazienza, ha mangiato la faccia al direttore sanitario del San Raffaele.
1: Ma a me non me ne può fregare
2: meno.
1: Ma si
2: figuri a me che cazzo me ne frega, scusi, che suo figlio c'ha il nasone, scusi.
1: Guardi che non siamo più nei tempi che uno doveva parlare con una persona e si doveva intemorire perché è il direttore sanitario, cioè, non ho capito.
2: Senta, scusi, abbia pazienza. Allora, suo figlio ha 28 anni.
1: Sì, ma lei non si preoccupa.
2: Mi fa parlare con suo figlio. Ma scusi, ma
1: no,
2: lei cosa fa? Gli pulisce
1: allora,
2: anche il culo.
1: Mi dia la pecca.
2: San Raffaele.
1: Minuscolo?
2: È lo stesso, nella mail è lo stesso, su, non siamo più nei tempi in cui uno si deve inchinare al primario, però non sa scrivere una mail, cazzo.
1: Allora, San Raffaele.
2: Chiocciola?
1: Sì.
2: San Raffaele.
1: Sì.
2: .it. Non era difficile. Ma allora, scusi, ma lei veramente ha un delirio di onnipotenza. Lei sa i numeri interni degli ospedali, sa le mail degli ospedali.
1: Non so la mail, so che San Raffaele, chiocciola sanraffaele.it non è un indirizzo PEC.
2: Perché? Che scusi, ma il San Raffaele che PEC ci deve avere? PEC Poste Italiane. Senta, no, guardi, tra le varie cose.
1: Avrà PEC quello che.
2: Ma non ha PEC, cioè ha un dominio, San Raffaele.
1: Comunque, che cosa ha bisogno lei? Mi faccia capire.
2: Ho bisogno.
1: In parole povere.
2: Ho
1: bisogno la tessera sanitaria,
2: sì.
1: Di mio figlio.
2: Sì, la tessera sanitaria del suo figlio è un documento che dimostri che suo figlio non si è fatto tagliare il naso dal dottore. Unitamente a questo, deve dare un grande, grande, grande abbraccio all'altro suo figlio, Alessio, che le ha commissionato uno scherzo nello Zodi 105!
1: Suo fratello, fatti uno scherzo con 105. Comunque non sono papà di Stefano io.
2: Chi cazzo sei?
1: Pirla che ha trovato per strada.
2: Ma porca troia, che schifo.
1: No, sono un suo collega di lavoro.
2: Mica come ti sei incazzato.
4: Ma ti sei inferocito per niente, cioè.
1: Il problema è che è il mio grosso difetto anche sul lavoro. Come sono loro responsabili, infatti non mi sopportano.
2: Ci credo. Mica sei una persona orribile.
1: Spesso e volentieri parto per le tangenti e comincio a urlare.
4: Passaci Stefano che lo mandiamo a fanculo e chiudiamo sta telefonata.
5: Pronto?
4: Ma sei un cagasotto di merda!
2: Oh, coniglio!
4: Ti sei fatto difendere dal capo ufficio, fai cagare, fai!
5: Siete numeri uno.
2: Comunque fatela una plastica al naso, che a furia di pippare ti cade prima o poi.
5: Adesso la prendo in considerazione.
4: Comunque la tua tessera sanitaria ce l'abbiamo noi, ce la siamo infilata nel culo.
2: Sì.
5: Anche perché è scaduta.
2: E ti abbiamo migliorato, pensa.
4: Ciao, coglione!
2: Ciao, salutaci tuo fratello.
5: Belli. Ciao, grazie, ciao.
6: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta 105. La bastardata del giorno.
2: Ciao stronzi, sono Mattia. Volevo fare uno scherzo a quella sporcacciona della mia ragazza Michela, perché non fa mai la differenziata. Sono anni che le dico che prima o poi la beccano e le fanno una mega multa. Potete chiamarla e farle il culo. Grazie.
1: La bastardata del giorno.
3: Pronto?
4: Pronto, stavo cercando la signorina Michela. Grazie, sono del comune.
3: Sì? Chi è?
4: Ho vedello i Caerate. Salve, sono Paolo Patrac. Paolo Patrac. La cerca.
3: Chi è? Scusi, non ho capito.
4: Paolo Patrac. Sono del comune, sì? Di Caerate. Scusi se la disturbo. Lei è la signorina Michela.
3: Sì.
4: Sì, mi perdoni se l'ho disturbata a quest'ora di pomeriggio, però la chiamavo perché sono stato incaricato di contattarla per passarla all'ufficio competenze per una vicenda che riguarda i rifiuti domestici. Le è arrivata per caso una comunicazione, mi perdoni?
3: No.
4: Ah, ok. Senta, io adesso le posso passare, se ha un minuto, il nostro incaricato comunale che si occupa di questa cosa, così mi posso occupare di altro?
3: Sì, ma di cosa, mi scusi?
4: Glielo spiegare al mio collega, perché io ho soltanto il suo numero di telefono e l'indicazione di contatto.
3: E tra l'altro come fa ad avere il numero del mio numero?
4: Beh, guardi, siamo il comune, quindi lei è registrata, ho anche il suo codice fiscale, se è per quello, non è un problema. Le passo l'incaricato, sì. Un secondo solo.
3: Sì.
2: Comune di Bolladello di Caerate. Avete appena parlato con Paolo Patatrac. Rimanete in attesa, grazie.
3: Da quando il comune chiama le persone? I rifiuti.
5: Pronto?
3: Sì.
5: Sì, buongiorno signora Michela. Allora, noi siamo del reparto dell'AMSA di Varese, Bolladello di Caerate, e noi abbiamo qui segnalato dal tutto il condominio, soprattutto dall'amministrazione, che lei praticamente butta un po', diciamo, l'immondizia così a cavolo, ecco, diciamo che non si potrebbe fare, diciamo che se ognuno di noi inizia a buttare l'immondizia come vuole, allora a questo punto non serve a niente, perché nel condominio noi consegniamo le buste e i contenitori appunto della carta, dell'unico, lei sa benissimo come funziona, non devo spiegare, però questo comunicato con la multa e la sanzione da pagare. Se lei vuole sapere già quanto sarà la somma da pagare, le posso passare l'ufficio appunto delle multe, ecco.
3: Sì, certo, me lo dica pure.
5: Sì, ne passo subito. Un attimo solo, sì. Grazie, scusi ancora per il disturbo, signora Michela.
3: Vale.
2: Comune di Bolladello di Caerate, state per essere trasferiti al nostro ufficio legale. Attendere prego. Il dottor Pistacchio sarà con voi tra poco. Vi ricordo che Pistacchio è laureatissimo.
5: Sì, pronto? Pistacchio, chi parla?
3: Sì, salve, sono...
5: Ah, la signora Michela. Sì, allora, sì. Scusi un secondo che sto tirando fuori la sua scheda. Allora, residente a Bolladello di Caerate, Varese, via... G, giusto? Come...
3: Sì, sì,
5: Giulio.
3: Sì.
5: Lei ha una sanzione da pagare entro 5 giorni di 1500 euro, altrimenti diventeranno... tra 5 giorni e 3.000 più o meno, tra le sanzioni
3: e niente, non li pagherò neanche per 5 giorni.
5: Bene, ma lei faccia quello che vuole, io guardi, sono l'ufficio legale del comune, faccia quello che vuole, lei continui a fare la zozzona che butta la roba in giro così a caso. Lei e tutte le persone del suo palazzo, che tra l'altro noi stiamo tenendo d'occhio da un po' di tempo. E
3: sì.
5: a parte, guardi, io adesso ho qua davanti la sua pratica con i dettagli di tutte le cose che voi buttate. Lei si dovrebbe vergognare, signorina, mi scusi, perché ho trovato degli oggetti indicibili, veramente. Cioè, le cose.
3: Addirittura.
5: Ma non faccia la spiritosa, signorina, io sono un avvocato, io sono laureatissimo.
3: Vabbè, ma a me non è così, va bene,
5: plurilaureato e. Non ho voglia di scherzare.
3: Sento la sua plurilaurea dal.
5: Anche la spiritosa.
3: Dal suo linguaggio.
5: Lei che butta dei cazzi di 40 centimetri di gomma dentro l'umido e poi fa la spiritosa anche. Adesso sa cosa faccio? Io prendo. Sì. Io prendo. Allora, io prendo.
6: il signore con cui ho parlato prima, il signor Pato Patatrac, prendo l'altro messo comunale, veniamo a casa sua e le infiliamo un bidone. Ma grosso, è un bidone a spazzatura dritto su per il culo con il marchio dello Zodi 105, va bene? Ride sta merda.
7: Sozzola di merda!
6: Porcacciona!
5: Tarda schifosa!
7: Devi fare la differenziata, zozzola di merda!
3: Va bene.
7: Hai finito di fare la lardona che butta l'immondizia a caso?
6: Uè, sporcacciona, eh? Vai che veniamo lì,
7: E ridi su sto cazzo, zozza!
6: Ah, c'è la risata da maiala comunque, signorina. Allora, se non vuole pagare i 1.500, noi ci accontentiamo di una simpatica... Adesso il comune di Varese si accontenta anche di bocchini, vista la crisi.
5: Senti come ride con la bocca aperta.
7: Hai finito di buttare l'immondizia alla cazzo di cane? Devi fare la differenza.
6: Ma si faccia i cazzi suoi. Signorina, butti quel cazzo che vuole. Tanto guardi, signorina, tra meno di 30 anni questo pianeta ci avrà risucchiato completamente. La razza umana sarà finita. Quindi che cazzo se ne frega. Butti quello che vuole. Butti. Brava, signorina, brava.
3: Sarà fatto.
6: Perfetto. Anche quel sacco di merda del suo fidanzato che ha commissionato lo scherzo. Butti pure lui.
7: Che non ha messo neanche il suo numero di telefono, sto deficiente.
3: Butterò anche lui volentieri.
6: Perfetto, veniamo noi a sostituirlo. Tre b***ini, a posto così.
7: Salve,
8: ciao,
7: signorina
8: p***ana.
6: Mauro,
7: il contributo di Mauro
5: è arrivato adesso.
6: Mauro a gamba tesa è quello in fondo che si sta segando nella stanza.
8: Volevo partecipare alla gangbang.
7: Lui è l'impotente dell'orgia, quello che gli hai tirato a un certo punto. Dai, devo fottere! Levatevi tutti, devo fottere!
6: Ciao, ciao Michela!
7: Ciao Michela!
6: Ciao!
8: Trovate mignotta!
1: La bastardata del giorno.
0: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ma hai cambiato culo? Facevi le scorregge delle vecchie di 60 anni, adesso questa fa le scorregge di quei culattoni.
2: Anche
1: che
2: Marco,
1: apri, guai, ma hai sentito?
2: E si tira giù le finestre qua.
1: Madonna, mi sembra la trombetta col
2: tetra. Allora, non ti distrarre, stiamo registrando.
1: Marco, ma sento la puzza.
3: Hai cambiato culo.
1: Porca puttana.
2: Questo è un bianco.
1: Dai.
2: Vai.
1: Madonna. Ma no, non ci sei messo la trombetta al culo. Ma non è il tuo culo questo, sei messo la trombetta. Mi fai schifo, ma veramente io non ho parole.
2: Leo, stiamo facendo il film dell'anno.
1: Perché non lo fai, fai quando c'è la... Vai a prendere la telecamera.
2: I tortelli?
1: Boh. Ma no.
2: Comunque belle però, obiettivamente. This is the zoo.

0: Lo Zoo di 105 presenta.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
0: Gli audiolibri. Storie, fiabe, favole. Per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola.
2: La principessa Pissi.
0: Gli audiolibri.
2: Questa è la famosa fiaba della principessa Pissi. C'era una volta, tanto tempo fa, una bellissima principessa conosciuta con il nome di Principessa Pissi. Bella, intelligente, e con un culo altrettanto bello e intelligente, la Principessa Pissi sarebbe stata davvero il ritratto della perfezione, se soltanto si fosse potuto dipingere con la piscia. Già, perché la Principessa Pissi soffriva della più grave forma di incontinenza dai tempi del diluvio universale. Nessuno poteva fermarsi un secondo con lei, senza ritrovarsi immerso fino alle ascelle, nella pozzanghera di urina più rancida e maleodorante, che essere umano, animale o demoniaco avesse mai prodotto. Ma, nonostante ciò, non era affatto per questo motivo che la principessa Pissi era molto infelice. No, la principessa Pissi non era infelice perché aveva le gambe completamente gialle e le unghie dei piedi corrose dall'ammoniaca. Non era infelice perché nessuno la scopava neppure con un missile a lunga gittata, né perché molti volatili avevano modificato i loro flussi migratori per starle il più lontano possibile. No, no, no, la principessa Pissi era infelice perché aveva un minuscolo, quasi invisibile, neo sul capezzolo destro. Oddio, oddio, cosa ho fatto per meritarmi questo minuscolo, quasi invisibile, neo sul capezzolo destro? Piangeva disperata la principessa Pissi, pisciando per tutto il castello. Principessa, principessa, io fossi in lei mi concentrerei piuttosto su questo piccolo problema di incontinenza, le rispondeva il ciambellano infilandosi i braccioli. Ma la principessa Pissi non sentiva ragioni, per lei esisteva soltanto quel minuscolo, quasi invisibile, neo sul capezzolo destro, che le stava rovinando la vita. Per sua fortuna, uno spirito buono udì il suo dolore e si presentò da lei con una molletta sul naso. Principessa Pissi, disse lo spirito buono, ho udito le tue lamentele e sono qui per esaudire uno, e uno soltanto, dei tuoi desideri. Che bello, spirito buono, non ho dubbi, il mio unico desiderio è che tu faccia sparire questo minuscolo, quasi invisibile neo che ho sul capezzolo destro, disse la principessa nuotando verso di lui. Sei proprio sicura? Chiese perplesso lo spirito buono. Non pensi che il fatto che sei uno tsunami di piscio vivente debba avere la priorità? Sono sicurissima, questo neo è il mio unico problema, e voglio che tu lo faccia sparire immediatamente. Così, lo spirito buono esaudì il desiderio della principessa, facendo scomparire il neo, e poi se ne andò per i cazzi suoi. Per la prima volta nella sua vita, la principessa Pissi andò a dormire felice. Purtroppo, quella stessa notte, la principessa morì nel sonno, affogata nel suo stesso piscio. La morale di questa fiaba è che se ci fissiamo sulle cazzate, perdendo di vista ciò che è importante, rischiamo di fare una fine di merda. O di piscia. Fate voi. Fine.
0: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. Gli audiolibri. Alla prossima puntata, bambini.

0: La promessa. La soap opera a prova di scemo. Alla promessa, le indagini sull'omicidio della madre della cameriera Nappa sono arrivate finalmente a un interessante punto morto.
1: Ci siamo, padre!
2: Guarda.
3: Interessante. Non ricordavo che la madre della cameriera Nappa fosse una nana a forma di cane.
1: E infatti non lo era. Questo è lo scheletro di un cane. Sembra un pastore tedesco.
3: Cosa c'entrano i preti nazisti?
0: Riesumando il cadavere della defunta, infatti, Don Alonso e compagnia bella trovano al suo posto i resti di un canide di piccola taglia.
1: Intendevo la razza del cane, Don Alonso.
3: I casi sono due. O tua madre era un cane, oppure... Dove sono i resti di tua madre?
4: Mi amor, me gusta il tuo cuerpo. Mi amor, te tocco la teta.
0: E ci mettono poco a capire che non si tratta di una chiattona di grossa taglia.
1: L'assassino deve averli spostati per non essere scoperto. Dannazione, era l'unico indizio a nostra disposizione.
3: No, Nappa, non è vero. Perché spostando il cadavere l'assassino ha commesso un gravissimo errore. Un errore che finirà per smascherarlo.
1: Davvero? E cioè?
3: Non sono mica un cretino. Se ve lo dico adesso, poi che cazzo facciamo nella prossima puntata?
0: L'assassino ha dunque spostato il corpo. Ma perché l'ha fatto? E soprattutto, qual è la geniale intuizione avuta da Don Alonso poco prima del suo immancabile malore di fine puntata? Non ci resta che scoprirlo.

0: Cameriera Nappa? Cameriera Nappa?
1: Sì, don Alonso? Mi hai chiamata?
0: No, cameriera Nappa. Mi piace ripetere il tuo nome ad alta voce quando mi infilo un cucciolo di drago nel culo. Certo che ti ho chiamata. Ho bisogno di un tuo parere.
1: Un parere su cosa, don Alonso?
0: Sull'omicidio di tua madre, ovviamente. Vedi, come ti stavo dicendo prima di avere il mio consueto malore della buonanotte, spostando il corpo della chiattona, l'assassino ha commesso un gravissimo errore. Anzi, due. No, tre. Tre errori.
2: Padre, questo me l'hai detto anche la volta scorsa.
3: Ma si può sapere di cosa parliamo? Sei vago, non si capisce un cazzo, papà, spiegati.
0: Ma è ovvio, figlio Manuel con la barba. Primo, spostando il corpo l'assassino ha dimostrato di sapere dove fosse sepolto. Secondo, sostituendo il cadavere con quello di un cagnolino pensando che non ci saremmo accorti della differenza, ha dimostrato di essere un completo idiota. Terzo, ma non quarto, con questo sotterfugio ha confermato che un esame del cadavere ci fornirebbe un indizio sulla sua colpevolezza. Ergo, se troviamo il cadavere, scopriremo l'identità dell'assassino.
1: D'accordo, don Alonso. Ma come lo troviamo il cadavere?
0: Elementare, Nappa. Una volta smascherato l'assassino, sarà lui a dirci dove trovare il cadavere.
2: Scusa, padre, tu stai dicendo che per trovare l'assassino dobbiamo prima trovare il cadavere morto sepolto stecchito. Ma per trovare il cadavere prima dobbiamo trovare l'assassino.
0: Non lasciare che la logica offuschi la tua capacità di ragionare, figlio con le basette. Ovviamente, come prima cosa, dobbiamo risolvere il caso. Una volta risolto il caso, conosceremo l'identità dell'assassino e conseguentemente l'ubicazione del cadavere. Tutto chiaro?
3: Non sta in piedi sta cosa, papà, c'è un già nel capo nel codo come la grappa.
1: No, don Alonso, lei sta farneticando. Temo che il suo ultimo malore le abbia provocato un serio danno cerebrale.
0: Non dire cazzate, gondoliera Nappa. Non sono mai stato così lucido in tutta la mia vita. Forza, mettetemi alla prova. Fatemi delle domande.
3: Va bene, papà.
2: Ti faremo qualche domanda per verificare che sia tutto ok.
3: Aspetta, una cosa difficile. Quando sei nato? Data di nascita tua, quando?
0: No comment.
1: No, don Alonso, deve rispondere. Non può dire no comment. Che giorno è oggi?
0: No comment.
2: Dannazione.
0: No comment.
1: No, don Alonso, deve rispondere. Non può dire no comment. Che giorno è oggi?
0: No.

0: Era nappa.
1: Facciamo venire lo spavent cacarello. Dai, così gli viene un altro malore e proviamo, non so.
2: Ottima idea.
1: Terapia d'urlo. Ah! Non c'è spaventato niente.
3: No comment.
1: Bu,
2: settete.
0: Arriva la finanza, padre.
3: No comment.
1: Niente, non funziona anche questo.
2: Non
1: pure
2: funziona, signor Romano.
1: Di solito sei caca.
0: Basta, ci rinuncio. Se vuole restare scemo, faccia pure.
1: Io vado a fare shopping, ci sono i saldi da H&M.
0: Ho sentito che a Lupi mi è uscita la
1: nuova colazione primavera. Che stagione è adesso?
3: No, shopping a Lupi, no. Don Alonso. Malore. Outfit. Oh merda, ci sono. Ha capito. Ho risolto il caso.
2: Davvero, Don Alonso? Ce lo dica. Ci dica la soluzione del caso. È la seconda volta che sta per dare la soluzione e poi cade in coma. Va bene la suspense, ma adesso sta esagerando.
3: No, te lo dico nella prossima puntata. Ora devo finire di avere il mio malore. Il malore va gustato. Il malore è un piacere. Se non è buono, che piacere è?
4: Don Alonso ricade in un lungo coma, mentre un rigagnolo di bava gli scende dalla bocca al pavimento. Il pubblico adesso è scosso. Vuole sapere di più e non vede l'ora di riaccendere la TV domani per sapere cosa succederà. Adesso che il pubblico è completamente rimbambito dalla mia suadente voce e dalla trama avvincente, ora scatta il momento della famosa pubblicità per stolti. Mentre attendi la nuova puntata della Promessa, corri sul sito donalonsooutfit.com e scopri i saldi di primavera. Come gli innovativi scaldacaviglia in lana di roccia delle Dolomiti a soli 2 euro o i favolosi pantaloni a scacconi e sportello posteriore per cambiare il pannolone contenitivo senza doversi abbassare le brache. Nuovo sito, nuovi scontissimi, www.donalonsooutfit.com. Don Alonso, moda primavera, e sarai una persona molto bella e sincera.
5: Radio 105.

0: lo Zoo di 105. Nel 2009 un tranquillo DJ milanese si addormenta tutto fatto davanti alla televisione. Per colpa di una tremenda sovraesposizione a dei comizi elettorali della Lega, trasmessi da una TV locale, subisce una mutazione genetica. La sua condanna ora, finché non verrà trovata la cura, è che ogni volta che si innervosisce, muta in un gigante verde dotato di una forza straordinaria e che ce l'ha coi terroni. L'incredibile Urco. L'incredibile Urco. Se siete meridionali, non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
1: Pronto, Tensclub?
2: Pronto?
1: Sente piano, come mai?
2: Si sente piano?
1: Sì.
2: Al limite sente basso, capisco che lei è meridionale.
1: Dica, dica.
2: Senta, come avrà sentito dal mio accento, sono settentrionale. Mi trovo provvisoriamente dalle sue parti per una serie di motivi personali. Sto scappando dai federali per il discorso delle radiazioni, per la trasformazione quando mi nervosisco. Senta, il suo campo, diciamo, sportivo è attrezzato per il tennis, giusto? Per lo sport?
1: Sì, ma lo vedi chiamare perché ci vuole responsabile qua, eh?
2: Responsabile con una B, dice?
1: Sabile. Sì, perché io ci lavoro soltanto.
2: Mamma mia, ma lei è meridionale?
1: Sì.
2: Perché sento l'accento fortissimo.
1: Puoi chiamare verso le 4, insomma, poi.
2: Caspita, ma anche la responsabile è terona come lei, dico?
1: No, è quella che fa di tutto, è lei che insomma, comanda, no?
2: Lei comanda, capito? Perché avete una sorta di gerarchia semi-malavitosa, dico, c'è un boss.
1: Questo lo chiederò a lei oggi pomeriggio dalle 4 in poi.

0: Boy, non in boy, la B non
1: c'è. Bene?
0: No, perché quando sento parlare meridionale mi nervosisco un po'. Allora volevo capire se era soltanto lei che era un terone oppure c'erano altre persone, diciamo, che avevano
1: elogi. No, ci sono io adesso.
0: Adesso è soltanto lei, diciamo, boscimane. Quindi come si chiama la capa terona?
1: Lombardi.
0: Lombardi è una bestemmia però da voi, eh.
1: Come?
0: Dico Lombardi da voi è una cosa, dovrebbe chiamarsi Catanzari al limite. Che Lombardi,
1: comunque
0: Calabri, cioè Lombardi è una roba che mi fa venire sul bollo alimentare, capito?
1: Puoi chiamare pomeriggio, allora va bene.
0: Chiamare questo pomeriggio, cioè se riesce, vedi, adesso lei mi ha fatto innervosire, sto andando, purtroppo quando mi innervosisco
2: terone.
1: Cosa
2: stai facendo nel campo da tennis? Stai coltivando le rape meridionale?
1: Come?
2: Stai coltivando le rape, terone di merda, lì nel campo da tennis. Ma come cazzo si fa a far rispondere? Ma la prossima volta cosa mettono? Un criceto a rispondere al telefono?
1: Ciao, chiama pomeriggio.
2: Chiama il pomeriggio, terone di merda!
1: Ciao.
2: Ciao, che sei il tuo pomeriggio? Ciao.
0: È stato più forte di me. Cazzo, però c'avevo una voglia di fare due botte a tennis. È l'unico campo.
1: Pronto, Tennis Club?
0: Sì, scusa, Chico. So che stai aspettando il tuo padrone. Però quando sento parlare meridionale mi nervosisco, purtroppo.
1: Perché ti nervosisci? Perché?
0: È perché sono stato colpito dalle radiazioni durante un comizio della Lega. Mi trasformo in una bestia. Senta, Terone, a lei dispiace se la faccio allontanare quando ci sono io, perché non vorrei magari che le metto le mani addosso.
1: E perché gli metti la mano addosso?
0: È perché è un terone, io purtroppo. Ma non è che lo faccio apposta, è che quando sento il terone io mi trasformo e poi divento violento, capito?
1: Violento sei allora?
2: Ma che nervosino un'altra volta! Quando vengo a giocare a tennis, tu stai nel cortiletto a coltivarti le rape di cui ti nutri, va bene?
1: Se no
2: ti tiro uno schiaffo sulla testa, ti schiaccio, hai capito? Terone!
1: Perché terone?
2: Perché sei un meridionale africano, mangia carube, hai capito? Africa!
1: E io come ti devo chiamare a te? Terone?
2: A me, terone! Sei così meridionale che se ti sdrai in un campo che escono spontaneamente peperoni, hai capito, terone?
1: Terron, io sono Terron.
2: Adesso parlo anche spagnolo, il meridionale. Va bene, dai, facciamo così, adesso vengo lì e ti divoro come una carogna, hai capito?
1: Va bene,
2: ya. No, ya! Ha detto ya!
1: È che sei un leone, sì.
2: Un leone, non un leone! Adesso mi sto calmando.
0: Pronto? No, mi scusi, mi sono trasformato. Quando mi trasformo poi divento cattivissimo. Io purtroppo divento un mostro verde.
1: Io sono Hulk.
0: Ho capito, lei è uno squilibrato, diciamo, il pazzo del paese. Perché so che dalle vostre parti invece di l'assistenza sanitaria, siccome è carente, immagino che vi facciano circolare. È strano che vi fanno rispondere al telefono, però. Senta, squilibrato, va bene. Allora fisso, chiamo nel pomeriggio la sua titolare, non capa. E mi accordo per il campo. Lei mi rimane nella cuccia, ecco, non si faccia vedere, va bene?
1: Bene, io rimane in culo.
0: In culo? Cos'è che ha detto che rimane in culo? Che posto scomodo per dormire.
3: L'incredibile Urco. Non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.

0: is a zoo only for you.
1: Radio 105.
2: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
0: Lo Zoo di 105.
2: Attacchiamo, va.

0: Lo Zoo di 105.
1: Rise Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta...
2: Chi l'ha visto?
3: Chi l'ha visto?
2: Chi l'ha visto?
4: Chi l'ha visto? Non parlo!
0: Archimede Smerdolarchi, è questo il nome del geniale scienziato sparito nel nulla la sera dello scorso 25 ottobre. Un nome, quello di Archimede Smerdolarchi, che nel mondo scientifico è sinonimo di intelligenza, creatività, innovazione, acciughe, posillipo, prurito, passo carraio, giraffe, clistere e soprattutto imprevedibilità. Chi gli vuole male lo definisce un pazzo demente da ricoverare. I pochi amici fidati dipingono invece il ritratto di un povero coglione disadattato con il feticismo delle giraffe e un'innata incapacità di pulirsi il culo come si deve. Ma chi è in realtà Archimede Smerdolarchi? Nato a Foggia, in provincia di Foggia, ancora giovanissimo si trasferisce a Foggia, dove consegue una laurea in biochimica evolutiva delle cose che puzzano, con una strabiliante tesi sull'instabilità molecolare delle scorregge di giraffa.
5: Buongiorno, fa le vetri?
0: In che senso?
5: Fa le vetri, oggi giovedì fa le vetri, fa le vetri.
0: Sì, va bene.
5: Vetri?
0: Sì, prego.
5: Solo vetri?
0: Solo i vetri, grazie.
5: Lascia chiave.
0: Sì, grazie mille.
5: Salute.
0: Arrivederci. Questa rivoluzionaria ipotesi, ovvero che le giraffe abbiano sviluppato un collo così lungo proprio per allontanarsi dal pestilenziale odore dei propri peti, gli vale l'ambita cicoria d'onore al Festival della Cicoria e della Scienza di Foggia. Da lì in poi la carriera scientifica di Archimede Smerdolarchi prende il volo. È proprio in questo periodo che il geniale scienziato decide di cambiare vita e di trasferirsi improvvisamente a Foggia, dove prosegue le sue ricerche sulle scorregge di giraffa, che si fa spedire direttamente dall'Africa all'interno di centinaia di ovetti Kinder che spesso si aprono durante il trasporto, causando innumerevoli atterraggi d'emergenza. Pronto?
6: Sì, salve, chiamo per la mia scomparsa.
0: Sì, buongiorno, scusi, ma nel senso che lei è...
6: Mi chiamo Mario e sono scomparso da 2 giorni.
0: Si trova?
6: No, non mi trovo più e sì. Sono tornato a casa ieri e non c'ero.
0: Lei ora dove si trova?
6: Non lo so, perché sono scomparso.
0: Certo, e i suoi familiari non sanno dov'è?
6: I miei familiari siamo molto preoccupati perché
0: sì.
6: non è una cosa normale e sono tornato a casa, non c'ero, ci siamo mossi subito, mi sono cercato ovunque e...
0: Generalmente lasciava sempre una nota, lasciava sempre detto dove andava.
6: Esattamente, sì.
0: E invece è scomparso.
6: Un mio amico ha detto che mi ha visto l'ultima volta 2 giorni fa al bar e da quel momento... Da quel momento si sono perse tutte le mie tracce e io sono molto in pensiero per me stesso.
0: È una storia drammatica. Lei riconosce il luogo in cui si trova?
6: E non lo so, perché sono scomparso e quindi non parlo con me stesso da 2 giorni, quindi sono un po' preoccupato. Vi ho inviato una mia foto, ecco, me la faccio adesso.
0: Ma scusi, me l'ha inviata dal suo cellulare, io vedo la geolocalizzazione.
6: Ecco, allora se può fare un annuncio e dire per piacere, se qualcuno mi ha visto, di contattarvi.
0: Va bene, contatteremo allora i suoi familiari magari per una...
6: Magari chiami me per sapere dove sono.
0: Sì.
6: Grazie.
0: D'accordo, grazie, aspettiamo aggiornamenti.
6: Salve, salve.
0: Ed è proprio nella sua casa di Foggia, in via Foggia 1 a Foggia, in provincia di Foggia, che notte e giorno Archimede Smerdolarchi esegue i suoi visionari esperimenti sulle flatulenze giraffine, cercando in esse una risposta alle domande fondamentali del genere umano. Chi siamo? Da dove veniamo? Perché non andiamo a Foggia? Ma c'era chi non vede di buon occhio questa sua visionaria ricerca dell'assoluto. Gli altri residenti in via Foggia, a Foggia, in provincia di Foggia, infatti, non hanno mai smesso di lamentarsi per gli atroci odori definiti simili a milioni di scorregge di giraffa che provenivano dall'appartamento dell'illustre scienziato. La cosa si aggravò quando gli stessi residenti si accorsero che i loro colli erano cresciuti in media di 30 cm da quando Smerdolarchi aveva iniziato i suoi esperimenti sui funesti venti che spirano dall'ano delle giraffe. Per vederci più chiaro, noi di Chi l'ha visto siamo andati proprio a intervistare gli abitanti di via Foggia, a Foggia, in provincia di Foggia. Diamo dunque la linea a me, nel passato, a Foggia. Eccoci, siamo nel passato, a Foggia, in provincia di Foggia. E proprio in questa casa in via Foggia che si trova il laboratorio di Archimede Smerdolarchi. E questi accanto a me, che sembrano dei personaggi di quadri di Modigliani, sono alcuni dei residenti della via. Buongiorno. Voi che idee vi siete fatti sulla sparizione del geniale scienziato?
7: Ah, quel pezzo di merda lo abbiamo fatto sparire noi! Ci aveva rotto i coglioni!
0: Ma, quindi sapete dove si trova?
7: Eh no, perché allora io ho dato una mano, so dov'è un braccio.
0: Un braccio dello Smerdolarchi?
7: Esatto, però il resto non saprei dirlo.
0: Quindi è ferito?
7: Ma è ferito, si può restaurare, si può rincollare, volendo.
0: Rincollare il braccio allo smerdolacchi?
7: Sì, secondo me sì.
0: Ah.
7: Io poi del resto del corpo non ne so nulla. Cioè, ho un braccio, se
0: vuole. A chi potremmo chiedere?
7: Potrebbe chiedere Alpino.
0: Alpino, che era il macellaio, giusto?
7: Esatto.
0: Naia. Va bene, la ringrazio.
7: Gentilissima.
0: Forse non avremo mai una risposta su che fine abbia fatto Archimede Smerdolarchi, l'Einstein delle scorregge di giraffa. Ma una cosa è certa. Pronto?
6: Sì, salve, la chiamo per la scomparsa di me stesso.
0: Sì.
6: Sì, credo di forse aver avuto un... credo di avermi visto, ma non ne sono sicuro. Volevo avvisare appunto me stesso che forse c'è stato un avvistamento.
0: Beh, immagino sia di conforto per lei questa notizia.
6: Sì, allora vorrei avvisare gli inquirenti che credo di avermi visto in corridoio. C'è una parete? Una parete sì. Che riflette. E credo
0: specchio.
6: Di... Cosa?
0: Specchio.
6: Specchio?
0: Sì.
6: Sì, credo di... Io passavo, l'ho visto che passava di fianco a me uguale.
0: È uno specchio, sì. Lei si è visto in uno specchio e si è ritrovato improvvisamente.
6: Allora volevo appunto avvisare gli inquirenti. Se correte subito dove sono, forse fate in tempo a trovarmi e a riportarmi a me stesso. Ecco, l'ho visto ancora. È qui che mi sta fissando. Stai lì dove sei. Ti stanno venendo a prendere. Se correte lo trovate.
0: Bene,
6: è dentro
0: grazie.
6: Il mio telefono.
0: Grazie mille.
6: Salve, grazie.
0: Grazie a lei.
5: Signora?
0: Sì.
5: Nito sacchetto a spillapolvere?
0: Sì.
5: E poi c'è un coglione che si fa selfie davanti allo specchio, dice che si è pelso. Cosa dico?
0: Stiamo venendo a prenderlo.
5: Ah.
6: Cinese, dammi una mano a tenermi fermo prima che arriva la polizia.
5: Sì, però tu compra sgrassatore.
3: Rai Spreco presenta
8: Chi l'ha svisto?
9: Chi l'ha svisto?
10: Chi l'ha svisto?
11: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
0: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
12: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
0: Scusi, non sto capendo.
12: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
13: No, questa volta io ti tolgo.
12: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
13: Prendi la candeggina, Rosario.
14: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
12: Oh no, Brimbelli!
13: Abbiamo vinto, usciamo!
0: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
15: Pronto?
0: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
15: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
0: sì.
15: Che sono andato a puttane.
0: Benissimo.
15: Al bordo strada c'erano tante... Puttane,
0: sì,
15: no?
0: Sì. Ma lei sta a Pavia?
15: Sì.
0: Tutto bene? Si è strozzato?
15: Spiegate che devo cagare anch'io. Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione.
9: Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi.
15: Eh sì, che devo fare? Stavo
9: aspettando. Metteci poco, che dai, mi scappa anche a me.
15: Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami delle feci.
10: Guardi,
15: forse
10: vabbè,
15: c'è il sangue. Allora,
10: sì,
15: signora.
10: Questo.
15: Mi ascolti, sì. Ero puttane.
10: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
15: E quella sera c'era uno con la parrucca.
10: Ah.
15: Non vorrei che sia. Come si chiama?
10: Don Gaetano?
15: Gaetano?
10: Don Gaetano, sì.
15: Aspetta un attimo. Gaetano! Che no. Devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
10: Scusi, lei.
15: Sì. Guarda un po' che l'ho fatta.
9: Un attimo,
15: mettici il pennino nella cacca.
9: Stai il telefono, stai?
15: Sì.
9: Allora, fammi vedere. Un attimo, che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
15: Sì.
9: Mamma, che brutte feci che
15: ha
9: c'è.
15: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
9: E cosa c'era dentro le lasagne?
15: C'era il prosciutto, mozzarella,
9: l'uranio, un poverito,
15: cotechino,
9: inghia, brasiliano.
15: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
9: Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
15: Ecco dov'era il cacciavite.
9: Orcaccia me se.
15: Arca ma.
9: Il sangue non c'è nelle feci.
3: Cacciavite Brimbelli.
0: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
11: Sì, scusa collega,
10: no,
11: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
10: Ma perché mi passate Rai Sport?
11: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
10: ho capito, ma per telefono
11: alla priorità.
10: Sì, anche sulla Rai 3.
11: Su tutto qua.
10: Va bene.
11: Lo sport.
10: Sì.
11: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
10: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
11: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
10: Sì.
11: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
10: Ah, all'ungherese?
11: Sì, biliardo all'ungherese.
10: E
11: per
10: cosa
11: chi non
10: si
11: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
10: Sì.
11: Ecco.
16: Glauco! A tavola che è pronto!
11: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
16: Dai,
11: ma tu,
16: che ti ho
11: ma
16: fatto
11: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca.
16: Dai, che ti ho fatto l'insalata!
11: Commento il colpo di Bagalo, Ferri, un attimo.
16: Dai che si raffredda l'insalata.
11: Secondo cane. Cane, c'è il colpo di Bagalov.
10: Sì.
11: Ecco, fa il colpo.
10: Ecco.
11: Uno.
10: Sì. Due.
16: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
11: Che Bagalov, porco.
0: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
11: Allora signora,
10: sì,
11: sono quello della cancra, dell'esame delle feci.
10: Sì.
11: Allora,
10: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
11: No.
9: Senti Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, una pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
11: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
9: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca.
11: Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
9: feci. Ce l'hai puntata dentro, un bastoncino ce l'hai puntata.
3: Bastoncino Brimbelli.
9: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
11: Non lo so, vabbè.
9: Comunque non l'abbiamo visto, quello, il pedofilo di merda. Non
10: bene,
9: visto.
10: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
9: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
10: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
11: Scusa collega, il colpo decisivo,
10: sì.
11: Decisivo?
10: Sì.
11: Perché il campione ungherese Nemecek...
10: Sì.
16: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
11: Ma l'insalata non si raffredda.
16: Dov'è tuo figlio?
11: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda, dai.
16: Hai visto Peppino?
11: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
16: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
3: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
17: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
18: Tutto il resto è già...
19: Allora, oggi tutta l'Italia parla di un nostro conterraneo che... acchiappato dalla polizia fuori da un locale di Miami, è stato condotto in carcere e poi incaprettato per 13 minuti consecutivi. È stato pubblicato un video di una bodycam che documenta nel dettaglio l'orrore delle botte, delle percosse, delle torture nei confronti di un nostro concittadino. Ma c'è chi dice che questa è la prassi negli Stati Uniti. Don't fuck the police, bisogna stare attenti a non irritare i poliziotti perché quella è la norma. Altri invece dicono che è un trattamento disumano e che un paese democratico, la più grande democrazia del mondo, non dovrebbe permettere episodi di questo genere, soprattutto nei confronti di una persona che ha avuto solo così delle piccole intemperanze. Ma io voglio sentire voi su questo, sul ragazzo italiano torturato a Miami. Apriamo le linee. Andiamo a Lucca dal Malmostoso, vai Malmostoso da Lucca, vai poliziotti americani, vai.
20: Che pezzo, cosa devo pensare? Gli americani sono una mangia di capre del cazzo, tutti a dire ah Putin, la Russia, la Russia sono cattivi, Gli americani sono i peggio merda della storia dell'umanità.
19: Sono i più peggio merda?
20: Sono le peggio merde del pianeta, punto.
19: Perché? Perché?
20: Tutti, sempre.
19: Perché?
20: Sono i peggio imperialisti del mondo.
19: Questo
20: devono
19: è vero.
20: Rompere il cazzo chiunque.
19: Certo.
20: Devono portare la democrazia finita,
19: sì.
20: Perché solo finita.
19: È finita.
20: Che portano loro,
19: perché
20: loro,
19: è finita?
20: E loro si possono permettere appunto di pescare un ragazzo italiano che non so cosa ha fatto, magari ha fatto anche qualcosa di sbagliato.
19: Episodi di intemperanza, ha insultato i poliziotti. Non si può insultare i poliziotti in America.
20: E allora hanno fatto bene a arrestarlo, ma non incaprettarlo come una capra del cazzo, porca m***a.
19: Però si usa così negli Stati Uniti, tutti lo sanno che in America la polizia ha la mano di piombo, il pugno duro, eh?
20: Alla fine è una roba razzista anche fare questa cosa.
19: Ma non credo proprio che sia un episodio di razzismo, ma perché dovrebbe essere un episodio di razzismo?
20: Mi stupisco che sia uscita questa notizia, forse c'è solo in Italia perché è italiano, ma nel resto del mondo non ce l'ha inculato nessuno.
19: E no, se lo sono inculati i poliziotti a quanto pare.
20: Ah, è vero, sì.
19: È un po' invidioso lei, è un po' invidioso, voleva starci lei lì.
20: Diciamo che sicuramente anche il poliziotto Nerone ti avrebbe fatto comodo.
19: Va bene, allora le mando del nastro isolante per legarsi mani e piedi e farsi inculare. Arrivederci, salve.
20: Perfetto,
19: salve.
20: Grazie.
19: Salve,
20: ciao,
19: arrivederci,
20: ciao.
19: Salve. Andiamo da Cecco da Perugia, vai, dici la tua, Cecco, vai.
21: No, cioè, per loro è normale, però tecnicamente no, cioè, è un abuso.
19: È un abuso, dice lei?
21: Sì, beh, certo, dopo lassù pare che è un mondo a parte, ma
19: in che senso,
21: non la vedo così.
19: In che senso è un mondo a parte, non ho capito.
21: Per loro usa la violenza, abusi di potere è una cosa normale.
19: Normale negli Stati Uniti, si abusa di potere continuamente.
21: Certo,
19: vi faccio qualche esempio.
21: Se vedono uno che corre con le cuffie, magari lo tampinano dietro con la volante, giustamente quello corre con le cuffie, con la musica non li sente, questi scendono, vanno là
19: e gli
21: la manettano.
19: Questa notizia lei da dove l'hai vinta? Scusi, cioè uno corre con le cuffie e una volante lo insegue, lo ferma e lo ammanetta, perché?
21: No, questa è una scena di un film,
19: di un
21: però
19: film.
21: Ripresa da una, cioè, da una storia vera, insomma.
19: Io ho visto una scena di un film dove ci sono due persone alte un cazzo e un barattolo che vanno a buttare un anello in una fornace. Chissà dove sarà questa fornace, andiamo insieme a cercarla.
21: Che ne so.
19: Non sa un cazzo lei, vaffanculo Gandalf, dai, levati dai coglioni, dai, ha visto in un film. Sto stronzo di Spielberg, un altro, dai. Andiamo in Calabria dove c'è Giacomino, vai, caso del ragazzo torturato, vai Giacomino, vai.
22: Sono inculato, vero?
19: No, adesso questo non lo so.
22: È quel video dove l'hanno legato per 13 milioni e l'hanno inculato, vero?
19: Non lo so, questo adesso non sono entrato così in profondità nella disamina.
22: Quel video l'ho visto che camminava sto ragazzo qua, fancudo, hanno fatto buono.
19: Come hanno fatto buono?
22: Bene all'inculare, pugni nell'ano.
19: Come pugni
22: nell'ano?
19: Aspetta, come pugni nell'ano? Dai, per favore.
22: Sì, legalo. Ci metti una bella granata nel culo. Quando torna in Italia lo vedi a culo aperto. Bello,
19: mi sembra un po' eccessivo.
22: Sono contento che quando un italiano va in America e va a rompere i coglioni. E l'americano se lo incula.
19: Sì, ma se fosse toccata a lei di essere inculato, cosa avrebbe pensato?
22: No, o prendevo in culo.
19: Ah, lei
22: in culo. Tu lo sai che le mutande degli americani sono 83 XL.
19: Cos'è?
22: E quindi vuol dire che non è che hanno un pene. Minchia, un tavolo.
19: Ma chi lo dice?
22: Un tavolo nel culo.
19: Ma chi la dice questa? Un tavolo nel culo, ma cos'è lei? Porno Ikea?
22: Sì, è una tavola da serpe.
19: Ma non diciamo fregnacce, sono tutti normodotati.
22: Dobbiamo dire pugni
19: nel culo.
22: Una bella fossa comune per questi coglioni.
19: Ma basta, queste fosse comuni, ma lei scusi, ma lei è uno stragista.
22: Me ne frico. Facciamo un passato di italiani. Due crostatine. Piccate dentro.
19: Quindi la sua posizione è che quando si va negli Stati Uniti bisogna essere pronti a
22: esplodere, via, va a fare un culo cazzo in culo tutta la vita. Via.
19: Benissimo, grazie mille Giacomino, un abbraccio.
22: Grazie Bruciani, ci sentiamo. Ciao bello.
19: Un abbraccio, ciao. Sempre mite e misurato nelle sue disamine, Giacomino, molto equilibrato, lo adoro. E chiudiamo come sempre in gloria con il mio dolce usignolo. Ci colleghiamo con l'amico mio direttamente da Grey School. Orsacchiotto del mio cuore, buongiorno.
1: Ma vai figa c***ane, orsacchiotto de merda. Senti. Hai capito, infame de merda c***ane?
19: Oggi?
1: Hai capito?
19: Oggi?
1: Maledetta merda.
19: Oggi? Volevo il tuo parere.
1: Siccome... Devi dirmi solo, ho capito, no oggi. Merda c***ane, uno che te chiama orsacchiottino, infame c***ane, non sta a venirmi a rompere i coglioni.
19: Io cerco di allacciare un rapporto di serena amicizia.
1: Ma che cazzo ho dovuto allacciare c***ane? Te allaccio c***ane un cavo intorno al collo, te allaccio infame c***ane.
19: Va bene, allora...
1: Te allaccio c***ane come una scarpa, porco
19: Va bene, allora cambiamo registro, cambiamo registro, allora ti chiamerò orco infame.
1: Se ti vuoi allacciare un rapporto, porco, se sei femmine, te parli a quattro occhi, no te mi chiami per tornare per il culo.
19: Sei un violento, si sente che sei un violento, sei come i poliziotti americani.
1: Sono violentissimo con te, cane, solo con te sono violento, infame, come tu sei violento con gli animali.
19: Ma no.
1: Maledetta merda,
19: tu sei una dolce cinciallegra.
1: Maledetta merda,
19: sei la mia...
1: le tue crociate contro gli orsi, contro i cani, bastardo maledetto.
19: Senti, oggi ti sento particolarmente in forma. Che cosa ne pensi del caso dell'italiano torturato dalla polizia di Miami? Dai, ti do una possibilità, dai.
1: Che potrebbe essere un altro caso di mica che torturo, ti infame cane, ti arriverai sotto, bastardo.
19: Autoreferenziale.
1: Arriverai sotto.
19: Autoreferenziale.
1: Hai guardato ieri, cioè, dovevi guardare il report ieri.
19: Sì,
1: e buon annunci, cazzo. Guarda, guarda che trasmissione.
19: Ma va.
1: Guarda che quei
19: pagato dalla sinistra. Pagato dalla sinistra. Pagato dalla sinistra. Pagato dalla sinistra. Pagato dalla sinistra.
1: Non sto parlando io, quando parlo io tu devi stare zitto.
19: No.
1: Hai capito, merda,
19: no.
1: Cane.
19: Non ho capito.
1: Smettila di chiamarmi, porco. Portami per il culo. Infame di un auto.
19: Non hai un'opinione. Non hai mai un'opinione su niente.
1: La porta di Grey School. Tempo maledetta merda. Te lo giuro, mi arrivi sotto, ti prendo, ti taglio le cane di agora, ti sangue a sgocciolare il sangue, e te lo giuro, sento sangue, ti crocifiggerò, ti attacchierò su per il pannone di casa, bastardo maledetto, devi morire male, devi morire.
19: Che dici? Lo iscrivo al concorso per diventare poliziotto a Miami. Secondo me la stoffa ce l'ha. C'ha quella dolcezza. Andate a fare in culo, ciao, la prossima settimana, ciao.
2: Radio 105.

0: tamarri.
1: Oh, bella fra. Oggi i cazzi volano nelle vagine. Uno zio di Massimino e Giovannino è uscito dal gabbio e vuole infilarsi in culi di mignotte. Giovannino chiama il bordello in Austria e volano cazzate.
2: Andiamo bene.
3: Andiamo bene, tutto bene?
2: Sì, ma non parlo italiano. English?
3: Yes, poco.
2: Yes.
3: Pochissimo.
2: We try.
3: A scanfer. Dobbiamo venire lì con un altro che esce dal carcere, che dobbiamo fargli fare massaggio a cazzo. Ci sono le puttane.
2: Can call at 12 o'clock?
3: Yes, clock.
2: Then at 12 you call.
3: Sabato.
2: Once again.
3: Saturday.
4: Ha detto che sei un quicco qua che parli a vanvera.
3: Oh, puttana.
2: Momento, prego.
3: Ah, stai calma.
4: Grazie che mi... Io ho capito, clock qua.
3: Hai fatto bene a tradurre, Massimino. Questa già si esalta.
4: C'è uno che dice che va e poi non va.
3: Sta zolla di merda, oh.
2: Aspetta un momento.
3: Sì, sì, sono qua.
2: Pronto?
3: Che ti aspetto. Pronto? Senti, come funziona la situazione?
2: L'entrata ti paga 85 euro.
3: Quanto?
2: 85.
3: Minchia, a testa.
2: Sì.
3: Si può fare. Ma non ci sono ragazze così che ti aiutano?
2: Certo che ci sono anche le ragazze. Poi ci sono le stanze sopra. Se vuoi fare qualcosa ti metti d'accordo con la ragazza.
3: Cioè io pago l'ingresso, vengo dentro e poi lanci cazzi alle tipe.
2: Sì.
3: Minchia, quanto costano?
2: Allora, minimo è 70 euro. Poi in base a quello che tu fai ti metti d'accordo con la ragazza.
3: Ma cosa succede con la ragazza? Cioè si può fare qualsiasi cosa o dipende,
2: certo,
3: decide lei?
2: Sì.
3: Cioè posso proprio ficcare il cazzo tutto il giorno? Minchia, fantastico. Proprio mi sta venendo la punta del mondo ai bianchi. Senti, ma anche tu che c'hai una voce un po'...
2: Dimmi.
3: Stai facendo venire decisamente. Yeah. Yeah. Senti, ma se vengo ci sei anche tu?
2: Certo.
3: Che ha una voce fantastica proprio. Sei provocatrice di cazzi a Godzilla proprio. Mamma mia, stai facendo arrapare. Senti, quando vengo, come ti chiami? Che ti ciuccio subito la tetta. Appena entro proprio mi lancio e mi attacco. Sai le ventose quelle dove prendi le cose in cucina e appendi i cosi, no? Io mi attacco.
2: Solo che non possiamo più parlare.
3: Ti ciuccio
2: tutto. Ti ho dato le informazioni.
3: Dai,
2: che cosa
3: spalanca, figone. Ciuccia. Dai.
2: Ciao.
3: Gaga, da un momento di cazzo proprio.
4: Sono agissima proprio.
3: Gaga, zoccolo.
1: Minchia che succhia cazzi, però lo zio pregiudicato è allergico al lattice e non gli tira più la ciolla. Serve un bel cazzone finto da attaccare alla cintura, ma non di gomma. Vediamo se ci sono i cazzi di legno.
5: Servizio clienti, buongiorno.
4: Ma voi avete i sexy cazzi così per sesso legno? Di legno?
5: No, abbiamo una collaboratrice che li fa, però non so se sono sul sito al momento.
4: Ah, c'è una personaggia che si mette
5: sì,
4: là.
5: Noi però qui disponibili al momento non ne abbiamo.
4: E siccome è interessante la cosa,
5: sì.
4: Mi confermi che c'è proprio una cristiana che fa i cazzi di legno?
5: Sì, c'è una persona che fa i tossi in legno.
4: Ah, ok, ma a calco, cioè nel senso che...
5: Io non te lo so dire come
4: cazzi
5: vengono fatti, no.
4: Ho capito, i cazzi, no. Non sai come si fa. Va bene, va bene, voi avete i cazzi di gomma, quelli normali, insomma.
5: Se va sul sito Craftmaster lì può vedere i prodotti disponibili.
4: Ho capito.
5: Va bene.
4: Pronta?
1: Minchia, hai capito il troione.
6: Sì, buongiorno.
4: Sono Massimini di Quarto, chiamavo perché sto cercando un prodotto... Che faccio fatica a trovare. Che praticamente sono, non so, come i cosi fatti di legno.
6: No, in questo momento no. Solo qualcosa in metallo e in vetro.
4: Mica.
6: In legno no.
4: Scusa, c'è proprio i cazzi in metallo li fanno in metallo?
6: Dildo in metallo, dildo in vetro. Per chi è allergico alle plastiche.
4: Pensa dove siamo arrivati. Ma vetro è soffiato. Cioè non è pericoloso che si spacca tipo in culo?
6: No.
4: No.
6: Sono pieni.
4: Ah, qui sono infrangibili. Ah, sono pieni proprio. Minchia, quanto
6: sì.
4: Penso un cazzo di un chilo e mezzo. Fantastico. E quindi voi non avete la disponibilità di questi cazzi di materiali strani?
6: Per il legno no, in questo momento no.
4: Niente cazzi di legno, vabbè, chiedo a Geppetto. Va bene, allora mi informo da un'altra parte. Ti ringrazio, scusa
6: Di nulla, buongiorno.
4: Minchia, i cazzi di Iron Man già avevano questi.
3: Minchia, che voce da zoccola questa.
1: Allora volano cazzate anche da falegnami.
4: Pronto? Falegniamo?
7: Sì, di che?
4: C'è il torno in officina di legno? Perché dobbiamo fare dei cazzi di legno per andare giù a trapalarli nei buchi del c***o.
7: Sì, direi di no, ma però può darsi che ce l'abbiano da qualche parte.
4: Per fare questi... Cioè, non è che ci servono dei bei cazzoni di legno, perché non ci tira mio zio, quindi ci serve qualche sostitutivo da attaccare alla cintura di pelle.
7: Sì,
4: Però lui è allergico al lattice. Siccome per i cazzi veri di legno nei sexy shop mi hanno chiesto 30-40 euro, va fangulo, chiamo il falegname con 10-15 euro, magari me li fa dei bei cazzoni di legno, eh?
7: Va bene, dai, prova a richiamare a vedere il giocare sarà.
4: Va bene, va bene. E con chi ho parlato? Chi sei tu?
7: Bruno.
4: Grazie, Bruno. Mi raccomando, appena torno di tornare, di che ci ha chiamato uno per i cazzi di legno.
7: Va bene,
4: grazie, Bruno. Continua a fare quello che non stai facendo un cazzo. Va bene, ciao.
1: Minchia che rincoglionito del cazzo. Se fossi reale andrei a fargli l'incasso a rapinasto scemo di merda. Però anche oggi non abbiamo concluso un paio di cazzi. Fottetevi merde del cazzo. Io torno a pipparmi il web.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Allora, nuovo codice della strada in esame al Parlamento. Ci sono alcune nuove regole che sono volte a preservare la sicurezza sulle strade, come ad esempio permettere di andare in autostrada ai 125 e alzare la cilindrata minima per i neopatentati, che renderà molto più sicuro per i neopatentati affrontare le loro prime strade. Ma tra tutte queste incredibili genialità ne spunta una, che è il ritiro della patente per chi risulta positivo al test antidroga. Ora, come funziona questo test antidroga? Questo test rileva tracce di stupefacenti nel tuo corpo anche se hai fumato 3, 4, 5 giorni prima, 7 giorni prima. Quindi potrebbero ritirarti la patente sabato perché tu ti sei fatto una canna il lunedì prima. Questa roba qua non ha alcun senso, cioè questa gente qua non è in grado di capire il movimento del sole e delle stelle. I terrapiattisti al confronto lavorano al CERN. Ma voglio sentire voi, su questo apriamo le linee, nuovo codice della strada, ritiro della patente. Apriamo con Marco da Catania. Patente sospesa anche se si è fumato giorni prima. Cosa ne pensi? Vai.
4: Fanno bene che gli tolgono la patente.
3: A chi? A chi?
4: A tutti quelli che fumano.
3: Perché? Dica, prego.
4: Perché non bisogna fumare.
3: Non bisogna fumare. Sì, fumare fa male, siamo d'accordo. Anche bere fa male.
4: Tutte cose fanno male.
3: Tutte le cose fanno male. Però se io ho fumato venerdì e mi fermano in macchina lunedì che non ho fumato, risulto positivo lo stesso, è giusto?
4: Ma tu non devi fumare, eviti di fumare, così risolvi tutti i problemi.
3: Sì, ho capito, però
4: vuol dire che in circolazione abbiamo meno persone che fumano.
3: Però scusi, è una violazione della libertà individuale?
4: Beh, ma non è che è un problema mio.
3: Sì, beh, lei se ne sbatte i coglioni, ho capito, sull'Etna, ma voglio dire...
4: Ma se gli altri si vogliono ammazzare con le loro mani non è che è un problema mio. Io posso pensare per la mia pelle e per quella della mia famiglia.
3: Esatto, però lei è un egoista di merda.
4: Certo. Casomai mi faccio vigile urbano.
3: Cosa ha detto?
4: Dico, casomai mi faccio vigile urbano, si così un, vediamo tutte le situazioni.
3: Si fa un vigile urbano, lei si fa un vigile urbano. La sua soluzione è incularsi un...
4: La moglie del vigile urbano.
3: Lei è un genio.
4: E così mettiamo un altro codice così.
3: Qual è? Dica, spieghi.
4: Evita di fumare e incula della moglie del vigile urbano.
3: Perfetto, geniale. Sai che questa idea è così assurda e strampalata che potrebbe piacere sul serio al ministro Salvini. Gliela proporremo, arrivederci. Un altro? No. Andiamo da Egidio della Sardegna. Vai Egidio, dici che cosa ne pensi di questo nuovo codice della strada. Vai Egidio, vai.
5: Ripetimelo piano piano e scandisci bene le parole.
3: Sì, aspetti un attimo che mi abbasso al suo livello. Lei deve essere Cro-Magnon, giusto? Lei chiama
5: Cro-Magnon.
3: Chiama da Cro-Magnon lei?
5: No, veramente mi ha chiamato lei, mi corregga se sbaglio.
3: Non la correggo, è inutile tanto, voglio dire. Avrebbero dovuto farlo i suoi professori.
5: Cosa
3: delle medie
5: da me?
3: Ah scusi, la maestra elementare, scusi. Adesso quando ha detto cosa vuoi da me ho capito che la quinta elementare è stato il climax della sua istruzione obbligatoria, eh? Senta.
5: Io la quinta elementare?
3: Sì, magari, dice lei.
5: Guarda, a me mi manca un anno di diploma. Penso di avere un'intelligenza, sì. È una cosa che sopravvaluti la laurea. Ma con chi sto parlando?
3: No, ma questo si percepisce dal suo eloquio. Io ero incerto se parlavo al telefono con lei o Margherita Hack.
5: Ascoltami, io ti rubo due secondi solamente. Dimmi,
3: sì,
5: chi sei
3: caro
5: e cosa
3: Lupin,
5: vuoi da me?
3: Giuseppe Bruciani della Zecca, chiamo da Radio 23.
5: Da Radio 23 mi chiamo.
3: Centimetri, sì. Come sto
5: 24
3: cazzo?
5: 24 gatti.
3: 24 gatti. In fila per 6 con resto di niente, perché... 24 è divisibile per 6. Dai, butta giù a Beautiful Mind qua, dai, andiamo avanti, dai. Un altro. Andiamo da Bunker sul trattore, vai Bunker, tutto tuo, vai Bunker.
6: Io me vorrei a drogo.
3: Vorrei a feroco. È una poesia latina.
6: Drogo, cocaina, erba, marijuana, tutto.
3: Tutto si fa. Tutto si fa a lei.
6: Mi faccio tutto, pure con la moglie mi faccio.
3: Ma lei è un abituale consumatore di stupefacenti.
6: Ma io mi faccio pure i ricchioni, come te.
3: Tutti si fa a lei, è priapico.
6: Sì, pure i ricchioni, quelli come te.
3: È incontenibile lei, è una sessualità.
6: Mi la faccio.
3: Prorompente.
6: Ma vanno pure al sangue questi ricchioni come te, capito?
3: Va bene, senta, a parte le sue odissee inculatorie, lei è un abituale consumatore di sostanze stupefacenti?
6: Sì, vabbè, fammi lavorare. Perché sì. Io non c'ho tempo da perdere con questi ricchioni.
3: Sì, ma non stiamo parlando di ricchioni. Non stiamo parlando di arcobaleni. Stiamo parlando del fatto che se lei si fuma una canna giovedì e la fermano lunedì, le tolgono la patente. Pronto. Questa va l'insegnante di sostegno a scuola guida. Cioè va la macchina con i tripli pedali. Un altro, dai. E sentiamo che cosa ne pensa uno dei miei preferiti dell'ultimo periodo, Mandracone. Vai Mandracone, di la tua, vai.
7: Un disastro. Questi qua non sanno niente. Questi qua hanno le fette di salame davanti agli occhi.
3: Le fette di salame, perché?
7: Allora, ci sono in giro i tippati fanno le pasticche, ti fanno le anfetamine, vanno in giro con la bottiglietta d'acqua in discoteca.
3: Sì,
7: quelli vanno bene tutti, vanno bene.
3: Ma la bottiglietta d'acqua che cazzo c'è? La bottiglietta d'acqua che cazzo c'è? Secca.
7: Una povera bacchetta fumante, che se la fumano dal tempo di Gengis Khan.
3: Sì.
7: Adesso dimmi tu che problema ti dà se te la sei fumata 5 giorni prima.
3: È quello il problema, è quello il problema, cioè nel senso che tu non puoi fumare prima di metterti al volante, e su questo possiamo pure essere d'accordo, che magari abbassa un po' i riflessi.
7: Certo, certamente, non puoi metterti strappato con gli occhi a lampione.
3: Anzi,
7: dovrebbero capire che quella è la soluzione.
3: Sì.
7: Invece no, loro col loro proibizionismo di merda bloccano tutto, sono dei coglioni. Dai,
3: cazzo. Cos'è che fa impazzire questi politici secondo te?
7: Beh, loro sono dei pippati, i demoni senza denti sono.
3: Chi sono?
7: Vanno in giro tutta la notte a cercare quattro botte, sono fuori di testa.
3: Tutta la notte?
7: Testa. Loro si drogano e poi puntano il dito verso quello che magari lo vedi di più, perché
3: certo,
7: se fuma la canna magari c'è un po' l'occhio rosso.
3: Certo, per pulirsi la coscienza.
7: Un po' più, capito, imprenditore, certo, con la camicia, un po' più su, capito?
3: Certo, quindi i politici sono tutti pippati.
7: Tutti pippati, la maggior parte quelli pippano tutti.
3: Tutta la notte bambe mignote.
7: Pippare e mignotte. Politico, pippare e mignotte, hai il posto in Parlamento.
3: Perfetto, grazie Mandracone, un abbraccio, ciao.
7: Ciao,
3: un abbraccio, ciao. E chiudiamo con il più grande regalo di Pasqua che il buon signore potesse farci. È tornato nella zecca l'amico mio del mio cuore, il mio cucciolotto.
8: Ascolta, brutta merda, sto qua, lei il numero del telefono. Non pegare la lompa a me i coglioni.
3: Senti, cucciolotto,
8: capito o no?
3: Stellina del mio cuore, piccolo unicorno dei miei sogni.
8: Brutta merda, è un infame, maledetto cane. A Vicenza ti si scappa come un coniglio.
3: Ma
8: anzi,
3: cosa
8: come una nutria, se voglio andare dentro.
3: Ma ti ho visto,
8: brutta merda, cane.
3: Ti ho visto,
8: coniglio, cane.
3: Ti ho visto.
8: T'ho
3: visto,
8: infame maledetto,
3: t'ho visto,
8: t'ho visto. Vieni lì, no, non la mia dico, infame.
3: Ma che dico?
8: Che altro generale.
3: Mi veniva da ridere, mi fai ridere, mi veniva. Ti ho visto.
8: Sei un fenomeno,
3: ma
8: dietro il microfono,
3: certo,
8: sono
3: certo,
8: dietro il microfono.
3: Va, che cosa?
8: Non sai sostenere un colloquio.
3: Che cosa?
8: Non sai
3: tu
8: parlare.
3: Non lo sai sostenere, tu non lo sai sostenere, tu non lo sai sostenere, tu non lo sai sostenere. Tu non lo sai sostenere, tu non lo sai sostenere, tu non lo sai sostenere.
8: Drogati che non siete altro. Basta, per 4 soldi per comprarvi le droghe, cane, vendereste anche vostra madre. Maledetti, infami,
3: stavamo giusto parlando di questo, del fatto.
8: Stai zitto che quando voglio io ti devi stare zitto, porco. Ascoltami, infame, maledetto. Da Vicenza sei scappato via.
3: Ma non è vero,
8: via,
3: sono troppo impegnato. Troppo impegnato per gente come te. Troppo impegnato per gente come te. Troppo impegnato.
8: No, e quando parlo io,
3: no,
8: tu devi stare zitto.
3: Infatti no,
8: non
3: no,
8: sei impegnato un cazzo.
3: Mai, io sono una persona importante. Tu sei
8: la forza di Cristo. Il potere a me. Maledetta merda, cane. Ti arrivo sotto, te lo giuro. Ti fisso, cane. Ti metto su un palo come un kebab, cane. E ti affetto come un kebab. Maledetta merda, devi morire male,
3: certo.
8: Morirai affettato. Merda, muori.
3: Ha buttato giù. No, cazzo, non abbiamo fatto in tempo a capire se mi trasforma in kebab con o senza cipolla. Rimarrò con questo dubbio fino a lunedì prossimo.

0: di Gucci, ma se vesto Versace.
1: Minchia come ci piace.
0: La domenica c'è il Papa che parla di pace, ma quando c'è lo zoo tutto il mondo tace.
2: The 105 Zoo.
3: Rise Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta...
4: Chi l'ha visto?
5: Chi l'ha visto?
4: Chi l'ha visto?
6: Chi l'ha visto? Non parlo!
7: Alfredo Rotta di culo non è soltanto il primo danzatore al mondo ad essere stato contemporaneamente primo ballerino all'Opéra di Parigi, nonché testimonial per una nota marca di assorbenti per le fuoriuscite di Maestro Femminile. Alfredo Rotta di culo non può essere definito un semplice artista, un performer, un fagiano, una sedia o una cacata di piccione. Alfredo Rotta di culo è la danza stessa personificata. La danza che tutti amiamo. Quella in calzamaglia bianca, talmente stretta che non si capisce dove finisca il cazzo e inizino i coglioni. Quella tutta a pirolette e ascelle al vento, sorrisi da tazza del cesso e piedi orrendamente deformati da una vita trascorsa in punta di piedi. No, Alfredo Rotta di culo era una vera e propria rockstar. Sì, abbiamo una telefonata dalla regia, mi dicono pronto!
8: Sì, pronto!
7: Sì, pronto, buongiorno.
8: Salve, io la chiamavo perché ho bisogno del vostro aiuto.
7: Sì, lei non trova più un suo caro?
8: Non trovo più le chiavi del garage.
7: D'accordo.
8: Ho mandato una foto alla vostra redazione. Ve la mettete in sovra la impressione lì?
7: Noi non cerchiamo oggetti, cerchiamo persone.
8: Io sono disperato, guardi, da quando l'ho vista l'ultima volta sarà passato 20 minuti.
7: Faccia mente locale e le troverà.
9: Peppino, hai trovato le chiavi? Anche... Abbiamo perso le chiavi, le nostre chiavi!
8: Anche mia moglie.
9: Puttana, aiutaci! Aiutaci! La chiave ho persa, abbiamo!
8: Non ci faccia caso, è meridionale, lei.
7: No, ma non vedo la necessità di insultarmi, comunque.
8: No, no, puttana è il cognome. Il cognome delle chiavi.
7: Ah, e di nome come fanno?
8: Chiavi.
7: Chiavi puttana si chiamano?
8: Chiavi del garage puttana.
7: Del garage il nome è il secondo nome?
8: No, del garage è il cognome.
7: E puttana?
8: Puttana è il primo nome.
7: Dicevamo che Alfredo Rotta di culo era una vera e propria rockstar. Conteso da programmi televisivi, riviste glamour e orde di fans che gli gridavano «Alfredo, Alfredo, sei una cacata di piccione, Alfredo!», il suo nome era sempre il primo della lista alle più importanti feste VIP. E non c'era azienda coinvolta nella cura dei calli o delle emorroidi vaginali che non avesse provato a ingaggiarlo come testimonio. Per questo motivo, la notizia della sua improvvisa sparizione sta lasciando tutti con il pacco... Per questo motivo, la notizia della sua improvvisa sparizione sta lasciando tutti con il pacco sospeso. Molto geloso della sua vita privata, recentemente Alfredo Rotta di culo si era ufficialmente fidanzato con lo stilista francese Jean-Pierre Piercule, ideatore dell'omonima linea di mutandine per uomo e grande sostenitore dei benefici per la salute apportati dal nutrirsi solo di carne umana. Per amore di Jean-Pierre, anche Alfredo Rotta di culo si era convertito a questa nuova moda culinaria, diventando anche lui un cannibale. Noi di Chi l'ha svisto siamo andati ad intervistare proprio Jean-Pierre Piercule, il fidanzato cannibale del ballerino scomparso.
10: Grazie della linea studio. Allora siamo qui col signor Piercule. Signor Piercule, ha idea di che fine possa aver fatto il suo fidanzato?

0: abbiamo una telefonata dalla regia, mi dicono pronto.
1: Puttana, aiutaci!
0: Sì, se, lei intanto magari guardi nel portaoggetti in ingresso.
1: Ah, figa, lo trovate!
0: Appunto.
1: Grazie, puttana.
0: Arrivederla.
1: Non dicevo a lei, dicevo le chiavi.
0: Certo.
2: Radio 105. Only for you, the zoo.
3: This is the zoo. This is the zoo. È tutto pazzo. This is the zoo. This is the zoo. Peperlizia.
4: Vai, dai.
2: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
5: Tony, ma Leo, ma ancora ti puzza l'alito?
6: Oh, che cazzo?
5: Ma che cazzo c'hai al posto dei denti? Tutti marci.
6: Ma stai scherzando, ammazza. Ah, io non ho denti marci, tutti muriamo.
5: Ah. Ah, non hai denti marci?
6: Mai, nemmeno uno. Gli altri sono tutti senza dentieri, io sono pulito.
7: Ci nascono i porcini a te lì sotto, Leo. Cioè,
6: ma i porcini se li nascono a te sotto le ascelle.
5: Ah, non hai denti marci?
6: Mai, nemmeno uno. Gli altri sono tutti senza dentieri, io sono pulito.
7: Ci nascono i porcini a te lì sotto, Leo. Cioè,
6: ma i porcini se li nascono a te sotto le ascelle.

0: no.
1: Tu sei sconnesso.
0: Tu sei sconnesso. Non dici, non fai una battuta che sia una.
1: Ma la tagli sempre tu uno.
2: Beh, io te la taglio allora. Tu cosa ne pensi di Leone?
3: C'ha ragione Leo.
1: Chi ha ragione? Ma tu non devi, tu non devi. Tu, allora, io ti dico una cosa.
0: Vai,
1: lui deve risolvere un problema. Lui deve risolvere un problema con tutti gli altri. No, ce lo vado a dire a Mazzoli. Tu non devi andare a Mazzoli, tu i problemi te li devi risolvere da solo. Non che quando lui ti dice cosa ne dici tu, c'ha ragione. Perché dici che c'ha ragione?
3: C'ha ragione, Leo, non fai una chiusa a pagarla ora.
1: Ma io ho fatto 4 anni di chiuso, ho chiuso tante di quelle porte, non c'era nessuno. Adesso che ci sei tu, te la lascio a te con la speranza che la fai bene.
2: Certo.
1: Che
2: certo.
1: Cazzo è che dice? Certo. Ma non rompete le palle tutte e due.
0: Che schifo che fai.
1: Ma stai
0: mica, non capisci un cazzo. L'altro giorno te ne ho servite 2 cazzo su un piatto d'argento e sei arrivato.
1: Beh, sei spaccato in piazza e ne è andato per terra. Che cazzo vuoi da me? Ma stai scherzando, figo, ne ho servite. E dopo che fa il cameriere?
0: È proprio sfigato.
1: Sì, ora sto facendo il terzo sfigato, Mazzoli.
0: Bravo.
1: Una, questo è su di te però, eh. Mm-hmm. Dai. Ma cosa sai fare? 50 anni che faccio questo.
0: Ma sì. Arrangiati, io. Tanto con te non si può parlare, non è che tu dici. Beh, forse hai ragione, magari è un periodo non sto bene.
1: Non so. Ma chi non sta bene? Meglio di me, io faccio 3.000 cose.
0: Fanne una però, falla bene, anziché farne 3.000 male.
1: Ne faccio
0: tanto. Fai 3.000 dischi e su 3.000 ne fai uno bello, gli altri sono delle merde.
1: Se gli altri cosa fanno secondo te? Meglio di me?
0: Ma chi se ne frega degli altri? Sto parlando di te
1: io. Ma io ho fatto 38 LP, non posso.
0: Belli, cazzo.
1: Quello che viene, viene.
0: Ah, sì, così, a caso.
1: A casa,
0: fuori. Allora, c'è Pippo Landro, tu non sai fare un cazzo.
1: Che schifo, addirittura Pippo Landro. Mi vai a nominare Pippo Landro.
0: Lui ha detto che lui ti ha lanciato. Se non c'era lui, tu col cazzo che facevi dire?
1: È io che ho lanciato lui. Io lo facevo, i dischi li facevo di già. E lui non esisteva come discografico.
0: Ma figo.
1: L'ho lanciato io a lui.
4: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub. Pornhub. Pornhub. Pornhub.
5: Vai via?
6: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario Cane Pulci al culo.
5: Quando stai via?
6: Non lo so, un'ora?
5: Perfetto.
6: Ci vediamo dopo allora.
5: Mi dedico a 2 cose.
6: Sì, lava i piatti.
5: Certo, certo. Faccio proprio 2 cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
4: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
7: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
5: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
7: Burro e acciughe.
5: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
7: Ostriche e champagne.
5: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
4: Pornhub. The spiration is in the thick.
7: Ostriche e champagne.
5: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la una canzone di Matrix.
7: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
5: Sì.
7: È la coppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
5: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
7: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
5: Senza tette bel culo, vai. Ma è così che si mangia la figa.
4: Ostriche e champagne.
5: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
4: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
5: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
7: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
5: Puttana.
7: E intendo proprio qualunque cosa.
5: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
4: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
5: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
7: Molto volentieri.
5: Che stanno ficcando stavolta. Aspetta. Dai, così.
7: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
5: Oh, dai, ambrogio foga.
7: Oh, Andrea, mi fa impazzire.
5: Venga a me.
4: Anche tu mi fai impazzire.
5: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
4: Avrai anche meno tette di me, ma è un signor culo.
5: Sì, spaccagliola sta

0: bastarda!
1: Ah, Andrea, prendimi, prendimi ora!
0: Ah, ma non ci posso credere, una vera sera! Ah! Ah!
2: Sì!
0: Sì!
2: Sì!
0: Dai, dai! Dai, dai! Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai!
2: No, aspetta, fermi tutti, fermi tutti!
0: Che cazzo!
2: Devo andare in bagno.
0: No, dove vai? Dove vai?
1: D'accordo, ma sbrigati.
0: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai vista in un porno, dai? Dove sei mai vista? Anche la carrellata della camminata che corre.
2: Puttana. Oh, cazzo.
0: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
2: No, porca troia, porca puttana.
0: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
2: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
0: Ma che schifo.
2: Aria.
0: Ma che schifo, ma che cazzo.
3: Eccomi. Scusa.
1: Mi hai fatto attendere un bel po', eh?
0: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
1: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
0: Non se l'ha anche lavato.
1: Sì. Ah, sì.
0: Dai.
1: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Boro.
0: No.
1: Scusa, vista.
0: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
3: Tutto a posto?
0: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
1: Sì, più o meno.
0: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
3: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
0: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
1: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
0: Minchia.
3: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
1: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
0: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
3: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
1: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
3: Oh, porca merda. Mi viene da...
0: No, dai, anche la vomita.
3: Mi viene da...
1: Oddio, anche a me, anche a me!
4: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
3: Ah, che schifo. Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un messaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
1: Con l'happy ending!
3: Vaffanculo, puttana!
0: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
5: Amore, sono tornata!
0: Meno male!
5: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
0: Quello che avanza del mio cazzo.
5: Sembra un'ostrica.
0: L'ho presa su Amazon.
4: Valuta il film.
0: Una merda.
6: Porn Bob. The spiration is in the fic.
7: Radio 105.
4: Lo Zoo di 105.
7: Radio 105.

0: This is a zoo, only for you.
1: L'ha messa, andevo, perché poi lo dice sì e dice no, dice sì e dice no.
2: A lui gli piace, dai, gli piace l'uomo, non c'è da fare, oh. Però sa coprire, capito? È furbo. Lunedì viene qua.
0: Solo lunedì però, eh? Solo lunedì.
2: Ah, lui c'è lunedì?
0: Sì, lunedì facciamo la diretta con lui.
2: Allora, vabbè, la scorsa lunedì che un po' ci
0: Sì.
2: Che cos'è? Sì? Non ho capito, aspetta, tutti quanti, figlio di puttana.
0: Al tre.
2: Pronto? Pronto?
3: Figlio di merda.
2: 1, 2, 3.
4: Figlio di puttana!
2: Scusa, ma perché voi vi prendete per il culo? Fa ridere il ballerino. No. Dai, poi. Ivo fa ridere.
0: Guarda ieri la foto che ho scattato. Lui con la bottiglia nel culo da Miami, sì. Guardalo.
5: Lo Zodi 105.
6: Prima ha conquistato la rete. Poi ha conquistato la strada. E adesso è pronto per la conquista dello spazio. Il suo patrimonio è di 264 miliardi di dollari. Il suo esercito è 88 milioni di followers. Il suo nome è Elon Musk. L'uomo che ha comprato il mondo. Elon Musk può fare il sudoku coi numeri di telefono. Elon Musk ha visto Jurassic Park dal vivo. Elon Musk può salire a cavallo in ascensore. Jennifer Lopez ha assicurato il suo culo per 300 milioni di dollari. Elon Musk ha assicurato il suo mignolo sinistro per 300 milioni di culi di Jennifer Lopez. Le stelle sui pan di stelle di Elon Musk sono a grandezza naturale. Molti sanno nuotare a farfalla, ma solo Elon Musk sa volare a delfino. Elon Musk ha una memoria così straordinaria che si ricorda di quando era spermatozoo. Cenerentola, con la magia, ha trasformato una zucca in carrozza. Elon Musk, con un bonifico, ha trasformato un cetriolo in astronave. Quando Elon Musk scarica un'applicazione, non accetta i termini e le condizioni. Le detta. Quando guida una macchina sportiva, Elon Musk può superarsi da solo. Elon Musk è così carismatico che se rimane senza fidanzata non diventa single, diventa double. Una volta Elon Musk ha vinto milioni di dollari al rosso e nero, puntando sul marrone. Elon Musk può comprare Google su Amazon. Quando Elon Musk gioca a Cluedo, assume CSI per risolvere il caso al posto suo. Elon Musk, l'uomo che ha comprato il mondo, torna quando ne ha voglia. Ma tu, uomo, tieni a mente la sua lezione. Non sei brutto. Sei soltanto povero.
7: Yeah. Yo. Yeah.

0: L'attivista.
1: Su io l'attivista.
2: Benvenuto. La invitiamo a rimanere in attesa.
1: Intanto zona femmina.
2: Un operatore le risponderà appena possibile.
1: Vabbè,
2: grazie.
1: Ma
2: grazie.
1: Sì, grazie a te, ma non è che stiamo qua a perdere.
3: Buongiorno, sono Elisa.
1: Senti, una domanda, ci avete gli spazzolini da denti?
3: Sì.
1: Ah, ok. E li vendete?
3: Sì.
1: Che modelli ci avete?
3: Qualsiasi.
1: Ah, però forte. Pure quelli senzienti?
3: E la tessera ce l'ha?
1: Carta o bancomat?
3: Non lo so, adesso vedo. Immobile.
1: Senti Elisa, una domanda, ma te quante volte al giorno dici carta o bancomat?
3: Troppe, veramente troppe.
1: Infatti.
3: Dai, adesso posso sapere.
1: Fatteli dare in contanti.
3: Cosa sta succedendo?
1: Fatteli dare in contanti.
3: Grazie, buona giornata, arrivederci.
1: Te possino.
4: Buongiorno, sono Katia.
1: Sì, pronto, ciao Katia. Senti, una domanda. Voi avete gli spazzolini da denti?
4: Sì.
1: Di tutti i tipi?
4: Sì.
1: Duri, molli, tutte...
4: Sì, di tutti i tipi.
1: Per le dentiere?
4: Penso di sì. Aspetta, vado a controllare.
1: Okay.
4: Perché per le dentiere? Penso di sì.
1: Allora, se li cerchi, sono quelli che hanno la faccia triste.
4: Quelli che hanno la faccia triste?
1: Sì, perché pensavano di andare a pulire una bocca fresca, magari di un pischello, una pischelletta, capito? Invece, alla fine vanno a pulire i denti marci finti dei vecchi. Sono un po'... hanno un po' il sorriso un po' lì in giù, un po' così, un po'... Cioè non sono belle le setole, belle diritte, tutte, sono un po'...
4: Allora,
1: flush.
4: Penso siano questi della... che guardo.
1: Se guardi bene, hanno il viso triste, ma se ascolti bene piagnucolano pure.
4: Ti sento malissimo.
1: Così mi senti meglio?
4: Sì.
1: Perfetto. Dicevo, piagnucolano pure se accosti l'orecchio. Dovresti sentirli.
4: Dovrebbero essere questi qua della gamma, però non ne sono sicura.
1: Allora dovrebbero fare tipo... Li senti?
4: No.
1: Allora non sono quelli. No.
4: Aspetta, guarda un attimo, aspetta.
1: Stupida. Dove stai, stupida?
4: Aspetta, adesso vediamo la testa.
1: Ma senti, ma te che lavori lì, che ne pensi della vita triste e poveretta che fanno sti spazzolini?
4: Fanno il lavoro sul lavoro.
1: Lo so, però... è vero, no, te c'hai ragione, però è un lavoraccio.
4: Come anche la carta igienica, c'è il suo lavoraccio.
1: La carta igienica è il mio prossimo progetto, perché lì, vabbè. Senti, allora, noi verremmo a manifestare davanti al vostro negozio e liberare gli spazzolini.
4: In che senso?
1: Nel senso che li prendiamo tutti e li portiamo via, a mangiare al ristorante, a spazzolare i cavalli.
4: Ma se vuoi portare qualcuno, puoi portare me e la mia collega, no? Gli spazzolini.
1: No, vabbè, voi fate già una vita ok, ora, nel senso, magari non la top del sogno, però penso una vita ok. Sicuramente non siete, diciamo, nate, non siete state create per andare a lavare le dentiere ai vecchi frascichi.
4: No, per
1: capito?
4: Quello no, sì. Di no.
1: Appunto, quindi
4: che ti posso dire io?
1: Liberali, vieni con me. Portiamoli a spazzolare i cavalli e non le piastrelle. Free spazzolini.
4: Pronto?
1: Free spazzolini. Pronto? Pronto sto cazzo, Katia. Basta, butto giù, mi sono rotta i coglioni. Ma te guarda sti imbecilli, andate a vedere se ci stavano gli spazzolini da denti con la faccia triste. Stupida.
0: L'attivista.
1: Che so io?
0: L'attivista.
5: Radio 105.
6: Hey! 105.
7: Hey! Lo Zoo di 105.
8: Il prossimo 10 novembre uscirà in tutti i digital store Duets, il nuovo album di Cristina D'Avena.
9: Wow!
8: Ma davvero?
9: Minchia!
8: Ma sì! All'interno troverai 16 indimenticabili sigle dei cartoni animati riciclate, riarrangiate e cantate in coppia con altrettanti grandi nomi della musica italiana. Elio, Baby K, J-Ax, Giusy Ferreri, tutti lì a spremere l'ultima goccia di credibilità per portare nelle nostre case tracce trite e ritrite che ci fanno sentire vecchi. Ma lo Zoo di 105 ha già pronta la sua contromossa. Ascolta adesso e preordina mai l'evento discografico che nessuno stava aspettando. Dukez.
9: Dukez.
8: L'album risposta di Crispino Fapena. Dukez. Le stesse 16 tracce arrangiate male, cantate peggio e con i testi scritti alla cazzo di cane. Lasciati ingolosire da Dukez e ficcati nelle orecchie le prime 4 tracce di Dukez.
9: Dukez.
8: L'album di risposta di Crispino Fapena. Vergognose storpiature di ricordi d'infanzia come Crispino Fapena featuring Marco Predolin. Porco combina guai.
10: Guarda su canale 5 c'è una grande novità, un reality che va in diretta da Cinecittà. E tra i tanti concorrenti scelti dal GFV ce n'è uno con i baffi che si chiama Predolin. Un porco, ma un porco combina guai. Se nella casa felice

0: Lo Zoo di 105.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Ciao, cose verissimers. Eccoci qui dopo un bel periodo di pausa. Ma come avrete saputo dai più importanti giornali della zona del Basso Varesotto, sono stato coinvolto in un lieve incidente durante uno dei miei incredibili esperimenti. Gli inquirenti stanno ancora esaminando i fatti per attribuire le giuste colpe e confido nella giustizia per essere scagionato dalle deplorevoli accuse di tentata strage e procurato allarme.
3: Io ti ho detto che un razzo non si fa con la benzina in un tubo accesa con l'accendino, ma tu non mi vuoi mai ascoltare.

0: cercherò di portare una pazienza degna di Buddha, perché non posso arrabbiarmi o mi saltano i punti sulla faccia. Ma cerca di capire il mio gesto, fatto con avambraccio e mano che ci picchia sopra. To! To! To!
1: Ma non mi sembra carino. Il gesto dell'ombrello è un gestaccio che non merito.
0: Ma taci, cazzo, dai! Taci! Un secondo. Ma cos'è la tua? Una sindrome?
1: No, è che io cerco sempre di dissuaderti dalle tue esagerazioni pericolose, ma tu non senti ragioni.
0: Sai che se tu fossi un uomo, ti tirerei uno schiaffo così forte che mi rimarrebbero le tue sopracciglia incollate su un palmo.
1: Vabbè, c'hai sempre ragione tu.
0: Certo che ho sempre ragione io. Sono grasso e prepotente per via dei miei sensi di inferiorità. Me lo ha detto la psichiatra.
1: Vabbè, proseguiamo.
0: Porca troia. Adesso decide lei quando proseguiamo.
1: Come vuoi, io aspetto.
0: Allora tacciamo e aspettiamo finché non lo dico io.
1: Accidenti! Ma cos'è questo rumore?
0: Il mio stomaco. Non ho fatto colazione.
1: Ma sono le 7 di sera.
0: Io mi sveglio alle 3 del pomeriggio.
1: Accidenti.
0: Vabbè, adesso mi sono rotto il cazzo. Possiamo cominciare, dai.
1: Meglio.
0: Allora, amici, oggi vi mostrerò a che punto è arrivata la robotica sperimentale e che cosa si può facilmente acquistare con dello sporco denaro sul deep web.
1: Wow, ma cos'è?
0: Questo è un robot sperimentale trafugato dalla Boston Robotics.
1: Assomiglia tantissimo a un famoso burattino di Collodi pitturato di argento spray.
0: Ma tu che cazzo ne sai di robotica? No, adesso, dimmi tu che cazzo ne sai di robotica.
1: Nulla, va bene, non ti arrabbiare. Almeno non hai niente che ci possa esplodere in faccia.
0: Ecco, amici, adesso accenderò il mio robot grazie a questo sistema di batterie collegate in serie. Purtroppo serve un'enorme quantità di energia per attivarlo, proprio come indicato nelle istruzioni.
1: Ma scusa, quel foglio stampato male sono le istruzioni? E poi quelle sono 10 batterie da camion? A me sembra un po' strano per un coso così piccolo che sembra un pinocchio di legno pitturato a spray. Non vorrei deluderti, ma secondo me sei stato truffato.

0: E guarda, brutta stronza, ma dove ho messo gli occhiali, cazzo, che non vedo una sega!
1: Vabbè.
0: Ecco, adesso come da istruzioni, anche se non vedo un cazzo senza occhiali, collego tutte le batterie stando molto attento a non invertire i poli. Ecco fatto! Ora collego i due poli a questo pannello dietro alla schiena del robot. Dovrebbe partire subito, dopo che lo immergo nella bacinella di acqua come da istruzioni.
1: No, no, no! No, no, no! No, no! Che c'entra l'acqua? No, no!
0: Zitta! C'è scritto qui!
1: No, non è possibile! No! Corrente e acqua non vanno d'accordo! No!
0: Dai!

0: Ma che cavolo hai combinato? Fammi vedere sti fogli. Ma non c'è scritto immergere in acqua, ma immettere aria!
1: Gli occhiali.
0: Amen.
2: Le cose verissime.

105. Prima ha conquistato la rete, poi ha conquistato la strada. E adesso è pronto per la conquista dello spazio. Il suo patrimonio è di 264 miliardi di dollari. Il suo esercito è 88 milioni di followers. Il suo nome è Elon Musk.

0: Elon Musk può ricevere una notifica push su un post-it. Elon Musk può piazzare una scommessa sui mondiali di Italia 90. Galileo ha scoperto i satelliti di Giove con un cannocchiale. Elon Musk ha scoperto un pianeta abitabile con un paio di Ray-Ban. Elon Musk sa fare parkour sull'acqua. Tutti possono avere il frigo bar nella stanza dell'albergo, ma solo Elon Musk può avere anche il frigo ristorante, il frigo cinema e il frigo stadio da hockey. Elon Musk può ordinare un'eclissi su Wish. Quando Elon Musk sbaglia ad indossare le AirPods, non ha bisogno di invertirle. Ruota semplicemente le orecchie di 180 gradi. Per far divertire i suoi bambini, Elon Musk può fare le ombre cinesi in 3D. Elon Musk può attaccare una ciabatta elettrica alla corrente del Golfo. Una volta Elon Musk, per una festa aziendale, si è travestito da Ben Affleck. Dopo mezz'ora era risposato con Jennifer Lopez. I vasi sanguigni di Elon Musk sono tutti Ming. Qualche tempo fa Elon Musk ha acquistato all'asta un prezioso NFT di Michelangelo. Dopo che Elon Musk ha dichiarato di essere contrario alla monarchia, Burger King ha istantaneamente cambiato nome in Burger President. Elon Musk, l'uomo che ha comprato il mondo, torna quando ne ha voglia. Ma tu, uomo, tieni a mente la sua lezione. Non sei brutto, sei soltanto povero.
1: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: La Sala Cadula Kitty Sincula Bidi Bibodi Bibù presenta
2: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
3: Cerutti, c'è un tuo fan al telefono.
4: Chi è? Pronto?
5: Chi sei?
4: Chi cazzo è, scusi?
5: Ma che cazzo è che parla?
4: Scusi, hai fatto mai la prova col dito nel c***o?
5: A te te l'ho fatto.
4: Chi è questo qua? Da dove arrivi? Da quale satellite?
5: Da Grattasoglio.
4: Ah, ti ho visto.
5: Hai capito chi c***o sono, anch'io ti ho riconosciuto.
4: Sì,
5: è questo cornuto, l'uomo più brutto del mondo che ci ha fatto collegare insieme.
4: Stai zitto, mangia carne. Stai zitto. Ormai tu sei affezionato a quelle cose lì. Fatti insegnare a Mazzolo come si fa a far sparire i cazzi. Ciao, sette burro.
5: Ciao, sette burro.
4: Tu.
5: A sorte.
6: Shitto sanglangan. Riddle. Save the
7: salve, lei chi è, scusi?
6: Armstrong.
7: Armstrong.
6: My bro.
7: Sì?
6: Come and rain, should I rain.
7: Ah, non è di colore, però.
6: Fatto lo cazzo.
7: Vado?
8: Ma di là devi fare, pezzo di me. Di là, non faccia a me.
9: Vai, madonna, ma...
7: Cosa? Che c'è?
8: Ah, Prachita è morto, gatto Muffi.
10: Gatto Muffi. Dove vai, Leone?
11: Vai tu lì dentro, vai.
10: Dai, vai dentro.
7: Dai, vieni dentro,
10: dai,
7: Leo.
10: Dai, Leone.
11: No, è troppo.
10: Dai.
11: È una merda.
7: Io voglio sapere, il giorno in cui tu morirai, cosa accadrà esattamente? Descrivimi.
8: Allora, prima di tutto, Nenna Rosa,
7: sì?
8: Appena vede che io muoio,
7: sì?
8: Va nella casa dove dormo io, nella camera dove dormo c'è Gaccia da Vè.
7: Gaccia da Vè.
8: Che è un disco.
7: Sì.
8: E allora
7: ma tu come sarai? Sdraiato sul divano e farai... sto morendo?
8: No. Muoio io sul letto.
7: Di colpo?
8: Di colpo, perché io potevo morire sempre con la farfallina in bocca.
7: Di chi?
8: Di qualche donna.
7: Di tua moglie?
8: No, lì vive 30 anni. Lì non muoio mai, figuriamoci.
7: Okay, okay.
8: Di una bella ragazza.
7: Sì.
8: Guardando, dico, paradiso mio, come sei bello.
7: Mm.
8: E lì respira che farà... Io me ne vado, lei rimane ancora così. Mia moglie poi la va a prendere, quella ragazza la fa scendere,
7: sì.
8: Mi vestono,
7: sì.
8: Mi mettono nella cassa da morto.
7: Sì.
8: Appena mi mettono nella cassa da morto, che arrivano i parenti, i figli, tutti quanti, mia moglie mette il disco. Uè, a tutto pugliese, hai capito?
7: Gaccio da vero.
8: Cagaccio avai. Oh, moro. E fino al cimitero,
7: sì.
8: Ci sarà sempre questa musica qua.
7: Sì.
8: Gaccio da vero.
7: Gaccio da vero.
8: E la gente dietro che balla con me. Allora,
7: tu non puoi ballare, sei morto?
8: No, nella casa da morto farò così. Vedrai che si muoverà la casa da morto. Poi tu ci sarai insieme a me,
7: sì.
8: Mi terrai la mano e dirai: Leone, arriverò, sto arrivando.
7: Cosa?
8: Mazzoli si sta venendo con te, Leone.
7: Sì. E tu a quel punto cosa fai? Mi tiri dentro?
8: Ti tiro dentro,
7: sì. Ti alzi in piedi.
8: Mi alzo in piedi, sì. Dico al prega morta a spirito, metti a Mazzoli sotto,
7: sì.
8: Ti facciamo un taglio sul culo,
7: sì.
8: Dove esci il bu, io mi metterò con la faccia sulla tua schiena,
7: sì.
8: Metterò il termometro per vedere se c'è la febbre a 45 e lì l'ultimo respiro ti dirò quant'è? 42, Leone.
7: E morirò con te.
8: E morirai con me.
7: Per i colpi.
8: E verrà la festa nazionale. Alex Peron morirà di soddisfazione. Alberto Az morirà di soddisfazione.
10: Ragazzi,
8: tutti i ragazzi di 105 moriranno.
10: Ti interrompo, Leone, è arrivato il carro funebre, ti aspettano sotto.
8: Ma non è adesso.
10: No, è arrivato adesso. Sotto.
8: Si comincia ad andare tu perché tu sei già morto.
10: È un water con le ruote nero.
8: Vai tu adesso che fai bene alla famiglia. Vai
10: tu dentro.
8: Non vado dentro lì adesso io, vado in un altro posto.
10: Ma non hai capito? La gente ti vede per strada e fa: ciao, stronzo.
8: No! Se. Adavadai.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
2: Una buona giornata a tutti quanti e bentornati qua su Radio Maraia. Io sono Padre Pollo e sono qui per sentire le vostre confessioni. Quindi sentiamo subito chi abbiamo all'ascolto. Pronto?
3: Ciao, buonasera.
2: Buonasera, come sta? Com'è lì il tempo? Racconti un po'.
3: Il tempo è tutto buono, c'è il sole, fa... E cioè la mattina fa un pochettino freddo.
2: Beh.
3: Però dopo fa caldo.
2: Ma senti un attimo, perché così per curiosità, per
3: sì.
2: Curiosità che non ci siamo mai visti, ma è un po' come sei, con i capelli lunghi, corti?
3: No, corti.
2: Castani, grigi?
3: Castani.
2: Castani, che colore
3: castani
2: hai?
3: Castani perché me li tingo. Se no sono tutti bianchi.
2: Beh, certo, per forza, sì, è normale. Ma quanto sei alta?
3: Adesso sono 1,54-1,55 m.
2: Ah, beh, è il giusto per una...
3: Prima era 1,65-1,66 m.
2: Cioè ci sei abbassata.
3: Però,
2: di 10 centimetri.
3: Sì, a passare degli anni, sì.
2: Beh sì, con la forza della gravità.
3: Certo.
2: Permanente,
3: certo.
2: Così sempre. Sì. Ah, ok, vabbè, niente, era così pura curiosità.
3: Certo.
2: Sì,
3: adesso,
2: sì.
3: Oggi dove sei?
2: Oggi sono a Torino. Ma sto per partire per Dublino.
3: Ah!
2: Sì, per Dublino, e dove c'è questa parente della regina Elisabetta. Sì, che si chiama Lady Oscar, e volevo con te provare questa preghiera che faremo.
3: Ah!
2: Vuoi farla con me?
3: Certo.
2: Ok, allora fa così, fa.
3: Grande festa alla corte di Francia.
2: C'è nel regno una bimba in più.
3: Biondi capelli e rosa di guance.
2: Oscar ti chiamerai tu.
3: Il buon padre volevo maschietto. Ahimè, sei nata tu.
2: Nella culla ti ha messo un fioretto.
3: Lady del fiocco blu. Oh, Lady Oscar.
2: Tutti fanno festa
3: quando passi tu.
2: Oh, Lady Oscar,
3: come un moschettiere
2: batterti sei tu. Oh, Lady Oscar,
3: sei dame alla corte.
2: Ti invidiano perché?
3: Ti invidiano perché?
2: Oh, Lady Oscar,
3: anche nel duello che eleganza c'è.

0: sai che cosa mi è successo l'altro giorno?
1: Vai, raccontami che sono curioso.
0: Allora, mi ha suonato il cellulare. Allora era un numero privato. E mi pensavo che eri tu.
1: E invece non era, cos'erano
0: e
1: quelli
0: invece,
1: che...
0: E invece non era, non era, era... diceva che era uno dell'Enel. Allora io ho subito chiuso, ha detto no, no, no, ha detto non mi interessa. Prendi questo qua e mi richiama di nuovo.
1: Sì. Sempre col numero che si, non si vedeva?
0: Sì, con numero privato.
1: Ma sono quelle le compagnie, sono le compagnie quelle.
0: Allora mi richiama dopo due giorni. Sempre mi pensavo che eri tu.
1: Sì.
0: Mi prende e mi fa Marzia. Sono il dottore Inglin.
1: Ma non può essere.
0: Pronto?
2: Marzia. Sono il dottor Liutek.
0: E mi dice delle parolacce.
1: Sarà qualche. Una, le avranno fatto qualche scherzo, qualche stupido.
0: Allora io lo faccio parlare. E gli dico. Allora, l'ho detto. Oggi pomeriggio vado in caserma e vediamo che numero c'hai.
2: Sono il dottor Liutek.
0: Adesso no. Allora, oggi pomeriggio vado in caserma e ti faccio vedere io.
2: Ah, sì.
0: E poi ti faccio una denuncia. Sono andato in caserma, veramente.
1: Sì.
3: Vuoi sapere come va a finire? Domani, nello Zoo di 105.
4: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
5: Come sta? Come sta? Come sta?
6: Come sta? Merda!
4: Però.
6: Però.
4: Però.
6: Però.
4: Però.
6: Però. Però.

0: superò.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma vaffanculo, la non la fanno che mi fai a brutegna sulla cipolla così.
1: Però...
2: This is the Zeus.
3: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
4: Scusi, permesso, che perdo
5: l'aereo. Ma scusi, innanzitutto stia calmo e non spinga. Siamo tutti in coda per prendere un aereo.
4: Sì, il mio parte a breve.
5: Cazzi suoi, non poteva partire prima come tutti, non ho capito.
4: Ma come si permette?
5: Ma vai a fanculo, va, ma come pari? Sei il 19° secolo. E comunque non passi. Se perdi il volo, cazzi tuoi.
6: Su, ma scusi, ma lo faccia passare, ma cosa le frega? Se perde il volo, poverino.
5: Ma no, no, è un fatto di principio, no? Io mi sono svegliato alle 5 per prendere questo volo e il signorotto del cazzo che parla strano in doppio petto si permette di arrivare all'ultimo. E che cazzo?
4: A parte che poteva finire le scuole medie, sarebbe stata una buona idea. Detto questo, ci ho malinteso. Io sono in ritardo per motivi lavorativi. Mi sto spostando fra le sedi delle mie aziende per colloqui. Sa come vanno queste cose? Cioè, sì, sa, insomma, immagina, sa, non lo sa.
5: No, no, non lo so, non lo so come vanno queste cose. E comunque, faccina di cazzo, ho un colloquio anch'io domani mattina, importantissimo, e mi sono svegliato anche presto. Ma pensa a te.
4: Ma lo sa che lei è proprio una brutta persona? Ma non c'ha paura del karma?
5: Ma vai a fanculo. Ma che si inculi, lei è il karma, il karma. Il karma poi non esiste. La fila è la fila.
4: Infatti! Avanti il prossimo!
5: Permesso! Cazzo! Cazzo, cazzo!
4: Ah! Tocchi si rivede! Salve! Che pazzesco innesco del destino, non trova?
5: Ma lei è... Ma lei è?
4: Il titolare dell'azienda dove sta facendo il colloquio, esattamente!
5: Ah, ho capito. Quindi...
4: Sì!
5: Allora...
4: Sì, sì, prego!
5: Lascio magari qua sul tavolo il curriculum, non si sa mai che...
4: No, no, non si sprechi, grazie.
5: Salve.
4: Salve anche a lei.
5: Vado di qua, eh?
4: Sempre dritto.
5: Grazie.
4: Arrivederci.
5: Porco di...
4: Amen.
7: Però hai ragione. La fila è fila.
5: È interessante, vero amore?
6: Ma, insomma...
5: Dai, amo, ma guardo sempre quello che vuoi tu. Mi fai vedere una volta le cose che mi piacciono?
6: Sai che quando ti ho sposato non avrei mai pensato che fossi così noioso nel tuo privato. Eppure con il lavoro che facevi.
5: Amo, ma lavoravo in un'azienda di pompe funebri e vestivo i cadaveri.
6: Ma che c'entra? È sempre un lavoro creativo.
5: Beh sì, in effetti.
6: Dai, dai, dammi il telecomando che cerco qualcosa che ci piaccia a tutti e due, su. Con tutte queste piattaforme troveremo qualcosa di bello da guardare insieme, no?
5: Sì, sì, infatti, amore, hai ragione.
2: Ehi, infatti! 2 ore dopo.
6: Vabbè, io mi sono rotta i coglioni, però.
5: Sì, anch'io, dai, non c'è un cazzo in TV.
6: Scopiamo?
5: Va bene, dai.
6: Missionaria?
5: No, preferirei pecora.
6: Prima pompa?
5: No, lecco io.
6: E che palle, ma una roba d'accordo ce l'abbiamo?
7: Figa, che coppia solida.
8: Salve.
4: Ah, buongiorno.
8: E lei è nuovo? È nuovo? Non c'è il dottor Traversi?
4: Guardi, io veramente... No, comunque non c'è, ma...
8: Ah, ok, allora va bene così, allora.
4: Ma che fa? Scusi, aspetti.
8: No, guardi, non ci ho dormito stanotte per questa cosa della prostata. Su, lo faccia e basta, senza parlare.
4: No, ma guardi che io veramente...
8: Su, mi infili un dito nel culo, non indugi!
4: No, ma guardi che...
8: Ecco, le metto 150 euro in nero sul tavolo, non voglio nemmeno la ricevuta. Basta che mi infili sto maledetto dito nel culo senza indugiare e senza trasporto, per favore, che mi vergogno da matti.
4: No, ma ho capito, ma guardi che...
8: Lo infili!
4: E va bene, se insiste, ecco.
2: Ehi, infatti...
8: Ah, che male, che male! Ah, ah, però adesso meglio, eh? Lei in fondo è anche delicato.
4: Grazie.
8: Cosa mi dice allora della prostata?
4: Che cazzo ne so, se vuole le spiego come installare Word su Microsoft.
8: Ma che cazzo dice, dottore?
4: Ma quale belli di dottore? Io sono il tecnico del PC.
8: Ma che cazzo fa? Mi infila un dito nel culo.
4: E beh, lei mi ha dato 150 euro e insisteva, eppure senza fattura. È un affare per un dito in culo, eh.
7: Eh già, è un affare.
3: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.
2: Radio 105.
9: 105.
10: Lo Zoo di 105.
11: Abbonati a Netflix, il sito dove potrai vedere migliaia di serie televisive scelte casualmente per te tra le più brutte del mondo.
12: Abbonati a Netflix.
11: Questi sono alcuni titoli delle nuovissime serie disponibili per te questa settimana.
13: Stasera.
14: L'ho beccato. Sì, sì, sì, è lì, lì, lì, lì, lì. Sono sicuro, sotto il divano, guarda. Mamma mia, quanta scarsa igiene intima in un solo calzino.
11: Gli acchiappa fantasmini. Una squadra specializzata nel ritrovare i tuoi calzini.
15: Netflix.
16: E non perdere in esclusiva mondiale, solo su Netflix, perché nessun altro lo voleva.
14: Vieni, vieni, che ho una certa fame. Sì, un certo languorino. Ti mangio il culo.
11: Hannibal Retto, un cannibale di merda.
16: Questa sera, in esclusiva su Netflix, la nuova serie di Orange is the New Black. Mentre questa sera, su Netflix, questa cagata.
17: Il cazzo, che bel cazzo. La palla in bocca.
11: Un desiderio chiamato trans, tratto da una polluzione notturna di Marco Mazzoli.
16: Premendo tre volte il tasto a forma di stronzo sul tuo telecomando, potrai vedere gratuitamente questo film.

0: ti difendo io!
1: Giovanna Narcos, la santa protettrice dei pippotti.
2: Netflix.
0: Se in famiglia hai un parente negro, vuol dire che tua mamma è puttana. Questa sera alle 20:30.
1: Dio perdona, il dona per Dio. Marco Dona in seminario.
0: Se ti è morto un parente recentemente, godo! Sul pacchetto mastrongolo. Cavolo, sono rimasto da solo su quest'isola deserta. Mi è venuta una certa fame però, eh? Vabbè, faccio la cacca. Almeno mi sazio.
1: Lost Ronzo. Gianni su un'isola dopo un disastro aereo.
2: Netflix.
0: E se ti abboni entro un mese fa, in omaggio un crudo.
1: E l'imperdibile serie sull'eroe mascherato, interpretata da Ivo Abido, l'uomo pigre. Netflix.
0: E non perdere la grande offerta di questa estate. Se hai un parente monco,
1: allora cosa aspetti? Abbonati a Netflix.
3: E se ti abboni entro oggi, riceverai a casa tua anche Amana. Affrettati prima che finisce.
4: Lo Zoo di 105.
5: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
6: Salve, cosa le porto? Acqua, vino, birra?
7: Allora, per me acqua e per mia moglie un bicchiere di vino, grazie.
6: Ok, arrivo subito con il pane.
7: No, aspetti, sa, non posso mangiare glutine, sono celiaco.
6: Ah, è greco?
7: No, che simpatico, ho la celiachia, non tollero il glutine.
6: Sì, sì, certo, sì.
7: Scusi, ma ha capito, no? Sa cos'è il glutine?
6: Sì, certo, ok, va bene, sì.
8: Amore, ma dai, smettila, però. È un professionista della ristorazione, non essere scontroso.
6: Arrivo, scusi.
8: Certo che sa cos'è la celiachia, dai! Poi il locale è pieno, non lo tediare.
6: Arrivo, un attimo, finisco con i signori.
7: Va bene, scusi. Sa, sono sempre attento perché se mangio anche solo un granello... Stavo dicendo, se mangio solo un granello di qualcosa e poi, sa com'è, la faccio addosso e prima ancora di arrivare in bagno, capito?
6: Sì, certo, olive taggiasche, mi ha detto, sì.
7: No, che olive taggiasche! Allora, una pizza per mia moglie e per me della pasta, ma che sia, senza glutine.
6: Sì, certo, arrivo col pane, un attimo.
7: No, niente pane!
6: Certo, arrivo subito.
8: Meno male siamo venuti qui, dai, simpatico, è il cameriere.
7: Sì, ma speriamo che abbia capito.
8: Ma certo, amore.
9: Ehi, infatti.
7: Amore, sto malissimo. Devo correre in bagno, amore.
8: Oddio, vai Carmelo, vai, corri. Mamma mia, ma che succede?
7: Non lo so. Secondo me la pasta non era senza glutine, aiuta.
8: Ma se ci siamo raccomandati.
7: Oddio, me la faccio addosso.
6: Che succede? Sta male, signore?
7: Sto malissimo. La pasta era contaminata dal glutine, sicuramente.
6: Scusi l'ignoranza. Prima c'era mezza sala che mi chiamava. Ero distratto, non la stavo ascoltando. Che mi diceva della Grecia?
7: Sono celiaco, non greco!
10: Celiachia comunque è un termine greco.
11: Roby,
10: mi presti la moto per il weekend?
7: Sei fuori? Sai quanto ci tengo insieme alla Rovini?
10: Ma che lo so che ci tiene, mica devo fare la Parigi-Dakar, devo andare al lago con la Morosa.
7: No, non se ne parla.
10: Dai, non fare il merda con tutte le cose che ti ho prestato. Giuro, ci sto attentissimo.
7: Figa che ansia, va bene, dai. Però giurami che la tratterai come tua moglie.
10: Va bene, tranquillo.
7: Ok, tieni le chiavi, to.
9: Ehi, fatti!
11: Pronto, Piero?
7: Sì, ciao. Quando mi porti la moto?
11: C'è stato un problema, me l'hanno sciolata, Piero.
7: Dio! Ma come? Ti avevo detto di giurarmi che l'avessi trattata come tua moglie, Cristo!
11: Ma chi, la puttana?
12: Beh, promessa mantenuta. Trattata come la moglie.
13: Amore, sono a casa!
12: Ma chi c'è in casa?
13: Amore, dove sei?
14: Oh, cielo! Arnaldo, sei tornato prima?
13: Ma che cazzo stai facendo con la vicina?
14: No, ma ti posso spiegare tutto.
13: Beh, amore, sarebbe stato peggio con il marito della vicina. Però, vista la situazione, se volete, insomma, magari mi aggiungo alla festa.
15: Eccomi, pagasce! Sono tornato coi cazzi di gomma!
13: Porca troia!
15: Arnaldo, ma sei tornato presto!
13: Archimede, che cazzo ci fai con un cesto di cazzi in casa mia? Porca troia, ma ti scopi mia moglie con tua moglie?
15: Sì, Arnaldo, perdonami.
13: Madonna! Ci sono più corna in sta stanza che in un allevamento di capriò... ...casa mia. Porca troia, ma ti scopi mia moglie con tua moglie?
15: Sì, Arnaldo, perdonami.
13: Madonna! Ci sono più corna in sta stanza che in un allevamento...

0: buon pomeriggio a tutti quanti e ai nostri fedeli. Questo è un programma radiofonico che si chiama Preghiamo Insieme e con me c'è sempre Suor Cavalla e praticamente noi aspettiamo le vostre telefonate così vi potete confessare. Io sarò la voce del Signore che vi accompagnerà alla soluzione dei vostri peccati. Adesso sentiamo subito velocemente chi abbiamo all'ascolto oggi. Pronto?
1: Pronto?
0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno. Come
1: stai?
0: Ho un po' di raffreddore e mal di gola.
1: Ah, non è che c'hai il COVID?
0: No, ho fatto il tampone ieri sera.
1: Ah.
0: Stai mangiando?
1: No, ho fatto 2 peperoni ripieni.
0: Ripieni di cosa?
1: Allora, pane, uova, formaggio, semolo e poi ci ho messo
2: dopo 9 minuti,
1: quindi ecco, ho fatto questo menù, diciamo.
0: Allora ci sarebbe questa preghiera molto bella,
1: sì,
0: che tu forse la conoscerai anche come canzone, ma in verità anche questa è scritta nella Bibbia, però quella che voi non conoscete. Che fa così.
1: 10 ragazzi per me possono bastare. 10 ragazzi per me io voglio dimenticare. Capelli biondi da accarezzare e sulle labbra rosse devi morire. Oh, 10 ragazzi così, ti dico solo di sì. Voglio sapere chi ha detto tata, che io non vivo senza di te. Matto, tata, quello è matto proprio perché forse non sa, forse avere anche una per il giorno e una per la sera. Chi è?
0: Ya.
1: Ya. È mio genere.
0: Ah, è tuo genere. No. Allora ti lascio andare adesso.
1: No, aspetta, mi ha portato le punture.
0: Ah, e beh, ti lascio, aspetta. Dai, magari ti chiamo più tardi.
1: No.
0: Ci sarebbe questa preghiera molto molto bella,
1: sì,
0: da cantare la sera di Halloween.
1: No.
0: Che fa così.
1: Na na na na na na na na na, rumori rumori, na na

0: Amore, dai! Cazzo, dai!
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
0: Amen.
1: Allora, sentimi bene, ho qualche minuto dove puoi confessarti e se hai qualcosa da dire che hai combinato in questi giorni.
0: No, non ho combinato niente.
1: Sicura? Peccati?
0: Sì,
1: peccati di gola?
0: No.
1: E col pensiero?
0: No. Devota è mio marito.
1: Brava, così. Bene, senti, allora io a questo punto ti saluto.
0: Ok.
1: Ti auguro di passare dei giorni tranquilli in serenità.
0: Anche tu.
1: Ci salutiamo con cheeseburger.
0: Cheeseburger.
1: Yes.
0: Yeah.
1: Yes, Scanforgerware.
0: Scanforgerberg.
1: Brava, perfetto. È difficile, okay. Ma è una questione un po' di abituare la lingua a fare un movimento diverso.
0: Sì.
1: Va bene, dai, allora ti saluto.
0: Ci sentiamo.
1: Ci

0: Burger.
1: Schemberger, non mi veniva.
0: Va bene, un abbraccione.
1: Un abbraccione pure a te, se senti di nuovo a papà Francesco.
0: Eh sì, lo sento.
1: Mi ricambi i salutoni.
0: Va bene, okay.
1: Ciao, ciao, tante belle cose.
0: Ciao, ciao, ciao.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Ciao.

Lurida, nel letto non ti voglio, no, nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito, mi hai fatto le corna. Vattene, va.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
2: Nelle puntate precedenti.
3: Oh, Lady Oscar.
4: Sai che cosa mi è successo l'altro giorno?
3: Vai, raccontami che sono curioso.
4: Allora, mi ha suonato il cellulare. Allora era un numero privato. Mi prende e mi fa: Marzia, sono il dottore Inglin.
3: Ma non può essere.
4: Pronto?
5: Marzia, sono il dottor Liutek.
4: Mi dice delle parolacce.
3: Sarà qualche... le avranno fatto qualche scherzo, qualche stupido.
4: Allora io lo faccio parlare. E gli dico: allora, l'ho detto, oggi pomeriggio vado in caserma e vediamo che numero c'hai.
5: Sono il dottor Liutek.
4: Allora, oggi pomeriggio vado in caserma e ti faccio vedere io.
5: Ah, sì.
4: E poi ti faccio una denuncia. Sono andato in caserma veramente.
3: Sì.
4: E mi ha detto: quando vedi il numero, questo numero privato,
3: sì,
4: dice non rispondere.
3: Non rispondere, ma saranno dei ragazzi magari.
4: No, non era un ragazzo, era una voce abbastanza adulta, diciamo.
3: Ah, no,
4: perché,
3: ma adesso i ragazzi
4: si conosce.
3: No, ma Marzia, sai cosa fanno adesso i ragazzi? Hanno nei telefonini vendono ci sono le app con le vocine. Allora chiamano e mettono le voci e capita di parlare con, sembra qualcuno, in verità non è quello. Quindi sono, lasciali perdere, dai.
4: Sono, sì, però non brava... ti dicono parolacce.
3: Perché fanno le app con le parolacce, guarda.
4: Quindi
3: Mascalzoni, guarda,
4: allora,
3: ne beccassi uno io.
4: Allora, il capitano mi ha detto: vedi se ti richiama di nuovo,
3: sì,
4: se lo mettiamo sotto controllo. E poi si vedrà.
3: Ma tu gli hai detto qualche parolaccia anche tu?
4: No.
5: Sono il dottor Herbert Liutek.
4: Vai a fanculo. Io ho detto soltanto le vai a dire a tua sorella oppure a tua madre.
3: Sì. Diciamo che ma non gli hai detto nessun'altra parolaccia?
4: No.
5: Meglio così.
4: Vaffanculo.
5: Meglio così.
4: No.
3: Va bene.
4: Non è di mio carattere.
3: Poi ho scritto un'altra, questo, sai, mi piace scrivere le canzoni, le preghiere, per me sono una liberazione di amore che devo,
4: certo,
3: che devo dare ai fedeli, ai nuovi fedeli, anche ai giovani, agli sposini.
4: Certo.
3: E questa canzone, questa preghiera fa così, fa...
4: Dammi il tuo amore,
3: non chiedermi niente,
4: dimmi che hai bisogno di me.
3: Tu sei sempre mia,
4: anche quando vado via,
3: tu sei l'unica donna per me.

0: tu sei sempre mia. Anche quando vado via, tu sei l'unica donna per me. Tu sei l'unica donna per me.
1: Nel nome del Padre, del Figlio,
0: dello Spirito Santo. Amen.
1: Ti saluto in svedese. Ciao si dice Ikea.
0: Tikea.
1: Ikea.
0: Tikea.
1: Ok, Ikea. E tu, se mi vuoi rispondere, Pax.
0: Pax.
1: Sì, ok. Pax. Quindi Ikea.
0: Pax.
1: Bravissimo. Senti, ti saluto Ikea.
0: Ikea Pacos.
1: Ciao,
0: Ciao. Tante belle cose. Ciao.

0: lo Zoo di 105. Ciao a tutti ragazzi, bentornati a Molo Prove, sì, sempre qui live sul mio canale Twitch. Oggi andiamo a provare questa tecnologia di cui parlano tutti, che è la AI, l'intelligenza artificiale applicata alla musica. Ecco qua, ho scaricato per soli 119,90€ questo software che si chiama MyMongo, come il compositor famoso che lavorava con Battisti, Mongol. Il nome è quello. E praticamente come funziona? Tu metti delle indicazioni e questo coso crea una canzone da niente, una cosa innovativa. E poi tu te la salvi, te la pubblichi e ci puoi fare pure i soldi come a Peppino di Capri. Vediamo come funziona, dai! Ecco qua, come potete vedere l'interfaccia operativa è molto semplice. C'è un riquadro, basta scrivere delle indicazioni di massima. Ad esempio, io digito, voglio fare una canzone d'amore per mia moglie Maria, scrivo fai una canzone d'amore per mia moglie Maria, che anche se è un po' sovrappeso, però è molto bella. Poi scegli il genere, diciamo un folk, e schiaccia invio e lui fa la canzone in qualche secondo. Guarda, via!
1: Maria, ciao, Maria,
2: ciao,
1: ciao, ciao, ciao, ciao, Maria,
2: ciao,
1: Maria.
0: È come la sensazione che questi due li conosci, Albano e Lomin qua, li mino io, che delusione. Ma vediamo ragazzi, probabilmente non abbiamo inserito proprio nel modo corretto le indicazioni. Allora, ciao ciao, no, mettiamo no, non voglio sentire ciao ciao. Voglio sentire una canzone che parla di Maria e la associa delle cose belle. Allora, fai una canzone su Maria che è bella come le cose belle, vai!
1: Maria,

Ma Lia come andate a vaffanculo? Ma come cazzo è possibile? Ma che cos'è bello della vita, fiori, sol, cuore, amore? Che cazzo è Maria, porca puttana, un secondo di pesce? Che delusione, che frustrazione. C'ho la sensazione che questo My Mongol non è proprio un baroliere a livello di Battista. Continuiamo a provare, dai. Probabilmente bisogna un po' imbratichirsi perché è una tecnologia nuova e oltretutto è una tecnologia che imbarda a te, no? Quindi proviamo a dire alla macchina che cosa non deve fare. Allora, la canzone su Maria, mia moglie, non ci deve essere niente da mangiare e soprattutto no China, no cinese. Proviamo, dai, mettiamo genere lirica.

Ma che cazzo è sta roba? E questo. Che delusione! Ma anche che insulto la popolazione cinese! La scarpa di prate la fatta! E che c'è zicco con Maria! Allora ragazzi, purtroppo, come avete potuto sentire, diciamo, questo software è ancora un po' da perfezionare. Però grazie a qualche tentativo sono riuscito, diciamo, a indirizzare la macchina pensante, maledetta, su una canzone che finalmente un pochino dovrebbe riuscire a parlare di mia moglie Maria e del fatto che è una bella donna, eh? Allora, adesso ho selezionato fai canzoni romantiche su Maria che è una bella donna ed è io la amo tanto, ok? E la musica sotto ho scelto rock and roll, che così non si sbaglia. Proviamo a fare l'invio prima che spacco tutto con un'accetta. Invio.

0: Maria, lo prendi il culo!
1: Oh!
2: Maria, ce l'ha sfondato!
1: Oh, ma come ti permetti? A quale mia moglie? Che delusione! A che insulto! Ma vaffanculo, my mongol!
0: Tu, mongol!
1: No, tu e tua madre! E niente, ricomincio con la lenzione di mandolino. Vaffanculo.
3: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Ci scusiamo con il gentile pubblico per la sigla di merda che state per ascoltare.
2: Papà Castoro, raccontaci una storia.
3: Perché due storie?
4: Ma sempre le storie qua, con due coglioni.
5: Ascolteremo te.
4: Sto cagando! Un attimo! Puttana la marmotta!
3: Dai, papà Castoro! Raccontaci una storia!
4: Volete sentire una storia?
3: Sì!
4: Senti, la volete sentire davvero?
3: Sì!
4: Oh, ecco la vostra storia!
3: Uffa, papà! Vogliamo una storia! Non un concerto di Gianni! Dai, papà Castoro! Raccontaci una storia!
4: Va bene! Allora, questa storia si intitola Cenerettola. C'era una volta una ragazza che si chiamava Cenerettola.
3: E poi?
4: Un attimo. Cenerettola viveva con la matrigna puttana e due sorelle troie bastarghe che le spegnevano sempre le sigarette nel culo. Da qui soprannome Cenerettola, no?
3: E poi?
4: Ancora questo e poi, basta! Allora, un giorno Cenerettola si stava facendo di eroina nel bagno della stazione quando giunse la notizia che il principe feticista aveva organizzato un ballo per scegliere la sua futura sposa.
3: E poi?
4: Guarda, guarda questo è poi. Adesso vado. Allora, ancora un altro e poi, guarda che ammazza la mamma, eh. Allora, con l'aiuto di Fata Turchina Cenerettola rapinò una banca uccidendo 7 persone. E con i soldi si comprò una bellissima paia di Nike Jordan, quelle di Pippo Palmieri, no? E poi ha preso anche 2 kg di eroina.
3: E poi?
4: Aspetta, vieni qua, puttana, vieni. Porco di muori!
3: No, mamma!
4: Ve l'avevo detto però, eh? Capito?
3: Vabbè! E poi?
4: Giunse il giorno del gran ballo.
3: E poi?
4: Porca troia, fatemi finire, no?
3: Scusa!
4: Yeah, senti, dicevo, arrivò il giorno del gran ballo. Cenerettola rubò l'auto di un invalido per non avere problemi di parcheggio e si presentò dal principe. Come prima cosa, diede il culo al principe feticista. Sì, ma a mezzanotte le scadeva il ticket del parcheggio. Così fu costretta a correre via e perse una scarpa.
3: E poi?
4: E poi arrivata a casa si fece 7 pere e morì di overdose. Va bene? Ciao!

0: Egregio medicone del portale medicone.it. Mi chiamo Giada, sono una ragioniera di un noto studio commercialista di Milano. Mi trovo costretta a rivolgermi ad un servizio online in quanto sono in emergenza e non posso recarmi al primo presidio medico a me più consono e vicino. Puoi darmi un consulto?
1: Salve signorina Giada, pronto per servirla. Ovviamente se non le dà disturbo, previa una piccola quota associativa da versare su PostePay che le fornisco a breve.
0: Bene, sono lieta della sua risposta così celere, ma le faccio due domande. È deducibile? Mi dà relativa ricevuta? La quota a quanto ammonta? A cosa serve? Chi è il beneficiario? È un'istituzione no profit? Una società?
1: Allora, madonna, ho già risposto, quanto ci ho messo a scrivere? Scusi signorina Giada, ma se ha così bisogno urgente di consulto, perdiamo tempo a fare pulci inutili su 20 euro caccate di PostePay. Le sembra normale?
0: Ma in che senso caccate? Ma è matto?
1: Porca miseria, questa qua. Quanto ci ho messo a rispondere? Cazzo, cos'è? Intelligenza artificiale. Ops, mi scusi, era un refuso di tastiera. Sa, curo anche gli anziani. Era una domanda posta a un mio assistito, al quale chiedevo se defeca regolarmente. Cacate? Punto interrogativo.
0: Ok, scusi lei allora.
1: Allora, madonna, quanto tempo ci mette a rispondere? Sono sconvolto. Senta, facciamo che offro io. Clicchi sul link. Sono anche curioso di vedere il personaggio.
0: Eccomi, dottore, salve. Sì, mi perdoni, ma sono in smart working, quindi mi collego da casa, un po' come molti dopo il tremendo periodo del Covid, dove credo che lei abbia prestato sicuramente soccorso presso le strutture adeguate, ecco. Allora, le stavo dicendo che di recente...
1: Sì, ok, calma, signorina, calma. Sono le 12, mi sono appena svegliato. Se mi massacra così, perdo i sensi. Madonna, che ansia c'ha, signorina.
0: Ma come appena svegliato, scusi? Alle 12?
1: Sì, turno di notte, cazzi miei, anche tra parentesi, turno di notte.
0: Ah, sì, no, certo, mi scusi, ma dov'è che vedo alle sue spalle tante biciclette appese? E c'è anche una vettura parcheggiata.
1: Sì, ho sbagliato lo sfondo di zoom, mi perdoni, non riesco a entrare nell'impostazione, ma su un garage. Faccia caso.
0: No, per un attimo ho pensato che operassi in un garage.
1: Già, in un garage. Figuri, sono un medico. Un garage, cosa faccio in un garage? Allora mi dici?
0: Senta, allora io come vede sono un po' palliduccia, niente di che, ma da giorni ho come un fastidio al duodeno. Forse perché mi sto idratando poco, ma nulla di preoccupante. Ma siccome sono ereditaria di alcune patologie, non vorrei mai che possa avere qualcosa di recondito che si nasconde nel mio interno. Ecco, vado più nello specifico. Allora...
1: Sì, calma. Basta, dai. Aspetta, dai, respira. Lei, signorina, scusi, ma lei non respira. Mi faccia capire, lei non ha la capacità di respirare. Com'è possibile che una persona parli così veloce? Lei è un caso da studiare, mi perdoni.
0: Sì, no, scusi, dottore, sai, è deformazione professionale, sono molto agitata nel mio loquio.
1: Figa, stai annebbiando la vista? Mi stai asfissiando? Calma, Mitra.
0: Ma come Mitra? Ma scusi, ma mi sta offendendo?
1: Dai, tirchiona! Ma hai gonfiato i coglioni! Prima mi chiedi la fattura per 20 euro, poi strapparli con una pippata? Oh, anche meno, dai, figa!
0: Dottore, la informo che lei non sta svolgendo il suo servizio in maniera convenzionale. Devo essere sincera, credo che scriverà una recensione di fuoco nei confronti del portale al quale appartiene e che...
1: Che ti mando a fanculo! E chiudo il collegamento, compressore! Figa, ma vai di te?
0: Dottore...
1: Porca troia, la strega nocciola, mi stava asfissiando. Non sei stata almeno carina, figa, era un uccellino del bosco con gli occhiali, una roba ghiacciante. Manca anche l'aria, c'è bisogno di ossigeno, devo riprendermi, una dura lotta. Dove ho messo l'ossigeno liofilizzato? Ecco, cassetto in basso a destra, sotto la foto del santo padre, così tono su tono si confonde. Ecco qua, ecco, facciamo giusto la respirazione naso, ecco. Aria di montagna!
2: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
3: Lo Zoo di 105.
2: Attacchiamo, va!

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
3: Nelle puntate precedenti.
4: Allora, dimmi. Sono molto emozionato. Perché con me oggi ho un seminarista, lui si chiama Fabio, arriva anche da una famiglia molto importante, dai Rovazzi.
5: In nome del Padre, del Figlio,
6: del Figlio dello Spirito Santo, Amen.
4: Senti, allora, facciamo così, facciamo una bella canzone.
5: Perché con questa voce qua... proviamo un attimo a rifarla questa. Lei domenica lo guarda, sì. Don Matteo?
6: Sì.
5: E adesso tra l'altro è cambiato, non è più lui.
6: Sì, non lo fa più lui.
5: E le piace?
6: È DiCaprio.
5: È DiCaprio?
4: Sì,
5: è
4: DiCaprio.
6: Sì, ma mi piaceva più lui però.
5: Che è pazzesco comunque passare da Titanic a Once Upon a Time in Hollywood.
6: Ma sì, è vero.
4: Sì,
6: allora ti dico che lunedì abbiamo festeggiato con l'Associazione Nazionale dei Carabinieri la festa dei Carabinieri, dell'Arma dei Carabinieri.
4: Sì. Ah, bene, bene. Cosa avete fatto?
6: Perché io sono nell'associazione,
4: certo,
6: dei Carabinieri.
4: Perché tu eri pistolera, no?
6: Sì, ero pistolera.
4: Sì, sì.
5: Quindi,
4: sì, anche lei ha il porto d'armi, giusto?
6: Sì. Sì, sì. Siccome che lunedì il capitano non c'era, siamo stati insieme. E poi siamo andati al ristorante.
4: Wow, ti prego, sono troppo curioso, mi devi dire il menù.
6: Allora, abbiamo mangiato prima l'antipasto,
4: sì,
6: di cottina, un po' di salame, bocconcini,
4: sì,
6: di cottina, prosciutto crudo, le olive schiacciate,
4: sì,
6: poi merlenzane arrostiti.
4: Questo è solo l'antipasto.
6: L'antipasto. Mamma poi mia. Porcini fritti con peperoni.
4: Sì.
6: Poi abbiamo mangiato gnocchi con porcini e salsiccia.
4: Sì, questa, ecco, è la stagione, giusto Fabio, dei funghi?
5: È la stagione dei funghi, sì.
4: Sì, sì.
6: È la stagione dei funghi. Abbiamo mangiato,
4: sì,
6: arrosto con patate.
4: Ah, ok, buone patate.
6: Arrosto con patate, macedonia, torta, caffè.
5: E poi le patate,
6: vino,
5: tubero.
6: E spumante.
4: Cioè, ma hai mangiato tutta questa roba?
6: Ma non è che te ne davano. A me mi hanno portato due gnocchi pochissimi che assomigliavano, che lo devono.
4: Ma erano grossi quanto? Una pagnotta? Ma erano grossi come una pagnotta, due grossi.
6: No, ma che gnocchi piccolini! E poi a chi hanno fatto un piatto? Grosso, no. Chi più grosso, chi medio, cioè non si sono saputo regolare, diciamo, dai.
4: Ma c'è stata la fucilata poi?
6: No. Da noi no.
4: Sai che poi si va fuori, si spara, no?
5: Dalle mie parti, in caserma, no. Dalle mie parti c'è questa usanza di paese che è il tiro allo gnocco, l'ha mai fatto? Dove sostanzialmente sparano gli gnocchi e poi cercano di colpirli come il piattello.
6: No, qua no.
4: Io farei un brindisi per te, tutti insieme. Noi abbiamo il vino adesso, il sangue di Cristo.
6: Ok.
4: Tutti insieme, hai del vino?
6: Sì.
4: Sì. Allora adesso brindiamo e beviamo.
6: Ok. Ecco qua.
4: Ah. Che buono questo vino. Che vino hai preso, Fabio?
5: È un Nero d'Avola.
6: Il Nero d'Avola è bellissimo.
4: È bellissimo proprio.
5: Una bottiglia da 700 euro.
4: Bene, allora abbiamo ancora una preghiera. Questa è molto importante. Questa,
6: okay,
4: questa parla di sofferenza, di gente che ha sofferto nella vita, ma soprattutto che grazie alla pasta è riuscito ad andare avanti. E questa l'ha scritta sempre Fabio.
5: No, in realtà okay. questa l'ha scritta Padre Tananai.
4: Ah, Padre Tananai.
5: Padre Tananai, ah. Esatto, che poi è la stessa persona che ci fornisce tutto quello, insomma.
4: È vero, perché lui una volta scriveva anche per la Chiesa. Sì,
5: esatto,
4: sì, sì, sì, sì.
5: Esatto, sì, esatto. Sì, sì, sì, sì. Allora, la facciamo insieme, in nome del Padre, del Figlio,
6: del Figlio e dello Spirito, Santo. Amen. Bene.
5: Para para pa, pa, para para para pa, pa, basta. Pasta.
6: Basta.
5: Pasta.
6: Pasta.
4: La pasta proprio, quella che si mangia.
5: Esatto. Pasta. Esatto, quella che si mangia.
3: Come andrà a finire? Prossimamente nello Zoo di 105.
1: Radio 105.
7: Lo Zoo di 105.
8: Il diario di Leon Jones.
9: Il diario di Leon Jones.
10: Adamo dai, quella zozza, se vuole. Rifacciamo? Se vuoi lavorare qua ti devi fare impecorare, hai capito o no?
11: Caro diario, ormai lo sanno tutti. È una cosa ufficiale, sottufficiale e tenente colonnello. Io sono una zoccola. Anzi, un'altra cosa, se tu non mi lasciavi 50 anni fa, strunz,
12: Marca ma...
13: Ti ucciderò e ucciderò Trash Gordon. Gordon, sei mio.
14: Trash Gordon. Con astuzia, Zarro riesce a trascinare con sé il campione di baseball, Trash Gordon.
15: Out, Zarro! Come faremo ad arrivare sulla Luna con la tua Vespa bianca per distruggere Achille di Tani?
16: No, no, Achille di Trani, ma chi è? Un amico tuo?
15: Achille di Trani.
16: No, Akira Iritani.
17: Vai!
15: Per distruggere Achille di Trani.
16: Ma non è Achille di Trani, è Akira Iritani, un giapponese.
15: Per distruggere Akira... Per distruggere Achille e Ritano. Per distruggere Achille e Ritano.
16: Non è Achille Ritani che è il fratello del cantante.
17: Fate bene, fate.
15: Per distruggere Achille e Ritano.
16: No, no, no, no.
15: Per distruggere Achille e Ritano.
16: I Ritani.
15: Per distruggere Achille e Ritani.
16: Oh. Oh.
15: Bastardi maledetti. Non mi avrete mai. Zarro, passami un'arma.
16: E quale?
15: Passami la Data Logic pistola laser Dragon D-131 USB Winder.
16: No, Windows.
15: Windows
16: Media Player.
15: Windows Media Player. Windows Media Player.
16: Windows Media Player.
15: Windows Media Player. Windows.
16: E guarda che se non me lo dici giusto non la trovo questa arma qua. Riprova un attimo cos'è.
15: Ma vaffanculo, vatti.
8: Il codice di Lernia.
15: Madonna, che casino per arrivare in questo museo. Ma oh.
4: Sei un po' pepepepe
15: oggi. Oh, ma che cazzo è successo? Forse ho sbagliato nella fermata del metro?
4: Leo, così sembra che la scheda audio non funzioni.
15: Caspita. Ma forse ho sbagliato la fermata del metro?
18: Agente riconosciuto.
15: Il super agente segreto di Passerano Marmorito, Livdanant.
16: No, Livdanant.
15: Livdanant.
16: Livdanant.
15: Livdanant.
16: Vai.
19: Adesso fallo tutto insieme. Il super agente segreto di Passerano Marmorito.
16: Livdanant.
15: Il super agente segreto di Passporita Milanandra. Allora, il super agente segreto di Passerano Marmorito, a me il bambito. Il super agente segreto di Passerano Marmorito, del Riargante.
16: Sì, ma devi fare l'intonazione.
15: Allora, facciamola poi. Ma
16: il super agente segreto di Passerano Marmorito. Senti che io lo faccio.
15: Ma perché l'ha letto 20 volte? Di. Co. To. Mi. Teo di Pasper di Pas co
4: è difficile
15: to pas Teo to pas Teo
16: Passerano Marmorito.
19: Maestro, sono le seghe sui sughi. La seghe sui sughi.
15: No,
19: sughi musugani.
15: Spider-Merd!
17: No,
4: sono Spider-Merd! No.
15: Sono Spider-Merd!
18: Lei deve decidersi con se stesso, o fa un supereroe o fa l'altro!
15: Sono Spider-Merd! Ti do il gomito nel c***o!
17: Cazzo giochi a wrestling?
15: Perché avevi il gomito? Così mi sono ricordato. Ma dai, non fare così, Crash.
18: Mi chiamo Crash.
15: Ma va, pensi che una volta mentre stavo combattendo con Python, Vemond e Evangelis Rosso?
17: No! Aspetta.
4: Ma vaffanculo, che cazzo mi...
15: Ma tu lo sai chi sono io?
10: Sì, sei Dylan Track.
15: Dai.
10: Sì, sei Dylan Track. Sì, sei Dylan... Sì, sei Dylan Track.
15: Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare... No, non lo devo leggere, se non ci va in questa donna. Dov'è Castel? Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare il dottor Krajapus!
17: Sto... No. No, formare. Come hai detto prima? Fermare. Dottor Krajapus.
15: Sono Spider-Man! Solo io posso fermare il dottor Krajapus! Sto venendo a prenderti!
17: Che è supermercato Krajapus!
19: Ti ucciderò!
15: Pensi che quando ho ucciso il mago Obi-Wan Kenobi...
17: Non è un mago!
15: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Candy-Gondi...
17: Leo!
15: Ma vaffanculo!
17: No, aspetta! Obi-Wan Kenobi! Di Obi-Wan Kenobi!
15: Obi-Wan Kenobi!
17: No! Obi-Wan Kenobi!
15: Obi-Wan Kenobi!
20: No! Obi-Wan Kenobi!
15: Obi-Wan Kenobi!
17: Che?
15: Obi-Wan Kenobi!
20: Bravo!
17: Bravo! Adesso di farlo!
15: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan Kenobi...
19: Leonson! Odimi o io, figlio di p***a, ti ho sentito?
21: Ce l'hai la mutata?
19: Faccia la cinese, figlio di p***a!
21: Guarda che ti tiro le palle e ce le do al cane!
19: Odimi, ascoltami!
10: Seguimi, merdi! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort! Voldemort!
15: Voldemort, figlio di p***a!
10: Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort. Prima di Voldemort.
22: Merdy Protter e la pietra minchiosofale.
23: Aiuto, Artato Skywall! Aiuto, Artato Skywall!
15: Sky Villaur, madonna. Com'è che scrive? Che la puttana sono. Dimmi scusate la cosa, quella crede.
10: Ma porca. Skywalker.
19: Maestro, sono le seghe sui sughi. La seghe sui sughi. No, sughi musukai.

0: Lo Zoo di 105.
1: Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso, permessi speciali delle persone che fanno i permessi, posti in Italia, siti poco archeologici, lascività, segretissimi, le mappe di cose, sacrilegio, cantine un po' buie, mummioni. In concludenza, un casino di cose dette per creare aspettative. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom, oltre il cortile. Conduce Roberto Giacobbo.
2: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
1: Freedom.
2: Amici di Freedom, che siete...
1: Freedom.
2: Ci troviamo a Milano, nella stazione centrale. Una struttura pazzesca che... Ma dove sta il mio portafoglio? Omar, hai visto il mio zaino?
3: No.
2: Attento, Omar.
3: Non ci sono porte.
2: No, alla zingara, te sta a fregare la camera.
3: Dove?
2: Bravo, Omar. Mortacci, che capoccia di ferro che c'hai.
3: Allenamento.
2: E beh, sei il terrore di stipiti, cazzo. Hai preso più botte in testa che cazzi malena.
3: Wow.
2: Troppo?
3: E beh,
2: c'hai ragione, ci guarda nelle famiglie. Drone sulla zingara insanguinata che distoglie dalla gaffa.
1: Freedom.
2: Amici di Freedom, siamo al Museo della Scienza e della Tecnica di Milano, dove sono conservate alcune delle invenzioni più spettacolari della storia della tecnologia. Sono in compagnia del direttore. Salve, direttore!
4: Salve!
2: Ecco, bello, bellissimo. Quindi qui sono conservate tutte le cose geniali delle persone intelligenti.
4: Mi scusi, ma che domanda è?
2: Dico, qui ci sono le figate della tecnologia.
4: Beh, comprendo la volontà di essere intrattenitivo, ma signor Roberto, se possiamo avere un approccio più vicino all'austerità che rappresenta questo luogo di cultura e scienza, preferirei.
2: Ah, certo, cazzo. Mazza che pippone, diretto. Vabbè, ma dove stanno le porte? E quello che ha inventato i cardini?
4: In che senso?
2: Beh, nel luogo della scienza e della tecnologia spero abbiate dedicato un'intera area al meglio che il mondo abbia mai partorito, ovvero le porte. Vorrei dedicarci almeno mezz'ora di dronate e musica epica scaricata dalle librerie dei portali. Ci voglio fare un monumento in TV a steroe. Ci ho svoltato la carriera televisiva, cazzo.
4: No, guardi, non abbiamo un settore dedicato alle porte e ai cardini, non siamo mica le Roi Merlin.
2: Ah, infame, ma come te permetti? Vai che te lo mozzico, eh? Non mi sminuire le porte che so cazzi.
4: Ma come si permette?
2: Omar!
3: Sì?
2: Testata!
4: Aia!
2: Ammazza, Omar. A sta puntata sei in arieto ormai.
1: Freedom.
2: Eccoci a Sassari per incontrare...
1: Freedom.
2: Professore, come sta?
5: Male, malissimo. Vorrei gentilmente...
1: Freedom.
5: Non ne posso più. Ma cosa vuole da me?
2: I mummioni, professore! I mummioni!
5: Ma sono 20 puntate che cerco di farle un'analisi del...
1: Freedom!
5: Bene?
2: Cosa?
5: Mi taglia con questi stacchetti!
2: Ma quali stacchetti?
5: Quelli della trasmissione che dice... Freedom, Freedom!
2: Ah, questo!
1: Freedom!
5: Sì, esatto!
2: E non gli piace?
5: Guardi, non discuto su...
1: Freedom!
5: Ah, vabbè, ci rinuncio!
2: Ma cosa?
5: A parlare...
1: Freedom!
5: Ma la smetti!
1: Freedom!
2: Drone!
5: Che fa col drone?
2: E che non gli piacciono manco i droni adesso, professore?
5: Ma non capisco l'utilità, l'utile spreco di tempo di alzare un drone in una stanza con due interlocutori.
1: Freedom.
2: Ah, mo sta a fa pure regista. Alla prossima puntata di Freedom.
5: E anche questa volta non abbiamo parlato di niente.
2: Sa chi la saluta?
5: Chi?
2: Sto cazzo!
5: Figlio di una lurida.
1: Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom. Oltre il cortile.

0: This is a zoo, only for you.
1: Buonasera e bentornati ad un nuovo appuntamento con Passaggio da qualche parte. In queste settimane ci siamo occupati di tantissimi argomenti, con documentari di altissimo livello, approfondimenti eccezionali realizzati, coi contro coglioni. Qui quindi in Tuculo a Geopop e inchinatevi al dio della divulgazione scientifica. To sucate merde. Ora però basta pavoneggiare e partiamo subito con il sommario della puntata di oggi.
2: Oggi a Passaggio da qualche parte. Evoluzione. Alcuni studi dimostrerebbero che i bambini veneti nascono già blaterando bestemmie al taglio del cordone. Oral e anal, melo meno, chiappetta rosa, orifizio bruno. Questi alcuni dei nomi bizzarri di persone reali che incontreremo personalmente al convegno internazionale Vittime di prese per il culo 2024. Affronteremo le difficoltà e la vita di tutti i giorni di chi ha un nome di merda associato ad un cognome che non lascia scampo agli insulti. Andremo in Namibia a scoprire una deviazione genetica che sta colpendo alcune popolazioni di leoni. Gli esemplari, infatti, forse per colpa dell'eccessiva presenza di turisti, hanno improvvisamente sviluppato l'istinto a produrre virtuosismi durante l'accoppiamento, ma solo se in presenza di telecamere e macchine fotografiche. Vedremo immagini sconvolgenti di felini che fanno bocchini con le zampe nei culi, leonesse in doppia anale e gang bang fra membri dello stesso sesso fino al camshot con lo sguardo in camera.
1: Col cazzo che Geopop c'ha i leoni che fanno bocchini! Tomoccia su camelo. Ma adesso il documentario principale di oggi. Ci occuperemo di un primate straordinario, molto diffuso dai matrimoni fino ai parti più esclusivi, il Villanis abuffinis meridionalis. Buona visione.
2: Con la bella stagione iniziano i rituali di sodalizio matrimoniale religioso, quindi i relativi parti, con ampi buffet. È qui che si annida questa specie di primate dalle abitudini avide e goffe.
3: Ancora.
2: Eccolo, il Villanis abuffinis meridionalis. Si riconosce dal manto raffazzonato e probabilmente riciclato da qualche parente defunto o da precedente matrimonio. Lo si riconosce dalle maniche oltre le dita e i pantaloni corti sopra la caviglia, che lasciano intravedere un buffo mocassino col tacco a braso dai chilometri e chilometri percorsi in migliaia e migliaia di matrimoni precedenti.
3: Salatini, prosciutto, formaggio.
2: L'avido terrone cerca di occupare malamente tutte le zampe superiori con tutto ciò che riesce goffamente a trattenere. Piatti ricolmi di ogni cosa, sia gratis. Ma ad un tratto intravede uscire il vassoio con la sua preda preferita, la più ambita dal Villanis, il gambero.
3: Gambero, è mio gambero.
2: Ed è subito baruffa con altre specie simili presenti al nozze.
4: Scusi, ma cioè, ci siamo anche noi, eh?
2: Il Villanis abuffinis meridionalis non tollera intromissioni da altri primati nel suo approvvigionamento e mette subito in chiaro di stare lontani attraverso il suo potente richiamo.
3: Fatti le cazze tua!
2: Il Villanis è quasi sazio, ha bisogno di idratarsi. Il rituale abbuffinatorio, che dà anche il nome alla specie, si sposta dove viene somministrato il preziosissimo champagne, che il Villanis può bere solo in queste occasioni, quindi ne fa abbondante scorta nella panza.
3: Champagne? Sì! Tre bicchieri di spumante. Secco? Sì! Acqua? No, perché te l'angulo.
2: È tarda sera e il Villanis abuffinis meridionalis scarroccia malamente lungo un vialetto in direzione della propria vettura, in cerca di un'ampia dose di pippotti, nel malsano intento di ripigliarsi dagli eccessi alcolici. Li verrà ritrovato al mattino, riverso in una pozza di vomito, coi pantaloni abbassati e il cazzo molle in mano.
1: che l'urido sacco dell'umido umano, il Villanis abbuffinis. Chi non ne ha mai avuto uno ad un avvenimento o una cerimonia? Io personalmente non invito tamarri del cazzo alle mie feste sontuose e ricche, ma voi barboni probabilmente ne avete addirittura fra i parenti. Bene, la puntata finisce qui. Alla prossima settimana. E sempre fanculo Moccia.
5: Radio 105.
0: This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Only a 105.
1: Ci scusiamo con il gentile pubblico per la sigla di merda che state per ascoltare.
2: Papà Castano, raccontaci una storia.
3: Anche due storie.
4: Ma sempre le storie qua, vengo due coglioni.
5: Ascolteremo te.
6: Adesso no, figli di puttana! Sto picchiando il postino! No, infame!
7: E perché stai picchiando il postino, papà Castoro?
6: È perché lui l'ha picchiata in culo vostra madre! Quella puttana! No, infame!
7: Uffa, papà Castoro! La sentiamo tutti i giorni questa storia! Raccontaci una storia nuova! Per favore! Per favore! Per favore!
6: Ah! Che cinghiale di storia volete che vi racconti? Figli di tra...
7: Dottor Jekyll e Mr. Hyde! Dottor Jekyll e Mr. Hyde! Dottor Jekyll e Mr. Hyde!
6: Ah, va bene! Allora, questa storia si intitola Dottor Jekyll e Mr. Hyde! Come ho? Voi me l'avete chiesto, testa di cazzo!
7: E dai, papà Castoro, non fare la merda! Raccontaci la storia!
6: Come la merda? Vostro padre? Vabbè, allora... senti, c'erano una volta Dottor Jekyll e Mr. Hyde.
7: E poi? E poi? E poi?
6: Non incominciamo, allora, Dottor Jekyll era un nerd preciso e ordinato, mentre Mr. Hyde era disordinato e casinista. I due condividevano un appartamento a New York.
7: Ma questa è la strana coppia! Non è Dottor Jekyll e Mr. Hyde! Raccontaci Dottor Jekyll e Mr. Hyde!
6: Ah, ok, ok, dai! Allora, c'era una volta Dottor Jekyll e Mr. Hyde. Ancora, oh! Lo sapevate già? Cazzo! Vabbè, senti, farò finta che non siete ritardati. Allora, un giorno Dottor Jekyll conosce Mr. Hyde e lo invitò nel suo club clandestino di combattimenti a mani in faccia.
7: Ma questo è Fight Club, non è Dottor Jekyll e Mr. Hyde. Raccontaci Dottor Jekyll e Mr. Hyde. Per favore, per favore, per favore.
6: Porco, mi scoppia la testa, basta. Madonna. Allora, un attimo che non me la ricordo. Ah, ok, ci sono. Allora, Dottor Jekyll era grosso, forte, c'aveva la barba. Mentre Mr. Hyde era biondo, furbo e agile.
7: No! Questi sono Bud Spencer e Terence Hill! Raccontaci Dottor Jekyll e Mr. Hyde!
6: Ehi, allora, ancora una volta che mi fate cambiare, guarda che vi ciuccio il cazzo, ve lo dico, eh! Oh, siete avvisati! Allora... Dottor Jekyll un giorno scoprì una pozione capace di trasformarlo.
7: Giusto, giusto, giusto.
6: Ecco, una pozione capace di trasformarlo in un panda.
7: No, questo era l'anno mezzo. Non è Dottor Jekyll e Mr. Hyde. Raccontaci Dottor Jekyll e Mr. Hyde.
6: Piace? Amico, non è vero che ci giustavo a cazzo, amico?
7: Piace, piace, piace!
6: Allora, non me la ricordo, cazzo, datemi un aiuto!
7: Dottor Jekyll scoprì una pozione che lo trasformava in Mr. Hyde!
6: Oh, e poi? E poi? E poi? E poi?
7: Uffa, la pozione che lo trasformava in Mr. Hyde!
6: Oh, e poi? E poi? E poi? E poi?
7: Uffa!

0: Lo Zoo di 105.
1: Salve e buonasera. Ben ritrovati ad un nuovo capitolo delle figaggini televisive, con un episodio pazzesco di passaggio da qualche parte. Passiamo subito al sommario di oggi senza troppi indugi e andiamo a spaccare il culo con gli ascolti alle merdate del gruppo Mediaset.
2: Oggi a passaggio da qualche parte. Ma porco dove ho messo le cazzo di chiavi, merda? L'amnesia si può curare veramente con le bestemmie? In questo servizio andremo in Veneto e cercheremo delle correlazioni soddisfacenti fra ritrovamenti di oggetti e bestemmie. Chi paga le tasse è un coglione. Lo chiederemo ad un disoccupato di Napoli con la Mercedes e l'appartamento in centro, mentre sciabola un Don Prignon sputando sulla foto di Salvini. L'anticappato. Il più grande ritrovamento scientifico della storia, ma spiegato malissimo. Ecco la storia del fallimento del passamontagna che protegge dai fumi tossici delle cappe. Un'invenzione geniale dal non altrettanto geniale nome per il lancio. Tre uomini e una gamba. Non il titolo di un celebre film, ma la triste storia dei fratelli Brahmamud dell'India occidentale, nati siamesi per una sola gamba. Autori del libro Una vita chiamati Cavatappi. Scopriremo tutti gli aspetti della loro vita e se a calcetto vengono considerati tre o mezzo.
1: Bel servizio quello degli indiani, con una sola gamba in tre. Figa che vita infame sti cazzo di cavatapponi speziati. Bene, è arrivato il momento del documentario principale di oggi. Un bellissimo servizio sugli zombie dei marocchini. Buona visione.
2: Profumo di sterco e tagine appena consumata, la penombra di un tramonto spettacolare e alcuni suoni tipici delle zone agricole e pastorali del Marocco. Nella diroccata stamberga del pastore Mohamed si sta consumando il rito di preparazione per la nottata. Ci si saluta fra marito e molte mogli per poi salutare tutti e 12 i figli. Considerando che l'acqua qui è un bene molto prezioso, le mogli di Mohamed difficilmente accettano di dormirgli accanto. Preferiscono stare tutte assieme nella stanza a loro dedicata nella struttura che puzza di merda di ovino e piedi. Più o meno come il signor Mohamed in persona, che non è famoso nella regione per la sua spiccata beltà e pulizia personale. Il fatto che abbia delle mogli si giustifica solo con il rapimento e la sottomissione, rito piuttosto radicato in queste regioni dure. Ecco Mohamed che saluta le mogli.
3: Cita.
4: Sta morto.
3: Cita.
4: Avviva.
3: Cita. Cita.
4: Hassar.
3: Cita.
2: Cite. In marocchino significa buonanotte. E ora saluta i figli.
3: Cita.
4: Alziet.
3: Cita.
4: Accugilet.
3: Cita.
4: Tucul.
3: Cita.
4: Destra.
3: Cita.
4: Destra.
3: Cita.
4: Mehmet.
3: Cita.
4: Mord. Abedbur.
2: Mentre la famiglia di Mohamed si barrica in casa, la notte di questa regione del Marocco diventa nera e fredda. Qualcosa comincia ad aggirarsi pericolosa fra le campagne, seminando terrore. È lo zombie marocchino. Il più sfigato fra gli zombie, lo zombie marocchino non gode della stessa popolarità dei cugini americani, che fanno film e serie TV. Lo zombie del Marocco, soprattutto di queste zone rurali, essendo sporco e coi vestiti devastati, spesso viene confuso con gli stessi abitanti pastori ancora vivi. Oh no, cazzo, lo zombie marocchino è fuori dalla putrescente casa del pastore Mohamed. Purtroppo lo zombie è stato attirato dall'odore dello stesso Mohamed, che somiglia tantissimo a quello prodotto dalle femmine decomposte dello zombie marocchino. Mohamed lo sente e immediatamente, per difendere il proprio nucleo familiare, fa quello che farebbe qualsiasi padre pastore musulmano.

0: mano del Marocco. Prende una a caso delle mogli che sta dormendo, la sbatte fuori di casa in pasto allo zombie e torna a dormire. Un'altra splendida notte sta volgendo al termine nella regione rurale del Marocco e un'altra scelta saggia di un vero protagonista del patriarcato disumano ha salvato il poco che la vita ha concesso come risorsa a questa splendida tribù. Domani, con la dovuta calma e in seguito ad una ronda a bordo di un asino, un'altra fanciulla verrà strappata dalla propria famiglia per due forme di formaggio per divenire una delle nuove mogli di Mohamed e tutto sarà andato come deve.
1: Effettivamente gli zombie marocchini non fanno paura a nessuno, che sfiga che hanno, i cugini americani se la cavano decisamente meglio. Bene, per oggi è tutto e vi ricordo che ho un profilo Instagram dove posto le foto del mio pacco gonfio. Seguitemi alla prossima puntata di Passaggio da qualche parte e fanculo poveri.

0: is a zoo.
1: Nina, nina, nina.
0: This is a zoo.
1: È tutto pazzo.
0: This is a zoo.
1: Nina, nina, nina.
0: This is a zoo.
1: Peterlizia.
2: Vai, dai!
3: Radio 105.
4: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
5: Amore, io esco!
6: Vai via?
5: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario che le pulce al culo!
6: Quando stai via?
5: Non lo so, un'ora?
6: Perfetto!
5: Ci vediamo dopo allora!
6: Mi dedico a due cose!
5: Sì, lava i piatti!
6: Certo, certo! Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
7: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
8: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
6: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
8: Burro e acciughe.
6: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
8: Ostriche e champagne.
6: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
4: Pornhub. The spiration is in the fic.
8: Ostriche e champagne.
6: Viene giù la valanga, sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
8: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
6: Sì.
8: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
6: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
8: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
6: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
9: Ostriche e champagne.
6: Viene giù la valanga, sciolo schippa, settimana pianga.
9: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
6: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
8: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
6: Puttana.
8: E intendo proprio qualunque cosa.
6: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
9: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
6: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
8: Molto volentieri.
6: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
8: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
6: Oh, dai, Ambrogio Foga.
8: Oh, Andrea, mi fa impazzire.
6: Venga a me.
9: Anche tu mi fai impazzire.
6: Impazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
9: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
6: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
8: Andrea, prendimi, prendimi ora.
6: Oh, ma non ci posso credere, una vera sera.
9: Sì.
6: Sì.
9: Sì.
6: Dai, dai. Dai, dai.
9: Oh,
6: dai,
9: oh.
6: Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
9: No, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
6: Che cazzo?
9: Devo andare in bagno.
6: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
8: D'accordo, ma sbrigati.
6: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno che sei mai visto in un porno, dai. Dove sei mai visto? Anche la carellata della camminata che corre.
9: Oh, cazzo.
6: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
9: No, no, no, porca troia, porca puttana.
6: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
9: Oh, porca puttana, che puzza. Porca troia.
6: Ma che schifo.
9: Aria.
6: Ma che schifo, ma che cazzo.
9: Eccomi. Scusa.
8: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
6: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
8: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
6: Non se l'ha anche lavato.
8: Sì. Ah,
6: sì. Sì, sì, sì, dai, dai.
8: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
6: No.
8: Scusa, vista.
6: No, no, no, no, regia, dove va? porca puttana la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
9: Tutto a posto?
6: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
8: Sì, più o meno.
6: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
9: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
6: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
8: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
6: Minchia.
9: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
8: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
6: Ma non detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
9: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
8: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
9: Oh, porca merda, mi viene da...
6: No, dai, anche la vomita.
9: Mi viene da...
8: Oddio, anche a me, anche a me!
2: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
9: Oh, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un messaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
8: Con l'happy ending!
9: Vaffanculo, puttana!
6: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
5: Amore, sono tornata!
6: Meno male!
5: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
6: Quello che avanza del mio cazzo.
5: Sembra un'ostrica.
6: L'ho presa su Amazon.
2: Valuta il film.
6: Una merda!
4: Porn Bob. This buration is in the fic.

0: Ed eccoci qua, la serie preferita di Marco Mazzoli. Andata in onda nei primi anni 2000, arriva O.C., Orange County, o Orange County, insomma non so neanche come cazzo si dice. Comunque la versione italianizzata dello Zoo di 105 era O.C., Orco Cazzo.
1: Orco Cazzo.
0: Interpretata da un leone di Lernia in grandissimo spolvero. Una serie amatissima da Marco Mazzoli, tant'è che ci ha flagellato i coglioni con decine e decine e decine di puntate, nelle quali un leone di Lernia, nell'improbabile panni di un ricco ragazzotto californiano, con un leggerissimo problema di pronuncia. Ore e ore di registrazioni per fargli dire Range Rover Voc. In fondo il resto è storia.
2: Sì, Orco Cazzo.
3: Aspetta. Mi squilla il cellulare, aspetta. Oh, e Maris, che faccio?
4: Rispondi.
3: Pronto?
5: Sei un pezzo di merda, come hai potuto farmi questo?
3: Non capisco, stai straparlando. Cerca di fare un po' di training neurologico.
4: Neurologico? Training dentro Robert.
6: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training autrologico alla stazione centrale.
4: Training autogeno.
3: Training analogico.
4: Analogico. Training autogeno.
6: Hai visto che recita con il telefono? Sì.
3: Training
4: autogeno.
3: Autogeno.
4: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di 13 daltonico.
4: Di 13 al tuo calcio. Il 13 daltonico facciamo. Allora,
3: dov'è? Viaggiare in Rolls Royce,
6: Rolls Royce. E passare le vacanze alle isole Cayman o a Honolulu alle Hawaii.
3: Passare le vacanze alle isole Cayman. O a Honolulu, blu, bom, bua, ba, blu.
7: Mia nonna è proprio un babbo di minchia. Non ha capito che Giulia è solo interessata ai suoi soldi.
3: Sicuro, sicuro. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato.
6: Aspetta, che...
4: Il Dodo Pomellato?
3: Vuole solo i gioielli di Popo Domellato.
4: Di Popo Domellato? Chi è questo Popo?
3: È il popolo italiano che non riesce a domellare.
4: Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato?
3: Quella baldracca vuole solo i gioielli...
4: Di Dodo Pomellato?
3: Di Bob Tomellaito?
4: Ma chi è Bob Tomellaito? Il fratello di Bob Marley?
3: Di Bobby Vieri.
8: Ryan, muoviti e molla la PlayStation.
3: Porca puttana, oh, quando sto facendo una cosa che mi sto divertendo alla PlayStation, vengono a rompermi i coglioni, ma è possibile? Affanculo, ah. Adesso mi sparo una partita anche a Michael Jackson.
4: A Metal Gear Solid.
6: Che gioco è quello di Michael Jackson? Prendi i bambini e li violenti.
3: A Metal Garrison.
4: A Metal Gear. Poi c'è Metal Brian e ci mettiamo a ballare. Brian e Garrison.
3: Oh, a Metal Garrison.
4: A Metal Gear Solid.
3: A Metal Gear Solid.
4: Sì, Richard Gear.
3: Richard Gear.
4: Metal Gear Solid.
3: Metal Gear Solid.
4: Oh, Metal, che è un...
3: Metto stu cazzo in tuo Gear Solid. Metal
4: Gear.
3: Gear
4: Solid.
3: Solid.
4: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi mi faccio una scopa al 5.
4: Al bar.
3: Al bar, una scopa.
6: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi...
4: Ace Combat 5.
6: Ma che è Ace Combat?
3: Apes.
4: Apes.
9: Keeping on the run, driving in the sun, looking out for number one.
0: E arrivò finalmente il giorno in cui finì questa serie di merda. Ma per noi fu una tortura di ben 5 puntate.
2: Ormai, O.C. è arrivato alla fine. Le oltre 87 puntate del telefilm più lungo della storia della TV ha veramente scassato il cazzo.
3: Per esempio, quello non è una Cadillac Scaleio?
4: Scaleio? A Scalea andiamo.
3: No, deve essere una Glide Cerchillen. Una Glide Line Cerchillen. Ti piace questa maglia della Polo Ralph Lauren?
4: No, Ray-Ban, Raif, che è Raif, Raif.
3: Polo, Ray Flores.
4: No, Ray Flores, è a Firenze. Ralph, no.
3: E questi jeans della Stone Age?
4: Della Stone
3: Age. Questi jeans, cos'è? Questi jeans della Stone Age.
4: Di Jim, che c'è la...
3: Questi jeans della Stone Islands.
4: Stone Islands.
3: Ma perché scrivono? Scrivono come si legge.
4: Si chiama così, Stone Island.
3: Io sono un uomo di parola. E intento...
6: Che intendo?
3: Intendo essere...
6: Esserlo.
3: Esserlo fino allo sfinimento.
6: Cosa c'hai in bocca?
3: No,
6: la salsedine.
3: Perché c'ho la voce giù?
6: Non c'entra, non riesce a pronunciare le parole.
3: E intendo esserlo.
6: E intendo.
3: E intendo.
1: Allora, se non mi spugno. La tendo in bocca. E intendo essere fino allo svenimento. E intendo esserlo fino allo svenimento.
6: Non è svenimento, è sfinimento.
1: È che la puttana da sorte. Rinuncerò a tutte le mie fortune. L'Aston Ganji, mister.
10: L'Aston Ganji. È una macchina indiana sportiva, bellissima. L'Aston Ganji.
6: L'Aston Martin Vintage.
1: L'Aston Martin Vince.
6: Ma che vince?
1: Sembra vince.
6: L'Aston Martin Vince. L'Aston Martin Vintage.
1: L'Aston Martin.
6: Martin.
1: Martin. Vincen!
10: Vinceremo! E chi sei, Mussolini?
2: E così il piccolo Ryan, con lacrime agli occhi e tanto magone, decise di salutare tutti i familiari e abbandonare Newport e la famiglia che lo teneva in custodia. I Cohen.
1: La mia presenza in casa Cohen mi ha fatto maturare, migliorare psicologicamente.
10: Psicologicamente. Sì.
1: Migliorare psicologicamente.
6: Non è che psicologicamente.
1: Oh, piccolo. Migliorare psicologicamente.
6: Non è psicologicamente.
1: Psicologicamente.
6: No, è psicologicamente.
1: È psicologicamente.
6: Bravo, migliorare psicologicamente.
1: Migliorare psicologicamente.
10: Bravo!
11: Oh, no, I'm still afraid. If you weren't real, I would make you up.
2: E così. Il nostro Ryan salì sulla macchina merdosa di Teresa e si allontanò dalla città di Newport. La tristezza regnava fra i suoi amici. E così il nostro Ryan si allontanò sulla macchina di Teresa, lasciando una eco alle sue spalle indimenticabile.
1: Che macchina è questa? Una madre singa bacchera?
10: Bacchera!
1: Che dolore amaro!

0: Lo Zoo di 105.
1: Hanno iniziato coi panzoni e gli obesi. Poi sono arrivati quelli coi piedi deformi. E infine, un esercito di poveri cristi funestati dai parassiti. Morbi, secrezioni, deformità, devianze sbattute in palinsesto oltre il limite del body shaming, per farti sentire più normale. Anche quest'anno la TV satellitare è pronta, ancora una volta, a scavalcare la barriera del disgusto e della pietà cristiana con un nuovo programma su scherzi della natura e scarti della società. Il professor Klaus Schiffer conduce Gente Mostra, quella coi problemoni. Gente Mostra.
2: Ci troviamo a Zurigo, città famosa per le banche e gli immigrati calabresi con la Golf marrone. La prestigiosa clinica del dottor Schiffer si appresta ad accogliere il signor Pupo Doppiavacca, deformato da una patologia misteriosa che ha confronto il bar di Guerre Stellari e la finale di Miss Universo.
3: Tutto è iniziato quando c'avevo 13 anni e mi sono venuti i pellicci sul pizzello. Come tutti i ragazzi giovani mi facevo le manovelle dentro l'armadio a muro di mia nonna, perché lì ci teneva la pelliccia di visone che a me mi sembrava un po' una fica grande. Dai a dai, un giorno, per colpa della naftalina, il pizzello mi è diventato tutto gonfio, come un collo, e all'improvviso ha cominciato a canticchiare. A quel punto ho sentito per la prima volta le tarme che mi insultavano.
2: Mastro! Già dai primi esami superficiali appare chiaro che il signor Doppiavacca è vittima di un processo di mostrificazione che, nel mondo Marvel, lo eleverebbe a rango di X-Men, ma che nella dura realtà fa di lui un miserabile scherzo della natura da bullizzare sui social per fare tanti like.
4: Mettiamo le cose in chiaro. Per quanto mi riguarda, la cosa più utile che il paziente potrebbe fare per il genere umano è diventare concime organico per le mie piante di marijuana. Ciò detto, per motivi che stiamo indagando, il tratto finale del suo uretra ha sviluppato delle piccole corde vocali. In questo modo, il buco del cazzo del paziente canta come Placido Domingo, ma con la voce dei chipmunks. E io detesto i fottuti scoiattoli, soprattutto quello con gli occhiali che sembra quella checca di Elton John. L'odio!
2: Come opportunamente evidenziato dal dottor Schiffer, il foro del pene del signor Doppiavacca ha sviluppato la capacità di cantare come un vecchio tenore spagnolo che ormai non fa manco più i matrimoni. Una deformità che impedisce categoricamente al paziente di utilizzare le toilette di biblioteche e teatri senza destare il disdegno della gente che spesso gli sputa.
3: Il mio buco del pizzello canta, canta, canta sempre! Ma sta zitto un momento! Canta quando faccio la piscia. Mi scappa. Eh no, il barbiere di Siviglia, no. E quando finisce? Aspetta, magari con una scrullata. Canta quando mi faccio le manovelle. Oh, che bella figa. Eh no, nessun dorma, no. E perfino quando vado a pagamento con le zoccole. Nessuna mi vuole più, perché dice che gli rimbomba granata nella fica.
5: Granata, terra insangrentata, ventarne.
3: Eh no. Mi dispiace, signorina, non lo controllo io.
6: Riprenditi i soldi e vattene, maniaco, mostro.
2: Dopo alcuni approcci fallimentari, fra i quali antibiotici non steroidei, la calza con la saponetta e le punture di calabrone, l'equipe del dottor Schiffer capisce che è necessaria una terapia d'urto per innescare nel paziente un forte impulso alla guarigione. Anche se comunque un secondo giro di calza con la saponetta era stato fortemente caldeggiato dai sanitari.
4: Abbiamo spogliato il paziente di tutti i suoi miseri averi e lo abbiamo collocato in un'arena a lottare per il cibo con belve feroci tenute in cattività. oltre qualsiasi pronostico dei bookmakers, il signor Doppia Vacca è sopravvissuto conservando quasi tutte le dita, benché il suo pene sia stato asportato con un morso da una rara specie di lince canadese. In sostanza, niente più cazzo, niente più Domingo, problema risolto. Rimane solo il rammarico di aver puntato 1500 franchi sulla tigre bianca. Pazienza, mi rifarò vendendo un paio di corna di bambino.
2: Ancora una volta la scienza ha trionfato e la medicina ha fatto un consistente passo in avanti verso l'immortalità. Il signor Doppia Vacca può tornare alla vita di tutti i giorni, anche se, per un curioso effetto collaterale, ogni volta che respira, le sue narici emettono un fastidioso rumore di trombone a culissa.
3: 5 chilometri in meno di un'ora! Che corsa! Che posso dire? Tutto è bene quel che finisce bene! Grazie al dottor Schiffer non ho più pene, nel senso della parola! Peccato solo per questo rumorino! Che quando passa sotto i balconi la gente mi dirà i vasi dei fiori.
7: E basta con sto trombone.
3: Scusate.
7: Basta, basta con questo trombone.
8: Sto cazzo di cosa.
3: Non ho neanche studiato solfeggio. Aia.
9: Mostro.
1: Gente mostra. Quella coi problemoni. Gente mostra.

0: causa del meteo avverso, gli operai del 5GG devono intervenire d'urgenza per scongiurare un drammatico caso di Purple Rain, che potrebbe compromettere la rete elettrica. La cittadinanza tutta è pregata di collaborare con sollecitudine e senza fiatare. Altrimenti, calci nel culo.
1: Pronto? Sì, pronto, buongiorno, non riesco a disturbo. Sono lavorando al 5G, ci stiamo lavorando in strada, dobbiamo staccare la corrente per qualche ora.
2: Va bene.
1: No, perché c'è un caso di Purple Rain, non so se ha visto che c'è il meteo avverso e quindi dobbiamo staccare la corrente per intervenire, per scongiurare Purple Rain.
2: Ma non sono capito cosa vuol dire, cioè...
1: E non ha guardato fuori quando piove?
2: Adesso sta venendo due gocce d'acqua.
1: Adesso sta venendo due gocce d'acqua. Prima sono venute almeno tre, e dopo ne verranno anche cinque, scusi. C'è tanta pioggia. È previsto allerta meteo, meteo avverso, Purple Rain.
2: Sì, e quindi
1: è passato
2: dietro da quanto?
1: Guardi, dipende se può, da 2 ore, 3 ore, 4 ore. Dipende da quando ci si mette per il Purple Rain.
2: Sì, ma cioè, voglio dire, qui si è alzato tutto il freddo, questa cosa qui si è alzato tutto, eh.
1: È per questo che stiamo intervenendo, per non far saltare tutto, perché Purple Rain con il meteo avverso è terribile. Senta, scusi che non c'ho tanto tempo, che devo staccare i contatori. Ma se può segnare questo codice poi che la chiameranno per riattivare tutto?
2: Sì, aspetta un momento.
1: Sì, grazie, scusi il disturbo, che abbiamo da fare tante chiamate. Che Purple Rain.
2: Mica.
3: Arovazzi ci fregano i cazzi. Arovazzi ci fregano i cazzi. Arovazzi ci fregano i cazzi.
1: Ha segnato codice? Non ha segnato.
4: Quelli del 5GG.
2: Pronto?
1: Sì, pronto signora. Buongiorno, mi scusi, sono un operaio del 5GG. Stiamo intervenendo per un cazzo di Purple Rain. Dobbiamo staccare la corrente per qualche ora.
2: Scusi, come mi lascia al buio?
1: Sì, purtroppo signora, senza corrente se ne vanno al buio. Se c'ha delle candele...
2: Ma che cosa dovete fare?
1: Perché c'è questo caso di Purple Rain, non so se ha visto il meteo avverso, che piove tanto, insomma, signore, c'è questa Purple Rain e dobbiamo intervenire per scongiurare dei contorcircuiti. Bibi babà, senti, sono anche interferenze.
2: Certo che sento, bibi babà, buonasera, e non faccio più il mio numero.
1: Bibi babà, sono interferenze, signora, dobbiamo intervenire per il Purple Rain.
4: Quelli del 5GG.
5: Pronto?
1: Sì, signora, buongiorno, sono un operaio del 5GG.
5: Ma io non so neanche chi è lei, non so neanche...
1: Signora, sono un operaio, siamo in strada, c'è stato un caso di Purple Rain, stiamo intervenendo d'urgenza per il tempo avverso e dobbiamo staccare la corrente per 2-3 ore.
5: Va bene, fate un po' quello che volete. Io cosa vuol... Lo sindaco dirà qualcosa.
1: Almeno un grazie, signora. Un grazie, piccolino, ci sta.
5: No, perché deve essere il sindaco a dire queste cose.
1: Guarda, signora, io il sindaco non lo... Pronto! Deve essere il sindaco a dire. No, il sindaco passa in città, ci dovrà tutto. Vede che sta canale correndo. Grazie del mio sindaco! Dove cazzo vivono questi? Dentro Don Matteo vivono. Richiamo.
5: Pronto?
1: Signora, sto qua col sindaco. Sono andata a recuperarlo. Vuole parlare
5: ma
1: con lui?
5: Faccia quello che vuole, ma io scusi, ma lei dov'è?
6: Buongiorno signora, sono il sindaco sindaco.
1: Sto qua col sindaco, senti?
5: Dove?
1: Sono in strada, signora, dove ci stanno le tube, dove passa tutto, elettricità, fogne, tutto
5: va
1: qua.
5: Va bene, ma io non lo so, io non vedo niente qua.
1: Ma perché signora, noi siamo sotto il manto stradale, non è che...
5: Ma lei scusi, chiama tutti?
1: Certo signora, chiamo tutti.
5: Allora chiami, va bene, se mancherà la corrente capirò che è mancata la corrente.
1: Ecco appunto signora, se si segna...
5: Buona giornata.
1: No, aspetta, se si segna...
4: Quelli del 5GG.
2: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno signora, mi scusi, sono un operaio del 5GG, la avvisavo che dobbiamo staccare la corrente per qualche ora.
2: Va bene.
1: Si segni il codice per la riattivazione, per favore, ce lo fa sentire adesso il mio collega, se prenderà appunto, grazie.
3: Arovazzi ci fregano i cazzi, Arovazzi ci fregano i cazzi, Arovazzi ci fregano i cazzi.
1: Ha segnato il codice signora?
2: Sì.
1: Che codice ha segnato?
2: Ma se sentire, per piacere, io non ho piacere di farti queste telefonate. Se mi stacca la corrente la stacchi, quando sarà il caso di riattivarla qualcuno ci penserà.
1: No, ci sto pensando io signora, ma se lei non si segna il codice, io che mi riattivo. Se segni questo codice...
2: Io il codice lo segnato.
1: Cosa ha segnato? Vediamo se corrisponde.
2: Ma scusi, io non so neanche chi è lei. Che cosa le devo dire di codice se lo faccio o se non lo faccio?
1: Non lo
2: a
1: so.
2: Me queste cose non piacciono. Se c'è così udienza, passa con un camioncino, un tesserino di riconoscimento e mi dice tutto quello.
1: Ma che so, quello dei gelati, signore, che passa col camioncino?
2: Non mi interessa.
1: Si segni questo codice, per favore, dia la mano, signore, che siamo sotto la pioggia.
2: Ma l'ha segnato!
1: E cosa ha segnato? A me dica cosa ha segnato! Cosa ha segnato? Ma deve vedere se è giusto, vediamo.
2: Me lo ripeta lei.
1: Ecco, glielo faccio risentire.
3: A Rovazzi ci fregano i cazzi.
2: Perfetto,
1: che ha segnato?
2: Quello che mi ha detto il suo collega.
1: E che cos'è che gli ha detto il mio collega?
2: Oh, ma senta, ma se ha tutto questo tempo da perdere, a quest'ora aveva già riparato il guasto.
1: Ma scusi, abbia pazienza, signora. Noi adesso lei sta di cantieri. È cantierologo e sta al lavoro mio. Deve segnare un cazzo di codice, non è capace, e adesso lei sta al lavoro
2: ma
1: mio.
2: Ma io l'ho già scritto, KKZZ, ma che cosa crede che sia deficiente?
1: Ma non è quello il codice, signora, ce lo faccio risentire.
2: Allora, lui mi ha detto questo, niente altro.
3: A Rovazzi ci fregano i cazzi.
1: Ecco, ha segnato il codice? A quale KKZZ? E che dobbiamo venire con la moto da cross? Ma va, fanculo, va.
4: Quelli del 5GG.
7: Radio 105. Welcome to the zoo.
8: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.

0: tutti.
1: Eh?
2: Pino!
1: Non posso!
2: Cosa stai facendo, Pino?
1: Aspetta!
2: Stai facendo la sega?
1: Sto cercando di leccarmi il buco nel c***o, ma non ci arrivo!
2: Devi lanciarti sulla scrivania e spezzarti la schiena!
1: Ah, ecco! Aspetta un attimo! 3, 2, 1! Porca ma... Eccomi! Anche oggi il vostro Pino Master Flash vi regalerà delle regole di vita che vi aiuteranno a migliorarla. Tecnico, sei pronto?
2: Aspetta che mi stacco il cazzo!
1: Perché?
2: La devo mettere in frigo, aspetta!
1: E allora partiamo! Anche tu, quando eri pischello, durante la festa di compleanno a casa di un tuo amico, ti sei masturbato nella camera da letto di sua sorella, annusando il suo reggiseno, ma poi hai scoperto che era della nonna calabrese. Benvenuto, sei dei nostri. Se anche tu, componente dello Zoo di 105, nel 2010 hai deciso di accompagnare un tuo collega in una concessionaria Audi perché doveva comprare l'accendisigari che aveva perso, e annoiato dalla vita hai deciso di comprarti un R8 V10 da 200.000 euro indebitandoti per il resto della tua vita, e la stai ancora pagando, coglione! Chi sarà mai questo scemo dello zoo? Se l'hai scoperto, scrivilo sulla nostra pagina, lo Zoo di 105. Comunque sì, sei dei nostri. Se anche tu te ne sbatti delle regole, fai sempre il cazzo che ti pare, come pisciare sempre nel bagno dei disabili, ma una volta, dopo aver pisciato anche sui muri dei bagni, aprendo la porta ti sei ritrovato 20 persone sulle sedie a rotelle che ti hanno ammazzato di botte. Bravi, non tu, loro sono dei nostri. Benvenuti. Se anche tu, quando eri bambino negli anni 80, guardando la pubblicità del telefono azzurro, preso dalla minchiaggine, decidi di fare uno scherzo chiamandoli e denunciando i tuoi genitori, solo che dopo 2 ore sono arrivati durante la notte e hanno ingabbiato tuo padre e tua madre. Convinti che stessero abusando di te, ma sei proprio un coglione. Benvenuto, sei dei nostri. Se anche tu, a casa dei tuoi suoceri durante la notte per fare dei giochi erotici con la tua donna, decidi di pucciare il cazzo dentro il barattolo di ella, e il mattino dopo colazione senti la madre lamentarsi al telefono con quelli della ORR perché ha trovato peli di cazzo. Bravo, benvenuto, sei dai nostri. Amici, è inutile che ve lo dica, ma è giusto che lo sappiate, sono il DJ di tendenza più amato del mondo. Volete una prova? Ecco, ora chiamerò dei numeri a caso e vedrete che tutti mi riconosceranno e mi chiederanno un autografo. Pronti? Via!
3: Pronto?
1: Ciao fratello! Sono DJ Pino Master Flash. Secondo te chi è il DJ più di tendenza del mondo?
3: È più faccia di merda che sei tu, che ci può essere?
1: Dimmi la verità, sei un mio fan così grosso che mi faresti scopare quella zoccola di tua moglie, vero?
3: No, tu sei un figlio di puttana.
1: Avete visto? Sono il DJ più amato del mondo. Ciao fratelli, alla...

0: Oggi gli operai del 5GG devono intervenire d'urgenza per salvare gli impianti dagli attacchi di un pericoloso roditore infestante giunto dai Balcani, il topo Molotov. Al fine di agevolare le operazioni di disinfestazione, la cittadinanza tutta è invitata a non scassare la minchia agli operai. Grazie.
1: Pronto?
2: Sì, pronto signora, buongiorno, scusi il disturbo, sono un operaio del 5GG, stiamo effettuando dei lavori in zona perché c'è stato un allarme topo Molotov.
1: Va bene.
2: Se...
1: La signora non c'è.
2: La signora, con chi sto parlando?
1: Con l'interviente.
2: Ho capito, una casa di persone abbienti. Va bene, intanto che lei inserve, se può segnare il codice per riattivare gli impianti, così quando arriva la signora...
1: No, non c'è la signora, io non mi permetto di dire niente.
2: No, lei non deve dire niente, deve ascoltare, signore. Prende nota su un foglietto del codice del sblocco, perché noi adesso blocchiamo tutto e anche lei non può lavorare, lavatrici, lavastoviglie, cose, non può fare niente, aspirapolvere, niente.
1: Ok, adesso le passo il signore che è arrivato adesso.
2: Parliamo con il signore, sì. Sapesse quando volte lo tiro in causa io durante la giornata. Sì, pronto, buongiorno, mi scusi. Sono un operaio del 5GG. Avvisavo che dobbiamo staccare corrente e gas per qualche ora.
3: Ah, mancherà la corrente e il gas per qualche ora.
2: Bravissimo, esattamente. Per riattivare.
3: Va bene.
2: Per riattivare la corrente?
3: Mancherà la corrente e il gas per qualche ora.
2: Che cazzo chiudo la telefonata? Regalo.
4: Quelli del 5GG.
1: Pronto?
2: Signora, buongiorno, sono un operaio 5GG. Stavo parlando e mi hanno ragganciato il telefono in faccia. Ma è il modo da fare?
1: Ma lo so, ha detto che ha finito di parlare.
2: No, io non ho detto...
1: Non ha finito di parlare.
2: Lei c'ha l'illusione...
1: Che dici?
2: Sì, dico, lei c'ha l'illusione auditiva. Io non ho detto che finivo di parlare. Stavo parlando e mi ha buttato il telefono in faccia. Non è il modo di trattare una persona, un lavoratore, scusa.
3: No, io ho detto va bene, mancherà la corrente per noi.
2: Ste cazzi, dico io. Lei ha detto va bene, ma io ancora stavo parlando, scusi.
3: Io pensavo che fosse finita la trasmissione.
2: Non è finita la trasmissione. Si deve segnare un codice per rottavare la corrente, sennò non la riattiva più e rimane come...
3: Che codice devo segnare?
2: Adesso glielo faccio sentire, generato automaticamente da questo macchinario Felix. Vai, Felix.
5: Gianni manco i cazzi fa il can can. Gianni manco i cazzi fa il can can. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa.
2: Ha segnato il codice?
3: No, veramente ho sentito bla bla bla.
2: Bla bla bla sentito, quello è Gigi Dag. Non c'entra niente, bla bla bla.
3: Io non ho capito niente.
2: Vede che non era una cosa da 4 minuti che mi ha buttato il telefono in faccia. Lei mi ha preso per un minchione e invece questa è una cosa complicata. Allora adesso ascolta bene il codice, ce lo faccio risentire. Vai Felix.
5: Gianni manco i cazzi fa il can can. Gianni manco i cazzi fa il can can. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa.
3: Ha rotto cazzo, no?
2: Pronto? Pronto? Come abbiamo rotto il cazzo? Uno fa un servizio! Maleducato!
4: Quelli del 5GG.
2: Pronto signora? Sì signora, buongiorno, mi scuso il disturbo, sono un operaio 5GG. L'avvisavo che dobbiamo staccare corrente e gas.
1: Dica, non ho capito.
2: Scusi signora, dicevo, l'avvisavo che dobbiamo staccare la corrente e il gas per qualche ora.
1: Va benissimo.
2: Perché purtroppo c'è stata questa inventazione di topo Molotov, che è una specie che viene dall'Africa. E dobbiamo ricontrollare tutte cose. Quindi se vuole segnare il codice poi per riattivarla ce lo faccio sentire un attimo.
1: Un attimo solo che le passo a mio marito.
2: Marito, cosa è grattugiato il marito? Lo sta grattugiando il marito.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, sono un operaio 5GG, come diceva la signora, e dobbiamo staccare la corrente e il gas per qualche ora.
6: Non ho capito, scusate un attimo, fatemi capire.
2: Ho capito, se spegne minchia la trivella petrolifera ci sentiamo, se no non ci sentiamo, c'è un casino, c'è...
6: Dite, che è successo? Ditemi.
2: Le stavo dicendo, purtroppo è stata rintracciata questa specie di topo Molotov e abbiamo dovuto fare un intervento d'urgenza, quindi stacchiamo corrente e gas per qualche ora.
6: No, ma scusa un attimo, la ditta chi è? Scusate un attimo.
2: 5GG.
6: Io non stacco niente.
2: No, lei non stacca, no, sono io che stacco. Stacco tutto, 2-3 ore, anche 4, dipende da quante topo Molotov troviamo.
6: Scusate un attimo, dove state lavorando?
2: Giù, in cantiere.
6: Vabbè, io faccio una segnalazione ai carabinieri. Vuol dire il nominativo?
2: Allora, 5 Gigi.
6: No, no, il suo nominativo chi è? L'operaio, l'operatore.
2: E che vuole sapere il nome mio, scusi?
6: Ma lei come si permette, diciamo, di staccare tutto se è quell'altro?
2: Ma non è che sono io che mi permetto, è il comune che mi ha mandato qua. Io sono una ditta in appalto, questa è la ditta mia. Io vengo e stacco tutto. E non è che, cioè, ho fatto semplicemente la gentilezza di avvisare che magari ci sono persone malate, gente che cucina.
6: Allora, l'incarico gliel'ha dato il comune?
2: Il comune me l'ha dato.
6: Vabbè, mi faccio la segnalazione al comune, poi quelle che succede ne risponde il comune.
2: Adesso non ho capito, ma perché se sta imbizzarrendo, scusa, perché sta in casa?
6: Vabbè, ok, sono va bene, faccio quello che deve fare.
2: E certo che faccio quello che deve fare, anche lei deve fare quello che deve fare, se non deve andare a fanculo. Lei è il comune. E che cavolo, uno fa la gentilezza e questo tru col tavolo, ma va a fanculo. Niente, Felix, lasciaci il topo Molotov e vediamo se gli arriva anche, minchia, il gatto Keklevich. In vestate devono rimanere, bastardi caini.
4: Quelli del 5 Gigi. Only for you. This is Zoo. Only for you.

0: Lo Zoo 105.
1: Hanno iniziato coi panzoni e gli obesi. Poi sono arrivati quelli coi piedi deformi. E infine, un esercito di poveri cristi funestati dai parassiti. Morbi, secrezioni, deformità, devianze sbattute in palinsesto oltre il limite del body shaming per farti sentire più normale. Anche quest'anno la TV satellitare è pronta, ancora una volta, a scavalcare la barriera del disgusto e della pietà cristiana con un nuovo programma su scherzi della natura e scarti della società. Il professor Klaus Schiffer conduce Gente mostra, quella coi problemoni. Gente mostra.
2: Quella che vedete è Zurigo, una città ricca e prospera grazie alla marijuana libera e alle tasse versate dalle prostitute che fanno affari d'oro prendendo a calci nei testicoli vecchi banchieri obesi in eleganti bordelli gestiti dallo Stato. Nella clinica del dottor Schiffer sta per entrare Silvana La Toccopiano, portatrice di una rara patologia delle mammelle.
3: Prima di tutto devo dire che sono del Capricorno, quindi sono ansiosa, caparbia e poco predisposta all'anal, perché c'ho Saturno in Urano. Non mi definirei bella, ecco, sono più un tipo. Infatti, per il mio 30° compleanno, i miei genitori mi hanno pagato un mese di turismo sessuale in Giamaica. Il mio problema? Beh, è un po' imbarazzante, diciamo che quando... Oh no, eccolo, scusate, non posso fermarlo! De Gallo!
4: Mando cazzo mai! Mostro!
2: Già durante il colloquio preliminare è evidente che la signorina La Toccopiano metterà a dura prova le conoscenze scientifiche del dottor Schiffer, ma soprattutto che, se esiste un dio, deve essere davvero un tizio col senso dell'umorismo.
5: In primis, su caso della signorina La Toccopiano, è necessaria una precisazione. E cioè che mi sono scopato di peggio, anche pagando. In secundis, per una ragione che indagheremo, le sue orribili mammelle flosce, in presenza di precisi stimoli sonori, iniziano a vorticare e la sollevano nell'aria. In pratica, quando sente le campane, le girano le tette e vola via come un cazzo di elicottero coi capelli. Dunque, ci poniamo una domanda. Dove cazzo è il mio fucile? Rispondete, stronzi!
2: Come elegantemente illustrato dal dottor Schiffer, la signorina La Toccopiano soffre di zizze di Pavlov, una rara aberrazione genetica che trasforma il suo sistema mammario in un veicolo ad elica. Un disturbo che impedisce alla paziente di vincere al Super Enalotto e di indossare gonne corte che se no ci vedono la figa mentre vola.
3: Purtroppamente abito nel pieno centro di Roma, dove ci sono tipo 150 chiese per chilometro quadrato. Quindi ogni quarto d'ora mi partono le tette e volo via come Mary Poppins. Solo che se sto al chiuso mi sfondo la testa sui soffitti. Infatti questa non è forfora, è intonaco. Che poi avendo l'ascendente in... Ariecchice... Scusate, ho attivato la posizione sul telefono. Seguitemi. Aia, sono impigliata, aiuto.
4: Ma porca troia, la roba stesa. Baffa in culo, mostro volante. Carlè, diccelo pure te alla signora.
6: Mostro.
4: Bravo, Carlè.
2: Per impedire che la signorina La Toccopiano decolli facendo l'elicottero con le tette quando sente le campane, l'equipe del dottor Schiffer mette in campo alcune soluzioni all'avanguardia come tappi per le orecchie, sacchetti di monetine nelle tasche e catene, fino a quando lo stesso dottor Schiffer ha un'idea geniale indotta dall'oppio.
5: Sì, me la sono chiavata mentre era in anestesia totale. Ah, non era quella la domanda? Allora, come non detto. Veniamo alla soluzione. non riuscendo ad intervenire chirurgicamente sulle poppe orripilanti della paziente, abbiamo deciso di eliminare il problema sul nascere, di portarla in Pakistan, dove sono tutti Mau Mau e quindi non ci sono campane. Caso risolto! Anzi, speriamo che la ficchino in un burka, così non si vede nemmeno la sua faccia da scaldabagno. Comunque avrei preferito spararle, sia chiaro!
2: Ancora una volta, le immense competenze scientifiche del dottor Schiffer hanno salvato una vita umana. Silvana Latocopiano adesso è felicemente sposata con un esponente di Al-Qaeda e una volta all'anno può perfino guardare dalla finestra. Una vita felice e piena di gioia. Anche se, per uno strano effetto collaterale, quando sente il canto del muezzin, le sue dita dei piedi esplodono come mini ciccioli.
3: Sì, sto molto bene, a parte il cibo che è speziatissimo e il cazzo di mio marito pure di più. Ma essendo io del Capricorno, alla fine... Oh Cristo, de nuovo! Ma che ora è? Un attimo, mi tolgo le babbucce! Ah, che merda, ho appena fatto lo smalto!
4: E basta con ste bombette! Non è mica stagione di attentati! Mostro! Aziz, diglielo pure te!
3: Mostro!
4: Brava, Aziz!
1: Gente mostra quella coi problemoni. Gente mostra.
6: Radio 105.
7: Rai Spreco presenta
8: Chi l'ha svisto?
9: Chi l'ha svisto?
10: Chi l'ha svisto?
11: Chi l'ha svisto?
12: Chi l'ha svisto?
7: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
13: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
14: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
13: Scusi, non sto capendo.
14: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
15: No, questa volta io ti tolgo.
14: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
15: Prendi la candeggina, Rosario.
16: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
14: Oh no, Brimbelli!
15: Abbiamo vinto, usciamo!
13: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
17: Pronto?
13: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
17: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
13: sì.
17: Che sono andato a puttane.
13: Benissimo.
17: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
13: sì,
17: no?
13: Sì. Ma lei sta a Pavia?
17: Sì.
13: Tutto bene? Si è strozzato?
17: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione.
9: Ma siamo al telefono, deve stare mentre caghi.
17: Sì, che devo fare? Stavo
9: scrivendo. Metteci poco, che dai, che mi scappa anche a me.
17: Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami delle feci.
10: Guardi,
17: forse
10: vabbè.
17: C'è il sangue. Allora,
10: sì,
17: signora.
10: Questo.
17: Mi ascolti,
10: sì.
17: Ero puttane.
10: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
17: E quella sera c'era uno con la parrucca.
10: Ah.
17: Non vorrei che sia. Come si chiama?
10: Don Gaetano?
17: Gaetano?
10: Don Gaetano, sì.
17: Aspetta un attimo.
9: Gaeta! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
10: Scusi, lei.
17: Sì. Guarda un po' che l'ho fatta.
9: Un attimo,
17: mettici il pennino nella cacca.
9: Stai il telefono, stai?
17: Sì.
9: Allora fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
17: Sì.
9: Mamma che brutte feci che c'è.
17: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
9: E cosa c'era dentro le lasagne?
17: C'era prosciutto, mozzarella,
9: l'uranio, un poverito,
17: cotechino,
9: inghia, brasiliano.
17: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
9: Senti Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
17: Ecco dov'era il cacciavite.
9: Porca me se.
17: Porca ma.
9: Che sangue non c'è nelle feci.
16: Cacciavite Brimbelli.
13: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2+2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
11: Sì, scusa collega.
10: No,
11: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
10: Ma perché mi passate Rai Sport?
11: È il direttore di Rai Sport che ha deciso.
10: Ho capito, ma per telefono.
11: Alla priorità.
10: Sì, anche sulla Rai 3.
11: Su tutto quanto.
10: Va bene.
11: Lo sport.
10: Sì.
11: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
10: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
11: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
10: Sì.
11: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
10: Ah, all'ungherese?
11: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si conoscesse questo sport in rapida diffusione.
10: Sì.
11: Ecco.
12: Glauco! A tavola che pronto!
11: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto. Ecco.
12: Glauco! A tavola che pronto!
11: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
12: Dai,
11: ma tu,
12: che ti ho
11: ma

0: sé, che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
1: Allora signora, sì, sono ecco. Quello della cacca, sì. Dell'esame delle feci.
0: Sì.
1: Allora,
0: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Beh. Non è Don Gaetano.
1: No. Niente, Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato nel con la pasta, nella pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
2: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
1: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca.
2: Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
1: feci. Ce ne puntare dentro, un bastoncino ce ne puntare.
3: Bastoncino Brimbelli.
1: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
2: Non lo so, vabbè.
1: Comunque non l'abbiamo visto, quello, il pedofilo di merda. Non
0: bene,
1: visto.
0: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
1: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
0: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
1: Scusa collega, il colpo decisivo, sì. Decisivo.
0: Sì.
1: Perché il campione ungherese Nemecek...
0: Sì.
4: Porco... L'insalata che si raffredda, il cane!
1: Ma l'insalata non si raffredda.
4: Dov'è tuo figlio?
1: Niente, vabbè, tanto lo sport in merda, dai.
4: Hai visto Peppino?
1: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
4: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
3: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.

This is Mega Man. This is Mega Man.

0: tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: Radio 105.
3: Lo Zoo di 105.
4: Allora, la sfida anche oggi è tra Leone di Lernia e le mani veloci di Pippo Palmieri, no, che ha una serie di campioni del vecchio.
5: Ma Pippo Palmieri può andare a fare un po' di spiegare. Aspi, prima spiegare.
6: Non ti riesco a guardare, sembra una bottiglia di sanguinella da 2 litri.
5: Ma che cazzo
7: Leo, Leo, allora, il foglio che stai portando è vecchio.
5: Non me lo fanno mai dire.
7: Ho capito, però il muro di Berlino è caduto nel 90.
5: Ma quello è un altro cazzo, io sto dicendo. Dai, guardami.
4: Ma perché stai parlando? Sai che questo è il gioco, sì. Dovevano farlo per la PlayStation.
5: Perché? Da pochino. Ma so, tu dovevi venire pinge da zoccolo che non sei venuto.
4: E invece non vengo.
5: Non sei venuto, che se venivi a Natale ti per fare una
4: cazzo, oggi ti vengono perfetti, Pippo.
7: Cazzo, perché tanto il campione giusto, secondo me.
5: Ma questo che mi mette la mano in... Come mai che la guardia era con la guardizione? Ma che sta guardizione, caro tu cazzo. Ma dai, ma è possibile?
4: Fammi... Dai, Leo!
5: Dai, un cazzo! Come
4: tu vai avanti, no?
5: Fate passare questo uomo di colore, dice Leone. Lui
4: questo gorilla stavi per
5: sì,
4: dire.
5: Sì, dice, fate, perché lui è da stamattina, lo portiamo avanti e indietro. Che lui. Dai, guardami. Dice che ne bruciava la pancia.
7: Sai perché? Perché noi siamo l'LTE, lui è ancora GSM, non prende.

0: Lo Zoo di 105.
1: Pattugliano le strade degli Stati Uniti per combattere il crimine. Loro sono i Pulotti. Nello Zoo di 105.
2: Centrale al Lupo d'Acciaio. Centrale al Lupo d'Acciaio. Segnalati urla schiamazzi fra la decima e piazza dei Ciccioni col megafono. Intervenire, passo.
3: Lupo d'Acciaio a centrale. Ricevuto, mi dirigo sul posto.
2: Bravo, salutami anche Cappuccetto d'Acciaio. Hai capito la battuta, porcaccia? Centrale a Medusa de Fuoco. Centrale a Medusa de Fuoco. Rizza in corso fra la quinta e il vicolo del colon svincolato.
4: Medusa di Fuoco a centrale. Sarò lì in due minuti.
2: Pronto? Sì, qui è la centrale polizia. Qual è la sua emergenza?
5: Stammi bene a sentire. Ho nascosto una bomba nel parcheggio sotterraneo della banca centrale. Avete un'ora per trovarla. Dopodiché esploderà.
2: E sti cazzi, io c'ho un iCredit. Che cazzo me ne frega a me? Pronto, pronto, pronto, pronto. Va bene, vediamo di risolvere sto cazzo. A me frega niente, però. Forse c'è la persona giusta. Centrale a Giaguaro che si gratta il culo sulla faccia di Maurizio Costanzo e scopre un lato della propria sessualità che aveva sempre ignorato. Centrale a Giaguaro che si gratta il culo sulla faccia di Maurizio Costanzo e scopre un lato della propria sessualità che aveva sempre ignorato. Mi ricevi, dal quale mi ricevi, passo.
6: Giaguaro che si gratta il culo sulla faccia di Maurizio Costanzo e scopre un lato della propria sessualità che aveva sempre ignorato. Centrale, ma lo stiamo un po' esagerando con sti nomi in codice del cazzo?
2: Negativo. Giaguaro che si gratta il culo sulla faccia di Maurizio Costanzo scoprendo un lato della propria sessualità che aveva sempre ignorato. Ora è più che mai è necessario mantenere il protocollo di sicurezza radio. Abbiamo ricevuto una telefonata anonima. Dina Mitardo dice di aver nascosto una bomba nel parcheggio sotterraneo della banca centrale. Devi trovarla prima che esploda. Giaguaro che si gratta il culo sulla faccia di Maurizio Costanzo e scopre un lato della propria sessualità che aveva sempre ignorato. Passo.
6: Ma non è uno scherzo, il parcheggio della banca centrale è super sorvegliato. Mi pare difficile credere che qualcuno sia riuscito a introdurci una bomba. Passo.
7: Parli male, culattone.
6: Ti troverò, merda. Passo.
2: E sti cazzi non ce la mettiamo a me, quello che credi tu, papà. Praticamente il lavandino de maschera nel quale invece c'ha quel cazzo. Che me frega a me, eh? Che facciamo? Ora mettiamo anche in dubbio l'onestà dei nostri attentatori. Mettiamo in dubbio l'onestà di uno specchiato criminale che mi chiama per avvertirmi di essere uno specchiato criminale. E devi avere un po' più di fiducia nella gente, soprattutto nei malfattori. Togli il culo dalla faccia di Maurizio Costanzo e vai a cercare quella bomba. Passo.
6: E va bene, mi dirigo sul posto. Catroia.
2: Centrale a Maurizio Costanzo che si vede strofinato in faccia il pruriginoso culo di un giaguaro e nel segreto di quelle natiche non riesce a trattenersi dal tirare fuori una punta di lingua. Centrale a Maurizio Costanzo che si vede strofinato in faccia il pruriginoso culo di un giaguaro e nel segreto di quelle natiche non riesce a trattenersi dal tirare fuori una punta di lingua. Mi ricevi? Come procede la ricerca della bomba, passo?
6: Oddio, Maurizio Costanzo che si vede strofinato in faccia il pruriginoso culo di un giaguaro e nel segreto di quelle nati che non riesce a trattenersi dal tirare fuori una punta di lingua centrale. Ho fatto evacuare il parcheggio della banca e l'ho settacciato da cima a fondo. Della bomba non c'è nessuna traccia. Sei sicuro che non si tratti di uno scherzo di cattivo gusto, passo?
2: Ma che so, Halloween? Che so, carnevale, dolcetto, scherzetto. Porca zozza, Maurizio Costanzo che si vede arrivare in faccia al pruriginoso culo di un giaguaro nel segreto di quelle nati che non riesce a trattenersi dal tirare fuori una punta di lì. Se non possiamo più fidarci delle telefonate anonime, allora che cazzo stiamo a fare? Allora andiamo a fare il consulter de Vodafone, porcaccia puttana. E fai un altro giro e trovo la bomba, Maurizio Costanzo e tutti i cazzi collaterali. Aspetta. C'è una telefonata. Sei pronto, centrale di polizia? Qual è la sua emergenza?
5: Non l'avete ancora trovata la mia bomba, vero?
2: No, mi dispiace, guardi, sono rammaricatissimo. Abbiamo mandato lì Giaguaro che c'è qualcuno faccia Maurizio Costanzo, ma non l'ha trovata. Dice, perfino ha messo in dubbio le sue parole. Ma lei però mi conferma, è sicuro di averla lasciata lì, sì?
5: Non c'era nessuna bomba nel parcheggio della banca centrale.
2: E allora ci ha piato per culo.
5: Niente affatto, perché adesso la bomba è lì ed esploderà fra 30 secondi.
2: Io chiedo scusa, ma non ci ho capito un cazzo.
5: Ma non capisci? La bomba non l'ho messa nel parcheggio, ma sull'auto dell'agente di polizia che avete mandato lì.
2: Ma certo che le un filo della mignotta, eh. Che idea! Non metta la macchina, vabbè, ma chi se lo in culo, c'ha anche gli interni brutti con la macchina di merda.
5: Grazie, grazie. Ma ora devo riattaccare nel caso tu stia rintracciando la mia telefonata, sai com'è, no?
2: Ah, guarda, rintracciando, ma lei era presente come siamo combinati con la polizia? Io c'ho un filo che c'è dalla parete e un bicchiere di plastica per rispondere. Dai, comunque richiama le cose, che sei simpatico. Quando c'è in cazzo da fare, se siamo due chiacchiere, va bene?
5: Va bene, anche tu sei molto simpatico.
2: Tante cose, caro, tante cose. Saluto a casa, tu moglie e tutti, ciao.
5: Altrettanto, altrettanto, arrivederci.
2: Ciao, ciao, ciao, bello, ciao.
6: Centrale, mi ricevi?
2: Au?
6: Mi ricevi?
2: Au, a voglia, te sento, sì, di, che cazzo vuoi?
6: Comunque ho ricontrollato, qui non c'è nessuna bomba.
2: Va bene, sì, sì, sì, sì. Dimmi una cosa, stai dentro la macchina?
6: Affermativo, perché?
2: No, no, niente, Jaguar e cazzi, devo verificare una cosa. Aspetta, dunque, rimani lì per altri 5, 4, 3, 2...
6: Ma che cazzo è successo? Porco...
2: Porca puttana, che puntuale quel dinamitardo! Oltre a essere simpatico, cazzo! Era pure puntuale! Vedi mai che fosse svizzero!

0: Lo Zodi 105.
1: Il pianeta Terra è il tempio delle nostre vite, un enorme contenitore di risorse che, se rispettate, basterebbero per tutti. Se solo nel mondo ci fossero meno avidi, sarebbe un posto meraviglioso. Ci sarebbe acqua, aria e cibo per tutti. Ma poi Dio ha inventato gli americani. Sono bravi gli americani, ci hanno insegnato tutto. Senza di loro, chissà che tremenda dittatura saremmo stati adesso. Certo, hanno combattuto qualche guerra, ma le guerre che combattono gli americani sono guerre giuste, guerre di democrazia, che quasi vale la pena perdere. Gli americani ci hanno liberato per poi spiegarci il modo di essere liberi. Tutti vogliono la libertà e tutti vivono come vuole la libertà. Ma soprattutto, gli americani ci hanno insegnato a mangiare tanto! Mangia la carne, ti fa bene. Sì, però non quella rossa. Allora mangia il pollo. Servono più polli. Non bastano, ne servono degli altri. No, adesso sono troppi, si stanno ammalando. Antibiotici! Ma così mangiamo pollo con antibiotici, non ci farà male. Pesce. La soluzione è il pesce. Sì, ma attenzione a non mangiare quello di allevamento. No, compro solo quello pescato. E allora attenzione che non sia stato pescato con lo strascico. Rovina i fondali. Va bene, verdura!
2: La terra dei fuochi è ovunque.
1: Milena Gabanelli. Sono 12.482 i siti potenzialmente inquinati in tutta Italia. Dottor Michele Carlone. Che senso ha fare questo trambusto per mangiare? Tanto poi alla fine caghiamo tutto. È una campagna Rollo Sensibilità.
0: Radio 105. Lo Zodi 105.
3: Radio Maronno, la radio di Padre Maronno.
4: In quel tempo il Santissimo Padre Maronno era alle prese con i problemi di cuore del suo parrocchiano Enzo.
5: Padre, non riesco a trovarla da nessuna parte.
6: Ma chi se ne frega? Cioè, sono molto addolorato, ma io sono un sacerdote di Nostro Signore Cristo Gesù. E cosa ti devo dire? Telefona a lei.
5: Ma ha dimenticato il telefono a casa.
6: Maronna, che porco... me lo dici così? Non lo sai che una femmina senza telefono è il dono più prezioso che Nostro Signore ci possa dare? Corri subito!
5: Dove?
6: A pregare per ringraziare Coso, Cristur! Che te ne puoi stare almeno una mezza giornata senza rotture di coglioni! Puttane mamma!
5: Allora vado!
6: Vai! Maronna, vai! Girolamo, corri subito dalla fidanzata di quest'uomo e dille di non uscire dalla porta!
7: E come deve uscire?
6: Dalla finestra!
7: Ma è nella camera al 15° piano della sua villa a 14 piani dichiarati!
6: Maronna, che... Fai come ti dico, il Signore guiderà i suoi passi e farà sì che si rompa giusto qualche femore.
4: Ed ecco il reverendissimo padre poter finalmente occuparsi dei reali problemi della Santa Chiesa.
6: Maronna, che vuol dire un contest?
7: La nostra azienda, cioè la Chiesa, ha deciso che ogni parrocchia deve girare un video simpatico per promuoversi.
6: Ma è una scocciatura tremenda,
7: Il vincitore potrà trattenere un'ulteriore percentuale sugli incassi.
6: E allora cosa aspettiamo a prendere un cellulare zozzo e fare il video? Forza, giriamo, vai!
4: Ed ecco il Santissimo Padre promuovere la sua attività attraverso un simpatico filmato per partecipare ad un contest della sua azienda, della Chiesa Cattolica.
6: Benvenuti nella parrocchia di San Kevin Prince Martire a Rotino, una filiale di due risorse che saremmo io e questa specie di merda puttana qui.
7: Ciao!
6: Beati voi che dal telefono non sentite la puzza di questa puttana. Adesso vi presento la mia squadra, anzi, la nostra famiglia, anzi, la sua famiglia, anzi, la puttana di mamma, anzi, Cristo! Come Enzo! la famiglia di Enzo.
5: Ciao.
6: Madre, sorella, fidanzata, cognata, tutte gliele ho passate come uccelletti allo spiedo, anzi come passerine. Come sono simpatico. Ne approfitto anche per fare un saluto a Don Vito, che doveva partecipare ma è rimasto incastrato in un pilone di cemento armato. Anzi, saluti Don Vito. Anzi,
7: baciamo le mani.
6: Anzi, perché noi la parrocchia la interpretiamo così, come la puttana. Anzi, la viviamo così, insieme al cliente. Perché?
7: Noi lo accogliamo.
6: Anzi,
5: e tanti soldi gli spilliamo.
6: Anzi,
7: e le tasse non paghiamo.
6: E dei poveri ce ne fottiamo. Maronne, capolavoro, stacca subito e invia il direttore vescovo lì, come si chiama.
4: E venne infine la notizia che non solo il Santissimo Padre non era riuscito a vincere il contest, ma che il vescovo aveva fatto girare il filmato sul web, facendo diventare il Santissimo Padre un martire degli haters e dei perditempo che stanno tutto il giorno a commentare su Facebook.
6: Maronna, ma che figura di me?
7: Di me?
6: Di merito per la nostra bravura.
7: Siete sicuro? Corre voci che ci stiano prendendo tutti in giro. A me fanno le pernacchie anche per strada.
6: Quello è perché fai schifo. Ma non si stava meglio quando internet serviva solo per trombare le femmine?
7: Posso dare un'occhiata ai commenti?
6: Mai! Non lo sai che è peccato mortale? Lo sai dove finisci se leggi i commenti? Lo sai, puttana?
7: No, dove vado?
6: All'internet!

0: Lo Zoo di 105.
1: Quando puoi mettere il senso del pudore da parte, fallo. Non restare inerme di fronte alla vita. Non scegliere di non scegliere. Se un bambino inizia a piangere disperatamente perché la mamma gli ha tolto l'iPad, non subire ingiustamente quella tortura e sfogati come vorresti. Puoi.
2: Voglio l'iPad. Dammela.
1: Sta zitto. Zitto. A parte il fatto che quando piangi diventi brutto, ma stai piangendo per un cazzo di iPad. Ti sembra sufficiente un iPad per torturare la gente? Te lo dico io? No. Allora zitto.
2: Mamma, il Signore mi ha detto che devo stare zitto. Mamma, sparagli.
1: Nel manuale scientifico del dottor Michele Carlone, Piccole canaglie per grandi conigli, scritto interamente in aereo grazie al pianto isterico di un bambino che ha disturbato il sonno dell'illustre dottore, si evince che quando un genitore non riesce a gestire il suo mefistofelico pargolo, gli piazza davanti agli occhi un iPad. E quando glielo toglie, perché magari serve a lui, la piccola canaglia inizia a piangere disperata. La scienza ci dice che iniziamo ad avere autonomia di scelta a partire dai 18-24 mesi, per cui, caro bambino, sappi che se persino i tuoi genitori evitano di sopportarti piazzandoti davanti uno schermo, evidentemente la tua scelta è quella di essere un rompicoglioni. Se piangi, rompi il cazzo, e se rompi il cazzo ti faccio piangere. È un cane che si morde la coda, un circolo vizioso che non avrà mai fine, a meno che queste piccole merde non hanno un iPad tutto per loro. Dona adesso un euro al 4576, stato molto cattivo, adesso zitto! Per regalare un tablet alle famiglie dei bambini rompicoglioni.
3: È una campagna Rollo Sensibilità.

0: This is the zoo, only for you. Pattugliano le strade degli Stati Uniti per combattere il crimine. Loro sono i Pulotti. Nello zoo di 105.
1: Centrale a bisonte volante. Centrale a bisonte volante. Segnalato individuo sospetto fra l'ottava e via delle molliche de figa. Intervenire passo.
2: Bisonte volante a centrale, ricevuto, mi dirigo sul posto.
1: Ma come ci vai a piedi un volo? Ridi su sto cazzo a bisonte. Centrale a Minotauro coi pattini. Centrale a Minotauro coi pattini. C'è una rapina in corso al negozio. Compro oro, vendo pesce. Fra la settima e via del polpo gioiellato. Regati su un luogo, passo.
3: Minotauro coi pattini a centrale. Siamo lì in due minuti.
1: Secondo me questo non c'è una punta di frociaggine, perché non va a girare con i pattini. Oh, ma vedi un po' chi c'è sta. Il mio preferito. Centrale a vescovo che caca su una tartaruga. Centrale a vescovo che caca su una tartaruga. Mi dicevi, vescovo che caga su una tartaruga, che oltretutto è anche in via d'estinzione del fine della mignotta, passo.
4: Vescovo che caga su una tartaruga centrale, affermativo, ti ricevo. Posso così chiedere se possiamo cambiare questo nome in codice? Così, per favore.
5: Culattone rompicoglioni.
4: Ti troverò, pezzo di merda, passo.
1: Ancora con sto cazzo del bocchino tutte le volte ne cambia nome. Pia di quello che viene, no? Ma c'è la crisi, la guerra, il covid, tutti i casini al mondo, le inondazioni, i fulmini. E Cavalletti ancora rompe il cazzo perché ti chiami vescovo che caga su una tartaruga. E mica è colpa mia se i prelati ti piace cacare sugli anfibi. Te lo cambio comunque. Centrale a starnuto anale sua scella de mignotta. Centrale a starnuto anale sua scella de mignotta. Ti piace questo? Passo.
4: Starnuto anale sulla scella di mignotta centrale. Starnuto anale sulla scella di mignotta centrale. Negativo, ripeto, negativo. Proviamone un altro.
1: Ma sei incontestabile, sei. Che ne dici di questo? Centrale a tisana ai mozziconi dei cazzo e pannolini di cammello. Centrale a tisana ai mozziconi dei cazzo e pannolini di cammello. Ti piace questo? Perché non ho più tempo per queste quisquiglie e pinzillacchere. C'è un lavoro da portare a termine, passo.
5: Culattone pretenzioso.
4: Ti troverò, pezzo di merda, passo. Tisana ai mozziconi di cazzo e pannolini di cammello a centrale. Di cosa si tratta? Rapina, omicidio, sequestro di persona, complotto di stato. Dica, passo.
1: Centrale a cicciona finlandese che struccia la bagiana sui caldi binari della stazione durante un triste giorno di pioggia. Centrale a cicciona finlandese che striscia la bagiana sui caldi binari della stazione durante un triste giorno di pioggia. Non è niente del genere. In realtà, te lo dico fuori dai denti, mia nipote sta dando la sua festa di addio al nubilato, ma lo spogliarellista purtroppo è rimasto incastrato col cazzo nelle porte della metropolitana e quindi c'è bisogno di un abitante giovane per sostituirlo, passo.
4: Cicciola finlandese che struscia la bagiana sui binari caldi della stazione durante un triste giorno di pioggia centrale. Non se ne parla nemmeno, mi rifiuto categoricamente, sono un professionista serio, passo.
1: Ok, allora sei licenziato, passi in centrale con segnale pistola distintivo, passo.
4: Va bene, ci vado. Però acqua in bocca, non a mia moglie, eh. Passo.
1: Non preoccupa, acqua in bocca con tua moglie. E quella ci tiene la sbocca di solito. Sbore Jean. Sembra una sitcom americana degli anni 70. Sbore Jean, capito? Centrale a pila delle dame con un cuore di Piero Chiambretti, la deriva nello spazio infinito. Centrale a pila delle dame con un cuore di Piero Chiambretti, la deriva nello spazio infinito. Aggiornami sulla situazione, addio annubilato, passo.
4: Pila di lettame con un cuore di Piero Chiambretti alla deriva nello spazio infinito a centrale. Mi sto divertendo un mondo, c'è un sacco di champagne e le colleghe di lavoro di tua nipote sono tutte strafighe. Sono contento di aver accettato, cazzo!
1: Ma come sono contento, povero pirla che ancora non sa che cosa lo aspetta. Hai già fatto lo spogliarello, povero pirla che ancora non sa che cosa lo aspetta, passo.
4: Povero pirla che ancora non sa cosa gli aspetta, centrale, negativo. Le colleghe di tua nipote lo vogliono tenere come gran finale. A proposito, mi sono dimenticato di chiederglielo, ma che loro fa sua nipote?
1: Centrale a coglione tu m'hai fatto, centrale a coglione tu m'hai fatto. Mia nipote fa l'insegnante de bondage, passo.
4: Come prego, passo.
1: Dicevi, coglione, tu m'hai fatto? C'è un disturbo sulla linea, un disturbo. Un disturbo a forma di sputo. Senti il disturbo. Ho detto. Prima del disturbo. Bondage, bondage, sadomaso, bondage. Disturbo a forma di sputo.
6: Schiavo, è il momento della punizione!
4: Ah! Ah! No, la pallina è buco! No, no, no, no, no. Ah, le palle! Le palle! Ale, attaccata! Aia! Aia!
1: scusami, non so se stai sentendo la mia radiolina, nipote Troia. Però la pallina in bocca no. E come faccio a sentirlo soffrire?
7: Mi ha levato la pallina alla bocca! Mi vogliono mettere una moto giusto nel culo!
1: Forse mi ha la pallina in bocca allora.
2: Signora, vado, ho già messo la prima in grano, vado, entro in culo?
8: Vada, vada!
2: Sella compresa!
8: Tutto!
7: Dottore!
2: Scala marcia!
7: No! Ridotta!
1: Ecco l'esmo, mi aspetto che tu al motociclista gli faccia come minimo una contravvenzione. Stava senza casco! Senza casco! Anche rotto il culo!
2: È riconosciuto, culattone!
7: Ti troverò, figlio di puttana!
1: No, di nuovo la pallina in bocca!
7: No! Era una scorpia di dolore!
9: Radio 105. Lo Zoo di 105.
10: Lo Zoo di 105 presenta Lettera d'amore. Lettera d'amore.
11: Pronto? Pronto? Pronto?
12: Siete.
11: Pronto? Sono uno scrittologo, signora.
12: Sì.
11: Uno scrittologo. Ho una lettera per lei, signore, per lei. Pronto? Pronto, signora? Signora?
13: Pronto?
11: Pronto, signora?
13: Chi parla?
11: Sono uno scrittologo, signora, c'è una lettera per lei, dedicato a lei. Mi dovrà ascoltare un minuto, signora, per cortesia. Pronto?
13: Sì.
11: Vorrei essere il vento per accarezzare i tuoi capelli. Ti pago, usciamo amore, facciamo
13: sì,
11: sesso.
13: No.
11: Lei si diverta con me perché guarda, ti divertirai un casino. Ti compro due case, due barche,
13: sì,
11: come da Lema. Dai, amore, uscia. 10.000 euro a sera e ogni mese 2 milioni di euro.
13: Vabbè, io devo andare a lavorare.
11: No, senti, usciamo insieme.
13: Siamo qui per te.
11: Trombiamo insieme, amore. Spariamoci
13: ciao,
11: una rivoltata
13: ciao,
11: in faccia.
13: Ciao,
11: amore.
13: Ciao.
11: Baciami, amore. Ciao. Mandami dei baci. Sono pazzo di te.
13: Porto.
11: Pronto?
13: Sì.
11: Sono uno scrittologo, Janet. Mi senti?
13: Guardi, ho scelto Pontano, l'ho ammazzato.
11: No, no, sto leggendo, c'ho una lettera per te.
13: Pronto?
11: Pronto, signora, una lettera d'amore. No, una lettera d'amore per te, capito? Sono uno scrittologo. Mi ascolti? Un minuto, signor, sto leggendo una lettera per te.
13: Pronto?
11: Signora, sono uno scrittologo, signora, quello che lancio le frecce, signora, pronto, c'è una lettera per lei, una lettera per lei. La dovrò leggere, lei dovrà ascoltare un minuto, signora.
13: Sì, no, se la ficchi in culo.
11: No, aspetta, signora, non è che me la ficchi. Pronto, signora? Signora? Pronto, signora? Signora? Basta, Wend, basta. Questa lettera mi ha rotto i coglioni, puoi andare a fare in culo. Abbiamo chiamato 20 persone, non rispondono. Non credono, capisci? Non ci credono. Wendy, dai, chiude.
2: Ma tu se non le convinci, devi convincere le persone.
11: Ma c'è appena parlo, quelle se ne scappano perché non se ne fregano niente alla lettera. Dai, non rompo un cazzo, porto vattene.
2: E come chiudiamo stavolta?
11: Questo cazzo.
10: Lettera d'amore. Se vuoi regalare una lettera d'amore, scrivi a wender@105.net.
9: Lo Zoo di 105.
0: Pattugliano le strade degli Stati Uniti per combattere il crimine. Loro sono i Pulotti. Nello Zoo di 105.
1: Centra. centrale a unicorno elaborato. Centrale a unicorno elaborato. Segnalati urla e schiamazzi fra la settima e via dei megafoni col pisello. Intervenite, passo.
12: Unicorno elaborato a centrale. Ricevuto, sarò lì in men che non si dica.
1: Cazzi fai i concorsi pubblici, il dottor Dolittle. Centrale a squalo palestrato. Centrale a squalo palestrato. Rapina in corso fra la nona e piazza dei Tombini che stanno definendo. Intervenire, passo.
14: Squalo palestrato centrale. Ricevuto. Mi dirigo sul posto.
1: E quanto cazzo di testosterone sappiata? Ambe di chi ci sta? Centrale a cravatta dei monroidi. Centrale a cravatta dei monroidi. Me ricevi? Cravatta dei monroidi, passo.
7: Che palle. Cravatta di emorroidi e centrale affermativo. Purtroppo ti ricevo. C'è una chiamata per me.
1: No, no, volevo solo romperti il cazzo. Ma tieni rotto comunque, cravatta di emorroidi, perché percepisco un brutto presentimento. Passo.
15: Gelati, venite bambini, ci sono i gelati, gelati per tutti.
16: Sì, ci sono i gelati.
1: Ne voglio uno anch'io. Sì, ne voglio uno anch'io.
16: I gelati, non come la solita droga.
15: Calma bambini, calma, ce n'è per tutti, ecco piccolo, tieni il tuo bel gelato.
16: Che schifo, cos'è sta merda?
15: Ma no, è un gelato vegano, più buono e anche sano.
1: Centrale a mascarpone sui coglioni. Centrale a mascarpone sui coglioni. Mi ricevi mascarpone sui coglioni in fretta, passo.
7: Mascarpone sui coglioni centrale, ti ricevo, che succede?
1: Centrale a unguento di sperma su ulcera ascellare. Centrale a unguento di sperma su ulcera ascellare. È successo quello che temevo, purtroppo. Lui è tornato, passo.
7: Lui chi?
1: Sto cazzo! No, scherzavo, stavolta è urgente! È tornato il gelataio vegano, passo!
7: Gelataio vegano? E chi è?
1: E chi è? Come chi è sto cazzo? È un gelataio vegano che vende gelati vegani, passo!
7: E beh, dove sta il reato? Passo!
1: Come dove sta il reato? Un guento di sperma su ulcera ascellare! Te pare una cosa normale fare i gelati vegani, passo!
7: Beh, personalmente io preferisco quelli normali, ma non ci vedo nulla di male, passo.
1: Ascoltami bene, brutto rutto de fogna. Per l'amicizia che me lega il bucio del culo di tua moglie, faccio finta non aver sentito la stronzata che hai detto. Ora tu muovi le chiappe e lo vai ad arrestare prima che ti faccia rapporto alla corte marziale, al presidente Biden e pure agli alieni, hai capito? Passo.
7: Ok, sarò lì il prima possibile.
12: Gelati vegani per tutti!
7: Salve, signor gelataio, sono un agente di polizia.
12: Oh, io ho una grande ammirazione per gli agenti di polizia. Vuole un gelato vegano? Abbiamo moltissimi gusti. Panna di latte di fagioli, muschio e patate, cioccolata di cicoria, creme di pigne, stracciatella di cipolle. La specialità della casa, una musti muffa norvegese da leccarsi i baffi.
7: No, grazie, purtroppo sono qui per un altro motivo.
1: Centrale a Fagiano mestruato. Centrale a Fagiano mestruato.
7: Scusi un secondo, signor gelataio, Fagiano mestruato centrale, mi trovo con il gelataio vegano, ripeto, mi trovo con il gelataio vegano.
1: Perfetto, il Fagiano mestruato, ammanettalo immediatamente, è un ordine tassativo, Fagiano mestruato, non te sbaglia, pazzo.
7: Addirittura, mi sembra un po' eccessivo, è un signore vecchietto.
1: Eccessivo, dice lui. Non so se hai compreso, brutto pezzo di merda, che quel pezzo di merda, vide te, vende gelati vegani! Senza contare che poi è anche un pericolosissimo serial killer e maniaco sessuale! Pazzo!
7: Come, prego?
1: E prega sto cazzo! T'ho detto che è un serial killer, un maniaco sessuale! Ma quelli sono reati minori rispetto ai gelati!
7: Scusa, che cazzo aspettavi a dirmelo?
12: Vieni, bel bambino!
7: Ma non sono un bambino!
12: Vieni,
7: sono il signore messo in mezz'età!
12: Sei un bel bambino!
7: Ma non sono un bambino!
12: E adesso ti scoccherò con questo gelato ai fagioli!
7: Cazzo, che collo duro! Ma non si vergogna! Questo collo è vecchio!
12: Quante palle vuoi di gelato vegano?
7: Me ne bastano due, cazzo!
12: Bel
7: che male!
12: Bambinone!
7: Sono un agente, stia fermo!
1: Fagiano mestruato, mi dicevi che succede? Fagiano mestruato, mi dicevi che succede?
7: Il gelato vegano sa di cazzo!
1: Allora non è vegano. C'è la carne. T'ha fregato. Richiedi soldi indietro.
5: Culattone ciucciacazzi.
7: T'ho sentito.

0: Lo Zodi 105.
1: Il mondo è un posto straordinario. Vulcani, foreste, oceani, oltre 1,8 milioni di specie animali e tante, troppe, facce di cazzo. Nonostante l'incredibile miracolo dell'esistenza, per cui non abbiamo fatto nulla per essere vivi, troppe persone non partecipano alla festa della vita e dai loro umidi e lerci angoli di mondo gonfiano i cazzi. Nel libro scientifico La storia della tristezza umana dall'estinzione dei Sumeri a Selvaggia Lucarelli, volume 2, si evince come la vita media di un essere umano, proporzionata al pianeta che ci ospita, è come uno schiocco di dita, cioè il tempo che viviamo agli occhi della Terra è come il tempo di vita di un moscerino ai nostri occhi. Difatti, l'esimio dottor Carlone evidenzia l'insensatezza di essere noiosi. Se sai che il tuo tempo è limitato, la scelta più razionale sarebbe quella di sfruttare quel tempo per divertirsi, per godere della vita. Eppure certe persone decidono di investire quel tempo per giudicare negativamente, far sentire sbagliato chi vive in un altro modo, criticare le scelte altrui per ergersi sempre a paladini della corretta interpretazione delle cose, creando nella gente sana un pericoloso gonfiore cazzale. Perché quei cazzi possono esplodere. Queste sono le facce di cazzo.
2: Quei cazzi possono esplodere.
1: La scienza si sta interrogando sul perché dell'attività di queste persone. Pare ci sia un nesso con il virus del serismo, virus capace di imporre serietà alle cose più marginali e stupide del mondo. Queste persone hanno bisogno del tuo aiuto. Da faccia di cazzo si può guarire. Dona adesso un euro al 456-478 mi hai fatto i coglioni a canotto e riportiamo il sorriso nelle case delle facce di cazzo.
3: È una campagna Rollo Sensibilità.
0: Radio 105.

0: Only a 105.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Banca dei Maghi di Gringott, presenta Rarry Rotter, il mago con la R moscia.
2: Urrà, urrà, guardate come sono brava a volare, urrà! Hermione, lo facciamo cadere quel coglione che si è fatto sb***o il fuoco dal drago! Te lo sei annotato?
3: Me lo sono annotato. Con piacere! Spirito mio, tramuta il culo di Rarry Rotter in piombo! Rorro Rio!
2: Urrà, urrà, urrà! Pezzo di merda, spero che muori ancora di una volta, figli di puttana.
4: Siete crudeli, ridete delle disgrazie altrui. Ma ora basta, Hermione, ora mi vendicherò con una delle mie potenti magie.
5: Ecco qua, basta, finita la musica. Sono divertito a leggere fino adesso, finito. Allora,
4: Anatre trite, tigri negri, nutri e nutrite.
5: Ma cazzo, che inciampo.
4: Anatre trite, tigri negri, nutri e nutrite, trote trite, tritoni nitrenti, trasformate la faccia di Hermione e Lino Benfi.
3: Con la R moscia non funziona, figlio di una vagina montata al contrario.
4: Hermione, ramarra che non sei altro, vieni con gli occhiali.
3: Ma vedi di andare a fanculo.
2: Quanto sto godendo, quasi quanto ti ha sbattuto in culo il fuoco il drago. Te lo sei notato?
4: Ma come faccio? Non ci vedo più.
3: E allora vacci a tentoni e non rompere i coglioni.
6: Silenzio.
4: Gli occhiali.
6: Brava Hermione, 10 punti per la casa del Grifondoro.
4: Ma non è giusto, prof.
6: L'unica cosa che non è giusta qui è il fatto che tu respiri la stessa aria che respiriamo noi, spremuta di spurghi che non sei altro.
4: Ma i miei occhiali? Chi me li ripaga i miei occhiali?
6: C'è un incantesimo per riparare gli occhiali, testa di cazzo incancrenito. L'incantesimo è... dotte di ottrie di tre tremende tristi tigri scaltre, retina nutrita di pietre tritate, nitrirai tremenda quando aggiusterò gli occhiali di questa merda. Ma attento, se lo pronuncerai male, potresti evocare colui di cui non possiamo pronunciare il nome.
4: Chi? Roverol?
6: Porco. Ho detto che non possiamo pronunciarne il nome! Faccia di merda e figlio di otto p***ane!
4: Scusa, prof, scusa! Ok, ora pronuncio l'incantesimo con la mia impeccabile dizione. Dotte di ottrie di tre tremende tristi tigri scaltre! Retina nutrita di pietre tritate nitrite tremendi! No! Allora...
5: No, mi piace, no!
4: Dotte di ottrie di tre tremende tristi tigri scaltre! Retina nutrita di pietre tritate nitrirai tremenda! Quando aggiusterò gli occhiali di questa merda!
6: No! No! Figlio di puttana! Lo hai evocato!

0: Hotel.
1: Dovevo!
0: Larry Hotel.
2: Come andrà a finire? Scoprilo nel prossimo episodio della saga Larry Rotter e lo scettro sbonte.

0: This is the zoo, only for you. Merda!
1: Quando il sole irradia con i suoi raggi le piante, dà vita alla fotosintesi clorofilliana. Quando il vento soffia sulla superficie del mare, dà vita al moto ondoso. Quando io ti guardo, faccio... Oh, poi inizio a fantasticare, mi trovo chiuso in bagno, apro la mano, la stringo forte a me. Perché tu non ti senti libera di fare la stessa cosa? Purtroppo, nonostante gli innumerevoli progressi sociali, la masturbazione femminile resta troppe volte ancora un tabù. Troppe donne non si toccano o dicono di non farlo solo perché qualcuno le ha spiegato che Maria può essere vergine o Maddalena, quindi se sei donna o sei santa o sei troia. Nel manuale scientifico del dottor Michele Carlone dal titolo Ino Ino di Dalino viene esaustivamente spiegata la composizione biologica del clitoride che a livello di terminazioni nervose è pressoché uguale ad un pene. Sostiene quindi il dottor Carlone che la scienza ci dice che clitoride è essenzialmente un cazzo che non ce l'ha fatta. Difatti il pene rimarrebbe un clitoride se non ci fosse l'espressione dei caratteri del cromosoma Y, per cui il cromosoma maschile Y è nient'altro che un'evoluzione del cromosoma femminile X, quindi stando alla natura il maschilismo ha senso. Di conseguenza è comprensibile quanto primitivo come questo stesso maschilismo aumenti l'ego del maschio, che dice di praticare autoerotismo e comprima la femminilità della donna quando dice la stessa cosa. Quindi la masturbazione femminile nel 2024 resta ancora un atto rivoluzionario. È una campagna Rollo Sensibilità.
0: Only for you. The zoo. This is a zoo. This is a zoo.
2: È tutto pazzo.
0: This is a zoo. This is a zoo.
2: Vai,
3: dai!
4: Pattugliano le strade degli Stati Uniti per combattere il crimine. Loro sono i Pulotti nello zoo di 105.
5: Centrale a serpente smaterializzabile. Centrale a serpente smaterializzabile, segnalato individuo sospetto fra la settima e via dei Loschi Figuri. Intervenire, grazie.
6: Serpente smaterializzabile centrale, ricevuto, mi teletrasporto sul posto.
5: Ecco, sì, fanno anche un saltino al logopedista, che addestrata serpente. Centrale a Minotauro dai coglioni d'argento. Centrale a Minotauro dai coglioni d'argento, rapina in corso fra la nona e viale delle preposizioni articolate. Intervenire subito, passo.
7: Minotauro dai coglioni d'argento centrale, sarò lì men che non si arrivi.
5: Ma sei sicuro che sei Minotauro dai coglioni d'argento? Perché mi pare che c'è la voce di Maria De Filippi. De Filippi. Centrale a Clistere De Piscio. Centrale a Clistere De Piscio. Mi ricevi, Clistere De Piscio, pazzo?
8: Clistere De Piscio centrale, affermativo, purtroppo ti ricevo. Stavo pensando, invece dei nomi, perché non usiamo dei semplici numeri in codice, che so, tipo agente 552? Che dici?
5: Ma sai che è proprio una buona idea, Ci proviamo subito, dai! Centrale a 10-100.000 gavettoni di sperma frizzante in faccia! Centrale a 10-100.000 gavettoni di sperma frizzante in faccia, Datti una sciacquata a bocca e muovi il culo! Abbiamo un codice rosso, passo!
8: 10-100.000 gavettoni di sperma frizzante in faccia centrale, di cosa si tratta? Ripeto, di cosa si tratta, passo!
5: Che ripeti? Baldracca Fiorentina che si fa chiamare da un simpaticissimo lombrico gigante, Senti, Baldracca Fiorentina che si fa chiamare da un simpaticissimo lombrico gigante, un pericolosissimo strangolatore di scroti è appena evaso dal carcere di massima sicurezza.
8: Baldracca Fiorentina che si fa chiamare da un simpaticissimo lombrico gigante a centrale. Provo il nome è molto divertente stavolta. Stiamo proprio parlando di quello strangolatore di scroti lì.
5: Ridi su sto cazzo, Baldracca Fiorentina, eccetera, Perché tu quanti cazzo di strangolatori di scroti conosci? Baldracca che si fa chiamare da un simpaticissimo lombrico gigante. È certo che lui l'hanno avvistata alla stazione ferroviaria. Devi fermarla più presto o ci ritroveremo una vagonata di coglioni tumefatti. Passo.
8: Ricevuto centrale, mi dirigo sul posto, passo.
5: Vai, vai, vai, vai, vai. Centrale a Roger Rabbit, che sgranocchia un bel cazzone comodamente appoggiato ad un albero. Centrale a Roger Rabbit, che se sgranocchia un bel cazzone comodamente appoggiato ad un albero. Fornisci la posizione, passo.
8: Roger Rabbit, che sgranocchia un bel cazzone comodamente appoggiato a un albero. Centrale, sono arrivato in stazione, per ora tutto tranquillo. Siamo sicuri che lo strangolatore di scrotti sia proprio qui, passo.
5: Centrale a manico di violino che spunta dal culo del George Clooney. Centrale a manico di violino che spunta dal culo del George Clooney. Siamo sicurissimi? Devi trovarlo prima che inizi a strizzare i coglioni a destra manca. Dovresti riconoscere la sua attività di strangolatore di coglioni dai forti suoni in falsetto emessi dalle sue vittime. Passo.
8: Ricevuto. Solo un secondo, c'è un simpatico signore con la mano gigante che vuole parlarmi. Mi dica?
5: Che cazzo è, Morandi? Parlaci, parlaci.
2: Mi scusi, saprebbe dirmi per caso che ora sono?
8: Ah, certo, simpatico signore con le mani giganti. Sono le 3 meno...
5: Manico di violino che spunta dal culo del George Clooney. Che sta succedendo? Sento confusione.
3: Niente, mi sta strizzando i coglioni. Il maledico strizzatore di coglioni. Mi sta strizzando le palle.
5: Scusami, non capisco un cazzo. Ripeti, ripeti. Arriva un segnale molto acuto. Ripeti.
3: Mi sta strizzando i coglioni.
5: Non è chiaro, non è chiaro. Manico di violino, devi riprova, riprova a inviare un altro messaggio. Non sentiamo bene che cosa dici, manico di violino.
3: Madonna, che male, coglioni, mi sono stato coglione.
5: Mi scusi, signor Alvin dei Chipmunks, mi può ripassare il collega, porca puttana, che era una cosa importante, eh? Signor Alvin? Pronto?

0: Lo Zoo di 105 presenta Pornebab.
1: Amore, io esco!
2: Vai via?
1: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
2: Quando stai via?
1: Non lo so, un'ora?
2: Perfetto!
1: Ci vediamo dopo allora!
2: Mi dedico a due cose!
1: Sì, lava i piatti!
2: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
3: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
4: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornbub puoi scegliere tra panna e fragole.
2: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
4: Burro e acciughe.
2: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
4: Ostriche e champagne.
2: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
3: Pornbub. The spiration is in the thick.
4: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la una canzone di Magix.
4: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
2: Sì.
4: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
2: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
4: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
2: Senza tette bel culo, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
5: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
5: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
2: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
4: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
2: Puttana.
4: E intendo proprio qualunque cosa.
2: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
5: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
2: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
4: Molto volentieri.
2: Minchia, stanno ficcando stavolta. Aspetta. Dai, così.
4: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
2: Oh, dai, ambrogio foga.
4: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
2: Venga a me.
5: Anche tu mi fai impazzire.
2: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
5: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
2: Sì, spaccagliela sta bastarda.
4: Andrea, prendimi ora.
2: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
5: Fermi tutti.
2: Che cazzo?
5: Devo andare in bagno.
2: No, dove vai? Dove vai?
4: D'accordo, ma sbrigati.
2: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai vista in un porno, dai? Dove sei mai vista? Anche la carrellata della camminata che corre.
5: Oh, cazzo.
2: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
5: No, porca troia, porca puttana.
2: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
5: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
2: Ma che schifo.
5: Aria.
2: Ma che schifo, ma che cazzo.
5: Eccomi. Scusa.
4: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
2: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
4: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
2: Non se l'ha anche lavato.
4: Sì.
2: Dai.
4: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
2: No.
4: Scusa, vista.
2: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
5: Tutto a posto?
2: C'era. Che schifo. Anche lei.

0: l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
1: Porca troia, ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
2: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
1: Oh, porca merda, mi viene da...
3: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
2: Oddio, anche a me, anche a me!
4: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
1: Ah, oh, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
2: Con l'happy ending!
1: Vaffanculo, puttana!
0: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
5: Amore, sono tornata!
0: Meno male!
5: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
0: Quello che avanza del mio cazzo.
5: Sembra un'ostrica.
0: L'ho presa su Amazon.
4: Valuta il film.
0: Una merda!
6: Porn Bob. This duration is in the fic.
7: La vita è l'arte di resistere al passato, godere del presente e progettare un futuro migliore. La qualità della vita è direttamente proporzionale alla qualità dei nostri pensieri. La qualità dei nostri pensieri è un'operazione algebrica. Problemi reali più paranoie diviso arte di fottersene i cazzi. Se a questo punto stai sorridendo, stai bene. Ma se sei ancora lì a pensare alle puttanate che hai appena sentito, allora potresti avere qualche magagna alla salute mentale. Negli ultimi tempi siamo stati travolti da un'infinità di notizie su noti personaggi dello spettacolo che lamentano problemi di salute mentale. Nel manuale scientifico del dottor Michele Carlone, dal titolo Cazzi per la testa, si evince che la centralità degli psicologi nella società contemporanea ha indotto tutti a riflessioni più o meno profonde sul proprio benessere mentale. Chi è già psicologicamente strutturato può dirsi salvo, o quasi. Ma chi non lo è rischia di confondere la tristezza con la depressione, l'ansia con il disagio, un periodo difficile al lavoro con il burnout, rischiando poi l'errore più grande, confondere una società comprensiva con una società triste. Non cedere a riflessioni accurate su cose della vita che bisognerebbe lasciare andare. Rischi di ingigantire aspetti marginali creando poi il presupposto per un vero problema. Se senti frasi come «tu pensi di stare bene», «magari non sai di avere un problema», «tutti abbiamo bisogno di uno psicologo», ricorda il dividendo. Fottitene i cazzi. È una campagna Rollo Sensibilità.
8: Una storia come tante.
9: Disse Abramo.
10: Esatto.
9: Cioè il fatto che non riesci a sederti su una sedia ti fa pensare che le 40 birre, secondo me... Dovrebbero ridursi il pelo,
10: No, ma ultimamente sto bevendo molto meno.
9: Non ci credo neanche se ti vedo.
11: Ma perché ti devasti così?
10: Ma mi piace molto la birra.
11: Sì. Ah, capito, ma anche a me piace molto la figa, ma non è che...
9: A me piaceva la cocaina, però a un certo punto, sai...
10: No, ma guarda che sto diminuendo.
11: Ma tipo... Cioè, ma la tua donna...
10: Sì.
11: Ma cioè, ogni tanto non ti dice...
10: No, ma infatti ho iniziato a diminuire perché ogni volta che tornavo a casa ubriaco alle 4 del mattino erano litigati.
9: Ubriaco, grasso, puzzolente, esatto. Alle 4 del mattino a casa la tua fidanzata, che ricordiamo è un avvocato carino, ordinato. Cioè, ma lei è un'appassionata di film horror, cioè com'è possibile questa cosa? Marco, io quando li ho visti insieme non ci credevo, te lo giuro.
11: Ma lei è carina, l'ho vista anch'io.
9: Carina, pulita, ordinata, un'avvocatessa.
11: Ma cosa racconterai ai suoi genitori?
9: Oh, c'è un cazzo disarmante, probabilmente con quello che l'hai conquistata.
10: Magari...
9: La croce rossina?
10: Secondo me è quello.
12: Una lenta spirale di incomprensioni che logora lentamente l'esistenza di un innocente padano.
11: Ma dove vi siete conosciuti? Cioè, com'è possibile?
10: Ha iniziato a scrivermi lei su Instagram perché aveva visto un mio pezzo a Zelig. E all'epoca in cui Zelig non valeva un cazzo.
9: C'è una chiavata?
10: No, anzi, lei mi mandava tipo tutte risposte intellettuali alle mie storie.
9: Tu hai detto,
10: no?
9: Mi hai rotto il cazzo.
10: No. E alla fine, visto che non ci provavo, perché ho detto, figa, questo è troppo intellettuale.
9: Mi hai rotto i coglioni.
10: E niente, allora una sera mi ha detto, no, io ci sto provando, vogliamo uscire. Facciamo bene.
12: Una vita come tante, distrutta da un terribile equivoco.
9: Ma non è possibile. Mi puoi fare un buco per te?

0: Era per vedere se trovi del pezzo. Domani ti compro un gratta e vinci.
1: Cioè, quindi lei ha rotto il cazzo a te, non il contrario. Sì. Cioè, neanche, sì, vedi, neanche lo sforzo di conquistarla in un locale, niente.
2: Svogliato anche lì, ha dovuto fare lei la prima mossa perché lui non ci aveva voglia.
1: No,
2: stupendo,
1: vabbè.
2: Stupendo. No.
3: Un piacentino che odia i parmigiani. Uno svogliato di 31 anni che non ha mai fatto un cazzo nella vita. L'uomo più stanco del mondo. Al cinema.
4: Lo Zodi 105 presenta le opinioni di Gigi il milionario.
5: Miglior amico!
6: Amico mio bello, ma che bello è sentire la tua voce.
5: Amico
6: sei
5: mio.
6: Sei l'antisudore, sai che bello
5: so,
6: è.
5: Lo so, eh? Lo so. Senti, io volevo augurarti un felicissimo fine settimana.
6: Volevo
5: farti salutare da un altro tuo figliastro che ti vuole bene.
2: Ciao Gigi!
5: E che la pensa come
6: ma
5: no.
6: Che bella, c'è stato un attimo che ti posso dire, ho temuto per il peggio.
5: No, non ti io non ti farei mai un torto del genere, farti parlare con una merda che guida una macchina di merda, si veste di merda e vota la merda, ti rendi conto, amico?
6: E in più è il brand ambassador di una casa. Ma poi si fanno chiamare casa di moda.
5: Ma
6: che fatti chiamare squatter di moda. Cioè è una schifezza quella roba lì. Ah, comunque ho trovato il titolo. È il titolo perfetto, amico, per il nostro nuovo brand. Ma io lo vorrei estendere a qualsiasi cosa.
5: Vai.
6: Cioè ogni cosa, qualsiasi cosa su cui noi mettiamo mano avrà questo logo. Olio di ricino.
7: Radio 105.
8: Lo Zodi 105.
9: La bastardata del giorno.
10: 105.
9: La bastardata del giorno.
11: Bastardata di oggi.
12: Bastardata di oggi.
11: Leone si spaccia per il vicino di casa della nostra vittima e si lamenta.
13: Pronto?
2: Guardi, io sono già alla caserma dei carabinieri, va bene?
13: Perché?
2: Fate un casino, un rumore dalla madoccia.
13: Ma chi è lei, scusi?
2: Come, l'inquilino di sotto di lei.
13: Ma guardi che io stavo dormendo e mio fratello non c'è e mio padre non c'è.
2: Che cazzo dici, mi prende per il culo tutti i giorni. Io tutti i giorni sento questo rumore da casa vostra e non ce la faccio più, vengo a spaccare la casa.
13: Ma se tu c'hai il cervello strano, non è colpa mia, non è colpa mia.
2: E allora dico, vogliamo...
13: Ma vada a fanculo, va.
2: Tu è sordo, hai capito?
13: Lei non sta bene.
2: Allora vengo su, sopra casa tua.
13: Lei deve andare direttamente a fanculo, capito?
2: Ah!
13: Non sta più.
2: Va bene, adesso vengo a casa tua e vedrai che cosa succede. Ma paro tu cazzo.
9: La bastardata del giorno.
14: Pronto?
2: Io adesso sono uscito dall'ospedale, no?
14: Me.
2: Sono stanco morto.
14: Me.
2: E strana morto.
14: Me.
2: Però voglio dormire. Tu te la fermè, ti devi fermare a dare questi colpi sopra pavimento, che non posso chiudere me, mi stai spaccando la testa.
14: E sto contento per te, complimenti.
2: Allora ti devi calmare, stai facendo un casino, io sono un inquilino di sotto.
14: Sì? Mi fa piacere questo che sei l'inquilino di sotto. E mo che hai mai detto che sei l'inquilino di sotto? Non vedo di sci a rombo fruschetta da lana.
2: Io vengo a casa tu, te guanti sci sotto la finestra, capi?
14: Vieni.
2: Preparati, perché non ce la faccio più.
14: Vieni.
2: Fatti un culo sto buchi, no?
14: Vieni. Vieni.
2: Ti vengo a sparare, ci scetta basso.
14: Ma vieni, ti sto aspettando, vieni.
2: Vengo subito, cazzo. Hai apri la porta che col carro armato in casa tu, ti spacco tutta la casa.
14: Vieni.
2: Se non spegni questa musica, chiama i carabinieri, capito?
14: Guardi, imbecille, che sta sbagliando l'ora, mi sta rompendo i coglioni.
2: Ma vengo da te. Ti dà che
14: la... Ma denuncia io lei.
2: Ma ti vengo a spacco un ceroid.
14: Ti va a carabinieri, tu sono morto anche.
15: Pronto?
2: Madonna, ma come mai adesso? Come dobbiamo fare qua? Io non ce la faccio più.
15: Che cosa?
2: Ma che cosa? Mannaggia, tutto giù, casa mia si è riempita d'acqua, lei c'ha tutta l'acqua aperta, mi sta allagando la casa.
15: Ma lei ha sbagliato numero, scusi signore.
2: Come ha sbagliato numero? Oh!
15: Dove abita lei?
2: Via Eroidi di Logoli, è qua, sei.
15: E a che piano abita?
2: Sono giù, pian terreno io.
15: Qua. Senta, se non la smetto adesso prendo il numero suo e la cito, la danno.
2: Ma la cito?
15: Ma vada a quel paese!
2: Ma la cito è morta, qui è tutto piano! piena d'acqua! Venga giù, la sto aspettando giù! Hai capito?
7: Giù dove chi? Guardi, io sono Tondolo.
2: Tondolo, piglio cacchio e me repondolo. Devi chiudere il rubinetto perché non si capisce.
7: Guarda,
2: un cacchio.
7: Qui non abbiamo nessun rubinetto. Lei, scusi, si sta prendendo, si sta arrabbiando per una persona che non c'entra niente con lei.
2: Ma lei c'ha tutti i rubinetti aperti, i gabinetti e l'avanti.
7: Lei chi? Lei chi? Io sono Tondolo.
2: E lei Tondolo? C'è la cacciata al culo Tondolo, c'ha lei, scusami,
7: Come?
2: Il culo Tondolo c'ha lei. Lei deve chiuso tanto i rubinetti, no? Qua, guarda, vengo con i carabinieri. Ce la faccio mettere dentro. Oh! Tondolo! Tondolo! Guarda come Tondolo! Guarda come Tondolo! Guarda come Tondolo! Corri il tuisa!
10: Pronto?
2: La signora Boccuzzi, signora?
10: Sì.
2: Madonna mia signora, qui si è allagato tutto casa mia sotto qua.
10: E dove?
2: Lei che
10: dove?
2: C'è una piscina in casa, c'ha?
10: Io sto al secondo piano, e voi dove state?
2: Sotto di lei, dove devo starmi? Adesso qui si è allagato tutto casa, guarda. Se aveva addirittura i dolci che dovevo fare. Domani si sposa mia sorella, c'era la torta, si è bagnato tutto. Lei sta buttando acqua giù, ma guarda, proprio a fontana.
10: Sta lavando in un attimo.
2: Un attimo, un cacchio, fai subito.
10: Pronto?
2: Pronto, ma guarda, avevo una torta di 3.000 euro che dovevo sposare mia sorella, domani me l'avete bagnato tutto. Come cacchio?
10: Dove?
2: Qui sotto di voi, viene acqua da non finire. Madonna mia, come mai?
10: Ma dove? Chi è che sta parlando? Io non lo so con chi sta parlando.
2: E sto parlando con quelli di sotto, via Carulli. Madonna, ma 46
10: quando... ma dimmi, chi sei tu?
2: Sono Peppino Ucic.
10: Chi è Peppino Ucic? Ma con chi stai parlando? Qual è il numero 46?
2: Margonato,
10: oh, ma scusa, ma con che cacchio stai parlando?
2: Oh, con te sto parlando io, guaglio, non alzar la rica, ma mi fregazzemo. Vengo su.
10: Ma vieni tu direttamente.
2: Adesso vengo su, ti butto la piscina giù e tutti gli immobili giù te li butto adesso.
10: Ma che cacchio stai dicendo? Io non so con chi stai parlando. No. Ma tu chi sei?
2: Ancora chi sono? Sono un grillino di sotto. Chi sei? Tu sei a Canario, sei un grillino di sotto io.
10: Come ti chiami?
2: Peppino Ucic,
10: vaffanco.
2: Pronto?
0: È un cazzo.
3: La bastardata del giorno. 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: I tamarri stanno cercando un fantasmologo per farsi catturare il fantasma che gli apre i cassetti di notte.
1: Tamarri.
3: Pronto?
4: Pronto, disinvestaio. Stazioni, roba di presenza in casa?
3: Sì, prego.
4: Praticamente sentiamo rumori notturni abbastanza importanti in giro per la casa. Noi ci alziamo, andiamo, accendiamo la luce, ma non si vede niente, no? Ma e quindi abbiamo anche un po' di ansia, perché ieri abbiamo trovato anche i mobili aperti. Cioè, che cosa potrebbe essere? Potete intervenire, mettere qualcosa che... Cioè, tipo anche i pacchetti di sigarette aperti. Tipo, io nel cassetto della cucina c'ho tutte le pezzate, no? Perché spaccio. C'ho tutte le palline con la bamba, no? E praticamente i sacchetti aperti, le palline sparse. Sta roba può essere? Un topo, dici?
3: Che ne so.
4: Perché all'inizio pensavamo che potesse essere tipo un fantasma.
3: Sì, però è facile.
4: Ma voi non fate servizi per i fantasmi?
3: No, noi non facciamo fantasmi.
4: Chi posso chiamare se è roba di fantasmi?
3: I Ghostbuster.
4: Ma quelli sono americani ed è un film. Non mi pigliare per il culo, che vengo ti tiro uno schiaffo che ti cancello il sorriso per 4 anni, cretino.
3: Senti, allora, io non so se tu stai a fare sul serio oppure no.
4: Se sono serio, sennò che alle 11 di mattina ci voglio rompermi i coglioni a telefonare alla gente di cazzare.
3: Appunto, però tantomeno non mi viene a raccontare i cazzi tuoi che mi dici che c'è la bamba nascosta dentro i pacchetti delle sigarette, quindi.
4: Sennò cosa succede?
3: Guarda, comunque posso dirti che noi non riusciamo a farti il servizio in quanto siamo fuori Lazio. Quindi potresti chiamare una società di zona. E magari spiegare in altri termini tutta la problematica.
4: Beh, glielo spiego, sono cazzi mia. Ma senti, ma non c'hai mica il numero di telefono di qualche sciroccato come te che fa sto servizio?
3: Sì.
4: Vuoi darmelo?
3: Un attimo.
4: Tanto che occupo il tempo.
3: Allora.
4: Va bene, sciroccate, grazie del consiglio.
3: A posto.
4: Ciao, ciao, vaffanculo.
3: Vaffanculo a te.
4: Già.
1: Tamarri.
5: Buongiorno, sono
6: Buongiorno, salve. Senta, mi ha dato il numero Ezio Pazzo per la disinfestazione. Mi ha dato il numero suo.
5: Mi dia più informazioni, cosa le serve? Così vediamo cosa possiamo fare.
6: Sì, allora praticamente in casa sentiamo dei rumori notturni.
5: Dove siete?
6: A casa. Adesso siamo a casa e...
5: L'indirizzo, mi perdoni.
6: Ah, l'indirizzo. L'indirizzo è... Siamo a Roma, siamo in via Tuscolana 71.
5: Sì.
6: E praticamente succede che alla notte sentiamo come se si aprissero i cassetti, si chiudessero i cassetti in cucina.
4: Sentiamo anche il pianoforte.
6: Sentiamo il pianoforte che suona, queste robe qua. E allora ho pensato che se è un topo che cammina, però quando noi...
5: Che suona il pianoforte, il topo?
6: Non lo so, se
5: lo
6: cammina sui te...
5: Lo probabile, mi perdoni, ma io ho un pianoforte e ho avuto dei topi e i topi non mi hanno mai suonato.
6: No, però signora, noi siamo produttori di musica e abbiamo le tastiere digitali, quindi...
5: Quindi potrebbe
6: non
5: passare...
6: Stiamo parlando...
5: Sono sempre accese di notte?
6: Sì, perché noi lavoriamo di notte,
4: sì,
6: no?
4: Sì, siamo sempre fatti.
6: Siamo fatti, ci mettiamo là, facciamo le produzioni discografiche per i ragazzini, non so,
5: okay,
6: i dischi di...
5: Ok, perfetto. Di... E noi possiamo andare a questo punto? Veniamo una di notte a vedere il topo dove
6: no,
5: gira?
6: No, nel senso che la domanda è che voglio farli, se me la fa fare.
5: Ma comunque non aprono i cassetti i topi, se la cosa le può essere utile.
6: Ecco, allora, la nostra preoccupazione è, se non è il topo, cioè, possono essere fantasmi, cose del genere?
5: Certo, sicuramente. Io infatti su questo...
6: Perché nella casa che abbiamo comprato
5: ci vive... non sono una disinfestazione.
6: Ma non sto ridendo, signora, questa è una cosa
5: io
6: seria.
5: Io sì, invece, mi perdoni, non so. Mi chiama mai nessuno perché c'è una casa infestata.
6: Ma io le chiamo lei perché non so chi chiamare. E allora praticamente questa casa qua.
5: Allora faccio una cosa, mi segno il suo numero e quando qualche problema chiamo anch'io lei. Quando
6: è risata nella panchina di un prato da sola.
5: Allora io vi ringrazio per questa bella telefonata, ma purtroppo non ho tempo da perdere.
6: Sì, però non mi hai fatto parlare. Oh, ma non mi fai parlare. A me non me ne frega un cazzo.
5: Io sto lavorando, voi no, ma io sto lavorando.
6: Ma io ti sto chiamando perché ti devo dare un lavoro, che non so se c'è il topo, il cazzo, se c'è un fantasma in casa. Perché la casa, fammi venire, c'era una... Quando l'abbiamo comprata? Abbiamo comprato la casa che c'era una signora già dentro, abbiamo pagato meno la casa. La signora poi è crepata. E la casa l'abbiamo poi acquistata noi. Però è morta in casa. Non vorremmo che sia questa signora che vuole ancora essere proprietaria. Che cazzo vuole nella mia casa questa qua? Non ho capito che se ne deve andare sta coglione. Ma mi stai mettendo ansia. Quanto cazzo parli? Ma stai calma. Adesso che mi sta salendo la carogna della notte.
5: Ok, allora dai.
6: Ti spiango, hai capito? Scema, coglione.

0: Lo Zoo di 105.
1: La spesa ti ansia? L'inflazione ti stritola? Il tuo carrello è pieno ma il portafoglio è vuoto? Vieni da Sandy Market, la scelta più ampia ai prezzi più bassi, senza tante menate su freschezza e qualità. Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti. Questa settimana in offerta da Sandy, cose a caso per la casa.
2: Surgelati, scrotto ripieno di pesce palla, 3,99 euro. Anelli di totano più orecchini di seppia, 4,89 euro. Taralli di nonna clamidia da mangiare coi guanti in lattice, 6,39 euro al pacco. Coniglio centrifugato intero con occhi strabuzzatissimi e pieno di terrore, 9,99 euro al chilo. Spirito Santo Ramen. Spirito Santo Ramen, capelli di Gesù in brodo, 5,80 euro.
1: Prodotti DOP, DDT, CGL, CISL e WIL.
2: Culattonno. Culattonno in olio d'oliva, cibo in scatola arcobaleno, 2,99 euro. Acqua di PC, additivo in bustine per la tua fresca bicchierata di urina, 5,66 euro la scatola. Aribobo, orsetti gommosi a forma di vieri, fuoco melico, 4,58 euro. Pesto tuo padre, un po' condimento, un po' minaccia, 9,88 euro. Amaro Unicam, scritto come l'unicum, ma al sapore di sperma, 17,49 dollari.
1: Cibi di importazione, etnici e anche inventati.
2: YouTuborg, birra in video, 2,99 euro. Trafilati al bronzo, strozzapreti più chiava suore, 1,03 euro al pacco. Ragù alla cingalese con rose e ombrelli, prima regalo, poi sempre solo 1 euro. Misura giusta, barrette proteiche con le dimensioni di un cazzo medio, 4,99 euro. Kinder Glory Hole, ciambelle con ciambelle con buco birichino, 7,89 euro.
1: Neutri, nocivi o leggermente cancerogeni.
2: Glutine senza biscotti, prodotto della linea Celiaco Suca, 5,35 euro al chilo. Mozzarella antipanico, 2,35 euro. Scarabeo Catanzaro Edition. Scarabeo Catanzaro Edition, gioco in scatola con un numero gioco in scatola con un numero esorbitante di H, 16,99 euro. Porco Diaz, mi gira la testa. Mocca mammeta e mocca assorreta, caffettiere per bocchinare, caffettiere per bocchinare, 15 euro l'una. Zio Candegina, che lascia stupefatti da quanto smacchia, 8,78 euro.
1: Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti.
0: Radio 105.

0: sono calda. Dai che c'ho i capezzoli duri. Regia, ho abbastanza luce in faccia. Non è che mi si vede qualche ruga e porco... Che se vado in onda con le rughe poi la gente pensa che sono una vecchia.
1: Aspetta Barbara, perché purtroppo abbiamo contratto tutti delle malattie incredibili alla pelle per colpa dell'esposizione ai raggi ultravioletti.
0: Benvenuti, benvenuti. Sono la vostra Barbarona Nazionale, questo è Sbomeriggio Live. E anche oggi abbiamo un'intervista esclusiva dove speculeremo sulla sofferenza altrui. E questo è il segreto della televisione di oggi. Allora, facciamo entrare l'ospite di oggi, un caso veramente internazionale. È uno di quegli scandali che si spandono a macchia d'olio e raggiungono tutti. Molesti e sessuali, ma non solo. È lui il protagonista di questo ennesimo scandalo che riguarda il mondo del cinema. Harvey Weinstein, produttore cinematografico statunitense, famoso per aver fondato la Miramax Film, ha vinto l'Oscar al miglior film per Shakespeare in Love nel 99, Gangs of New York nel 2003, e a proposito di gangs ne ha fatte tante, le Gang Bang, con attrici famose. E oggi ce l'abbiamo qui in esclusiva, nei nostri studi di Mediaset. È con noi. Dio mio, sono tutta bagnata. Harvey Weinstein!
2: Scusate, scusate, scusate. Prima di tutto vorrei levarmi di dosso queste accuse che mi vengono fatte.
0: Sì.
2: Bravo il vostro doppiatore. Proprio riesce in real time a fare il...
0: Ecco, Harvey, tu hai dichiarato che sei profondamente devastato, che hai perso tua moglie.
2: Ma non me ne frega un cazzo. Io ho sbagliato tanto nella mia vita. E
0: sì.
2: Adesso tutte queste ragazze che dicono che ci ho fatto... C'è la violenza. Violenza è...
0: Ecco, Harvey, noi di Sbomeriggio Live vogliamo darti la possibilità di raccontarci i fatti dalla tua parte. Nel 2005, insieme a tuo fratello, hai lasciato la Miramax per fondare la società di produzione The Weinstein Company. E da lì, insomma, enormi successi. E hai lavorato con attrici di fama internazionale come Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow, Asia Argento. Scusa?
2: Cosa?
0: Non ho capito.
2: No, ripeti da capo i nomi, per piacere che...
0: Sì, dicevo. Angelina Jolie.
2: Sbarrata.
0: Ashley Judd.
2: Sbarrata.
0: Rose McGowan.
2: Culo.
0: Gwyneth Paltrow.
2: Sbarrata.
0: Bene. Vuoi raccontarci...
2: Ha finito qua?
0: No, bene.
2: C'è un elenco...
0: C'è l'elenco, sì, è molto lungo.
2: Vuoi leggerlo più veloce? Vai pure più veloce.
0: No, che sto guardando la tua filmografia, diciamo che...
2: Sì, ho prodotto i maggiori successi in questo momento che ci sono stati tutti i 20 anni.
0: Sì.
2: Diciamo che la mia carriera come produttore cinematografico si alternava fra un buco del c***o in un motel e... Diciamo lo sgancio di denaro per fare quattro minchiate al cinema che penso di non aver mai neanche visto. Cioè,
0: sì, sì.
2: Neanche di cosa stiamo parlando. Io sono malato di fica, mi interessa solo la fica. Io che lavoro faccio?
0: È il produttore cinematografico.
2: Tu lo sai, io non lo sapevo, l'ho scoperto adesso che stiamo parlando. Chi siete voi?
0: Noi siamo di Sbomeriggio Live. Sì.
2: C'è da scopare?
0: Ma guarda, magari dopo, se mi fai fare una particina in un film.
2: Vuoi diventare famosa?
0: Beh, già lo sono, faccio
2: una cosa. Un po'.
0: Ecco, lei come si definisce nei confronti?
2: Ricco, una merda straricca.
0: Harvey Weinstein con noi in Sbomeriggio Live, produttore di film famosissimi come Shakespeare in Love, molto
2: bello. Sì, bellissimo,
0: molto
2: un bello film, ricordo, gli ho dato 4 o 5 milioni di dollari soltanto per non farmelo vedere.
0: Perché?
2: Voi girate, ma perché un film con un titolo di merda così, sinceramente, io lo produco, ma non lo voglio vedere.
0: Gangs of New York, nel 2002 con la regia di Martin Scorsese.
2: Mamma, quanto mi sta sul cazzo lui, pensi di essere un grande regista, un coglione.
0: Ma no, scusi.
2: Ha fatto sto film,
0: Gangs of New York, girato tra l'altro a Roma, molto bello.
2: Sì, infatti, già hai l'ignoranza di dire, faccio un film che parla delle gang di New York e lo giro a Roma. È una persona che non sa neanche di che cazzo sta.
0: Parliamo di un altro film molto bello, uscito tra l'altro recentemente, Lion, la strada verso casa, molto bello.
2: Minchia, bellissimo. Sto film che c'è questo ragazzo che ha una fame pazzesca, sono le 4:30 di pomeriggio, uscito dalle scuole medie, camminando per strada, passando nella vetrina, e ha voglia di fare merenda perché sua madre è una barbona bastarda e non gli ha lasciato neanche i soldi per le focacce. E lui vede in vetrina questo Lion, cioè di fianco il Bounty, il Lion e il Mars, no? A un certo punto gli viene sta cazzo di colino per sto Lion, sento che non c'ha i soldi in tasca, allora fa 4 pompini a 3 marocchini che sono lì, si fa dare 40 euro e si compra tutti i Lion, proprio si ammazza di Lion, finché gli vede un diabete fulminante e la sera tutto sborrato, non incorpo 4 kg di Lion, muore. Film tremendo.
0: Mi scusi, ma lei si rende conto che ha sempre il sesso nella testa?
2: Ma pure in mezzo alle gambe, guarda che cazzo, aspetta che te lo tiro fuori. Guarda,
0: no,
2: guarda,
0: mi scusi.
2: Guarda che cazzo. Ecco, bravo, senti che cazzo, la purpurea. Non dovrei mettere le mutande, ma la camicia. Guarda che cazzo. Il mio cazzo dovrebbe condurre Sanremo.

0: Lo Zoo di 105.
1: La spesa ti ansia? L'inflazione ti stritola? Il tuo carrello è pieno ma il portafoglio è vuoto? Vieni da Sandy Market, la scelta più ampia ai prezzi più bassi, senza tante menate su freschezza e qualità. Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti. Questa settimana in offerta da Sandy, cose a caso per la casa.
2: Ciclone anticiclone, assorbenti per Turbo Maestro, 16,99€ al chilo. Piatti pronti, renne all'arrabbiata, cucina Fusion, romana lappone, 4,59€. Prolunga elettrica, con filo estensibile fino a 4 cm, 4,99€. 2 in 1, shampoo per gemelli siamesi, attaccati per i capelli, 5,69€. Biopan. Biopan. Prodotto da Forno Veneto, 100% naturale, 2,56€ al chilo.
1: Prodotti DOP, DDT, CGL, CISL e WIL.
2: Soffoconi Fintus, che non sorridono, ma succhiano di brutto, 9,85€. Esta Patè, bevanda torbida al fegato... bevanda torbida al fegato d'oca, 2,99€ al litro. Da oggi anche alla pesca. Pomodori Pochino, nella confezione da 1 grammo, 1,99€. Polenta Hussein, piatto tipico vicentino con grossi baffoni, 5,68€. Colpo di sole, cipolla bionda, ma coi peletti neri sotto, 4,39€ al chilo.
1: Cibi d'importazione, etnici e anche inventati.
2: Merdammer. Merdammer, formaggio svizzero dal sapore non entusiasmante, 5,66€. Copri più mongo. Fodera in stoffa di forma irregolare, 22,36€. Mini Pimer turbo diesel, utile anche per fracking, 24€. Tacchino intero Frankenstein, con pezzi di altri tacchini cuciti malamente insieme, 19,99€ al chilo. E se lo attacchi alla batteria della macchina, fa anche glu glu glu glu glu per qualche secondo. Omino mulatto, smacchiatore per burka e chador, 7,99€.
1: Neutri, nocivi o leggermente cancerogeni.
2: Sfinterucci di Casa Busoni. Casa Busoni mi ammazza. Taralli a forma di buco del culo, 5,32€. Nesquirt, cacao solubile per giochi erotici, 5,99€. Salviette mille usi, tranne detergere, 8,99€. Candele di cerume, 1,36€ l'una. Imene, carta igienica ad un solo velo che sanguina dopo l'uso, 7,85€ al pacco.
1: Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti.
0: Lo Zoo di 105.
3: Tamarri. I tamarri stanno cercando uno scarafaggista perché hanno il divano di casa pieno di scarafaggi, dove è collassato Alfredo lo spacciatore.
4: Tamarri.
5: Pronto?
6: Pronto?
5: Parlo?
6: Sono Massimi di Quarto. Senti, c'è qualcosa da fare stamattina o puoi venire a vedere casa mia?
5: Scusi, con chi parlo?
6: Massimi di Quarto. Dovresti conoscere il nome. Lo conoscono bene o male, se guardi mezzo telegiornale lo sai chi so. Senti, puoi venire a casa mia a dare un'occhiata? Perché...
5: Senti, se non mi dici con chi parlo non riesco a poterti
6: parlare. Sai che ti piovo sulla macchina mentre stai guidando? Sulla cappotta? Senti, un tonfo, io sulla cappotta metto le braccia nei finestrini laterali e ti strappo a metà. Scemo di merda.
5: Minchia,
6: ti piombo la gola, ti mordo la giugulare se non la smetti di avere questo atteggiamento del cazzo.
5: Va bene, non ti preoccupare. Tanto guarda, il tuo numero lo prendo anche se chiami col privato, perché questo è un numero di affari, quindi lo
6: Ma non me ne frega un cazzo.
5: Ma non me... ti stacco la testa dal collo io.
6: Ma cosa devi staccare?
5: Testa di merda.
6: T'accarezzo come proprio un pupazzo.
5: Ma non scherzare neanche. Curi come te. Ma sai quanti ne ho messi per terra? Una mazzana valanga. Già uno che chiama con l'anonimo. Già pensa che testa di cazzo.
6: Quando sei sei proprio andranghettista.
5: Sei coglione. Perché se fai le palle chiami col numero. Hai capito? Coglione, mi tocca ammazzarvi tutti, tua madre, tuo padre, i tuoi fratelli, tutti. Vi devo far fuori. Quindi stai muto, chiama con le palle, chiama col numero.
6: Sai che già
5: chiama
6: vedo un pianoforte fatto con le tue dita. Ti stappo tutte le dita e ci faccio uno strumento musicale.
5: Numero, che ti vengo a mamma mia, subito,
6: ti massacro con le tue ti massacro con le tue vertebre.
5: L'efficiente caga sotto. Chiama col numero.
6: Sei stupendo.
5: Capito,
6: cazzo.
5: Coglione.
6: Mamma
5: mia. Io ammazzavo la gente, tu non eri ancora nato. Testa di cazzo.
6: Che cazzo ammazzavi? Cosa ammazzavi?
5: Testa di merda. Testa di coglione, no? Ma pensate che cazzo di elementi caga sotto. Ma pensate che io quando devo picchiare qualcuno lo chiamo con numero.
6: Ma senti, ma guarda che è già ripartito.
5: Oh, cretino. Testa di cazzo.
6: Guarda che il circo è già ripartito. Ti hanno lasciato indietro, pagliaccio.
5: Oh, conca di cazzo. Io quando devo chiamare qualcuno lo chiamo col numero, gli dico dove sei.
6: Oddio, ma infatti
5: mi guardo la famiglia, gli dico.
6: Sei stupendo.
5: Mi fai pena, coglione. Madonna,
6: io invece voglio abbracciarti. Mi fai una tenerezza a folle, te lo giuro. Sembri quelli che stanno affogando con le braccia fuori dall'acqua. Aiuto.
5: Cambiati l'accento, pugliese, che fai cagare. Parla italiano.
6: Va bene, dai.
5: Parla italiano.
6: Hai finito le argomentazioni? Siamo a posto?
5: Dimmi, cosa cazzo vuoi, coglione?
6: Allora, praticamente...
5: Dimmi, cosa cazzo vuoi, che ti devo venire a prendere a botte, subito?
6: Madonna, sai che ti guido? Dai. Ti guido come una bicicletta.
5: Dimmi, dai,
6: ti infilo una sella nella schiena, te la conficco, ti prendo le braccia, te le spezzo indietro e ti pedalo i coglioni, così... Ti buco forte, quanto ti buco! Ti faccio così tanti fuori che non riesci più a bere l'acqua.
5: Sei andato a scuola, no, tu non sei manco andato a scuola,
6: sai che sto sudando da quanto mi stai facendo paura?
5: Oh, manca a scuola sei andato. Sei un coglione.
6: Madonna, sai che ti tiro uno schiaffo così forte che ti sdoppio per mitosi, cazzo.
5: Io sai dove sono. Se mi stai chiamando vuol dire che sai dove sono.
6: Sì, infatti per quello che ti dico, sei in macchina. Adesso ti piovo sul tetto della macchina, te l'ho detto. Ti infilo le braccia nel finestrino e ti strappo a metà con un foglio.
5: Vieni, caro, che di quelli che come te ne ho picchiato.
6: Ti infilo un braccio in culo, ti prendo gli occhi, ti rivolto sotto sopra, c'hai gli occhi fuori dalla testa.
5: Vai prima a scuola, impara prima a parlare italiano e poi ti rapporti con la gente, che sei migliore del cazzo.
6: Dai, coglione. Ma che cazzo ne vuoi sapere tu della vita? Non sei nessuno.
5: Ma tu sei ignorante. Lo capisci che sei ignorante? Coglione di merda, conca di cazzo. Ridi in faccia a sta
6: Madonna
5: vita,
6: santa, ti indosso come un paio di pantaloni. Ti indosso, cazzo.
5: Ma dove vai?
6: Ti infilo le gambe in culo e cammino con le tue gambe.
5: Inizia a parlare italiano prima.
4: Senti, chiedili del problema.
6: Aspetta, ti passo mio cugino che lui è ancora più cattivo di me. Aspetta.
4: Dai, Scarrella, vai, ti faccio parlare, vai. Vai.
5: Dai,
4: coglione.
5: Africa parla. Africa,
4: ma anche se sono di Africa, cosa succede? Testa di minchia. Che cazzo vuoi, coglione? Dimmi dove cazzo sei adesso a Torino. Dimmi dove sei. Dove sei, coglione?
5: Dimmi dove sei tu.
4: Allora, ci vediamo davanti al bar Flora in Piazza Vittorio fra 10 minuti, che ti saccagno proprio.
5: Ma venite tutte e due, però.
4: No, vengo solo io e mio cugino, è dentro che fa colazione. Poi dopo che ti ho spaccato proprio, lo chiamo e ti finisce. Capito, scemo? Coglione di merda.
5: Buon viaggio, tornate in Puglia, buon viaggio.
4: Ma che Puglia, coglione di merda, che ti ho inventato. Ma che cazzo ti credi? Ma vai a fanculo. Ma che cazzo africano?
6: Guarda! Alla fine viene o no?
4: Non lo so, io gli ho detto di venire in Piazza Vittorio. Magari viene, intanto

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta...
2: Dottore, mi sono cagato addosso!
3: Buono, me lo dai da mangiare?
1: Il manicomio!
2: E non siamo pazzi!
1: Il manicomio!
4: Tu sei pazzo!
5: Sono Massimo Dieci Pomeriggio!
6: Pronto?
7: Pronto, c'è una Volvo che va urina.
6: Buonasera.
7: C'è una Volvo che va urina, ce l'ha la piscia? Pronto?
6: Sì.
7: Ce l'ha la piscia, c'è la Volvo che va urina. 2 litri.
6: Ah sì?
7: 2 litri, ti voglio 2 litri.
6: Di cosa?
7: La Volvo che va urina, c'ho. Capito?
4: Porti in culo!
6: Pronto?
7: Il negozio di cuori?
6: È il negozio di Enoteca, sì.
7: Ah, c'ho la Volvo che va urina, vorrei...
8: Dove devi venire nella macchina?
7: Hai capito?
6: Bene, sì.
4: Maricolio!
9: Scusate, scusate, pronto?
6: Pronto,
9: mi scusi, guardi, siamo al manicomio qua di Baldichieri, d'Asti, e ci sono i pazienti che hanno preso il telefono di qualcuno e stanno chiamando.
4: Io non sono matto!
9: Calma, chi è che ha chiamato questo signore? Chi ha chiamato? Scusi, chi è lei? Scusi.
6: Siamo in un'oteca di Roma, non stavo
9: Guardi, mi scusi, sono il dottore Picchiarello, mi scusi se è successa questa cosa, ma ogni tanto... Dammi, scusi un attimo, dammi il telefono!
4: Dammi il telefono!
9: Dammi il telefono! Pronto?
1: Il manicomio!
6: Enoteca?
9: Pronto, mi scusi, sono il medico di prima. Volevo scusarmi per la chiamata di prima. Noi abbiamo i pazienti e devono imparare. Scusi un attimo. Allora,
4: dai, la pazzia!
9: C'è Fernando qua. Fernando, chiedi scusa al signor
6: Emanuele,
9: chiedi scusa al signor Emanuele.
4: Napoleone!
10: Emanuele Filiberto, scusi tantissimo, sono dispiaciuto, anche se le ho rotto il culo di merda!
9: No,
10: le ho rotto il culo!
9: No, devi fare...
10: Sì!
9: Chiedi scusa,
10: sì.
9: Signor, pronto, mi scusi.
10: Lei è lo zio che mi toccava da piccolo!
9: Basta, per favore!
10: È lo zio che mi toccava da piccolo!
9: Le chiedo scusa, sono mortificato, non chiameremo più, adesso io chiudo la linea e...
4: Dai, salto la merda, salto la merda!
9: Ecco che c'è l'altro, vieni qua! Ehi!
4: Salto la merda!
10: Lancia qui!
9: Michele, basta!
10: Basta,
9: per favore!
4: Bastardo!
1: Il manicomio!
6: Pronto?
10: Pronto, salve!
6: Chi è lei, scusi?
10: Io sono Eros Ramazzotti.
6: Sì, e io sono Belen, notte.
10: Che bel piacere! Ma lei sarebbe interessata ad avere un incontro con me?
6: Ma neanche per idea.
10: Ma perché no? Ma io, guardi che ho delle ditina molto piccole, grassocce, che si infilano molto bene nella fanno un simpatico...
6: Te le fichi in culo!
10: Ma io lo voglio infilare nel tuo di c***o! Belen, per favore, sei il mio sogno erotico!
11: Ma che scherzo è? Ma che cazzo di scherzo? Ma dobbiamo imbarcare!
0: Come andrà a finire?
4: Tu sei pazzo!
0: Presto, nello Zoo di 105.
5: Sono Massimo Dieci Pomeriggio!
1: Il manicomio!
12: Only for you. This is Zoo. Only

0: lights on. Welcome. Lo Zoo di 105.
1: Via il gossip, via i checconi, via le zoccolette da 6.000 lire. Una bolletta della luce, decisamente più bassa. Cultura, noia, tanta noia. Ospiti pallosi, politica e ascolti imbarazzanti. Questo e molto altro. È Sbomeriggio 5. In studio Mirta Mirtina.
2: Buonasera, buonasera e benvenuti a Sbomeriggio 5, il programma nato per inebetire il pubblico da casa con gossipate da 1.000 lire, ospiti trash, scoop allucinanti e una conduttrice che consumava più corrente della NASA solo per nascondere le rughe e i suoi 130 anni. Pomeriggio 5 ha finalmente preso una piega più seria, più giornalistica e decisamente più elegante, nonostante facciamo meno ascolti delle repliche della casa nella prateria alle 3 del mattino su Rete 4. Io sono orgogliosa di aver dato una sterzata culturale a questa trasmissione, giusto pubblico?
3: Fica! Fica! Fica! Fica! Fica!
4: Vogliamo la fica!
5: Vogliamo la fica! Vogliamo la fica!
2: Allora, passiamo al momento più atteso, quello dell'intervista con un personaggio di spicco. Abbiamo ospitato Bill Gates, Donald Trump, Joe Biden, Gesù e Mara Maionchi. Oggi è la volta di un personaggio che sta facendo discutere molto. Qualcuno lo definisce una vittima, altri un carnefice. Qualcuno dice che è un furbacchione, altri un maledetto cocainomane. Con noi, il presidente ucraino Vladimir Zelensky.
6: Ce l'ha la fica?
3: Fica! Fica!
6: Fica!
3: Fica!
6: Fica!
3: Che bella la fica ucraina!
6: Fica! Fica! È cara la fica ucraina!
7: Non capisco cosa ci trovino di interessante gli italiani nella fica. Sembra un occhio pestato. Sanguina una volta al mese. Quando diventa vecchia, assomiglia ad un roast beef o alle orecchie di un cocker.
2: Caro Zelensky, se non sbaglio, lei è felicemente sposato con Olena Zelenska, corretto?
7: Chi? Io? Che schifo. Preferivo i bei tempi, quando mi vestivo da donna, con i tacchi a spillo e ballavo in televisione. Bei tempi. Quanti cazzo.
2: La prego, signor Zelensky, moderi il linguaggio. Lei mi sta dicendo che è omosessuale, quindi.
7: Non sono mica Fedez. Io mi definisco biadesivo. Nel senso che appiccico da entrambe le parti. Mi arriva una fica, me la faccio. Mi arriva una bella salsiccia di colore, me la succhio. Nella vita bisogna provare tutto. Resta il fatto che il cazzo purpureo, bello tosto, eretto e autoritario, mi piace molto. In Ucraina si dice: meglio una zucchina nel culo oggi che un carro armato domani. Mi scusi, mi sono cadute le chiavi delle 25 ville che ho comprato con i vostri soldi. Ecco, questa è la villa che possiedo in Egitto, questa a Panama. Ecco, questa è quella di Miami. Credo di averla pagata 20 milioni, onestamente non ricordo. Perdo dollari da tutte le parti. Lasciatemi dire che la villa di Miami l'ho presa solo per far sfigurare quel pezzente di Mazzoli. Mamma come lo odio. La prossima guerra la faccio nel suo salotto. Anzi, nella sua cucina storta di merda.
2: Ecco, ma parliamo proprio di questo. Lei, da attore comico, diventa presidente e da lì a poco scoppia la guerra con la Russia. Una guerra già in corso dal 2014. La NATO inizia a mandarle soldi, molti soldi. Iniziano a girare strane voci su di lei e sulle sue ville di lusso, shopping sfrenato in Occidente.
7: Mi perdoni, ma se lei ricevesse una telefonata dal presidente degli Stati Uniti, quel burattino rincoglionito di Joe Biden, che ti propone un affare. Ti dice: io ti mando un sacco di soldi, tu continua la guerra con il pazzo russo, mentre noi ci facciamo i cazzi nostri sul tuo territorio e a fine guerra. Ti ricostruiamo tutto gratis, più bello e lussuoso. Tu cosa faresti al posto mio? Me li spendo in cocaina, macchine di lusso, ville della Madonna e...
3: Fica! Fica! Fica! Fica!
7: No, no, pubblico. No, la fica è obsoleta. Solo cazzi, bei cazzi. Ora, scusatemi, ma mi devo fare un colpo, che ho il jet lag e non mi vorrei addormentare. Stenditura.
2: Ma che fa? fa?
7: Pistola.
2: Si sta facendo una riga in diretta televisiva?
7: Che bomba. Mi perdoni il gioco di parole.
2: Signor Zelensky, quindi lei sta ammettendo che questa guerra non è esattamente come ce la raccontano. Lei ha palesemente fatto capire che l'America ha molti interessi in Ucraina e quindi la faraggiano con tanti soldi per continuare questa guerra terrificante per scopi ben diversi da quelli che dicono le fonti di informazione ufficiali.
7: In questo momento ho tutta la purezza della Colombia che mi sta attraversando le vene, i capillari, fino ad arrivare giù in basso nella mia poderosa e autoritaria bella minchiona. Sinceramente, di quello che dice non me ne frega un cazzo. Ho almeno 50 milioni di dollari messi in paradisi fiscali. Son pieno come un bastardo. Fra massimo un anno tutti si saranno dimenticati di questa guerra. Si parlerà di ricostruzione e investimenti e io sarò su una bella spiaggia a farmelo sucare da tanti bei ragazzotti con la fica con le palle.
2: Ma signor Zelensky, le chiedo di contenersi. Senta, per concludere, cosa risponde alle accuse dei complottisti, a quelli che dicono che nel suo paese esistono ancora i nazisti e che lei ha nascosto ingenti somme di denaro in conti correnti offshore comprandosi beni di lusso in giro per il mondo?
7: Hi Hitler!
2: Ma come si permette?
7: No, non mi fraintenda. Hi Hitler in ucraino significa viva la fica.
3: Fica! Fica!
4: Presidente! C'è solo un presidente! Un presidente!
2: Alla prossima puntata!
3: Fica!
8: Radio 105.
9: Rai Spreco presenta
10: Chi l'ha svisto?
11: Chi l'ha svisto?
12: Chi l'ha svisto?
13: Chi l'ha svisto?
9: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
14: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
15: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
14: Scusi, non sto capendo.
15: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
16: No, questa volta io ti tolgo.
15: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
16: Prendi la candeggina, Rosario.
17: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
15: Oh no, Brimbelli!
16: Abbiamo vinto, usciamo.
14: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo, non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito durante la messa più lunga le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
18: Pronto?
14: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di, sì, Don Gaetano?
18: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
14: sì,
18: che sono andato a puttane.
14: Benissimo.
18: Al bordo strada c'erano tante puttane,
14: sì,
18: no?
14: Sì. Ma lei sta a Pavia?
18: Sì.
14: Tutto bene? Si è strozzato?
18: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io.
11: Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione.
18: Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi.
11: Che devo fare? Stavo
18: spiegando. Metteci poco, che mi scappa anche a me.
11: Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami delle feci.
2: Guardi,
11: forse
2: vabbè.
11: C'è il sangue. Allora,
2: sì,
11: signora.
2: Questo.
11: Mi ascolti,
2: sì.
11: Ero puttane.
2: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
11: E quella sera c'era uno con la parrucca.
2: Ah.
11: Non vorrei che sia. Come si chiama?
2: Don Gaetano?
11: Gaetano?
2: Don Gaetano, sì.
11: Aspetta un attimo.
18: Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
2: Scusi, lei.
11: Sì. Guarda un po' che l'ho fatta.
18: Un attimo, vedi.
11: Mettici il pennino nella cacca.
18: Stai il telefono, stai?
11: Sì.
18: Allora, fammi vedere. Un attimo, che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
11: Sì.
18: Mamma, che brutte feci che c'è.
11: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
18: E cosa c'era dentro le lasagne?
11: C'era il prosciutto, mozzarella,
18: l'uranio, un poverito,
11: cotechino,
18: inghia, brasiliano.
11: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
18: Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
11: Ecco dov'era il cacciavite.
18: Porcacciame se.
11: Porca ma.
18: Sangue non c'è nelle feci.
9: Cacciavite Brimbelli.
14: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri. Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose

0: uno sport estremamente emozionante.
1: Sì.
0: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
1: Ah, all'ungherese?
0: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non conoscesse questo sport in rapida diffusione.
1: Sì.
0: Ecco.
2: Glauco! A tavola che è pronto!
0: Ma porcaccio, ma sempre quando commento devi essere sempre pronto.
2: Dai,
0: ma tu,
2: che ti ho
0: ma
2: fatto
0: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
2: Dai che ti ho fatto l'insalata!
0: Commento il colpo di Baga, lo perdi, un attimo!
2: Dai che si raffredda l'insalata!
0: Secondo cani! C'è il colpo di Bagalov.
1: Sì.
0: Ecco, fa il colpo.
1: Ecco.
0: Uno.
1: Sì. Due.
2: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
0: Bagalov, porco.
1: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
0: Allora signora,
1: sì,
0: sono quello della cacca,
1: sì,
0: dell'esame delle feci.
1: Sì.
0: Allora,
1: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano.
0: Beh.
1: Non è Don Gaetano.
0: No.
1: Niente,
0: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato nel con la pasta, nella pendola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
3: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
0: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
3: ma
0: fare
3: io
0: la
3: so
0: cacca.
3: Fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
0: feci. Ce devi puntare dentro un bastoncino, ce devi puntare.
4: Bastoncino Brimbelli.
0: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
3: Non lo so, vabbè.
0: Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo di merda. Non
1: bene,
0: visto.
1: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
0: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
1: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
0: Scusa collega, il colpo decisivo,
1: sì.
0: Decisivo?
1: Sì.
0: Perché il campione ungherese Nemecek...
1: Sì.
2: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
0: Ma l'insalata non si raffredda.
2: Dov'è tuo figlio?
0: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai.
2: Hai visto Peppino?
0: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
2: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
4: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
5: Scorrettezze.
6: Scorrettezze.
5: Le dolcissime storie di una famiglia normale.
7: Il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, ha minacciato nuovamente il mondo di lanciare la bomba atomica, soprattutto se non la smettono di dirgli che sembra un incrocio tra Elvis Presley e il maestro Miyagi di Karate Kid.
8: Ehi, pa! Cioè, ma fammi capire, no? Ma se scoppia una guerra, che succede, pa? Siamo in pericolo?
9: Tu spero di sì.
5: Torna per la gioia di grandi e picciotti Scorrettezze, la serie che più di ogni altra racconta la famiglia tradizionale italiana.
10: Ti rendi conto? Rischiamo una guerra mondiale. Porca puttana, mi sento in pericolo.
9: Sono d'accordo.
10: Ma sei d'accordo con me? Veramente?
9: Sì, ma nel senso che se smetti un'altra volta di cucinare per esprimere un'opinione, corri il pericolo che ti butto giù tutti i denti. Brutta puttana.
5: Scorrettezze, la serie con l'importante partecipazione di Gianni Morandi.
10: Allora?
9: Allora che?
10: Quando arriva Gianni Morandi?
9: Ah, quello là che ho sceso con la mazza da baseball era Gianni Morandi.
5: Scorrettezze, la serie che si interroga sui grandi problemi che affliggono l'umanità.
10: Quando finirà questa atrocità?
9: Ma io non ci vedo niente di male, veramente.
10: Ma che stai dicendo? La guerra, amore! Rischiamo la guerra!
9: Ah, ma tu stai ancora a pensare a quello!
10: Ma perché tu a cosa ti riferivi?
9: A Predolin che bestemmia in diretta al Grande Fratello! Che cazzo... Cioè, che cazzo sarà mai, porco d***o?
5: Può un padre difendere la sua famiglia da tutti i mali che minacciano il mondo? Secondo noi sì, a patto che smetta di drogarsi e andare con le male femmine!
9: Allora, visto che state tutti in vista con questa guerra di sto cazzo, è mio preciso dovere fare qualcosa per portare la serenità in famiglia, puttana e testa di cazzo di figlio.
8: Cioè, ma com'è che pensi di riportare la serenità, cazzo? Cioè, non capisco.
9: È semplice, vi do un po' della mia droga.
5: E allora perché privarti delle gioie di guardare un'altra puntata di Scorrettezze? Solo perché fa schifo? Non mi sembra una ragione valida.
9: Comunque alla fine se fanno la guerra spero che vince Trump, perché io mi riconosco molto nei suoi valori.
8: Democrazia

0: That's 105 Zoo, only for you.
1: California, California.
2: Tornando alla scuola, Ryan incontra Marissa, con la quale si era lasciato peggio di come Mazzoli si era mollato con Matilde e...
3: Ciao Ryan, come stai?
4: Ciao Maris, come devo stare? Sono un po' depresso, non mi vedi? Vedi la faccia bianca? È un periodo particolarmente instabile per la mia psica. E avrei bisogno un paio di settimane rigeneranti in qualche isoletta alle Seychelles, nell'arcipelago
5: dell'oceano indiano.
4: I was crying
2: over you. In quei giorni era arrivata nella scuola di Ryan una bella fighetta di nome Lindsay.
3: Piacere, Lindsay.
4: Ciao, io sono Rachel Conner.
6: Ma chi è Rachel Conner?
4: Un gelato, lo vuoi, Rachel Conner?
6: La cioccolata.
5: Ciao, io sono Ryan Cohen.
4: Ciao, io sono Ryan Conner.
6: No, Conan, non sei un barbaro, sei Ryan Cohen.
3: Sì, devo diplomarmi il più veloce possibile, così posso finalmente trovare un lavoro e smetterla di fare marchette di notte alla caserma dei militari qui vicino.
4: Wow, che tipo interessante che sei. Sicuramente avremo modo di conoscerci meglio. E chi lo sa, magari potrebbe nascere una business...
6: Stile, ma no, il 96. Una business relationship.
4: Una business transaction.
6: Una business transaction. La stessa way, le Seychelles di nuovo.
4: Una business relationship. Una business relationship fra di noi.
7: Ryan, allora, con chi pensi di venire al ballo?
4: Non lo so, Seth, non lo so. Mi piacerebbe invitare Lisen.
5: Ancora
6: Lisen, no.
4: Lisen.
6: Lindsay.
4: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
5: Non è l'insane.
4: Lindsay.
5: Prova a dire Lindsay.
4: Lindsay?
5: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
4: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
5: Ancora.
6: Perché Lindsay?
4: Oh, Lindsay.
6: Lindsay! Come Sanpei!
4: Mi piacerebbe invitare Lindsay. Ma devo cervellarmi.
5: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto.
4: Sai, lei ha un carattere molto dominante. È nevrotico ossessivo. Ciao, Lindsay.
5: No.
4: Ciao Lindsay. Ciao Lindsay.
3: Ciao Ryan, hai scorreggiato.
8: Dai, ce la fai, Anto. Dai.
6: Non ce la posso fare, mi è troppo da ridere.
8: Ma no, non pensare che
3: ma
8: sei.
3: Ma tu vai di là. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
4: No, perché?
3: Ancora?
4: Credo che sia colpa di queste Halls mentoliptus alla menta fredda.
3: Devi dirmi qualcosa di interessante o volevi solo farmi la permanente con l'alito?
4: Lindsay, non ci conosciamo da molto, ma...
3: Parla, idiota, dai che devo studiare.
4: Io non credo che tu realmente sia così eruenta, impetuosa, veemente, litigiosa, combattiva battagliera, prevaricatrice e sgravitrice.
6: Sgravatrice, cos'è? Una che ti toglie i figli.
4: Oh, che ne dici se andiamo a giocare a casa con la PSD?
6: Okay. Andiamo a giocare con i socialisti. No, li tiriamo dal balcone.
4: No, col PSD.
5: No,
6: PSP.
5: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP?
4: Che ne dici?
5: Che dici? No.
4: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PP?
6: Ci pisciamo addosso.
4: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP? Al Grand Theft Auto?
6: L'auto che puzza, enorme. Grand Theft Auto.
4: Liberty Island.
7: Cazzo, Ryan, quella stronza di Julie Cooper è riuscita nel suo intento. Si è sposata mio nonno per fottergli tutti i soldi e ce la sta facendo.
4: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensano solo alle borse di Bitonto.
6: Bitonto. Ma in Puglia?
4: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Louis Vuitton. Auz, che bella casa che tieni. Guarda un po' quante macchine di lusso. Ma porca miseria, Cos'è quello? Una Range Rover Morgan?
6: Vorver Vorgen, che è di Vancouver questo.
4: Vorver.
6: Ci facciamo un bicchiere di Vov.
9: Lo sapevo, adesso
6: fa bene l'uovo.
9: Coglioni a me, rombi
10: coglioni. Una macchina famosa.
6: Una Range Rover Vogue.
4: Cos'è quello? Una Range Rover Vorgen. Cos'è quello? Una Range
6: Rover?
4: Rover
6: Vogue.
4: Vogue.
6: Una Range Rover Vogue.
4: Una Range Vove Borger. Ma dillo così,
6: Borger,
10: non è russa, è inglese la Range Rover.
6: Range Rover Vogue.

0: lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
1: L'economia attraversa tempi difficili. Molti lavoratori accusano i ricchi dirigenti di ignorare quello che accade nelle loro aziende. Ma i capi di alcune società hanno accettato di scendere in campo. In questa serie osserveremo i capi di alcune importanti aziende infiltrarsi in incognito tra il personale. Lavorando in prima linea, conosceranno gli eroi che mandano avanti le loro aziende e scambieranno il loro jet privato e il loro yacht con un trapano e delle cuffie. Ma questo accade solo nel fortunato format americano. Dopo il successo della Pollami Cazzaniga, anche un altro imprenditore ha accettato di partecipare, di mescolarsi con i barboni dei propri dipendenti, ma sempre ad una sola condizione: poter godere apertamente della loro indigenza e delle loro sofferenze e, dove è possibile, incrementarle.
2: Nell'episodio precedente di Infame in Incognito.
3: Sì, verme schifoso! Ti sei inculato i miei soldi e io mi fotto la tua mamma davanti a te!
4: No, mamma! Mamma!
5: Tranquillo, amore mio, il signore mi è anche molto simpatico. Su, giovane, dacci dentro, che ho più ragnatele delle segrete di un castello!
4: Ma mamma!
3: Figa che troione la mamma!
1: Il Giulio Schiappi è sempre più incazzato per tutto ciò che ha scoperto avvenire alle sue spalle avide, all'interno delle sue innumerevoli sedi aziendali. Non tanto perché viene depauperato dei propri beni, ma perché lui ha di sé l'opinione di essere il più grande dei farabutti e la consapevolezza di essere coglionato lo manda in bestia. Lo Schiappi decide di vendicarsi subdolamente di alcuni sindacalisti che, oltre a dargli fastidio con le proprie normali attività, lo derubano senza vergogna di ore di straordinario per riunioni che somigliano più a dei baccanali, e allora gli infligge la peggiore delle pene.
6: Uè, salve, è qui la sede CCC-Lilili Caf Paf Gil? Insomma, quella roba là dei ossi di merda.
7: In che senso? Cerchi la sede della CISL?
6: Sì, sì, quella cosa lì. Sono un operaio e vorrei essere tutelato dai merda che ci sfruttano.
7: Ce li hai 200 euro?
6: Per cosa?
7: E qui si paga a discrezione, perché detto tra di noi, senza che ci sentano i crumiri bastardi, noi offriamo la protezione quando ti gira il culo e stai in malattia.
6: Aspetta, non ho capito.
7: Praticamente, no? Quando vuoi prenderti ferie retribuite senza goderti quelle di diritto, ci pensiamo noi. E il culo lo Schiappi che paga, te ne vai a Rimini un mese.
3: Figli di troia, succhia sangue!
7: Cosa?
6: No, dico, fingo di essere una trota vampiro, sono un cosplayer.
7: Cos che cazzo hai detto?
6: Travestitismo ludico.
7: Ah, sei un culattone!
6: Senti, ma hai mica voglia di un caffè? Conosco un baretto qua dietro che c'è una barista che se gli fai l'occhiolino ti fa un pompino.
7: Ma sei serio?
6: È una ninfomane.
7: Andiamo, aspetta che chiudo, che qui è pieno di ciula che rubano, però, eh?
6: Loro, eh?
8: Avanti, gloriose schiere!
7: Ah, basta! Ah, basta, ti prego! Ma chi siete? Ah, aia! Cosa volete da me? Ah!
6: Bevi, cane! Bevi! Bevi, infame! Sento il durello nella tomba di nonno Benito con questa purgatura dannata. Figa come sono pazzescamente preciso nelle rivisitazioni punitive dei rossi.
1: Dopo aver fatto frustare per ore i poveri sindacalisti e fattogli bere litri di olio di ricino conservato nelle cantine dal 34, collezione del suo anziano nonno, famoso per essere stato il peggiore delle faccette nere, lo Schiappi decide di capire meglio cosa succede nell'ambito delle mense aziendali.
6: Ah, che puzza sta mensa di merda! Credo di aver cagato cose più appetitose. Dunque, questo è il pasto dei barboni. Scusa, cos'è quello?
9: Polpette!
6: E quello?
9: Pasta con le polpette!
6: E questo?
9: Purè di polpette.
6: Allora prendo solo il profiterol.
9: No, sono polpette più scure, sono di ieri.
6: Figa, ma che schifo!
9: Vuoi un pezzo di formaggio?
6: Ah, cazzo, formaggio coi vermi sardo, che sciccheria. Ma non è illegale?
9: No, è taleggio.
6: Ah, i vermi!
9: Ah, cazzo, scusa, li levo subito.
6: Porca troia, che merda! Ma con tutti i soldi che spendo per nutrirvi, possibile che ci sono solo scarti del cazzo in sto cesso di mensa?
9: Oh, bello! Con un 10 euro ti faccio il menù furbone!
6: Cos'è?
9: La roba buona! Pasta con i piselli, prosciutto, filetto, patatine fritte e tiramisù!
6: Ma perché devo pagare una mensa aziendale?
9: Si vede che sei nuovo, non t'ho mai visto. Praticamente qui funziona così. La prima scelta se la incula il camusiere. La seconda scelta la teniamo da rivendere. La terza scelta la mangiamo noi dipendenti della mensa.
3: Ma scusa, quindi questa è la quarta?
9: No, sta roba è qui da 3 mesi. Che cazzo la vuole? Pagano tutti il deca, è vetrina, no?
3: Porca troia, come sono incazzato! Figa, adesso vi do in pasta i maiali, ma dopo essermi scopati i vostri crani, figli di troia!
2: Dopo aver punito degnamente con un sonoro pestaggio e aver dato in pasto ai maiali, successivamente ridati in pasto ai dipendenti, gli infami delle cucine, lo Schiappi si vanta con gli amici del circolo degli arcigni durante un'orgia bizzarra fra nane e travestiti sosia di Belen.
10: Schiappi! Che foga! Piano che mi spezzi la nana Carla!
11: Sono troppo nervoso!
10: Si vede, rilassati, vuoi dell'oppio?
11: No! Sono troppo fatto di mescalina! Dammi una tazza di latte di vergine!
10: Finita!
11: Ma no, cazzo!
9: Mi ha chiamato bello!
11: No! Però vi se sei qui in c***ami mentre scrivo una lettera a Babbo Natale!
10: Figa, come sei fatto, Schiappi?
11: Chi è Schiappi? Io sono Bat Gesù!
2: Nel prossimo episodio di Infame in Incognito.
3: Scusi signorina, le è caduto questo fazzolettino?
12: Grazie, grazie. Si vede che lei è proprio un bravo ragazzo.
3: No, in realtà sono un lurido pezzo di merda, arcigno e maledetto da Satana. Ma perché si è fatta questa idea sbagliata su di me?
12: Per il suo stupendo segnatempo modello Velox, ghiera arancio della nuova collezione.
3: Sì, è un fumagazzi.
12: Lo so.
3: Quanto vorresti per succhiarmelo?
12: Brutto porco! Grazie.
0: Infame in incognito.
13: Infame in incognito.

0: bene, parga tu de bifocco, Boggi Nazareno che sono parandone. Chi dice le zicche lecco? Della decantazione, ma salutiamo tutti i nostri opinionisti scanzafave che sono parazzi. E ci colleghiamo con la nostra Alessandra Viero che ci fa le cose con picozzi gnam gnam.
1: Buonasera e ciao Gianluigi.
0: Ciao Alessandra.
1: E buonasera anche al grande Picozzi che stasera ci racconterà di un caso del passato che ha scosso l'opinione pubblica, ma non dal punto di vista della cronaca, ma dal punto di vista medico-scientifico di chi ha avuto in cura il criminale nelle carceri.
2: Due sister come butta, tutto rego? E bella di padella anche ai vetusti nelle case dal vostro Picozzi superpower.
1: Ma scusa Picozzi, ma come parli? Sei stato morso da un DJ francescantropo?
2: Vedi cara Alessandra, nel mio mestiere di asciugapazzi bisogna padroneggiare la mente psicopazza e avere la capacità di giocare con il linguaggio per poter entrare nelle pazzie degli ammazzatori disumani. Quindi ho sviluppato una sorta di capacità adattativo-linguistica, che me la potete succare proprio.
1: Pazzesco, veramente. Complimenti Picozzi. E di cosa ci parlerai in questa puntata?
2: Del famoso caso del magnaccio ammazzanani, sosia di Dustin Hoffman.
1: Quindi un assassino seriale con le fattezze del famoso attore americano, ma è una cosa incredibile, molto curiosa.
2: No zia, non hai capito un cazzo. Il magnaccio ammazzava i nani sosia di Dustin Hoffman. Non era lui ad essere il sosia.
1: Ma accidenti, ma quanti sosia di Dustin Hoffman ci sono nella comunità affetti da nanismo?
2: Pochissimi, erano solo due e neanche tanto rassomiglianti, e li ha seccati entrambi.
1: Chissà che lunga ricerca che ha dovuto fare questo assassino per scovarli.
2: Nessuna ricerca, no. Erano vicini di casa e fratelli gemelli. La vicenda è durata quanto la portata di stuzzichini coi gamberi al buffet di un matrimonio. Praticamente lui si è svegliato una mattina dopo una maratona di film di Dustin Hoffman, è uscito di casa, ha visto i nani sosia e li ha scannati con un coltellino svizzero.
1: Ma come con un coltellino svizzero?
2: Sono nani, cazzo doveva usare una katana da samurai?
0: Bene che siamo faggio che poi risulta righeira, che dico che siamo rettili. Adesso la nostra ricostruzione con il caso che ansia che poi è bleble, di che poi, che dico pranzo, rianzo che anzo, dico maciniamo, dato che capato è capato dico nervo. Allora la linea del giornalista Belbo, de piacevole, dai!
3: Sulla statale che collega Brembate a Bergamo sono le 5 del mattino e il povero Luciano Fredda Cazzicalvi è rimasto in panne con la sua vettura. Il povero Fredda Cazzicalvi cerca disperatamente aiuto da qualche passante attraverso l'autostop e sbracciando come un ossesso.
4: Accidente, si è proprio fermata la macchina in mezzo alla strada!
3: Ad un tratto, un camion a fari spenti e senza targa e con un aspetto poco rassicurante si ferma nel buio e sfanala qualche colpo di abbagliante al Fredda Cazzicalvi indicando di avvicinarsi.
4: Oh, meno male che si sta fermando un gentilissimo camionista. Scusi!
3: A questo punto, una persona sana di mente e dotata di telefono cellulare avrebbe chiamato dei soccorsi stradali o perlomeno le forze dell'ordine. Di certo, non sarebbe andata incontro ad un auto articolato privo di targa e a fari spenti e con l'aria sinistra che ti sfanala senza nemmeno mostrare il proprio conducente.
4: Salve! Non è che mi tenerebbe un passaggio fino alla prossima stazione di servizio, che mi si è fermata la macchina proprio adesso.
3: Il cretino, dopo aver aperto la portiera del tir, ha di fronte un uomo incappucciato, coperto di sangue, che trattiene un sacco nero molto grande dal quale scende copioso del liquame, presumibilmente di origine organica. Voi che cosa fareste? Scappereste a gambe levate? Chiamereste la polizia?
4: Vedo che è tutto sporco di pomodoro sulla maglietta. Stavo affettando il salame col coltello. Guarda, se può spostare quel sacco nero che sta perdendo pomodoro, deve essere l'immondizia, così riesco a salire sul camion.
3: Certo che no. Il deficiente cerca un accomodamento nell'abitacolo scambiando il sacco che contiene resti presumibilmente umani, scambiandolo per immondizia e nemmeno curandosi del lungo coltello affilato e sporco di sangue che il palesemente malintenzionato cinge nella mano.
4: Grazie. È gentilissimo, trovare una persona gentilissima al giorno d'oggi è veramente difficoltoso. C'è però un fortissimo odore come di putrefazione sul suo camion, lo sa?
3: Ma si può essere più mongoloni di così?
4: Perché a me sta fissando la gola? La piace la mia collanina?
3: Spepepem, e via che salta il pomo d'Adamo con un fendente velocissimo. Che morte da stronzo!
0: prima, come dico Bossi che sono indegnato, che poi dico Giglio e Faggio. Sebastiana che serve Caresima, andiamo, si stecca, che poi ripristina la merda lì, la nostra Sebastiana. Sebastiana!
5: Allora Gianluigi, salve a tutti gli Squarto Graders da casa. È arrivata subito la mail di un telespettatore che dice di avere la foto esclusiva di un cadavere ripescato in Romagna quest'estate passata. Eccola, la stiamo vedendo nel riquadro. Purtroppo deve essere stata parecchi giorni in mare questa salma, perché è priva di arti e in avanzatissimo stato di decomposizione, è quasi irriconoscibile, sembra ci sia solo un busto allungato.
6: Non è un cadavere, è uno stronzo, è un cilindrone di feci, Sebastiana. Credo a Cesenatico, come si fa a scambiare uno stronzo per un cadavere?
0: Bene, che chiudiamo di Foggia le cose di Serpe, che siamo calmi, che poi dico Zebra, che dico io. Allora, Tonno e poi Panda, diciamo Boffolo, che poi Caparbio e alla fine Bitonto. Dico che Nettere, che Cialda Benevento, dai dai, che dice Pol Pot, ci salutiamo, che serve arma di taggio. Ciao Nancy Reagan.
7: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Benissimo, il caso di oggi ci regala per l'ennesima volta la luminosa presenza dell'essere vivente più bello della storia dell'universo. L'uomo che Dio ha scelto personalmente come sua controfigura, il Brad Pitt che può pippare col cazzo, il George Clooney della comunità etero, il Maradona del pisolino pomeridiano, l'unico inimitabile e bellissimo signor Infausto.
2: Grazie signor giudice, grazie, vostro onore, le ho portato un regalo.
1: Ma signor Infausto, lei mi vuol proprio in faccia. Che regalo, eh?
2: Allora, questo è una banconota da 500 euro della De'Longhi per pippare meglio.
1: Ma lei è un angelo, signor Infausto. Grazie. Venga che le faccio un boccaciccio. Venga qua.
2: Preoccupi.
1: Ah, dimenticavo, scusate, la presenza della merda con le scarpe. L'infame signor Ercoglione, ci dica, Ercol cazzo che vincerà sta causa, cosa ci ha portato in quest'aula di tribunale? Sentiamo, coglione, dai, su.
3: Cercherò di essere breve per non rubare tempo ulteriore alla giustizia. Brava. Comunque, vostro onore, qui presente, signor Infausto, si è macchiato di un crimine abominevole. Ha disseppellito il cadavere di mia nonna Piero per usarlo come addobbo di Halloween.
1: Ma mi scusi tanto, se mi permetto, figlio di puttana, ma sua nonna si chiamava Pietro, ma mi scusi, eh?
3: Farò finta di non aver sentito l'offesa alla mia genitrice, credo che sia dovuta all'alcol e alla droga. Comunque, si sa, era nata durante la prima guerra mondiale, i nomi scarseggiavano all'epoca.
2: Bella questa battuta.
3: Non è una battuta, è la realtà.
2: Bella.
3: Cosa ride? Lei i genitori non li ha conosciuti nemmeno, credo.
1: Signor Infausto,
3: dai lupi.
1: Cosa ha da replicare sul fatto di aver disseppellito il troione lì col nome da uomo?
3: Scusa,
1: poi
3: lei sta parlando di mia nonna, cioè, mi perdoni.
2: C'è anche uno zio architetto questo.
3: Lei ha nascosto anche i partigiani, è un'eroina.
2: Sì. Drogato, cosa? drogato. Signor giudice ha detto eroina.
3: Eroina inteso come anche Wonder Woman è un'eroina.
1: Ma porca, si può avere una nonna coi baffi?
3: Mia nonna non ha i baffi. Beva.
2: Dai. Allora, anche il signor Ercole si è macchiato di un crimine abominevole. Si è dimenticato di farmi gli auguri per il mio compleanno.
3: Quanto non me ne frega un cazzo del mio compleanno.
1: Gravissimo.
2: Anche uno zio elettrico.
1: Gravissimo, la legge punisce severamente questo tipo di reato, signor Erculone.
3: Vale.
1: Lei è un criminale fatto e finito e si merita una bella scossa. Bene, ho sentito abbastanza. Questa corte si ritira per provare il regalo del signor Infausto, che è una bella rigona di bamba. Ci sentiamo dopo la pubblicità. Ehi tu! Sei stufo di lavarti i denti col solito spazzolino silenzioso e poco divertente?
4: Sì, guarda, non ne posso più.
1: Vorresti che l'igiene orale diventasse un momento di risate e allegria?
4: Magari, come si fa?
1: Tranquillo, perché da oggi arriva Spazzolino Banfi, lo spazzolino con la voce di Lino Banfi.
5: Qui è il commissario Aurizio. Qui è il commissario Aurizio, che facciamo?
4: Com'è divertente questo signore meridionale.
5: Che prendi per il culo?
1: Spazzolino Banfi, lo spazzolino senza setole.
4: Come senza setole?
1: Benissimo, il caso di oggi vedeva una doppia accusa. Da un lato il signor Infausto è accusato di un'innocente bravata.
3: Ma ha disseppellito mia nonna! Ma lei ha tirato fuori il cadavere di mia nonna, l'ha appeso alla porta!
2: Zio panettiere!
3: Vescovo!
1: Allora, dicevo, Infausto accusato di un'innocente bravata, aver disseppellito il cadavere di Piero, la nonna del signor Ercoglione, per fare tra l'altro un addobbo di Halloween. Dall'altro, il signor Ercoglione rischia l'ergastolo dopo essersi macchiato di un orrendo crimine, ovvero essersi dimenticato del compleanno del bellissimo signor Infausto.
3: Ma non me ne frega un cazzo del suo compleanno!
1: Ascoltate le testimonianze! Questa corte decide che questo è un pareggio!
3: Cosa?
2: Ma come? Signor giudice, ma stiamo scherzando? E quindi che si fa?
1: La legge parla chiaro, in caso di pareggio si lancia una monetina. Signore coglione, scusa, a lei la scelta, testa o croce, dai su.
3: Allora, prima di tutto la legge non esiste il pareggio, cioè,
1: Piero era una nonna di merda, Piero aveva i baffi.
3: Ma giudice, mi perdoni.
1: Piero aveva il cazzo duro.
2: Signor giudice, però io se non vinco me ne vado.
3: Vabbè, allora scelgo croce.
1: Vince il signor Infausto.
2: Ale!
3: Scusi, a parte il fatto che che lei ha tirato un foglio di carta, che non è una moneta, è notorio, no? Cioè, un foglio di carta con tra parentesi una testa disegnata su ambo i lati.
1: Ho per caso specificato moneta di metallo? Ho detto moneta, punto.
3: Ma non è una moneta, un foglio a quattro da fotocopiatrice,
1: adesso,
3: capisce?
1: Adesso lei sa che cos'è una moneta, adesso, lei lo sa.
3: Mi perdoni, a parte il fatto che la mia agiatezza è riconosciuta,
1: ecco,
3: purtroppo,
1: bravo,
3: in questo tribunale.
1: Infatti lei pagherà con tutti i suoi bei denari.
3: Cosa?
1: Allora. Come avevo detto, vince il signor Infausto, il signor Coglione dunque è condannato a essere sbranato da cani ricchi. Via.
3: No, i cani ricchi.
1: Sì.
3: Si sa che partono solo dal cazzo al culo.
1: Prego, prego, li faccia entrare, grazie.
3: No, sono possiamo alla... evitare?
2: Sono all'anno.
3: Possiamo metterci d'accordo? No! Ne fai incita, ma che cazzo? Ma cosa siamo nel medioevo?
6: Sono precisissimi questi cani, eh?

0: Zoo di 105.
1: Blen blen, Capodistria, Cincilla, Mesopotamia, che sono boffolo, dico sipario, diciamo cadavere che poi sconfigo, darsena pacio piccio. Salutiamo la splendida Alessandra Pizzo Calabroviero, che poi siamo piemontesi, dico orso magro, e sentiamo l'intervista del capo dei pazzi, del nostro Massimo Piscozzi. Dai su Alessandra, dai Massimo.
2: Buonasera e ciao Gianluigi.
1: Ciao Alessandra.
2: Anche questa settimana affronteremo un caso del passato con Massimo Picozzi, che ci racconterà in retroscena di chi ha avuto in cura questi psicopazzi assassinanti mezzi maniaconi. Ciao Massimo.
3: Ciao Alessandra, e scusa se sono in sella ad una moto da cross, ma gli attrezzisti di Squarto Grado non sanno più cosa ficcare nelle scenografie per contestualizzare i racconti.
2: Quindi oggi ci parlerai di un omicida pazzo che uccideva la gente in sella ad una moto da cross?
3: No, purtroppo c'è stato un misunderstanding con la produzione, perché il pazzo assassinante di oggi si chiamava Thomas Elephant e i dementi mi hanno messo una cagiva Elephant del 1987 sotto il culo.
2: Ah, quindi non c'entra un cazzo la moto?
3: Esatto, un cazzo di niente.
2: Ma chi era questo Thomas Elephant?
3: Quel gran figlio di puttana di Thomas Elephant fu un grande assassinante degli anni 20. Un mostro pazzo bastardo che uccideva a sangue freddo ogni persona che stava male con gli stivali da cowboy.
2: Accidenti, che persona disturbata. E quante vittime fece Elephant nella sua carriera di assassinante?
3: Circa due.
2: Beh, Massimo, ma due vittime però sono un po' poche per definirlo serial killer.
3: Perché non mi lasci parlare, cazzo? Se ti fai spiegare i fatti, capisci che due vittime che stanno male con gli stivali da cowboy sono una media enorme. In un villaggio esquimese di 5 persone dove oltretutto c'era solo un paio di stivali da cowboy.
2: Credo di essermi persa, non ho capito la dinamica.
3: Come fai a non capire? C'era lui che te ne ha ordinato un paio di stivali da cowboy al polo, in un villaggio esquimese di 5 persone compreso lui. Dopo averli scartati li ha fatti provare a due esquimesi che, essendo alti un tappo di bottiglia e con la faccia di merda gialla e rugosa coperti di pellice, stavano da culo. Quindi li ha seccati.
2: E gli ultimi due?
3: Erano cowboy e ci stavano da Dio.
2: Ah.
1: Bene, che dico giuria, che sono staminale che poi bisciamo streghe. Colebra, andiamo immediatamente alla ricostruzione del delitto pezzo pancio piccolo fra base di predoline, ricostruzione con il giornalistro Fabulo Cazzanio Capra, vai dai.
4: Anche contro la mia volontà e per obblighi contrattuali mi atterrò al copione imbarazzante di questa ennesima ricostruzione sommaria di accadimenti palesemente romanzati, interpretati sommariamente sempre dallo stesso attore menomato mentale che in questo caso è rimasto in panne con la vettura di notte. Chissà cosa accadrà mai.
5: Accidente, mi si è rotta la macchina! Ah no, ho finito la benzina! Eppure 10 euro pensavo che bastassero per fare da Palermo a Catania! Oh! Meno male che c'è un casolare!
4: È un casolare? Un cazzo di casolare nella notte. Poteva chiamare i soccorsi ACI? Ma no, sarebbe stata una scelta saggia e sappiamo che il protagonista di questa vicenda è un mongolo.
5: Anche se sembra abbandonato, con le luci spente, le vetri coperte dai cellofin, essendo uno strano odore come di putrefazione. È il caso che vada a chiedere aiuto.
4: Già, se senti odore di putrefazione in un casolare isolato di notte con i cellofan alle finestre, è proprio il caso che tu vada a chiedere aiuto.
5: C'è nessuno nel casolare abbandonato, tutto buio, con il cellofan alle finestre con l'odore di putrefazione? Sento che siete dentro, sento urlare e rumore di maceta.
4: Quindi un rumore di macete e delle urla ti faranno capire di andartene immediatamente.
5: Io entro, anche se non avete detto entra, che ho finito la benzina, ho bisogno d'aiuto.
4: Mamma mia, quanto godrò a vederti fatto a pezzi, brutto deficiente.
5: Salve, scusa se la sto disturbando, vedo che sta macellando. Credo un maiale coi capelli e le Nike.
4: Un maiale coi capelli e le Nike? Sei cretino?
5: Che strano maiale! Che fa?
4: Spepepem, e via che salta il pomo d'Adamo con un fendente velocissimo. Quanto godo, porca...

0: bene che dico Salmoiraghi, che dica che poi ciumbia Sesto Senso Capra Brera. Allora sei dei nostri, dico pezzo. Sentiamo la Sebastiana, Sebastiana con i social. Sebastiana.
1: Salve a tutti e a tutti i telespettatori. La vicenda del casolare ha sconvolto moltissimi e un telespettatore di Cesena ci manda una esclusiva pazzesca. Ci manda la foto della scena di un efferato crimine dove una coppia, un uomo e una donna sono su un divano. L'uomo ha il capo riverso all'indietro con la bocca spalancata, mentre la donna è riversa verso il basso con la testa che poggia sulle gambe del povero uomo morto. Anch'essa ha la bocca spalancata come frizzata nell'urlo soffocatorio della morte. Agghiacciante.
2: No, Sebastiano, non sono due cadaveri. Lei gli sta succhiando l'uccello. Lui urla di godimento. È brava la stronza.
0: Bene, che siamo chiusi, che finisce la festa, che diciamo basta. Salutiamo la lepre, castiga la frutta, che Dio rende tutto giglio, che poi ciaf ciaf dal mille merda.

0: Lo Zoo di 105.
1: L'economia attraversa tempi difficili. Molti lavoratori accusano i ricchi dirigenti di ignorare quello che accade nelle loro aziende. Ma i capi di alcune società hanno accettato di scendere in campo. In questa serie osserveremo i capi di alcune importanti aziende infiltrarsi in incognito tra il personale. Lavorando in prima linea, conosceranno gli eroi che mandano avanti le loro aziende e scambieranno il loro jet privato e il loro yacht con un trapano e delle cuffie. Ma questo accade solo nel fortunato format americano. Dopo il successo della Pollami Cazzaniga, anche un altro imprenditore ha accettato di partecipare, di mescolarsi con i barboni dei propri dipendenti, ma sempre ad una sola condizione: poter godere apertamente della loro indigenza e delle loro sofferenze e, dove è possibile, incrementarne. Nell'episodio precedente di Infame in incognito.
2: Schiappi! Che foga! Piano che mi spezzi la nana Carla!
3: Sono troppo nervoso!
2: Si vede, rilassati, vuoi dell'oppio?
3: No! Sono troppo fatto di mescalina! Dammi una tazza di latte di vergine!
2: Finita!
3: Ma no, cazzo!
4: Mi ha chiamato bello!
3: No! Provi se sei qui in c***o mentre scrivo una lettera a Babbo Natale!
2: Figa, come sei fatto, Schiappi?
3: Chi è Schiappi? Io sono Bat Gesù!
1: Lo Schiappi si reca sotto le mentite spoglie di un innocente apprendista presso gli uffici amministrativi della propria azienda dislocati in terra sarda, un ramo della propria azienda che da troppo tempo è rimasto nell'ombra, lontana dalle sue arcigne grinfie. E lì scopre tremende verità che lo faranno incazzare a morte.
5: Uè, capito mi hai?
6: Ma come parli, che sai?
5: Io nuovo sono!
6: Allora finisci di fare da manta, nessuno parla come un comico degli anni 80 in Sardegna.
5: Ah, cazzo, mi stavo solo inserendo nel tessuto sociale, io sono un nuovo apprendista.
6: Ah, scusa, perché hanno mandato un grassotto allo sudato del nord Italia fino in Sardegna per fare l'apprendista? E non potevano prendere uno del posto, cazzo.
5: No, ma un piatto di cazzi tuoi, brutto schiavo?
6: Non ho capito.
5: No, dico, sono curioso di assaggiare dei piatti tipici della Gallura, sono affamatissimo.
6: Ah, bello, sempre bene, ecco. Senti, siediti qua e stai sul telefono per 5 ore, tanto qui non c'è un cazzo da fare, niente, ecco.
5: Ma come? Ma non lavorate qui? Ma non ci sono gli altri dipendenti?
6: Ah, certo che ci sono, guarda fuori dalla finestra, no?
5: Cazzo, che panorama! Figo, siete sulla spiaggia!
6: Ah, bello, sì, ecco, quell'ombrellone rosso è il vice direttore. E invece quello azzurro alla segretaria. E quello sul piccolo gommoncino. E quelli sono quelli dell'ufficio amministrativo, ecco. Se questo hai bisogno, tieni, questo è il numero.
5: Ma dove cazzo vai?
6: A vendere i gelati in spiaggia, ragazzo. Questo caldo almeno mi faccio 1000.
5: Ma figli di troia, cazzo siamo in un film di Paolo Villaggio.
6: Ma con chi è che stai mugognando?
5: Niente, niente. Adesso mi siedo qui buono e penso immediatamente come occupare il tempo.
6: Ecco, bravo, sì. Lo vuoi un gelato? Ecco.
5: Beh, se c'è, un cucciolone.
6: Ah, certo che c'è, 5 euro.
5: Ma cazzo è fatto, da cracco?
6: Oh, bello, bello. Qua si lavora, mica si regala, ragazzo.
5: Ah, me lo dici, infame! Figa, adesso ci penso io a farmi giustizia sommaria. Aio! Sì! Così, dai, dacci dentro, maialino! Dai!
1: Dopo essersi assicurato che i responsabili degli sperperi e delle infamità venissero scopati dai maiali e successivamente seppelliti fino alla testa nei pascoli degli ovini per fargli brucare i crani, il Sergio Schiappi si vanta tronfio del suo carissimo amico del circolo degli arcigni, delle nefandezze fatte ai danni dei propri dipendenti.
5: Oh, ciao merdaccia, che stai facendo?
2: Mi annoio come si deve fissando i giardinieri che sudano mentre bevo robe fresche. Gli ho chiuso anche la canna dell'acqua, così soffrono di più.
5: Bravo, così si fa quando si è spudoratamente pieni e incredibilmente arcigni. Io invece ho fatto scopare dai maiali i miei dipendenti infedeli.
2: Ancora? Ma sei ripetitivo.
5: E figa, la tortura che mi diverte di più.
2: Ma su, dai, un po' di inventiva, fai come me. Ieri ho chiuso il filippino nella sala biliardo.
5: Ma scusa, ma la tortura dell'inferiore dove sta?
2: Non sa giocare, si annoierà a morte.
5: Ma la sofferenza? Pronto, sei lì?
2: Sì.
5: Ma non parli?
2: Sono ricco.
5: Eh beh, sì, certo. Vabbè, dai, annoiamoci un po' insieme.
2: Mm-hmm.
5: Vabbè, ciao infame.
2: Ciao.
5: Che stile, nemmeno completa il saluto. Ho tanto da imparare dal Bolaffi.
1: Il Sergio Schiappi viene raggiunto da una inaspettata lettera da parte di un proprio dipendente. Una temutissima avvertenza sindacale che lo invita a pagare una somma immane come risarcimento per alcune faccende legate a molestie sessuali, che lui, essendo perennemente in semi-overdose controllata, stenta a ricordare, anzi, non ricorda assolutamente.
5: Pronto! Che cazzo vuoi, avvocato di merda?
7: Senta, Schiappi, capisco che la seguo da anni e che mi paga spudoratamente per coprire le sue nefandezze, ma potrebbe avere un eloquio più consono? Sono sempre un legale.
5: Ma fottiti, togato di merda! E dimmi che cazzo vuoi, che sono impegnato a licenziare quelli con la 104 senza motivo!
7: C'è una denuncia di molestie sul mio tavolo.
5: Bravo, così si fa!
7: No, il molestatore è lei, Schiappi.
5: Ma io non ti ho mai scopato. O almeno non me lo ricordo. Vabbè, dai, ti do un mezzo milione e chiudiamo la faccenda, ok?
7: No, non ha capito, Schiappi. Lei ha molestato una dipendente.
5: Figa, e la novità dov'è?
7: Che questa volta ci sono prove fotografiche e video che la incastrano.
5: Bastarda, mi ha filmato!
7: No, si è filmato da solo, strafatto.
5: Uccidiamola.
7: Non credo che sia una soluzione.
5: Mi ammazzo io?
7: Non ha senso.
5: Ammazzo lei.
7: Non sarebbe una soluzione.
5: Ci ammazziamo tutti.
7: Nemmeno questa.
5: E allora che cazzo devo fare?
7: Mi scusi, Schiappi, ma forse è il caso che la chiamo quando ho un pelo più lucido?
5: Bravo, che l'orso che mi ha passato la pipa di crack ha caricato troppo. Ma forse ho un'idea brillante dovuta ai fumi della droga. La dissuasione buffa.
7: In che senso?
5: Non si preoccupi, le faccio sapere, pezzo di merda in toga.
7: E vabbè, a dopo.
1: Punita a dovere con l'arma della prepotenza economica ed un sonoro pestaggio da parte di wrestler nane professioniste, sinceratosi che non vi siano testimoni alle proprie malefatte, lo Schiappi torna nella sua modesta dimora di 123 stanze a rilassarsi con i propri sobri hobby da spudoratamente ricchissimo.
5: Dai, orso, ci facciamo un pippotto? Figa, adoro gli orsi! Reggono la bamba più di Maradona, buon'anima!
0: Infame in incognito. Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Oggi vi faremo ascoltare una raccolta dei Leone Veritas. Partiamo dalla domanda: cosa c'è dopo la morte?
3: Che colore siamo dall'altra parte?
4: Sì. Un po' blu e un po', non so, giallito.
5: Un puffo morto.
4: Ma che puffo, puscialo tu nel culo. Dai zitto, non dire cazzate.
3: Avevi detto...
4: Ma diciamo, raga, parliamo seriamente. Adesso, non cominciate a dire cacchiate.
3: Tu l'altra volta hai detto che nell'aldilà non avevi la faccia.
5: Quelli che magari c'hanno il braccio più corto.
4: No. Lì arriva tutto bello.
5: Bello,
4: con
5: sì.
4: le braccia lunghe, le gambe lunghe. Ah, ti dirò. Che anche lì diventa lungo.
3: Ah,
4: sì,
3: ah.
4: Perché se hai patito virale qui sulla terra,
3: sì.
4: Lì invece no, si allunga.
3: Ma quindi c'è il pene nell'aldilà?
4: Sì, c'è il pene, c'è il prosciutto, c'è l'insalata, c'è tanto da pene, figuriamoci.
5: È vero, ma si mangia? Nell'aldilà si mangia?
4: Non si mangia come si mangia di qua, il pane, la pasta, la carne, il coniglio. No, no. Non si mangia.
3: Lo si mangia?
4: Di tutta miglia.
3: Ma si pagano le tasse?
4: No! Vedi come sei cretino, lì non si pagano le tasse, non si pagano niente, lì non si paga niente. Anzi, ti danno loro qualche cosa, ma sempre non in soldi.
3: No.
4: In natura, non so, nel mangiare.
3: Sempre così. Minchia.
4: Sempre minchia, non
3: cioè, è una vita del cazzo.
4: Qui la fai la vita brutta, qui la vita del cazzo in Italia.
3: Ma poi cosa succede? Dopo che hai vissuto lì un po' di tempo, torni qua.
4: Torni qua, non ti puoi fare una famiglia, non puoi mettere incinta una donna, perché lì...
3: La puoi trombare?
4: Sì, trombare, ma sembra, capisci, trombare diversamente come si tromba qui sulla terra.
5: Cioè come? Cioè?
4: Perché lì ci sono tanti, in un corpo di una donna ci sono tanti buchi.
3: Ah, una groviera. Un groviera.
4: Diciamo, quel groviera che aveva lì non c'è più.
3: Ah no?
4: No, no, si trova nel fianco, pure sulla pancia, solo in gola.
3: Cioè, la passera in gola?
4: Sì, la passera in gola.
2: Sentiamo la risposta di Leone alla domanda: secondo te Paolo tromba?
5: Non sei uno neanche che fuma tanto.
3: Secondo te Paolo è uno che tromba?
4: Ma va, se c'è l'abitudine del barbero non può trombare.
3: L'abitudine del barbero.
5: Guarda Leone che io non sono uno che beve. Guarda che
4: beve, no, tu bevi, io bevo e gli bevo. Tua madre me l'ha detto che beve.
3: Non hai mai parlato con sua madre?
4: Sì, ho parlato, me l'ha fatto.
3: Fai il numero, scusa, di casa tua, parliamo con tua mamma un attimo.
5: No, è sul lavoro.
3: Perché tu non bevi la sera un bicchiere di vino?
4: Mai! Mai!
5: Dai, con calma.
4: Lo sai che non bevo mai il vino, mai! Vai!
5: Prova!
3: È vero.
4: Stai zitto, che adesso richiamano lì nel Baghdad che stanno andando tutti.
2: Andiamo avanti con il Leone Veritas. Adesso parliamo di cinema.
6: Stasera su Italia 1, no? Alle 21 ci sono i Flipstone, li conosci?
4: Sì, giocavo sempre da bambina i Flipstone.
5: Flipstone, famosi Flipstone.
6: Dai.
5: Ho fatto tilti col Flipstone.
6: Dai, c'è Freddy.
3: C'è Fred.
4: Fred Mongoose, Fred Muscaglione.
3: Dai,
4: La
6: moglie,
4: Viva l'Italia.
5: Poi c'è anche Cicicì.
4: C'è Grassea, c'è va a finire.
6: E poi c'è l'animaletto che si chiama Di.
4: Di Saronno, al maletto di Saronno.
2: Ritorniamo a parlare di amore. Chi si sposerà tra i componenti dello zoo per primo? Sentiamo la risposta di Leone di Lernia.
3: Stai zitto. Ascolta, secondo te chi si sposerà tra di noi per primo?
4: Voi due, tu ti sposerai con un bel ragazzo, Marco Mazzoli.
3: Ancora.
4: Eh sì, perché ti sposerai. Wender, sai, lì, lui spara ogni volta, sai, ogni mese spara una volta, ma gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire uno al mese.
2: Gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire al mese, devono morire tutti i giorni. Non si è capito un cazzo.
4: Devono morire tutti i giorni.
3: No, scusa, questa la devi spiegare.
6: Non ho capito.
4: Tu per sposare a quella lì dovete quattro uomini, perché tu da solo non ce la farai mai.
6: Sì.
4: E vedrai. Quelle se non si gira da una parte trova una cosa, e si gira dall'altra parte trova un'altra cosa.
6: Sì.
4: Non vivrà mai con te.
3: No.
4: Ma va, se dall'altra parte c'è dietro lo mollano.
3: Sì.
4: Vuole il pieno.
3: Il pieno.
4: La cosa piena.
2: Infine, ascoltiamo i commenti dei ragazzi dello zoo sulle foto di Leone di Lernia da giovane.
4: Guarda, 52 anni.
3: Bello, un da. Scusami.
5: Guarda, cromosoma in più.
3: Cioè, qui sei un bel ragazzo, secondo te.
4: Guardi qua.
3: Guarda sua madre.
4: Ha 55 anni, mia madre.
3: Ma sua madre è uguale a lui.
7: Aspetta, se le
4: mia
7: metti
4: moglie,
7: in fila.
4: Mia moglie e mia madre.
7: Se le metti in fila, sembra l'evoluzione dell'uomo. No. Chi secondo... è questo?
4: Lui. Io.
7: A che età?
4: A 23 anni.
7: Attore. Ma perché negli anni 60 sembrano
4: non c'erano le macchine? Ma non c'erano le macchine fotografiche.
7: Negli anni 60, a 20 anni sembrano già anzianissimi.
4: Ma non c'erano le macchine fotografiche allora.
7: Cioè, adesso se lo vedi per strada.
3: Ma qui non era un brutto ragazzo, sinceramente. Cioè, aveva anche un bel naso.
4: Ma non è neanche lui. Ma adesso è Liana, passa. Oh, questo naso diventa così.
3: Che cazzo dici?
4: A te diventa così.
7: Che cazzo è di plastica? Ma però scusa, se l'evoluzione è arrivata fino a qua a 65, sì. Pensa a 80.
3: Mamma.
7: 80 si sfascia, avanza il testo.
3: 80
7: si apre come un sacco.
3: Come le candele.
4: Ma guardi che tu a 65 anni con naso andai a prendere il cazzo della morte così. Oh vecchi, t'ha morto 3 euro con la puttana di sacco. Un brucazzo, è possibile.
7: Vaffanculo.
4: Vedrai,
3: cosa?
4: Quando arriverai qua a 65 anni? Col tuo naso dovrai minimo pulire tutto Milano.
3: Ma che cazzo?
4: Ma stai zitti, adesso è 40 centimetri, da 65 sarà 80.
3: 40 centimetri?
4: Con la nave, tu quando andrai al porto di Taranto, col naso tirerai la nave così.
7: Ma perché devi andare al porto di Taranto? Scusa.
4: Perché lì c'è la nave, no? Chi te... A Genova non c'è, sono fregato a Genova. Quindi figuriamo, devi andare a Taranto.
7: Quindi tu a 65 anni devi andare al porto di Taranto.
4: Col naso. A tirare la nave piena di terra rossa.
7: Hai capito? Allora, a 65 anni
4: sta parlando adesso lui.
7: Ti venderà a Taranto.
3: Grazie maestro.
7: Grazie.
3: Ma io ho visto la luce.
4: Hai visto la luce?
7: Sì. Anch'io sì.
4: Io ho visto le palle. Ma vaffanculo, beh.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: di Gucci, ma se vesto Versace.
1: Minchia, come ci piace.
0: La domenica c'è il Papa che parla di pace, ma quando c'è lo zoo tutto il mondo tace.
2: The 105 Zoo
3: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
4: Tutto il resto è gioia.
5: Allora, tra le varie manovre del nuovo governo c'è la possibilità per i commercianti di rifiutare i pagamenti elettronici, quindi con carta di credito e bancomat, fino a 60 euro. E la domanda è: chi è che aiuta questo tipo di provvedimenti? I commercianti dicono: ma noi paghiamo le spese sul POS. E allora mi domando, ok, non sarebbe più facile togliere tutte le spese sui POS fino ai 60 euro? No, invece diamo la possibilità al commerciante di avere pagamenti solo in contanti. Perché? Perché vogliamo che girino i contanti, vogliamo che la gente paghi i contanti, perché i contanti non sono tracciabili, quindi ricicliamo il denaro sporco, quindi paghiamo in nero e facciamo l'ennesimo favore ai bottegai. Ma questa magari è solo una visione così, diciamo, un po' complottista di questo provvedimento. Voglio sentire voi. Pagamenti con le carte fino a 60 euro. Dai, apriamo il video. Sentiamo Mauro, Sesto San Giovanni, vai Mauro.
6: Ah, non ero al corrente, guardi.
5: Non era al corrente, non si parla d'altro, tutta l'Italia parla solo di questo. Lei che cosa sta facendo? Nel frattempo ha infilato il cazzo in una porta e spera nel glory hole. Che cosa fa?
6: No, guardi, sono stato preso in questo periodo.
5: Chissà quante cose c'ha da fare lei, cioè, ha l'agenda di Macron lei.
6: L'agenda di Macron sicuramente no, però i miei impegni.
5: Non me ne frega un cazzo della sua vita. Lei è la cosa più noiosa del mondo dopo guardare il buco del culo di una locusta. Si rende conto? Come potrebbe interessarmi la sua vita?
6: È simpatico invece come...
5: Cosa?
6: Non mi esprimo, guardi.
5: Non si esprime perché non è in grado, non le è venuta la similitudine,
6: non esprimo perché non,
5: perché
6: sono
5: non
6: in
5: legge,
6: grado.
5: Perché non legge libri, non legge libri.
6: Cosa? Non è di certo.
5: Niente, non riesce a finire una frase, non riesce a finire una frase. Lei va a comprare il pane, va dal fornaio e gli dice: "Vorrei un etto di..." e poi esce perché si è dimenticato, eh?
6: No, se ho bisogno del pane vado dal prestinaio, lo compro.
5: Non sa, ecco, lei va dal salumiere e lei vuole pagare con la sua carta di credito e il salumiere le dice: "No, guarda, se non me li dai in contanti non puoi pagare." Lei si attacca al
6: piffero.
5: Si attacca al piffero lei. Ma scusi, lei dove vive? Nel 1804? Neanche con Lodi faceva queste battute del piffero. Lei non sa dire la parola cazzo lei.
6: No, beh, non la
5: dico. È strano perché lo vede tutti i giorni riflesso nello specchio. Arrivederci. Mefisto dal Veneto. Vai Mefisto, vai.
7: Che cazzo ne so?
5: Sì, sul fatto che lei non sappia un cazzo. Hanno proprio stampato dei manifesti e
7: ma
5: li hanno...
7: Ma dai, stupido.
5: Ma dai, stupido, cosa?
7: Che cazzo vuoi?
5: Che cazzo voglio?
7: Sei un coglione.
5: Secondo lei è giusto che nel 2022 un negoziante possa rifiutare un pagamento con carta di credito sotto i 60 euro?
7: No, non è giusto.
5: Non è giusto. E allora perché il governo l'ha fatto? Perché?
7: Perché vogliono che guadagnino le banche.
5: In che modo guadagnano le banche? Spieghi.
7: Perché ogni volta che paghi con la carta c'è una commissione.
5: Sì, però se il negoziante può rifiutare il pagamento con carta, la commissione non c'è.
7: Ah no, beh, certo, certo.
5: Quindi è esattamente il contrario che... di
7: no, no,
5: che
7: hai ragione,
5: lei.
7: Ho capito male, scusa.
5: Lei non ha capito un cazzo, non è che ha capito male.
7: Ma vaffanculo, stupido.
5: Ma vada a fanculo lei e tutto il suo... con gli scoiattoli. Le orecchie troppo lunghe per essere un cavallo. Lei ha le orecchie troppo lunghe. Quando muore faranno tamburi della sua pelle.
7: Oh, non vedo l'ora di spaccarti il culo, sai?
5: Sì, io sto aspettando, sono qua, sono qua. Guarda, mi lego anche le braccia dietro la schiena con una fascetta, come i rapiti.
7: Ti lego i coglioni intorno al collo, ti lego.
5: Ciao, vattene a fanculo, ciao, terrorista di sto cazzo, ignorante bestia. Un altro, sentiamo Giacomo incazzato, vai Giacomo, vai.
8: Mi sembra una bella cagata.
5: Perché
8: posso
5: una cagata?
8: Essere schietto così?
5: Perché?
8: Perché io non ho sempre 60 euro nel portafoglio e quindi se io magari vado a mangiare fuori con mia moglie, la mia ragazza, questi mi dicono no, non accetto un pagamento con la carta e magari devo pagare 50 euro che ho preso tre pizze e questi mi dicono di no, io gli sputo in un occhio. No,
5: lei perché non va a prelevare? Perché quando lei va a cena fuori non si ferma a prelevare? Perché?
8: Perché posso pagare col bancomat. Per
5: e invece
8: cui,
5: adesso se la viene del culo. Non può, adesso non può perché il pizzaiolo vuol dire no, io il pagamento col
8: posto. Allora se io prelevo 200 euro perché devo andare fuori a cena, magari sfiga vuole, mi incurano il portafoglio.
5: Beh, questa che cosa? Il governo non è che può prevedere le sfighe, cioè non è che il governo ha il palantir, la palla di cristallo, dice prevedo le sfighe per questo testa di cazzo che è andato a mangiare la pizza.
8: Ma se becco un cristiano che magari mi esce il portafoglio dalla tasca, mi cade per terra, non me ne accorgo, passa uno, me lo incula,
5: certo.
8: La cassa la posso bloccare.
5: Sì, oppure sai che cosa potrebbe succedere? Potrebbe succedere che uno stormo di unicorni abbia rubato un pianoforte e cada proprio sulla tua macchina nel momento stesso in cui hai deciso di attaccare l'Andre Magic. Questo è colpa del governo Meloni.
8: Sarebbe bellissimo, adesso sai cosa faccio? Mi tiro fuori le palle, leggo attorno a ogni testicolo, leggo due banconote da 500 euro, così almeno non me le ciula nessuno.
5: Non esistono più le banconote da 500 euro.
8: Tu non capisci un cazzo, madonna, non mi fare incazzare.
5: Io sento un telegrafo. Sento un metal detector. Sento un metal detector.
8: Madonna mia, tu e tua sorella Madonna, sai che c'ho anche, sono influenzato, sono pieno di catarro, figa. Ti deve scarnificare la faccia, Rafiki, la scimmia di merda e
5: sei frustrato. Senti, frustrazione. Tu il tuo problema non è pagare con la carta quando vai a mangiare la pizza, il tuo problema è avere i soldi per mangiare la pizza. Ciao paziente. E chiudiamo questa straordinaria puntata di gente che non sa neanche da che parte è girata con il parere direttamente da Greyscoot dell'amico mio. Amico mio, buongiorno.
1: Sei un portatore di malattie, bastardo, ma
5: ti sento a brontolone questa mattina.
1: Sfiga tremendo.
5: Stai salmodiando, stai salmodi. Come mai salmodi stamattina?
1: Perché mi hai rotto i coglioni, Cruciani.
5: Sei tu il mio stalker, non viceversa.
1: C'è gente onta come te che stalker. porta queste cazzo malattie, no? Chi ti
5: stalker? Perché sei debole, perché sei una razza perdente.
1: Perché gente onta come te, maledetti portatori dei virus, batteri, e che porta queste cazzo malattie, no? Chi ti stalker?
5: Stalker? Perché sei debole, perché sei una razza perdente.
1: Perché gente onta come te, maledetti portatori dei virus, batteri.

0: qualcuno. Ancora hai riattaccato la segreteria telefonica. Dai, il ritornello. Dai, spiega, dai, dai, mi sembra di.
1: Oh, e mi chiami e mi viene il parlare, non mi fai parlare e non vedo, non vedo, non vedo. Oh, te lo prometto che bene che ti incontro, che
0: altre promesse.
1: E ti fai la pelle con le tue braccia, maledetto bastardo.
0: Come sei originale, sei...
1: Maria, lasciami stare, maledetto bastardo.
0: Ma tu non dici
1: stare.
0: Niente.
1: Devi venire giù, fatti vedere.
0: Ma basta.
1: Devi avere il coraggio di affrontarmi.
0: Ma quale coraggio?
1: Non nasconderti dietro la Digos.
0: Ma chi ancora?
1: Dall'uscita di sicurezza. Devi impiegare la cintura di Gisto, porca Cristo, anche quella. Devi farti
0: Non stai parlando. Sei uno spadiglio vivente, dici sempre le stesse quattro cose.
1: Questa è la promessa, bastardo. Questa è la promessa.
0: Ma quale promessa?
1: Muori, merda. Muori.
0: Era nervoso stamattina. Di solito è calmo, pacato. Alla prossima settimana, ciao.

0: arrivare davanti al microfono e la telecamera aspetta.
1: Ma non è adesso il momento!
0: Allora me ne vado.
1: Sì!
0: Vado. Sto andando.
1: Vai Giancarlo, che fremma!
0: Porco d***o.
1: Bene amici, davanti al televisore, avete capito bene. Oggi vi vendiamo Magnifica, che non è magnifica solo nel nome. No, no, no, anche di fatto. Oggi con noi c'è Giancarlo.
0: Parto?
1: Vai Giancarlo, vieni.
0: Aspetta un attimo che...
1: Dai con sto girello, Gianfranco, ti fiamo tutti per te.
0: Ma porco...
1: Gianfranco è arrivato, ma Gianfranco, ma indossi un oggetto magnifico!
0: Sì, è magnifica!
1: Dillo più forte, Gianfranco! Urlalo ai nostri telespettatori, cosa indossi?
0: È magnifica!
1: Ecco, telespettatori, l'avete sentita? Gianfranco indossa Magnifica! Potrebbe sembrarvi una semplice t-shirt beige in acrilico, ma no, amici, no! Questa è Magnifica! Grazie alla sua forma aerodinamica arriverete per primi al bar alla mattina, supererete tutti in coda alle poste, gratterete i gratta e vinci con molto più vigore. Avete capito bene? E se avete problemi di prostata, arriverete subito al gabinetto. Niente più pepine ai pantaloni. Gianfranco, come ti senti con la tua Magnifica?
0: È normale.
1: Pazzesco, pazzesco. Allora Gianfranco, fai vedere ai nostri amici queste applicazioni di stoffa sulle spalle, queste che ti coprono fino a metà braccio, andandoti a donare una silhouette da bodybuilder.
0: Le maniche, Mirella.
1: Guarda che abbondanza di stoffa.

0: E... ah, ah, ah! Cosa vedo qua? C'è un inserto di colore più scuro proprio sotto al braccio!
1: Ma non è il colore, non vedi che ho sudato!
0: Ma come ti dona, Gianfranco! Voglio farvi notare il dettaglio glamour di questo prodotto! Le franze! Muoviti, Gianfranco! Fai vedere come sventolano le franze di Magnifica!
1: Non riesco tanto, mi si spacca il bacino!
0: Su, fai vedere come sventolano!
1: Mirella, ma è un filo tirato dell'orlo!
0: Wow, wow, wow! Io non credo ai miei occhi! E voi, amici da casa, non crederete alle vostre orecchie quando vi dirò quanto vi costa Magnifica! Perché oggi, solo per voi, Magnifica può essere vostra a soli 37,99 euro più IVA, più spese di spedizione, più riparazione dell'orlo, più 3 euro per caffè Briost per Gianfranco!
1: Scusa Mirella, ma io con 37 euro ci vado avanti 15 giorni al Lidl.
0: È incredibile, signore! Fate felici i vostri mariti! Non stirandogli le camicie, ma acquistando Magnifica!
1: Ma io non c'ho neanche la moglie! Che cazzo me la stira a me?
0: Ah, ma quasi dimenticavo, Giancarlo! Oggi il regalo... Ma che dico regalo? Ve lo lanciamo dietro? Il calendario vintage di Telesplendid TV del 2021!
1: Ma è una merda, è bianco!
0: Forza amiche e amici, non perdete l'occasione di avere Magnifica tutta per voi! Approfittate, che non si sa mai che domani non ci siete più! Un bacio dalla vostra Mirella da Gianfranco! Saluta Gianfranco!
1: Adesso devo uscire con sto cazzo di girello! Porco... Sono in camera ancora!
0: Ciao a tutti e ricordate, con Mirella la tua vita sarà più bene! Sigla!

0: Radio 105. Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Zizzagnamè.
2: Più veloce di una renza, più lercio di un cesso pieno, più brutto di una cacca di cane, è lui, è Zizzagnamè.
3: Le nuove avventure di Zizzagnamè.
4: Zizzagnamè.
3: Zack, lui è pronto a rovinarti tutto.
5: Sono Zizzagna Man, il re dei zizzagnate!
6: Dei zizzagnate, delle!
5: Sono Zizzagna Man, il re delle zizzagnate! Via, via! Verso qualche... Via! Verso qualche...
6: Cos'è che hai detto, Kitamur?
7: Nuova avventura. Ah.
5: Via, via! Verso una nuova avventura, via!
7: No. Senta, io non so se lei parla la mia stessa lingua, a me sembra italiano comunque.
5: È quello, italianissimo.
7: Allora, verso qualche nuova avventura.
5: Verso qualche nuova avventura!
7: Bravo.
5: No, l'avventura quella lì, no?
7: No.
5: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio da cacchio, tra da scendere a me.
8: Zizzagna meme.
9: Sono le 18:45.
10: Sono le 18:45.
9: Il re della zizzagnata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
11: Messo?
12: Scusa,
11: chi è che mi ha preso il portafoglio? Chi è stato? Chi mi ha preso
13: il portafoglio? Scusa, c'è un dito nel mio culo. Non scorreggi.
7: Ma che puzza!
13: Mi spiace al 7, per favore.
7: La gente che non si lava le ascelle.
14: Mi spiace al 4.
7: Mi spiace al 4. Dai, che è venerdì, che devo andare a fare il weekend.
13: Pazienza, un attimo.
14: Questa non respira più.
9: È venerdì, nella metropoli di Gradosoglio. E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend.
14: La finisca, per cortesia, mi schiacci il 4.
7: Senta un attimo, io devo andare a casa.
14: Ho capito, sì, ma non vada sui miei piedi. Allora senta, lei se ne può andare anche a quel paese.
7: Se lei non si lava le ascelle.
13: Non scendere, che sono tre piani che devo scendere.
14: Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta.
13: Ma chi se ne frega.
14: La calpesta, allora faccia qualche spazio.
9: In questo palazzo di 340 piani, l'ascensore principale è stracolmo di gente. E a malapena si riesce a respirare. Zizzagna Man sente il bisogno di intervenire. Vai eroe, colpisci.
7: Dai, per favore.
5: Permesso!
14: Dove ci vuole entrare?
5: Mi fate entrare, no?
7: Ma lei è Zizzagna Man?
5: Sono Zizzagna Man. Piacere.
7: Facciamolo entrare.
5: Se ne va, voi andate via.
9: Vai eroe, colpisci. Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
15: Ah, Uzzamor, cosa devo fare? Aspetta, mi si... Dammi organizzare che faccio una scorreggia, aspetta... Oh.
7: Ah, ma che puzza!
9: Molla un pitone e attende la reazione della gente.
5: È stato lei, signor Zizzagna!
7: Lei si sente la puzza di
5: lei. Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia.
7: Aia!
14: Vada fuori!
9: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
7: Maledetto vecchio!
16: La moffetta maledetta!
5: Ah, l'avete ammazzato!
14: Era due piani che lo odiavo, quel maledetto, meno male!
5: Mi porta, a cena tutto due! Bravi, bravissimi!
7: Grazie Zizzaneman di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
5: Hai capito, lui diceva di no, sturricchio!
14: Chi è che ha il portafoglio mio, eh?
16: Non guardi me, io non ce l'ho.
14: È stato lei?
5: No, io non faccio queste cose. Zizzagna me non fa queste cose
14: allora,
5: qua.
14: Prendiamo quello del cadavere.
5: Figlio, guarda il cadavere, trovo cazzi.
9: Sei un grande. Bravo, Zizzagna Man. Hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe.

0: Lo Zodi 105
1: Radio 23 Centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Allora, sono 4-5 giorni che ci stanno scaramellando i testicoli con la storia di Carlotta Rossignoli, questa ragazza di famiglia benestante che a 23 anni si è laureata in medicina. Ora, qualcuno mette in dubbio che lei abbia fatto tutti gli esami in modo regolare, che abbia fatto i tirocini, ma la mia domanda va oltre, perché contemporaneamente è uscita questa statistica che dice che gli italiani sono al penultimo posto in Europa come numero di laureati, sotto di noi soltanto la Romania, che è uno dei paesi più poveri d'Europa. Allora, ma veramente noi andiamo a rompere il cazzo a una influencer, quanto cazzo vuoi, che si è laureata in medicina a 23 anni, quando ne abbiamo milioni che non fanno un cazzo, che non lavorano e non studiano? Questa è la mia domanda. Oggi parliamo proprio di questo. Numero di laureati in Italia scandalosamente basso. Apriamo le linee, dai. Sentiamo Francesco dalla Toscana. Vai, Francesco.
4: Ma io che penso? Cioè, l'università in Italia non serve a un cazzo.
3: Perché?
4: A cosa serve?
3: Perché?
4: Serve a indottrinare dei coglioni che poi andranno comunque, se vanno a fare dei lavori rispettosi, saranno comunque indottrinati con delle cazzate.
3: Quindi all'università si insegnano solo cazzate?
4: Fondamentalmente.
3: Cosa?
4: Io vedo l'università come un indottrinamento.
3: Ma lei è laureato? Lei è laureato?
4: No.
3: Allora lei forse vede l'università come un indottrinamento perché è un ignorante di merda, una bestia.
4: Ah sì?
3: Lei non serve un cazzo, lei non contribuisce alla causa.
4: Grazie,
3: lei è un parassita,
4: grazie.
3: È un'appendice che va rimossa.
4: Ma
3: appendicectomia!
4: Ah, ok. Invece lei dovrebbe essere rimosso come chi? Un emorroide nel buco del curvo.
3: Ecco, senta qua che eloquio forbito.
4: Sì, mandalo in diretta, però mandalo in diretta.
3: 110 e lode qua.
4: Sì, 110 e lode.
3: La mando in diretta preceduto dalla parola coglione. Arrivederci. Andiamo dalla Belva, da Roma. Vai Belva.
5: Io non so dove cazzo registi sta nella cantina di casa tua, sì, non so dove cazzo sei. Tu stai dietro quel ragazzo di cornetta di telefono della radiolina tua del merda, dove sotto ci avrai 4 minuti che ti ciucciano quel cazzo del biattino.
3: Ne ho 10. Tutte di OnlyFans.
5: Ma che c'ha la pompetta per cazzo, capito? Come
3: adesso
5: tuo,
3: però
5: sia.
3: Va bene, adesso ti sei sfogato. Terza media.
5: Che show, me ne compra te. La tua al microfono con un filo su per cura.
3: Invece lì sei un morto di fame. Tu,
5: io morto di fame, la cruciata, lo ripeto, che devi tirare via.
3: Va bene. Senti, io non sono.
5: Un respiro profondo perché quando sento la voce tua, porco.
3: Forse. Sì, vabbè, bombolo, dai, hai rotto il cazzo, su. Dai. Dai, sei bombolo, sei la parodia brutta di bombolo. Dai. Pazzo scriteriato, cosa mi chiami a fare se non hai niente da dire? Dai, un altro. Palmiro dalla Calabria, vai Palmiro, vai!
6: Ma che cavolo è? Ma sembri con te, ma che cazzo vuoi da me?
3: Stia calmo, non si agiti, sembra un lavandino che spurga quando parla. Mani tu, noi fuma pipa pace, eh?
6: Allora la mente, vabbè che non la mente, capite che non ti coglioni, ma fangolo te chi sei.
3: Senta, secondo lei, che mi sembra una persona preparata sull'argomento, lei è accademico, giusto? Non ho capito, ma lei. Sì, ma lei è sabipode? Lei è sabipode, vive su Tatooine.
6: Perché non potevo farlo, questa roba.
3: Che lingua parla lei?
6: Pensava da fangula, capito?
3: No, non ho capito! Non ho capito! Se lei mi parla telugu!
6: Vabbè!
3: Lei mi parla un dialetto delle steppe mongole! Come faccio a capirla io? Gengis Khan di sto cazzo! Un altro!
5: Io ho sentito quella ragazza, non so se lei la sente, una ragazza di 23 anni, si è laureato.
3: Sì.
5: A me mi sembra un po' eccessiva, 23 anni già, dottore.
3: Dice, dottore. Secondo lei ha barato questa ragazza?
5: Penso di sì.
3: Ma le faccio una domanda, non è che siamo un popolo di ignoranti di merda?
5: Beh, anche quello, sì.
3: Si sente una persona con un livello culturale accettabile?
5: Io veramente non è che ho studiato, io parlo per quello che riesco a capire.
3: Esatto,
5: no?
3: diciamo le faccio così per semplificare la cosa, in una scala che va da bestia di merda a Margherita Hack, lei dove si colloca?
5: Margherita Hack mi faceva schifo, perché lei era più da quell'altra parte
3: in
5: del
3: che
5: partito.
3: Senso? Ah, non le piaceva perché era di sinistra?
5: Questa merda, scusa la parola.
3: No, lo dica, i laureati della sinistra sono delle merde.
5: Merdacce.
3: Bisogna essere ignoranti, cazzo.
5: Basta le merdacce della sinistra, ecco. Viva l'Italia.
3: Brava signora. allora, arrivederci.
5: Oh, viva l'Italia!
3: Viva l'Italia delle merdacce! A noi, a noi!
5: Luciani, a noi!
3: Rimanga nella sua ignoranza di merda a sguazzare come un pesce rosso nelle tane, arrivederci. Chiudiamo con Speedy Gonzales, fai Speedy, numero di laureati in Italia, fai Speedy, vai.
7: Allora, pochi laureati italiani sono in Romania.
3: No, non ha capito un cazzo.
7: Sì, perché sente il traffico.
3: Sì, sì, vada piano, perché lei parla troppo rapidamente e non ascolta. Allora, pochi laureati in Italia.
7: Ah, sì?
3: Peggio di noi solo la Romania.
7: Allora, pochi, aspetta che mi sto allontanando perché mi ha chiamato.
3: Ma porca puttana, è una frase elementare, cazzo! In Italia
7: no,
3: ci sono.
7: Mi ha chiamato, è un momento che mi metto la folla, mi sto allontanando.
3: Sì, ma lei c'è una tachicardia perenne. Dove va? Dove corre? Dove cazzo corre?
7: Che devo fare io? Per me è sbagliato.
3: Per lei è sbagliato cosa?
7: Che pochi laureati.
3: Ecco. Che pochi laureati? Cosa?
7: Sono peggio di noi in Romania.
3: Sarebbe. Sono peggio di noi, le dispiace per la Romania, lei.
7: Sì, sì, peggio di Romania, sì.
3: Lei ci andrebbe in Romania?
7: Io andrei, sto parlando quasi con i miei cugini amici, per le donne in Romania.
3: Andrebbe in Romania per le donne come in Marocco, certo.
7: Sì, per le donne in Marocco e Romania va benissimo.
3: E si scopa alla grande, diciamolo.
7: Tutta la Romania, non vuol dire qua in Italia.
3: Ah, tutta se la vuole chiavare, tutta se la vuole chiavare la Romania.
7: Sì, forse per le donne sottomesse pure.
3: Perché sono anche sottomesse, giusto, questo è molto
7: come, assurdamente, assurdamente, anche le musulmane marocchine, nonostante quelle sono nata religione, sono molto molto più rispettose delle italiane che vanno a fare le vacche.
3: Quindi, scusi, mi faccia capire il punto di vista che non ho afferrato. Le marocchine sono più rispettose delle italiane che vanno a fare le vacche.
7: Nonostante che sono musulmani, islamiche,
3: Che cazzo vuol dire?
7: No, la donna sottomette l'italiano. La donna italiana sottomette l'italiano.
3: La donna italiana sottomette l'italiano.
7: No, dice quella, dice, gira, senta, Cruciani, io oggi esco anche sui figli, sono sposata con lei, vado a ballare.
3: Vado a ballare?
7: No, loro.
3: Loro, chi?
7: L'italiana, la maggior parte. Brutte o belle? Brutte o belle?
3: Brutte o belle, le italiane?
7: La maggior parte, il 95%.
3: Il 95%, dove l'ha ricavata questa percentuale lei? Da dove la prende?
7: In Italia si così, si fanno come si vede chiaramente. Quando sono in giro con gli amici, ecco, i quando parenti, i nemici, tutti quanti.
3: I nemici, sì.
7: Si sente un continuo lamentare. Ecco. Mi sono separato, divorziato, mia moglie, ho visto le che sceneggiate. Ho preso.
3: Ma questo che cazzo c'entra con i laureati? Questo che cosa cazzo c'entra con i laureati? A parte il fatto che lei è un ignorante bestia. Bestia di merda!
7: Ma lei mi ha detto, perché sta parlando di donne?
3: Ma chi cazzo se ne frega? Chi se ne frega di quello che.
7: Io non ce l'ho in Romania, io so perché in Romania piace le donne.
3: Vada a puttane, vada a puttane dove le pare, se vuole anche in Antartide. Si inculi un pinguino! Si inculi un pinguino! Per quanto mi riguarda, lei può incularsi un orso bianco! Arrivederci!
7: Ma i laureati
3: glieli ficco nel culo! Arrivederci! Salve! No, ma il livello, ragazzi, il livello. Cioè, noi siamo preoccupati perché abbiamo pochi laureati, ma l'emergenza vera è che abbiamo poche persone che hanno finito le elementari. Il problema non sono i laureati, il problema è che non gli insegniamo un cazzo alle elementari! Andatevene a fanculo, ciao!

0: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105 presenta Tutto il pazzo, minuto per minuto. In studio, domenica di sabato.
2: Un cordiale dito medio amici sportivi all'ascolto, giornata di ritorno degli spareggi di qualificazione al mondiale, sono due i campi collegati quest'oggi, Berlino per Germania contro Giappone e Roma, dove la nostra nazionale ospita una sorpresa, la nazionale di San Marino, linea subito all'Olimpico a massimo voltaggio.
3: Sì, grazie studio! Atmosfera da brividi e grande commozione durante l'inno di Mameli per i nostri giocatori che sentono il peso di un'intera nazione sulle loro italiche spalle. E ora è proprio l'Italia che attacca con Dostoevsky, da Dostoevsky a Dos Mexicos, da Dos Mexicos al piemontese, Ho Chi Minh, bel passaggio per Bosniacovic, Bosniacovic guarda in mezzo e vede l'inserimento di Nargikistanistan, triangolo con Taumata Vakatangiganga, il capitano azzurro crossa in mezzo per la corrente, Osho Bururu Embelu Gnagna, colpo di tacco a servire, Asho Sho Shushamo Shasher Takandolov, Asho Sho Shushamo Shasher Takandolov, Asho Sho Shushamo Shasher Takandolo, Asho Sho Shushamo Shasher Takandolo F. È solo davanti al portiere straniero, Italo Rossi, tiro ed è gol, gol, gol, gol dell'Italia. A Roma si sblocca dunque il risultato, Italia 1, San Marino 0, ha segnato lo scugnizzo, Asho Sho Shushamo Shasher Takandolo, linea a Gianni Vago per Germania-Giappone.
4: Grazie voce! Qui anche qui belle cose alla partita fra nazisti e coloi di magri. Ora sono i nazisti che attaccano col biondo. Il biondo corre, si ferma. Arriva un coloide magro coi capelli a caschetto e fanno la scherma coi piedi. Il biondo cade e si rotola frignando. L'arbitro arriva soffiando nella liquirizia e offre un dito al coloide. Il coloide dice no, grazie, niente dito. L'arbitro fa l'urlo sputacchione. Il coloide abbozza e i nazisti invadono la Polacchia. Qui dove c'era il muretto, il risultato è di nazisti in area di Polacchia e coloidi, magri con gli occhi stortoni, linea alla voce femmina.
2: Gianni, va bene che non capisci un cazzo, ma mi mancano soltanto 6 mesi alla pensione. Se ci fai chiudere, giuro che vengo lì, ti strappo i coglioni a morsi e te li vomito nel culo. Torniamo a Roma, che è meglio.
3: Sì, studio! Qui siamo già nel secondo minuto di recupero e l'Italia è a un passo dalla qualificazione. Ultima occasione per San Marino, che usufruisce di una generosa punizione a circa 30 metri dalla porta difesa dall'estremo difensore azzurro Tutankhamon. Ma un attimo, c'è sostituzione per San Marino. Esce il trequartista Longobardi ed entra Guguru, il centravanti interista appena naturalizzato sammarinese. Una vera vergogna per San Marino, quella di dover reclutare mercenari stranieri per essere competitiva a livello internazionale. Intanto il portiere italiano Tutankhamon ha disposto la difesa a 3, barriera formata da Burubundulu, Schweinsteiger e Asho Shoshu Shamosha Sherta Kandolov. Fischio dell'arbitro! Gol! Gol! Gol di San Marino! Ha segnato Guguru! Ha segnato Guguru! Primo gol in carriera per sto figlio di puttana! L'Italia è fuori dai mondiali! L'Italia è fuori dai mondiali! Ma io ti mangio il cuore pezzo di merda! Proprio oggi dovevi segnare! Ah! Ah!
2: Oh sì, quanto godo, non sapete quanto godo. Ora vado a cercare un mini pimer arrugginito col quale trastullarmi. Le vostre lacrime saranno il mio lubrificante. Alla prossima settimana, brutti figli di puttana.
3: Ammazzati figlia di Satana! Chi tocca la mia amata Inter finirà nel girone degli speaker di RDS!
0: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Lo zoo di 105 presenta.
2: Ma se non è donna menisca, con chi si sposerà? Nigerio.
3: Il segreto.
2: Il segreto.
4: Il segreto di donna Ruanda è.
3: Segreto.
5: Segreto.
6: Il segreto.
7: Andrò a parlare col sindaco.
8: Ma il sindaco è morto, donna Ruanda.

segreto. Dopo la morte del sindaco e dopo che Nigerio, il figlio di Donna Ruanda, si è mangiato la sua sposa, il cerbiatto inappetente, ora un'altra tragedia si preannuncia nel segreto. Riusciremo a scoprire sto cane de segreto?

0: il segreto.
1: Serva Straccia! Serva Straccia! Ma dove è finita quella stupida plebea? Serva Straccia!
2: Eccomi, padrona. Scusi il ritardo, stavo pulendo il tritabestemmie.
1: Taci, lurida nana. Lo sai che domani verrà a trovarmi Burundu, il mio figlio prediletto? È pronta la camera degli ospiti?
2: No, signora. Purtroppo la camera degli ospiti sta cadendo a pezzi.
1: Stronza.
3: Corazon salvare.
1: Dobbiamo fare qualcosa. Cosa aspetti? Vai a chiamare il cameriere.
2: Ma signora, non credo che il cameriere possa fare qualcosa. Non è meglio chiamare il muratore?
1: Oh, idiota. Non ricordi che io e il muratore abbiamo un trascorso anale? Di certo verrebbe qui per scoprire il mio
0: segreto.
1: E nessuno può scoprire il mio
0: segreto.
2: Ma si può sapere qual è sto cazzo di
0: segreto?
1: Quale
0: segreto?
2: Il suo
0: segreto.
2: Qual è il suo
0: segreto?
1: Non te lo posso dire. È un
0: segreto.

0: Ora vai a chiamare il cameriere. Io intanto vado dal commissario Formentello per vedere come procedono le indagini sulla morte di padre Siviglio, che ho ammazzato io. È permesso, commissario?
1: Potrei farle la stessa domanda.
0: Commissario Formentello, sono venuto a vedere come procedono le indagini sulla morte di padre Siviglio, che ho ammazzato io.
1: Padre Siviglio è morto. Morto. È morto. Più grave. È morto. Voce in falsetto.
2: È morto.
1: Più interpretativa. È morto. La vuole più intensa? È morto. Le piace?
0: Mi piace.
1: Allora teniamo questo.
0: Certo che è morto. Era presente anche lei. L'ho ammazzato davanti ai suoi occhi perché stava per rivelare il mio
3: segreto.
0: Non ricorda?
1: Potrei farle la stessa domanda.
4: Bene, entrega me tuo amore.
3: Il segreto.
1: Potrei farle la stessa domanda.
0: Me la faccia allora.
1: Non la ricordo la domanda. Ho problemi di ricordo.
4: Perdonami, mio amore, por todo el tiempo que te amé, te hice daño.
5: Oh, che sorpresa, donna Ruanda.
0: Oddio, il muratore. Cosa ci fa qui in commissariato, muratore?
1: Potrei farle la stessa domanda.
5: Sono venuto a ricostituirmi. Mi ero già costituito stamattina, ma il commissario ha problemi di ricordo.
1: E perché è venuta a costituirsi? Se posso farle la stessa domanda.
5: Perché sono stato io ad uccidere padre Siviglio.
0: Bugiardo!
6: Il nome alcanzará, su siete vida, per adorarla.
0: Non lo ascolti, commissario. Sono stata io a uccidere padre Siviglio.
1: Chi è padre Siviglio?
5: Padre Siviglio è il parroco.
1: Presto, allora! Voglio parlare con questo parroco.
0: Ma è morto, commissario.
1: No, non vede. Io sono vivo.
0: No, non vedo. Sono cieca.
7: Sono cieca. Sono cieca.
1: Oddio! Questo è il suo
3: segreto.
8: Te quiero, que desde siempre te quise. Si me dejas, no me olvides, por favor, nunca me olvides.
5: Ma no, il segreto di donna Ruanda è...
8: Que seas muy feliz, estés donde estés.
5: Sto morendo.
1: Oddio, l'hanno ammazzato. Chiamate la polizia.
0: Ma scusi, commissario, non è lei la polizia?
1: Potrei farle la stessa domanda.

0: segreto.
1: Lo Zodi 105.
2: Lo Zodi 105 presenta Tutto il pazzo, minuto per minuto. In studio, domenica di sabato.
3: Un cordiale saluto, cari idioti, all'ascolto per l'anticipo della 29esima giornata di Serie A. Due i campi collegati quest'oggi, Milano per Inter, Cagliari e Gomorra, dove la Gomorroide ospita la Sodomese per il derby della Bibbia in fiamme. Ma andiamo subito a San Siro, da Massimo Voltaggio.
4: Grazie studio! I festeggiamenti per la morte di Guguru sono appena terminati e l'Inter di Mister Strapazzotti si ripresenta in campo più motivata che mai, grazie anche al debutto del suo nuovo centravanti titolare, il brasiliano Papagna, giunto in prestito dal Deportivo Auschwitz. Ora è proprio l'Inter ad avanzare con il mediano Pubalgia, Pubalgia, Pubalgia, Pubalgia, pregevole tunnel ai danni di Sardegno e ottima apertura per la corrente Polpacci. Polpacci avanza, sguscia in mezzo a due pecorari e la mette in mezzo per il neoacquisto Papagna. Papagna la stoppa di pollo, schiaffeggia i coglioni del suo diretto marcatore e punta dritto alla porta difesa da Cucurucucù. Papagna, Papagna, Papagna evita la buca dove cuoce il maialetto sardo, smaschera un complotto ai danni di Nerone, lancia una bomba di fumo ninja e si prepara al tiro. Tiro potentissimo, cannonata micidiale, bordata pazzesca, un vero missile che sfortunatamente finisce di poco fuori dallo stadio. Porco di c***o Mariuolo e bastardo, questo è ancora più scarso di quell'altro. Chi la fa la campagna acquisti? Bocelli? Qui a San Siro dunque il risultato è sempre di Inter 0, Hobbit senza anima 0. Linea a Gianni Vago.
5: Sì, grazie voce! Qui al luogo dove siamo invece piove acqua! 1, 2, 8, 3, 8! Le gocce sono davvero troppe per contarle sulle dita delle braccia! In cielo ci sono i nuvolozzi coi lividi, le sfanalate di Gesù e i tuorli assordenti che fanno uscire di capoccia i cani! Ora vediamo che giù nella risaia c'è quello con la palla che corre dritto verso il pozzangherone, inseguito dal contadino avversario! Il contadino avversario si lancia con lo scivolone assassino! Quello con la palla fa il capitozzolo volante e casca a testa sotto nel pozzangherone! Arriva il bagnino fosforescente che soffia nel piffero e tutti si fermano! Quello con la palla fa il bagnetto frignando e il bagnino fosforescente si vanta della sua figurina gialla. Con il contadino assassino si forma una protesta di contadini ed entra un mini trattore che si capotta e prende fuoco. Nulla da segnalare quindi. Qui alla risaia, dove piove sul bagnino, il raccolto sta andando a male. Linea alla voce che vorrei toccare col mio organo genitale!
3: Senti Gianni, a meno che tu non abbia una minchia rotante inversamente proporzionale al tuo quoziente di intelligenza e due serbatoi di Xanax al posto dei coglioni, ti prego di tenere per te le tue avances che io sto serenamente veleggiando verso la menopausa. E non ho mai tentato così poche volte il suicidio come negli ultimi due giorni. Ma torniamo a San Siro che è meglio.
4: Qui a San Siro siamo tutti ubriachi, perché i ragazzi di Mister Strapazzotti stanno giocando un vero e proprio calcio champagne, fatto di tocchi eleganti, elaborati fraseggi e intriganti esplorazioni anali in punta di fioretto. L'occasione migliore è capitata proprio sui piedi di Papagna, che all'82esimo ha spedito in Svizzera un bellissimo cross del capitano Centofalli, arrivato mezzo nudo sul fondo dopo una gloriosa cavalcata di quasi 3 chilometri. Non pervenuta invece la formazione coglioritana, paralizzata dalla schiacciante superiorità calcistica e sessuale dei nerazzurri, la formazione allenata da Mister Scrotu non ha potuto fare altro che prestare il fianco alle pregevoli scorribande interiste, rimanendo inerme e patetica come lo stronzo di un turista tedesco che galleggia nella piscina di un campeggio abruzzese semivuoto. Gol! Gol! Gol del Cagliari! Gol del Cagliari! Madornale errore di Papagna, che invece di andare a zappare effettua un assurdo retropassaggio di 50 metri, servendo il centravanti cameramemmenense Zoom, che sorprende il portiere nerazzurro Ragnateli. Non avrei mai pensato di dire che mi manca Guguru, quel maledetto mi manca! Cane, adesso vado a tirarlo fuori dalla bara, lo faccio impagliare, me lo inculo e poi lo metto a giocare!
3: Oh, come godo a sentire la sofferenza altrui. Col senno di poi sono proprio contenta di non aver mai imparato a fare un cappio come si deve. Ci risentiamo la prossima settimana. Andate tutti bellamente a fanculo.
4: Sono ancora collegato? Prova, prova, prova! Sì, cazzo! Hanno dimenticato di chiudermi il collegamento. Mi trovo dal mago Cianciabella e sto cercando di mettermi in contatto con lo spirito di Guguru, che si trova all'inferno. Allora, mago Cianciabello, ce la facciamo?
0: Bello mio, il tuo amico Guguru si trova nelle stanze più profonde dell'inferno. Devi darmi altri 500 euro. Mi serve più energia per raggiungerlo.
4: Cane, ti ho già dato 700!

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: 5 milioni di poveri in Italia, 12% di inflazione, caro bollette, cambiamento climatico. Ma attenzione, perché il governo eletto dal popolo, finalmente eletto dal popolo, lo ricordiamo, ha una soluzione che è vietare i rave party, con pene dai 3 ai 6 anni per chi vi partecipa. Quindi state attenti, non vi assembrate, perché se blocchiamo i rave party l'Italia riparte. Qualcuno dice che questa norma potrebbe anche applicarsi in futuro a qualsiasi tipo di manifestazione di dissenso, magari nei confronti del governo. Ma chi cazzo se ne frega! Una volta che blocchi i rave saremo tutti meglio, saremo tutti ricchi come in Lussemburgo. Apriamo le linee, rave party, dai, dai, dai. Andiamo da Mirko. Mirko, Inter al Milanese, fai Mirko, fai Mirko.
4: Che è giusto, se è una cosa illegale è giusto fermarla.
3: Certo, ma era già illegale però.
4: Era illegale, solo che gli amici di sinistra permettevano tutte queste cazzo di cose qua illegali.
3: Quindi queste sono le priorità del paese,
4: non
3: fermare
4: sono le priorità, allora... ma le cose vanno prese una per volta e vanno sistemate.
3: Sebbene, se 50 persone stanno facendo dei balli irlandesi.
4: Sì.
3: È un rave party?
4: No.
3: E chi lo decide?
4: Piazzi delle tende.
3: Sì.
4: Fai la musica.
3: Sì.
4: Droga, gente che spacca a destra e a sinistra tutta la notte.
3: Ma questo però non c'è scritto. Però questo non c'è scritto. Non c'è scritto musica. Non c'è scritto droga. Non c'è scritto. Dove è scritto? Nella legge. Dove è scritto?
4: L'avranno fatta adesso.
3: L'avranno, eh? L'avranno. Quindi lei non l'ha letta la legge.
4: E quindi?
3: E quindi vuol dire che il pubblico ministero è libero di decidere se tu stai facendo una cosa legale o illegale. È proprio così. È
4: perché
3: quello il problema. Perché oh, e chi decide cosa è bene e cosa è male? Chi decide? Chi decide?
4: E chi decide?
3: Sto cazzo, sto cazzo, sto cazzo. Ogni singolo pelo del mio cazzo si sta alzando decidendo per lei. Arrivederci, stronzo.
4: Ah, va, pochino.
3: Andiamo da Matteo. Matteo, rave party, dai.
5: Meraviglioso.
3: Meraviglioso.
5: Paghi l'ingresso, stai quanto ti pare.
3: Cosa?
5: Stupendo.
3: Non ho capito, non ho capito un cazzo. Di che cosa sta parlando?
5: Ti sto dicendo che nei rave party,
3: sì,
5: non si paga l'ingresso, ci sono molte meno liste, si sta molto meglio rispetto,
3: sì,
5: alle discoteche.
3: Ma non si possono più fare adesso, perché il governo ha emanato una legge contro i rave party che salverà l'Italia.
5: Ma sono 20 anni che li facciamo uguale e ce ne sbattiamo il cazzo. Ciao, arrivederci.
3: Drogato, drogato, tossicodipendente, un altro. Mastro Michele, vai dalla fabbrica, vai Mastro.
6: Penso che la gente sta morendo di fame e se quella lì è la priorità e anche i miei vicini Novax è la priorità, va bene. Questo non va bene, ecco.
3: Non va bene, questo l'ho capito che non le va bene, ma secondo lei è giusto che i giovani vadano in posti a drogarsi? Non si sente un cazzo, porca puttana!
6: Allora, un uovo o la gallina, ma che droga!
3: Ma se lo infili del culo, sia l'uovo che la gallina, arrivederci! Enrico, Enrico da Bergamo, che cosa ne pensi? Vai.
7: C'è la droga, c'è l'inquinamento, c'è la guerra che il popolo, la gente non ha voluto e che la stanno pagando tutti.
3: La gente non l'ha voluta la guerra.
7: No.
3: Perché
7: no.
3: Lei si ricorda di una guerra voluta dalla gente?
7: Io no.
3: E allora che cazzo, di che cosa sta parlando? Non esiste
7: la
3: una guerra.
7: La gente non ha voluto questa guerra.
3: Ma la gente non ha voluto mai nessuna guerra. Secondo lei, a lei risulta che nella storia ci sia stata una guerra voluta dalla gente?
7: Sono finalmente d'accordo con lei. Adesso mi deve scusare, ma stavo per uscire da casa.
3: Va a Zoccole, sta andando a Zoccole lei.
7: No, lei va a Zoccole.
3: Io sicuramente vado a Zoccole, spendo anche gran parte del mio stipendio con le puttane. Se vuole le consiglio un paio, a cominciare da sua sorella, arrivederci. Ignazio, Ignazio.
8: E il governo Meloni, come fece il governo Conte, come fecero gli altri governi, alla prima decisione da prendere pestano una merda.
3: Pestano una merda, che saresti tu, no? Chi è questa merda?
8: No, la merda sono i provvedimenti del cazzo. Anche perché alla prima visaglia che c'era il rave, due belle Bossini 4 assi carica di quame,
3: di parli
8: 400 quintali di merda.
3: 400 quintali di merda, mi è chiaro. E cosa fai con questi 400 quintali di merda?
8: Idrante, altezza uomo,
3: sì.
8: E non è che vanno via.
3: E questo è il tuo modo per affrontare il rave party e sparare 400 quintali di letame sulla gente che festeggia?
8: Sì. Cosa festeggiano?
3: Festeggiano, i giovani stanno all'aria aperta, si drogano, ballano, chiavano. Questo fanno i giovani. Che cazzo dovrebbero fare i giovani, secondo lei? Vendiamo l'alcol, vendiamo le sigarette, vendiamo gli psicofarmaci. Perché dobbiamo andare a rompere il cazzo alla gente che si droga? Perché?
8: È legale.
3: Ciao, ciao, ciao, ciao, scopa letame. Ciao, ciao, scopa merda. Ciao, ciao, chiava merda. Ciao. Sandro dal camion, Sandro, rave party, dai, vai, di la tua.
9: No, no, io sono contrario per questa cosa qua. Perché? Perché fanno schifo, cioè io dico, vogliono fare i party, si devono organizzare meglio. Cioè, se uno si deve divertire, si punto, deve... basta.
3: Senti, adesso che non si possono più fare i rave party, tu come camionista quanto guadagnerai in più?
9: Io guadagnerò più cazzo.
3: Un cazzo?
9: Camionista
3: un cazzo.
9: Guadagna ben poco, ci facciamo tanto nel culo.
3: Esatto.
9: Per niente.
3: Allora fermati con un travestito e fatelo succhiare, dai, ciao. E chiudiamo con l'amico mio, sempre pronto a dire la sua, direttamente da Grey School. Vai, amico mio!
10: Oh, ti faccio i complimenti,
3: Per
10: gatto.
3: Per cosa?
10: Adesso voglio scettro il tuo, adesso che è morto a Muagi, l'uomo più onto del mondo. Adesso lo scettro il tuo, grazie, complimenti.
3: Grazie, ci puoi mangiare sulle mie palle, ci puoi mangiare il sushi sui miei coglioni.
10: Vai a cagare.
3: Continui con... è passato Halloween, io ho ancora la mia pelle addosso. Come mai? Cosa avevi? Avevi judo Halloween? Non ti ho visto Halloween. Come mai non sei venuto? Un mese sei un qua. Un mese che Halloween ti strappo qua, ti strappo là, bevo il tuo sangue. E invece sei rimasto lì a casa a farti le seghine. Perché non conti niente? Perché sei un pagliaccio.
10: Sai cos'è bello?
3: Clown.
10: Tu vuoi farmi incazzare?
3: No, io non ti voglio fare incazzare.
10: Adesso fatti il gioco inverso tuo, hai capito?
3: Non mi incazzo. Bravo, non ti incazzo. Servo del potere. Servo del potere.
10: Stai zitto,
3: servo.
10: Adesso parlo io.
3: Schiavo del potere. Punta quinte. Schiavo. Ma non è vero.
10: Non ti rispetto, tutti i bambini.
3: Abbiamo aggiunto i bambini.
10: Stai zitto.
3: Che cosa c'è da dire?
10: Devi portare rispetto a tutte le donne prima di parlare.
3: La scienza lo dice.
10: Devi portare rispetto a tutte le donne.
3: Nulla.
10: Aspetta, che parlo io.
3: Cosa? Dici sempre la stessa cosa. Tutto il tuo pensiero. Non faccio il tuo gioco. Questa volta non mi incazzo. Sì. Sei scoppiato come il pallone di Maradona. Ciao, Roberto.
11: Radio 105.

0: Radio 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Che c'è?
3: Ti ucciderò.
2: Uccidi.
3: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
2: Io non sono già a casa. Io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te, perché non è far la scenetta, è diverso. Come Marco Mazzoli.
3: Marco Mazzoli ti ucciderà.
2: Sì, io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
3: Hai paura?
2: Sì, paura di te, vattene a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroidi.
3: Stanotte ti massacro di messa.
1: Leone Veritas.
4: Aspetta, Pasqua, fammi dire che quella di tua madre, quella di tua madre.
3: Tu sei un bastardo, io ti ucciderò.
4: Una vacca di tua madre.
3: Ti ammazzo, bastardo. Hai visto, adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
4: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma? Io non morirò mai.
3: Ti ucciderò.
4: Stai zitto, mangia cazzo. Tu stai per morire. Se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttarvi allo zoo.
3: Morirai nella tua merda di invidia.
4: Morte stramorta. Tu e chi cazzo ti ha messo in onda? È colpa mia.
3: Addio.
4: Colpa mia.
3: Ma vai a cagare.
4: Se non è per me non facevate nemmeno l'apparizione di Asfisce la notizia. Tu e quell'altro becco morto che c'hai vicino.
5: Ma va a cagare, va.
4: Tu devi andare a cagare che c'è un sacco di supposto del culo.
1: Leone Veritas.
6: Cuccioli stava rischiando di morire.
3: Ti sto per uccidere, sono sotto casa tua e mi sto masturbando pensando a Elena Rosa.
7: Stai zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
3: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
7: Mazzoli è un bastardo, quello lo devi ammazzare, ti faccio un regalo della Madonna, dai, dai cosa ti do.
3: Hai paura?
7: Ti do tutta Nena Rosa, Ricky Wale e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti, te li metto io in posta. Eppure in c***o te li metto, guarda se lo vuoi.
1: Leone Veritas.
3: Ti ucciderò, bastardo.
7: Se, stai zitto, Andalighieri, stai zitto. Oggi abbiamo parlato di Andalighieri, no?
8: Vado!
3: Hai paura di me, vero?
7: Non ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?
3: Quando è che vieni a Sondrio?
7: Oh, quanta ne aveva, madonna mia. Abbiamo mangiato tre quintali di liquirizia.
3: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere perché tra poco ti sgozzerò, vecchio.
7: Dai zitto, cosa vuoi scozzare?
3: Non ho paura di te.
7: Ma che tu non devi aver paura di me. Devi aver paura di quella fogna che c'ha tua madre mezzo alle gambe.
1: Leone Veritas.
9: Ho sentito l'altra sera al tavolo. Ho fatto tutti.
3: Ti ucciderò.
9: Pasqua, ancora la sai.
5: La radio, alla puttana d'esordio.
3: Ma chi è questo figlio di puttana?
9: Questo è uno che se ti acchiappa,
3: sì?
9: Ti porta a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio, te li schiaffa tutte nel c***o, specialmente
3: ma fate
9: dalle banane alla zucca.
3: Siete due froci, vero?
9: Non siamo due froci, il frocio sarai tu e tutti quelli che stanno vicino a te.
3: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
9: Sì, mi imitate.
3: Fate il maniaco. Io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
9: Tu sei il manico del mio c***o, sei tu. Tu non sei il maniaco, ricordi?
3: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
9: Tu non sai dire, voi non sapete dire niente. Basta con queste scenette del cazzo. Fate la diretta perché avete rotto le palle.
3: Adesso ti facciamo licenziare.
9: Tu sei morto tu. Ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
10: Sei un cretino. Sei un deficiente, sei. Ciao, coglione.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
11: Lo Zoo di 105.
0: Le cose verissime. Le cose verissime.
8: Ciao, cose verissime. Ormai sul mio canale del tubo avete scoperto che sono un master del mistero e del complotto. Attraverso i miei video ho svelato molteplici segreti in ogni campo, ma come un vero assetato di conoscenza che si rispetti, e anche perché la mia genitrice ha deciso di stare da sola a casa per 15 giorni con tale signor Badalamenti Ciro, sono volato in Egitto assieme a Priscilla per poter approfondire sul campo, anche a livello internazionale, segreti e misteri legati ad accadimenti storici. Tutto spesato dalla mia genitrice, che sfortunatamente ha anche dimenticato di prenotare il biglietto di ritorno. Ho la pelle d'oca! Sì, ho proprio la pelle d'oca, nel vero senso della parola. Ho un tremendo scuotimento intestinale che mi sta accompagnando sin dalle prime ore in terra dei faraoni.
11: Io ti avevo detto che non dovevi bere l'acqua del rubinetto.
8: Taci! L'acqua è l'acqua!
11: Sì, ma lo sanno tutti che qui ci sono dei batteroni grossi come dita.
8: Ah, adesso sei diventata la scienziata chimica dei miei coglioni! E come cazzo me li lavo i denti? Con la mia urina!
11: Con la bottiglietta di fianco al lavandino?
8: Con quella ci ho lavato i capelli!
11: Ma scusa, hai usato l'acqua buona per i capelli e quella marcia del rubinetto per i denti?
8: Fatti i cazzi tuoi! Ci tengo i capelli!
11: Vabbè!
8: Adesso, cose verissimers! Ci dirigeremo previo l'affitto di un mezzo di trasporto a buon mercato presso le rovine di antichi templi e delle maestose piramidi per poter indagare sul posto sulle teorie complottistiche che affermano che la stessa civiltà dei bidimensionali fosse di paternità extraterrestre.
11: Perché bidimensionale?
8: Li hai visti i rilievi? Camminavano tutti come i ballerini di breakdance anni 80.
11: Ma no, quello era uno stile di rappresentazione, mica erano fatti così.
8: E tu che cazzo ne vuoi sapere? Sentiamo, so tutto io di sto cazzo.
11: Mia mamma è egittologa.
8: Eh già, e mio padre è salumiere.
11: Sì.
8: Cosa?
11: Sì, tuo padre è salumiere.
8: Taci! Non vale, tu leggi nel passato delle persone. Hai acquisito i poteri di tua madre.
11: Ma che cazzo stai dicendo?
8: Non lo so, sono i deliri della probabile dissenteria emorragica che mi sta facendo malissimo.
11: Devi andare in bagno?
8: No, ormai non più.
11: Che schifo!
8: Dai! Tanto con la puzza infame di sti beduini non se ne accorge nessuno, porca troia! I cammelli hanno lo stesso odore del profranzotti Sergio che avevo alle medie!
12: Uè, ma sei tu! Che piacere, ma che ci fai in Egitto? Come sei diventato grande?
8: Oh, professor Ranzotti, salve! Anche lei in Egitto?
12: Eh già, un viaggio di piacere e cultura, bravo! Anche tu sei finalmente venuto ad ammirare le bellezze dell'antico Egitto! Bravo!
8: Sì, salve, salve!
12: Ciao ragazzi, ciao, vado, salve!
8: Salve!
11: Accidenti, puzzava veramente tanto.
8: Porca troia, che schifo. Vabbè, adesso cerchiamo un beduino che ci porti a...
11: Ehi, ma quel signore ti ha rubato lo zainetto.
8: Sì, cazzo, ho visto. Riprendi tutto che ci servirà per gli inquirenti.
11: Sì, presto, rincorrilo.
8: Già, mi hai visto? Cazzo, mi hai preso per Marcel Jacobs! Ho principi di infarto alla seconda scarpa che allaccio e poi sono pieno di dissenteria nei calzoni!
11: Vabbè, andiamo alla polizia!
8: Comunque, siamo stati sfigati. Qui la delinquenza non esiste. Ma sai come li puniscono i ladri?
11: No, come... La telecamera!
0: Le cose verissime.

0: 105. Lo Zoo di 105. Lo Zoo di 105 presenta Tutto il pazzo, minuto per minuto. In studio, domenica di sabato.
1: Un cordiale annate a morì ammazzati, cari amici all'ascolto per l'anticipo della 32esima giornata di Serie A. I campi collegati quest'oggi sono due: Milano, dove l'Inter ospita il Lecce, e Udine, dove Udinì affronta l'Arri Potterese. Ma andiamo subito a San Siro, da massimo voltaggio.
2: Grazie studio! Qui a San Siro è tutto pronto per il fischio iniziale! Inter che purtroppo deve fare a meno del portiere titolare Ragnateli, fermato dalla malaria. Al suo posto, mister Strapazzotti è dunque costretto a schierare Guguru Junior, che con i suoi 144 centimetri è il giocatore più basso del campionato, nonché inesauribile fonte di pirotecniche e bestemmie. Diamo uno sguardo alle formazioni. Inter che, oltre al nano bastardo, scende in campo con Polpacci analfabello, Fagianovic, Cento Falli, Sciupalattimo, Pappetta, Nipopotamo, Muflao, Fantacani e Kaiser Kotika. Formazione al completo invece per il Lecce di mister Stressati, che schiera Chiava Pazze, Scemuniti, Stremarella, Trotra Troia, Wallerotti, Zebra Allegra, Belpus, Tanticamion, Spadaccinovic, Forforacci e Mamma Sterco. E sarà proprio il Lecce a battere il calcio di inizio. Gol! Gol! Gol del Lecce! Gol del Lecce! Porco... puttana la... Ah! Ah! Porco... Ma sì, prendiamola sul ridere! Ah ah ah ah! Porco... Ah. A San Siro dunque il risultato è cambiato. Inter 0, quasi Albanesi 1. Linea Gianni Vago.
3: Grazie voce! Qui alla pista calciabile la partita di pallapiede è ferma per un'invasione aliena. Quindi io mi sono messo a guardare un porno sulla TV del cellulare. Ora vediamo che sono i neri ad avanzare, ma la cinesina non indietreggia, anzi si inginocchia e fa l'assaggione mignottone proprio mentre nella stalla irrompono i nazisti. I neri e i nazisti iniziano a limonare duro mentre la cinesina annoda i piselloni di tutti e poi si mette a capretta con una bomba a mano in bocca. Iniziano i lavori del traforo. Arriva un pipistrello zingaro e si mette a pisciare insieme al vescovo. Tutti fanno Asia! E una cicciona se la ride! Qui al porno sulla TV del cellulare alla cinesina crescono i baffi dal mal di cazzi. Linea la badante fantasma.
1: Gianni, stammi bene a sentire, voglio che mi mandi immediatamente il link di quel porno. Sto proprio cercando qualcosa del genere da proiettare al funerale di mio figlio. Se lo bocciano pure quest'anno, è la volta buona che lo strozzo. Intanto torniamo a San Siro da massimo voltaggio.
2: Grazie studio! È un Inter con il coltello fra i coglioni, quella che va incessantemente all'arrembaggio della porta di Chiava Pazze alla ricerca del pareggio. Ora è sempre la formazione nerazzurra ad avanzare con il giapponese Nippopotamo. Da Nippopotamo bella imbeccata per Analfabello. Analfabello la controlla, finge di ballare la taranta e induce due avversari a togliersi le scarpe per poi metterla al centro per la corrente Sciupalattimo. Sciupalattimo la stoppa, inquadra la porta, si accende la pipa, conosce la sua futura moglie, si tatua un torero sulla coscia, compra un attico in Lomellina, manda gli inviti di nozze e si prepara a prepararsi al tiro! Da dietro arriva però Scemunitis, compra un attico in Lomellina, manda gli inviti di nozze e si prepara a prepararsi al tiro! Da dietro arriva però Scemunitis, che

0: scendo e ti prendo a calci in culo fino all'inferno. Ah! Porco... Oh, sei un nano!
1: Bene, ora io vado a casa a leggere la pagella di mio figlio. Ci sono buone possibilità che io venga presto arrestata per strangolicidio, ma non temete, continuerò ad odiarvi anche dal carcere. Ora sciò, andate a farvi fottere.
0: Ah!
2: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you. Unreal Radio.
1: Unreal Radio.
0: Unreal Radio.
2: Ci troviamo a Poppa di Vinoceli, in provincia di Vino di Poppaceli, per commentare un nuovo entusiasmante tentativo di record mondiale di Vino da Vino Bogge, che quest'oggi tenterà di battere il primato di uomo più troglodita del mondo, attualmente detenuto a pari merito da tutti gli uomini di Neanderthal.
3: Signor da Vino Bogge, pensa di potercela fare veramente?
4: Uga!
3: Ma signor da Vino Bogge, cosa fa con quella clava?
4: Uga!
3: No, per favore!
4: Uga!
2: Un da Vino Bogge in forma come non mai, quello di oggi, ma vediamo prendere posizione i giudici tra il delirio generale del pubblico in estasi.
5: Bravi, continuate così, che andate lontano, andate. Che cacchio vi credete che diventate giudici così, insultando le persone che fanno il proprio lavoro?
6: Cretino, deficiente, imbecille!
5: Ma che fai? Ti ci metti pure tu, eh?
6: Ma no, ce l'avevo con Davino Boggi. Perché è vestito di pelliccia e sta sodomizzando un giornalista svenuto?
5: Perché oggi ha detto che fa l'uomo più troglodita del mondo.
6: Ma allora ce la poteva fare anche senza tutta questa cazzata di mascherata.
2: Ed è arrivato finalmente il momento per l'ingresso sulla scena del cavernometro, un apparecchio di altissima ingegneria svizzera appena appena sfornato dal CERN di Ginevra in collaborazione con la carrozzeria Panicchi, riparazioni e revisioni d'auto e tagliandi in via Marpiozzi a Milano. Il cavernometro è un apparecchio che riesce a misurare i livelli di primitività di una persona grazie ad una scala di 5 valori. Homo sapiens, Homo ignorantes, Homo proprio stupidus, Homo zoophilens incallitus e commentatore seriale su Facebook, il livello più vicino all'età della pietra.
5: Allora, Davino Bogge si posizioni a cazzo lì.
4: Uga?
6: È possibile che ogni volta è una cialtroneria ancora più grossa di quella di prima?
4: Uga!
5: Sì, uga, madonna mia, che tristezza. Spero che i miei figli non mi vedano oggi.
6: Io per sicurezza gli ho detto che di lavoro faccio il transessuale prostituto sadomaso, che è meno umiliante.
5: Allora, Davino Bogge, forza?
4: Uga!
7: Commentatore seriale su Facebook!
6: Ma che fa?
2: Colpo di scena, spaventato dal macchinario, il cavernicolo da Vino Bogge lo distrugge proprio pochi secondi prima che decreti il superamento della prova.
4: Uga cazzo è!
5: Ah, gli è tornata la parola adesso.
6: È incredibile quanto è coglione.
5: Ma tu perché ti stai vestendo da donna?
6: Te l'ho detto, perché fingo di essere transessuale prostituto sadomaso per non perdere la stima dei miei figli.
5: Ah, finge e basta. No, perché mi avanzerebbero una cinquantina di euro che...
6: Sculacciami, scioccone.
4: Ma che cazzo è? Uga.
0: Unreal Radio.
1: Unreal Radio.
0: Unreal Radio.
8: Ah!

0: This is the zoo, only for you.
1: Radio 105.
0: Only for you. This is the zoo.

0: It's on Welcome. Lo Zoo di 105.
1: Negli anni passati, i ragazzi dello zoo trattavano Leone come un grosso pagliaccio pugliese con le scarpe di pezza.
2: Ho sbiato te. E allora cosa vuole una donna? Cosa vuole? Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi?
1: Ma ora che sono diventati grandi, le piccole stronzate che il vecchio raccontava.
3: Quindi voi siete provvisori su questa faccia di terra?
4: Tu no, invece.
3: Io no, io no, io no.
1: Sono diventate grandi pillole di saggezza. Oggi vi facciamo sentire dove andremo dopo la morte, secondo Leone di Lernia.
2: La vostra vita adesso è momentaneamente provvisoria, no?
4: Sì.
2: Se vi capita qualche cosa, non so, che domani mangerete, non so, un coniglio oppure un porco, e vi viene, non so, una digestione malissima, e vi porta alla morte, capito? Morirete.
4: Sì. Quando l'anima dove va?
2: Va in cielo.
4: Dove?
2: Mezzo alle nuvole, all'altra parte del mondo, dove ci sono altre persone che sono morte prima di te.
5: Sì. Col coniglio.
2: Prima di arrivare, però, c'è un casino.
4: Cioè?
2: Non è che puoi entrare,
4: No. Ah, no?
2: Perché ci sono delle guardie di 3 metri l'uno. Lì, queste guardie qua, quando ti vedono con quest'anima, loro fanno l'analisi, no?
4: Sì.
2: La vedono bene.
4: Dice, analizzano,
2: dicono, ma quest'anima qua, in quale corpo c'era? Dice, nel corpo di Marco Mazzoli. No, lo prendiamo a calcio nel culo questo qua. Non può entrare nel paradiso. Hai capito? Tu non puoi andare nel paradiso.
4: Sì.
2: Ti mettono all'inverno.
4: Ah.
2: Quando vai da loro, che l'anima si rifà diventa di nuovo corpo,
4: sì.
2: Appena ti vendono, dicono, in Italia, dici, in bassa Italia avevo questo, sulla terra avevo questo culo. E diciamo, dove ti avevo.
4: Ma com'è il paradiso? Ce lo puoi descrivere tu che lo sai?
2: È pieno di fiori, sai, pieni di fiori, pieni di belle donne, tutta musica, tutte cose.
6: Ci sono le macchine?
2: No.
4: No,
2: ci sono le biciclette. Invece lì devi pedalare.
4: Bianche.
2: Che bianche.
4: Come sono le strade anche?
2: Sì, ci sono le strade, però a
4: Cuneo. E le case come sono? Fatte di nuvole?
2: No, le case non sono fatte di nuvole.
4: No.
2: Sono fatte di cazzi.
4: No,
2: sono
4: no.
2: Fatte
4: no.
2: Di cazzi. Lì in paradiso
4: rimuori ancora.
2: No. Sì, non è che tu vivi, no, rimuori. Dopo 5 anni rivivi ancora.
4: Quindi,
2: sì. E lì i bambini non vengono come qua i bambini che vengono sulla terra, diciamo,
4: no.
2: Un mese, 2 mesi. No, lì crescono già 10 anni.
4: Già 10.
2: La donna fa il bambino che c'ha di già.
4: Mica la sponda.
2: Ma che la sponda? Quale sponda? Che cos'è un camerimocchio? Ma quella sponda, dai.
4: Cazzo, ti esce un bambino di 10 anni.
2: Vabbè, ma lì la farfallina non è più quella come ce l'hai sulla terra.
4: Com'è?
2: Lì è più grossa. Scusi, non è più quella lì,
6: è diciamo. Una ribellula. Cioè, quindi c'è il corpo normale.
2: C'è una spaccatura di 40 centimetri.
6: Le grotte di Toirano, maestro.
2: Ma quale grotte di Castellano? Man dire cazzate.
4: Ma scusami, come fai a metterla incinta là se i cazzi li usano per edificare?
2: No! Non se ne mette uno lì. Se le case sono piene di cazzi costruite dai cazzi, non se ne mettono uno. E se ne mettono 4 o 5 dentro. Cominciate a morire voi.
4: Sì.
2: Ma comincia tu, dai. Ma non posso io devo vedere voi come devo vedere voi come morirete.
4: Scusami, com'è l'inferno invece?
2: L'inferno è un casino, Elio. È un casino. Allora, l'inferno, ragazzi, una volta arrivato all'inferno, c'è un casino, però non è una cosa facile. Allora, vi dovete adeguare, andare a pisciare 6 volte, perché lì...
5: Addirittura?
2: Il gabinetto non è più come quello che sta sulla terra.
4: No.
2: C'è un piccolo gabinetto, c'è un buchetto così.
5: No.
2: E vi dovete mettere tutte e 6 lì, col coso in mano... Pisciare tutti qua, tutte e 6 insieme.
5: Contemporaneamente, quindi è difficile.
2: Contemporaneamente.
4: Se non ti scappi.
2: E guai se una goccia vai per terra.
4: Cosa
2: te la fanno leccare.
4: No.
2: Tutte e 6 con i 6 pirle devono pisciare dentro questo buco qua.
4: Ma come si fa a sapere che la goccia che è caduta è mia?
2: Ci sono due donne.
4: Che
2: vedono da dove è venuto fuori la goccia.
4: Due controllori.
2: Due controllori sono donne.
6: Leone, ma com'è che ci si arriva all'inferno?
2: Niente.
4: Niente.
2: Con una velocità, non so, di 60.
6: Dov'è? Sopra, sotto, destra, 60. Sinistra?
2: No, non è né sopra e né sotto.
6: Si va in metro?
2: È, come si dice, è nell'aria proprio.
5: Nell'aria,
2: capito?
4: Ah, metà strada tra la terra e il paradiso.
2: Sì, perché tu mentre stai andando dici, non vuoi più benaglio, perché non parlano come l'italiano qua. Ci sono 12 lingue lì.
4: 12 lingue?
2: Sì, dice, listen, swan, twine, do my tomorrow, you want less. Poi dice,
4: è proprio un inferno, nel senso che nessuno si capisce più.
2: Nessuno, tu sai quanto capisci.
4: E fisicamente come sei all'inferno?
2: Cazzo.
4: Sei
2: una soava donna.
4: Una soava donna.
2: Ma una donna bella, soava. Come si dice? Una donna soava.
5: È una visione.
2: Non una suora soava.
5: No, capito, è un'etimologia celtica, giù.
2: Che qua c'è trimonologia? Perché dici trimonologia tu, scusami?
5: Non trimonologia, ho detto etimologia.
2: Ah, etimologia. Comunque, ragazzi, non vi lamentate. Quando andrete lì, e ne accorgerete.
4: Ma noi dove andiamo secondo te?
2: A fare in culo, subito, subito adesso.
4: Grazie.
1: Avete ascoltato le pillole di saggezza del profeta Leone di Lernia.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta La favola di Nonno Giovanni.
2: Quando da un tratto.
3: Così.
4: Ehi, bambino!
2: Il protagonista del videogioco di Timmy si fermò e cominciò a parlarci.
3: Ma dici a me? Che strano, questo gioco sembra che mi parli.
4: Sì, dico a te, Timmy.
3: Ma come fa a conoscere il mio nome? Come fai?
4: Io sono il genio dei videogiochi e ho scelto te per vivere un'avventura.
3: È incredibile! Non sto sognando, vero? È come nei film!
4: No, Timmy! Adesso puoi esprimere 3 desideri e io li realizzerò.
3: Voglio che i bullidi prima muoiano male falciati da un autobus pilotato da Freddy Krueger!
4: Ok! E poi?
3: Che tutti smettano di prendermi in giro e che diventi subito talmente ricco da poter vivere per sempre giocando ai videogiochi.
4: Ok, questa è facile. Basta che aspetti una 30 d'anni. Campano tutti giocando ai videogiochi. E poi te ne manca uno.
3: Voglio ancora tantissime caramelle del barbone che è morto.
4: Timmy.
3: Sì, che... è morto. Voglio tantissimo.
4: Dimmi.
3: Caramelle del barbone.
4: Dimmi.
3: È morto.
5: Ehi, c'è un bambino per terra.
6: Oh, è caduto, l'ho visto io.
7: Ma è un bambino.
8: E che cazzo succede oggi? Qui c'è un'epidemia. Prima il barbone, poi il bambino. Presto, sollevatelo.
5: Oh mio Dio, il bambino è morto. È in overdose di qualche droga.
9: Ma nonno, il bambino Timmy è morto. Ma aveva appena conosciuto il genio dei videogiochi, com'è possibile?
2: No, Enrichetto. Il piccolo Timmy aveva preso la caramella dal senzatetto, che in realtà era un pedofilo spacciatore tossicomane, che stava aspettando solo che la droga che aveva messo dentro la caramella facesse effetto per poterlo rapire. Ma ha sbagliato le dosi e Timmy è morto, dai. Facile.
9: Ma anche il barbone è morto?
2: Sì, perché nel frattempo che aspettava si era fatto anche una pera nel braccio e anche lì aveva sbagliato le dosi e si è ammazzato con un'overdose anche lui, erano sbadati.
9: Ma è tremendo, quindi il genio non esisteva?
2: Ma certo che no, era solo il delirio psicotico delle sostanze, capito? In realtà Timmy stava fissando, sbavando lo schermo da 10 minuti.
9: Qual è la morale, nonno?
2: Le morali sono due.
9: Ah sì? E quali?
2: Alla prima è che non si accettano mai le caramelle dagli sconosciuti, come ti dice sempre tua mamma.
9: Ok, sì, non le prenderò mai.
2: Bravo, Enrichetto, bravo.
9: E la seconda?
2: E la seconda è che se un giorno sarai un maniaco pedofilo e tossicomane e porti di dietro sempre gli occhiali, così non ti sbagli coi dosaggi.
9: Ok, nonno, grazie!
2: Prego, ci mancherebbe. Per sicurezza natale invece del Transformer ti faccio un bilancino, eh?
1: Lo Zoo di 105 ha presentato La favola di Nonno Giovanni.

0: Ciao a tutti, sono la voce ricreata artificialmente di Marco Mazzoli. Non mi assomiglia tantissimo, ma di più non si riesce, quindi per questo scherzo andrà bene ugualmente. Ma vi spiego come funziona. Bisogna inserire nel sistema di questo software la voce che si vuole clonare. Bisogna essere molto precisi. Queste sono le voci originali di Mazzoli che Wender ha inserito nel sistema. E lui ha predetto che arriverà un'onda gigantesca. Sei mai stato a sciare ad Aspen? Allora no! Ma tua madre è una pianura, quella bastarda! Matteo! No, ma sei un genio, veramente!
1: Non costa cazzo di carnevale, chi se ne frega di carnevale?
0: Una volta elaborate, basta scrivere un testo. Ma attenzione, bisogna essere molto creativi nella punteggiatura. Per esempio, se Wender scrive 5 volte la lettera A senza la lettera H finale e il punto esclamativo, il mio A suona così. A. Se invece inserisce dopo 5 A una H e il punto esclamativo, il suono sarà questo. A. Avete capito? Volevo solo dire al terzo piano che Wender spende 40 euro al mese per questo blocco. Poi c'è anche Paolo e Marco, che sarei io. Attendiamo il bonifico. E adesso andiamo con lo scherzo.
2: Pronto?
0: Buongiorno, sono Marco Mazzoli dello Zoo di Radio 105. Lei conosce il programma? Dovrebbe ascoltarlo perché diciamo un sacco di parolacce. E a me piace tantissimo scorreggiare aprendomi le chiappe del culo. Mi piace tantissimo farlo. Le faccio sentire come scorreggio, stia attenta.
2: Ah?
0: Le faccio sentire come scorreggio, stia attenta. Ha sentito che bomba che mi è uscita dal culo?
2: Pronto?
0: Lei conosce il programma?
2: Non mi interessa.
0: Uè troiona, allora come va? Ah!
2: Pronto?
0: Dovrebbe ascoltarlo perché diciamo un sacco di parolacce.
2: Non mi interessa a me delle parolacce e di niente.
0: E a me piace tantissimo scorreggiare aprendomi le chiappe del culo.
2: Ma lo facchino che è?
0: Ah!
2: Pronto?
0: Buongiorno, sono Marco Mazzoli dello Zoo di Radio 105. Lei conosce il programma?
2: No, non conosco niente. Buonasera.
0: Dovrebbe ascoltarlo perché... Brutta stronza maledetta!
2: Sì?
0: Buongiorno, sono Marco Mazzoli dello Zoo di Radio 105.
2: Ma vaffa.
0: Signora, ma lei è proprio una cafona puttana!
2: Beh.
0: Ciao! Sono Marco.
2: Marco chi?
0: Marco Mazzoli.
2: E che c'è?
0: E a me piace tantissimo scorreggiare aprendomi le chiappe del culo. Mi piace tantissimo farlo. Ciao. Uè, testa di minchia, come stai?
2: Ehi!
0: Sono Marco.
2: Chi sei, Marco? Metti telefono!
0: Marco Mazzoli?
2: Qui! Mazzoli!
0: Lei conosce il programma?
2: Il programma?
0: Dovrebbe ascoltarlo perché diciamo un sacco di parolacce. E a me piace tantissimo scorreggiare aprendomi le chiappe del culo. Mi piace tantissimo farlo. Sono Marco. Le faccio sentire come scorreggio. Stia attenta. Ha sentito che bomba che... Aspetti, aspetti. Ho un'altra bomba dal culo. Le ricordo che festeggeremo il 25esimo anno di programma ad Annone, Brianza, in provincia di Lecco. Ad Annone, Brianza, in provincia di Lecco. Se viene le farò in diretta le bombe dal culo. Parlo tutto impostato perché sono uno speaker. Ad Annone, Brianza, in provincia di Lecco. Lo sapeva che sono le 3 del pomeriggio? Io devo dire sempre l'ora e le temperature. Per esempio, in questo momento a Vercelli ci sono 23 gradi.
3: Porca la p***a! Ti conosco! Vuota il telefono! Hai scappato il telefono!
0: Sono Marco.
3: Porco non... Beso meglio! Beso meglio!
0: Come mi piace. La saluto con il nostro saluto ufficiale. Mi piace tantissimo farlo. Ha sentito che bomba che mi è uscita dal culo?
4: Radio 105.
5: Rai Spreco presenta
6: Chi l'ha svisto?
7: Chi l'ha svisto?
8: Chi l'ha svisto?
9: Chi l'ha svisto?
10: Chi l'ha svisto?
5: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
11: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
12: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
11: Scusi, non sto capendo.
12: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
13: No, questa volta io ti tolgo.
12: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
13: Prendi la candeggina, Rosario.
14: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
12: Oh no, Brimbelli!
13: Abbiamo vinto, usciamo!
11: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
15: Pronto?
11: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
15: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina, sì, che sono andato a puttane.
11: Benissimo.
15: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
11: sì,
15: no?
11: Sì. Ma lei sta a Pavia?
15: Sì.
11: Tutto bene? Si è strozzato?
15: Spiegate che devo cagare anch'io. Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione.
16: Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi.
15: Sì, che devo fare? Stavo
16: aspettando. Metteci poco, che mi scappa anche a me.
15: Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
11: Guardi,
15: forse
11: vabbè,
15: c'è il sangue. Allora,
11: sì,
15: signora.
11: Questo
15: mi ascolti, sì, ero puttane.
11: Ecco, sì, e ce n'erano tante.
15: E quella sera c'era uno con la parrucca.
11: Ah.
15: Non vorrei che sia, come si chiama?
11: Don Gaetano?
15: Gaetano?
11: Don Gaetano, sì.
15: Aspetta un attimo.
16: Gaetano! Che no, devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
11: Scusi, lei...
15: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
16: Un attimo,
15: mettici il pennino nella cacca.
16: Se il telefono stai.
15: Sì.
16: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
15: Sì.
16: Mamma, che brutte feci che
15: ha
16: c'è.
15: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
16: E cosa c'era dentro le lasagne?
15: C'era prosciutto, mozzarella,
16: l'uranio, un poverito,
15: cotechino,
16: India, brasiliano.
15: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
16: Senti Gaetano, nella feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo ci hai messo nella lasagna?
15: Ecco dov'era il cacciavite.
16: Orcacciami se.
15: Porca ma...
16: Come sangue non c'è nella feci.
14: Cacciavite Brimbelli.
11: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
15: Sì, scusa collega.
11: No,
15: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
11: Ma perché mi passate Rai Sport?
15: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
11: ho capito, ma per telefono
15: alla priorità.
11: Sì, anche sulla Rai 3.
15: Su tutto qua.
11: Va bene.
15: Lo sport.
11: Sì.
15: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
11: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
15: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
11: Sì.
15: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
11: Ah, all'ungherese?
15: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si... conoscesse questo sport in rapida diffusione.
11: Sì.
15: Ecco.
4: Glauco! A tavola che è pronto!
15: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
4: Dai,
15: ma tu,
4: che
15: ma che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
4: Dai che ti ho fatto l'insalata!
15: Commento il colpo di Bagalo, Ferri, un attimo.
4: Dai che si raffredda l'insalata,
15: secondo cani, cani, c'è il colpo di Bagalov.
11: Sì.
15: Ecco, fa il colpo.
11: Ecco.
15: Uno.
11: Sì. Due.
4: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
15: Che Bagalov, porco.
11: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
15: Allora signora,
11: sì,
15: sono quello della cancra, dell'esame delle feci.
11: Sì.
15: Allora,
11: ma lei che si scusi,
15: farmacia.
11: Lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
15: No.
11: Senti
16: Gaetano, con tutto il bene che ti voglio, hai già cagato con la pasta, nella pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
15: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
16: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
15: ma
16: fare la
15: cacca.
16: Ma
15: io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
16: feci. Ce devi puntare dentro, un bastoncino ce devi puntare.
14: Bastoncino Brimbelli.
16: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
15: Non lo so, vabbè.
16: Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda.
11: Bene,
16: visto.
11: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
16: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
11: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
15: Scusa collega, il colpo decisivo?
11: Sì.
15: Decisivo?
11: Sì.
15: Perché il campione ungherese Nemecek...
11: Sì.
4: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
15: Ma l'insalata non si raffredda.
4: Dov'è tuo figlio?
15: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda, dai.
4: Hai visto Peppino?
15: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
4: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
14: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
7: Ah, amici, anche oggi torna Wonderland alla grande e oggi utilizzerò le voci di quella balordona, quella romana, quella che legge le carte in TV, la chiromante. E allora siamo pronti a dilaniare. Mi viene da ridere perché ho trovato dei personaggi veramente atomici. Siamo pronti, andiamo.
8: Pronto?
9: Pronto?
8: Sì.
9: Sono io la grande da Manera, chi è?
8: Chi?
9: Allora, tu vuoi sapere sul lavoro su una persona, che vuoi sapere, bimba mia?
8: Ma cosa voglio sapere? Ma chi cazzo sei?
9: Allora, da 1 a 17? Da che zona di Roma chiami? Pronto? Pronto?
8: Ehi.
9: Allora, bimba rimbambitella, che vuoi sapere?
8: Oh, la smettiamo?
9: Bene, se tu e tuo compagno riuscite a realizzare una situazione valida, quando sei nato tu? Pronto?
8: Oh!
9: Pronto?
8: Che vuoi?
9: Carta di credito!
8: Senti un po'. Adesso che vado alla polizia ti mando il tuo numero privato, ti rompo culo, va bene?
9: Tutti i cazzi sono buoni quando non fate il vostro dovere. Pronto? Pronto?
10: Pronto?
9: Allora, benvenuta cara, in cosa ti posso essere utile?
10: Porco, ma chi è? Ma chi sei?
9: Parla con calma perché già sei troppo alterata, eh?
10: Parla con sta minchia, sto mangiando, porco.
9: Allora, tu vuoi sapere sul lavoro su una persona? Che vuoi sapere, bimba mia?
10: Mignotta puttana, vaffanculo, porco. Allora,
9: carta di credito!
10: Te l'hai finito il culo la carta di credito, sto mangiando, porco.
9: Cafutti futti, caddio per tonatotti. Sai che vuoi sapere?
10: La vaffanculo, tu la Sicilia, porco. Sto mangiando, mi sto incastrando, porco.
9: Ma che non gli ha detto Melody?
10: Mandate per affanculo voi, devo mangiare, porco, lasciami in pace, porco.
9: Allora, benvenuta cara, in cosa ti posso essere utile? Pronto? Pronto?
10: Pronto?
9: Parla con calma perché già sei troppo alterata, Pronto? Cucciola, sono la Piera, benvenuta e grazie di essere qui.
10: Affanculo.
17: Non avete idea di chi sta arrivando. Che Dio ci aiuti.
18: Sul grappa la Madonna è ritornata. Sul grappa che...
10: Pronto?
9: Allora, benvenuta cara, in cosa ti posso essere utile?
10: Ma chi cazzo è, basta con questi scherzi, cane.
9: Parla con...
10: Ascolta, l'altro giorno mi ha chiamato l'assicurazione dopo di te. Ho sparato una bestemmia di quelle che mi ha messo giù, guarda che ti venisse un'unghia sulla cappella, poi ti si incarnisse, pezzo di merda, e che ti entrasse il pus nel culo, pezzo di merda, terrorista, porco.
9: Parla con calma perché già...
18: Sul grappa la Madonna è ritornata.
10: Ti è cresciuta l'unghia, eh?
9: Gennaro poi si incazza.
10: Ma vaffanculo, vecchia di merda.
9: Prendilo
10: in culo.
9: Carta di credito.
10: Vai avanti.
9: Allora, tu vuoi sapere sulla su una persona? Allora, tu vuoi sulla voce su una persona?
10: No, voi e tutti i pesci del suo acquario. Vaffanculo, va.
9: Ok.
18: Sul grappa la Madonna è ritornata. Sul grappa.
10: Pronto?
9: Carta di credito! Pronto?
19: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: It's 105 only for you.
1: Notizia dell'ultimo momento. Avvistata la pazza che chiama i sexy shop milanesi, chiedendo delle informazioni assurde e gridando: voglio uno struzzo. La polizia la sta cercando, ma noi di Polpaccioni News abbiamo le registrazioni telefoniche. Il servizio a cura di Vincenzo Giannatempo.
2: Pronto?
1: Buongiorno, come sta? Tutto bene?
2: Mi dica.
1: Senta, ho chiamato perché sarei interessata a provare qualche giocattolino.
2: Vabbè, il negozio è aperto, ma non si possono provare i giocattolini in negozio, mi dispiace.
1: Volevo sapere se avete qualcosa di grosso.
2: Sì.
1: Ok, quanto è il più grosso?
2: No, per telefono no, mi deve chiamare con il numero visibile.
1: Ah!
2: E poi vediamo.
1: Ah! Perdo il controllo!
2: Buona giornata.
1: Mamma mia, sto impazzendo!
2: Pronto?
1: Sono Letizia Puccioni.
2: Sì?
1: Senta, ho chiamato perché sarei interessata a provare qualche giocattolino. Mio marito è sempre via e quindi sento il bisogno di divertirmi un po'. Volevo sapere se avete qualcosa di grosso.
2: Sì, ci sono diverse cose.
1: Quanto è il più grosso?
2: Adesso sinceramente non è che so a memoria le misure. Sì, vero.
1: Io ero interessata a quello del gorilla.
2: Ok, no, non ce l'abbiamo quello del gorilla, no, non è molto.
1: Ok. Senta, ma ha quella macchina meccanica che spinge il pene in automatico? Non so come si chiama.
2: Sì, le sex machine.
1: Va bene, allora mi sa che passerò nel
2: Prego.
1: Negozio.
2: Prego, buongiorno.
1: Mi scusi, ma sono arrapatissima. Mamma mia, sto impazzendo. Mamma mia, che voglia di struzzo.
2: Buona giornata.
1: Ah, voglio un c***o. Aiuto, mi esplodono le tette.
3: Bottega di buongiorno.
1: Buongiorno, vorrei un'informazione.
3: Venica.
1: Senta, ho chiamato perché sarei interessata a provare qualche giocattolino.
3: Sì.
1: Volevo sapere se avete qualcosa di grosso.
3: Sì, come lo vuole grosso?
1: Quanto è il più grosso?
3: Sto prendendo l'estintore.
1: Lavorando in radio, mi piacerebbe fare i notiziari con la farfalla magica nelle mutandine, quella comandata dal cellulare. Voi ce l'avete?
3: Sì.
1: Avete solo la farfalla o qualcos'altro?
3: C'ho quella del cavallo.
1: Ma wow! Quella del cavallo la prenderò per quando vado in palestra. Senta, ma ha quella macchina meccanica che spinge il pene in automatico? Non so come si chiama.
3: Si chiama sex machine, se viene c'ho anche quella.
1: Uè, figa! Ma quanto siamo milanesi, uè! Va bene, la ringrazio. Lei è stato molto... Ok.
3: Arrivederci, buona giornata.
1: Aiuto! Sono in ebollizione! Uff! Che voglia! Maleducato.
4: Pronto?
1: Buongiorno, vorrei un'informazione.
4: Dimmi.
1: Senta, ho chiamato perché sarei interessata a provare qualche giocattolino.
4: Deve comprarli, signora.
1: Mi scusi, ma sono arrapatissima.
4: Lo credo.
1: Mio marito è sempre via e quindi
4: comunque
1: sento il bisogno di divertirmi un po'.
4: Allora.
1: Se non vede il numero è perché, essendo conosciuta, vorrei mantenere l'anonimato. Sono Letizia Puccioni dello Zoo di 105.
4: Quindi?
1: Volevo sapere se avete il fucile lancia pugni rotanti.
4: Sì, certo.
1: Quanto è il più grosso?
4: Immagina come una gamba.
1: Aia! Troppo, così troppo. Sai, io sono toscana e amo la bisteccazza. Io ero interessata al fucile sparapugni del gorilla.
4: Del gorilla, c'è anche del cavallo, c'è del leone, c'è di tutto.
1: Va bene, allora mi sa che passerò nel negozio.
4: Va benissimo, allora.
1: Mamma mia, sto impazzendo. Aiuto! Sto perdendo il controllo. Ho bisogno di ghiaccio. Avete sentito? Le indagini continueranno nei prossimi giorni. Per ora è tutto e al prossimo notiziario. Mamma mia, voglio perdere anche io il controllo!

0: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
1: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
2: Cosa fai, Aldo? Non rispondi.
3: No, saranno quei call center di merda.
2: Ma va che magari è una roba importante.
3: Ma che cazzo di roba importante? Sarà qualche stronzo e vuole farmi abbonare a qualche compagnia energetica e cazzo qualche servizio di trading.
2: Sì, magari. Però guarda che sono 3 ore che squilla. Se fosse un call center avrebbe già smesso. Ma che secondo me è una cosa importante. Oh, magari hai vinto un concorso a premi, cosa ne sai?
3: Sì, certo, 100.000 euro del concorso di Ryanair.
2: Sì, anche io ogni tanto copro i gratta e vinci e poi imbuco la scheda.
3: Sì, che cagata, io l'ho fatto quest'estate che andavo in Sardegna. Che inculata, tutta roba per ciularsi i soldi.
2: Sì. Oh, ma non molla sto telefono,
3: No, sai che sta gente ti sfianca finché non c'è? Col cazzo che rispondo. Anzi, adesso spengo il telefono e si inculano.
2: Te sì che la sei lunga.
4: Ehi, infatti...
5: Scusi, avvocato, il numero del concorso a premi non risponde da stamane. Ci stiamo provando da ore e adesso risulta spento. Come ci comportiamo con il premio di 100.000 euro della prima estrazione?
6: Mi spiace. Abbiamo fatto il possibile, ma il regolamento del concorso Ryanair parla chiaro. In caso di irreperibilità, il premio va al secondo estratto. Lo contatti, magari almeno questo risponde.
5: Ok, procedo.
7: Godo come un riccio.
8: Che bella la natura!
9: Sì, abbiamo fatto proprio bene a fare questa lunga passeggiata nei boschi del Trentino.
8: Stupendo! Una cosa pazzesca! Non c'è anima viva, solo animali del bosco!
9: Ah, senti che profumo!
8: Ah, che pace! Guarda che orme!
9: Wow, l'animale che è passato di qua deve essere proprio grande!
8: Sì, ma si vede che sono vecchie! Ecco, vedi? La terra è secca!
9: Ah, cazzo, che esperto che sei!
8: Sono un lupetto da una vita, bello! Ho fatto anche il convegno agli scout quest'anno, sai, eh?
9: Accidenti, quante ne sai sulla montagna! Hai sentito questo verso?
8: Sì, è una lince, riconosco i richiami! Sono un lupetto!
9: Ah, certo! Ah, un orso!
8: Calmo! Non farti vedere intimorito! O ci attaccherò!
9: Ma ne sei sicuro? Mi sto cagando addosso!
8: Sono un lupetto, cazzo! Ascoltami!
9: Sì, ma avevi anche detto che le orme erano vecchie e che era una lince!
8: Se stai immobile e ti trai a terra, lui ti annuserà e poi entra via! Abbiamo un odore sgradevole per gli orsi!
9: Ah, ok, mi sdraio!
8: Ecco, ecco, si avvicina! Non fiatare! Non ti muovere!
9: Sei sicuro?
8: Oh, sul lupetto!
4: Ehi, infatti!
9: Aiuto!
8: Vado a chiamare i soccorsi! Non preoccuparti!
9: Sto facendo malissimo!
7: In Trentino non ci sono più le linci.
3: Capo, sono arrivate le tracce nuove da mettere in programmazione.
10: Fa sentire?
3: Ecco, questo è interessante. Nandone, I feel the vibe.
10: Nandone, ma mi prendi per il culo? Ma non lo ascolto nemmeno sta cagata, dai. Come cazzo ti fai a chiamare Nandone? Dai, via, Nandone, dove cazzo vai Nandone?
3: Voi, i discografici dicono che è forte.
10: Ma i discografici non capiscono un cazzo. Pur di vendere ti impizzano di stronzate.
4: Ehi, infatti...
0: And now, ladies and gentlemen, welcome once again to our countdown. It's time to play the most played and loved song of the year. It's Nandone, and I feel the vibe.
7: Nandone is the new Benassi.
11: Amore, andiamo a fare un bel giro in barca?
12: Ma non so, il tempo è un pelo incerto.
11: Ma che cazzo dici? Cosa vuoi sapere tu di tempo? Segue il meto... Segue il meto. Seguo il meteo dei naviganti! Sono capitano io! Navigo da quando ero un bambino!
12: Vabbè, se ne sei sicuro, usciamo, ma stiamo vicini al porto, che se cambia il tempo rientriamo!
11: Vai, Serena! 3 ore siamo in Corsica a fare il bagno Bonifacio!
12: Va bene, mio capitano! Mi fido della tua esperienza!
11: Brava, Cicetta!
4: Ehi, fatti!
8: Ci stiamo rovesciando!
7: Le donne hanno sempre ragione. Sempre.
1: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.
13: Radio 105.

0: Scassaparola. Scassaparola. Con Gerry Scottex e le sue puttanine.
1: Scassaparola e vai a cagare.
2: Buonasera a tutti. Buonasera, ullalla, ullalla, ullalla, ullalla. Scusa campione, non storpi la sigla del programma. Ormai è una sigla storica che sta a ricordare ai nostri telespettatori che ci sono io. Ma attenzione, è il momento di un caloroso applauso per il super campione. È con noi da 67 anni, un vecchio di merda. È il signor Di Lerda da Grato Soglio.
3: Cutù, cutù, cutù,
4: Cutù, cutù, cutù.
3: Il cognome fa cutù, cutù, cutù, così.
4: No, John... si chiama Di Lerda.
3: E però il terzo nome si chiama Cutù.
4: A lei c'ha anche un terzo nome.
3: È il terzo nome,
4: cioè, è un principe lei.
3: Mio padre Narduzzi.
4: Bene, bene, partiamo dal signor con la scelle pezzate lì, come cazzo
5: quello
4: si chiama?
5: Sì.
4: Con la lettera A. Recidere un arto.
5: Amputare.
4: Ma cosa? Ma si amputi il pene e faccia come Bobby, almeno diventa famoso, perché lei nella vita non combinerà mai niente.
5: Guarda, sono ragionevolmente sicuro che sia amputare.
4: Guarda, guarda, il pubblico può testimoniare al 3 una bella risposta a questo signore. 1, 2, 3.
1: Vaffanculo!
4: Vede, vede, vede, vede, vede. Con la lettera B. Recipiente per l'acqua usata dai ciclisti. È facile, signor Di Lerda.
3: Vedi qua?
4: Sì.
3: Biberò?
4: Biberò?
3: Bicazzo!
4: Bicazzo! Bravissimo! Bravissimo! E si porta in vantaggio di 700.000 euro.
5: Scusi, scusi, lei ha mai visto Gianni Bugno che beve da un bicazzo?
3: Ecco.
5: Certo. Verrasse mai da una borraccia?
3: La borraccia non
5: io non ho mai visto nessun ciclista
3: non
5: con
3: è
5: un
3: più
5: bicazzo
3: in borraccia.
4: Partiamo con il signor lì, non mi ricordo neanche come si chiama.
6: Dicami pure Grasso, il mio secondo nome.
4: Grasso, benissimo, con la lettera A. Animali che vivono in terra ed in acqua.
6: Beh, lettera A. Clamorosa, non mi prenoto neanche, sono gli anfibi.
4: Ma no, ma no, no, no.
3: Se vai alle scarpe lì.
4: Quelli vengono usati dai militari, mi scusi. Signor Di Lerda, a proposito di organi, con la lettera B, organo funzionale alle respirazioni dei pesci. È facile, le BBBB.
3: B, bibite.
4: Le bibite.
3: B, banane.
4: Le banane.
3: B, B, B, la sor, tua sorella, fa le B, le B. B***e.
4: Bravo. Oh, infatti, si
3: io
4: sa, esistono.
3: Io non posso respirare con le b***e.
4: Ma come? No, ma non faccio l'invidioso. Sì. Tutti i pesci respirano con le bocchine.
3: Voglio.
4: Certo, bravissimo. Intanto lui è in vantaggio di 600.000 euro. Passiamo a lei con la lettera C. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri.
5: La coccinella.
3: Cosa no? Cosa no?
6: Coccodrillo.
5: Sì, il coccodrillo è un insetto adesso. Ho mai visto un coccodrillo che vola e si posa su una rosa.
4: Mi dispiace, al 3 il giudizio del pubblico. 1, 2, 3.
1: Vaffanculo.
4: Come vede, purtroppo lei è messo molto male.
5: Ma è la coccinella.
4: Potremmo porre la stessa domanda al signor Di Merda per vedere qual è il risultato reale. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri con la C.
3: Cimitero, sei andato mai al cimitero?
4: Certo.
3: Cerino, hai preso mai un cerino per bruciarti le palle?
4: E
3: sì, sì, ci te morci, te stramorti, è tutta la famiglia tua.
5: Ma lei ha mai visto un cimitero volante? Dai.
4: Certo, si appoggia sempre a tutte le parti.
5: Sì, è porta fortuna.
4: Bravo, signor Di Merda. Non faccio l'invidioso, passiamo alla lettera C.
3: È una vergogna!
6: Basta, si alza.
4: Spezia molto usata nella cucina indiana. C. È la sua ultima possibilità.
6: Il cardamomo.
4: Bravissimo, bravissimo. Lei è stato eliminato, bravissimo.
3: Ma
4: quale cardamomo?
3: Tu sei un cadavere morto, non cadamomo.
4: Ma attenzione, super campione. Con la Z, campione francese del Real Madrid, due volte pallone d'oro. Con la Z.
3: Zoccola.
4: Sì, giusto.
3: Zoccolona.
4: Giusto,
3: E che c'è Zec? Che c'è Zec, stu cazzo?
4: Bravo. Un'originalità, lei è un super campione. E vince il signor Di Merda da Grato Soglio.
5: Ma secondo lei, lei ha mai visto sulla Gazzetta dello Sport che ci azzecca stu cazzo? Ma per favore, ma che giornali legge? È la Gazzella dello Sport.
3: Ma lo dice sempre di piedi.
4: Stia calmo, faccia da pirla.
3: No, non arrabbiare.
4: Dica qualcosa.
3: Ma tu ne puoi andare a lavare il culo, vai via di qua, che lei è un ignorante. Lo dice anche il giudice di Pietro. Che ci azzecca, che ci azzecca. Tu sei una zecca, vaffanculo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ciao a tutti ragazzi, sì, e bentornati a Molo Provo, qua sul mio TikTok, sì, oggi per voi mi trovo in Svizzera, nella cittadina di Pracopald, per provare questo percorso salute innovativo che praticamente ti cura, ti rilassa, cioè ti fa diventare un uomo nuovo, proviamolo dai! Allora ragazzi, per solo 2500 franchi, che sono in pratica 2000 euro, praticamente voi fate questo percorso salute che c'è dentro tutte le saune, i massaggi, una roba all'avanguardia che quando esci di qua sei proprio pulito dentro, bello fuori, diciamo, come un ghoul dopo il cristero. Allora entriamo, dai! Subito appena entrate ti danno questo kit in dotazione, dove c'è dentro l'accappatoio, un asciugamano e pure lo ciabatte. Ciabatte sono 34 però. Scusi, ciabatte troppo piccole. Io 43, qua 34 ciabatte.
2: È model unisex.
1: Model unisex, però questo da bambino. Kinder.
2: Tai avanti che non c'è tempo.
1: Ah, e questo non è tanto rilassante. È tipo danza sto tipo. Non c'è tempo per questo, è un gosto rilassante. Vabbè, mettiamo queste ciabattine. Praticamente ho messo solo la luce. E adesso ci avviciniamo alla casa per prendere il pass o l'arias per circolare dentro. Dai! Guten Morgen, il pass per piacere.
2: Ecco, tieni.
1: E questa è un'anguria, scusi, un gocomero di 5 kg. È scomodo da portare in giro.
2: Niente plastica qui.
1: Ho capito, niente plastica. Questo cioè, è un gocomero pesante.
2: Su, dai, entrare.
1: Bene ragazzi, iniziamo il nostro tour rilassante con una bella sauna aromatica. Ecco, la porta è questa, vedete che esce già tutto il fumo della sauna. Entriamo dentro. Effettivamente c'è tanto fumo, chiudiamo. E si vede che bruciano qualcosa sui carboni, perché sento proprio un fumo che brucia proprio.
2: Cosa fare tu qui?
1: E cosa fare? La sauna aromatica.
2: Che sauna aromatica questa, essere sala fumatori? L'ho visto cartello?
1: E non ho visto cartello, stava scritto in tedesco, non ho capito.
2: Dai, andare.
1: Ma la sala fumatori dentro il percorso salute. Che cazzo c'entra?
2: Noi lavoriamo 10 ore al giorno, non possiamo fumare neanche sigaretta?
1: No, fumo, ci mancherebbe altro. Pura mamma, che delusione. Bene ragazzi, la sauna aromatica diciamo che non è andata fortissimo, ma adesso è il momento per la corsa rivoluzionaria, che è la doccia cromatica. In pratica, in base al tuo stato psicologico, no? La doccia emette un tipo di acqua colorata, no? Che ti fa stare meglio, no? Ad esempio, io mi avvicino a questa doccia, apro, la calda. Vedete che è gialla? Puzza anche un bel di asparago. Non so, deve essere lo zolfo magari o, che ne so, il manganese. Scusi, ha detto il giallo, a cosa corrisponde?
2: Quella essere urinoterapia.
1: Come urinoterapia? Che questo è piscia?
2: Yavol, non ha letto il cartello?
1: E non l'ho letto il cartello, tedesco, non capisco un cazzo io. Ma mi sono fatto la doccia con la piscia. Che delusione, che piacidorada. Bene ragazzi, è arrivato il momento di rilassarsi. E questa è la sala giusta, mi sono informato, ma ho letto pure il cartello in tedesco. E questa è la sala della musicoterapia. Praticamente tu ti siedi, ti rilassi e questa musica ti distende i nervi. Allora mi siedo. Ah. È comodo effettivamente, la seduta è comoda. Bene, adesso schiacci il pulsante e parte questa musica rilassante.

0: c'è cazzo, è uno col mal di pancia. Ma to che musica di merda, non potevi mettere una cosa new age. Scusi, ha detto, e non si può cambiare musica.
1: Musica d'Oriente.
0: Musica d'Oriente. E questo che Oriente è? Nagasaki dopo la bomba. Che delusione. Ok ragazzi, fino a questo punto diciamo che non sono proprio entusiasta del prodotto, eh? Però con quello che ho pagato, 2500 franchi, mi faccio almeno fare il massaggio col cioccolato, che questa è proprio una cosa tipica di Bracobald qua in Svizzera. Allora, mi siedo sul lettino, guten morgen. Ah! Oh! Oh! Oh! Ehi! E quante botte mi stai dando?
2: Essere massaggio?
0: Ma massaggio che cosa? Il cioccolato?
2: Dopo.
0: Come dopo? Prima pigli la schiaffa e poi il cioccolato dopo?
2: Prima esserci bastone, poi carota.
0: E ho capito, ma qua il bastone in destra e la carota in culo. Non andò bene ragazzi, devo dire una giornata proprio buttata nel cesso. Per fortuna, diciamo, il giro è finito. Adesso in conclusione mi aspetto finalmente il pranzo a buffet, che è una cosa che comunque, diciamo, per noi italiani è importante. Scusi, che cosa prevedi il buffet?
2: Radici di zenzero.
0: Radici di zenzero, vabbè, non essere un appassionato. E poi?
2: Radici di zenzero.
0: E come radici di zenzero? Solo radici di zenzero sta?
2: Molto naturale.
0: Sì, questo ho capito che è molto naturale, ma è...
2: Chilometro zero.
0: Chilometro zero in che senso?
3: Buono zenzero, faccio io!
0: E come faccio io? Sto il contadino dentro le terme. Che delusione. Fammi guardare un attimo sul telefono se c'è un bordello, va, che almeno vado a farmi una chiavata con una zocca.
4: Lo Zoo di 105 presenta Pornebab.
5: Amore, io esco!
6: Vai via?
5: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
6: Quando stai via?
5: Un'ora?
6: Perfetto!
5: Ci vediamo dopo allora!
6: Mi dedico a due cose!
5: Sì, lava i piatti!
6: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va!
4: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
7: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
6: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
7: Burro e acciughe.
6: Minchia, un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
7: Ostriche e champagne.
6: Sì, qua ci sono mignotte, minchia, di quelle di lusso. Vai, bottana.
4: Pornhub. The spiration is in the fic.
7: Ostriche e champagne.
6: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
7: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
6: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
7: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
6: Senza tette bel culo, vai. È così che si mangia la figa.
8: Ostriche e champagne.
6: Viene giù la valanga,

0: Molto volentieri.
1: Che stanno ficcando stavolta. Aspetta. Dai, così.
0: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
1: Oh, dai, Ambrogio Foga.
0: Ah, oh, Andrea, mi fa impazzire.
1: Venga a me.
2: Anche tu mi fai impazzire.
1: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
2: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
1: Sì, spaccagliela sta bastarda.
0: Andrea, prendimi ora.
1: Ah, ma non ci posso credere, una vera sera.
2: Fermi tutti!
1: Che cazzo!
2: Devo andare in bagno.
1: No, dove vai?
0: D'accordo, ma sbrigati.
1: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai vista in un porno, dai? Dove sei mai vista? Anche la carrellata della camminata che corre.
2: Puttana. Oh, cazzo.
1: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
2: No, porca troia, porca puttana.
1: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
2: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
1: Ma che schifo.
2: Aria.
1: Ma che schifo, ma che cazzo.
2: Eccomi. Scusa.
0: Mi hai fatto attendere un bel po', eh?
1: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
0: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
1: Non se l'ha anche lavato.
0: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Alvaro.
1: No.
0: Scusa, vista.
1: No, regina, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
2: Tutto a posto?
1: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
0: Sì, più o meno.
1: Ragazzi, ma vi si vede il culo sporco? Non vi siete lavati!
2: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
1: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
0: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
1: Minchia.
2: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
0: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
1: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
2: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
0: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
2: Oh, porca merda. Mi viene da...
1: No, dai, anche la vomita.
2: Mi viene da...
0: Oddio, anche a me!
3: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
2: Oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un messaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
0: Con l'happy ending!
2: Vaffanculo, puttana!
1: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
4: Amore, sono tornata!
1: Meno male!
4: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
1: Quello che avanza del mio cazzo.
4: Sembra un'ostrica.
1: L'ho presa su Amazon.
3: Valuta il film.
1: Una merda.
5: Porn Bob. The spiration is in the fic.
6: Radio 105.
7: Hey! 105.
6: Hey!
8: Lo zoo di 105.
6: Radio 105.

0: Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da
1: metempsicosi.
0: Fate attenzione alla differenza
1: metempsicosi
0: e nel finale due volte
1: crepiglottide.
0: Fatelo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ed ora la seconda parte di
2: Fuck off Mike, actually Mendel 2 to send me team 1-1000.
3: Giorno della memoria. Sulla nave militare Gola Profondissima, i piloti Top Gun si preparano a festeggiare.
4: Concittadini americani, è con grandissimo onore e immenso orgoglio e il mio corpo di Marina oggi vuole festeggiare il giorno della memoria con una stupefacente esibizione dei nostri Top Gun, che solcheranno i cieli del nostro splendido paese con il loro mirabolante spettacolo aereo. Buon divertimento a tutti e Dio protegga l'America!
5: Ma scusa, le calze contenitive ve le hai messe?
4: Scusa, caro collega comparsa, se ti rompo i coglioni, ma credo che non sia permesso portare la borsa a frigo.
5: Però guarda, non ci ho messo le birrette stavolta, perché sapevo che doveva volare. C'è soltanto il succo di frutta, quello che ti piace tanto alla pera.
6: Ma no, mi fa cagare, io voglio l'albicocca.
5: Uno e uno t'ho messo.
6: Ah, vabbè.

0: torre di controllo. Mavericchia, hai pista libera per il decollo.
1: Qui è Mavericchia che vi parla. Oggi è una giornata importante per il nostro paese. È il giorno della memoria. Fortunatamente non la mia, altrimenti sarebbe tutta rosa. Tanti cazzi, tanto pelo e tante palle. Come son simpatico. Allora, prego.
2: Dicevo, Beppe, orro! Funziona male la radio, signore. Distorce tutte le vocali.
3: E allora lo faccio anch'io. Pep urrà
2: per il comandante Maverick. Pep!
1: Piloti, allora adesso dobbiamo sorvolare il palcoscenico dove c'è tutta la politica più importante, quella che conta degli Stati Uniti, rilasciando i nostri gas colorati. Cosa avete caricato?
2: Signore, io mi occuperò del rosso come il sangue delle nostre forze armate.
4: Io succhini per tutti.
3: Amore, ma da quando la licenza di volo, scusa?
4: E sto qua dietro di te.
3: Ma che cazzo, ti ho detto di scendere dall'aereo?
4: Ma servivano i zucchini.
3: Vabbè, tieniti forte, eh.
1: Parto prima io. Formazione guida unita come al solito. Rooster sulla destra e comparsa sulla sinistra. Siamo pronti?
3: Sì.
1: Torre di controllo, chiediamo il permesso di sorvolare la zona prestabilita. Passo.
5: Permesso accordato, zona libera, procedete pure, passo.
4: Amore, ma te lo sei messo il deodorante?
3: Amore, ma sono freddissimi sti succhi di frutta, mi è venuto un mal di pancia della madonna.
4: Ma c'è anche puzza di sudore qua dentro.
3: Sto malissimo, c'ho una colica della
4: madonna. Non è che hai messo la lacca invece del deodorante?
3: Amore, sto malissimo, c'ho una colica della madonna. Zitto, adesso che c'è la formazione.
2: Comandante Maverick, signore, sto sorvolando la zona deputata. Sono pronto a rilasciare il colore blu al suo ordine.
1: Ok, Rooster, al mio 3. 1, 3, vai!
2: Ma puffi c'è così, noi siamo puffi blu, puffiamo su e giù, va bene poco più, colore blu rilasciato signore, torno in posizione.
1: Sto rilasciando il colore bianco, attenzione. Scusate se mi vibra la voce. Sto riempiendo il serbatoio, un attimo. Ok. Bianco rilasciato, super comparsa, prego, tocca a lei.
2: Comparsa, devi rilasciare il colore rosso! Il colore rosso!
6: Ed ecco, signore e signori, come vedete, il nostro orgoglio! Striscia blu! Striscia bianca! Striscia...
7: A me quello sembra marrone!
3: Amore, ti avevo detto il succo di frutta, ma devastato! Ah, che cagata!
4: E la prossima volta acqua naturale e temperatura ambiente. Dopo piglia una salviettina modificata, tieni.
7: Ma questa è merda! Ricontrollo, via con la banda. Suonate forte, via con la banda, vai!
0: C'è poco da ridere. Questa scena è successa veramente e a scorreggiare era il presidente americano, Joe Biden.
8: Lo Zoo di 105.
9: Il grandissimo scontro nucleare è arrivato. Dopo anni di silenzio, nella Valle dei Pazzi torinesi, si è nuovamente risvegliato.
10: Madonna mia, madonna!
3: No!
9: È tornato per combattere i nuovi personaggi del Wonderland. Era rimasto al signor Cappella, ma dopo 5 anni dovrà affrontare il vecchio contadino, Ennio.
11: Due!
9: Finalmente il grande scontro. Il vento della tangenziale. Contro frumento, uova e tacchini. Tony Termosifone contro Ennio. La battaglia finale.
11: Che c'hai?
12: È arrivata una telefonata a pranzo di Hotel Milano, qualcosa del... Solo che ero carico, numero privato. Non posso rispondere!
11: Puttana la... Chi sei?
12: Sono Tony Termosifone.
11: Termosifone?
12: Lo conosci Tony Termosifone?
11: Tony Termosifone?
12: Che nervi! Non posso rispondere.
11: Che cosa vuoi? Che cosa vuoi, calorifero? Che cosa vuoi?
12: No, rincoglionito, vedi di rispondere al telefono. Cazzo mi metti la segreteria, figlio di puttana.
11: Che puttana la... Ma chi sei? Ma è... Porco non...
12: Ho danneggiato mentale. Vedi di sbloccare.
11: Vedi con la testa come un velo claro. Porca di una. Ti sparo nelle gambe, brutta merda.
12: Dove cazzo siete?
11: Porca di una. Non so chi sei, ma non so chi sei.
12: Sono Tony Termosifone.
11: E puttana la. Tua madre, conosco tua madre. Tua madre, bastardo.
12: Dove sei, a puttane? Sei a puttane?
11: A bucare.
12: Allora quando vuoi rispondere riesci a rispondere, Quando vuoi rispondere rispondi,
11: Hai sbagliato il numero.
12: No, rincoglionito.
11: E non con la doppia, io un brutto bastardo.
12: E tu che mi scassi il cazzo, madonna mia. Sei bruciato, lo sai? Ti rendi conto che sei bruciato?
11: Sei una merda.
12: Vieni al Torino che ti faccio fare il jumping dalla Mona Antonella.
11: Vieni a Reggio Emilia che ti svita la testa.
12: Pezzo di merda.
11: Porco no. Bastardo.
12: E io ti rompo i coglioni. Sono io che ti rompo i coglioni. Testa di merda.
11: Testa
12: di merda, dove sei?
11: No,
12: senti il vento! Lo senti il vento della tangenziale? E dove ti trascino?
11: Dove?
12: Non fare cazzate che... Veramente, Guarda che piglio la tangenziale!
11: Non ti conosco! Ma come faccio a sapere chi sei?
12: Sono Tony Termosifone!
11: Ma che porco non... Termosifone della Madonna! Porca la vacca!
12: Aiuto! Aiutatemi! Con chi cazzo sei? Che dici? Cazzo sei?
11: Porca la madonna!
12: Sei già uscito, lavori un quarto d'ora al giorno, lavori, perché parlavi eri in mezzo alla strada.

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
2: Amici, sono Wend. Guardo la testata con la faccia. Incredibile, ragazzi. Oggi utilizzerò ancora una volta le voci di Dean Martin per chiamare la gente a casa. Ma la cosa assurda che ho trovato un uomo maniaco, chiamiamolo maniaco, sì, ma sì, lo faccio diventare il maniaco delle cantine perché risponde in un modo veramente assurdo. Ma attenzione, perché a metà telefonata...

0: Pronto?
1: Well, the night was came for, well, the life was a king, coglione.
0: Ma posso che mi sento che lei ne in giacurra? Pronto?
1: When the night was came for, I got a scene of a faccia di merda.
0: Ma ancora? Senti, mi sono appena finito di scoprire una droga. A te, proprio nei momenti in cui,
1: Will a son for a guy, son again for the figlio di Troia.
0: Vabbè. Siamo a posto.
1: When Gillen, Willegillegain, sem figlio di puttana. Will the lane, segedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedegedeged
0: Adesso io prendo. Qualcuno nella tua famiglia donna. Donna. È presente che cos'è la farfalla di Venere? Sono due dita nella f***a nel c***o. Mentre tu vai avanti e indietro con queste dita qua, tu gliela lecchi, intanto squirta. Mica ti fai squirtare in faccia, dappertutto, ti fai squirtare. Ma sai che bello? Una meraviglia è sta roba qua. Altro che te che canti queste cazzo di canzoncini di merda. Scopa, caro ragazzo, scopa.
1: Well, the lace, che den, faccia di cazzo che sei tu.
0: Bastardo.
1: All the same, when I get a
0: game.
1: All the same, when I get a game.
0: Lo cazzo stai sboccando.
1: All the same when I get a game, when I get a game, when the weather fetch you the culo.
0: Ti sei un picciu. Ti sei un picciu.
1: On the rye, on the sea, on the fry, on the ski, facci cazzo.
0: Madonna, io giuro, anche se sei uomo, metto 40 strati di preservativi ti in culo. Ti faccio cagare marmellata. Io ti ammazzo, io ti uccido, madonna, ti scaramento da un palazzo.
1: Sei un terror meridional, faccia di cazzo, chiami sta cappella.
0: Sono di Asti.

0: Hai finito di cagare il cazzo. Ti ho detto che appena finito, è da poco che ho finito di scopare. Ho trapanato una, l'ho messa nel col mio miscelatore. Gli ho miscelato le budella, le ho miscelate, la vuoi finire?
1: Adesso basta. Qui c'è bisogno di un eroe. Lanciare il termosegnale verso Torino. Collegamento avvenuto.
2: Danneggiato mentale.
0: Che cazzo vuoi da me? Io giuro, madonna, se ti prendo ti fico una mazza da baseball che ho data nel c***o, ma sai come godo.
3: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Lo senti il vento? Lo senti il vento della tangenziale? E dove ti trascina?
0: Io adesso metto giù perché mi hai rotto il cazzo. Se tu provi a chiamare un'altra volta, io giù.
4: Come andrà a finire? Nel prossimo Wonderland lo saprai.

0: Lo Zodi 105.
1: Un tempo c'erano gli X-Men, un manipolo di mutanti in grado di trasformarsi in vere forze della natura, in grado di proteggere o distruggere il pianeta Terra. Ma i tempi cambiano e la sessualità è diventato un grosso punto di domanda. Per questo nascono gli XXX-Men, non più mutanti ma mutandi. Ognuno con un potere diverso, ognuno con una peculiarità speciale. Tranne uno. Già, perché anche in questa nuova serie non poteva mancare. Lui. Quindi, benvenuti a sti frocioni, benvenuti a sti free free, benvenuti XXX-Men.

0: Smack!
1: Ehi! Chi è quel signore pelato sulla sedia a rotelle?
2: Quello è il professor Xavier, il fondatore degli XXX-Men. Anche lui è un mutante come noi. È nato coi coglioni di 150 kg l'uno. Per questo non può camminare.
1: Scusa, e la tizia accanto a lui invece chi è?
2: Quella è la sua assistente fistica. È in grado di far uscire il suo pugno da qualsiasi buco del culo dell'universo.
1: Dai, non ci credo.
3: Allora, silenzio! Un'altra parola e lo rifaccio con un paio di forbici arrugginite. Intesi?
2: Te l'avevo detto!
4: Buonasera a tutti. Io sono il professor XXX Xavier, fondatore degli XXX-Men.
3: Woman.
4: Sì, brava, ma non toccare il microfono con le mani sporche di merda, per favore. Per anni siamo dovuti rimanere nell'ombra, terrorizzati di diventare cavie da laboratorio per gli esperimenti del governo. Ma ora è venuto il momento di uscire allo scoperto, di affermare la nostra identità. Non dobbiamo vergognarci dei nostri superpoteri, né avere paura di usarli. Io ho i coglioni che pesano 300 kg. Posso riempire di una piscina olimpionica con una sola sega. È ora di mettere il mio e i vostri superpoteri al servizio dell'umanità. Da oggi ci sono dei nuovi difensori del pianeta. Gli XXX-Men.
3: E Woman.
1: Bravo!
5: Pensavo di essere handicappato, invece sono speciale davvero.
4: Abbiamo già centinaia di membri in ogni parte del mondo pronti a lottare per la nostra causa. Certo, non siamo tutti perfetti. Ad essere sinceri, alcuni di noi fanno davvero schifo al cazzo e la maggior parte dei nostri superpoteri è più un intralcio che un aiuto. Ma chi l'ha detto che per fare gli eroi bisogna essere perfetti come quel focio di Superman?
3: Oh, Woman.
4: Ora vi presenterò i nostri membri più anziani. Questa, con le mani marroni, è Fistica, la mia assistente personale, nonché esploratrice di Ani Intergalattica. Lì invece abbiamo Vulverecchio, che ha lo scheletro da froccio.
5: Ma ciao! Ciao, ciao, ciao! Pazzeschi!
4: Poi questo che non vedete perché si muove velocissimo è Sveltina, l'eiaculatore più precoce della luce. Ma oggi vogliamo anche accogliere un nuovo membro degli XXX-Men.
3: Hey, Woman.
4: Vieni avanti, vieni. Di a tutti come ti chiami.
6: Tocca a te, Amo, vai!
5: No, non strilli, signora, è il momento...
6: Vai, Amo, è il tuo momento!
5: Ma non c'è il tifo!
6: È il tuo momento, una serie nuova, andrei benissimo, Amo!
5: Signora, vada a fare la cheerleader da un'altra parte, prego!
6: Datemi una A, datemi una
5: L! No, le do una F e anche una in culo, se ne vada a fanculo!
7: Io sono mega cazzo, super bello e super speciale, sono un grande.
8: No, non mi risulta, scusi, sul copione. A me risulta super comparsa mini pene.
7: No, io ho il
8: potere... Qua c'è scritto.
7: No, allora, io ho letto il copione, sono sincero, non mi va benissimo, nel senso che...
8: Se la metti con burrasconi, che devo fare?
7: Io pensavo di fare super mega pene, mega bello, belle vene, grande, gigante, super, ciao.
9: No, no, no, mi spiace. Sempre lei, super comparsa.
8: Prego, si presenti al resto della truppa. Andiamo, azione, prego.
7: Io sono... Super...
8: Non si è capito?
7: Io sono... Super...
8: Non si sente!
7: Io sono...
8: No, senta, scusi, scandisca. Scandisca, perché...
5: Sono super comparsa, sono super...
8: Non urli! Non urli, prego.
7: Sono super comparsa.
4: Ah, super comparsa. Sei un mutante? Quali sono le tue capacità?
7: No, è che ho fatto un paio di film porno. Ho fatto...
4: Ah, bene, bene, bene. Quindi hai un grosso cazzo.
7: No, in realtà facevo il marito cornuto costretto a guardare la moglie mentre scopava un altro.
10: Prossimamente, nello Zoo di 105. X-Men!

0: Lo Zoo di 105.
1: Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso, permessi speciali delle persone che fanno i permessi, posti in Italia, siti poco archeologici, lascività, segretissimi, le mappe di cose, sacrilegio, cantine un po' buie, mummioni. In concludenza, un casino di cose dette per creare aspettative. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom, oltre il cortile. Conduce Roberto Giacobbo.
2: Orta! Prone!
1: Freedom.
3: Amici di Freedom, oltre il cortile.
1: Freedom.
3: Amici di Freedom, oltre il cortile.
1: Freedom.
3: Amici di Freedom, oltre...
1: Freedom.
3: Amici di Freedom, oltre il cortile. Nelle scorse puntate abbiamo viaggiato molto in lungo e largo per lo stivale e spesso abbiamo contratto virus intestinali per l'alimentazione sregolata. Oggi ci troviamo a Pisa a visitare il monumento più famoso al mondo, dopo il Colosseo ovviamente. Questo bar che fa le pizzette.
4: Salve!
3: Salve!
4: Quante?
3: Tre calde calde.
4: Da bere?
3: Ce l'ho, grazie. Drone sulle pizzette.
4: Mm. Oh, bella Pisa. Oh, c'è una casa storta. Attento, Omar!
5: A cosa?
4: Così, in generale, magari casca.
5: Ma è la torre di Pisa, è lì da tanto.
4: Ammazza, ma perché non usano il 110 e la drizza? Non sta di merda.
1: Freedom.
3: Bene, amici di Freedom, guardate. Grazie ai permessi specialissimi ottenuti dal nostro potente ufficio permessoni, abbiamo la possibilità di condurvi nei meandri di queste cripte risalenti al...
1: Freedom.
3: Vi è piaciuto? Belle le cripte, vero? Pensate che...
1: Freedom!
3: No! Pazzesco, adesso...
1: Freedom!
5: Aia!
4: Attento, Omar, che è stretto!
1: Freedom!
3: In molti ci avete scritto alla redazione che...
1: Freedom!
3: E ora, musica coinvolgente, rubata ai film epici e drone sulle pietre a cazzo per un tempo lungo per occupare spazio di palinsesto.

0: che mi spaventate il gregge!
1: Freedom.
2: La fortezza di Pompamagno, un erebo abbarbicato...
1: Freedom.
2: Adesso Omar, seguimi. Entreremo nelle antiche cripte, dove sono sepolte moltissime porte, strette strette, dove tirare tantissime tantissime testate. Sei pronto? Seguimi, Omar. Prima porta. Attento, Omar!
3: Aia!
2: Porta!
3: Aia!
2: Porta!
3: Aia!
2: Porta! Porta! Porta! Ma, Omar, dove stai?
3: Qui!
2: Beh, che fai, dichini?
3: Sì, mi fa male il capo!
2: No!
3: Scusa!
2: Tre testate per penitenza! Una!
3: Aia!
2: Due!
3: Aia!
2: Tre!
3: Aia!
2: Drone sui lividi!
1: Freedom!
2: Bene! Siamo con il professore alla mostra internazionale sul celebre Houdini. Come sta, professore? Agli occhi non scientifici sembrerà legato ed imbavagliato contro la sua volontà, ma in realtà oggi voleva mostrarci le curiosità sul famoso Houdini. Vero, professore? Gradisce una banana? Dopo che finiamo magari due ciliegie? Non c'ho altro. Droni sugli spasmi per liberarsi dalle catene. Forza, professore! Forza che ce la fai! Dai, professore! Dai, professore! Dai, sì! Non ce la fa, non ce la fa, non ce la fa. Non ce la fa! Non ce la fa! E non bestemmi! Dai, tutta, professore!
1: Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom. Oltre il cortile.
4: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Un passato misterioso che risale a galla come uno s***o.
2: Ma che cazzo te ne frega che lui trema più di tutti, che come dicono quelli là?
3: Non dire cazzate, magnaro un cazzo.
4: No, ascolta un attimo, per secondo il mio punto di vista, poi fai come cazzo vuoi.
2: Ma
4: Marco,
2: chi?
4: Ma che cazzo stai dicendo?
2: Tu se non eri con me, a conoscenza.
4: Ma io sono venuto qua per la radio o per te? Sei venuto per me. Ma ti ricordi come sono stati i cazzi qua? No?
2: Sono venuto per me. E io ti ho messo dentro la cosa.
4: E ma come? Per poi litigare, per mandarci
2: no,
4: a fare
2: no, il culo? No, ti ho messo.
4: Che ti facevi schiacciare?
2: No, non capisco.
1: È un atroce dubbio che innesca una crisi d'identità.
2: Sono andato a dormire con Alberto Haz. 3 mesi a mangiare e ho detto che tu non puoi cacciare Mazzoli. Se non c'è Mazzoli in onda, io te non faccio più.
1: Prossimamente, nello Zoo di 105.
5: Lo Zoo di 105.
6: Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso, permessi speciali delle persone che fanno i permessi, posti in Italia, siti poco archeologici, lascività, segretissimi, le mappe di cose, sacrilegio, cantine un po' buie, mummioni. In concludenza, un casino di cose dette per creare aspettative. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom. Oltre il cortile, conduce Roberto Giacobbo.
7: Amici di Freedom, oltre il cortile, nelle scorse puntate abbiamo visitato luoghi incredibili e sorvolato coi droni tantissime pietruzze e ruderoni. Ma oggi si esagera. Siamo a Stone Age. Via con l'orgia di droni. Uno a destra, uno a sinistra e via, altri 3. Esageriamo! Fuori tutti i droni! Sì, droni ovunque! Ruderoni e droni!
6: Freedom.
7: Amici di Freedom, osservate questo oggetto. Apparentemente potrebbe sembrare un vaso, ma un vaso non è. Si tratta di un antichissimo sistema Abdene Papapake.
6: Freedom.
7: Nei meandri del Museo Egizio di Torino, fra mumioni e reperti inestimabili, c'è anche un luogo segreto che in pochi visitatori possono ammirare. E noi di Freedom, grazie ai permessi specialissimi concessi da chi ci concede i permessi specialissimi, lo visiteremo assieme a voi. Ma prima apriamo questa porta che è rimasta chiusa per tantissimo tempo. Una porta bellissima, di rovere, con dei cardini stupendi e una maniglia fredda di ottone che è da accarezzare. Sembra una bellissima donna. Che bella porta.
8: Scusa Roberto, ma si vede l'erezione in camera.
7: Non è colpa mia, è che ste porte mi fanno sbrocchiare.
8: Sì, l'apriamo adesso, ok?
7: No, fammi gusta. Ancora un attimo. La monella non è ancora pronta.
8: Roberto. Roberto.
7: Sì, sentila la chiave, porticina mia. Sentila che ti entra nella serratura.
8: Basta, Robè, che ci guardano anche i bambini. Basta, dai.
7: Drone sulla censura.
6: Freedom.
7: Amici di Freedom, siamo al circo più antico del mondo, assieme a un esponente delle antiche arti circensi che oggi ci racconterà la storia di un mistero pazzesco legato alla figura più famosa del mondo del circo, il celebre Barnum. Signor Ciclamino Pagliaccetto, salve.
9: Salve!
7: Lei è molto tempo che lavora al circo?
9: Sì!
7: Bene, e Barnum come...
9: Chi?
7: No, dico, ci deve parlare di Barnum.
9: Boia, c'è il martellone!
7: Sì, lo vedo, ma che aneddoto ci deve raccontare a proposito del grande Barnum?
9: Spruzzo l'acqua col fiorellino!
7: Sì, vabbè, ok, basta, mi sta a bagnare il microfono.
9: Vuoi venire nella mia roulotte?
7: Ma c'è qualche mistero da scoprire su Barnum?
9: No, c'è il whisky!
7: C'è una porta?
9: Una della roulotte!
7: Andiamo alla roulotte! Drone sul pagliaccio alcolista!
6: Freedom!
7: Ma porte sta puntata?
6: Freedom!
7: L'eremo di Giustiniano, un luogo incredibile pieno di porte. Finalmente avremo la possibilità di visitare un posto che ha tantissime storie da raccontarci. Entriamo! Seguimi, Omar! Porta!
10: Aia!
7: Porta!
10: Aia!
7: Porta!
10: Aia!
7: Porta! Ma questa che cazzo è?
10: Una porta automatica!
7: Oh, che abominio! Le porte vanno aperte con le chiavi!
10: Già!
7: Tiragli una testata, Omar! Infrangila!
10: Ma è vetro, mi taglio!
7: Testata!
10: Aia!
7: Drone sugli schizzi di sangue!
6: Freedom!
7: Salve, professore.
0: Salve.
7: La ringrazio di aver accettato il nostro invito a questa puntata per parlarci finalmente dei mummioni.
0: L'ho fatto soltanto perché, per qualche motivo che ancora mi è oscuro, ho subito pressioni dal Ministero dei Beni Culturali.
7: Eh no, professore, queste sono cose nostre. Poi mi tocca dargli l'intervista.
0: Che problemi ha, scusi? Lo fa sempre mentre la gente parla.
7: Che fa? Insinua?
0: No, dichiaro.
7: Ma sti mummioni, professore, ci dichi?
0: Allora, le mummie...
6: Freedom.
0: L'ho fatto! L'ho fatto ancora!
7: Cosa, professore?
0: Mi ha tagliato...
6: Freedom.
7: Oh!
0: Sì, anche...
6: Freedom.
7: Grazie, professore, per il suo prezioso contributo.
6: Freedom.
0: Ha tagliato anche lei adesso.
7: Che fa, ci gode?
0: Sì!
7: Drone sull'infame!
6: Oh. Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom. Oltre il cortile.
11: Lo Zoo di 105.
12: Buonasera, va ora in onda Affari Buoi, presentato da Amadeus. Ricordiamo che le voci del presentatore sono state create con l'ignoranza artificiale.
13: Buonasera, buonasera e bentornati ad Affari Buoi. Oggi grande monte premi di 70.000 euro. Quindi alziamo il telefono e chiamiamo subito il primo concorrente.
14: Landa.
13: Brutta testa di cazzo. Via col tempo. Ha chiuso il telefono e quindi facciamogli un applauso a questa persona orribile.
15: Pronto?
13: Pronto, buongiorno, sono Amadeus. Come sta?
15: Benissimo, Amadeus.
13: In questo momento siamo in diretta TV, con chi parlo?
15: Ma lei sta scherzando, non ha la voce di Amadeus.
13: Sono Amadeus?
15: No, assolutamente no.
13: E allora facciamo un caloroso applauso al nostro nuovo concorrente, Giuseppe Merda dalla provincia di Napoli.
15: Bene.
13: Lei sa come funziona il nostro gioco, giusto?
15: Bene, grazie.
13: Prima di iniziare, le volevo chiedere se gli è piaciuto Sanremo.
15: Ma lei chi è?
13: Benissimo, facciamole un altro applauso.
15: Bene, grazie.
13: Ora le andrò a fare un po' di domande su Sanremo. Mi dovrà dire chi ha vinto. Quindi, se lei ora accetterà di rispondere alla prossima domanda, potrebbe portarsi a casa la modica cifra di 70.003 euro.
15: Oh, grazie.
13: Le vado ad elencare i cantanti in gara.
15: Va bene.
13: Angelina Papaya, Marco Papaya. Minchioni, Lazzaro,
15: Angelina
13: Anna
15: Papaya.
13: Pisa, Gallipoli e i ricchi e poveri.
15: Sì.
13: Allora signora, faccia bene attenzione perché se dovesse indovinare quello giusto si porterà a casa il monte premi di 70.000 euro.
15: Allora Angelina Papaya non esiste. Papaya, io sono, lei sta chiamando in Basilicata.
13: Incredibile.
15: È una conterranea.
13: Bene, molto bene. Da questo momento ha un minuto per rispondere e dirmi chi ha vinto il Festival di Sanremo.
15: Angelina, ma non Papaya. Ma non vi vergognate.
13: Salutiamo con un caloroso applauso.
15: Non mi faccia più perdere tempo.
13: Salutiamo con un caloroso
15: applauso. Divento scortese.
13: Salutiamo con un caloroso applauso. Antonietta Scorreggia dalla provincia di Bari.
15: Va bene, lei è un grande maleducato, come si vede.
13: Che peccato, ha chiuso il telefono e quindi salutiamo con un caloroso applauso la signora Lauretta che lo prende in culo con la peretta.
16: Pronto?
13: Pronto, buongiorno, sono Amadeus. Come sta?
16: È una merda, dimmi.
13: Lei è la signora o il signore?
16: No, signore.
13: E allora facciamo un caloroso applauso al nostro nuovo concorrente, Giuseppe Merda dalla provincia di Napoli.
16: Col cazzo Antoni Spada, provincia Treviso, porco.
13: Prima di iniziare, le volevo chiedere se gli è piaciuto Sanremo.
16: Non l'ho neanche visto, bastardo.
13: Bene, sono molto contento. Ora le andrò a fare un po' di domande su Sanremo. Accetta?
16: Sì, accetto.
13: Perché adesso le farò la prima domanda di oggi, si ricordi bene che se risponderà esattamente potrà portarsi a casa il montepremi di 70.000 euro. Le vado ad elencare i cantanti in gara: Angelina Papaia, Marco Minchioni, Lazzaro, Anna Pisa, Gallipoli e i ricchi e poveri. Allora signora, faccia bene attenzione, perché se dovesse indovinare quello giusto si porterà a casa il monte premi di 70.000 euro. Da questo momento ha un minuto per rispondere e dirmi chi ha vinto il Festival di Sanremo. Via col tempo.
16: Loredana per te.
13: E che cazzo, in questo modo lei ha perso tutto.
16: Porco tomare quell'uomo, porco.
13: Vuole salutare qualcuno? Attenzione! Incredibile! E allora salutiamo il nostro vincitore di oggi, Armando, che lo prende in culo camminando. Ora diamo la linea al telegiornale e noi ci rivediamo domani, qui sempre ad Affari Buoi.
12: Affari Tuoi con Amadeus torna domani, sempre qui su Vai Uno. Buona serata.
11: Radio 105.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Ciao a tutti, io sono il sistema operativo degli scherzi telefonici di quel coglione di Wender. Oggi verranno utilizzate altre voci di Tony Termosifone. Ne approfitto per comunicare ad un altro sistema operativo che sono ancora vergine e ho una grande voglia di fare popini.
2: Pronto? Pronto? Pronto?
3: Pronto?
2: Pronto?
3: Pronto?
2: Ma chi è che parla?
3: Sono Tony Termosifone.
2: E che vuole?
3: Lo conosci Tony Termosifone?
2: Sì.
3: Vuoi passare un bel weekend al pronto soccorso? Hai mai fatto un bel weekend al pronto soccorso in trazione?
2: Ciao.
3: Pronto?
2: Pronto?
3: Scusa, ma perché non hai chiamato allora? Cioè, c'ho mica la sfera magica io.
2: Cosa?
3: Potevi chiamarmi, eh? Mica che merda di uomo di merda.
2: Ma vaffanculo, che vuoi? Chi sei?
3: Guarda, la prossima volta che... Prato! Nervosa mille.
4: Pronto?
3: Pronto!
4: Chi mi parla?
3: Pronto!
4: Sì, pronto?
3: Sono Tony Termosifone. Lo conosci Tony Termosifone?
4: Tony Termo...
3: Con chi cazzo sei? Col presidente degli Stati Uniti a cena? Con chi cazzo sei? Ma dove sei?
4: Ma chi è che...
3: Lo conosci Tony Termosifone?
4: No, mi scusi.
3: Ti lascio in una pozza di sangue. Mica ti tiro con una corda in tangenziale 200, Dio. Pronto?
4: Scusa, chi mi parla?
3: Madonna, che nervosa! Dove sei, a puttane?
4: Ma mi scusi, no? Io mi chiamo Jennifer, io non so a chi lei sta chiamando.
3: Ma vero?
4: Ma chi lei cerca?
3: Scusa, ma perché non hai chiamato allora?
4: Ah, guardi, mi scusi, avrà sbagliato nome perché io non la conosco.
3: Prato!
4: Ma si è drogato stamattina?
3: Pronto!
4: Sì, pronto.
3: Allora quando vuoi rispondere riesci a rispondere, eh?
4: Ma chi è che me ne parla?
3: Sono Tony Termosifone.
4: Tony Termosifone.
3: E Tony Termosifone dal vivo con i cani. Abbaia!
4: Mi scusi, se lei si è fatta di qualcosa vada a curarsi al centro salute mentale.
3: Cos'è? Devo ridere.
4: Ciao.
3: Ma porca di quella puttana, mi rispondi, dove cazzo sei? Oh?
2: Pronto?
3: Pronto?
2: Pronto?
3: Pronto?
2: Pronto? Non capisco chi sei. No.
3: Sono Tony Termosifone.
2: Ma cos'è sto Termosifone?
3: Scusa, ma perché non hai chiamato allora? Cioè, c'ho mica la sfera magica io. Potevi chiamarmi, Mica che merda di uomo di merda.
2: Senti.
3: Mi fai fare pure delle...
2: Dai.
3: Madonna, che nervosa!
1: Attenzione! Dalla centrale operativa ci arriva il segnale che hanno trovato una nuova vittima telefonica. Bisogna catturarlo immediatamente. Colleghiamoci e fagli subito il culo.
2: Pronto? Ma chi cazzo è?
3: Sono Tony Termosifone.
2: Tony Termosifone? Chi cazzo sei? Oddio, sono strafatto, madonna.
3: Porca di quella puttana, mi rispondi, dove cazzo sei? Oh?
2: Come ti rispondo? Ma se sono qui, ti ho appena risposto, pezzo di deficiente.
3: Vieni a Torino che ti faccio fare il jumping dalla Mole Antonelliana, Dio.
2: A Torino, rispondi. Io sono della provincia di Asti, mica come vengo, se ti vengo, madonna, ti scopo la madre.
0: Come andrà a finire? Nel prossimo Wonderland, lo saprai.
5: Lo Zoo di 105. Buonasera, va ora in onda Affari Buoi, presentato da Amadeus. Ricordiamo che le voci utilizzate sono state ricreate con l'ignoranza artificiale e buona parte dello stipendio di Wender. Bravo coglione!
6: Bentornati al gioco che regala milioni di euro agli italiani, Affari Buoi. Allora salutiamo la gente a casa e iniziamo chiamando il primo concorrente.
7: Pronto?
6: Pronto, buongiorno, sono Amadeus. Come sta?
7: Buongiorno, guardi, non ho tempo di stare al telefono.
6: E allora salutiamo questa persona orribile che non vuole partecipare. Quindi alziamo il telefono e chiamiamo un altro concorrente.
7: Pronto?
6: Pronto, buongiorno, sono Amadeus. In questo momento siamo in diretta TV, con chi parlo? Maledetta megera impestata, ma non ci fermiamo qui e andiamo a chiamare un altro nuovissimo concorrente.
7: Pronto?
6: Pronto, buongiorno, sono Amadeus. Come sta?
7: Pronto?
6: Le chiedo di non buttare giù il telefono perché stiamo registrando la nuova puntata di Affari Buoi su Vai Uno. Lei è la signora o il signore?
7: Io sono la signora.
6: E allora facciamo subito un caloroso applauso alla signora Roberta che lo prende in culo sotto la coperta. In questo momento siamo in diretta TV, con chi parlo?
7: Con la signora Giuseppina.
6: E allora facciamo subito un caloroso applauso alla signora Giuseppina che le piace grosso a pecorina. Sicuramente avrà visto Sanremo, cosa ne pensa? Gli è piaciuto?
7: Tanto.
6: Bene, bene, molto bene. Il gioco di oggi è indovina chi ha vinto Sanremo 2024. Il montepremi di oggi.
7: 2024 chi l'ha vinto?
6: Allora, cambiamo annata del festival perché mi sembra afferatissima e parliamo del festival di Sanremo del 1987, quando lei magari era una bella figa e ora invece mi pare una busta di plastica che galleggia nel mare. Io però prima gli andrò a elencare i partecipanti di questa edizione. Facciamo scendere il tabellone. I partecipanti sono i cugini di campagna, i di rotta su Palermo, Albano, i Led Zeppelin, Autogatto e Mototopo, Dragon Ball.
7: Buonasera,
6: Beppe,
7: buonasera.
6: Vessicchio, Eros,
7: buonasera, mi tocca chiude, buonasera.
6: Umberto Pozzi. Chi di questi partecipanti ha vinto il festival? Via col tempo. La bastarda maledetta si è cagata addosso e ha buttato giù il telefono. Non perdiamo tempo e richiamiamola immediatamente.
7: Pronto.
6: Signora, ma che cazzo
7: favore,
6: fa? Noi stiamo registrando e lei mi butta giù il telefono. Ma lei è proprio
7: lo
6: una merda.
7: No, no, non posso lasciare. C'ho mio marito che mi sta chiamando. Per carità, me lasci verde.
6: Vabbè. Allora salutiamo la signora Giuseppina e andiamo avanti con altre telefonate. Le chiedo di non buttare giù il telefono perché stiamo registrando la nuova puntata di Affari Buoi su Vai Uno. Lei è la signora o il signore?
8: La signora.
6: Sicuramente avrà visto Sanremo. Cosa ne pensa? Gli è piaciuto?
8: Sì.
6: Bene, bene, molto bene. Il montepremi di oggi è di 40.000 euro. Se lei risponderà esattamente, si giudicherà questa incredibile somma. La domanda di oggi è la seguente. Come si chiama il marito di Chiara Ferragni? Via col tempo.
8: Fedez.
6: È sicura che sia Fedez?
8: Fedez.
6: Ci pensi bene? Ci ripensi?
8: Fedez.
6: Non la sa?
8: Fedez.
6: Come cazzo facciamo ora?
8: Fedez.
6: Porca miseria, la signora ha risposto esattamente. Quindi chiudiamo la linea telefonica, se no ci fotte il monte premi.
9: Pronto?
6: Pronto, buongiorno, sono Amadeus.
9: Ah, ma io non conosco Amadeus.
6: Le chiedo di non buttare giù il telefono perché stiamo registrando la nuova puntata di Affari Buoi su Vai Uno.
9: Sì, ma io non posso fare niente, mi dispiace, arrivederci.
6: Brutta testa di cazzo.
9: E te sei in testa di cazzo, scusa, è maleducato.
6: Lei è proprio simpatica come una mosca su una merda.
9: Sì?
6: Signora, ma che cazzo fa? Noi stiamo registrando e lei mi butta giù il telefono. Ma lei è proprio una merda.
9: Ma scusi, lei è più merda di me. Io sono scapo della banca e vuole da me lei. Ma chi è? Ma adesso chiamo subito la polizia.
6: Le chiedo di non buttare giù il telefono.
9: Metto subito il controllo con la polizia. Chiamo subito la polizia. Lei è un maleducato.
6: Incredibile.
9: Sì, è molto maleducato, signore. Ha capito?
6: E quindi facciamo un altro super applauso al nostro concorrente Giovanni Spruzzamerda dalla provincia di Palermo.
9: A me non mi frega niente, io ho una certa età e non voglio rotture dei coglioni.
6: Salutiamo con
9: i coglioni. Arrivederci e grazie.
6: Salutiamo con un caloroso applauso a Notnio Spruzzaculo di Firenze. Forse ho esagerato, chiamiamolo subito per chiedergli scusa.
10: Lei vuole chiedere scusa adesso?
6: Perché un sacco di gente mi butta giù il telefono e dopo un po' perdo la pazienza.
10: Ma noi non abbiamo fatto niente di male.
6: Le chiedo enormemente scusa.
10: Ascolta, aspetti, passo il manito, mi sembra doveroso scusarsi.
9: Mi dica.
6: Ah, guardi, le volevo chiedere scusa. Perché un sacco di...
9: Mi tratta da stronzo, da merda, e poi mi chiedi scusa?
6: Perché un sacco di gente mi butta giù il telefono e dopo un po' perdo la pazienza.
9: No, io non ho buttato giù il telefono e lei, io mi sono presentato e lei manco per cavolo.
6: Le chiedo enormemente scusa.
9: Vabbè, a me non mi interessa comunque, per qualsiasi cosa sia non mi interessa niente.
6: Anche se per me rimane sempre una grande testa di cazzo.
9: Ecco, vedi quanto è educato lei? Vedi quanto è educato lei?
6: Incredibile!
9: Ha capito quanto è educato lei? Già intanto adesso la telefono sta prendendo la pizza.
6: Non la sento. Si sposti perché salta la linea. Niente da fare, il telefono dello stronzo non prende bene. Allora sfumiamo lo stronzo. E ora via, veloce, chiudiamo la puntata e ci rivediamo domani sempre qui su Vai Uno con Affari Buoi.
9: Perciò mo adesso
6: ancora
9: mi dica ancora una sola testa ragazzi, così lo denuncio anche.
6: Niente da fare, il signor Alberto che ha il culo aperto è impazzito. Buttategli giù il telefono.

0: This is the zoo, only for you.
1: Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso, permessi speciali delle persone che fanno i permessi, posti in Italia, siti poco archeologici, lascività, segretissimi, le mappe di cose, sacrilegio, cantine un po' buie, mummioni. In concludenza, un casino di cose dette per creare aspettative. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom, oltre il cortile, conduce Roberto Giacobbo.
2: Bentornati a Freedom, oltre il cortile. Nelle scorse puntate abbiamo visto molti mummioni e fatto volare moltissimi droni e macchinine radiocomandate che parlano in maniera buffa. Ma non è abbastanza. Abbiamo anche aggiunto un delfino gonfiabile trainato da una mini barca radiocomandata e due aquiloni.
1: Freedom.
2: Siamo sul Gargano, vicino alle isole Tremiti, sulla barca di un umile pescatore che ci sta accompagnando alla scoperta di una grotta dove si celano dei...
1: Freedom.
2: Il Gargano è bellissimo! Attento, Omar!
3: Aia!
2: Abbiamo calato una porta in acqua e la apriremo per addentrarci negli abissi alla ricerca di una porta marina dei Saraceni, un'antica porta che secondo...
1: Freedom.
2: In questo castello antichissimo si mormora di Mori lo spirito della maga Magella. Noi e la troupe di Freedom andremo alla scoperta di questi corridoi lunghissimi, pieni di porte e stipidi molto bassi. Entriamo. Porta! Attento, Omar!
3: Aia!
2: Porta!
3: Aia!
2: Omar! Porta? Ma questa porta è chiusa! La porta è chiusa! Apritela immediatamente!
4: Calma, Roberto, stiamo cercando le chiavi!
2: Oddio, mi sto sentendo male! Ma c'è la porta chiusa!
4: Vuoi che alziamo un drone per farti aria?
2: Sì, sì, drone! La porta! La porta!
4: Presto, cercate un permesso speciale e le chiavi di questa porta, Roberto! Non so se reggerà ancora tanto!
2: La porta! La porta chiusa! Troviamo le chiavi!
5: Presto! Fate largo, lasciatelo respirare! Che succede? Abbiamo avuto una chiamata!
4: La porta è chiusa, non troviamo le chiavi!
5: Chiamate gli artificieri!
2: No, no! Così la rompete!
4: Ecco! Abbiamo trovato le chiavi!
2: Sì, sì! Dammele! Sono mie! Ah, senti come gira! Ascolta il meccanismo! Sto godendo!
4: Roberto, è una sensibile erezione in camera!
2: Omar! Alza l'inquadratura!
1: Freedom!
2: Amici di Freedom, anche in questa puntata avremo un'esperta di mummioni, dottoressa...
6: Mi perdoni, ma non si ricorda il mio nome?
2: Ma certo, sì, dottoressa...
6: Scusi, ma mi è parso che lei non si ricordi il mio nome. Mi sembra un pelo sgarbato da parte sua.
1: Freedom.
6: Ma perché mi avete interrotto?
1: Freedom.
2: Scusatemi, amici di Freedom, la dottoressa è dovuta andare via urgentemente, ma la puntata continua e ora ci trasferiremo...
6: Scusi, ma sono sempre qui seduta di fianco a lei, se n'è reso conto?
2: Drone sulla figura di merda!
1: Freedom.
2: Porta!
5: Oh, io!
2: Attento, Omar, che è stretto!
5: Oh, io!
2: Porta!
1: Freedom.
7: Ma chi è che disturba alle 4 di notte? Che è successo? Qualcosa? Pronto?
8: Pronto, salve professore! Stavo aprendo una porta e mi è venuto in mente che volevo invitarla ad una puntata di Freedom sui mummioni e una rocca in Emilia.
7: Ma lei si rende conto che sono le 4 di mattina, vero?
8: Sì, ma ero sveglio perché ho ordinato le porte nuove di casa. Sa, le cambio ogni settimana.
7: Ma lei sa di avere un problema? Vero?
8: E allora che fa? Viene?
7: No!

0: Freedom.
1: Ok, grazie. La mando a prendere.
2: Chi era, amore?
3: Niente, un matto.
2: Amore, mi chiudi la porta del bagno che c'è corrente?
3: Sì, certo. Chi è ancora?
2: Chi era, amore?
3: Niente, un matto.
2: Amore, mi chiudi la porta del bagno che c'è corrente?
3: Sì, certo. Chi è ancora? Pronto?

0: Freedom. Oltre il cortile. Only for you. The zoo.
1: This is the zoo. This is the zoo. È tutto fatto. This is the zoo. This is the zoo. Peterlizia.
2: Vai, dai. Uè, superstite dell'intelligenza artificiale! Sì, dico a te che ancora non sei abbonato ai servizi del nostro Super App Store, che oltre ad avere un catalogo infinito di applicazioni per smartphone e tablet, fornisce anche servizi di recupero crediti coatto, lavanderia per denaro sporco e ricettazione di oggetti smarriti. Ma non è pazzesco? Cosa aspetti? Abbonati subito su...
3: Up and Up!
4: E up and
2: questa settimana, per la categoria Self Care...
3: Schizzi Now!
2: È finalmente arrivata l'app che tutti i germofobici aspettavano da tempo! Sì! Perché Schizzi Now è l'unica app in grado di rilevare germi e batteri! Vi basterà inquadrare qualsiasi oggetto con la fotocamera e il sistema lo analizzerà per voi!
5: Buonasera, chi il suo tavolo?
6: Grazie.
5: Scusi, che sta facendo il telefono?
6: No, niente, controllo solo le posate con Schizzi Now.
7: Tracce di urina e feci.
6: Scusi, ma qui l'applicazione mi dice che ci sono tracce di urina e feci sulla forchetta.
5: Ah, sì, quello è lo chef che gli piace infilarsi in culo le posate. È una malattia, credo. Dia qua, un momento. Attivo, asciugo. Ecco, pulitissime. Buon appetito.
6: Grazie.
5: Ci mancherebbe, dove?
2: Spettacolare! Sì! Schizzi Now è davvero incredibile! Ma non è tutto! Potrai usufruire anche della futuristica opzione CSI! Sì! Grazie allo scanner integrato dei telefoni di nuova generazione, Schizzi Now è in grado di analizzare qualsiasi superficie, come se fosse una scena del crimine.
8: Ecco qua, questa è la sua stanza.
9: Scusi solo un secondo, le dispiace se faccio una scansione con Schizzi Now?
8: No, faccio pure.
7: Tracce di sangue sulla moquette.
9: Mi scusi, ma guarda l'app, dici che c'è del sangue per terra.
8: Non è possibile, quando abbiamo trovato il cadavere hanno pulito col vapore.
7: Polvere sul coperchio del water.
9: Scusi, ma anche il water è pieno di polvere.
8: Ah sì, è vero. Pulitissimo adesso!
2: Pazzesco! Schizzi Now è veramente un'applicazione completa! Sì, perché grazie al nuovo aggiornamento ora potrai utilizzare Schizzi Now anche sugli esseri umani e non più solo su oggetti inanimati.
10: Ciao, sei tu Gina 89?
11: Sì, e tu devi essere Francesco 52, giusto?
10: Sì, sei molto carina anche dal vivo, eh?
11: Grazie.
10: Ma scusa, cosa stai facendo?
11: Mi piace, voglio baciarti subito.
10: No, aspetta un attimo che prima devo darti una passata di Schizzi Now. Ti spiace? Ti scazza mica?
11: No, fai pure.
7: Peli pubici nei capelli.
11: Come, scusa?
10: No, niente, è l'app che parla.
11: Dai, adesso baciamoci, che stai facendo con quell'app?
10: Sì, dai, baciamoci, chi se ne frega dall'app?
11: Come mi piace.
7: Tracce di sperma sulla faccia.
10: È bellino lo sperma. Mi avevi detto che era Vov.
2: Non aspettare oltre, scarica subito
3: Schizzi Now.
2: E per i primi 100 download, in regalo dal dark web,
3: Heart Attack,
2: l'app in grado di collegarsi al Bluetooth di chi ha il pacemaker per accelerare o diminuire i battiti del suo cuore.
6: Ah, guarda che c'è loro, guarda che c'è loro.
12: Da.
11: Di più.
12: Da.
6: Adesso diminuisco.
12: Ma figa! Ma aspetta, guarda, mi stavo andando d'altro modo, figa! Che scherzo di merda!
6: Puoi anche spegnere, l'hai visto, guarda.
11: Parte!
6: Scendo.
12: Da. Ma che c'è, figlia di troia? Ma come sono stanco.
13: E open da il portale da dove scaricare tutte le applicazioni.
14: Radio 105.
15: Che mio cugino! Che mio cugino! Che si è fatta male!

0: This is the zoo, only for you.
1: Io conosco te, voglio duarmi coglione per 30 anni. Lui vuol mettere le lotte fra tutte e tre, no? Non lo farai mai perché io non li conosco quelli là.
2: Tu conosci solo me?
1: Solo te.
2: Solo me?
1: E solo te, degli altri non me ne frega un cazzo.
3: Neanche di me?
1: Me è Meg Wender. No. Quello manca Windows, quello è amico tuo. Scusa, me lo vuoi passare a me?
3: Amico mio, Wender è amico
1: tuo. Quello è tuo!
3: No!
1: Hai dormito insieme 10 anni con Wender? È amico tuo, sì. Dì, comincia a dire che vuole andare via tu. Dai, vai via.
3: Dove c'entra?
1: Dov'è quella regista?
3: E se vado via io?
1: Nessuno viene.
3: Neanche tu?
1: Io posso litigare con la guerra.
3: Ma gli altri
4: no,
3: non verranno mai.
4: Se va via Marco, tu non vai.
3: Anche a me,
1: no,
4: terzo
1: no,
4: piano, stai zitto, terzo
1: io
4: piano.
1: Io voglio soltanto che lui via non va mai.
3: No, tu
1: lui
3: sei
1: è un figlio di zoccola.
3: Tu sei una merda.
1: Lui
3: sei.
1: È furbo.
3: Se io me ne fossi andato, tu saresti rimasto qua perché sei stato il primo a firmare il contratto.
1: Non c'entra il contratto, tu lo sai cosa valgo, non
3: sì,
1: lo sai.
3: Sì.
1: No, ma invece vai via, vediamo chi ti viene dietro. Dai.
3: Lui via, io vado.
1: Ma vaffa! Dai 10 milioni e poi quando passi il mese diciamo vuoi vedere ma tu
3: no, ma metti che ti dà 10 milioni
1: sì
3: subito. Tu rimani?
1: No,
3: vieni con me
1: subito Wender,
3: che bugiardo.
1: È un figlio di so che sei
3: un bugiardo,
1: sei esa bugiardo, eh?
3: Secondo te chi è più bugiardo dei due?
1: Chi è questo che
3: tu, ma tu hai detto io sono stato innamorato una volta.
1: Ah, sì, con una ragazza a 20 anni. Sì, questo è cazzo.
3: Tu avevi 20 anni?
1: Io avevo 20 anni. Questo disse che ce ne dobbiamo scappare, sai, perché prima dicevi ce ne dobbiamo scappare per sposarci. Bastava che stavi una notte fuori, tu la dovevi sposare.
3: Ma va?
1: Sì, io gli disse no, non scappo io perché non so scappare, mi fanno male le gambe. E allora lei mi guarda, non strisciamo musso, mi ha detto. Sai che questo è uno schiaffo forte, boom. Allora l'acchiappimo con la scarpa in testa, boom, boom.
3: Tu a lei?
1: Sì, dico affanculo tu e l'amore, perché ero innamorato di lei.
3: Sì?
1: Sì.
3: Allora sei stato innamorato?
1: Sì, di lei sì, una volta, però nella disgrazia, una volta può capitare.
3: Cioè, cosa intendi tu per essere innamorato?
1: La sentiva da tutte le parti, dai piedi, dalle gambe, dalla testa, dal buco.
3: Ma ci avevi trombato?
1: Sì, la tromba era sempre quella, la mattina e la sera.
3: Sai trombare?
1: No, perché lì faceva 5 ore di tromba al giorno, perché quando sei innamorato, 5 ore al giorno fai di tromba. Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere 3 cazzi? Capa e capa di cazzi. E stai vogliamo. E niente fai, poi non vincerai mai. Tutte le donne sono così. E le prime dicono che io ti amo e ti faccio, mi adoro, ti adoro. Non mi innamoro mai io. Quando non mi innamoro, quando non mi innamoro. Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. You got the love I need to see me through. Mi senti, bastardo?
5: Ti sento. Pezzo di merda come te, bastardo, non ci sarà mai.
1: Addio.
5: Addio a sto cazzo, vaffanculo a sto.

0: on Welcome.
1: Lo Zoo 105.
2: Tamarri.
3: Nella scorsa puntata, Giovannino e Massimino non hanno trovato un vetraio che gli potesse sistemare il macello che hanno combinato.
2: Tamarri.
4: Pronto?
5: Pronto,
4: Ma chi sei?
5: Sono Giovannino, buongiorno. Senta, devo fare il lavoro di due finestre di una casa, che è un 2 metri per 1, e che abbiamo spaccato l'altra sera con gli amici.
6: Afferrate.
5: Perché c'era una roba che abbiamo fatto che non sto a dire. Però c'è da rifare il vetro, signora.
4: Ma chi ce l'ha mandata qui da lei?
5: Che stai chiedendo un po' troppe cose. Non mi ricordo, aspetti un attimo. Massimino, come si chiama il vetraio che ha appena parlato?
6: Cappella di cazzo.
4: Dai.
5: Sì, sta scherzando. Sai che sai? No,
6: me
5: l'hai fatta buttare così.
6: Sta zocco. Richiamala!
5: Vetraio cappella di cazzo.
2: Tamarri.
4: Buonasera.
5: Buonasera signora, è caduta la linea.
4: Sì, mi dica.
5: Ecco, allora mi servirebbe questo vetro 2x1, cioè largo 2.
4: Ma che vetro è?
6: Antisfondamento.
4: No, l'antisfondamento si sfonda in un'altra maniera. Ma non ce l'abbiamo noi.
7: Siamo bottiglie noi.
5: Passami un attimo il testa di cazzo che... Passamelo un attimo che ci penso io a parlare con lui. Passamelo. Passami lo scemo. Passami lo scemo, dai. Oh, cappella di cazzo. Non è che perché stai dietro il telefono con la tipa ti sento che dici che abbiamo le bottiglie. Coglione, che io ho bisogno dei vetri. Ah, c'hai.
7: Abbiamo le bottiglie noi.
5: Ma le bottiglie te le metti su per il culo. Io ho bisogno dei vetri per le finestre.
7: A te la bottiglia io, vieni.
5: Ah, c'hai. Che ti mordo, scemo. Cosa fai? Dimmi un po', come ti chiami?
7: Mi chiamo Astolfo.
5: Come ti chiami? Ah, a stronzo ti chiami. Senti, vabbè, a stronzo, ascolta un attimo. Allora, sti cazzo di vetri me li puoi fare? Mi hanno detto che sei un vetraio. Me l'ha detto, come si chiama il vetraio?
6: Cappella di cazzo.
5: Il signor Cappella di cazzo mi ha detto che tu fai vetri fighi. E ridi su sto cazzo, non ho capito. Ma tu quando ti chiama un cliente tu lo tratti così, con le bottiglie di vetro, con la sciacqua cazzi lì che ha risposto prima al telefono, minchia che gli mordo le spalle. Dai. Allora, come ci mettiamo d'accordo? Veniamo lì con la fresca, ti pago, vieni, fai il lavoro, ti levi dal cazzo proprio subito. Coglione! Ma pensate,
6: Non ci sono più i professionisti proprio.
5: Tu chiami, vuoi il vetro? No, devo sapere qua.
6: Ma è simpatico la bottiglia.
5: Ma che cazzo fai? Che era più simpatico cappella di cazzo.
6: Minchia.
2: Tamarri.
7: Pronto, già?
6: No, non mi chiamo già, mi chiamo Massimino.
7: Massimino? Chi sei?
6: Sono l'orco cattivo, quello che arriva nei sogni e ti disturba di notte. Massimino di Quarto, ci sono praticamente l'incubo di mezzo Torino. Senti, mi serve un servizio, tu sei vetristico? Quello dei vetri?
7: Sì.
6: Precisissimo. Senti, ma per i lavori urgenti come ci comportiamo?
7: Che bisogna aspettare anche se sono urgenti.
6: Madonna, come sei scazzato, cos'è successo? Stai pagando gli F24, eh? Si sente che sei proprio un'azienda che sta crollando a picco proprio. Si sente che sei uno straccio proprio. Faccia di cazzo. Senti, allora facciamo così. Allora, a me servono 2 metri per 1 di quelli antisfondamento, perché li ho revolverati, perché volevo scacciare una mosca, mi ha presa la scimmia una sera, tutto spaccato, fatto un disastro. Siccome la casa me l'hanno prestata, non è casa mia, non voglio fare un torto a uno di un'andrina di San Luca.
7: Ma dimmi cosa vuoi, perché mi stai facendo un sacco di parole. Cosa hai bisogno?
6: Ah, ho capito,
7: No, sto lavorando, c'ho gente qua in negozio.
6: Ah, dimmi. Sei un po' rallentato, scusami. Ti do una carezza quando ti vedo. Praticamente mi servono 2 vetri antisfondamento, 2 metri per 1.
7: Sì, dammi l'indirizzo.
6: Ah, bravo, mi sei piaciuto. Bravo.
7: Vengo a vedere.
6: Con calma, ci facciamo un pippotto, 2 puttane, poi decidiamo da farsi. Come una malavita facciamo. Va bene, aspetta, che devo prendere l'indirizzo. A Moncalieri. Stai scrivendo col sangue?
7: Sì, sto scrivendo, sì.
6: Moncalieri, corso Roma 27. Però prima devo accertarmi che il padrone di casa quando rientra. Perché se rientra prima non c'è più bisogno. Mi leggi sui necrologi, perché succede un disastro, ci spariamo in mezzo alla strada.
5: Vedi lì se gli piace mangiare, che lo portiamo dopo a mangiarlo in gelateria il gelato.
6: Hai capito? Il mio cugino vuole offrirti il gelato.
7: Va bene.
6: Ah, ma devi mangiare il gelato quando lo offro, che buono. Hai capito? Ti richiamo. Che mi stai sul cazzo, non ti sopporto. Okay.
5: Vaffanculo. Chiedili se gli piace il pistacchio.
7: Ci sentiamo allora.
6: No!

0: Lo Zoo di 105.
1: Buonasera, va ora in onda Affari Buoi con Amadeus. Ricordiamo che le voci utilizzate per lo scherzo telefonico sono state create dall'ignoranza artificiale, con un costo di 40 euro mensili. Bravo Wender, continua a buttare via i soldi, coglione.
2: Bentornati al gioco che regala milioni di euro agli italiani, Affari Buoi. Allora salutiamo la gente a casa e iniziamo chiamando il primo concorrente.
3: Pronto?
2: Pronto, buongiorno, sono Amadeus. Come sta?
3: Bene.
2: Lei è la signora o il signore?
3: Signore.
2: In questo momento siamo in diretta TV, con chi parlo?
3: Massimiliano.
2: E allora facciamo un applauso al nostro nuovo concorrente Massimiliano, che gli piace infilarsi gli autogrill nell'ano. Sicuramente avrà visto Sanremo. Cosa ne pensa? Gli è piaciuto?
3: Sanremo sono anni che non lo guardo.
2: Bene, bene, molto bene. Il monte premi di oggi è di 40.000 euro. Se lei risponderà esattamente, si giudicherà questa incredibile somma. Oggi le farò due domande. La prima è: come si chiama il marito di Chiara Ferragni?
3: Ma il nome d'arte è il nome vero.
2: E vabbè, ora le domande le fa lui. Chiudetemi la linea che sto personaggio mi ha già rotto i coglioni. E andiamo subitissimamente con un'altra telefona. Pronto, buongiorno, sono Amadeus. Come sta?
3: Mi dica, chi è lei?
2: Sono Amadeus. In questo momento siamo in diretta TV, con chi parlo?
3: Lei con chi vuole parlare? Con chi vuole parlare?
2: E con chi cazzo dovrei parlare se non con lei?
3: Sì, e allora mi dica.
2: Lei è la signora Falcioni Rossi, da giusto?
3: No, no, assolutamente.
2: Allora no. Facciamolo questo calorosissimo applauso a Pietro Mangiamerda di Belluno. Sicuramente avrà visto Sanremo. Cosa ne pensa? Gli è piaciuto? Avete sentito? Queste sono quelle persone che rovinano la nostra cara e bella Italia. Ma noi ci rimettiamo in gioco e chiamiamo immediatamente un altro concorrente.
4: Chi è?
2: Pronto, buongiorno, sono Amadeus. Come sta?
4: Ancora lei?
2: Sono Amadeus.
4: Sei Michele?
2: La sto chiamando dagli studi di Vai Uno a Roma. Sono Amadeus e questo è Affari Buoi.
4: Michele, guarda che ti faccio male.
2: E allora facciamo un caloroso applauso al nostro nuovo concorrente Antonio La Merda dalla provincia di Sanremo.
4: Bravo, continua ad offendere.
2: E quindi?
4: Ma non ti vergogni.
2: E quindi facciamo un altro super applauso al nostro concorrente Giovanni Spruzza Merda dalla provincia di Palermo.
4: Ma questo è matto.
2: In questo momento siamo in diretta TV, con chi parlo?
4: Sono Arnaldo Lorenzo.
2: E allora salutiamo la signora Ornella che lo prende in culo,
4: no,
2: con la padella.
4: Porca ma le ho detto già che sono Arnaldo Lorenzini.
2: Allora cerchiamo di stare calmi. Lei è pronto per giocare?
4: No, non lo sono per niente.
2: Guardi che in palio oggi
4: lei è malato, glielo dico io.
2: Allora partiamo con la prima domanda.
4: Michele,
2: le ricordo signor Fausto che potrà le ricordo signor Fausto che potrà schiacciare il pulsante rosso davanti a lei.
4: Ma appena, quale cazzo di pulsante, che sono a casa mia?
2: Appena saprà la risposta. Vuole salutare qualcuno?
4: No!
2: E allora prima della domanda, via con un caloroso applauso al nostro concorrente Lorenzini, che succhia i cazzi dei vicini.
4: Michele, sei a casa tua?
2: Allora, signor Roberto.
4: Michele, stai molto attento.
2: Vado a farle la prima domanda di oggi.
4: Come Michele, ora prendo la macchina e ti vengo a prendere.
2: Come potrà vedere nel tabellone davanti a lei, ci sono due donne.
4: Michele, ma lo vuoi capire che sono a casa?
2: Chi di queste due è Fiorella Mannoia? Via col tempo.
4: Michele, mi hai rotto i coglioni!
2: La risposta è esatta! È contenta che ha vinto tutti questi soldi?
4: No!
2: Come li spenderà questi soldi?
4: Li spendo in un'armeria!
2: Mi ripeta...
4: Hai capito, Michele?
2: Incredibile!
4: Michele, sono in ascensore!
2: Salutiamo ancora Gianmario lo stronzo dalla provincia di Firenze!
4: Michele, 5 minuti e sono a casa tua!
2: Ora
4: sto venendo a prenderti!
2: Ora diamo la
4: linea! Hai capito, Michele?
2: Ora diamo la linea al telegiornale e noi ci rivediamo domani qui sempre ad Affari Buoi!
4: Oh!
2: La saluto, signor stronzone!
4: Si è bloccato l'ascensore! Porco d***o!
1: Affari Buoi con Amadeus torna domani, sempre qui su Vai Uno. Buona serata, merde.
0: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Come on, guys. Lo Zoo di 105 presenta
2: Alan in Love. Alan in Love. Nella puntata precedente.
3: Voglio bene solo Matteo perché mi ha regalato il telefonino. Questo che sto telefonando è il telefonino mi ha regalato Matteo Renzi.
1: In attesa che cominci la nuova stagione di Mission Santina e nell'attesa che venga organizzato il tour nazionale di Santina in tutte le piazze italiane, per tenere calda la nostra vecchia, abbiamo deciso di rimetterla in contatto col suo vero marito. Sì, Aldo Basso.
4: Signora?
3: Pronto?
4: Signora Base Terra, sono Alfio.
3: Dica, ho da fare adesso.
4: C'è suo marito, sono riuscito a trovare suo marito, signora, in collegamento da Marte.
3: Va bene, dai, fai presto perché ho da fare.
4: Sì, un attimo, le passo suo marito.

0: Amore!
1: Dimmi.
0: Ciao amore, come stai?
1: Bene.
0: È tantissimo che non ci sentiamo.
1: Lo so. E tu dove sei adesso?
0: Adesso sono nella capitale di Marte.
1: Oh, bello lì, vero?
0: Sì, bello, ma mi avevano detto che venivi a trovarmi, amore, non vieni?
1: E come faccio? Sono a piedi, vengo fino lì a dove stai tu, a Marte. Come faccio? A piedi?
0: Sì, amore, ascoltami, io ti devo dire una cosa, mi manchi tantissimo.
1: Anche io, caro.
0: Sai che adesso ti devo dire cosa
1: è vero che tuo nipote Franco Santoro mi ha detto che ti sei sposato con Vanessa?
0: No, amore, non è vero. Dicono queste cose solo per farci allontanare.
1: Io ti voglio bene.
0: Io ti amo, amore mio, ti amo tantissimo.
1: Anch'io, amore, non voglio.
0: Ascolta, ma è vero che tu
1: ho
0: sei.
1: Detto che ti voglio.
0: Ehi, quando parlo io, devi stare zitto.
1: Sì, devo tossire.
0: Allora, chi è il tuo capo?
1: Scusami.
0: Allora silenzio, ascolta. Allora, ma è vero che stai ancora con Pietro?
1: Come?
0: Stai ancora con Pietro?
1: No, amore, no, sono con te.
0: Tu ami
1: te.
0: Solo me, vero?
1: Io vivo solo per
0: qui,
1: te.
0: Amore, quando finisco di parlare poi parli.
1: Era che stavo telefonando.
0: Sto parlando io, silenzio!
1: Mamma, sì. Dimmi.
0: Amore, senti, facciamo un figlio?
1: Sì.
0: Dimmi. Lo chiamiamo Ermenegildo.
1: Che cos'è?
0: No, ha detto facciamo un figlio.
1: Facciamo?
0: Un figlio, amore, ho voglia di avere un figlio da te.
1: Magari, caro.
0: Amore, non ci vediamo da tanto tempo. L'ultima volta è Sanremo. Io ho bisogno di scopare.
1: Anch'io. E anche tanto.
0: Senti, amore, io non ce la faccio.
1: Anche chi è che mi vuole bene anche.
0: Amore, se parlo io, tu fai?
1: Niente.
0: Brava.
2: Erano mesi che non si sentivano. Quindi erano mesi che non si toccavano.
0: Amore, ascoltami un attimo, ascoltami. Io voglio fare cioè, adesso veramente adesso sono su Marte. Sarà che non c'è gravità qua su Marte.
1: Ma, sì, cioè, stai bene lì?
0: Sto bene, ma c'ho il cazzo in su.
1: Alessandro come sta?
0: No, Alessandro non lo vedo più. Non te l'ho detto?
1: No, ma mi ha detto Franco che è lì a casa tua.
0: No, l'hanno rapito i calabresi.
1: No,
0: io stavo cucinando il risotto giallo. A un certo punto Amore, ascoltami però quando parlo, cucinando il risotto giallo. Dalla finestra sono entrati i calabresi. Perché sai che loro entrano dalla finestra.
1: Io voglio di vedersi, amore.
0: Amore, io voglio di sb***are. Organizziamoci.
1: Lo so, manca di vederti.
0: Ma io adesso voglio di sb***are, amore. Devo sb***are.
1: Beh, allora come facciamo? Aspetta.
0: Hai voglia, amore, hai voglia di me.
1: Sì, tanto.
0: Senti la mia lingua che ti passa sulle mennone. Quelle grosse che hai penzolanti.
2: Preparatevi a una nuova telesega nello zoo.
0: Dai amore, dai, mi sto già toccando, senti.
1: Sì.
0: Vecchia t***a.
1: Aspetta un attimo.
0: Sì. Senti, sei una vecchia puzzolente di merda.
1: Sì.
0: Amore, prendi il mio cazzo di gomma che ti ho regalato.
1: Aspetta.
0: Spaccatelo in faccia, merda.
1: Senti.
0: Il vibratore, lo sento. Sì, lo sento, amore. Vai, passatelo sul clitoride, vai. Amore, ti ricordi come una volta dentro e fuori? Dentro e fuori. Oh, amore, sì, così. Dai, amore, dai.
3: E poesia. Tendi l'armonia.
0: Dai, amore.
1: Non ce la faccio più.
0: Amore, dai.
3: Tendi è la magia.
1: Sì, cosa devo dire? Io non ce la faccio più, amore.
0: Devi dai, l'acqua.
1: Mutande bagnate.
0: Voglio il Niagara, dentro e fuori, dentro e fuori, dentro e fuori.
1: E tu non vieni?
0: Dentro e fuori sto venendo, vai.
3: E zucchero filato e curiosità. È un mondo di pensieri e libertà.
1: Dai, forza. forza, dentro fuori, dentro fuori.
0: Dai, dentro e fuori, dentro
1: e fuori.
0: Adesso tiralo. Mettilo di dietro,

0: Minneapolis che mi eccita, è Minneapolis!
1: I miracoli!
0: Dai, forza! Ancora Minneapolis, Minneapolis!
1: Ecco!
0: Minneapolis, amore, Minneapolis! No. Sentilo che vengo! Ah, ah, ah,
1: che
0: ah,
1: bello!
0: Ah, ah!
1: La
2: altre boiate e avventure senza senso nella prossima incredibile puntata di... Alan in Love.
3: Yeah. Yo.

0: Zoo di 105 presenta
1: L'asciugone Palanca.
2: Scusi, mi presento, non la sento, sta come? Faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo disturbarlo, ma mi dica, sei da un po', posso chiederle qualcosa, sì o no? C'ho un problema, mi ricordo con la volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata tanto per? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non lo sa? Cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto con la volta che ho tanto come pinne, ma perché mi butta giù?
3: Buongiorno.
4: Sì, pronto, buongiorno. Signorina, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce, papà al volo.
3: Mi dica.
4: Le dico, senta, io sono proprietaria di questa motofalce Mini F. Il problema praticamente consiste, le spiego, nel fatto che quando io passo questa mini falce, quella roba lì, mi parte la lama, e l'altro giorno ancora, a parte che mi si è piantata in un muro, ancora un po', decapito le galline del vicino,
3: Noi non facciamo assistenza per quegli articoli.
4: Ah, e come mai?
3: Noi trattiamo piccoli elettrodomestici da casa.
4: E da questa ce l'ho in casa, io non mica la tengo fuori, quindi è elettrodomestico piccolo.
3: Microonde, tritatutto.
4: Ma come faccio?
3: Fornetti, macchine del caffè, microfile.
4: Perché le spiego? Io ho cercato il numero sull'elenco del telefono che andava. Una volta era più comodo che mettevi il dito così guardavi le pagine gialle, trovate. Adesso devi andare su internet, è un casino, che qua su dove sono su, io non prendo neanche tanto
3: bene. C'è un numero verde. Un sito
4: ma che cosa vuoi? Che cosa vuole? Il libretto oramai è andato, perché comunque questa mini moto, come cazzo è? Vecchia, insomma, che deve avere il libretto, chissà dove donna, neanche più in garanzia.
3: Mini F
4: come una F piccola.
3: Guardi su internet,
4: non sono buono io, già tanto che ho trovato il numero dell'assistenza, speravo di poter parlare con un cristiano, che una volta che uno c'ha un problema deve scrivere tutto su questo link di internet, sembra che la gente non esiste più nessuno. Guarda su, c'è il medico, mi fa male il gomito, e guarda su internet, ma che cazzo ti paga a fare? Allora scusi, abbia pazienza, mi sto infervorando, perché
3: io le consiglierei, dove l'ha preso? Dove magari le stanno a dire l'assistenza,
4: le spiego. Allora praticamente questa è molto facile, Mini F, l'ho ereditata, comprata, perché io ho acquistato questa casa in campagna, contestualmente ho acquistato anche tutti gli elettrodomestici del giardino che vi erano dentro, e ho trovato una sega a catena per tagliare la legna, uno spaccaceppi molto utile perché devi spaccare i ceppi a mano, una roba lunga, invece li metti nello spaccaceppi.
3: Io sono al negozio, non ho neanche potuto stare tanto al telefono.
4: Comunque guardi,
3: provi a chiamare il numero da chiamare, che sto
4: sì, grazie, molto gentile.
3: Allora, scrivere?
4: Sì, ho sempre pronta, che sono un po' orbo, però mi dica.
3: 0522 169,
4: perché è un po' mezzo cancellata la diretta.
3: Salve,
4: tante cose. Buona Pasqua, almeno gli auguri. Porca puttana, ma che maleducazione. E chiamiamo questi qua allora, dai.
5: Buongiorno.
4: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce, papà al volo.
5: Dica.
4: E niente, io ho dei problemi con la mia motofalce Mini F. Perché le spiego? Praticamente quando io mi accingo, diciamo, passare.
5: Fermo.
4: Cosa ho fatto?
5: Non ho capito che macchina è.
4: Ma c'è una mini falce. Cioè no, scusi, una motofalce Mini F. Mi confonde sempre che dico mini falce moto F e invece moto F. No, è monofalce. Aspetti, è motofalce Mini F. Perché le spiego? Io quando mi accingo a passare la mini falce, no, la monofalce, la motofalce Mini F in giardino, e saltuariamente parte la lama, capisci? L'altra volta mi ero lì che facevo operate, è partita la lama, ci ho tagliato via tutta la testa alle ortensie di mia moglie, che mi ha fatto una testa così.
5: Porca, capisci? La miseria. Me la può portare?
4: Ma cosa potrebbe difendere? C'è una cosa che eventualmente possa risolvere? Non ho capito.
5: L'ha messa male?
4: L'ho messa male? No, perché le spiego? Allora, mio nipote, che vive a Canberra, però ogni tanto saltuariamente viene qua, mi ha fatto vedere questi video che ci sono sui telefoni che ti spiegano come fare. Allora, pedissequamente ho seguito tutte le istruzioni che dava questo signore con i sottotitoli, perché il signore era australiano, però c'erano questi sottotitoli che leggevo i sottotitoli.
5: Okay.
4: E che io sono anche un po' mezzo d'orb.
5: Fermo. Lei dice troppe parole in un minuto.
4: Ah, sì?
5: Mi porti questa macchina e la vediamo.
4: La vediamo. Da quanto ci potrà valere in termini di tempo? Perché le spiego?
5: Non lo so.
4: Perché adesso si avvicinano anche le vacanze di Pasqua e volevo appunto sfruttare questi 2 giorni di Pasqua e Pasquetta. Che
5: lei sì, ma me la porta, ma riusciamo a capire, veloce,
4: va bene. Ma comunque Pasqua e Pasquetta riesco. Perché le spiego? Pasqua e Pasquetta vengono su i miei cugini, di mia moglie, che sono persone anziane, anche loro. Dobbiamo fare questa grigliata, anche se ho visto le previsioni, io non seguo.
5: Mi porti questa mini F,
4: mi viene, porca miseria.
5: Mi porti con la macchina.
4: Le porto lì la macchina, va bene. Quando posso venire? È mica possibile avere una macchina sostitutiva, perché le spiego, appunto, come le stavo dicendo poc'anzi, durante questi giorni di Pasqua e Pasquetta dovevo un attimo sistemare il non mi fa parlare prevarica no. una persona scontrosa lei, scusi, abbia pazienza.
3: Antipatica.
4: Antipatica, non mi faccia dire anche cose peggiori, che sono una persona educata. Ma poi uno chiede un'informazione, fermo, che cazzo è, lei è un vigile. Ma mi saluti sto paio di palle, ma non è possibile, una persona a ridosso della Santa Pasqua chiede un'informazione utile, mi domandano a fanculo, ma pensa a potere. E come faccio io adesso, come va a fanculo, ha buttata anche giusta, cretina, ma pensa un attimo. E c'ho la moto mini cazzo, come lì si chiama, mini falce, mini frago, che parte la lama, posso ammazzare dei bambini, mi butta giù. Ma pensa un po' te. Ma fai il culo, ci lascio la giungla, ci lascio. Andiamo al ristorante, non grilliamo più.
6: Rai Spreco presenta
7: Chi l'ha svisto?
8: Chi l'ha svisto?
9: Chi l'ha svisto?
10: Chi l'ha svisto?
11: Chi l'ha svisto?
6: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
12: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno, che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
13: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
12: Scusi, non sto capendo.
13: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
14: No, questa volta io ti tolgo.
13: Noi muffaremo il mondo, sì, muffaremo tutto.
14: Prendi la candeggina, Rosario.
15: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
13: Oh no, Brimbelli!
14: Abbiamo vinto, usciamo!
12: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente. Qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
16: Pronto?
12: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
16: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina, sì. Che sono andato a puttane.
12: Benissimo.
16: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
12: sì,
16: no?
12: Sì. Ma lei sta a Pavia?
16: Sì.
12: Tutto bene? Si è strozzato?
16: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma sempre al telefono deve stare mentre caghi. Eh sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, Gaetano, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì. Delle feci.
12: Guardi,
16: forse
12: vabbè.
16: C'è il sangue. Allora,
12: sì, va
16: signora...
12: Bene. Questo
16: mi ascolti, sì. Ero puttane.
12: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
16: E quella sera c'era uno con la parrucca.
12: Ah.
16: Non vorrei che sia, come si chiama?
12: Don Gaetano?
16: Gaetano?
12: Don Gaetano, sì.
16: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
12: Scusi, lei...
16: Sì. Guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai? Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che c'è. Ha mangiato le lasagne ieri sera. E cosa c'era dentro le lasagne? C'era prosciutto, mozzarella, l'uranio, un poverito, cotechino, inghia, brasiliano. E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa. Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'hai messo nella lasagna? Ecco dov'era il cacciavite. Porcacciami se. Porca ma... sangue non c'è nelle feci.
15: Cacciavite Brimbelli.
12: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
16: Sì, scusa collega,
12: no,
16: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
12: Ma perché mi passate Rai Sport?
16: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
12: ho capito, ma per telefono
16: alla priorità.
12: Sì, anche sulla Rai 3.
16: Su tutto qua.
12: Va bene.
16: Lo sport.
12: Sì.
16: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
12: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
16: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
12: Sì.
16: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
12: Ah, all'ungherese?
16: Sì, biliardo all'ungherese.
12: E
16: per
12: cosa
16: chi non
12: si
16: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
12: Sì.
16: Ecco.
8: Glauco! A tavola che pronto!
16: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
8: Dai,
16: ma tu,
8: che ti ho
16: ma
8: fatto
16: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca.
8: Dai, che ti ho fatto l'insalata!
16: Commento il colpo di Bagalo, Ferri, un attimo.
8: Dai che si raffredda l'insalata,
16: secondo di cane. Cane, c'è il colpo di Bagalov.
12: Sì.
16: Ecco, fa il colpo.
12: Ecco.
16: Uno.
12: Sì. Due.
8: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
16: Che Bagalov, porco.
12: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
16: Allora signora,
12: sì,
16: sono
12: ecco.
16: Quello della cacca,
12: sì.
16: Dell'esame delle feci.
12: Sì.
16: Allora,
12: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
16: No.
12: Tente
16: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato nel con la pasta, nella pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
9: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
16: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca.
9: Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
16: feci. Ce devi puntare dentro un bastoncino, ce devi puntare.
15: Bastoncino Brimbelli.
16: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
9: Non lo so, vabbè.
16: Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda.
12: Bene,
16: visto.
12: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
16: No. Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
12: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
16: Scusa collega, il colpo decisivo,
12: sì.
16: Decisivo?
12: Sì.
16: Perché il campione ungherese Nemecek...
12: Sì.
8: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
16: Ma l'insalata non si raffredda.
8: Dov'è tuo figlio?
16: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai,
8: hai visto Peppino?
16: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
8: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
15: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
10: Tamarri. Massimino e Giovannino vogliono diventare degli spacciatori di scarpe per ragazzini, quindi vogliono comprare scarpe nei negozi per poi rivenderle a prezzi pazzeschi sui siti di sneaker. E una volta prese, le devono far pulire dai calzolai.
11: Tamarri.
17: Sono Matteo.
18: Pronto? Matteo?
17: Sì.
18: Ciao, sono Giovannino. Senti, sono uno che fa reseller. Ce l'hai un po' di roba da propormi in negozio? Che vengo
17: no.
18: A prendere un po' di Dunk, un po' di Jordan 4 letro.
17: No, perché facciamo solo le raffle, caro.
18: Senti, ma le Adidas Easy Slide, quelle lì che sono le ciabatte nere, quelle che porta Fedez e la Ferragnaz?
17: Non le ho.
18: Cosa cazzo c'è? Una che posso passare?
19: Le ciabatte dell'Adidas.
18: Quelle Scrause, le ciabatte da tennista anni 70.
17: No, frate, nemmeno per quella roba devi andare.
18: Frate, che cazzo è frate? No, stai calmo, non t'allargare. Ma stai calmo. Dimmi.
17: Purtroppo non le ho.
18: Cos'è che c'hai da resellare?
19: Lo star, chi c'è lo star?
18: Lo star ce l'hai?
17: Allora caro, ti do un consiglio, guardati la pagina Instagram.
18: Ma che cazzo mi devo mettere a guardare? Se ti ho chiamato perché devo parlare direttamente con un venditore che ci capisce, capito? Il sito
17: caro,
18: mica
17: però...
18: mi risponde immediatamente, velocemente come sto facendo con te in questo momento. Che io ti parlo, tu mi puoi rispondere subito,
17: allora...
18: sto parlando, capito? Se io ti chiamo, tu mi rispondi subito, facciamo l'accordo, capito? Io passo in... Sto parlando, fammi finire. E allora vengo lì, faccio il giro, guardo le scarpe, tu mi dai la roba e ti do i soldi, capito?
17: Caro,
18: non ha finito di parlare, aspetta, che sto dicendo un'altra cosa. Allora, allora ripeti, le Adidas Easy Slide non ce l'hai quelle lì?
17: No.
18: C'hai l'All Star però?
17: No, caro, non funziona così da noi.
18: Ma a me non me ne frega un cazzo come funziona da voi. Io vengo, te le faccio vedere, tu impazzisci proprio. C'ho 5 paia di delle Dunk verdi, quelle lì con delle off-white. Che cazzo fai, coglione?
11: Tamarri.
19: Pronto? Pronto?
17: Ma ci vuoi cazzo, cazzo?
19: Oh, deficiente di merda. Vedi che ti entro in gola con la mano e ti tiro fuori la lingua, scemo. Che cazzo?
17: Che cazzo?
19: Magari che non è che se parli meridionale è sempre più cattivo. Io ti buco lo stesso, ti trasformo in ape di abiti, scemo.
17: Ti metto pesce in bocca.
19: Ma che cazzo di pesce devi mettere? La puzza del pesce devi mettere, scafandro.
17: Ma male, tu è pazzo, sei il lato cornuto.
19: Ma guarda che non è che mi fa impressione perché parli napoletano. Sono meridionale anch'io, ma vedi che l'italiano l'ho imparato. Io ti mando a fare in culo in italiano, bro. Sai che, te lo giuro, ti prendi i capelli, te li leggo sotto le scarpe, così ti trasformo in un pupazzo di peli, scemo.
17: È moca cazzo, è moca mamma.
19: Mamma mia, quando sei forte, cosa sei? C'è anche la statuetta del Papa sul camion. Sei
17: no,
19: forte.
17: Venga a patate.
19: Madonna mia, ragazzi, che prendo una mano, prendo l'altra mano e comincio a. Ti prendo così tanti schiaffi che passi le porte senza aprirle. Passi dall'uscio proprio.
17: Sì, poi ti svegli tutto sudato.
19: Mamma mia, quanto devi succhiare i cazzi proprio, eh?
11: Tamarri.
18: Pronto?
20: Buongiorno.
18: Buongiorno, salve, calzolaio, riparazione scarpe?
20: Sì.
18: Allora signora, senta, io ho fatto un danno a una scarpa che ho comprato su StockX. Ho preso un paio di scarpe Jordan 1 Retro Haig Travis Scott verificato.
20: No, le Jordan non le guardiamo neanche, mi deve scusare.
18: No,
20: abbiamo veramente avuto dei problemi.
18: No, ma mi fa spiegare cos'è il problema? Non si sono rotte, non c'è niente da aggiustare, sono da pulire. Lavare con
20: allora
18: accurata.
20: Sì, però deve capire che ci sono dei tempi, diciamo, di almeno una settimana.
18: No, signora, non c'è tempo, non c'è problema di tempo. Lei basta che le scarpe me le ridà immacolate.
20: No, beh, immacolate lo decide il tecnico.
18: Perché le devo rivendere. Allora, sono nuove le scarpe.
20: Guardi, no.
18: Ma signora, ma scusi, lei non si preoccupi cosa faccio io dopo con le scarpe. Lei me le può pulire, per favore? Poi se non vengono.
20: Allora, quando le vedo le dico se le posso.
18: Oh, ma sai che mi stai sui coglioni, oh? Ma mi fai girare il cazzo, oh? Ma mi devi riparare le scarpe e stare zitta, oh? Taglia di sto cazzo. Ma pensate, ma come cazzo ti permetti che devo rimettere a posto le scarpe? Oh, faccia di anguilla bastarda. Oh, le scarpe mi devi mettere a posto.
21: Nella prossima puntata
19: ti metto con la pancia nell'acqua, ti infilo nel culo e vado a remare con le braccia e tu con la lingua fai il pedalò.

0: Radio 105.
1: Faccio una musica rapida underground, come mi viene, mi viene. Musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
2: Lo Zoo di 105.
1: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you. Yes!
1: Ed è finalmente fumata bianca, fra pochissimo conosceremo il volto del nuovo Papa. Ma attenzione, attenzione, dalla balconata sta uscendo qualcuno.
2: Fratelli e sorelle, sono il cardinale che deve annunciare il nuovo Papa, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. So che vedendomi in molti hanno gioito perché un po' tutti speravamo di avere finalmente un Papa nero, ma ahimè no. Oggi sono qui solo per presentarvi l'erede di San Pietro, quindi senza alcun indugio mostriamola al mondo. Ecco a voi Papa Leone, no, non XIV, Papa Leone di Lernia, Habemus Auts.
3: Auts, fratelli e sorelle carissimi, questo è il primo saluto del vostro nuovo Papa. Nessuno ci credeva, ma Leone è popolare, anche al Vaticano. Sono il primo Papa di Trani e adesso andate a fanculo tutti quanti. E ora un piccolo omaggio a tutti quelli che non avrebbero mai scommesso una lira che Leone poteva fare pure il Papa. Son terrone, meridione, mi son preso il papato e son pappone, estremo unzione, io son resuscitato.

0: estrema unzione. Io son resuscitato, son Leon. Outs, pure papa dovevo diventare. Welcome to the zoo.
1: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.

0: Ciao stronzacci, fate uno scherzo a Carmelo, un mio amico siciliano che vive a Milano. Qualche settimana fa abbiamo affittato un appartamento a Napoli per una breve vacanza, ma gli scarichi dei lavandini e della doccia erano un po' intasati. Così ha passato tutto il viaggio di ritorno ad inveire contro i napoletani. Siccome è un tirchio di merda, che ne dite di far pagare a lui le riparazioni? Round 1.
1: Sì, pronto, buongiorno, parla con il signor...
2: Sì.
1: Dottore, buongiorno, mi chiamo Gianni Cinelli, lavoro per l'avvocato Carlo Capone. Mi occupo di gestire le sue proprietà immobiliari attraverso l'affitto di Airbnb e anche di locazioni temporanee. È lei che ha soggiornato nell'appartamento di Piazza a Napoli?
2: Ha aggiornato, sì.
1: Mi scusi, io la sto disturbando, però è un problema, perché l'avvocato Capone mi ha fatto notare che dal termine del suo soggiorno nell'appartamento di Piazza non è stato più possibile affittare il locale a causa di alcuni danneggiamenti. Lo scarruppamento più importante riguarda gli scarichi dei sanitari, della doccia e del lavandino, all'interno del quale sono stati trovati anche capelli femminili, peli, insomma, materiale ostruente. E a causa del ristagno di acqua dopo il suo soggiorno è stato necessario aprire tutti i tubi e adesso stiamo provvedendo a rirrasare tutti i muri, insomma, e qua i danni sono ingenti e l'avvocato Carlo Capone mi ha incaricato di contattarla.
2: Allora le dico, io ricordo che quando noi siamo entrati nella casa, quel che è, gli scarichi già non andavano bene.
1: Ma lei ha segnalato questo disservizio a Airbnb?
2: No,
1: non ha segnalato.
2: Essendoci lì per due tre giorni e stando a casa, giusto il tempo di fare proprio.
1: Ma mi scusi dottore se la interrompo, però se lei non ha segnalato, e lei come può dimostrare che gli scarichi erano rotti all'atto del suo ingresso in casa? Per quanto riguarda noi, è lei che ha rotto gli scarichi e le procedure di riparazione degli scarichi stanno a carico suo.
2: Allora, mi lascia parlare, io le.
1: Prego, sì, scusi. Okay, prego. Okay. Mi scusi, la dottore, la posso mettere in viva voce che sto qua con il tecnico? Grazie.
2: Assolutamente, sì. Assolutamente.
3: Buonasera, salve.
2: Salve, allora, io già quando sono entrato nell'appartamento, sia per quanto riguarda il lavandino che per quanto riguarda la doccia, avevo già notato che non vi era un funzionamento corretto degli scarichi, ma non l'ho segnalato.
1: Però dottore, scusi,
3: ma non sta possibile, perché io avevo fatto già una revisione.
1: Guardi, il manutentore viene effettua una visita di controllo dell'appartamento poche ore prima di consegnare e dice giustamente il manutentore
3: stava a posto.
1: Quindi
2: guardi, le dico, il proprietario può anche confermare che noi abbiamo lasciato tutto in ordine proprio perché ci teniamo, no?
3: Scusate se vi interrompo, perdonate. Perché come ho fatto anche presente, ci stavano nelle feci dentro il vate. Che io ho dovuto anche chiamare l'impresa di pulizia perché stava tutto pieno di feci.
2: No, guardi, allora.
3: Lasciate tutto sporco.
2: Ma nello scarico di che cosa? Della doccia?
3: No, proprio in the water ci stavano tutti i feci, le scariche.
2: Dentro al water, cioè dentro al WC?
1: Dentro la tazza, sì.
3: Dentro la
1: dottore,
3: tazza stava proprio.
2: Allora, che ci siano delle feci nello scarico.
3: No, proprio stavano in coppa alla tazza, proprio no, come se ne avesse.
1: Rindo per tutto, dottore.
3: È proprio sporco di cacca.
1: No,
3: scusate.
1: Adesso non induciamo.
2: Assolutamente no. No, guardi, questo qui no. Abbiamo una morale, abbiamo sempre.
3: Stava sempre il fatto che noi napoletani sa quelle che vanno a fare gli zozzi, poi invece dal nord vengono qua e lasciano le feci nello scarico.
2: Io vengo da Barcellona, provincia di Messina, sogno siciliano. Quindi faccia la morale di nord e sud, io vengo dal sud e le sto dicendo che io ho sempre rispettato l'ambiente dove sono stato, soprattutto nelle proprietà non di proprietà.
1: Abbiamo capito, dottore, adesso non ne facciamo una questione di campanilismo perché è il caso.
2: Nord e sud, io.
3: Lei ha sempre le feci.
1: Adesso non ne facciamo una questione di campanilismo.
2: Questa roba qui delle feci è impossibile, le dico che è impossibile.
1: Allora, se vuole.
2: Se sia stato nel mentre qualcun altro che il giorno dopo si è entrato nell'appartamento e abbia usato l'appartamento, è un discorso.
1: Dottore, per piacere, concentriamoci sulle cose importanti. Allora, il tecnico comunque ha tutte le fotografie, il materiale fotografico, anche delle feci, se vuole, allo stesso numero di telefono che la stiamo chiamando, le mandiamo voi più tardi le foto di queste feci, così lei eventualmente può confermarne la paternità. Ma al di là di questo,
2: come faccio a confermare la paternità delle feci? Mi scusi,
4: quelle feci non sono mie, perché io non faccio queste porcate. Vabbè,
1: senta, dottor, okay. Lei ha lasciato su CS, chi ne è merda? E qui a noi no, teniamo le fotografie. Questa l'avrei con l'avvocato. Comunque, l'avvocato Capone le propone un abboccamento per trovare, diciamo, una soluzione bonaria e dividere i lavori che sono stati compiuti dal tecnico, che sono la rimozione di queste famose feci.
3: No, proprio levate il water.
1: Abbiamo dovuto cambiare i sanitari e svuotare tutti gli scarichi. E qua intorno a che cifre ci troviamo in questo momento?
3: Ma se 3-4 mila euro.
1: 4 mila euro?
4: Cosa?
3: 3-4 mila euro. 3-4 mila
1: euro. Quello,
2: ma in giro.
1: Quello è un lavoro importante. Quando ci svuotate tutti, no, che lavoro
3: vedo? Solo un sanitario sono 700 euro.
1: 700 euro che lo sanitario,
2: Allora, mi faccio parlare con l'avvocato. Quando parlo con l'avvocato, mi puoi inviare via mail,
1: sì,
2: i contatti dello studio dell'avvocato e il recapito telefonico.
1: Allora aspetta,
3: le passa anche la foto delle feci.
1: Vabbè, io questa foto le feci.
3: Si sente che state in. State in un dispetto, che fa sempre dispetto.
2: Allora, le ripeto che lei non mi può accusare, perché io quelle cose lì non le ho fatte.
3: No, la prova ce l'ho, perché ho la fotografia delle feci.
2: Io devo lavorare, mi potrebbe inviare i contatti, così poi me ne parleremo con l'avvocato.
3: Sempre così.
1: Adesso non si accanisca con il cacone.
3: No, che la cacca, sempre io lo dunque.
1: Allora, è possibile fare in mattinata?
2: Allora, non è possibile in mattinata, al massimo al pomeriggio.
1: Alle 16 va bene.
3: È proprio indisponente, si sente che ha fatto lui le feci. Sono sue,
2: Ma rendi conto, Fede, che sto sentendo?
1: Perché un mazzo sto fatto le feci.
3: Ma perché la cacca è sua, la sente, l'ha fatta a dispetto.
1: Vabbè, muove rima, si fa una cagata di indagata e se confrontiamo. Allora,
2: io sono sbalordito.
1: Ma si figuri, ma scusi, adesso mi permette, perché qua stiamo arrivando veramente all'insulto. Allora mi permette, signor Cacone, lei fa il cacone nelle case altrui, e poi non ne vuole pagare bene.
2: Sbalordito, lo sa che vuol dire sbalordito, nel senso, sì, che resto senza parole.
3: Lo sapremo, sai quando sarà sbalordito? Quando alle 14 ti sintonizzi su Radio 105 con lo Zoo di 105.
2: No, incredibile.
1: Carme, hai lasciato la casa da merda, Carme.
3: Hai lasciato la cacchi in docesse, Carme.
1: C'aveva ragione il tuo amico che sei super tirchio. Come abbiamo sparato i soldi, mamma mia.
2: Oh, Dio. E meno male che non ho detto delle cose brutte. Penso che... Mannaggia, mi avete fatto perdere un coccolone, mannaggia a voi.
1: Ciao, cucì, stati bene, ciao.
2: Grazie mille, ciao.
5: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.

0: Lo Zoo di 105 presenta.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
0: Gli audiolibri. Storie, fiabe, favole. Per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola.
2: I genitori bastardi.
0: Gli audiolibri.
2: Questa è la fiaba dei genitori bastardi. C'erano una volta, tanto tempo fa, un re e una regina molto, molto cattivi. Il re e la regina erano così cattivi, che un giorno decisero di fare un figlio, con il solo scopo di giocargli il peggior scherzo possibile. I due dunque si misero a scopare in sella a un drago con l'enfisema, e, dopo 9 mesi, nacque un bambino, completamente nudo, che venne chiamato, Feto Fetuso. Malvagi come un callo al buco del culo, il re e la regina avevano elaborato un piano diabolico per tirare la più malvagia delle burle al malcapitato Feto Fetuso. Per diversi anni, lo crebbero con tutto l'affetto e l'amore possibili, il re gli insegnò l'arte della caccia e a cagare cavalcando, mentre ogni sera, al lume di una candela, la madre leggeva per lui la pagina Wikipedia di Nino Frassica. Compiuti i 10 anni, Feto Fetuso ricevette in dono la serie completa di Don Matteo di Nino Frassica. Compiuti i 10 anni, Feto Fetuso ricevette in dono la serie completa di Don Matteo e un mazzetto.

0: Wow, nuovo, urlò fetofetuso, il gatto di Nino Frassicanù. E si mise a piangere per la disperazione. Non piangere, dissero i genitori, abbiamo saputo che probabilmente il gatto si è perso nel bosco nero. Se sarai tu a ritrovarlo, siamo certi che Nino Frassica ti sarà per sempre riconoscente. Così, senza pensarci due volte, Feto Fetuso si addentrò nel bosco nero alla ricerca del gatto di Nino Frassica, ma dopo tipo 7 minuti si perse, si ruppe una caviglia e un gufo gli cavò un occhio col cazzo. Il piccolo Feto Fetuso vedeva ormai la fine, quando gli venne in soccorso un drago con l'enfisema, lo stesso drago in sella al quale i suoi genitori lo avevano scopato al mondo. Respirò affannosamente il drago, e gli disse, Feto Fetuso, i tuoi genitori ti hanno ingannato, sono stati loro a rubare il gatto di Nino Frassica, cosicché tu andassi a cercarlo e ti perdessi nel bosco. Nuovo, urlò furibondo Feto Fetuso, e chiese al drago di riaccompagnarlo al castello. Là, senza che nessuno lo vedesse, trovò il gatto rinchiuso nelle segrete, lo liberò e tutto contento corse a riconsegnarlo a Nino Frassica. Nel frattempo, però, un tizio con l'enfisema stava telefonando a casa Frassica, per informarli che il loro gatto era stato rubato da un bambino zoppo e senza un occhio. Così, non appena se lo ritrovò davanti, Nino Frassica saltò addosso al povero Feto Fetuso, e lo riempì di mazzate, lasciandolo più morto che vivo sullo zerbino di casa. Dopo tanta fatica, il malvagio scherzo era dunque riuscito alla perfezione, esattamente come era stato pianificato oltre 10 anni prima. I genitori e il drago con l'enfisema si fecero una grossa risata, guardando alla TV le immagini di Feto Fetuso che veniva portato via in ambulanza mentre la famiglia Frassica lo riempiva di sputi, e, senza perdere tempo, iniziarono subito a scopare in vista del prossimo scherzo. La morale di questa fiaba è che, nella vita, spesso è meglio se non incontriamo i nostri eroi. Fine.
1: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zodi 105. Gli audiolibri. Alla prossima puntata, bambini.

0: merdosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro...